0: ce l'hai la Fiorentina, ce la metti o continui a non mettercela? Perché l'anno scorso aveva ragione lui a non mettercela, eravamo noi che ci illudevamo.
1: Io, è quello che sto dicendo da qualche giorno, ad oggi non vedo la Fiorentina, ma proprio perché la Fiorentina, gli investimenti che ha fatto sono belli, anche perché sono proiettati sul futuro. Perché
0: siccome a Napoli bubano parecchio,
1: 2007.
0: A Napoli bubano parecchio in questi giorni.
1: Bubano, sì, forse non usano il termine bubare a Napoli, però sì, bubano parecchio.
0: Masticano amaro, perché il Napoli...
1: Vabbè, anche perché il loro obiettivo
0: quasi
1: è quasi
0: non sta facendo mercato.
1: Sì. Credo abbia preso solo Favasuli ad oggi.
0: Io devo dire che... anche se bisogna stare attenti, ma essere guardati con una sorta di timore e invidia è una cosa che secondo me può essere piacevole. A me ricorda un episodio personale dell'estate
1: non di Verdone
0: di 2000, non di Verdone, l'estate 2002, quando la fondazione Niccolò Galli, la Fiorentina era precipitata ai margini del calcio. La fondazione Niccolò Galli fece una bellissima maglietta che tra l'altro devo avere da qualche parte, bianca con una A fatta a scaletta, torneremo in Serie A. E io 28enne un po' tronfio, mano nella mano con la mia ragazza di allora, poi moglie, me ne stavo su una spiaggia delle Isole Tremiti. Non c'entrava uno spillo su quella spiaggia. Allora io mi giravo con questa maglietta addosso, pronto a litigare sia per un posto in spiaggia e anche eventualmente per uno sfottò, perché la Fiorentina in quel momento era morta per il calcio. Però con orgoglio.
1: Ma come andò a finire? Perché sto cercando di capire qual è il nesso.
0: Allora, non ho litigato con nessuno, però il posto in quella spiaggia non l'ho trovato.
1: Non l'hai trovato? Quindi qual è il nesso con il fatto di sentirsi invidiato?
0: Adesso c'è una situazione simile. Cioè, secondo me, sulle spiagge italiane, gli amici tifosi della Fiorentina che stanno lì, dai tifosi della Roma, dell'Inter, della Juventus, delle squadre abituate alle cose grandi, che di solito li sfottevano, sono guardati con
1: ammirazione e rispetto.
0: Occhio, e questi stanno.
1: Arrivano. A me preoccupa solo il fatto che io ricordo perfettamente la mia mente tutte le analisi, tutti i grandi esperti dell'anno scorso sul fatto che la Fiorentina sarebbe stata la sorpresa del campionato. Forse lo è stata, ma è negativo. Comunque, leggiamoci un po' di messaggi. 348-751-3933. Violiuk sintetizza la conferenza stampa di Grosso. È utile perché così, anche per chi se la fosse persa, fa un sunto. E dice: la pensa come Galassi il prudente. Le mie considerazioni: 1. Gudmundsson non ha guadagnata posizione, lo vede in partenza. 2. Ulai e Fagioli non giocheranno mai insieme, in ragione dell'equilibrio di squadra a cui dà molta importanza. 3. Ha bisogno di un centrocampista davanti alla difesa, così come ha sempre avuto nelle squadre allenate fino ad oggi. 4. Manca ancora qualcosa in difesa, ergo un terzino sinistro. 5. Non farà giocare Mastantuono dall'inizio, e questo dispiace perché molti andranno allo stadio soprattutto per vedere lui. Direi delle belle sintesi su Gudmundsson e sulla Fagioli, molto dritto, però anche io ho avuto questa sensazione. Mastantuono magari non partirà dall'inizio, ragazzi, ma entra in campo.
0: A me basta che lo presenti, guarda, veramente, ma se me lo presenti ad un certo punto della partita, a me già basta, però me lo devi presentare, perché appunto, come tanta gente, io guardo la televisione per... a me ho voglia di vederla questa
1: in
0: cosa.
1: In massa.
0: Ho voglia.
1: Luca dalla Svizzera ipotizza: non è che hanno cambiato modus operandi perché è l'anno del centenario? Effettivamente, guarda,
0: certamente ci saranno anche ragioni di marketing legate a questa scelta. Pensano quest'anno di poter fare anche ricavi superiori, e chiaramente se prendi grandi giocatori puoi avviare iniziative di merchandising, di marketing remunerativi. Se prendi gente sconosciuta, queste iniziative le fai con meno facilità. C'è anche questo aspetto, c'è anche un aspetto commerciale nel calcio, non ci nascondiamo dietro a un dito, e non c'è niente di male. Spendono dei soldi e vogliono rientrare di una parte di quei soldi. Le opere pie sono un'altra cosa.
2: Sì.
1: Poi Filippo da Montevarchi ci dice: siamo negativi su tutto, forza una squadra forte così, dovete invece criticare l'amministrazione comunale che ha ridotto uno stadio così, curva quasi 3 anni per farle, non gli avete fatto fare uno stadio nuovo stellare, caro Filippo. Negativi? Allora, Stefano, oggi men che meno, oggi anche io mi sembra di essere stato piuttosto positivo su quello che sta combinando la Fiorentina. Sulla questione stadio, caro Filippo, al di là del fatto che
0: non aprirei la questione,
1: una parentesi esatto infinita,
0: e soprattutto non comincerei a ritirare fuori il vecchio argomento. Era meglio farlo fare a un privato, forse sì, forse no, ma non è stato fatto, c'è poco da fare. Il fatto che in questo paese i lavori siano lenti e farraginosi non lo scopriamo a Firenze nel 2026.
1: No. Diciamo che però Firenze, ecco, resta sempre
0: Firenze,
1: capitale.
0: Cioè uno si aspetterebbe Firenze un po' più di celerità.
1: Sì, e invece
0: nulla.
1: Auguriamoci intanto che venga fuori un bello stadio, ecco, perché le prime immagini anche sulla curva rialzata sotto non è che fossero proprio meravigliose, però insomma, intanto speriamo che i tifosi possano non prendere più l'acqua, questo era il famoso mantra, e secondo che sia bellino. Io ho fiducia nel fatto che poi alla fine possa emergere un bel progetto, però va portato a termine e finché non vedo, difficile credere. Andiamo avanti. Jay ci scrive: mi sa che vi sbagliate, Rocco Commisso aspettava che Paratici finisse la squalifica, quindi anche sul fatto che tu dicevi io non credo che sia stato Rocco in letto di morte a chiedere Paratici, lui diceva forse aspettava che finisse la squalifica.
0: Allora mi scuso, questo è Rocco in quel momento veramente aveva altro a cui pensare più che alla squalifica di Paratici, poiché stava in un momento di passaggio fra la vita e la morte, avrà pensato a tante cose, povero uomo, ma non alla squalifica di Paratici.
1: No, anche perché tra l'altro segnalo che Paratici non era squalificato quanto la Fiorentina lo mette
0: sotto.
1: Stava al Tottenham, l'aveva già scontata la squalifica ormai da un annetto. Giacomo, devi italianizzare il cognome di Pecegrino, ha ragione Vrizio. Questo è Dido, è Damiano, sempre simpatico. Anche Dido ci ha scritto dopo e anche lui ha fatto una battuta che mi era piaciuta. Ecco, le hanno chiamate Tremiti dopo che c'è andato Stefano Prizio. Non sono d'accordo con Stefano, trovo Pecegrino meglio di Piccoli, se rimane Ken siamo più forti. Questo è Romolo.
0: Pellegrino probabilmente è sì.
1: Non so chi sia questo Pellegrino di cui parli, io conosco solo Pecegrino.
0: Io ho detto che mi sarebbe andata bene rimanere anche con Ken Piccoli, l'avrei trovato comunque una buona soluzione, anche in virtù di quanto avevi già speso e investito su Piccoli. Però capisco anche che chi arriva vuole portare le sue scelte.
1: Sì, guarda, anche a me come vice che non dispiaceva Piccoli, c'è da dire anche che era un rapporto veramente quello tra Piccoli e tifosi della Fiorentina, cioè Piccoli avrebbe potuto fare triplette su triplette e comunque tutti avrebbero visto lo stop sbagliato, io compreso, che ero a raccontare l'amichevole con il Real Madrid e ragazzi, anche vista dal vivo, al di là del gol di Piccoli, bello movimento,
0: sì,
1: e bel gol, però non teneva un pallone, soprattutto quando è entrato Ken, hai proprio, io ve lo dico, vista dal vivo hai avuto la sensazione che l'aria fosse cambiata. Poi sono sensazioni, magari poi all'atto pratico comunque hanno segnato entrambi un gol, però ecco, con Piccoli avevi sempre questa sensazione che non ti avrebbe mai convinto. Pecegrino arriva e inizia da zero, diciamo che ha una tela bianca in cui può sicuramente essere anche più motivato lui. Poi Piccoli caratterialmente non rompi palle, ci scrive Francesco alla California. Petto, palla sul petto, stop a 10 metri, la voleva sui piedi, palla sui piedi, stop a 10 metri, la voleva sul petto e così via. Quindi forse dice non rompi palle per chi condivideva il campo con lui perché non sapeva come servirlo. Poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai Stefano.
3: Sì, vorrei fare complimenti a Prizio perché una persona preparata e condivido al 99%, se non il 100%, tutto quello che espone e come lo espone, con saggezza e conoscenza, oltre che alla scienza. Quindi bravo, complimenti veramente.
0: Grazie, grazie.
4: Marche, siccome sono un appassionato di rievocazioni storiche, a vedere la cavalcata della Saverio Firenze, sempre Forza Viola. Prima di partire per Fermo, domani sera sono allo stadio. Ciao a tutti.
1: Mitio, non ho capito che cavalcata, non so se tu Stefano...
0: No, non ho colto neanche io.
1: Va bene, però
0: sono
1: comunque...
0: queste manifestazioni sono molto belle, anche
1: e conferma bellissimo quello che tu hai scritto nell'editoriale, cioè l'attesa che c'è, no, per la partita di domani, con persone che prima di partire vengono allo stadio, attesi 10.000 tifosi. Tu ci sarai, Stefano?
0: No, io allo stadio io guardo in televisione, mio figlio abbonato non ce la fa perché è in vacanza. Ma insomma, quanti abbonamenti siamo?
1: Abbonamenti abbiamo raggiunto i 13.000, se non 14.000 addirittura, sì, credo 14.000. Ricordiamo che più o meno credo che più di 16-17.000 la Fiorentina non li farà fare. Si è chiusa la prima fase, che era quella del rinnovo delle prelazioni, che erano circa 13.000 e sono state rinnovate praticamente tutte, e si stanno aggiungendo insomma quelli della vendita libera, e quindi avanti tutta, come direbbe qualcuno anche sul fronte abbonamenti. Il primo ascoltatore ti faceva i complimenti, Stefano.
0: Lo ringrazio.
1: E noi lo ringrazi. Io ti faccio una domanda, Stefano, perché sai che è un po', mette un po' di zizzania anche su di te, te lo dico, è sulla proprietà, però te l'ho già fatta questa domanda, e soprattutto siamo immersi da mesi in cui tu lo dicevi con forza, poi c'è stato questo cambio di rotta e già nelle settimane scorse è un po' smorzato. Però Stefano, io non posso dimenticare, tu mi dicevi: io chiedo solo una cosa, chiedo soprattutto una cosa, presidente commesso, cioè che se ne vada, perché il suo tempo a Firenze è finito. Ti sta facendo cambiare idea?
0: Allora, ma se fosse stato quel commisso, sì, io chiedevo la vendita alla Fiorentina perché era il vecchio, pensavo che fosse il vecchio commisso, questo nuovo commisso. C'è una discontinuità oggettiva fra i primi anni gestiti da Rocco Commisso e Gio Barone e questo gestito da Joseph. È proprio un'altra storia, tutta un'altra storia. Allora c'era appunto la prosopopea di: sono talmente bravo che faccio tutto io, decido tutto io, che poi è una sindrome che spesso accade agli emigranti. Io che ho parenti emigranti, facevo l'esempio quando lo zio a lungo emigrato in America torna alle sue terre in Italia, si permette di dire al contadino che è sempre rimasto lì: no, ma la vigna si fa così, no, ma l'olivo si fa così. E il contadino che è sempre stato lì si incavola un po'. Adesso c'è un ragazzo più giovane con una visione del mondo diversa. Dice: io non sono nato imparato di calcio, è meglio, prendendo le redini della società, che mi affidi a gente del mestiere. E lo ha fatto con Paratici.
1: Questo, noi non possiamo che dirgli.
0: Questa famiglia Commisso, bravo, è una famiglia che a me va benissimo, quella no.
1: Bene, mi sembra abbastanza chiaro, Stefano. Io ormai
0: sta parlando di due cose diverse.
1: Sì, sì, c'è un prima e un dopo. Cioè.
0: Sono due fasi, ma sono due fasi di natura completamente diversa. Infatti, io tra l'altro mi piacerebbe che Joseph, che la madre, Joseph e la madre parlassero, proprio anche per dimostrare che sono convinto che anche dialetticamente sono un'altra cosa. Mi piacerebbe ascoltarli, mi piacerebbe anche fare delle domande, sentire fare delle domande, vedere come reagiscono, perché sono convinto che siano proprio tutt'altra pasta. Questo nel pieno rispetto del ricordo del padre, intendiamoci, non sto dicendo che rinnegano il padre, dico che il figlio è un'altra cosa e lo sta dimostrando.
1: Eh sì, è evidente, va bene. In attesa insomma di immagini dell'arrivo dei commisso, noi intanto non possiamo che si applaudire.
0: Non si sa che ora arrivano?
1: No, nel pomeriggio, tra l'altro credo, per quello che ho raccolto, non a Peretola, quindi chi è in partenza arrivando di solito a Roma. E poi da Roma, insomma, con il van,
0: sì,
1: con un van arrivano a Firenze. Non so, e sinceramente non credo neanche che faranno un salto al Viola Park nella giornata di stasera.
0: Andranno in albergo
1: e, sì, o nella loro casa, insomma, dovrebbero
0: dove,
1: avere
0: almeno dove pare a loro.
1: Dove pare a
0: se
1: loro,
0: vogliono venire nella suite
1: però,
0: di,
1: ecco,
0: mia di Novoli, vengano.
1: Quello che so è che sono attesi domani mattina e mattinata per la colazione insieme alla squadra e poi la sera al Franchi per

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta per la seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e con Stefano Frizio. Uno Stefano Frizio carichissimo, carico a molla per questa estate.
3: Sì.
2: Viola ha detto che insomma stasera andrà anche a petto nudo in giro per le strade di Novoli a correre e a fare un po' di
3: correre, mi sembra
2: footing
3: difficile.
2: Oppure con il tuo macchinario con cui non ti ferma nessuno. Stefano, c'è sempre il 348 7513 933 al quale abbiamo tanti messaggi da leggere o da sentirci. Voi continuate a interagire con noi. C'è anche lo 055 77 111 71, se invece volete chiamarci in attesa dell'ufficialità di Pecegrino, in attesa di una sorpresa che abbiamo confezionato per voi, delle ultime in vista dell'esordio ufficiale domani alle 21:15 in questo orario molto esotico, direi quasi spagnolo, 9:15, non si vedeva veramente da un po' della partita, anche per affrontare insomma le temperature estreme che colpiscono la Toscana e non solo. Prima dell'ospite io ti leggerei qualche messaggio, Stefano.
3: Prego.
2: C'è Luca sulla questione maglia, no, e anche di Ken, tu dicevi giustamente, uno che prende la 9 solo qualche giorno prima, faccio fatica a pensare
3: pare
2: che possa salutare,
3: pare.
2: Dice anche Nico Gonzalez prese la 10 e poi andò via, però non mi pare che lo fece proprio nella sessione di mercato stessa, ma mi pare che insomma
3: infatti non ho detto che è una certezza, ho detto che pare un segnale, parrebbe un segnale
2: tanto gentile e tanto onesta. Pare
3: sì.
2: La donna mia quando è l'altro saluta, no? Lo diceva Mastantuono, se non sbaglio,
3: esatto.
2: Le sue prime parole.
3: Mastantuono che stasera può, che domani può anche non esserci
2: dal primo,
3: ma è importante, fondamentale che ci sia con la Roma. Perché essendo di origine sannita, come anch'io sono poi di origine sannita, tu sai che nel 321 avanti Cristo i sanniti ai romani gliele suonarono.
2: Ah, sì?
3: Alle forche caudine.
2: Cioè, e questo secondo te vorrebbe dire Mastantuono, se schierato in campo gliele suona alla Roma? Questo è, siccome nel 321 avanti o dopo Cristo abbiamo detto
3: avanti
2: Cristo i sanniti gliel'hanno suonata, mi sembra, guarda,
3: costringendoli
2: un 2 più 2, certo,
3: a passare sotto, certo, le forche caudine.
2: Bene, facciamo passare anche la Roma sotto le forche caudine.
3: Altre buffe che in realtà non combatterono vis-à-vis, ma i sanniti si schierarono in una maniera per la quale i romani capirono che non era il caso e quindi si arresero.
2: Bene, oggi
3: Santa Filomena.
2: Ah, solo femmine?
3: Oggi,
2: cioè solo femminile?
3: Oggi è Santa Filomena, cioè colei
2: Filomeno
3: che è amante del canto.
2: Huh.
3: Storia curiosa quella di Santa Filomena, perché era una furono trovate all'inizio dell'Ottocento delle ossa in un cimitero di Roma, non so se nelle catacombe o nei pressi, e c'era un'iscrizione che gli archeologi interpretarono come appunto la tomba di una ragazzina di 13 o 14 anni che, avendo rifiutato il matrimonio con un alto funzionario dell'impero, era stata torturata e martirizzata.
2: Va bene, io torno invece sui messaggi e sulla domanda che avevi fatto se gli amici all'ascolto si sentono più Enzo o l'amico di Martucci. Alberto Davaiano dice: grande l'amico di Martucci, ma mi sento più Enzo. E poi Massi dice: caro Stefano, i protagonisti quel Ferragosto romano di Un Sacco Bello furono soprattutto Enzo e Sergio, l'amico che rischiò di,
3: esatto,
2: mandare tutto a rotoli perché affetto da peritonite perforante. L'amico
3: Sergio
2: di Martucci arrivò dopo un tentativo disperato.
3: Sergio Renato Scarpa, l'attore Renato Scarpa, che è deceduto, se non ricordo male, un paio di anni fa. Molto bravo.
2: Va bene, non so se ce l'abbiamo, ma prima, ok, anche perché abbiamo preparato tutta una cosa bellina con Stefano Carlesi, possiamo sentirci prima per far capire anche chi abbiamo al telefono le parole di Fabio Grosso alla fine della conferenza.

0: stampa, ha voluto lui mandare un messaggio, ha detto: vorrei mandare un ultimo messaggio. Sentiamoci le parole di Fabio Grosso.
1: Sì, c'è una i complimenti vuole fare a Leonardo Fabbri. So che è un grande tifoso della Fiorentina, ho visto che ha raggiunto un traguardo bellissimo e quindi grandi complimenti a lui, perché poi questi ragazzi non hanno grandissima notorietà, ma all'interno del loro percorso comunque fanno grandissimi sacrifici per poi ottenere dei bei risultati, e la gratificazione è bella quando poi dopo tanto sacrificio riesce a ottenere qualcosa di grande, quindi complimenti a lui.
0: Leonardo Fabbri, direttamente credo ancora dall'Inghilterra. Buonasera Leo, good evening.
2: Buonasera, ciao. Good evening.
3: Ciao, eccoci. Campione.
0: Grande campione d'Europa Leonardo, ma ormai insomma ci hai fatto quasi il callo, no, a vincere, quindi normalità completa questa medaglia d'oro agli europei di Birmingham. Leonardo, ci racconti un po' come...
2: No dai, sempre bello, anche se adesso insomma le medaglie non hanno più magari lo stesso sapore come prima, perché magari le prime medaglie erano un po' inaspettate perché uno andava lì, non se l'aspettava. Adesso invece è come l'impressione di che fosse scontata, no? Soprattutto sta medaglia, quindi magari te la godi, sì, cantilino di Mameli, bellissimo, però non ti dà più magari lo stesso gusto che ti dava una volta, però comunque sono sempre emozioni bellissime. Io mi sono divertito tantissimo in gara, penso sia stata una delle gare più belle della mia vita per come l'ho gestita. È stata tutta una gara in crescendo, e qualificazione fatta bene, perché noi abbiamo avuto la mattina qualificazione con 3 lanci e poi i primi 12 hanno fatto la finale. Io in qualifica ho sempre fatto fatica oggi, e invece lì ho fatto il primo lancio, mi sono qualificato e sono venuto via. Quindi dai, quello molto bene.
0: Molto, molto bella, sì, l'ho seguita live, e devo dire Leonardo che insomma fare il primo lancio e già fare una misura che almeno a livello europeo insomma ti metteva lassù, credo che abbia semplificato, no? Poi tutta la gara, terzo lancio, poi superato i 22 hai detto buona scissi, è detto in Toscana.
2: Sì, lì mi ha gasato Nicola Roggero su Sky, ha detto buono, potrei buttare la Fiorentina sulla brace e qua è finita. Lì mi ha gasato.
0: Bello. Ma ci dici un attimo, non so se le avevi già sentite le parole di Fabio Grosso, perché appunto immagino che siano giornate un po' di spostamenti, di sei sempre in movimento. Però ecco, con noi le hai sentite le parole di Fabio Grosso? Che effetto ti fanno?
2: No, mi pare impossibile insomma di sentire una cosa così. Una roba mi fa veramente tanto tanto piacere, non ci credevo. Se stavo sei prima a scrivermi stamattina per dirmi sta cosa, mi sembrava vero, veramente tanto contento, una roba mi riempie d'orgoglio. Comunque per me la Fiorentina è da quando sono piccino, insomma oramai lo sanno, insomma andavo sempre allo stadio con mio babbo, tutt'oggi anche con mio babbo mi ha fatto i complimenti, poi mi ha detto: oh, ma la Fiorentina che ne pensi? Cioè una roba sempre molto importante, quindi di conseguenza fa piacere. Anche mio babbo pensava lo prendessero in giro quando gliel'hanno detto. quindi bene, veramente una grandissima soddisfazione anche questa, ringrazio il mister.
0: Ma scusa, poi ti lascio anche a Stefano Prizio, ma ti faccio la stessa domanda di tuo babbo: della Fiorentina che ne pensi, Leonardo?
2: Dai, ero gasato anche l'anno scorso, ero gasato anche l'anno scorso, poi è andata come è andata, quest'anno sono gasato. E la squadra sicuramente è forte, poi io odio da morire la difesa a 3, proprio ce l'ho a morte con la difesa a 3, non ne capisco nulla di calcio per carità, ma la difesa a 3 a me mi garba per nulla, e ora dai, speriamo bene, qualche amichevole l'ho seguita e quindi dai, speriamo bene, già cos'è, domani, dopodomani,
0: domani sì.
2: Speriamo bene.
0: Vai Stefano.
3: Io una è una cretinata.
0: Ci piacciono.
3: Nel senso, dici martello. Ma Iodi?
0: Ecco.
3: Beh. E la seconda invece è più seria. Qual è la differenza e quanta differenza c'è fra le due discipline? Perché tu fai anche il lancio del peso, no?
0: No, fa solo il lancio del peso, Stefano. Credo, no, Leonardo, non mi risulta.
2: Solo il lancio di peso, solo il lancio di peso.
0: Basta e avanza, direi.
3: Martello no.
2: Basta e avanza. Martello no, martello troppo difficile. Di peso si fa un giro solo, di martello 4, si fa fatica a farne uno, figurati 4.
0: Va bene, però credo che di differenza ce ne sia, non so, credo che tu ce le possa spiegare.
2: Differenze sì, no, sicuramente sì, il peso alla fine, come peso sono uguali, sono sempre 7,260 kg. Il peso lo appoggi al collo, giri e lanci, invece il martello devi fare 4 giri e c'hai un peso attaccato a una corda con una maniglia e ti devi girare e lanciarlo, lì arrivi a fare anche 80. Ora l'Europeo hanno vinto con 84 metri, praticamente arrivi praticamente da porta a porta in un campo di calcio praticamente.
0: Sì, quasi.
2: E quello è una bella soddisfazione, perché
3: io non so già, un bello da bambino roba così. Era un vinto, ma veramente il martello che si lanciava,
0: un martello.
3: Era il martello,
0: sì,
3: qui si batteva io.
0: Sì, è stata un
3: cioè, poi vedere quella palla attaccata a quel filo.
0: Periodo, ma comunque anche il peso del lancio a Leonardo, insomma, l'ha detto lui, 7 kg, insomma, tu li senti tutti. Resto sulla Fiorentina, però, Leonardo,
2: sì.
0: Ti chiedo oggi qual è l'acquisto che ti gasa di più fatto dalla Fiorentina quest'estate?
2: Allora, Atta,
0: sì, più di Mastantuono,
2: Atta, sicuramente. Mastantuono, sai, sicuramente è un fenomeno. Però il fatto che uno come Atta sia venuto a Firenze pagandolo e tutto, penso che faccia capire, insomma, la volontà della Fiorentina di fare grandi cose. Oltre a anche Mastantuono sicuramente l'ho messo in secondo posto, però Atta penso sia stato il centrocampista più forte della passata stagione. Cioè, abbiamo visto anche in amichevole i numeri che fa e tutto. Secondo me tanta roba, cioè io sentivo lo voleva in Milan, lo volevano tutte. E il fatto che sia venuto a Firenze, insomma, penso sia stato un bel segnale, soprattutto in una stagione dove non giochi in Europa, è un bel segnale.
0: Bello, senti, quando ti rivedremo a Firenze o al Franchi? Perché poi te nel passato hai avuto anche l'omaggio della curva Fiesole, cosa non scontata, visto che poi la curva Fiesole
2: bellissima,
0: un paio d'anni
2: sì,
0: che è chiuso. Quando ti rivediamo a Firenze?
2: Il 29 vengo al centenario, ho confermato oggi la mia presenza, sì.
0: Lì ti volevo,
2: bello. Volevo andare, non è che ho detto no, però c'è una gara poi il giorno dopo a Brescia, quindi sono stato lì un attimo a tentellinare, però è una cosa che insomma mi ha stimolato tantissimo, mi ha riempito di gioia, e appena ho scoperto che la partita era alle 6:30, io pensavo si giocasse in serata. Ho confermato subito, quindi sono contentissimo di esserci.
0: Bene, Leonardo Fabbri quindi sarà al centenario, in giornata in cui si discute, insomma, della presenza.
2: Non c'è chi c'entra.
0: È così.
2: Però dai.
0: Vai lì, gli fai vedere un
2: sarà
0: po' a Moise.
2: È una bella cosa.
0: A Moise come si gioca un po' in attacco e alla grande.
2: Osai fisico, a parte non è bravo, è parecchio bravo, da sì, fisico.
0: Scusa, guarda, prima di salutarti l'ultima domanda a tema Fiorentina, è se speri nella permanenza di Ken, perché conferma ma c'è già stata, insomma, ora sono gli ultimi giorni in cui potrebbe eventualmente arrivare un'offerta che può far tentennare la Fiorentina, però si va verso la conferma di Ken, sei contento di questa cosa o ti potrebbe stuzzicare anche questo Pellegrino, un pecegrino che dir si voglia come attaccante della Fiorentina?
2: Ma Pellegrino mi piace, per carità, è secondo me di piccoli, quindi la Fiorentina è andata a migliorare lì. Ken, alla fine l'attaccante ogni anno c'è sempre questo problema dell'attaccante, si sa chi si piglia, questo si vende, si piglia quest'altro. Ken alla fine è una garanzia, può avere i suoi punti deboli come ce li hanno tutti, ma comunque il gol te lo fa, te ne sbaglia ma te ne fa anche, quindi uno come Ken lo spererei tutta la vita, insomma, anche l'attaccante titolare della nazionale lo spererei tutta la vita, insomma.
0: Bene, propongono
2: a me non arrivi un'offerta veramente della Madonna, però io uno come Ken lo terrei tutta la vita.
0: Io ti propongo, Leonardo, mi dirai di no, ma prossima vittoria, che speriamo arrivi molto presto, festeggi con la Greedy Dance come Moise Ken. Come la vedi?
2: Va bene.
0: Si può fare?
2: Beh, dai,
0: si può fare. Pensavo
2: dai,
0: si fa.
2: Si fa?
0: Si
2: fa.
0: Prima la devi imparare.
2: L'ho imparata, forse.
0: Ah, l'ho imparata.
2: L'ho imparata.
0: E allora vedi, è tutto apparecchiato. È tutto apparecchiato.
2: Mi ha aggasato talmente tanto il primo anno a Firenze che l'ho dovuta imparare per forza, perché ce l'avevo al Fanta, ho vinto il Fanta. Grazie a lui. E quindi l'ho dovuta imparare. C'è solo da beccare la gara perfetta, perché insomma, per fare una roba così.
0: ci vuole il momento giusto.
2: Bisogna sì. Ci vuole il momento giusto.
0: Va bene, allora io ti riporto anche un abbraccio dal Mana, grande Leonardo, orgoglio di Firenze, anche per Luigi ti scrive grande Leo.
2: Grazie, insomma, mille.
0: Grande affetto da Firenze, ti aspettiamo presto. Ciao Leonardo Fabbri. Ciao.
2: Grazie Leo. Mille, ciao, grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao ciao.
0: Ciao al campione d'Europa e grande tifoso viola che insomma anche oggi Fabio Grosso ha insomma voluto omaggiare, sono sicuramente sì soddisfazione.
3: La città di Firenze non è solo il calcio ma è anche questi sport.
0: Assolutamente, lo è.
3: Importante.
0: Però oggetto
3: belli.
0: Del peso, Stefano, non lancio del martello. Va bene, ora te lo sei segnato e sono due cose differenti. Va bene, torniamo sui messaggi, anche sui messaggi a tema Fiorentina.
3: Prego.
0: Con questa insomma, speriamo bella sorpresa fatta Leo Fabbri ancora a Birmingham, ancora in Inghilterra, ma tornerà presto. Saluto Francesco a Firenze che non so dove sia, ma ci ha mandato un'immagine di Piazzetta Galassi e dice addirittura ti hanno intitolato la piazzetta. È il primo passo. Francesco, insomma, il prossimo è farmi intitolare il nuovo stadio di Firenze, non più Artemio Franchi ma Giacomo Galassi.
3: Però prima di farsi intitolare la roba bisogna forse non ti conviene,
0: dici? Prima bisogna salutare,
3: sì, quindi
0: salutare, sì, o soprattutto fare qualcosa di più con tutto il bene che hai a Radio Firenze Viola.
3: In te mi terrei, starei senza intitolazione,
0: dici?
3: E camperei insomma tranquillo.
0: Va bene, ci sta. Roberto da Bagnaripoli scrive: se vendessero Ken e Fagioli mettiamo di incassare 70-80 milioni e garantirebbero l'acquisto di un esterno molto forte, un centravanti all'altezza di Pellegrino per giocarsi il posto. Non succederà, ma secondo me 70-80 milioni non li prendi da Ken e Fagioli. Secondo me non li cederanno entrambi, ma nel caso questo fosse uno scenario, Stefano, diresti perché no?
3: No. Direi che andrebbe rianalizzata la situazione. Infatti è questo il dubbio. Se ti danno via i tuoi giocatori più importanti, poi insomma, non dico che ribaltiamo ogni giudizio, ma certamente rianalizziamo tutto.
0: Facciamo dei passi indietro. Tra l'altro al 13 agosto e dovessero andare insomma in porto, si parlerebbe di 15-16 agosto, perché non essendoci niente di concreto in questo momento, insomma, andrebbero intavolate le trattative e poi portate a termine. Insomma, veramente ti metteresti in una posizione di rischio. Poi, come hai detto te prima, Paratici si è guadagnato la
3: fiducia.
0: La fiducia, quindi
3: poi io sento aleggiare una domanda, che è una domanda interessante che molti si fanno. Ma con una squadra con tutto questo potenziale, adesso il peso delle aspettative andrà tutto sulle spalle di Grosso? Perché insomma, se Grosso non fa poi bene, molto bene con una squadra così forte, cioè non è che poi sarà lui subito in discussione?
0: Bisogna dircelo, il rischio c'è, come diceva qualcuno addirittura già all'indomani del pareggio con il Deportivo qualcuno si faceva questa domanda. Te che risposta riesci a dare?
3: Sulla carta sembra lui, come dire, l'elemento con un retroterra meno importante sulla carta, però poi come ci insegnavano i vecchi uomini di calcio, battuta greve ma vera,
0: eccoci
3: nel calcio, con la carta puntini puntini
0: si pulisce il sedere, dice.
3: Si fa quello che si fa nella ritirata. Io dico che insomma, certo è un pericolo che c'è, e poi è il calcio, baby. Chi fa l'allenatore sa che va incontro a questo tipo di pericoli e credo preferisca comunque avere una squadra dal grande potenziale piuttosto che avere una squadra dal potenziale ridotto per poi farsi dire, per poi essere fatto salvo dalle critiche. È comunque meglio avere una squadra con tutte queste alternative, e stavolta Grosso ha un ventaglio. Tu prendi ogni reparto, in ogni reparto c'è un ventaglio di possibilità molto ampio.
0: Assolutamente, anche troppo.
3: Difensori, ci sono però difensori con questa caratteristica o con quella contraria. Centrocampisti ce n'è veramente un treno.
0: Da dare e da serbare, diceva.
3: Davanti comincia a essere, cominciano ad esserci le alternative. Puoi giocare in tanti modi. Se poi arriva anche un ulteriore e grosso l'ha chiesto.
0: Eh sì, a me mi ha un po' colpito che oggi in conferenza stampa comunque abbia parlato di una squadra ancora da completare e implementare.
3: Anche perché a me ha colpito, che dici, ma veramente, ma che tu vuoi?
0: Eh sì, cioè, nel senso che poi è chiaro e tutti lo pensiamo che vada un po' completata, però
3: ci sarebbero
0: a fronte di 9 acquisti
3: ci sarebbero fior di allenatori, farebbero Azzotti venire ad allenare così la Fiorentina senza chiedere nulla.
0: Sì, poco ma sicuro. Allora, salutiamo Gabriele da Maestre che ci ha mandato un saluto vacanziero dal parapendio in volo sopra le Dolomiti. Forza Viola, con una foto bellissima delle Dolomiti, e quindi noi vi amiamo anche.
3: Hai mai fatto il parapendio?
0: No, e non credo che lo farò, perché le mie vertigini e mania del controllo veramente soffrirei. Te l'hai fatto?
3: No, non l'ho fatto, devo dire, devo confessarti che fra le cose che mi spiace di non aver fatto nella vita e che ormai temo sia difficile che possa fare, c'è non il parapendio ma il lancio col paracadute. Stavo per farlo da giovane, avevo degli amici che lo praticavano, che portavano giù la gente.
0: Come
3: sai,
0: lo puoi ancora fare, Stefano? È con l'aiuto.
3: Mi piglia la sincope dopo 3 secondi.
0: Ah, dici ci sarebbe un problema circolatorio?
3: Mi fanno paracadutare sul pronto soccorso.
0: Direttamente lei li soccorsa a Careggi. Va bene.
3: Ma
0: però
3: c'erano degli amici che lo facevano, che portavano giù la gente imbracata, no? E a me dissero: senti, Brizio, e tu sei un po' pesantino per portarti giù.
0: Questo è vero. Tu vai un po'.
3: Bisogna dimagrire.
0: Va bene, dimagrisci e poi se ne riparla.
3: No, ormai, dai,
0: ormai penso tu sei un figurino, bisogna dire.
3: Sì, ma non tu vada io.
0: Allora, ringraziamo Simona. Senti che bel messaggio. Dice: vorrei complimentarmi per la vostra trasmissione. Siete un bel duo, molto preparati ed ironici. Brizio, un vero intellettuale. Brizio
3: con la P, ma va
0: non
3: bene.
0: Brizio, però veramente un bel messaggio. Grazie mille, Simona. Poi, prima della cosa, vi riporto un'informazione che la Fiorentina dà in merito alla partita di domani sera, quindi niente di eccezionale. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità di Pecegrino alla Fiorentina, però insomma abbiamo fiducia che possa arrivare nella giornata di domani, credo più che oggi. Però la Fiorentina informa che i propri tifosi, in virtù dell'alta affluenza prevista per la gara di Coppa Italia contro il Benevento di domani, è in programma alle 21:15, i cancelli dello stadio apriranno a partire dalle 19:15, quindi la Fiorentina invita ad andare il prima possibile per evitare la calca ai tornelli aperti 2 ore prima. L'entusiasmo di Firenze alle cavalchia.
3: C'è forse questa, la sento anche su di me. Io me la guarderò a casa, ma insomma ho voglia di vederla sta partita,
0: sinceramente anch'io, tant'è che
3: è la prima con in palio qualcosa, poiché le altre, parliamoci chiaro, sono stati allenamenti a porta aperta.
0: Poco ma sì. Ora con Real magari
3: con squadre diverse, ma insomma sono allenamenti, sono sgambate.
0: Sono
3: partite quando c'è invece lo stimolo di qualcosa in palio,
0: ti puoi permettere molto meno di sbagliare, quindi si vede
3: e quindi si vedono tante cose.
0: Ma ti dirò una cosa, Stefano, che forse a te e neanche agli ascoltatori interesserà per niente, ma vi sapere, l'anno scorso per la prima volta secondo me nella mia vita non ho visto neanche una partita al Franchi, perché per motivi di lavoro lavoravo sempre da casa, dove riuscivo a lavorare meglio, quindi non sono mai riuscito ad andare al Franchi, e invece domani andrò a vedermi la prima, così rompo subito la maledizione. Naturalmente la Fiorentina ha fatto male perché io non sono mai andato a vederla dal vivo l'anno scorso, quindi voglio evitare ogni tipo di responsabilità e domani ci sarò, proprio anche perché c'è questa grande attesa. Noi ci dobbiamo fermare, la grande attesa è per l'ultima parte di questa trasmissione. Gli amici a casa saranno lì che diranno: oh mio Dio, vanno in pausa, come faremo in questi istanti? Io ho fiducia in voi, ma restate con noi che torniamo, non batter d'occhio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18.37, di nuovo sempre in diretta qui a Carisca al Vento con Giacomo Galassi e Stefano Prizzo, poi arriverà quasi ufficiale con Alessandro Di Nardo. Insomma, la serata di Radio Firenze Viola non si ferma certo qui e continua a darvi tutti gli aggiornamenti sulla Fiorentina, sempre in attesa. Cioè, sul Pecegrino siamo alle visite mediche svolte in tarda mattinata, dopo le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa che hanno presentato la partita di domani.
3: Anche lì ho visto le immagini di quando è uscito dal van.
2: Non Grosso, ma Pecegrino.
3: Pellegrino, ecco, ne avessero preso uno piccino. Uno piccino.
2: Vabbè, bene, no? Poi Ulahi forse un po' piccino, anche se l'è pinato.
3: Sì, sì, ma è piccino di quelli a mastino.
2: Allora ripartiamo dai messaggi. 3487513933, sono ancora tanti. Garfagnana Viola ci scrive: vendiamo Fagioli, facciamo dialogare Atta e Ulahi con Mandragora e Ndur, poi vendiamo anche Ken, poi non ci lamentiamo se a novembre siamo già inoltrati sulla destra della classifica. Quindi Garfagnana dice: non vendiamo né Fagioli né Ken, questo leggo tra le righe del messaggio. Poi
3: che può essere anche una scelta, può essere anche quella una scelta. Certamente non è, io non tifo per la vendita di calciatori di qualità. A me spiace anche, per esempio, che l'ho detto subito e lo ridico, che uno come Comuzzo la Fiorentina abbia perso qualunque controllo, poiché per un ragazzo del 2005 io mi sarei augurato che la Fiorentina mantenesse una via d'uscita di qualunque tipo, una ricompra, qualcosa, poiché sempre un ragazzo del 2005 ha dei margini.
2: Sì, c'è da dire 20 milioni di euro oltre al prestito da un milione non sono briciole,
3: sono una cifra sicuramente, ma siccome io non faccio il commercialista ma do una valutazione tecnica, provo a darla, allora dico che mi spiace sempre vedere andare via un ragazzo giovane. Nel caso di Comuzzo c'era poi un quid in più.
2: Senti, lo vuoi leggere il messaggio con cui Dusan Vlahovic ha salutato la Juventus, visto che è diventato un nuovo giocatore del Beşiktaş?
3: Dusan Vlahovic.
2: Quel Dusan Vlahovic.
3: Quello
2: che ha cancellato tutti i post.
3: Quello che lui e i suoi procuratori non badano. Non badano alla pecunia.
2: No, per niente.
3: Cioè, non proprio per loro vale tutt'altro.
2: Sì, sì, per tutt'altro. Dice, vabbè, faccio un sutto perché è un messaggio lungo e ci interessa fino a un certo punto, ma è giusto perché ci dispiace, Dusan, che tu sia finito in Turchia da italiano, tra l'altro. È molto singolare che si ritrovino i due dopo l'esperienza a Firenze. Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile, ha detto Vlahovic, e questo è uno di quelli. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l'orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile. La stai zitto. Il mio percorso con la Juventus si conclude.
3: Non ho parola. Sta zitto.
2: Sono stati anni intensi, anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso ogni volta che sono entrato in campo, perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato. Voglio ringraziare tutti, bla bla bla, e poi grazie a voi tifosi juventini, ogni coro, ogni bambino con la mia maglia, ogni esultanza sotto la curva, ogni abbraccio dopo un gol, sono immagini che porterò con me ovunque. Sono arrivato con il desiderio di diventare parte della storia della Juventus, vado via sapendo che la Juventus sarà per sempre parte della mia. Cioè, il commento anche di Niccolò Fagioli,
3: calcisticamente,
2: che
3: dice... a Firenze lo hai rimosso.
2: Sì, lo ha rimosso.
3: Fai una girata allo psicoanalista, cioè, così cerca di capire.
2: Ci mantieni la calma, però, Stefano.
3: No, ma che sono cose fastidiose.
2: Sì, un po' sì.
3: Sono cose fastidiose. Quando però alla fine si debbono dire, cioè la riuscita di ciò che si dice è questa, veramente si è perso altro, non si è perso altro che l'occasione di tacere.
2: Va bene, sì, guarda, Assolutamente, credo che dopo come si è comportato prima con la Fiorentina, ma poi soprattutto con la Juventus, qualsiasi cosa avesse detto, ecco sì, forse tacere era la scelta migliore. Poi lancio una provocazione, Maurizio da Santander: Pellegrino centravanti ma Stantuono alla destra e Sottilla alla sinistra. Addirittura siamo a questo, Maurizio.
3: Sottilla riesumato.
2: Sì.
3: Dov'è Sottile in questo momento? Cioè, dov'è fisicamente?
2: Allora, lui, Barak e Nzola sono i tre desaparecidos della Fiorentina. Se ne sono perse le tracce. Cerchiamo da giorni di scoprire dov'è. Se qualcuno l'ha visto, telefono allo 055 77 111 71 e ce lo faccia sapere, perché non ne abbiamo notizie. Speriamo di averne a breve. C'è
3: qualcuno.
2: Invece
3: sembrava, cioè, ci fu un momento in cui sembrò un giocatore lì che stava per sbocciare. C'è stato. Poi
2: chi? Cioè sì, Sottile.
3: C'è un momento, c'è
2: sì,
3: stato.
2: Ma mai realmente. Chiedo a Stefano Calesi, ci mostra le immagini. Sì, cioè Sara Curtis ha vinto l'oro nei 50 stile libero e ha fatto di nuovo un altro record mondiale. Quindi, insomma, grande prestazione dell'atleta appena neanche ventenne, credo, che insomma aveva fatto sognare tutti ieri col nuovo record del mondo nei 50 stile libero e del 50 dorso, scusate, e oggi ha vinto anche l'oro agli europei. Quindi insomma, grande Sara Curtis, astro nascente del nuoto italiano, che speriamo insomma dopo questi grandi risultati agli europei di Parigi possa ripetersi anche
3: la Joseph e la madre ancora non sono,
2: non vi è notizia, naturalmente se ci saranno ve le daremo, ma credo che insomma cerchino di arrivare in gran segreto e poi di mostrarsi direttamente ai social della Fiorentina,
3: come Trump quando è sceso dall'aereo.
2: Che ha fatto?
3: Mi non la sai, non hai perso la notizia?
2: È sceso all'aereo e?
3: Siccome aveva la versione dell'Air Force One, quella regalata dagli arabi, che non ha dei sistemi di sicurezza all'altezza, l'hanno fatto scendere dentro il camioncino del rifornimento catering. Poi è arrivato l'altro Air Force One e poi lui è salito su quello ed è tornato. Non hai seguito il,
2: no, me lo son
3: il
2: perso,
3: vertice NATO ad Ankara?
2: No, non l'ho seguito purtroppo. Max da Monza, come direbbe Chiara Andrea Bevilacqua e come probabilmente dice lui, ci scrive: palese il rapporto con Marotta. Frattesi, che premetto non mi piace, l'avrebbe preso tranquillo a 15 ed è simile a Tosve, che preferisco, ma per il quale non offre più di Fortini più 2 o alla pari con Fabian. Però non so che cosa voglia dire questo messaggio, ma dice: ti pareva i Galassi, non vado con i piedi di piombo su Mastantuono. Ragazzi, io se mi portate certezze sul fatto che Mastantuono possa essere fondamentale per la Fiorentina, è un 19enne, ragazzi, io lo dico anche per lui,
3: sono noiosi.
2: Le
3: certezze sono noiosi.
2: Allora
3: abbiamo certezze su tantissimi aspetti della vita che ci fa, che ci portano preoccupazioni.
2: Io non dico neanche
3: nel calcio, di grazie, lasciateci un po' di dubbio.
2: Hai perfettamente ragione, Stefano. Ma io ti dico: cioè, siamo ben lontano dalle certezze con un 2007 che ha fatto bene solo un anno a River Plate e che ha 19 anni. Viene a Firenze e sarà tutto da scoprire. E sarà anche, è anche il bello di Mastantuono.
3: Ed è quello che ci fa sognare. Quello che, perché ci possiamo concentrare tutti i sogni, le aspettative che ci è mancato di avere in questi anni.
2: Però prima lo diceva anche Leonardo Fabbri: io sono molto più esaltato dall'arrivo di Attà rispetto a quello di Mastantuono. Poi non che non mi piaccia l'idea di Mastantuono, ma dico, Attà a me mi dà delle vibes, come dicono, delle vibrazioni.
3: Sai il livello.
2: Eh sì, Mastantuono è tutto da scoprire.
3: Mastantuono ci deve far vedere. Infatti io per questo aspetto a gloria di vederlo il prima possibile. Se me lo fa vedere domani lo ringrazio, se non me lo fa vedere domani me lo faccia vedere con la Roma.
2: Bene. Poi saluto Leonardo, se non sbaglio dall'Olanda mi pare, però non si firma, ma ci ha mandato il suo 4-3-1-2 per la Fiorentina. Dice: avendo non ancora preso una lavera, mi fa sempre pensare di più che si giochi il 4-3-1-2. Basta prendere ancora Pinamonti e Torsve dando Brescia in cambio e vendere Fagioli e Dodò e si può fare. Il suo 4-3-1-2 vede Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Ulain, Durra, Attà a centrocampo e Mastantuono dietro a Pellegrino e Ken.
3: Chi c'è di centrali dietro?
2: Dragusin, Ranieri e Vieri. Tanto questi sono. Ma con sì, Ranieri e Pongracio.
3: Vieri, perché in questa accentazione.
2: No, è Vieri però, l'ha detto lui.
3: Vabbè, ma chi c'è? Ma ecco, a te dici
2: è in di Bobo.
3: Un posto di Vierio. Ma qua è buffo,
2: Ma no, perché Vieri è veramente inventato. Lui ha detto che si chiama Vieri in onore di Bobo Vieri. È brasiliano e non francese, quindi perché chiamarlo Vieri?
3: Perché, come ho scritto, in questa accentazione compulsiva.
2: Sì.
3: Si nasconde tutta la voglia di fantasia, bellezza e novità che abbiamo.
2: Ah sì?
3: Sì. Non hai letto il mio pezzo?
2: No, sì, ora mi sfuggiva e sto l'ho letto, Stefano, l'ho letto ieri notte a mezzanotte.
3: Non l'hai
2: 10.
3: Imparato a memoria?
2: Non l'ho imparato a memoria. No, questo no, e no, ero più concentrato sull'attesa della partita del Benevento. Però dici che questa accentazione c'è.
3: Atta, ieri, olai.
2: Ah, dice, ma stanto no.
3: Ma stanto, perché ma sicuramente
2: stanto, bello.
3: Perché nella calata campano-lucano.
2: Eh sì,
3: Lucano.
2: È vero.
3: Insomma, è Mastro Antonio. È Mastantuo. Mastantuo.
2: Vieni acca.
3: È così.
2: Bello.
3: Quindi Mastantuo.
2: Sogno un tridente argentino, ci scrive Roberto. Mastantuono Sule con al centro Icardio Pecegrino.
3: Sule mi piace che c'ha l'accento.
2: Bene, mi sembra un ottimo modo per decidere se un acquisto è buono per la Fiorentina oppure no. Pecegrino non l'ha preso il Bologna perché è il Bologna, la Fiorentina è la Fiorentina, ci scrive Ale dal Casentino. Poi Francesco dice: Pecegrino e Piccoli hanno due caratteristiche d'attacco differenti, e questo l'abbiamo detto direi abbastanza in lungo e in largo. Poi Alberto scrive: magari è un'illusione solo mia. Mia è solo mia, ma vedi Ken in Inghilterra e Zirkzee in viola. Alberto 59, Zirkzee direi ci piacerebbe.
3: Allora, questo,
2: c'ha un po' l'accento, è Zirkzee.
3: Questo periodo estivo in genere, è il reame in cui
2: del sogno.
3: I sogni, tutto, vale tutto, ogni fantasia, quelle possibili e soprattutto quelle impossibili. È un momento di divertimento. Manca il calcio giocato, c'è il calcio mercato, il gioco delle figurine. Però, come ha detto Grosso almeno un paio di volte, adesso la Fiorentina è come una serie di figurine. Vi ricordate quando facevamo le figurine della Panini e le mettevamo su un tavolo facendo una squadra? Io lo facevo questo, una squadra contro l'altra. Le figurine devono diventare poi una squadra vera, cioè un gruppo di uomini votati allo stesso obiettivo che hanno delle relazioni tra loro, umane, professionali, tecnico-sportive. Ecco, quello sarà il momento di passaggio vero, quando avremo una squadra. Adesso abbiamo delle bellissime figurine, possiamo divertirci a scambiarle, a prenderne delle altre, ad aprire dei pacchetti aspettando che dentro ci sia chissà quale figurina.
2: Paolo ci scrive: senza forse sì, forse no, andavo fatto fare al privato, ma codesta amministrazione è buona solo per questa, è la questione.
3: Lo stadio.
2: E un altro amico dice Giancampi, che è Giancarlo da Campi, credo, perché leggo un altro messaggio. Giancarlo, sullo stadio ne vedremo delle belle tra un po' di anni. Spiegati meglio, Giancarlo, che cosa dovremmo vedere. Poi Federico Dai Boschi: quando Ranieri vinse la Premier, nessuno pensava a quell'exploit. Quando vado a letto a dormire, ho un sogno che mi viene in mente tutte le notti.
3: Quello dell'Leicester, certamente, quello dell'Leicester è una bellissima favola sportiva.
2: Stefano Taxi mi dice di abbozzarla, di chiamarlo Pecegrino, e quindi io lo farò ancora di più.
3: Sono due ore, glielo dico.
2: Duccio, e qui sono curioso di sapere cosa ne pensi te, perché secondo me non esiste il paragone, ma tu che hai scritto anche dei libri sulla storia invece puoi essere una voce ancora più autorevole. Duccio ci scrive da Viareggio: occhio a quello che sta nascendo, la Fiorentina ye. Io, lui lo dice perché naturalmente l'età media è bassa, però quella Fiorentina ye, Stefano, per come ho letto anche dai tuoi libri e dai libri sulla storia della Fiorentina, nasceva in un contesto totalmente diverso, anche molto meno aspettativa, molti meno soldi, molta meno.
3: Sì, siamo anche in un'Italia in cui realmente il calcio occupava una parte molto diversa da quella che occupa ora. Erano gli anni della politica, erano gli anni della contestazione che poi presagivano ad anni più duri, difficili, che sarebbero venuti poi, gli anni dei basettoni, dei capelli lunghi. Però anch'io ci ho pensato, devo dire la verità, È un accostamento che nella mia testa, giocando, perché grandi segnali, a parte l'età, però è vero che ci sono un gruppetto di ventenni lì nel mezzo, nella Fiorentina, perché Atta 23 anni, Ulai 20, aiutami,
2: Jimenez 21 appena, Valdepeñas 20 appena, Vieri 21,
3: Sant'Antuono ce n'ha 18.
2: Sì, 18. No, allora, 19, sì.
3: Diciamo che i decani.
2: A 19 domani.
3: I decani in questo gruppetto sono proprio Ken e Fagioli, che ne hanno 26, 27.
2: C'è De Gea, Dragusin, però sì, poca.
3: C'è una truppa di ventenni di grandi speranze. C'è.
2: Va bene, comunque speriamo il risultato sia lo stesso.
3: È una suggestione. Che ci io intanto mi accontenterei di un passo, come dire, anche un passo prima. Cioè, se la Fiorentina quest'anno facesse un exploit, un ritorno in Europa importante,
2: certo, godremmo tutti, assolutamente. Torniamo a sentirci i vocali e sentiamocene due. Vai, Carlesi.
0: Buonasera, Mario da Prato. Visto che tanti di voi avevano detto che la causa, o perlomeno una bellissima causa dell'andamento della Fiorentina l'anno scorso era dovuto a Ken, al rapporto sul suo ingaggio, con la gelosia all'interno e con il comportamento, ma siete sicuri che tenerla anche quest'anno sia una cosa giusta? Grazie.
4: Buon pomeriggio Stefano Pizio. Io però mi rivolgo a te, Giacomo Galassi, che hai iniziato facendo un programma sulla tecnologia. Ti chiedo come si fa a togliersi dalla mail list di Sky, che io non ne posso più di essere bombardato da acquisti di giocatori strisciati, di calciomercato strisciato, di partite amichevoli di strisciati. Nemmeno un email sulla Fiorentina che ha comprato tutti. Ho telefonato il 170, c'è l'intelligenza artificiale, tempi d'attesa. A parte, lo dovremmo fare tutti gli abbonati Sky della Fiorentina, togliersi dalle mail di Sky.
2: Bene, allora mi piace anche la fiducia che ha Giovanni Scandi, cioè a fronte di intelligenza artificiale, così confida che io possa risolverli a distanza senza sapere qual è il problema. Il problema
3: certamente è che ormai a qualsiasi ufficio tu ti rivolga, da un ASL ad un privato come una televisione a pagamento, non ci sia più un cristiano che ti risponde.
2: Questo è.
3: Ma un albero.
2: Una mera verità.
3: Un albero con il chatbot. È una roba veramente, un segno del nostro tempo verso il quale dovremmo ribellarci.
2: Assolutamente.
3: Perché fa fuori i posti di lavoro delle persone.
2: Sì,
3: personalizza
2: e non aiuta mai
3: e non ci capisci nulla, perché poi
2: io l'unica cosa che posso consigliare all'amico Giovanni, che mi sento di dire senza aver visto niente, così, è che spesso se tu sei iscritto a una mailing list è obbligo per chi te lo manda lasciare in fondo alla mail, a ogni mail, sempre
3: un link
2: per disiscriverti alla mail. Poi se no ci scrivi in privato, ti do il numero di Stefano Carlesi che risolve tutto e quindi secondo me è in grado di risolvere anche questo. Andiamo di corsa perché stiamo per salutarci. Rispondo a Eleonora che ci chiede dove si può vedere in TV la partita. Io per dovere fammi rispondere. Prima voglio dire di seguire Radio Firenze Viola perché ci sarà la voce di Tommaso Loreto.
3: Si spenge
2: la TV. Va bene, Mediaset comunque, Italia 1.
3: Sì.
2: Italia 1 21:15 domani sarà in chiaro la partita.
3: La Coppa Italia ce l'ha Mediaset.
2: Assolutamente. Quindi, insomma, Fiorentina Benevento ve la potrete godere in TV oppure allo stadio oppure
3: Italia 1 21:15 mi sembra.
2: Sì, esatto. La mia impressione è che Fagioli sia fortemente sopravvalutato, dice Sergio. Voi dite che lo scorso anno è stato uno dei pochi a salvarsi, ricordo tantissimi passaggi indietro, molti laterali, pochissimi per l'attacco, pochissimi passaggi gol e ancora meno gol. Per me va venduto senza problemi. Ora Sergio, secondo me, è molto severo, più severo di quanto abbia detto io, però è vero che a volte abbiamo un po' idealizzato. C'è un amico che ci aveva scritto, era un orbo tra i ciechi, era un bel, una bella immagine che ora non ritrovo.
3: Era sì sì,
2: che si dice, insomma.
3: Beati i monocoli, beati quelli con un occhio solo nel paese dei ciechi.
2: Giacinto da Cirano ti chiede, io ti do 30 secondi per rispondere, come pensi finirà con Dodò? Bella domanda, perché insomma
3: credo che, io credo lo venderanno, riusciranno a trovare una buona cifra da incassare.
2: Bene, quindi addio a Dodò.
3: Ma mi sembra, ma è troppo tempo che non si mettono d'accordo sul contratto.
2: Cioè
3: io sono almeno, quante, 2 anni
2: sì, sì,
3: che parlano del rinnovo di Dodò. E insomma alla fine se non trovi la quadra vuol dire che c'è una volontà latente di andarsene.
2: Eh sì, soprattutto al calciatore, al quale però direi che insomma segnalerei come al 13 agosto ancora di offerte concrete. Ovo, sentiamoci gli ultimi 2 vocali, credo che non li potremo neanche rispondere, però intanto ce li sentiamo.
5: Caro Prizio, il punto è proprio questo, che loro sono un'altra cosa, loro non si mettono a fare le conferenze stampa che faceva Rocco Commisso, loro hanno delegato delle persone che sono competenti e che stanno agendo per il meglio della Fiorentina, quindi la loro presenza è una presenza funzionale ma non invasiva come quella dei predecessori, con tutto il rispetto.
3: Sì,
6: oh Galassi, io ti voglio bene, però quando ti sento dire Mastantuono, 19 anni, giovane, aspettiamo il che si aspetta? Mastantuono, figlia e gioca, punto, è il motivo per cui si è comprato, zero discussioni.
2: Ok, ora è incredibile, siamo passati da definire giovane anche 27enni a non considerare neanche più un 19enne ormai giovane. Io dico che non ha dimostrato nella sua carriera di poter essere il l'uomo decisivo per la Fiorentina, poi se lo sarà.
3: Ho sentito qualche collega qui dire, ma perché a quell'età giocano gli Yamal. Ragazzi, gli Yamal giocano perché si ha il coraggio di metterli uno o due anni prima.
2: Sì,
3: se invece stai sempre ad aspettare che ne abbiano 25, tu lo Yamal non lo avrai mai.
2: Bene, ma su questo siamo tutti d'accordo, però non si poteva neanche chiedere allo Yamal che esordiva, ok, di essere lo Yamal che è oggi, le responsabilità che ha.
3: Ma Stantuono l'hai preso per giocare farlo,
2: ma certo.
3: Se no ragazzi
2: ma io non dico infatti di non farlo giocare, io dico di non aspettarsi che ogni partita ma Stantuono prenda il pallone e ti decida
3: le
2: partite,
3: no.
2: Ecco, se già lo fa per 8-10 partite secondo me è un grandissimo risultato. Comunque dobbiamo risalutarci, siamo in ritardissimo. Grazie Stefano Prizio, non ci vediamo giovedì prossimo.
3: Grazie a voi.
2: Ti prendi giustamente una settimana
3: alle Maldive, sì.
2: Ovviamente alle Maldive di Novoli. Io ringrazio Stefano Carlesi a cura alla cura della parte tecnica. Ora arriva Alessandro Di Nardo, quasi ufficiale, anche da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata. Ciao.
3: Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

0: per questa diretta, quest'ora di diretta che conclude il palinsesto di oggi, di giovedì 13 agosto. È vigilia del primo match ufficiale della Fiorentina, che domani esordirà in stagione alle ore 21:15 allo stadio Artemio Franchi contro il Benevento, ma è soprattutto un'ora dedicata al mercato. A breve avremo anche un collega, un amico e un grande conoscitore di mercato come Dimitri Conti, così siamo tutti contenti di sapere che ci sarà il capo dei cattivi. Prima di ricordarvi i numeri, vi do due ufficialità. Sono appunto ufficialità, ma la notizia, le notizie erano nell'aria già da giorni. Abbiamo visto già ad esempio oggi Matteo Pellegrino con la maglia viola, e la Fiorentina ha pubblicato pochissimi istanti fa proprio la notizia: Matteo Pellegrino è un nuovo calciatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Pellegrino dal Parma Calcio. 1913, Pellegrino, nato a Valencia, Spagna, il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre a quella del Parma, anche le maglie dell'Atletico Platense, delle Estudiantes e del Vélez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l'ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 12 gol. Questa è la notizia dell'ufficialità di Matteo Pellegrino, che quindi da oggi, dalle 19:05 per la precisione, è un nuovo giocatore a tutti gli effetti della Fiorentina. Mentre Piccoli, contestualmente a questo acquisto, è stato ceduto al Bologna. ACF Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli al Bologna. Queste quindi le ufficialità con cui apriamo, quasi ufficiale, così manco a farlo apposta, insomma screditiamo anche il titolo, che prende un po' in giro il fatto che spesso e volentieri le operazioni di mercato rimangano sulla quasi ufficialità. Stavolta ci sono due ufficialità che trovate anche su firenzevera.it. Dicevamo anche di Roberto Piccoli, nuovo giocatore appunto del Bologna, con la formula che abbiamo ricordato: ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Quali sono queste determinate condizioni? Chi ha la bontà di seguirci, chi ha avuto la bontà di seguirci nelle ultime ore, negli ultimi giorni, le sa. Per parlarci chiaro, è un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, obbligo condizionato alla salvezza degli emiliani. Quindi che succede? Ai 40 punti, o comunque alla salvezza acquisita della squadra di Tedesco, ci sarà appunto il riscatto da parte del Bologna, quindi la Fiorentina tifa anche indirettamente per il Bologna, per un traguardo che non è impossibile. Ecco, il Bologna sembra un po' ridimensionato in queste prime giornate, però in questi primi giorni di mercato, però ecco, una squadra che due anni fa è arrivata in Champions League, l'anno scorso ha fatto l'Europa League, la salvezza non credo sia qualcosa di complicatissimo. Cosa ne pensate di queste due operazioni? 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà il nostro Matteo Pellegrino, Stefano Carlesi, intento a vedersi anche una semifinale dei 200 metri di nuoto. Ovviamente parliamo degli europei di nuoto. In gara ci sono italiani e italiane? No, non ci sono italiane, perché si parla del non vedo le bandierine delle italiane, però purtroppo probabilmente la vista mi inganna. Detto questo, aggiornamenti doverosi anche agli europei di nuoto, dagli europei di nuoto col nostro Ludovico Mauro in vasca corta. Però insomma torniamo anche da voi, cosa ne pensate? Notizie appunto degli ultimi giorni: dentro Pellegrino, fuori Piccoli, per un'operazione anche onerosa da parte della Fiorentina, che investe molto su un calciatore che per adesso, lo ripetiamo, per adesso è la riserva, il backup di Moise Kean. Però poi vedremo cosa succederà, anche perché mancano ancora 3 settimane più o meno di mercato. Il mercato chiude al 1° settembre, qualcosa meno, però insomma ci sarà anche da valutare e monitorare la situazione di Moise Kean. A brevissimo con Dimitri Conti, anche per parlarci un po' delle altre squadre. Io vi invito ovviamente anche a chiamarci qualora vogliate commentare con noi queste operazioni. 055 77 111 71 è il numero da digitare, ovviamente, per parlare prima con Stefano Carlesi e poi con noi per una giornata di mercato che ha regalato alla Serie A anche l'addio comunque di un grande attaccante, anche se un po' caduto in disuso, quel Dusan Vlahovic che poi già ieri ha postato con la maglia, la nuova maglia bianconera, ma del Beşiktaş, per un campionato che appunto quello turco sta prendendo tanti attaccanti, magari non più nel prime, anche se udite udite, l'ottimo Dusan Vlahovic è comunque un classe 2000, lo stesso Dusan Vlahovic che ha affidato ai social, a Instagram, il suo saluto alla Juventus dopo 4 anni e mezzo, ci ricordiamo, insomma, il suo arrivo era il gennaio del 2022. Altri affari di mercato che poi andremo a commentare appunto col nostro Dimitri Conti. Io vi lancio anche così un tema parallelo che andremo a snocciolare, come dicono quelli bravi, con anche il primo ospite, ovvero, insomma, arriva Matteo Pellegrino, un giocatore che si può pronunciare in tanti modi. A me piace Pellegrino, anche se poi lo stesso Dimitri mi ha insegnato che avendo determinate origini, essendo di una parte specifica dell'Argentina, anche se lui è nato a Valencia perché suo padre era un ex difensore che giocava nel Valencia, si dovrebbe dire Pellegrino proprio all'italiana. E insomma, il dato che colpisce, che rimane in testa per l'appunto, è quello dei 9 gol su 12 segnati di testa nell'ultimo anno col Parma. È veramente un grande colpitore di testa. E qui mi chiedevo, e mi chiedevo anche, c'era Angelo Giorgetti ieri in redazione, ne parlavo anche con Giacomo Galassi prima di Garry Scalvento, ma possiamo fare una piramide, un power ranking dei migliori colpitori di testa? Cioè, se voi pensate a questo fondamentale, al colpo di testa, a chi pensate? Maglia viola, maglia non viola? Io citavo un giocatore che a me ha impressionato anche per quella che era l'aspettativa su di lui e poi la resa e le caratteristiche, che è Nico Gonzalez. Secondo me, nel fondamentale del colpo di testa, dell'elevazione fenomenale, veramente un giocatore che aveva le molle sotto le scarpe, le ha tuttora, perché l'abbiamo visto anche nel mondiale, l'Argentina l'ha usato spesso come arma impropria con Nico Gonzalez, che è entrato, ha giocato anche la finale da titolare, a dir la verità. Giocava sulla sinistra, Messi che faceva, rientrava sul sinistro da destra, scodellava questo arcobaleno sui cieli americani, e Nico Gonzalez arrivava in terzo tempo cestistico di testa. L'Argentina si è affidata molto a questo asse, però ce ne sono tanti. E poi attenzione, perché sentivo con interesse anche Emiliano Viviano, cioè altezza non è sinonimo di bravura nel colpo di testa, perché ad esempio Emiliano Viviano, che è uno che di calciatori ne ha vissuti parecchi e anche ne ha dovuti combattere e contrastare parecchi di attaccanti, ci diceva Luca Toni, attaccante formidabile ovviamente, scarpa d'oro nel 2006, campione del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Era anche un discreto gigante, però di testa era medio, insomma, per la sua altezza, per la sua imponenza fisica, magari poteva avere un colpo di testa migliore. Ad esempio, ci faceva l'esempio Pazzini, giocatore più minuto rispetto a Luca Toni, era uno che di testa invece dava del tuo al pallone, aveva una sensibilità proprio nella chiorba, termine tecnico incredibile. Lo stesso Gilardino, io penso uno dei migliori colpitori di testa della Serie A è Lautaro Martinez, credo non arrivi a 180 centimetri Lautaro Martinez, cioè perché è tutto elevazione, o meglio, certo, se parti dai 2 metri sei facilitato, però non è solo quello che ti ha dato madre natura, ma è anche e soprattutto il terzo tempo, la capacità di leggere i cross, la capacità di leggere l'azione, posizionamento, eccetera eccetera. Ecco, Lautaro Martinez è alto 174 centimetri, quindi un nanetto se pensiamo a centravanti il tipo, però un giocatore, lo so, mi indica Stefano Carlesi, io dico che con fierezza sulla mia carta d'identità c'è scritto 174 centimetri come Lautaro. Io però di testa, come diceva il mio mister Nocentini del DLF, che saluto e ringrazio, salto un foglio di giornale steso per orizzontale. Colpo di testa non è mai stata la mia abilità maggiore. 348 75 13 933 per chiedervi, per rispondere a questa domanda, appunto, visto che parliamo di colpi di testa. C'è un uomo che ha fatto del cabesasso la sua arma principale, intesa non in campo ma come colpi di testa al PC oppure in radio, il Lautaro Martinez di Novoli, Dimitri Conti, ovvero il capo dei cattivi. Ciao Dimitri.
1: Eccomi di nuovo, buonasera. Prima ho fatto una breve irruzione durante Nick e Nick perché sono stato coinvolto a mia insaputa. C'ho questo brutto vizio che torno sempre come la malerba, non muoio mai. E anche arrivo tra l'altro in un momento particolarmente propizio, no? Di annunci ufficiali, per cui mi immagino
0: la semifinale dei 200,
1: di Sarah Curtis, bravissimo, Curtis, no? Sì. Che ha vinto la 50 metri dorso al femminile, ha fatto il secondo record del mondo in due giorni. Te quante volte hai fatto due record? Questa è una domanda da Dinardo.
0: Allora io ti posso dire
1: io il Dinardo, quante volte hai fatto due record del mondo in due giorni?
0: No, guarda, mi piace sfruttarti anche per farti questa domanda. Cioè tu so che ti considera un'alta considerazione di te stesso, anche quasi quanto è alta quella sedia. Però ecco, ti volevo dire, tu ti senti di poter essere nei top 100 al mondo per fare nel fare qualcosa?
1: Sì.
0: Ovvero?
1: Top 100?
0: Comunque, da Olimpiade, qualora ci fosse all'Olimpiade quella specialità.
1: Ah, ma da da sport?
0: No, attenzione, se quella specialità, quell'abilità fosse una disciplina olimpica, tu saresti in grado di partecipare alle Olimpiadi in cosa? Ma può voler di tutto, anche toccarsi la lingua col naso, oppure starnutire a comando, piangere a comando?
1: Starnutire a comando e piangere a comando no, però far nascere un argomento di polemica infinita dal nulla, sì. Magari mi vede tra
0: sollevatore di polemiche.
1: Io queste robine alla Dinardo non ci sto tanto dietro.
0: Va bene, non ti curare.
1: Magari
0: di
1: qualcuno al 348 75 13 933 ci può suggerire, no? Alessandro, magari ci chiamano allo 055 77 111 71 e trovano una specialità in cui sono tra i primi 100 al mondo.
0: Il tema aperto è Dimitri Conti, è il Michael Phelps del, e aggiungete voi,
1: fate Bobby,
0: delle mischerate, perché insomma poi
1: direbbero
0: tanti,
1: i latini,
0: cioè,
1: fate
0: chi ti ama
1: vobis
0: e chi ti odia.
1: Sì,
0: detto
1: sì,
0: questo Dimitri, questo in out
1: qui, però se non connetti questo computer
0: lo so,
1: non me leggi i messaggi
0: stavo anche
1: che
0: sentendo
1: arrivano.

0: l'unica canzone veramente di grande successo, forse.
1: Oh, guarda, attenzione, perché Andrea, guarda, sa come sventolare il rosso davanti
0: vai,
1: a un toro.
0: Vai,
1: perché
0: vai,
1: come
0: vai,
1: sai
0: vai,
1: che
0: vai,
1: si sente che sei
0: però
1: giovane.
0: Però mi sa che dice a te, eh.
1: No, no, no, a me, a me.
0: Ah, ok, ok.
1: Cioè, quando qualcuno inizia dicendo abbi pazienza,
0: sei un ragazzo
1: giovane, ai miei tempi colpi di testa ci facevamo con chiodi,
0: ragazzo,
1: ecco.
0: Sì. Quando però, arrivano, ecco, i suggerimenti?
1: No, arrivano,
0: eh?
1: E come? Li leggiamo ora. Perché infatti, io avevo chiesto.
0: Vedi,
1: questa,
0: vedi connettendoti, che mondo ti si apre.
1: Connettere prima la testa. Avevo chiesto questo. Pellegrino, grande colpitore di testa. Tu, se pensi al fondamentale, appunto, parlavamo prima dell'abilità, di colpo di testa, mi dici i primi tre giocatori?
0: Io non sono bravo a fare queste classifiche.
1: Dai,
0: instant.
1: Ma
0: a me questa catalogo, no, faccio un ragionamento filologico.
1: Allora sei un programma
0: sbagliato. No, non mi interessa. No. Sociologico e culturale.
1: Marco Materazzi,
0: avete rotto le scatole di catalogare qualsiasi cavolo di cosa.
1: Questo, quello è così.
0: A me il mondo catalogato lo lascio a voi.
1: Ti faccio commentare le risposte degli ascoltatori. Giovanni da Campi ci dice: della Fiorentina mi viene in mente
0: Gonzalo. Negli ultimi anni, un giocatore che era incredibilmente forte di testa, e questa cosa non si è notata tantissimo perché non è stato troppo spesso acceso e non ha una struttura di fisica di primissimo livello per il fondamentale, era Nico Gonzalez.
1: Mi ha detto prima, guarda, il primo
0: Gonzalez
1: che mi viene in mente è Nico Gonzalez,
0: un
1: colpitore, su un grillo,
0: un signor colpitore
1: un
0: di
1: grillo.
0: Testa, non certamente il miglior colpitore di testa. Non so, me posso pensare
1: Pippo
0: a qualche
1: Maniero,
0: nome più retrodatato. Joe Jordan, se non ricordo male, era un grande colpitore di testa.
1: Andrea Belotti, pre-infortunio, era un gran colpitore di testa.
0: Non lo ricordo così tanto forte nel gioco.
1: Era bravo, diciamo, nel fondamentale della tedesca, perché faceva un sacco di gol al volo, anche l'acrobazia.
0: Sì, vero, vero.
1: Ricordo
0: delle belle mezze
1: rovesciate. Si sente che sei giovane. Il più grande colpitore di testa viola era il Caudiglio, ovviamente. Perché sì, no, stavo vedendo che Dimitri Conti, medaglia sicuramente nella
0: grande
1: sua disciplina,
0: Chris,
1: lanciatore
0: di coriandoli. Vedi, Chris l'ha trovata. Sì,
1: Roberto Pruzzo, il bomber, l'unico che colpiva di testa senza chiudere gli occhi. Davvero
0: bello questo.
1: Bello. Thomas Scurati, uno dei più grandi colpitori di testa che abbia mai visto. Pruzzo. Io oggi ho visto Dimitri molto a suo agio in una foto col cecca mentre
0: andavano al Mabei. Anche se su quella foto ci sono delle cose che non tornano. Reggio Emilia piena di montagne e cose simili, io che tengo la bandiera in maniera, potrei, eccola, Stefano Carlesi ci fornisce l'ausilio delle immagini sul canale 92,
1: mi ricorda la copertina della nuova stagione di Sons of Anarchy, non so se l'hai
0: visto.
1: Un grande Charlie Hunnam,
0: poco seriale,
1: un grande Charlie Hunnam che parla di
0: sono poco seriale, ma volendo qua ti tiro fuori un paragone cinematografico, siccome siamo anche in un periodo, speriamo di essere alla coda, no? Che dicono domenica arriva sta perturbazione atlantica, noi l'aspettiamo perché stiamo bruciando, ma lo scenario è un po' da questa cosa che ti sto per mettere sul piatto come termine di paragone. Questa casomai potrebbe essere una foto alla Mad Max.
1: Fury Road.
0: È vero, abbiamo l'uomo lucchetto,
1: Tom
0: che
1: Hardy,
0: è il Ceccarini, che quindi è Max.
1: Mad Max
0: è Max.
1: Poi,
0: te non hai visto Furiosa, quindi
1: No,
0: troppo mainstream, ne hanno parlato poco, giustamente.
1: Certo.
0: È passato quasi come un film di nicchia alla fine.
1: Io mi riferivo al primo Mad Max.
0: Primo Mad Max, che l'ho visto, che non si chiama Mad Max, ma si chiama Interceptor. Gran bel film. Anche quelli, i primi tre Mad Max con Mel Gibson e poi i remake, sempre però dello stesso regista,
1: con
0: George Miller, con Tom Hardy.
1: Bello,
0: molto
1: veramente.
0: Molto bravo Tom Hardy.
1: Veramente
0: arrivano
1: bello.
0: Persone sorridenti e si affacciano in questo studio per l'immagine del Sassuolo.
1: Allora lo diciamo a tutti,
0: vabbè,
1: è intelligenza artificiale,
0: non siamo mai stati sulle non note montagne di Reggio Emilia,
1: l'intelligenza artificiale
0: è dell'artificialità, forse di là in regia,
1: e
0: queste
1: parte.
0: Montagne di Reggio Emilia, questo scenario alla Mad Max, no? Abbiamo il Tom Hardy dei Noatri, che è Niccolò Ceccarini, abbiamo, com'è che si chiamava l'attrice che fa Furiosa, mannaggia, ora mi sfugge,
1: Maria Grazia Cucinotta.
0: Sì, abbiamo Maria Grazia Cucinotta che tiene il bandierone, quindi è il sottoscritto, e dietro abbiamo tutto il nostro esercito post apocalittico. Qui siamo a caccia della benzina, ma altro che del sassolino.

0: sole di noi nero verdi, però insomma.
1: Bene, la mia intelligenza è demenziale, ci scrive Chris da Campi, e confermiamo quello che ci dice Chris, non prima di averlo abbracciato, idealmente. Allora, questo, c'è un Dido che come sempre è sempre attentissimo, che fa anche un grande punto di contatto rispetto al discorso che facevamo. Nico era un gran saltatore, ma per essere un gran colpitore di testa la devi buttare
0: dentro.
1: Vero, infatti, sia con la Juve che con l'Atletico e con la Nazionale.
0: Allora, con la Fiorentina io ho un ricordo però del fatto che più volte qui davanti a questi microfoni sono venuto a sottolineare come mi convincesse poco il modo in cui Italiano, perché Nico Gonzalez ce l'ha avuto solo Italiano a Firenze, volesse utilizzare le sue abilità aeree. E io ricordo sempre questi rinvii molto profondi, certo, nei pressi della linea laterale. Lui veniva utilizzato per saltare sulla linea laterale, non tanto per saltare nel cuore dell'area di rigore. Quindi può essere anche che sia questo, Dido, il motivo per cui non ha segnato tantissimo di testa, perché comunque, non avendo un grandissimo fisico, non è altissimo, non è troppo robusto, non è esageratamente esplosivo,
1: ma tempo cestistico,
0: un ottimo stacco, sì, poi lo poteva utilizzare meglio
1: ai tempi. Mi ricordo, penso, credo il più grande colpitore di testa della storia sia Cristiano Ronaldo, no? Forse come elevazione.
0: Ah, dici come altezza raggiunta. Boh, può essere. Io ricordo, a proposito dei grandi colpitori di testa, per esempio, sempre non dotati di un grande fisico, Ivan Ramiro Cordoba.
1: Certo.
0: Nonostante fosse manco 1,80, era veramente un diavolo sui colpi di testa.
1: In precedenza parlavamo di un altro
0: Cannavaro
1: sudamericano.
0: Cannavaro stesso non era altissimo.
1: Lautaro Martinez, 174 centimetri.
0: Rispetto alla stazza è molto bravo, sì, sono d'accordo.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Non è tra i migliori, secondo me, nel fondamentale, ma lo è rispetto.
1: La prima furiosa è stata Charlize Theron.
0: Oh, meno male c'ho lo zio bello, perché quando io c'ho un attimo di defiance, se aspetto Di Nardo,
1: aspetta
0: le calende.
1: Aspetta un attimo, faccio
0: le
1: come Andreotti quando
0: sono
1: dissero presidente
0: futuro, il
1: futuro
0: dei giovani, sì.
1: Presidente,
0: sono la vostra Charlize Theron. Siete contenti, amici?
1: Giulio,
0: 3487051393.
1: Sì, ormai lo sai senza guardare di là.
0: No. Cioè, mi illudo e sia così, ma per sicurezza guardo lo stesso.
1: Lo dico sempre, forse non l'ho mai detto a te. Sai chi l'ha scritto quel numero?
0: Te.
1: Ce l'hai davanti. Giulio Andreotti.
0: Non ti ho davanti, ti ho accanto. Quindi dille per bene.
1: Ce l'hai accanto. No, a parte tutto, stavamo leggendo altri messaggi.
0: Grazie, zio bello, grazie.
1: Del passato, che era fortissimo di testa, era Karl-Heinz Riedle.
0: Riedle, sì, io non
1: ex Borussia e Lazio. Segnò un gol di rischio in finale di Champions contro la Juventus. No, per il discorso che facevamo su Nico Gonzalez, è anche vero che secondo me Scaloni l'ha capito quello che dicevi te, nel senso che l'Argentina l'ha usato soprattutto
0: più
1: un'azione
0: dentro l'area di rigore,
1: che dicevamo in precedenza. Messi rientrava, scodellava
0: sul
1: palo
0: lontano dove arrivava lui, che infatti giocava a sinistra con l'Argentina. Da noi giocava più spesso a destra, anche se poi delle volte anche a sinistra, ma io infatti ho citato l'utilizzo di Italiano, perché non metto bocca sugli altri, non li ho visti tutti i giorni della
1: non l'hai
0: vita.
1: Visto lo Stoccarda, Nico Gonzalez.
0: No.
1: 28 gradi a Ponte di Legno,
0: insomma,
1: beato
0: non
1: Fede da Scandia.
0: Sì, ho capito, ma 28 gradi a Ponte di Legno in montagna, guarda,
1: effetti, oddio, 19:25.
0: 28 gradi alle 7:25, mi dispiace. Fede, anzi no, mi dispiace, perché
1: va bene,
0: se per
1: Daniel
0: essere giusto ce ne vorrebbero 7-8 meno.
1: Enrico da Ponte Ema, Aldo Serena
0: grande colpitore di testa,
1: il migliore di tutti, e non lo scrive solo Drillo,
0: grande,
1: non è grande
0: Drillo,
1: insomma è Oliver Bierhoff, non è Drillo,
0: Drillo.
1: Poi Massimo D'Abrozzi, che salutiamo, una foto di Pelé, direttamente dall'archivio storico
0: anche Pelé era un signor colpitore di testa, purtroppo lo sa bene anche l'Italia, lo sa bene anche l'Italia che fosse un gran colpitore.
1: Ma la parata del secolo di Gordon Banks fu proprio su un colpo
0: su
1: di testa
0: colpo
1: di Pelé,
0: testa di
1: Pelé.
0: Esattamente
1: nello stesso mondiale, se non sbaglio, 1970, no, 66.
0: Vorrei fosse, no, 66 lo vinse l'Inghilterra, no,
1: era
0: 70,
1: colori, quindi
0: 70,
1: secondo me era il 1970.
0: Sì, hai ragione, 70.
1: Di quelli non alti, allora Pelé, esatto, Simone 99, buon pomeriggio ragazzi. Poi in precedenza ci scriveva Bierhoff, era bravo di testa, della Fiorentina Riganò. C'è chi ci citava anche Lucas Martinez quarta come difensore bello compatto, piazzato.
0: Luca Toni.
1: Però Luca Toni te ne hai ascoltato attentamente. Te ne hai ascoltato attentamente uno di noi con Emiliano Viviano.
0: No,
1: Emiliano Viviano ha detto, secondo me, prendete quando qualcuno ti dice una verità che avevi sempre davanti agli occhi, ma che non hai mai carpito, cioè sì, si rompe proprio il vetro di quella persona. Luca Toni, per essere così gigantesco,
0: vabbè, infatti ho detto,
1: non era fenomenale,
0: non era più che altro uno specialista unicamente del corpo di testa, e quindi magari si notava meno. Però di colpi di testa ne ha fatti
1: Pazzini,
0: tanti.
1: Pazzini tecnicamente,
0: sì, era più colpitore, era più... sì, ci sta, ma io non credo che Pazzini abbia fatto più
1: Mark
0: colpi
1: Hatley,
0: di testa di Toni,
1: del Milan degli anni 80, ci scrive Enrico, poi ci scrive che
0: era il 70 e ci suggerisce Salas,
1: sì,
0: Marcelo,
1: sì,
0: Salas,
1: giocatore che ho nel cuore come tutti i giocatori, palindromi. Sai benissimo,
0: giusto,
1: la passione,
0: sì, tipo Oddo, quindi,
1: tipo Atta,
0: Oddo,
1: il giocatore preferito,
0: sì, sì,
1: di quest'anno della Fiorentina. Concludiamo questa prima mezz'ora, non dimenticate ovviamente il fuoriclasse Dani Passarella,
0: bomber,
1: che era meno di 180 centimetri ma aveva un'elevazione eccezionale. Questo
0: no,
1: ce lo scrive
0: lo hanno,
1: il bomber viola,
0: l'ho detto, va bene, dai.
1: Dimitri, sei stato eccezionale anche nell'elevazione di questa trasmissione. Quando ti rivediamo?
0: Bella domanda. Allora, al più fermati là, probabilmente ci sentiamo domani sera, ricomincia la stagione, in teoria ancora non ho avuto comunicazione ufficiale, ma se tanto mi dà tanto ci risiamo con gli interventi durante il match con Lorenzo Di Benedetto, che credo domani però sarà da solo.
1: Diciamo che non è ufficiale, ma come questa trasmissione è, non guardare
0: quasi
1: il nome?
0: Ufficiale,
1: bravo,
0: no,
1: bravo,
0: ma io ti seguo sempre, ma
1: lo so.
0: State con lui, va,
1: bene,
0: anche se non
1: state
0: volete.
1: Con noi, ci fermiamo un attimo per la pausa della mezz'ora e poi ripartiamo anche parlando un po' di quello che succede a Parma dopo Pellegrino e quant'altro. Tra poco,
0: ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Chi si compra?
5: Ancora che
6: chi è? Campanello.
1: Golasso Barbaro.
7: Sogno rimonta per la Fiorentina stasera.
8: Il gol del Crystal Palace. Pallone in fondo al sacco, non può arrivarci De Gea. Cala il sipario.
9: Tempo. C'è il gol dell'Atalanta. Atalanta in vantaggio. Atalanta in vantaggio.
10: Richardson. Richardson. Gol. No, fuori gioco. Fuori gioco.
11: Palo rete. Bim bum bam. Gol.
12: No, mi mancava il gol del Bembe. Mi mancava.
10: La Tesla che la manda fuori. Un'azione in profondità di Viola.
13: O Bembe, ora mi immagino di già soliti commenti. Il campionato della Fiorentina comincia oggi. Gli appelli a andare a Parma tutti insieme sabato, magari in motorino.
14: Tutto è vendibile, come dico sempre io.
15: Chi si compra? Tutto è vendibile, come dice sempre lui. È vero, è vero. In effetti, alla Fiorentina è evidente che sia tutto in vendita, ma è anche difficile vendere alcuni di questi oggetti, tra virgolette, ovviamente con l'ironia del caso, che effettivamente la Fiorentina ha messo nella propria vetrina e che per ora non hanno attratto i passanti. Forse bisognerà cambiare vetrina, caro Francesco. Benvenuti, buongiorno.
16: Cambiamola questa vetrina, allora.
15: Chi si mette davanti in questa vetrina? Cioè, se noi siamo una vetrina con esuberi che partono da Sottil, che credo venga nascosto in vetrina. No, però se non nascondi non lo vendi mai.
16: Infatti il paradosso è quello.
15: Vabbè,
16: il
15: allora,
16: paradosso è quello.
15: Ci sono i tre incedibili e sono quegli oggetti che nelle vetrine si coprono di polvere da quanto tempo rimangono, diciamo, invenduti. Poi ci sono quegli oggetti che tu vorresti vendere ma che hanno un valore, quindi Dodò, Gudmundsson, poi ci sono, insomma, i pezzi da 90 che hanno, sono belli espressamente messi in vetrina ma con un cartellino con il prezzo molto alto, un po' da via Tornabuoni, Fagioli, potenzialmente Ken. Ecco, come la struttureresti questa vetrina?
16: Ma io farei una sorta di, come se fosse una piramide vista dall'alto, quindi partendo dagli estremi dove si mette quasi ai bordi della vetrina stessa, coperta dagli spigoli, dalle colonne, i tre, diciamo, più difficilmente piazzabili, quindi Sottil, Barak e insospettabilmente anche il mio idolo Mbala Nzola, che però spero possa trovare squadra quanto prima, chiaramente, per dimostrare tutto il suo valore. Poi Dodò e Gudmundsson, che rappresentano un po' quella via di mezzo, cioè quel vorrei ma non posso, quell'avrei voluto ma non ho potuto, non sono riuscito a. E poi quelli proprio da vetrina di lusso a crescere sono Fagioli e poi Ken, che mi fa piacere paradossalmente, mentre c'è stato tutto questo tantan sulla questione piccoli out, Pellegrino in, sia un po' anche tornato al centro della discussione, ma nel senso più positivo del termine, cioè la tra virgolette paura di perdere Ken ha risvegliato un po' anche secondo me la lucidità di chi in questi mesi aveva trattato Ken come l'attaccante della Vibonese, della Fortis Juventus o dell'Akragas, cioè come l'ultimo arrivato capitato per sbaglio in una Fiorentina inizialmente ambiziosa e poi l'anno scorso quasi in lotta per non retrocedere e che appunto dovesse poi meritare un trattamento del genere. È bello perché secondo me entra in questo contesto anche la psicologia, cioè quando c'è stato il rischio di non considerare più piccoli out Pellegrino in, ma Ken out Pellegrino in, allora in tanti hanno riscoperto: ah, ma forse Ken allora non era così male, forse tutto quello che è stato detto e scritto su Ken come se fosse veramente l'ultimo degli attaccanti, e qui mi verrebbe in mente una citazione degli Elio e le Storie Tese, ma magari la citiamo più avanti, magicamente questo sentimento è sparito dai radar. Ora mi sembra che si sia tornati a una discussione un pochino più lucida sull'argomento, consapevoli alla Fiorentina ha anche un valore economico sul mercato in uscita, che la Fiorentina è assolutamente legittimata anche a non fare nessuna operazione in uscita, per quanto sia un po' sospetto quantomeno da un punto di vista numerico tutto questo, ma non numerico sui soldi, proprio numerico sulla rosa. Io lo ribadisco anche a un giorno dall'inizio della stagione con la gara di Coppa Italia, io faccio molta fatica a immaginare una squadra che non fa l'Europa con coppie così pesanti, cioè faccio fatica, perché poi in alcuni casi sono anche più che coppie, sono proprio terzetti, cioè faccio fatica a immaginare Dodò che resta e che poi si gioca a quel punto il posto con João Mario e Jimenez, faccio fatica a immaginarmi Pellegrino riserva di una squadra che non fa l'Europa. Ovviamente spero di sbagliarmi e ne faccio solo una questione tecnica, non economica, sperando ovviamente che la Fiorentina, ma su questo penso ci siano pochi dubbi, abbia ben chiara la sua situazione di bilancio sul presente e anche sul futuro, ma ecco, proprio numericamente mi sembra che a un certo punto si dovrà prima o poi fare anche delle valutazioni. Però oggi sono contento perché sento un'area diversa su Moise Kean, poi magari va via domani e quindi l'area sarà già sparita, sarà già espulsa, se ne sarà già andata fuori dalla finestra, però intanto oggi mi sento su Kean, ed è merito paradossalmente della cessione di piccoli, mi sento come riappropriato di un modo di parlare del giocatore un po' più logico. Poi dovessi andare al Como, magari ci sarà un ulteriore modo di parlare dell'eventuale operazione, perché è chiaro che capisco la Fiorentina possa aver bisogno di far entrare qualcosa in cassa. Certo, vendere un giocatore come Ken, la tua punta di diamante, il giocatore più forte, l'elemento appunto più in evidenza in vetrina, ad una squadra che negli ultimi due anni ha preso uno dei posti potenzialmente occupabili dalla Fiorentina, sarebbe un'operazione sicuramente divisiva e su cui si potrebbe discutere. Però intanto gustiamoci questo momento, sapendo che insomma anche su Pellegrino penso ci sia tanto di cui parlare, perché è un giocatore molto diverso da piccoli, molto diverso da Ken, non è più un ragazzino, ha un percorso di crescita di un certo tipo, si può dire non è pagato, non viene pagato poco dalla Fiorentina. Poi è vero, io leggo sì però piccoli è stato pagato, questo non vuol dire che 25 milioni siano pochi per un attaccante. Se l'anno scorso il precedente dirigente ha speso tutti quei soldi per piccoli, non vuol dire che ora magicamente 25 milioni siano pochi, quindi è un investimento ulteriormente, nuovamente pesante che fa la Fiorentina su un attaccante che, ecco, io voglio vedere fino in fondo, voglio vederlo il 2 settembre se Pellegrino è davvero la riserva di Ken.
15: No, ci ha creduto evidentemente tantissimo Paratici, perché mi sembra che sia stato preso a prescindere, cioè a prescindere da tutto, a prescindere se verrà ceduto o meno Ken, a prescindere che potevano esserci altri interessi, a prescindere da quello che è stato il lavoro su piccoli, cioè è andata avanti questa trattativa fino al momento in cui poi si è conclusa, certo facendogli spazio con la cessione dei piccoli, è ovvio che dovesse accadere, perché numericamente si diceva prima è già una rosa che per il momento è più che extra large. Certo è che insomma ora bisogna capire quelle che sono le altre mosse, perché poi economicamente è un, è una, una acquisto che di fatto con la cessione preventivata di Piccoli e con l'arrivo preventivato di qualche milione da Favasuli, cioè non sposta poi quello che è il percorso di quest'estate, no, della Fiorentina a livello economico, perché poi i soldi sono già stati investiti e tanto, pare che se ne investiranno ancora, però io sono curioso di vedere i prossimi 10 giorni, perché poi sono quelli che entrano nella fase decisiva, lo dicevo anche in rassegna stampa, la più calda, quella che coinvolge anche le grandi squadre italiane estere. E per esempio Vlahovic, che è arrivato ieri al Besiktas dopo 2 mesi in cui è stato senza squadra, ti fa capire che si entra nel momento in cui anche i giocatori vogliono entrare dentro le squadre con cui giocheranno, cioè è il momento in cui i giocatori che sono in odore di cessione, va bene, dice luglio si passa insieme, va bene, un po' i primi giorni d'agosto, va bene, poi ora si dice ai club se mi volete vendere è l'ora di vendermi. Quindi sono incuriosito, perché credo che la Fiorentina abbia ancora tanto da dare a questo mercato, dove è stata per il momento assoluta protagonista fin dai primi minuti, insomma.
16: Federico dice: bisogna fare un tesoretto con Brescianini, Fabian, Dodò e Fortini, e così comprare un esterno forte e uno di prospettiva. Direi che sono 4 situazioni molto diverse quelle che hai citato, Fede. Direi che tesoretto è un termine molto generico, vorrei anche chiedere quanto speri tu in prima battuta di ottenere dai 4 suddetti. Ale dal Casentino: andiamo, si vuole l'esterno, chiamare Paratici. L'80% dei tifosi è inudibile o illeggibile, peccato siano toccati a noi. Questo è l'affondo di Ale dal Casentino. Poi anche il Benve, da quando si ferma in redazione a giocare a muretto è migliorato un monte. Sono migliorato nel senso di giocare a muretto, questo vuoi dire? Prima ero uno scarso, un amatore del termine, dello sport, della questione, ora invece sono un pro. Poi vanno fatti pacchetti in saldo, prendi Ken e ti diamo Sottili in omaggio, Dodò e Baracca a prezzi ragionevoli, eccetera eccetera. Ecco, questa non è male come soluzione, la propone Marco. Peraltro, considerando che bisognerebbe anche sentire poi la controparte quanto possa essere contenta di avere anche il Sottil della situazione in omaggio. E mi viene da pensare che comunque il calcio a volte ha delle evoluzioni veramente bizzarre, perché comunque Sottil è stato un giocatore, adesso credo non più, anche per motivi anagrafici, a 27 anni si fa un po' fatica ad aspettare i giocatori, però ecco, se penso a quante estati sia stata ribattezzata l'estate di Sottil per un giocatore che ha fatto il suo esordio nel 2018 con la Fiorentina, è veramente curioso che si sia arrivati a questo punto con il curriculum di Sottil, con la storia di Sottil, con i 2 ultimi prestiti molto diversi l'uno dall'altro, prima al Milan e poi a Lecce, adesso un'estate l'ha separato in casa, in cui bisogna anche capire che cosa vorrà Sottil dalla sua carriera, oltre che cosa vorranno le altre squadre dallo stesso Sottil. Save dice: ieri sera ho visto il Como con l'Arsenal, secondo me oggi alzano l'offerta per Ken. La domanda è: Pellegrino può essere il nostro titolare? Dobbiamo prendere il titolare o una riserva? Allora, intanto dici Save per quale motivo dopo aver visto Como Arsenal hai la sensazione che arriverà l'upgrade, diciamo, dell'offerta? Cioè, qual è l'elemento dell'amichevole che ti ha portato a pensare adesso il Como alza la posta e tenta ancora di più la Fiorentina, o per meglio dire inizia a tentare la Fiorentina, perché ancora qui siamo a parlare di questo, siamo a parlare di questi livelli. Ieri il Como ha pareggiato 1-1 con l'Arsenal, sceso in campo con il consueto 4-2-3-1, ha fatto un gol fuori di testa Baturina. Ha giocato Duvikas titolare, poi è entrato Morata. Facci sapere qual è appunto l'elemento. Mentre su Pellegrino, allora, secondo me la questione Pellegrino è soprattutto di campo. Allora, Pellegrino è un giocatore che l'anno scorso ha mostrato due qualità su tutte. Da un lato la percentuale di duelli aerei vinti, dall'altra la percentuale di duelli offensivi vinti. Quindi è il classico giocatore che fa sportellate, che vuole fare a sportellate, e quando fa a sportellate esce con grande continuità vincitore dai duelli di qui sopra. È un giocatore che l'anno scorso ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra da un punto di vista offensivo, per colpa, mi viene da dire, soprattutto del modo di fare calcio del Parma di Cuesta, che è stata una squadra molto brava a capitalizzare le pochissime occasioni che ha avuto e che ha collezionato nel corso delle varie partite, e poi a difendere risultati spesso anche imprevisti. Ora, la questione è: un giocatore come Pellegrino l'anno scorso per esempio ha collezionato 8,59 expected goals, così l'ho nominato una volta e sono contento, ha fatto 9 gol,
15: ci voleva,
16: sì, dovevo dirlo, 10 e 18 dovevo dirlo,
15: abbiamo sembrato
16: il cartellino, puntata omologata, ma all'interno di una squadra come il Parma che creava veramente poco, cioè la questione è: il Parma l'anno scorso era una squadra che affidava ai suoi esterni bassi, i vari Valeri della situazione, gran parte della costruzione delle sue occasioni offensive, non a caso aveva una percentuale possesso palla molto bassa, un numero di cross, di palloni lunghi molto alti, precisione passaggi nella metà campo offensiva moderatamente bassa, quindi era una squadra che aveva delle caratteristiche molto peculiari. Ora la domanda di fondo è: tra la versione Pellegrino che abbiamo visto col Parma, il modo di fare calcio di Grosso, qual è la sintesi per mettere Pellegrino nelle condizioni di, come dice Save, magari poter anche essere il titolare della Fiorentina? Secondo me quello che ad oggi manca, ma magari me lo aspetto a sinistra a questo punto, è un giocatore che dia del tu più che al pallone ai cross, perché gli esterni bassi della Fiorentina,
15: Jimenez, dai, non è proprio avulso,
16: sì,
15: da questo,
16: però,
15: tipo di...
16: Però se la Fiorentina giocherà tanto verticale, come abbiamo un po' intravisto anche nelle amichevoli, Pellegrino non è propriamente l'attaccante alla Ken che attacca gli spazi, si butta in profondità. Ha un buon passo, però io me lo immagino più spalle alla porta a creare spazio per i vari inserimenti. Quindi magari, ecco, ora che la Fiorentina ha preso un giocatore con quelle caratteristiche, un esterno a sinistra che abbia un po' più di dimestichezza rispetto a Mastantuono anche con i cross, me lo immagino. Però è bellissimo avere tante caratteristiche all'interno della rosa. Ecco, ricordiamoci sempre, purtroppo per la Fiorentina ieri c'è stato l'ultimo appuntamento per quello che riguardava l'Atalanta nella sfida tra Katowice e Hapoel Tel Aviv. L'Atalanta conosce il suo avversario in conference, la Fiorentina non conosce il suo avversario perché quest'anno la conference non la fa. L'Hapoel Tel Aviv. Quindi cioè, alla fine mancano i minuti, questo lo dico sempre come un mantra, mancano i minuti per tutti questi giocatori, quindi benvenga Pellegrino, benvenga l'esterna a sinistra, i punti di sospensione di Nick, aspettiamo e vediamo, le clessidre, però ecco, quest'anno una rosa da 30 non serve come gli anni scorsi, quindi è anche più facile a un certo punto fare numericamente il conto, perché non sei lì a aspettare, oddio, il preliminare di ritorno con la Puskas Academia, magari volo fuori e non mi serve più. Pensa cosa sarebbe successo alla rosa della Fiorentina se in quella disgraziata partita con la Puskas Accademia, con l'espulsione di Comuzzo, i rigori, fosse volata fuori la Fiorentina,
15: sarebbe stato un casino.
16: In tre giorni avresti dovuto tagliuzzare qua e là la rosa perché sarebbe stata troppo oversize.
15: Ma infatti, allora, è chiaro che la curiosità del tifoso vada in direzione degli acquisti, no? Perché questo è logico, perché
16: certo, si sogna
15: sempre
16: con gli acquisti,
15: sei
16: non
15: sempre
16: con le
15: attratto da ciò che sarà di nuovo della Fiorentina più di quanto invece è stato. Quindi è chiaro che noi seguiamo con attenzione quelli che sono gli acquisti, però questo è il momento in cui è lecito e anzi fondamentale aspettarsi un mercato in uscita che inizia a prendere un'altra marcia, perché se noi dobbiamo fare i conti senza acquisti, cioè, quindi senza ulteriori acquisti, come se la Fiorentina fosse pronta oggi e non lo è, però qui al di là dei tre incedibili o presunti tali, Brescianini e Fabian sono di troppo, cioè sono tanti a centrocampo, per dire. E poi in attacco sì, c'è Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, Ken, Pellegrino, è lì che forse manca un po' di ciccia, perché poi anche sulla questione del terzino sinistro è vero, lo stanno cercando, ci risulta che lo stiano cercando, stiano pensando a qualche giocatore che possa o entrare ed essere un'alternativa a Valdo, oppure essere effettivamente la riserva di Valdepeñas. Ma se non dovesse arrivare, secondo me non è così una tragedia, cioè se poi alla fine rimane Fortini perché la Fiorentina non lo vuole cedere a, a nessuno, a, alle cifre di cui si parla, Fortini può fare il vice terzino a sinistra, Joao Mario può fare il vice terzino a sinistra, se non
16: almeno per tre mesi, sì, quattro ma mesi, sì, sì, dai, almeno cioè, fino a gennaio,
15: no, ma
16: sì.
15: Poi giocando solo una competizione, se Valdepeñas, come tutti ci auguriamo, avrà continuità atletica e potrà giocare, cioè, al di là delle sostituzioni che possono avvenire nel corso della partita, cioè, quella è la formazione, no? I terzini ci sono,
16: sì, sì.
15: Non è, cioè non è un problema numerico nel dato della squadra che sta per partire verso il prossimo, la prossima stagione, quanto un dato numerico in eccesso che da tradurre su quelli che sono i giocatori già sicuramente in uscita, che sono tanti, e insomma sicuramente qualcuno me l'aspetto veramente nelle ultime ore, eh? Cioè Sottil in prestito, non prestito nemmeno perché tra l'altro sì, è 2027, quindi ceduto gratuitamente con una ricompra, un po' come ragazzi della primavera, Barak similare, forse l'unico da cui mi attendo una vera e propria operazione può essere Nzola, perché comunque è un attaccante, è una punta, l'anno scorso zitto zitto 4 gol in Serie A l'ha fatti, cioè io non so poi quali sono le volontà di Nzola, ma una squadra di alta Serie B, Nzola è un giocatore che può essere
16: senza dubbio
15: molto utile,
16: ma quindi forse anche Sottil dovrebbe capire di dover ricostruire la sua carriera da quello, ovviamente
15: entrambi diciamo non sono molto
16: propensi a quest'idea, e quindi magari per Nzola potrebbe essere più idoneo anche l'estero, anche se non è andata benissimo nella sua ultima avventura in Ligue 1. Uno come Sottile ovviamente va convinto e deve lui stesso convincersi di non vedere un'eventuale alta Serie B come un ridimensionamento, ma anzi arrivati a questo punto della carriera forse l'unica via d'uscita rispetto a questa impasse che lo attanaglia da diversi anni. Davide, che si firma quasi sempre, poi andiamo da Mario che è in linea, Davide Rugani, perché così almeno possiamo portare avanti questo dissing sull'ormai ex difensore della Fiorentina, quindi tra l'altro non è neanche più argomento di discussione. Lui dice: posso parlare di follia pensando a Pellegrino, 25 anni, 33 gol in carriera a 25 anni? Puoi seriamente parlare di follia, Davide, ma torno a ribadire, le caratteristiche di Pellegrino sono altre rispetto a quelle di Ken, rispetto a quelle di uomini prettamente d'area di rigore, cioè diciamo così, l'ex giocatore ormai quasi, visto che farà le visite mediche già in giornata, quindi il quasi ex giocatore del Parma ha delle caratteristiche che si sposavano perfettamente col modo di giocare del Parma. Non a caso il Parma delle squadre della metà di destra di classifica era una di quelle che faceva più cross e aveva in Valeri il suo Di Marco, definiamolo un po' così, proprio
15: come caratteristica,
16: come caratteristica andava più di ogni altro sul fondo a cercare assist e cross per il suo numero 9. Ovviamente non è un caso se i gol di Pellegrino sono arrivati quasi tutti di testa, peraltro come tanti erano arrivati di testa anche ai tempi di Piccoli al Cagliari, quando c'era un giocatore come Augello, peraltro anche lì terzino sinistro a tutta fascia come Valeri, che riforniva più non posso lo stesso Piccoli ai tempi di Cagliari. Non è un caso, rimanendo sempre su questo filone, che per esempio l'anno scorso Piccoli invece gol segnati di testa zero. Cioè la Fiorentina è passata dallo scegliere un giocatore che aveva fatto 6 gol su 12 di testa col Cagliari in tutte le competizioni ad avere un giocatore che poi ha fatto 0 gol di testa, certo anche per colpa di Piccoli, ma evidentemente anche per colpa di una squadra che non è mai riuscita a mettere Piccoli nelle condizioni di essere Piccoli, mi viene da dire. Quindi ti dico, su Pellegrino io non starei troppo a guardare il numero dei gol, perché sinceramente non mi sembra nelle sue caratteristiche possa mai avere una stagione da attaccante realizzatore. Fa talmente tante altre cose che infatti è uno di quegli attaccanti per cui a volte ti viene da dire sacrificati un po' meno e sii un po' più lucido e presente in area di rigore, però fa parte un po' anche di questa, della caratteristica degli attaccanti moderni, quindi magari Pellegrino potrebbe avere un po' quei numeri che mi viene in mente, per esempio ha avuto negli anni Pinamonti, cioè classico giocatore da 8-10 gol a stagione, che però col suo lavoro oscuro fa considerare loro stessi inamovibili per gli allenatori che hanno in quel momento, e mette nelle condizioni gli altri di farli loro i gol. Ecco, non ci vedrei comunque nulla di sbagliato in questo,
5: sì,
16: sinceramente.
5: Però c'è chi mi racconta ad un Paratici veramente molto convinto che lui possa essere anche finalizzatore, che lui possa essere, per assonanza con Nazionale, cioè il suo Icardi dei tempi moderni. Poi Icardi l'aveva preso direttamente dall'Argentina e tutto quello che c'è stato, però mi hanno spiegato anche che lui lo seguiva per il Tottenham, che era un giocatore che avrebbe preso già in precedenza, che a livello di caratteristiche crede veramente che possa essere un crack. Ragazzi, comunque investirci 25 milioni, hai detto in un'apertura di trasmissione, non vuol dire investirci un prestito.
16: No, sono soldi. Questo non vuol, cioè, che la Fiorentina li abbia investiti anche per piccoli è semplicemente un errore commesso un anno fa. Errore che peraltro il Bologna non considera tale, perché se ci ha investito dopo la stagione, ha fatto piccoli 18+2, vuol dire che il Bologna continua a pensare
5: che abbia del potenziale.
16: Quindi è un errore soggettivo, è una valutazione soggettiva quella dell'errore, perché poi se Pradè in questo momento è l'innominabile, perché ora è arrivato Paratici e fa tutto lui e sa tutto lui, anche a me lascia un po' perplessa la cifra investita dal Bologna. Però mi viene anche da pensare, siccome Sartori è da sempre stato considerato uno che è lungimirante, arriva prima degli altri, ha preso anche il Bologna e l'ha portato a vincere un trofeo, a fare la Champions.
5: Ma ho detto che Sartori era molto...
16: Lo so.
5: Cioè, sai, non so, perché dico questa cosa? Spiego. Perché a me l'hanno raccontato, così facciamo anche retroscena di mercato, che questa operazione... E ieri, tra l'altro, non si è peritato a fare le telefonate in giro per tutta Firenze la persona di cui sto per parlare, ovvero Alessandro Lucci, che sia stato molto protagonista in questa vicenda, che sia stato molto protagonista insieme a Paratici, chiaramente, e che lo sia stato però insieme anche a Fenucci di Vaio, e non tanto con Sartori. Cioè, Sartori non ha detto non lo prendiamo, perché se no non lo prendevano. Sartori mi sembra uno che se gli dicono no, faccio una cosa e gliene fanno un'altra, prende, fa fagotto, non ha bisogno di restare per forza. Quindi sicuramente anche lui ha avallato l'acquisto di Piccoli. Detto ciò, mi risulta che lui non fosse molto convinto del prezzo, ecco, che a un prezzo lo prendeva volentieri anche lui, a 18+2 lo riteneva una cifra eccessiva, un po' quello che si vociferava anche da queste parti. Cioè, in queste ore si sta dicendo masterclass di Paratici, straordinario anche nelle uscite, fenomenale per la cessione dei Piccoli. Forse lo pensa anche Sartori, non so se mi spiego. Evidentemente un po' per favori tra club, tra dirigenti, tra agenti, l'influenza di Lucci, che ripeto non ha fatto altro che ieri telefonare per dire e sottolineare sono stato io a liberarvi di quello che ho portato io, perché poi è ganzissima questa cosa, no? È stata fondamentale l'intermediazione di Lucci, grazie Lucci, ce la portava l'anno scorso a 27 milioni quando c'era già Ken in questa società. È chiaro che tu ci debba qualche cosa, però ecco, su Sartori così convinto dall'operazione anche a livello di costi non credo che sia andata così poi alla fine.
16: Mario in linea,
5: ciao.
16: Buongiorno.
5: Mario, buongiorno, scusa per l'attesa.
17: Niente, grazie. Niente, volevo solo ricordare sul discorso dei doppi ruoli, di più giocatori in diversi ruoli che la Fiorentina si ritrova ad avere in questo momento. Però sto pensando anche che le partite giustamente sono tante, le squadre, quelle più attrezzate, sicuramente hanno dei cambi di qualità, e penso che Paratici in questo senso si stia cercando di attrezzare anche su questo, perché per arrivare in fondo al campionato avere dei ricambi in più ruoli e di qualità comporti punti, diciamo. Questa è un po' la cosa che volevo dire per quanto riguarda i doppi ruoli. credo che dobbiamo dare tutta la fiducia massima possibile a questo nuovo DS, che si è dimostrato una persona decisa, che si è dimostrato una persona competente, almeno fino al momento, e per me massima fiducia, ecco, questo è quello che volevo dire.
16: Bene Mario, grazie del
5: tuo
16: intervento.
5: Mario, grazie.
17: Ciao, ciao.
16: Su questo non c'è dubbio, però bisogna anche far sì che Fagioli sia contento di fare l'alternativa a Ulai, che Pellegrino sia contento di fare l'alternativa a Ken. Poi le partite sono tante, sì, ma relativamente rispetto agli ultimi anni le partite saranno 12, 13, 14 meno. Poi questo è un dubbio che io mi pongo: se alla fine la Fiorentina avrà una rosa di 23-24 giocatori tutti felici, contenti di giocarsi il posto in allenamento, di giocarsi il posto con una gara settimanale a disposizione, lunga vita a una rosa così costruita. Però ecco, secondo me non è un aspetto così irrilevante, visto che ci sono tante situazioni anche in club che fanno sempre comunque la Champions, di giocatori che non accettano ruoli di subalterni o senza continuità in campo. Quindi secondo me alla lunga sarà un elemento su cui quantomeno Grosso dovrà anche metterci mano e dovrà lavorare. Ripeto, io non sono così convinto che i nomi pesanti, perché un conto è avere delle riserve di livello, un conto è dover tra virgolette convincere, almeno il primo che viene in mente è Fagioli, che sia tutto sommato positivo per lui partire alle spalle di Ulai, doversi giocare il posto.
5: Sai, poi mentalmente Fagioli è un ragazzo che ha avuto anche dei colpi non banali nell'ultimo periodo,
16: un giocatore molto fragile,
5: si è dovuto ritrovare, ci ha messo del tempo a diventare leader tecnico della Fiorentina.
16: Io, se devo tenermi Fagioli in panchina, sinceramente prima cerco un acquirente. Se poi non lo trovo, ovviamente questo è un altro discorso.
5: Si giocherà il posto come gli altri,
16: certo, però ecco, è, se vogliamo, un po' il lato un po' più oscuro della vicenda. Però ci sono ancora tre settimane mal contate di calciomercato, quindi è una rosa definita su molti aspetti ma non su tutti gli aspetti. E quindi da qui ripartiamo, ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Daniele Carnasciali. Buongiorno Daniele.
18: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
16: allora Daniele. Siamo arrivati alla vigilia intanto della prima partita ufficiale. Domani c'è la Coppa Italia con il Benevento. E parto da questa occasione, Daniele, per chiederti: la Fiorentina sta sostanzialmente ricostruendo la sua rosa e soprattutto il suo undici titolare, lo sta facendo anche con un allenatore nuovo, e quindi ti chiedo se intanto la tua curiosità è rivolta in questo momento anche a capire con che velocità Grosso riuscirà a trasformare questo gruppo in una squadra, perché poi sono sfumature molto diverse, no, nella riuscita poi di un progetto nuovo come quello della Fiorentina.
18: Sì, allora io parto dal mercato che è stato fatto e mi sembra che sia un mercato quest'anno che abbia senso e fatto con logica. Mi spiego: gli altri anni mi sembra che si sia comprato tanto per comprare e si sia speso tanto per spendere, per dire guarda abbiamo speso questi soldi, ma secondo me poi i risultati l'abbiamo visti tutti. Mentre quest'anno mi sembra che ci sia una logica, o perlomeno il direttore e l'allenatore viaggiano in sintonia, cosa che deve essere fatta secondo me sempre. Non può essere il direttore a decidere il giocatore se magari l'allenatore va in un'altra direzione. Quindi quando Paratici ha preso Grosso è perché è un allenatore che conosce molto bene, sa come gioca e quali sono le caratteristiche dei giocatori, e per farli rendere al massimo. Poi dopo, se mi chiedi come sono, come giocano, se sono bravi e qualche giocatore, ti dico aspettiamo, perché due o tre giocatori sinceramente non li conosco: Valdepeña, Sibieri, Ulai, quello della Costa d'Avorio, cioè, nel senso, quindi sono ottimi giocatori, penso, e giovani, quindi di prospettiva. Poi se mi parli di Atta, secondo me è un ottimo acquisto. Dragusin può valere Pongracic, però va benissimo. Jiménez lo stesso, quindi diciamo che sta venendo fuori una buona squadra. Poi vediamole all'azione tra qualche partita, ecco, saremo più precisi, secondo me.
16: Anche perché Daniele, comunque, poi bisognerà anche fare i conti con diciamo, da un lato l'entusiasmo chiaro ed evidente, basti pensare insomma alle immagini dell'aeroporto. Guarda, stavo per citarti lui, appunto.
19: Bravo, no, proprio lui, ecco, perché poi nella mia testa c'era lui, che nel Real Madrid non l'abbiamo mai visto, quindi sfido chiunque a dire quali sono veramente fino in fondo le capacità di questo giocatore. È vero, è stato speso più di 65 milioni, in Real Madrid l'ha pagato, però poi alla fine non ha mai giocato, quindi è un giocatore giovane di prospettiva, ma che non ha mai fatto un campionato ad alti livelli. Quindi la Fiorentina secondo me è la squadra giusta, lui questo l'ha capito, e per noi può essere veramente un grande acquisto, però lo dobbiamo vedere.
16: E proprio come pretesto volevo citarti Mastantuono anche come fotografia di quello che è un po' l'entusiasmo ritrovato anche da parte dell'ambiente dopo la stagione disastrosa che ci siamo messi alle spalle qualche mese fa, proprio per chiederti, Daniele, quanto anche però il fattore proprio ambientale sarà importante, perché c'è l'entusiasmo adesso, legittimo, doveroso. Poi bisognerà anche un po', tra virgolette, placarlo, comunque gestirlo, sapendo che come in ogni stagione ci possono essere dei saliscendi, ecco, quindi anche le sempre più crescenti aspettative a un certo punto dovranno essere un po' riportate entro certi limiti, mi viene da dire, anche se per Firenze non è facilissimo farlo.
19: No, appunto, Firenze secondo me è una piazza stupenda per venire a giocare, per un giocatore. Non è che lo dico perché insomma, ci sono stato 5 anni, l'ho vissuto sulla propria pelle, è veramente una grandissima piazza, però di contro ti può mangiare in due partite, e quindi giocatori giovani che magari possono trovare che hai delle aspettative alte e magari le prime partite puoi trovare difficoltà, e se non hai un certo carattere è difficile emergere a Firenze, ecco. Quindi ecco perché io dico sì, entusiasmo va bene, tifosi giusto, perché l'anno scorso abbiamo sofferto no tanto di più, però dai, ci sono, come ho detto, le premesse per far bene, e per, io dico, i tifosi poi non è che si aspettano una vittoria del campionato, però si aspettano una squadra che lotti ogni domenica, che faccia vedere anche, che ti faccia divertire, che poi ci devono essere anche i risultati. Questo secondo me, ripeto, quest'anno mi sembra che stiamo andando in quella direzione lì, però ecco, insomma, aspettiamo un po' le prime partite, e anche se le prime partite non dovessero essere quelle che magari uno si aspetta, no? Però aspettiamo, perché poi alla fine fare bene lo puoi fare bene anche tra 4, 5, 6 partite.
5: Ecco, Daniele Carnasciale, io volevo chiederti anche di questa sovrabbondanza dei terzini, soprattutto a destra, perché è chiaro che sono arrivati
19: altri anni non c'era nessuno.
5: Ecco, non c'era nessuno, poi quest'anno ci siamo, cioè Jimenez, João Mario, Fortini, Dodò, chiaramente c'è il mercato nel mezzo, ma quanto è rischioso arrivare al 13 d'agosto con questa abbondanza, con giocatori anche, insomma, che nel recente passato, parlo di Dodò, sono stati inamovibili in quel ruolo, e cosa ti aspetti? Cioè ti aspetti che comunque prima o poi si riesca a trovare una soluzione, o la Fiorentina deve forzare una soluzione in quel caso?
19: No, guarda che la situazione che c'è alla Fiorentina ce l'hanno la maggior parte delle squadre, perché poi alla fine chiedi determinate cifre per qualche giocatore, però poi alla fine ti devi anche accontentare se vuoi sfoltire la rosa, no? Quindi tutte le squadre aspettano poi l'ultima settimana per fare degli acquisti o delle cessioni, quindi ancora aspettiamo. Però questi giocatori che ha citato, perlomeno due se ne devono andare, magari rinunciando a qualche milione di euro, però al 13 d'agosto mi aspetto una situazione del genere, come in attacco, non sai ancora se Kelly rimane, non rimane, cioè nel senso ci sono dei punti interrogativi importanti che però si risolveranno secondo me anche dopo la prima di campionato, cosa che a me non mi piace. A me piacerebbe che il mercato finisse prima dell'inizio del campionato, però così non è, quindi aspettiamoci delle sorprese.
5: Ecco, però Daniele, quest'anno la Fiorentina è arrivata, nonostante una grande rivoluzione, insomma, a un punto al 13 d'agosto con una squadra. Nel senso, una squadra fondamentalmente, non dico già pronta, perché gli esterni offensivi qualcosa ci vorrà, però se domani iniziasse il campionato è una Fiorentina che scenderebbe in campo con una formazione
15: per gran parte già costruita. Questo è un valore aggiunto rispetto anche a quanto accadde, lo diceva stamattina Luca Calamai, nella ricostruzione della squadra di Montella, dove si arrivò invece a questo periodo dove ancora tanti titolari non erano arrivati.
19: Vero, vero, no, e questo ti dà modo di lavorare, no? Con molti giocatori che poi saranno il perno della squadra che andrai a fare, quindi va benissimo, ripeto, secondo me si stanno muovendo in maniera eccellente, quindi non c'è niente, aspettiamo solo le partite, la prima partita ufficiale di Coppa Italia va bene, però poi aspettiamo quelle del campionato, ma sono soddisfatto del percorso che sta facendo la società.
16: Daniele, l'ultima per quanto mi riguarda, a proposito dell'attacco, visto che al momento la situazione è Piccoli al Bologna, Pellegrino alla Fiorentina e Ken puntini di sospensione. Ora, io al di là delle valutazioni sul mercato, le valutazioni che fa la Fiorentina, l'interesse del Como, di potenziali squadre estere, tu cosa faresti con Moise Ken?
19: Io? Allora... di fronte a 40-50 milioni, ti dico la verità, potrei anche pensare di venderlo, però se vuoi crescere, io un giocatore come Ken lo terrei, perché Pellegrino ha caratteristiche diverse da Ken, io vedrei anche Ken e Pellegrino insieme, perché Ken può anche venire un pochino dietro a lavorare la palla. Pellegrino è uno fortissimo di testa e te un giocatore con queste caratteristiche non ce l'hai, e in alcune partite li puoi far giocare anche insieme, cioè poi una squadra se ha ambizione deve tenere anche giocatori bravi in più ruoli, e poi sarà l'allenatore a gestirli, però poi se veramente ti arriva un'offerta importante che ti devo dire, già Piccolo l'hai venduto, io me lo terrei. Poi da capire anche se tecnicamente sta bene, perché l'anno scorso non abbiamo quasi mai avuto, se il problema alla fine l'ha risolto, non l'ha risolto, se erano le bizze o se erano l'infortunio, quindi io vedo quello che succede da fuori, non lo so poi all'interno la situazione quale sia, capito?
15: Ecco, prima di salutarti, l'ultima domanda nelle Cardasciali, in vista di domani sera, qual è il giocatore che più ti incuriosisce vedere? Cioè qual è quello che vorresti vedere più impiegato, più inserito nel suo contesto? Perché ce ne sono alcuni, si sono alternati un po' tutti, no, da quando sono arrivati, però questi amichevoli non ci hanno mai, quasi mai dato delle linee guida ben chiare, a parte quelli che hanno quel ruolo. Dragusin è chiaro che faccia quel ruolo, però sui centrocampisti, sui giocatori di movimento, sì, esterni,
19: perché secondo me è un giocatore che può fare salire il livello della Fiorentina.
16: E allora lo vedremo insieme all'opera. Daniele, grazie mille, alla prossima.
19: Grazie a voi, ciao.
15: Ciao Daniele.
16: Grazie a Daniele Carnasciali qui su Radio Firenze Viola. 10:45, caro Tonali, detto Tonelli, un paio di WhatsApp audio fatti bene.
20: Pietro, Fabrizio, da Monsoldato. Che succede? Senti una cosa, ma secondo te, presidente, ma il buon Sartori, che razza di favore gli doveva restituire a Paratici per comprargli Piccoli a 18 milioni più 2 di bonus? No, perché per Pidà quelle cifre, un giocatore che lo stop migliore fa, lo fa a 7,5 metri, a quelle cifre lì bisogna dovesse essere stato un grosso favore.
21: Grande Pietro e grande Benve, stanno visti immarcescibili in quest'agosto talmente caldo che è un po' la deriva dell'esistenza umana.
16: Senti là,
21: che meraviglia. No, volevo dire, Benve, ma Sottil, fai una chiamatina lì alla Fortis Juventus o che ne so, lì al Cittadella, senti se ci fanno sto piacere, insomma. Questo ragazzo, capisco che insomma il cervello non sia quello di Einstein,
16: cervello calcistico,
21: magari fa comodo in quelle categorie. Un saluto. Forza Viola sempre. Ora,
15: tanto poi rispondi su Sottile,
16: sì, certo.
15: Sul favore io credo che sia più il procuratore che si sia reso conto che doveva trovare un modo di risolvere quello che aveva creato insieme alla precedente gestione per l'attacco della Fiorentina. Cioè, l'anno scorso si parlava di un guardiamo come va, ma è strano che ci sia tre attaccanti dello stesso giocatore a giocare nella stessa squadra. purtroppo il percorso che è stato di questi attaccanti non è andato a buon fine, e quindi io credo che sia stato più che altro lui a dover magari indebitarsi in quanto favori col Bologna per ottenere in cambio il ripagare la Fiorentina di un qualcosa che non è andato, così per rimanere nel giro, nel circuito del calciomercato.
16: No, aggiungo, ovviamente, insomma, ricordiamo sempre che tra il Cittadella e la Fortis ci sono un po' di categorie di differenza, però sempre per avvicinare ancora di più il Cittadella a tutto il popolo viola, ricordo che quest'anno purtroppo il Cittadella ha dovuto ricambiare allenatore, ha scelto di ricambiare allenatore, e dico purtroppo perché evidentemente è il segno di qualcosa che non va e che qualcosa è cambiato anche a Cittadella. L'attuale allenatore del Cittadella è Roberto Musso, che è cresciuto nella Fiorentina, quindi c'è un ex viola, anche se credo non l'abbia neanche mai esordito in prima squadra, però era cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ad allenare il Cittadella. Quindi c'è un ulteriore motivo per tutti
15: di
16: voi
15: attenzione.
16: Di attenzione sulle vicende del Cittadella, che parte, diciamo, con ambizioni di, io dico, di playoff solidi. Terzo posto, quarto posto, poi vediamo, la Serie C è imprevedibile, la seguiremo con tutti i nostri inviati.
15: Certo.
16: Luca Dall'Onda, buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi,
16: eccoci.
0: Io ritornerei sull'argomento di alternativa di lusso.
16: Vai.
0: Secondo me, cioè, qui c'è un equivoco di fondo. Io non posso pensare che né Paratici, che allestisce la formazione, né Grosso, che è un allenatore che bene o male su Firenze deve ancora dimostrare, e penso anche un po' in generale, perché non credo abbia dimostrato chissà cosa con una buona stagione a Sassuolo, non possa prescindere da Fagioli, non possa prescindere da Ken, sempre che rimangano in squadra. Cioè, quindi sento la gente mette già Ulai avanti a tutti, e premetto, Ulai e Pellegrino, a differenza di Pedro, ho sentito, non è che lo convinca troppo, per me sono due personaggi, cioè, che mi danno l'entusiasmo per affrontare l'annata alla grande. Io Pellegrino stravedevo già l'anno scorso, perché io sono cresciuto a fare gli allenamenti fino all'11 la sera, stop di centravanti ai limiti dell'area, apertura sulla sinistra o sulla destra, cross e chiuderà il centro. In base di calcio le erano quelle, no? O no?
16: No, però Luca, quello che voglio dirti,
0: quello che dico io, scusa, sì, concludo, sì, che Fagioli per me, ragazzi, che è il perno della Fiorentina.
16: Però Luca, è proprio quella la questione. In questo momento, e ripeto, in questo momento, Grosso, questa tua stessa convinzione non la condivide con la convinzione con cui l'hai detto. Questo voglio dire.
0: Ma non ci ha dato nemmeno troppi elementi per poterlo dire, ragazzi, perché se quattro amichevoli,
16: Luca, però consenti,
0: amichevoli, cioè, danno la certezza di titolarità a Ula, io la vedo questa.
16: Ma Luca, non ci sono solo gli allenamenti, e dalla nostra prospettiva ci possono anche essere dei modi per capire certe questioni che vanno anche al di là delle amichevoli. Poi questo non toglie che Fagioli dovesse rimanere, e allora, sottolineo, il dovesse rimanere,
0: che lo venda, può essere che lo venda,
16: però le valutazioni sono provvisorie, per questo ci possiamo basare su
0: la partita di Roma, darà diverse risposte,
16: ma io spero di no. Invece ti dico la verità, Luca, perché se una squadra si basa sulla partita di campionato per avere delle risposte,
0: dico da un punto di vista di formazione,
16: sì,
0: non
16: certo,
0: sto parlando di
16: certo,
0: perché io spero che siano un raggio d'azione di tutti dovrebbero essere coinvolti nell'arco di un'annata, però non vedo come Fagioli l'alternativa, ecco,
16: legittimo,
0: Fagioli,
16: Luca,
0: se l'alternativa e Ken lo stesso andranno via, perché secondo me non sono le figure giuste da far fare l'alternativa. Un nome Ken a sedere e un ci sta per Pellegrino a prescindere, avviso?
16: Giustissimo, cioè, Luca, giustissimo, ti rispondiamo, ciao Luca. Poi io posso anche essere d'accordo, però il mio parere conta zero. Cioè, se in questo mese di lavoro estivo Grosso non ha, diciamo così, non si è convinto fino in fondo a considerare già adesso prendiamola molto alla larga. Fagioli, il suo perno del centrocampo, ragazzi, ci si può far poco. Cioè, io posso dire, ah, ma come, non è possibile, cos'è, ci ritroviamo di nuovo Mandragora in Dur. Un altro può dire, no, un giocatore troppo fragile mentalmente, no, non ci fa fare il salto di qualità.
15: La cronaca degli eventi estivi è stata che Fagioli, non conosciamo le sue condizioni atletiche, magari è stata anche una questione di logica di preparazione, però non è stata al centro del gioco della Fiorentina. Attà lo è stato, cioè Attà è sempre stato titolare, ha giocato sempre tanto, inserito fin da subito. Se devo trovare al centrocampo un giocatore che penso abbia convinto fin dai primi tre passaggi in allenamento l'allenatore, è stata Attà. Fagioli non ci ha dato questa sensazione.
16: Soprattutto Fagioli regista non ha dato tutte queste garanzie, perché poi se ne è scritto in tutti i modi, ma il centrocampo famoso Fagioli Ulai Atta non l'abbiamo mai visto
15: mai.
16: In quattro amichevoli
15: mai.
16: E mezzo, consideriamo quella del Gubbio a metà, e nelle tre amichevoli centrali, perché la prima Ulai era appena arrivato, l'ultima aveva la febbre, in tre amichevoli non li abbiamo

0: veramente in presa diretta, mi ha colpito quello che mi hanno raccontato del suo atteggiamento in allenamento e l'atteggiamento anche in campo. Stamattina abbiamo avuto anche Simone Dorini, che è direttore di Parma Live, quindi sa di che cosa parla quando parla di Pellegrino, e lui ha detto: rimane di più allenarsi, vuole migliorarsi di continuo, tecnicamente lavora su se stesso, fa il muretto, è un leader in campo, leader all'Argentina, quindi trascinatore, ma un trascinatore silenzioso, che non fa polemiche, che vuole aiutare la squadra, che pressa, uno dei giocatori più fallosi del Parma, quindi un attaccante che rincorre gli avversari e fa fallo, no, tra l'altro con le sue caratteristiche, non è così banale. Ecco, questi racconti me l'hanno, come si può dire, mi hanno rassicurato e incuriosito nel vederlo poi in campo, perché poi ragazzi alla fine è tutta la disputa che noi giustamente portiamo avanti insieme a voi nel corso delle nostre dirette, e si risolve col campo, si risolve con i gol, con gli assist, con le prestazioni, per un attaccante soprattutto per i gol, quindi poi si valuterà il suo rendimento sul terreno di gioco.
1: Allora, sentiamo un WhatsApp audio con il lavoro eccelso di Marco Tonelli in regia.
2: Ciao Pietro, ciao Francesco. Io giuro, allora pago una scena all'Enoteca Pinchiorri, ma no menù fisso, alla carta.
1: A chi?
2: Beato te. Per dire, chiama Icciaccia da Brozzi e mi dice: guarda, io sono Icciaccia da Brozzi, volevo fare una riflessione sulla Fiorentina, mi dica che vuoi ne pensare. Ecco, se voi gli rispondete: scusate, ma che è urgente con questa riflessione, Ciaccia, o si può seguitare a non saperla, e voi riattaccate la linea, io pago cena alle Notea Pinchiorri a tutte e due.
0: Guarda, possiamo provarci.
3: Io non sono,
1: non è chieder tanto,
3: d'accordo nemmeno a metà con quello che dice Benvenuti. Oh. Nel senso che, faccio un esempio specifico, la Juventus come noi, e credo che la Juventus abbia due o anche tre giocatori per ruolo, perché se vuoi fare un campionato di vertice, come spero faccia la Fiorentina, devi avere due giocatori per ruolo.
1: Walter, magari controrispondimi. La Juventus non è come la Fiorentina, perché la Juventus ha l'Europa League. Poi, che sia una competizione che dimostra il fallimento della scorsa stagione della Juventus, questo è un altro discorso, ma la Juventus sa di avere un minimo di 8 partite extra per la fase campionato, più altre 4 minimo, perché la Juventus potrebbe anche avere la rosa per provare a vincerla all'Europa League, quindi non è la stessa condizione, bisogna ripartire da qui. La Juventus avrà 12-13 partite in più della Fiorentina,
0: è una bella differenza,
1: che
0: ragazzi,
1: è il motivo per cui la Fiorentina stessa aveva rose molto superiori rispetto a quelle di qualche big che negli ultimi anni ha toppato con le competizioni europee, penso al Napoli post Spalletti, sì, ma il Milan,
0: oppure alle squadre che non fanno Europa, a Torino,
1: certo, la stessa Lazio qualche anno fa, quando ha interrotto la sua striscia di qualificazioni. Quindi Walter, poi rispondimi e ridimmi pure altri aspetti su cui non sei d'accordo, però citandomi squadre nelle stesse condizioni della Fiorentina, cioè non avendo l'Europa, perché il punto di partenza era quello. E poi, prima di andare da Alessio, rispondo anche a Marco, che si domanda: ma l'americano che giocava nel Venezia, cioè aggiungo io Tesman, pareva senza di lui non potessimo affrontare la Serie A, che fine ha fatto? Allora, caro Marco, è sempre titolare nel Lione, Lione che ha superato il penultimo turno preliminare per la Champions, Lione di Fonseca, che affronterà il Fenerbahce nel playoff di Champions League, e quindi è a due partite di distanza dalla Champions o dall'Europa League. Quindi ecco, senza di lui non potessimo affrontare la Serie A, e comunque si è fatto un campionato di vertice in Ligue 1.
0: Non c'era bisogno di lui per fare la Serie A, però è un giocatore che ha fatto la sua carriera.
1: Ecco, no, perché per come Marco ha impostato il messaggio, sembra tipo
0: polemico.
1: Dov'è finito ora a giocare alla Pergolettese? Ecco, no, tutto sommato potrebbe fare la Champions Tesman.
0: E Dujan dov'è finito?
1: Dujan guarderà...
0: Ci sono due coccodrilli ed uno rango tango.
1: Pensa che esordio sugli spalti, ovvero. Ieri, perché il Besiktas gioca oggi la gara di ritorno del penultimo turno preliminare di Europa League il Beşiktaş ha vinto 1-0 all'andata contro il Radek Kralove, formazione della Repubblica Ceca, di cui so troppo poco.
0: Ha vinto 1-0 addirittura
1: in trasferta. Sì. Vabbè. Comunque per il momento italiano il suo lo sta facendo, sì, vabbè, certo. Percorso netto e quindi avanti tutto.
0: Vabbè, comunque gli stanno facendo un mercato.
1: Cioè, ma insomma, Trossard, Vlahović.

0: in avanti non è male. E non è finita qui, dicono quelli bravi.
1: E non è finita qui.
0: È finita qui. C'è Alessio in linea.
1: Tutto è vendibile.
0: Come dico sempre io. Ciao Alessio.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Niente, io vi voglio chiedere, vi voglio fare subito una considerazione sulla domanda che io farei a Grosso, e cioè se non provi col Benevento, Fagioli o Rai, quando li provi? E levaci per favore Mandragora, io li voglio bene, non ce l'ho con Rolando, anzi lo ringrazio perché se non c'era lui quest'anno sarebbe stato anche salvarsi grazie a Sudo, grazie al suo impegno, un vero professionista, però se non provi questi due giocatori insieme col Benevento, quando li vai a trovare a Roma? Prima cosa. E poi su Ken, io non sono d'accordo, dice che lui una mezza idea, ha già parlato con il Como, perché secondo me lui ambisce molto più in alto del Como. Como potrà avere un progetto interessante, ma rispetto alla Fiorentina, a me se mi dicessero ora vabbè c'è Favre, ha scritto tutto che lui voleva, a me mi dicessero o Fiorentina o Como, ma tutta la vita Fiorentina,
3: lo so, però il tuo è un progetto... punto, però perdonami Alessio, tu hai un punto di vista molto fiorentino centrico e lo dico da fiorentino, cioè anche a me se mi dicessero vuoi andare a Como o vai alla Fiorentina, tutti i giorni dico la Fiorentina, però ti dico anche
2: Como.
0: Alessio, prova a farti un'altra domanda, sì, tu preferiresti fare un anno la Champions o un anno nessuna Coppa Europea? Lascia fare quello che succede tra due anni, ti dico. Vabbè, quest'anno
2: preferisci bere o affogare? No,
0: però capito?
2: Sì, ho capito. Però Ken potrebbe, secondo me, visto che la piazza secondo me non lo vuole, per quello come si è comportato Anno e compagnia bella, potrebbe fare una piccola dichiarazione e dire scusate ragazzi, io voglio rimanere a Firenze perché quando mi avete preso ero ai margini di tutto il calcio che conta, non facevo gol da quando c'era le lire, cioè era veramente un giocatore finito, io ringrazio Firenze e per questo rimango.
0: Ma magari ringrazierà Firenze andando via. Cioè, capito? Ora te la metto in modo un po' brutale, ma
2: in due anni non l'ha mai fatta, Non si sa nemmeno che voce c'ha troppo io,
0: Sai, come gran parte dei calciatori in tutte le piazze, mi viene da dire, cioè la ricerca dell'appartenenza per viva voce di un calciatore oggi mi sembra un po' tempo perso. A tutti i livelli, e in tutte le squadre.
3: Anche perché a battersi il petto sono tutti bravi, poi dopo.
2: Va bene, vi ringrazio.
0: Grazie a te, Alessio.
2: Buon lavoro.
3: Ciao. No, ora Alessio è quasi attaccato, stizzito dalle nostre contro risposte, ma io capisco ciò che dice lui, lo apprezzo e per certi versi lo condivido anche. Però a parte Ken, nel tempo secondo me ha parlato della Fiorentina poco, ma come fanno tutti i grandi giocatori delle squadre, cioè più grande il giocatore meno parla di solito, perché funziona così, perché le parole del grande calciatore dentro la squadra hanno un valore anche se vogliamo economico, quasi l'imposizione di farlo parlare fa parte degli accordi, francamente, quindi non è quello che mi preoccupa su Ken, ma non mi preoccupa niente, sto dicendo che pensare che questo è un pensiero molto fiorentino, molto nostro, dire ci dica che siamo stati grandi per lui, ci dica che rimane perché lo abbiamo rilanciato, ci dica che rimane perché la Fiorentina non è il Como, sono tutte cose che io comprendo perché sono molto fiorentino centriche e noi vogliamo pensarla così, ma poi c'è il resto del mondo, cioè Ken non ha nessuna connessione con Firenze se non quella professionale, e quindi è chiaro che se lui professionalmente oggi è legato alla Fiorentina, domani può essere legato al Como, perché gli danno più soldi, perché gli danno la Champions, perché gli danno la possibilità di stare vicino a Milano, perché gli danno quello che volete per lavorare con Fabregas. Io non lo so se poi andrà così, ma non pensiamo che la Fiorentina sia meglio del Como, punto. Dice la storia della Fiorentina, ma la storia della Fiorentina non va in campo, la storia della Fiorentina non va in Champions quest'anno, la storia della Fiorentina è un qualcosa a cui ci aggrappiamo per la nostra cultura e la nostra appartenenza, e questo va benissimo, ma è la nostra appartenenza, di chi è nato in Borgo degli Albizi, non di chi è nato a Torino e è cresciuto nella Juve, è andato a giocare al Paris Saint Germain e poi è stato all'Everton, eccetera eccetera eccetera, cioè sono cose che per noi sono ad un valore aggiunto, per un professionista non contano una beneamata mazza. Basta,
0: chiusura 11:03, ci possiamo fermare,
3: ci fermiamo,
0: evviva.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, torniamo in diretta, seconda ora insieme di Chi si compra su Radio Firenze Viola, la quarta con Pietro Lazzarini, ma chi se ne frega, e la seconda con Francesco Benvenuti. Che ridi?
3: No, bisogna ridere. Chi si compra, chi se ne frega, poteva essere uno spin-off.
2: Chi se ne frega, esatto, certo. Vabbè,
3: un palinsesto di chi e poi chi si compra, se ne frega,
2: tante, certo,
3: si vende,
2: certo,
3: eccetera eccetera eccetera.
2: Chi e punto, basta.
3: Guarda, no, ci sono talmente tante ore da riempire che
2: no, bisogna che tu ritorni a gaggeggiare al wifi, perché ogni tanto si sgancia, abbiamo il computer che fa questi scherzi.
3: E non è colpa di Tonelli, diciamolo.
2: Io invece stavo dicendo, vuoi che non sia colpa
3: ma
2: di Tonelli?
3: Ma secondo me no, perché poi è uscito, cioè non ha nemmeno armeggiato. Sì.
2: Tanto che clima c'è fuori, Marco? Si sta bene?
3: Non sta ascoltando,
2: non sta
3: completamente
2: ascoltando,
3: disinteressato.
2: Vabbè.
3: Però sta parlando, perché sta arrivando un intervento
2: telefonico.
3: Attenzione, Alessio da Seano dice, Pietro, a stare troppo col Benve, alla fine diventi gobbo anche te.
2: Sì.
3: E non mi dire che non è gobbo, forse ancora non lo sa, ma è gobbo, è gobbo. Meno male, Alessio, perché anche così almeno abbiamo fatto una puntata omologata.
2: Però sono curioso di sapere da Alessio, a parte che il mio tifo per la Fiorentina non si smuove di una virgola, nonostante, come ho raccontato tante volte, tanti colleghi perdano la passione per la squadra via via che ci lavorano, che lavorano nel calcio, per me purtroppo è ancora motivo di giubilo e spesso però di negatività, perché mi fa star male. Ma perché? Qual è stata la cosa che gli ha la spinta a dire che mi stai allontanando?
3: Probabilmente penso, visto l'orario, l'ultima considerazione hai fatto sui giocatori che possono anche scegliere il Como, per quanto il Como non abbia la storia della Fiorentina.
2: Ma questo, guarda, io rimango tutte le volte, dico, capisco che vi muova questo spirito fiorentino-centrico, lo sono anch'io, ti ripeto, persona nata in centro a Firenze, ragazzi, la realtà è diversa da quello che ci raccontiamo tra di noi, pacche sulle spalle al Bar Marisa. Non funziona così, cioè non è, forse non solo non è più così, ma forse non lo è nemmeno mai stato. Cioè non è che uno sceglie la Fiorentina sul Como perché Firenze è bella, perché Firenze ha una storia diversa dal Como, perché il Como per anni non è stato niente. Cioè il Como quest'anno va in Champions, la Champions apre le porte dei grandi calciatori, perché i grandi calciatori vogliono i grandi palcoscenici. Poi non ci si può raccontare che la Conference è stato un paradiso fantastico, ma non è questa la realtà. Cioè la Conference può cambiare l'inerzia di una trattativa tra un giocatore che ha fatto la Serie B e la bassa Serie A e non aver mai toccato l'Europa, non tra chi è titolare della nazionale italiana e ha già giocato la Champions e si vede nel futuro come grande calciatore di Champions. Altrimenti sarebbe tutto più facile. Se fosse solo Firenze, la questione si chiama Mbappé e gli si dice: guarda, te che sei nato nelle banlieue di Parigi e che Parigi ti sarà venuta a noia, Madrid sì, carina, però insomma tra Madrid e Firenze vuoi mettere Firenze. E lui aveva ragione, ragazzi, cioè problemi, io tra Madrid e Firenze, nonostante la storia, scelgo Firenze. Non è così. Così, ma non è una questione di essere gobbi, interisti, amanti della pallavolo piuttosto che del nuoto, è una questione di realtà. Poi ognuno su questa cosa la vive come vuole. Tra di noi ci si può dire: siamo più forti, siamo più grandi, siamo più belli, siamo più attaccati alla maglia, siamo. Che poi non è né vero nemmeno quello. Perché poi tu vai a vedere gli abbonati in giro per il mondo e anche per l'Italia. La Sampdoria, che sono in Serie B, hanno fatto 18.000 abbonati, quindi noi sono 14.000. Quindi sì, questo vuol dire che siamo più attaccati, meno attaccati per il numero. Non vuol dire nulla. Godiamoci l'essere fiorentini come siamo, con la squadra che speriamo sia più forte, ma non raccontiamoci le palle. Cioè che Ken dice no al Como perché Firenze è più bella. Perché non è questo il tema del dibattito. Ken può dire: il Como non è abbastanza per me, preferisco restare alla Fiorentina.
3: Certo, certo.
2: Questo lo può dire, perché a Firenze mi sono trovato bene, perché le persone con cui sto mi vanno bene, il mio ruolo dentro la Fiorentina mi gratifica e aspetto la chiamata dell'Arsenal. Lo può fare, ma non è che dice non vada al Como perché Firenze c'ha una storia in confronti il Como, non funziona così.
3: A te un giocatore sublime ma troppo offensivo per fare la mezzala, dice Maurizio, invece perfetto nei due dietro, a Ken nel 4-3-2-1. Il Como è già in formato Champions, dice Samuele da Firenze. Se ieri batte l'Arsenal, nulla da dire, dopo l'Inter ci sono loro, mi dispiace dirvelo. Save aggiunge, perché manca al Como un centravanti forte. Tra Dovica, Smorata e Ken c'è un abisso. Infatti un'idea del Como potrebbe essere quella di trovare una destinazione per Morata e poi iniziare la trattativa con la Fiorentina, perché di questo dobbiamo parlare. Poi Viola Luke ci segnala, vero, che ieri nella finale di Supercoppa vinta dal Paris Saint Germain ha giocato un 2009 che ha anche segnato nell'Aston Villa, Brian Mejo,
2: pagato 9 milioni,
3: sì,
2: dico,
3: cioè, fortissimo. Tra l'altro Aston Villa giocava davanti con un 2009 e un 2007, quindi ecco, e la squadra ha vinto l'Europa League con Emery
2: e poi ha perso 2-1, non 30-40,
3: ecco, quindi sì, un alieno, dice Viola Luke, ma indipendentemente, ecco, dall'età è un giocatore forte. Lo sbaglio su Sottile è stato contro riscattarlo dal Cagliari. Pellegrino è da vedere nel contesto Fiorentina. Comunque finalmente si torna allo stadio. Poi Massimo da Roma, che ci tiene a definirmi lo speaker più antipatico della squadra di Radio Firenze Viola, e comunque, caro Massimo, vuol dire essere primi in qualcosa,
2: è un primato,
3: me lo tengo stretto, perché di questi tempi essere primi è comunque una rarità. Se la rosa è lunga è perché è lunga, se è corta perché è corta.
4: E quindi?
3: Dice, che problemi avete? Li pagate voi? Trovate polemiche inutili.
4: Ma chi ha fatto
3: perché
4: polemiche?
3: Perché non sa di cosa parlare. Detto ciò, non cambio stazione. Forse voleva dire, detto ciò, cambio stazione, perché se no, cioè, lamentarsi per poi dire non cambio stazione.
2: No, lui ha detto, mi lamento e continuo ad ascoltarvi. Anche perché so, cambia Massimo, poco, perché non c'è nessuno ora a parlare di
3: Fiorentina. Guarda, Massimo, devo dirti la verità. Io non ho mai detto che fosse un problema per la Fiorentina avere la rosa corta, visto che non è mai successo nella storia recente, avendo avuto anche la Conference di mezzo. Quindi io sicuramente sono lo speaker più antipatico, non solo di Radio Firenze Viola, ma del mondo. A te consiglio di parlare di qualcosa di un pochino più legato a quello che ogni singolo speaker dice, perché io da parte mia non ho mai detto che è un problema eventuale per la Fiorentina avere la rosa corta.
2: Poi noi abbiamo detto che la questione è legata anche a una scelta economica che la Fiorentina dovrà fare, quella della rosa più o meno lunga, ma non c'era polemica, anche c'era da dire, più di dire, sta lavorando alla grande, stanno facendo grandi
3: ma
2: cose,
3: ma non devi dire mai un però,
2: ma non è un però, ma non è nemmeno un però, è un dire insieme a queste complimenti,
3: no, se no gobbo, rosicone, antipatico, eccetera.
2: Massimo da Mestre, buongiorno.
5: L'ottuagenario a vostra disposizione. No, tornando al discorso che facevate poco fa dell'essere gobbo di Bembe, che mi fa molto ridere, o di quelli che devono stare a Firenze perché Firenze è la città, la storia, questo e quello. Io da cronista, cioè, io ho sempre tifato solo Basket Mestre, perché la mia squadra è il Basket Mestre, non è la squadra dell'altra squadra del comune, ma la mia rivale è sempre stata quella dei Radicchi, cioè i trevigiani. Quando ho lavorato, io ho seguito da vicino per 10 anni, da vicino vuol dire andando a Treviso 2 volte alla settimana e poi alle partite, proprio la Benetton. Beh, io speravo che la Benetton andasse bene e che vincesse, perché grazie a questo io ho fatto 3 Final Four di Eurolega, una finale di Coppa Saporta, non so quante semifinali e finali di playoff scudetto. Cioè, francamente, da non tifoso di Treviso, a me se Treviso andava bene faceva piacere, non è che mi desse fastidio, visto che una parte consistente del mio lavoro era seguire quella squadra, e grazie a questo ho avuto a che fare con D'Antoni, con Messina, con Obradovic, cioè con questa gente qua e con i giocatori che vi lascio immaginare che sono passati da Treviso in quegli anni. Per cui, insomma, per uno che lavora, sì, io posso essere tifoso della Fiorentina, è forse l'unica squadra che non riuscirei a seguire, anzi sicuramente è quella lì. Tutte le altre, francamente, se mi avessero mandato a seguire il Milan, l'Inter, Roma e il Napoli, l'avrei fatto senza problemi. Con quelli qualche problema l'avrei.
3: Okay. Qualche remora
5: ti dico
3: stata.
5: Una sola cosa per chiudere, sì? Facevamo qui studio a voi stadio e io dovevo fare una partita in cui c'erano quelli e mi chiamano il giorno prima dalla sede lì di Milano per dirmi, ah, domani ci sei tu alla partita della Juventus. Dico sì, non ricordo se era Udine o Verona, comunque, e sai, noi qui abbiamo tanti tifosi della Juventus. Dico, beh, interessante, no, per cui magari se quando segnano potessi essere un po' di, guarda, se segnerà la Juventus dirò che ha segnato la Juventus, non dirò che ha segnato l'Udinese, vaffanculo. Capito? Cioè, ma che cavolo. Vabbè.
3: Un abbraccio, Massimo.
5: Ciao,
3: alla prossima. Allora, il Como al momento è superiore a noi, ma in prospettiva non raggiungerà mai le top 15 in Europa e quindi potrebbe non essere una destinazione a medio termine graditissima per un giocatore molto ambizioso, dice Luca su Ken.
2: Ma la Fiorentina ha, secondo voi, la possibilità a stretto giro di posta di entrare tra le prime 15 d'Europa? Domanda. Bene. Cioè, per carità, se questa è la, cioè, se, entrare tra le prime 15 d'Europa vuol dire arrivare secondi in Italia, minimo. Ma anzi, forse vincere il campionato per essere tra le prime 15 d'Europa. Quindi io mi auguro che questo percorso iniziato quest'anno ufficialmente, diciamo, non a gennaio ma in estate, di Paratici alla Fiorentina con Giuseppe Commisso pronto a rilanciarla in tutti i luoghi, in tutti i laghi possibili e immaginabili, ci porta allo scudetto. Ragazzi, ma se ci porta allo scudetto io non vengo a lavorare per un mese, non avete capito come funziona? Cioè io ci sto male per la Fiorentina, come voi. Quindi io mi auguro che succeda questo. Se la Fiorentina prende, vince lo scudetto, io vado in ferie un mese, perché non avrei, non saprei nemmeno cosa dire io al microfono dopo una cosa del genere. Impazzirei, partirei di capo. Quindi ben ben, speriamo che sia questo, ma se noi vi si raccontasse che ora la Fiorentina è a quel livello, saremmo dei millantatori, lì saremmo dei qua qua qua, gente non credibile. Poi quindi chi vuole continuare a criticarci perché vi raccontiamo quella che è la stretta attualità della Fiorentina, lo faccia. Ci abbracciamo, siamo forti, finché c'è educazione non ce ne frega niente, siamo contenti anche delle critiche, anche se qualche volta sembriamo piccati, siamo piccati perché magari ci mettiamo il cuore in quello che facciamo e qualche volta ci rivolgono anche a noi, ma va bene, lavoriamo insieme, perché è un lavoro anche insieme spesso e volentieri. Però ora che voi ci dobbiate portare a dire la Fiorentina è pronta per essere tra le prime 15 d'Europa o pronta per vincere lo scudetto, no ragazzi, andate sulle dirette Twitch o YouTube degli influencer che ci sono in giro per il mondo e diteglielo lì. Loro forse sono pronti a cattivarlo, io no.
3: Allora, prima di andare da Claudio, leggo Simone 4. Perdonate l'off topic di Ferragostiana indisponenza. Ben, che ne pensi della vendita dei Lakers? Perché è questo il vero argomento del giorno. Cioè che i Lakers, che erano stati acquistati un anno fa da Mark Walter, sono stati nuovamente ceduti per una cifra di circa 12 miliardi di dollari. Spiccioli, direi, ovviamente valore record per il passaggio di proprietà. E purtroppo però dietro questa cessione ci sono un po' di retroscena. Il precedente proprietario ha a suo carico un'indagine per attività commessa su altre società, questioni fiscali, questioni di crediti assicurati, eccetera eccetera eccetera. Quindi non è un momento semplice per noi giallo-viola. Ecco, quindi la domanda è: che ne pensi? Che sono turbato da queste vicende extra parquet. Simone, un altro Simone, dice: partendo dal presupposto che io ascolto voi perché non ci capisco niente, vi uso per informarmi, ma non potrebbero avergli
2: potrebbe
3: detto
2: potrebbe essere questo, tra l'altro, il ruolo
3: vero, state quest'anno, poi il prossimo faremo di tutto per essere in Europa e se non state bene il prossimo anno vi lasceremo andare. Certo, c'era un amico prima, mi faceva ad esempio il paragone anche lì col Como, dicendo: ma il Como è partito con Addai, con Baturina, con Kun, discretamente pagati in panchina. Ma nessuno infatti mette in dubbio. Io mi pongo solo la perplessità sul fatto che uno come Fagioli, uno come lo stesso Ken, ma anche Pellegrino, mi sembrano due con storie diverse, però insomma anche per l'investimento che si porta dietro Pellegrino, non avendo l'Europa, e mi sembra due giocatori un po' diversi rispetto al Addai della situazione. Infatti Baturina fu molto sorprendente non vederlo in campo, non fu una scelta
2: banale,
3: cioè poi fu bravo il giocatore, ma non perché all'inizio fu preso con l'idea tu fai la panchina. Io dico, e qui se andrà in porto davvero questa incompatibilità Ulai-Fagioli, a me sorprenderebbe non poco vedere a quel punto Fagioli ancora nella rosa della Fiorentina, perché tu puoi anche dire sì, se ne riparla tra un anno, ma tra un anno il giocatore, se ha fatto 18 presenze nella Fiorentina, non vale i soldi di adesso. Poi ripeto, sono valutazioni, uno può anche dissentire, fortunatamente si può dissentire anche senza imbestialirsi o innervosirsi.
2: Sì.
3: Andiamo da Claudio. Ciao
2: ciao Claudio.
5: Ciao.
6: Ciao, buongiorno ragazzi. Allora, io sono d'accordo in gran parte con tutto quello che avete detto. Vorrei tornare un attimo sul discorso di Ken. Allora, per quanto riguarda Ken, è vero tutto il vostro ragionamento, però secondo me le riflessioni sono un po' diverse, perché da quello che so io, e so da una fonte molto vicina a Paratici, che è amico mio, che Paratici vuole 60 milioni per Ken, sotto quella cifra non scende, e Ken vuole 5 milioni di ingaggio all'anno, perché sotto quella cifra non va. Allora la domanda è: il Como sta facendo un tipo di valutazione, cioè praticamente il Como deve pensare che deve investire per Ken 110 milioni, perché il costo dell'operazione è quello. La valutazione fa il Como, dice: conviene fare questa spesa per un unico giocatore oppure dobbiamo ripiegare su qualcos'altro? Questa è la verità del costo, non che Ken può andare a Como, ma Ken può andare, se gli danno 10 milioni Ken va subito a Como, cioè non ci pensa due volte, cioè non è che Firenze è meglio di Como.
3: Sì, sì.
6: Parliamoci chiaro.
3: Claudio, carissimo, ti ringraziamo per il tuo intervento, ma che nell'operazione ci sia da conteggiare tutto questo, vale per Ken, ma vale anche per Pellegrino, vale per... è ovvio che rispetto a Ken, Pellegrino si porta dietro un ingaggio,
2: prendeva 500.000 euro,
3: credo prenda 1,5 alla Fiorentina, quindi siamo comunque a praticamente un terzo di Ken. È ovvio che Ken, lasciando la Fiorentina, si porterebbe dietro il suo bel ingaggio, oltretutto da considerare poi all'ordo.
2: Poi io vi dico, chiaramente non discuto le amicizie di Claudio, che saranno sicuramente benissimo,
3: per lui,
2: benissimo informate, però io credo, cioè, la voglio vedere la Fiorentina che dice no a 40 milioni più bonus, cioè 40 milioni così sull'unghia più bonus. Se lo dice, confermeranno di non accettare offerte alte ma non altissime. Vediamo, perché può darsi anche che vada così. Io comunque parto dal presupposto che se chiedete a Pietro: ma te saresti contento se Ken rimanesse alla Fiorentina? Io sì, cioè, perché delle volte passa il messaggio che noi raccontando che il Como potrebbe fare una grande offerta e la Fiorentina potrebbe dire sì, è come se a noi ci piacesse questa cosa. Cioè non è che a noi ci interessa che il Como arrivi a fare un'offerta e che soprattutto la Fiorentina dica sì, perché per me un attaccante migliore di Ken a quelle cifre oggi non c'è. Quindi io credo che la Fiorentina, se lo riuscirà a tenerlo, farà bene a tenerlo, contrariamente al 50% di voi, perché più o meno siamo lì, mezzi dicono viva Ken, mezzi dicono Ken vaffanculo, e io sono tra quelli che dicono dai Ken, andiamo avanti insieme, soprattutto ora che c'ho anche Pellegrino, che mi dà anche la sensazione di essere un attaccante che abbia possibilità di avere spazio, di ritagliarselo, cioè, quindi io chiedo più che altro, anche il discorso è chiedere a voi, che la metà di voi sono pronti a salutare Ken anche per un barattolo di noccioline, cioè io no, cioè, io sono vi raccontiamo che il Como è pronto a muoversi per Ken e che la Fiorentina parlerebbe con il Como per una cifra superiore ai 40 milioni, e Francesco e Pietro non vi dicono siamo felici se va a Como, vi dicono quello che è lo stato dell'arte.
3: Allora, Luca aggiunge: quindi il Como più a PIL di noi, ma molto meno di tante squadre europee. Ribadisco, ieri non hanno giocato contro l'Arsenal, al massimo contro l'Ars, perché avevano 2008-2009 a Iosa, mancavano almeno 10 giocatori fondamentali. Poi abbiamo Roberto da Firenze, lungo messaggio. Roberto dice: Firenze, voler dire che Firenze non è superiore storicamente per bellezza rispetto a molte città che frequentano la Serie A non è qualcosa dei fiorentini, è riconosciuto a livello mondiale.
2: Ma cosa ce non ho detto Roberto, questo? Infatti. Dai, Roberto, Roberto.
3: Sì, Roberto, guarda, riascoltati Roberto, il podcast.
2: Ma dai, però, via,
3: lo trovate,
2: se no,
3: sul
2: davvero.
3: Sito, e...
2: ma...
3: no, tanto è inutile, Peter, cioè,
2: no, ma non è inutile, ma è veramente fastidioso. Non, io non ho detto che la Fiorentina storicamente non è superiore al Como, ma lo dice la storia, non è che lo dico io. Ma che è possibile che non si ascolti quello che si dice? Ho detto un'altra cosa, ho detto che attualmente con quello che è il Como, la sua realtà, la Champions che deve giocare, è più attrattiva della Fiorentina oggi, non domani, oggi, o quantomeno è una possibilità che una giocatore qualsiasi si può prendere la briga di pensare che sia me. Baturina, che non era un obiettivo solo della Fiorentina e del Como per poi andare al Como, c'aveva altre squadre dietro, aveva anche la Juventus, mi sembra il Milan, alla fine ha scelto il Como, l'ha scelta Baturina, non lascia perdere la Fiorentina, ha scelto il Como rispetto anche a squadre a strisce, evidentemente ci ha visto qualcosa che da altre parti non ci vedeva, ma non è un'offesa alla storia della Fiorentina. Ma io, ragazzi, ma come si fa a mischiare i temi, tra l'altro mandando un messaggio molto articolato, forse ti sei distratta a leggere il messaggio, a scrivere il messaggio, amico mio, perché nessuno ha parlato di una superiorità storica calcistica del Como sulla Fiorentina, ma perché avrei detto una cazzata se qui spedale, dai però
3: Poi soprattutto Roberto, cioè, addirittura manda anche una frase detta credo dall'intelligenza artificiale con Firenze che si legge è regolarmente considerata tra le città più belle del mondo, però ragazzi questa non è radioarchitetturaearte.com,
2: poi lo dite a gente, lo dite a me che ci sono nato in centro a Firenze.
3: Il problema è che queste cose a Ken, Manu Koné, per citare uno che gioca alla Roma e che potrebbe dire la stessa cosa, no? Dal punto di vista di Roma e della Roma, dire, voglio dire, sei a Roma, una delle città regolarmente considerate tra le più belle del mondo, perché vorresti o dovresti voler andare al Real Madrid, al Manchester City,
2: Liverpool. È una città carinissima, però a livello architettonico rispetto a Firenze, Roma fa schifo, eppure mi sembra che la gente dica no, io il Liverpool non ci vuole perché fa schifo.
3: Senti dei racconti a volte di ex calciatori o allenatori che sono stati a Manchester, sponda rossa o sponda
2: Manchester
3: blu,
2: è peggio di Liverpool,
3: terribile.
2: Liverpool è bellina, Manchester fa schifo,
3: è
2: davvero
3: terribile, eppure voglio dire, non penso che Cristiano Ronaldo abbia avuto troppi problemi a iniziare la sua carriera a Manchester, o lo stesso Pogba, o in questo caso i vari giocatori del City, ecco. Comunque, siccome la conferenza incombe, spero di riuscire a prenderti anche Tommaso Loreto.
2: Sì, va bene, te passami quell'arnese.
3: Allora, intanto Tonelli può, diciamo, aiutarci nel passaggio di consegne, diciamo, di tutta la
2: l'ambaradan. Mandando due audio.
3: Due audio, benissimo. Ciao amici,
2: ciao Francesco.
7: A Radio Firenze Viola. Primo messaggio, 11 agosto 2023. E dopo tre anni posso dire di conoscere, ovviamente fra virgolette, radiofonicamente parlando, il Bembe. E devo dire che all'inizio anche a me un po' dava fastidio il fatto che non fosse tifoso, e forse anch'io qualche volta gli ho dato di gobbo. In realtà è troppo scontato essere gobbo per il Bembe, e infatti sta per il Cittadella, e credo che il fatto che lui non sia tifoso della Fiorentina sia un valore aggiunto per quella radio e non un minus. Vieni.
8: Buongiorno, ma indubbiamente la Fiorentina ci sta sorprendendo per gli acquisti. Questa società ha preso un manager importante, un uomo di campo e di mercato per paratici, e si parla degli esuberi, però è chiaro che una squadra che va rifondata deve mettere in conto anche quelli. Vediamo un attimino, io penso che per un allenatore sia meglio avere due registi invece che uno. Oggi come oggi, con le 5 sostituzioni, si riesce ad avere una rosa anche di 16-17 giocatori. Ciao Marco.
2: Ma infatti il numero poi è quello, francamente bisogna avere equilibrio anche nell'idea che la rosa della Fiorentina possa in qualche modo essere troppo lunga, troppo corta. Cioè la Fiorentina sta facendo una squadra per avere una competizione più la Coppa Italia, e tra l'altro la Coppa Italia incombe e tutti abbiamo la speranza di superare il turno senza problemi, perché se no vengono meno anche quelle 2, 3, 4, 5 partite che sono la Coppa Italia, che è fondamentale per fare determinate rosazioni. Cioè non è che se metti 100 galli nel pollaio il pollaio vive sereno, questo è il discorso. Allora, ciao Pietrone, credo che con gli acquisti fatti a centrocampo non ci siamo, non ci sia nessuno di incedibile, come invece dicono alcuni tifosi, anche perché Fagione non è Zidane, né Xabi né Iniesta, quindi se ci portano 30-25 più bonus sarebbe un ottimo affare da poter investire in un grande esterno. Domanda di mercato, secondo te sarebbe possibile arrivare ad Ansu Fati? Da ignorante, per me sarebbe un ottimo innesto, perché è ancora giovane e comunque ancora del grande potenziale, anche se ha fatto alcune annate altalenanti. Beh, sai, di giocatori di un certo livello in giro da poter acquistare ce ne sono. Ansu Fati ha fatto un percorso particolare perché sembrava dovesse essere il miglior giocatore del Barcellona, della storia del Barcellona, poi si è un po' fermato, adesso è al Monaco. Comunque giocatore molto anche interessante, per carità, che tra l'altro gioca in un ruolo e la Fiorentina potrebbe tranquillamente prendere in considerazione. La sua nazionalità è adatta alla Fiorentina perché è di origine guineana, ma è assolutamente spagnolo. Ma perché no? Non è un'idea sbagliata, sai, Michele, non è proprio un'idea sbagliata. Ti abbraccio perché mi è intrigante questo tuo nome. Bene. Poi, bravo Pietro, il giocatore è veramente un tifoso, se non è nato nella città dove gioca. Sono Alessio, guarda giurata di Arezzo, anche se fiorentino di nascita, è tanto che vi ascolto ed è la prima volta che vi scrivo. E ti salutiamo con un grande abbraccio anche a te, Alessio. Ascoltiamo un altro messaggio, dai.
9: Buongiorno ragazzi, io vi do due chiavi di lettura per la scelta del numero 9 a Ken. La prima è che sia stata la società a decidere in modo da dargli ancora più lustro, diciamo, per strappare un eventuale prezzo di vendita più alto. E l'altra invece è che sia stato Ken a scegliere quando ha saputo dell'arrivo di Pellegrino, che ha sempre indossato la 9 e come un bimbo di 10 anni abbia detto la prendo io, così lui lo piglia in tasca.
2: Ma no, dai, via, ora pensare che Ken abbia fatto una cattiveria dando il 20 a Jimenez e prendendo la 9 per non fargliela avere a Pellegrino mi sembra veramente assolutamente fuori luogo. Bello, ai, ai. Oggi sei bello.
10: Giorno.
2: Oggi hai una maglia che mi gratifica. Mi gratifica
10: come
2: molto.
10: Come l'è andata la mattinata?
2: È andata, io sono a 24 appunto, minuti dalla dicevo. Fine di un tour de force.
10: Come l'è andata?
2: Bene, alla grande, c'è una quantità di ascoltatori.
10: Dov'è
2: infinita.
10: L'ascoltatore del come l'è andata? Fatti vivo, mandaci te l'originale.
2: Bella questa maglia, ma perché non me l'hai portata anche a me?
10: Perché me ne ho
2: portata? Tra l'altro costava una balla.
10: Con i soldi.
2: Questa 30 sterline ce l'hai investita.
10: E poi al massimo per i figlioli.
2: 30 euro,
10: sì.
2: Via.
10: 30 sì, costava una sacchettata, perché poi costava una sacchettata anche in giro.
2: Ma una sacchettata?
10: La sacchettata. Raccontiamo questo giro alla Guinness di Dublino, se andate a Dublino la dovete andare a visitare, però è cara e soprattutto prenotate sull'app, se no fate 40 minuti a piedi, arrivate lì, vedete c'è anche poca coda, vi esaltate e quando entrate dicono bene, ma il biglietto? Ti dici beh, lo vorrei fare, e dice sì, è tutto pieno per i prossimi due giorni. E quindi se lo fai sull'app, poi che c'entra? Bello comunque camminare una quarantina di minuti a Dublino, che è un po' fuori dal centro.
2: Però mi sembra ti sia piaciuta.
10: Detto c'è la maglia giamaicana.
2: Non è giamaicana, è giamaicana, è rastafariana. Cioè, è rastafariana.
10: Capito?
2: Non è che sono solo giamaicani. Solo,
10: non è solo giamaicano e rastafari.
2: Non è solo, è rastafariano, certo. È la religione principale della Giamaica, nata
10: e
2: diciamo.
10: Quindi frasi fatte, luoghi comuni. Oggi la Zenini,
2: fattone,
10: peperone. Si fa dire,
2: certo. Lo puoi dire.
10: Invece no, sono luoghi comuni.
2: Luoghi comuni.
10: Lo dico perché guarda, per l'appunto ho visto un reel del cantante, ve li ricordate? Sono un po' spariti dalla scena gli Africa Unite.
2: Sì.
10: Cantante, quello certo. Di dread, e dice serenamente, dice, io non ho mai fumato.
2: Ho capito.
10: Però non hai idea di come lo hanno sempre considerato tutti, di quante volte lo hanno fermato.
2: Beh,
10: perché
2: chiaramente c'è una cesta di dread.
10: E raccontava in questo reel, in questo podcast, che ormai fanno tutti i podcast, e te quando scrolli sono solo podcast, sono tu e lo farò anch'io, guarda, non sto scherzando, tanto va fatto il podcast oggi.
2: Lo puoi fare il tolo seduto.
10: Era lì,
2: lo fai da seduto,
10: bellino.
2: Il tolo seduto con te,
10: però
2: con la grafica con te vestito da Apache.
10: Perché francamente anch'io cioè cantante degli Africa Unite.
2: Never Die Sick.
10: Insomma, no. Peraltro, vabbè, come quando fuori piove, capolavoro assoluto.
2: Bene. Il problema non è dare via Ken, ma reinvestire al meglio i suoi soldi, Stefano da Pisa.
10: D'accordissimo.
2: Va bene.
10: Oh, da ieri siamo effervescenti, eh. Serata anche i Betis. Betis ogni tanto si fa vivo, sarà fatto vivo per Mandragora.
2: Però io ieri ho parlato con un amico che lavora sul Real Betis. E quando gli ho detto: ma ce l'hanno 40 milioni più bonus per provare? Cioè, 40 milioni più bonus? Mm. Ah no, allora.
10: Guarda, ti fa un'altra metafora. Sono carico, sì, vedi, è come sono stato a fare il tagliando della macchina, non faccio pubblicità, che era a 30.000 km, e quindi vai dove c'è anche il salone, e c'era, sempre per non fare nomi della marca, c'era una edizione limitata,
2: limited edition
10: di un modello bomba fissa, una bomba a mano, e non me la posso, cioè non esiste. Sarebbe un po' come se io dicessi: quella lì posso fare un giro, vorrei provarla.
2: Però giusto per fare il giro,
10: esatto,
2: al massimo la rubi, ma sì, non la puoi fare. Ivan, dopo che ha fatto trapelare Ken è incedibile, ma aspetto la Fiorentina rifiuti 40 più bonus, visto che prima si diceva che sarebbe andato via per 40, ma adesso c'è di mezzo una dichiarazione di intenti e il fatto che ad oggi mancano meno di 20 giorni alla fine del mercato. Poi Pietro dice che metà di quelli che chiamano manderebbero via Ken, a prescindere, non io, dice Ivan, ma la stessa cosa accade anche fra i vari opinionisti, anche della vostra radio. E io a Ivan dico: il bello della radio è che ogni opinionista ha la sua opinione, altrimenti si sarebbero chiamati in altro modo.
10: 2-3 ce lo porto io.
2: Io non sono d'accordo, nel senso, io racconto che la Fiorentina, secondo me, a 40 più bonus ce lo porta.
10: Io pure.
2: Però io non lo cederei così a cuor leggero. Invece Tommaso è dell'opinione opposta. È il bello dell'avere più voci che parlano dello stesso tema. Comunque, anzi, per Ken potrebbe aver persino più senso andare a Como, visto che lì ci girano i VIPs, ci dice Gabriele.
10: Guarda, oggi spero in una domanda del tipo: buongiorno mister, sembra proprio dopo il Gubbio più che la primavera, dopo la prima amichevole vera,
2: sì,
10: le fecero una domanda su Ken e lei rispose in modo un po'
2: possibilino.
10: Aperto a ogni soluzione, cioè se vuole
2: cambiato qualcosa,
10: se vuole restare siamo contenti, se però c'è altra opportunità le valuteremo.
2: Ma te pensi non ci sia qualcuno che accanto dica: no, qui si parla di calcio?
10: Speriamo di no.
2: Fate domande di calcio.
10: Speriamo di no, perché
2: è calcio.
10: No, in
2: questo.
10: Realtà non ci sono, sicché un posso fa casino. Ma la prossima volta fa casino. Quindi non mi riaprire una ferita aperta, perché l'ho già detto, ma lo dissi lunedì.
2: Non l'hai digerito per modo di dire.
10: M'ha fatto incazzare peso.
2: Non sei l'unico. A Tallo volevano Milan, Juve, Napoli. Parole dagli esperti. Ulai, Napoli, eppure hanno scelto noi. Forse conta il progetto. Andrea, sì, conta. Quello che ti stavo dicendo, proprio perché conta il progetto Como, è un progetto migliore in questo momento di Milan, Juve e Napoli, e in questo momento, essendo in Champions, è migliore anche di quello della Fiorentina. Cioè, questo non vuol dire che tutti i giocatori sceglierebbero il Como piuttosto della Fiorentina. Ci sono tante variabili: gli stipendi, il valore dentro una rosa, l'attrazione verso un direttore sportivo piuttosto che un allenatore. Certo è così, però se a conti fatti oggi il Como è più avanti. Ragazzi, è inutile ci si metta tanto a romperci le scatole.
10: Però insomma, noi si è fatto passi da gigante, se Paratici
2: ma che
10: è riuscito a convince gente.
2: Ma a TA è il manifesto di questo discorso,
10: eccetera.
2: Cioè il Milan ha tergiversato, sì, sì, era interessato fortemente, ma non l'ha mai chiuso. Fiorentina è andata lì e gli ha fatto: guarda, queste sono le chiavi del centrocampo, le vuoi o non le vuoi?
10: Sì,
2: e
10: indubbiamente l'ha preso, anche perché chi va poi a proporre il progetto, cioè Paratici, ha credibilità. Fondamentale avere credibilità.
2: Certo, la credibilità fa la differenza in tutto, nel lavoro di un club, nel lavoro di una radio, nel lavoro di un professionista. La credibilità di uno che fa la pizza fa la differenza. Se te vai a mangiare la pizza e tutta la notte stai male, evidentemente non sei credibile come pizzaiolo. Viceversa, se stai bene, ti piace, esci godereccio, è tutta un'altra cosa. Lo faccio per non fare sempre i soliti esempi dei giornalisti e dei calciatori. Faccio una domanda provocatoria a voi e agli ascoltatori. Barzagli si è sempre dichiarato tifoso della Fiorentina e ha giocato per tanti anni alla Juventus. Cosa avreste fatto voi se vi avessero offerto 5 milioni per giocare con i Gobbi?
10: Io?
2: Dove firmo?
10: Ragazzi, siamo professionisti. Barzagli, fra l'altro, Barzagli di qui, Barzagli di su, Barzagli di giù. E fu Corvino che non gli voleva dare 300.000 euro in più, una cifra del genere, perché più o meno c'era quasi l'accordo. E saltò tutto, almeno per quel che ricordo, per il Wolfsburg, perché andò al Wolfsburg in Germania, sfumò. E Corvino lì valutò che non era il caso di sforzarsi un po' di più sull'ingaggio, mettiamola così, non era una roba. Lì secondo me sbagliò, ecco, così come mi è capitato di vedere sempre un altro podcast, Brocchi, che raccontava come finì male proprio con Corvino dopo il primo anno. Io ai tempi stravedevo per Brocchi e ci rimasi male, mi arrabbiai e mi sembra criticai anche duramente Corvino, perché già sparavo baggianate al microfono. E secondo me anche lì sbagliò.
2: Se Ken non fosse della Fiorentina, voi li spendereste 40 milioni per acquistarlo?
10: Ti devo rispondere?
2: Questa è la domanda che ha fatto un ascoltatore.
10: Io no, mi sembra evidente, no, dal mio punto di vista.
2: Ciao ragazzi, a chi scrive ispirato che il problema è come saranno investiti i soldi dell'eventuale vendita di Ken, risponderei: grazie al cavolo e grazie del contributo. E il premio GAC di oggi. Più forte di Ken in Italia c'è Lautaro, già detto, e lui sicuramente non verrebbe a Firenze. Gente dall'estero non ne vedo che sono disponibili a venire in una squadra che si è appena salvata. Poi a 40 milioni che attaccante meraviglioso puoi prendere Pellegrino, Piccoli, Sulè, compagnia bella. Alternativa, prendere qualcuno in Sud America e scommetti. Quindi mi terrei Ken, anche se canta e pensa al colore dei suoi capelli. Piero dal Piemonte.
10: Che è un'opzione valida, quella che vede la Fiorentina alla fine andare avanti su una strada che ha già tracciato, perché già ci ha detto resta e già comunque ha il 9 sulle spalle. E certo che abbiamo capito, e però sopra una certa cifra sono offerte che la Fiorentina valuta, quindi poi la palla la società Paratici l'ha già ributtata nell'altra metà campo, quindi tutto è in mano al Como, e per cui fino a prova contraria l'offerta reale non c'è. Io ieri quello che ho capito è che sono contatti, sondaggi, ma è tutto con l'entourage. Ufficialmente alla Fiorentina il Como non ha detto ti do tot.
2: No,
10: ci fanno intendere che ridiranno qualcosa, riformuleranno una proposta. Lì vedremo.
2: Questo si vocifera, ma poi
10: nel momento in cui si può stare sereni, nel senso di Paratici tendo a fidarmi, non credo abbia in testa, non lo so, di vendere Vlahovic a 80 e prendere Piontek, Cabral, Jovic e Iconè. Oh, è questo l'hanno
2: che
10: fatto.
2: Grande, questo
10: hanno
2: dov'è
10: Iconè? A Parigi
2: voglio,
10: a fare il titolare rispetto a qui bischero di Coleosce.
2: Ascolta,
10: che ha scelto
2: comunque
10: di andare al Parigi.
2: Giustamente c'è chi ci ha scritto che già scritto a me che sono un ciuco, perché non è una Paci toro seduto, anche se tu sei tolo seduto,
10: ma
2: è un siu.
10: Quindi no, quello non t'avevo seguito. Poi meno.
2: Ma te sapevi che era un siu?
10: Purtroppo
2: faceva parte della tribù degli Unc Papa e poi è diventato un santuomo siu, ovvero un uomo saggio dei siu. Così almeno lo sai, se vuoi completare la sigla.
10: Sono un po' ignorante
2: con qualcosa
10: in quella
2: del genere.
10: Cultura che però è bellissima, cioè penso ci siano delle letture meravigliose, ed è una parte di storia comunque affascinante, andrebbe studiata e approfondita, e io non l'ho fatto. Al massimo visto qualche serie, ma poca roba.
2: Come quando fuori piove, che è riferito a
10: c'è peraltro dentro il riff finale preso da Stairway to Heaven delle Zeppelin.
2: Ecco perché ti è rimasto impresso, va bene.
10: No, ma poi è bello il testo, cioè a me piacevano le African United.
2: No, ma me figurati.
10: Periodo reggaeton,
2: però non
10: un po' l'ho avuto.
2: Non reggaeton, reggaeton
10: sì,
2: è un'altra roba.
10: Ragione. Periodo reggae un po' l'ho avuto.
2: Io ascolto ora reggae praticamente tutti i giorni, però gli Africa United non sono il mio gruppo preferito d'italiano, però va bene. Scusate, ma i vecchi proprietari Pontello della Valle e Vittorio Cecchigori saranno invitati al centenario?
10: Bella
2: e
10: domanda.
2: Corvino?
10: Bellissima.
2: Io non ho risposta. Io Corvino credo che sia stato già
10: risposta.
2: Corvino credo di sì, che sia stato contattato e penso che ci sarà.
10: I presidenti è una gran bella domanda.
2: Ci informeremo. Vittorio Cecchigori, tra l'altro, travestito da Jessica Fletcher negli ultimi giorni. Non so se l'hai visto. È un po' imbiondito. Insomma, va bene, ti farò vedere la foto.
10: Vittorio,
2: per carità,
10: non con me. Not in my name. L'ultimo proprietario che ha alzato coppe al cielo e le ha messe
2: Chris,
10: in
2: ma io pensavo tu dicessi della canzone, come quando fuori piove è il modo di parlare, diciamo in codice per i semi delle carte, questo lo sapevo,
10: anche sì,
2: ma non era quello il discorso,
10: fuori,
2: pensavo tu dicessi qualcosa,
10: fiori picche, no?
2: Icardi che lo vuole la Lazio, non lo prendereste al posto di Ken? Io sì, certo, venduto a 40 è un affare per chi lo compra, al Como chiederei più di 50, questo è Gianni.
10: Mauro Icardi?
2: Certo, Mauro Icardi è quello.
10: Ieri è partita la bambola
2: sulla Lazio, perché la Lazio lo vuole, pare che stiano lavorando per portare, sai, è svincolato, è svincolato.
10: Ma quanto gli dai l'ingaggio?
2: Questo sono cazzi loro.
10: Ma certo, se gli dai 4,5 di Ken, lui ne prende 4,5 all'incirca, 5?
2: Secondo me ne piglia anche meno, secondo me.
10: 4.
2: Ora, perché allora io non so in Turchia dove aveva guadagnato un sacco di soldi. Lui comunque per rientrare in Italia deve tagliarsi l'ingaggio e alla Lazio 4 non gli danno nemmeno dipinti. Quindi io penso stiano trattando una cifra inferiore.
10: Cioè,
2: la Fiorentina potrebbe anche inserirsi se, da quel punto, da un punto di vista economico, se dovesse partire Ken. Te lo faresti?
10: Sì. Beh, Pellegrino e Icardi,
2: a quel punto
10: li gestisco loro due, contando che poi se c'è uno e lo conosce, Icardi e Paratici, no? L'ha lanciato lui alla Samp.
2: Comunque la canzone degli Afri United è Mentre fuori piove,
10: mentre
2: no?
10: Come fuori
2: quando
10: piove.
2: Fuori piove.
10: Hai ragione, mentre fuori piove. Ribadito poi, due o tre volte. E l'ascoltavo
2: in situazioni
10: periodo
2: poco lucide.
10: No, non me la ricordavo. Era come mentre fuori piove.
2: Mentre fuori piove. Buondì, mi chiamo anche io Claudio,
10: però
2: ma non ho conoscenze. Bene. Dico solo che se fossi in Ken rifletterei sul fatto di tutti i gol segnati 2 anni fa con Adli, Cataldi, Bove, con il centrocampo dell'attuale Fiorentina. Fare il centravanti è sicuramente una pacchia. Se vuole tornare in cima alla classifica cannonieri, io non avrei dubbi nel restare a Firenze.
10: Sì. E che te l'hai sentito? L'hai visto?
2: No,
10: t'ha detto qualcosa?
2: Ma io prima dicevo però gli attaccanti, non gli attaccanti, i giocatori di riferimento delle squadre, i più forti, quante volte parlano in un anno? 2, 3?
10: Beh, a meno che non abbiano i social.
2: E lui i social li usa per fare altro.
10: Ecco, appunto.
2: Vabbè, ma te vedi tanti giocatori top che usano i social per fare dichiarazioni d'amore o di intenti? Cioè Lautaro lo vedi particolarmente.
10: La stagione, anche ogni tanto qualche immagine dall'allenamento.
2: Ma le mette lui?
10: O qualcuno.
2: Le mette le immagini dell'allenamento?
10: Sì, come dire, no pain, no gain, bisogna soffrire per salire.
2: Questa è la mentalità.
10: Ragazzi, ma per carità, è una questione di gusti o no? Io l'ho detto ieri. Non mi fa risclerare.
2: Va bene, non sclerare.
10: Un anno fa ci fu quella presentazione al Viola Park,
2: sì,
10: no? Ti ricordi?
2: Sì.
10: Disse
2: sì, sottovoce.
10: Resto qui. Oh, grazie Moise, cazzo. Oh, grazie. Ti danno quasi 5 milioni, grazie. Ritardi, c'è problemi, permessi, c'è problemi, però grazie e resti.
2: Buongiorno ragazzi, sono Nello da Torino. Como Atalanta sono avanti a noi per colpa di Pradè, sono avanti a noi ma per colpa di Pradè, ma con Paratici nei giri di 2 o 3 anni li recuperiamo.
10: No, sono d'accordo. Non sono d'accordo, chi era che diceva Roma-Atalanta?
2: No, Atalanta e
10: Atalanta
2: Como.
10: E Como. Atalanta e Como e con la parentesi del Bologna, loro tre sono davanti a noi per l'ultimo decennio, che quindi chiama in causa gli ultimi anni della precedente proprietà della Valle e i primi 7 della gestione commisso. Per gestione commisso intendo il presidente e direttore generale dei tempi, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. Perché Pradè contava fino a un certo punto, di certo quando poi gli è stata data totale fiducia non è che abbia fatto capolavori.
2: Fatto da Petrogliai lo stesso. Io personalmente prenderei i soldi che mi offre il Como per Ken e prenderei subito Embolo. Ken non dà garanzie dal punto di vista fisico. Embolo che è un nome è uscito proprio per il Como.
10: Embolo era
2: ancora
10: corsa e io ascoltavo gli Africa United.
2: Più o meno.
10: Neriggiò la giovane promessa.
2: Sì,
10: Svizzera,
2: ora credo sia del 97, quindi non è che sia proprio il nonno. Però. Sì, però è un giocatore mica scarso, cioè, se proprio vogliamo dirla tutta. Buongiorno ragazzi, Pellegrino sarà il titolare e sarà un buon finalizzatore con o senza Ken. Ken avrà i suoi acciacchi durante l'anno e Pellegrino andrà anche in nazionale. Questa è la previsione di Nicola da Venezia. Icardi dal Barcellona, mi pare. Che vuol dire Icardi dal Barcellona? Cristiano, spiegaci. Va al Barcellona? Non lo so. Ciao ragazzi, non credo. A me solo pensare di dover ripartire con Ken in attacco mi fa venire i brividi. Speriamo di sbagliarmi, ma non lo venderei. Tutti allo stadio domani. Comunque 11.000 e più non è banale, come dato. Non da fare proclami, però insomma, rispetto ai 3.500 di Fiorentina Cosenza, ultimo confronto del 2022 per i 32esimi di Coppa Italia.
10: Stanno facendo un bel mercato, insomma, stanno trasmettendo buone vibes in vista del prossimo anno.
2: Good vibes, sì. Se si rientra nel lotto delle questioni dell'Africa United. Poi, ogni modo, Tolo le ho segnate tutti, poi se Moise segna a Raffica, glielo direte.
10: Farò come il primo anno a Firenze. Pagherò la scommessa, in quel caso era Malù, la pagherò all'amico.
2: La vera domanda è: che t'ha fatto di così grave, ti chiedono?
10: Moise? Nulla. Questa roba è insopportabile. Cioè, voi vi aspettate, alcuni si aspettano, che siccome è la Fiorentina, siccome gioca nella Fiorentina, è un grande a prescindere. Questo è un qualcosa che non riguarda più noi, e ci sentiamo qua nel momento in cui dobbiamo dare notizie oppure dare opinioni. Perché se mi chiedi un'opinione, io ti devo dare la mia e ti ribadisco quelle che erano le mie sensazioni quando arrivò il primo anno, in cui fui giustamente spernacchiato perché fece con la nazionale 25 gol. Io lo discutevo e lo discuto innanzitutto dal punto di vista tecnico, ma non per colpa sua, perché secondo me una decina, 20 anni fa, non so se Moise Kean sarebbe stato il centravanti della Juve o della Fiorentina per 2 o 3 anni. Dopodiché, se guardo il curriculum, i numeri raccontano della stagione in viola come l'eccezione, non la regola. Certo, e come atteggiamento, sì, come atteggiamento mi resta sull'anima. Mi resta sull'anima per l'atteggiamento un po' da VIP, per il distacco che comunica dai colori, perché in campo gli ho visto alcuni atteggiamenti che non mi hanno fatto impazzire, perché gridi lo devi fare in semifinale di Champions League al centrale del Barcellona, non all'espulso del Bialystok o dello Jagiellonia, perché così è troppo facile. Non mi è piaciuto quando le gare fondamentali dell'anno scorso non gli hanno nemmeno fatto pensare a venire a vedere compagni di squadra. Non mi fa impazzire la sua comunicazione, non mi fa impazzire la sua musica, non mi fa impazzire quello che comunica nel suo rapporto con questo lavoro.
2: Bene, così ci hai spiegato perfettamente. Mentre è arrivato Pellegrino alle visite mediche, ora abbiamo un fermo immagine del
10: Big Jim.
2: È un bel nottolone.
10: È lui, è il Big Jim di Enschede.
2: Sì, Big Jim Schede aveva una pancia da birra in confronto.
10: Lui è più Big
2: per fortuna
10: Jim.
2: Mi sembra Big Jim
10: quasi
2: punto.
10: Ken di Barbie.
2: Sto biondino alto, prestante. Anche ora vedremo se riusciremo a mandare il video entro poco. Non ce la facciamo.
10: Bella inquadratura, devo anche dire. Chi avevamo? Il nostro
2: Ludovico. Sì. Quindi è andata bene. Questa è l'immagine per chi ci ha seguito, chi ci segue in video, del tank o il burro, come veniva chiamato in Argentina.
10: Ecco, lui è il tanque, come soprannome.
2: Ma ancora prima è il burro. Ecco il video. Mamma mia, che prontezza, Lo diamo prima della linea del viola, amore mio. Intanto, questo è un furgone nero che si sta aprendo. Eccolo qua. E stiamo vedendo le prime immagini in maglia viola di Pellegrino, sorridente.
10: Ben noccio.
2: Sì, ma quanto poi.
10: 2 metri.
2: No, 1,87 m, credo. Non mica. Vabbè.
10: Dai, spalle.
2: Comunque, sicuramente sorridente. Noi siamo felici perché evidentemente anche lui è contento di partire con questa esperienza alla Fiorentina. Comunque, argentini, Fiorentina, attaccanti, dalle loro parti qualcosa conta. Cioè, la Fiorentina per un attaccante argentino qualcosa conta. Quindi vedremo. Speriamo che possa avere, basterebbe la metà del rendimento di quello di cui tutti stavamo immaginandoci le gesta, ecco. Va bene, 11:58 Tolo, bisogna salutarti perché ora c'è Viola Amore Mio, tanto ci ritroviamo alle 2. Bene tutto, abbiamo fatto vedere anche Pellegrino alle visite mediche, era la notizia che aspettavamo questa mattina. Tra mezz'ora circa ci sarà la conferenza di Grosso, attenzione a quello che dirà in diretta qui su Radio Firenze Viola, chiaramente gli unici che in questo momento vi stanno informando 24 ore al giorno, no, ma 12 ore abbondanti al giorno sul mondo della Fiorentina, sì. Grazie per averci seguito in queste 4 ore insieme a Pietro Lazzarini, poi Francesco Benvenuti e Tommaso Loreto. Ci ritroviamo tra poco con Viola Amore Mio, ciao, e ciao, poi ciao, lungo ciao, palinsesto ciao. Fino a stasera come sempre, ciao ciao.
0: Radio Firenze Viola. È come scena. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Llansanfraid Yim Mechain. No, non è un tentativo di evocare Satana, bensì la città inglese in cui in un plumbo pomeriggio d'ottobre di 65 anni fa vennero fondati i New Saints. Che New Saints allora non erano, che sono gallesi appunto, ma giocano in Inghilterra, che incrociano la propria storia con il Liverpool e che danno come premio partita al migliore in campo una bottiglia di gin. Una squadra insomma che trasuda Conference da tutti i pori e che andiamo a conoscere partendo dall'anno e dal luogo di fondazione appunto. Llansanfraid, quella roba lì che abbiamo detto all'inizio, per chi non lo sapesse il Galles è il paese scioglilingua per eccellenza, tanto che per farvi capire a pochi chilometri da Llansanfraid eccetera eccetera ci troviamo, e qui mi devo avvalere di un supporto tecnologico,
12: Clan Viapith Gwyngith Gegareth Wendrobeth Lentisilio Gogogok.
11: Giuro, si chiama così ed è il paese col nome più lungo d'Europa. Ma insomma eravamo al New Saints, un nome particolare, da squadra del dopo catechismo, un nome che nasce un po' per caso. Sì, perché il club viene fondato come Llansanfraid FC, poi però nel 1996, un anno dopo aver vinto la Welsh League Cup, si vende per 250.000 sterline a una società informatica, la Total Network Solutions, cambiando il nome in Total Network Solution FC, TNS.

e questa squadra aziendale rimane insomma con un nome di un'azienda che non c'è più. Da Total Network Solutions FC nel 2006 si passa a The New Saints FC. Il motivo? Beh, probabilmente azzardiamo per mantenere la sigla su stemma e attrezzature, però non lo sappiamo con certezza. Certo che è affascinante l'anacronismo che porta con sé questa scelta da azienda informatica a cricca religiosa a inizio 2000. Chapeau. La parabola dei New Saints si incrocia anche con quella del Liverpool per una storia senza senso. Nella stagione 2004-2005 i Reds vincono la Champions League, sì quella della finale di Istanbul contro il Milan, ma arrivano quinti in Premier, quindi in teoria fuori dalla futura Champions che non prevedeva la partecipazione di default del club campione in carica. Che succede? Succede che i TNS, si dice perché l'allora proprietario era un grande tifoso dei Reds, offrono il loro posto del poco scomodo perché da campioni del Galles entravano in scena al primissimo turno nei preliminari di Champions League proprio a Liverpool, ma solo a condizione che la squadra allora allenata da Rafa Benitez riesca a batterli. Alla fine poi la UEFA trova un posto ai preliminari per il Liverpool e poi, ironia della sorte e dell'urna di neon, i Reds pescano proprio i TNS, doppio 3-0 andata e ritorno per due partite che rimangono comunque scolpite nel cuore dei biancoverdi. Parlavamo comunque di Coppa di Galles e dei preliminari di Champions e quindi va detto, questo è un club che nonostante la giovane età nasce appunto a fine anni 50 nel contesto ultraperiferico del calcio gallese detta legge. 16 campionati nazionali, record del Galles, 9 Coppe di Galles e altri trofei minori. Abituati a essere eliminati quando in Italia ancora non ci sono i servizi del telegiornale che ci vietano di uscire nelle ore più calde, stavolta i New Saints ce l'hanno fatta eliminando prima i moldavi del Petro Kub e poi i lituani del Panevizis. Certamente non gli Space Jam. Insomma, anche per il cammino fatto recentemente, questa è una storia che trasuda Conference League e anche qualche liquore pesante. Infatti, perché la stellina di una rosa che nel compenso vale 2 milioni e mezzo, per capirsi quame se la potrebbe comprare più o meno con un anno di stipendio, è Sion Bradley, 4 gol in campionato e già 4 titoli di MVP. Questo potrebbe essere un problema per lui e per la sua cirrosi epatica, visto che alla fine di ogni partita il migliore in campo dei New Saints riceve una boccia di gin distillato che spesso e volentieri viene divisa coi tifosi. Eppure anche in questa dimensione intima e familiare del calcio, lontano dalla realtà che conosciamo, ecco però una spruzzata di crudo cinismo capitalista dei tempi che viviamo. Perché bene sì, Brad Young, beniamino di casa e eroe della scorsa stagione chiusa da invincibili per i New Saints, in estate se n'è andato all'Al Orbah in Arabia Saudita per 250.000 euro, cessione record nella storia del club. Peccato per lui che non si potrà godere la trasferta di Firenze e magari seguirà da casa dal suo salotto in marmo Fiorentina New Saints. Ancora una volta, viva la Conference League!

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, siamo forti, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Nicolo Santi, Nicolo
5: Buon pomeriggio. Cercarini.
4: Quello vero però, e non quello
5: sì,
4: finto.
5: Questo è quello finto, io sono vero o finto?
4: Intanto esce fuori anche quello finto.
5: Io sono abbastanza ridicolo.
6: Ma che vuol dire?
5: Ma che vuol dire? Senti, volevo chiederti buongiorno,
4: sì,
5: ben trovato.
4: Anche a te, anche a te. Ciao.
5: Ma te sei qui per...
4: A cosa stai
5: partiamo
4: rudendo?
5: Con retroscena?
4: Subito.
5: Allora, subito in retroscena. Allora, vogliamo dare prima i numeri perché c'è già
7: Assolutamente
5: no. Gol.
4: Ok, allora, i numeri per interagire con noi. 348-75-13933, messaggi, scritti e vocali. Se volete intervenire in diretta, 055-77-111-71. In regia c'è Stefano Carlesi che vi risponderà e vi commuterà in diretta. Siamo anche
5: su YouTube.
4: Su YouTube, il nostro canale. Partecipatissimo, questo
5: vediamo
4: incubo.
5: Un po' il titolo di oggi qual è? Una rotonda sul mare?
4: No, il titolo di
6: è tutto un equilibrio, ma chissà.
4: Peraltro è un titolo anche abbastanza diretto, dice: Fagioli non convince Grosso. Poi vi
5: questo
4: faremo
5: questo titolo fortissimo,
4: molto
5: eh?
4: Forte, ma d'altra parte poi lo spieghiamo bene perché eravamo presenti entrambi a questa conferenza
5: ora,
4: stampa.
5: Io non ero
4: successo.
5: Presente, io ero presente, diciamo, vicino a te perché volevo sapere
4: successo.
5: Perché sei, esatto, raccontiamo
4: perché eri vicino a me?
5: Io ero vicino a te perché

0: Non lo so.
1: No, e non sto capendo.
0: Non stai capendo nemmeno io, non lo so. Allora,
1: spieghiamo bene.
0: Retroscena grosso, questo è importantissimo. Allora, praticamente, per domanda numero due della conferenza stampa.
1: Vero, sì,
0: domanda numero due, dopo Brunella Sciullini,
1: sì,
0: mi sembra che
1: sì.
0: sia stato il secondo a fare la domanda.
1: Io, sì.
0: Sì, secondo, quindi arriva Arturo, che è l'addetto, Arturo Mastronardi, che è l'addetto stampa della Fiorentina, con Fabio Grosso, dice ora Niccolò Santi del Corriere dello Sport. Che sta per partire Niccolò Santi con il microfono.
1: Sì.
0: E io da dietro gli faccio. Ma tu sei qui per quale domanda? No, ma tu sei qui per che cosa?
1: È vero, è vero, confermo.
0: Stavi
1: tutto.
0: Per ridere, anche ne stavi per schiantare.
1: Io anche mi giro e vedo il collega che salutiamo, insomma, Giovanni Sardelli di Radio Bruno.
0: Anche lui non capiva la situazione.
1: Ma perché io pensavo fosse lui, no? Ad averlo detto. Per cui ero un attimo confuso, ma
0: invece
1: non quanto
0: io,
1: lui.
0: Però ero io.
1: Poi esatto, mi
0: ma
1: giro
0: sei
1: per
0: qui
1: un po'
0: per,
1: e vedo te che ridà.
0: Sei qui per fare una domanda per...
1: Ho capito tutto, abbiamo
0: esatto.
1: perso definitivamente la Trebisonda.
0: Però nonostante questo sei andato dritto sulla domanda di Ken e quindi sei stato bravo perché ti stava scappando da ridere,
1: io
0: diciamolo, sì.
1: Ho rischiato oggettivamente di mettermi a ridere, poi però mi sono rimesso, insomma.
0: Stato bravo, io, quando va detto, sì. Ma gli sei ancora detto a mister Grosso quello che diremo domani alla fine della partita.
1: Sì. Però ecco, no, per concludere questo preambolo,
0: retroscena.
1: Io ho chiesto espressamente a Niccolò Ceccarini una volta, nel momento in cui c'è la mia domanda, di prendere il microfono lui prima di me e dire ma tu stai facendo la domanda per e poi me lo giri.
0: Esatto, esatto. Però bisogna fare uno sketch. Quante possibilità abbiamo poi di essere buttati fuori per sempre dal media center? Bisognerebbe chiedere magari una wild card a Joseph Commisso.
1: Ma ascolta,
0: dirà che siamo bravi ragazzi per una volta, poi hanno voluto fare lo scherzo, magari forse ce la danno un'altra chance.
1: Andrebbe fatto durante una conferenza stampa magari non così impattante, no? Magari non la conferenza stampa di inizio mercato, di fine mercato.
0: No, aveva fatto una conferenza magari a fine...
1: Quella di oggi.
0: Sì, quella di oggi ci poteva anche stare,
1: sì,
0: voglio dire.
1: Potevi farlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Lo potevo anche fare, poi dove non saremmo più rientrati.
1: No.
0: Peccato perché c'era anche frescolino oggi lì dentro.
1: No, è vero.
0: C'è anche dei discreti pasticcini, ti devo dire la verità.
1: Buoni,
0: sì, vero.
1: C'ho
0: sì, in effetti, vedi,
1: vabbè.
0: Approfittatore, incredibile.
1: Sì, no, ho fatto... Non,
0: oh, sì, cieca,
1: non vorrei fare nomi di colleghi, certo. Insomma, vabbè, ho fatto un po' lo scopo.
0: C'è cieca, guarda, guarda Bellino e lei cieca.
1: Sì,
0: ciao
1: Sandra.
0: Ragazzi, questo vecchiettino di 55 anni che fa la radio aggrappata il lavoro.
1: Che sta succedendo, ragazzi? Io volevo dire alla regia che ogni qualvolta inquadrerà il cieca, succederà questo, no? Si saluterà, comincerà a dire cose, quindi sa, magari...
0: Ciao ragazzi!
1: Teniamo la frontale, no? Potrebbe essere più produttivo. Allora, oggi la conferenza stampa di Fabio Grosso. Fateci sapere che cosa ve ne è parso. Qualcuno dice ma da 0 a 0 Fabio Grosso da 0 non è che non andrà mai grandi concetti eccetera eccetera. Mi sento decisamente molto ascoltato in questo momento perché ci segue sul canale 92 praticamente. Parlo io inquadrato il cieca che
0: no,
1: fa
0: perché
1: persi.
0: Ho fatto un po' di occhi, diciamo così, occhi sul nulla, occhi della pernice, diciamo.
1: Sì, esatto. No, questo per dire che in realtà per me qualche contenuto l'abbiamo estrapolato. Perché? Perché
0: sì.
1: siamo stati non così malaccio noi.
0: No, te non sei mai malaccio, ricordo.
1: No, no, ma no, non dico io. Per esempio Filippo Caro, il collega, che ha fatto una domanda che avrei fatto molto volentieri io, era quella di riserva. Ho preferito andare su Ken. Comunque.
0: Qual era quella di riserva?
1: Quella di riserva era quella su Attà, su Ulai e Fagioli. Cioè ha chiesto se sono complementari o se invece si pestano i piedi. E Grosso ha fatto melina. Mi dispiace, ma ha fatto tutto un, diciamo, un ragionamento, un po' una supercazzola, diciamoci la verità, che secondo me mirava soltanto a farci capire una cosa. Lui Fagioli con Ulai non lo vede. E chiaramente il preferito è Ulai. Per cui adesso Fagioli è come
0: quindi,
1: vi abbiamo spiegato.
0: Siete voi
1: mercato.
0: Giornalisti di Firenze. Ah, vi ho sgamato. Siete voi quello che volete vendere
1: insomma.
0: Fagioli, eh? Ho capito. Te, Niccolò Santi, su Corriere dello Sport, su Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Radio Voce.
1: Radio Voce cosa?
0: Radio Voce di Piazza della Libertà, stavo per dire.
1: No, no.
0: Esatto, cioè sei te quello che lo vuoi vendere Fagioli. Hai capito, eh?
1: Non
0: hai
1: è così.
0: C'è sempre cieca lì, eh?
1: Sì, infatti non volevo guardarsi la televisione. Non è così. Cioè, questo per spiegarvi che Fagioli è sul mercato.
0: Bene.
1: Ma non sul mercato che domani parte e va via. Se arriva un'offerta, la Fiorentina sa che non lo vede, no? Grosso insieme a Ulai, e quindi che sia bene venderlo.
0: Ma io ho sempre detto che se arriva un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe esserci la possibilità che possa anche andare via. Però io francamente non vedo oggi ancora l'offerta. Se ci dovesse essere, io so anche che stanno cercando un mediano con compiti di maggior copertura, per cui ho la sensazione che anche Torsved si sia un po' raffreddato in questo momento. Guarda, ti do questa anticipazione. Torsved mi si sembra un po' raffreddata la situazione. Oggi è così, poi domani magari si riaccende, però in questo momento mi sembra un pochino più fredda rispetto a qualche giorno fa.
1: Sì, peraltro c'era anche il Beşiktaş, no?
0: Scusivo?
1: Torsved,
0: ma
1: quindi...
0: non mi risulterebbe, sai?
1: Nemmeno?
0: Ho chiesto, mi hanno detto no.
1: rimane al Sassuolo.
0: No, c'era Becao prima.
1: No, no. Becao no. È andato al Fenerbahce perché tornava.
0: Ero cercato ora Besiktas.
1: Poi magari per quello che sappiamo
0: è andato.
1: Ma
0: l'italiano gli ho detto, scusami, ma cioè, è tornato dal Kasımpaşa.
1: Sì,
0: è a Fenerbahce. Cioè, siete tutti lì a Istanbul, scusa, potresti prendere, no? Voglio dire, cioè.
1: Magari ha fatto le visite mediche così.
0: Di nascosto.
1: Di nascosto, sì.
0: Sempre queste visite mediche di nascosto. A proposito, ti volevo dire, ti hanno visto nelle Marche.
1: A me?
0: Sì. No. Assolutamente no. Ti hanno visto, chi? A te, a me, a sé. No, a te.
1: Chi mi ha visto?
0: Purtroppo cioè, sono delle immagini esclusive.
1: Che è successo?
0: Non voglio andare oltre perché poi non vorrei che questa cosa prendesse una piega.
1: Ma come?
0: Cioè, ti dice nulla? Ti dice nulla Iesi?
1: Cosa? Iesi?
0: Sì, ti dice nulla Iesi?
1: No.
0: Sabato scorso 22:45?
1: Non mi sembra.
0: C'eri o non c'eri?
1: Lo stiamo dicendo. No, non mi risulta.
0: Dove eri?
1: Io ero, oddio, aspetta, sabato sera.
0: Sì, non eri a Iesi. Eppure c'erano delle immagini esclusive di te e Messi che passeggiavate sul lungomare di Iesi. E te gli dici, ma fa due domande su Mastantuono.
1: No.
0: Tutto quello c'è da chiedere, noi si chiede di Mastantuono.
1: Posso
0: ovviamente
1: dire, ero a Senigallia.
2: Se, Costa ci va.
0: Costa ci va, capito?
1: No, lui non c'era.
0: Va bene, niente, via, qua siamo a posto. Alla motorinata ci sei di lunedì?
1: Porto il mio lucchetto, sì.
0: Bene, perfetto.
1: Però è tutto in autonomia.
0: Detto questo, ci sono tanti messaggi vocali. Ci sono ma su YouTube siamo a
1: 68. Ecco. Quindi mi raccomando,
0: facile,
1: siate copiosi.
0: 13 agosto, andare al mare, fa caldo, Fabio Galante, tutte ste robe qua.
1: Io ti direi.
0: La tenda, l'ombrellone, la piscina. E noi siamo qua invece a parlarvi di calciomercato, della Fiorentina, a tenervi compagnia. Tra l'altro poi insomma dal 2 di settembre ci sarà questa grande esclusiva, questa novità, questa trasmissione che faremo io e Niccolò Santi, che avrà diciamo un grande successo. Come no?
1: No, che stai dicendo? Quale?
0: A Sassuolo?
1: No.
0: Non vieni con me?
1: Ma io lo farei volentieri, dici itinerante però. A me non è stato.
0: No, non vorresti venire con me a fare Radio Sassuolo International?
1: Ora, forse no. Cioè, io non sono
0: nero
1: così
0: verde,
1: ferrato.
0: I colori di chi non si arrende mai?
1: Senti, io ti dico che dalla Turchia dicono una cosa molto interessante che riguarda Sancho, nome che era lanciato da tutto Mercato Web, la testata della quale tu sei direttore, fino a prova contraria.
0: Ma
1: no?
0: Io questo sito non lo conosco, conosco tutto Mercato Web, sinceramente, ho capito. Vabbè.
1: No, quello che dicono
0: dalla
1: Turchia.
0: Non mettiamo le false. Ok, sì.
1: Sancho è che è stato proposto alla Fiorentina e questo lo sapevamo, ma la Fiorentina ha detto di no.
0: È brutto episodio, maleducazione questa.
1: Io credo che sia una questione anche di ingaggio, perché Sancho comunque guadagnava al di là di tutto.
0: Ma perché gli abbiamo detto di no?
1: E te l'ho detto, per me è quella questione dell'ingaggio, perché lui era comunque svincolato, attualmente svincolato, però probabilmente la Fiorentina non gli avrebbe potuto riconoscere quanto lui chiedeva. Tant'è vero che su Mastantuono la Fiorentina riconosce il giocatore il 60%, giusto?
0: Sì.
1: Ecco. Questo per dire che 3 milioni e mezzo, che è quello che chiederebbe Mastantuono, se lo smezza più o meno con il Real Madrid. Quindi figuriamoci quanto avrebbe chiesto Sancho.
0: Che grande Nico Santi, ragazzi. Quando fa queste riflessioni mi entusiasma.
1: Sì. Ti ho colpito.
0: Senigallia,
1: Sì.
0: Allora eri a Senigallia,
1: Quindi,
0: ci sono segnalazioni su Iesi.
1: No, però non confermo.
0: Ma eri con altri 3 amici, possiamo confermare? Allora la 1 era stato messo come bonus.
1: 1 più 2.
0: Sì. Sono aggregato a caso.
1: Sì, io il presto oneroso più 2.
0: Ma sei stato a fare anche dei bagni oppure sei andato solamente a fare passeggiata?
1: No, io ero sempre a fare il bagno, faceva caldo. Sì. Allora, Riccardo, vuole fare qualche domanda a Niccolò Ceccarini?
0: Che non conosco, prego. Okay.
1: Dice, domanda di mercato, la percentuale, in percentuale, rimangono o partono? Dodò, a che percentuale lo metti?
0: La percentuale della volontà della Fiorentina sia partenza 100%, e poi però c'è il mercato, quindi se non ci sono le condizioni resta e rinnova di un anno almeno, e poi voglio vedere lì davanti quanto traffico c'è su quella fascia destra, perché ce n'è parecchio. Fatto un'altra domanda che poi avremo modo di fare più avanti a grosso, sarà anche questa, cioè alla vigilia del campionato sicuramente la partita con la Roma bisognerà chiedergli, ma questo affollamento sulla zona destra del campo a che cosa ci può portare? C'è qualcuno che può giocare anche a sinistra di questi 3-4?
1: Tipo Mario, viene da pensare?
0: Oppure qualcun altro, perché poi se restano tutti, per me Fortini alla fine va via, perché rischiano di perdere la parametro zero, non credo.
1: Infatti
0: però,
1: Riccardo ha messo Dodò ma non Fortini, perché per quanto mi riguarda Dodò c'è un 50-60%, cioè 60% che se ne vada, no? Più facile che se ne vada per ragioni anche nostre.
0: Fortini, oddio, Fortini. Però perderlo, allora, perdere anche
1: c'è
0: Fortini.
1: Il Torino.
0: Sì, è vero, però perderlo a parametro zero, secondo me dovrebbero riuscire a fare un'operazione a 5-6 milioni di uscita e guadagnarsi un 15-20% sulla futura rivendita, perché secondo me a 10 milioni non lo compra nessuno, anche perché vedi il Napoli stesso che poteva fare un'operazione del genere ha preferito prendere Favasulli.
1: Sì.
0: E quindi Dodò, io non so, a questo punto Napoli e Roma direi sono escluse, quindi o va all'estero o se no rischia di rimanere alla Fiorentina. Questo è
1: Fabian,
0: poco sicuro.
1: Percentuale di addio.
0: Se dipendesse dalla Fiorentina alte, bisogna vedere anche in questo caso come lo dai via, perché in prestito con diritto forse in tanti lo prenderebbero, Lazio su tutte, e però magari anche il Sassuolo stesso a titolo definitivo diventa problematico. E Brescianini, non si parla più di Brescianini, ma Brescianini sarebbe anche un altro, nessuno me lo chiede, ma anche Brescianini non è uno che è certo al 100% di rimanere, anche perché voi fate sempre il ragionamento su Fagioli, no? Cioè hai fatto il titolo su Fagioli, ma secondo me lui si riferisce a una possibile uscita di Brescianini e di Fabian e l'inserimento di un altro centrocampista. Io ho la sensazione che grosso volessi dire questo più che Fagioli.
1: Sì, però sai, la domanda era Fagioli.
0: Poi Fagioli, però Fagioli porterebbe tanti soldi nel caso in cui arriva un club importante. E io penso che un altro paio di centrocampisti, per prenderne un altro,
1: certo,
0: un paio li fanno uscire di sicuro.
1: Che
0: quindi
1: poi, ecco,
0: non so se sarà Fagioli o Fabian, Fagioli magari e Brescianini, oppure resta Fagioli e escono Fabian e Brescianini, però
1: no,
0: per farne entrare un altro due devono partire.
1: Questo prescinde dalla nostra opinione, volevo subito precisarlo, cioè questa è l'interpretazione delle parole di Grosso anche sulla base di quello che sappiamo, no? Cioè Fagioli è tutt'altro che solido, no?
0: Sì.
1: E forse per noi Fagioli rimarrebbe tutta la vita. Io l'ho detto fin da subito che per me c'è un giocatore del quale non mi sarei mai privato quest'estate, l'unico della scorsa annata è Fagioli, era e resta Fagioli. Per me potevano andare via tutti gli altri, anche se a malincuore De Gea eccetera eccetera, ma Fagioli no. Per la Fiorentina non è invece così incedibile, tutt'altro.
0: Sì, io
1: però
0: infatti,
1: vai.
0: No, puoi dire quello che vuoi.
1: No, ti domando,
0: altro.
1: Visto che alla fine l'unica offerta può arrivare dalla Premier League, se è di 30 milioni è quello che chiedono, però si sarebbero mossi per tempo, no?
0: Anche secondo me Newcastle si sarebbe già mosso se avesse avuto interesse, però il discorso è che nessuno della Fiorentina oggi vuole vendere Fagioli, ok, come ho detto ieri, non è che c'è questa volontà da parte dei Viola e della società di mettere sul mercato, però se arrivano delle offerte, perché leggo sempre, no, voi giornalisti non vedete l'ora di vendere Ken o Fagioli, io non ho nessun interesse perché non ci guadagno niente sulla cessione di Ken o di Fagioli, però vi voglio portare a fare una riflessione soprattutto su Ken. Quello che non abbiamo sentito, o meglio, quello che abbiamo sentito negli ultimi tre mesi su Ken, l'avete detto principalmente voi, non l'abbiamo detto noi, il comportamento, due mesi e mezzo che non si fa vedere, gioca in nazionale e non gioca nella Fiorentina, l'avete detto voi, non è che l'abbiamo detto noi. E quindi oggi, se dobbiamo vendere Ken a 100 milioni di euro, facciamo anche un ragionamento, perché qualcuno deve venire a prendere Ken a queste cifre facendo i ragionamenti che sono stati fatti anche da un po' tutti noi, perché non è solo il giornalista, ma è anche l'ambiente della tifoseria che chiaramente su Ken non ha una valutazione estremamente positiva per quello che è stato il suo rendimento dell'anno scorso. Quindi non è che si può pretendere che Ken venga venduto a 60 milioni perché ci fa comodo a noi venderlo a 60 milioni, perché poi bisogna capire anche come sta Ken e quello che fa. Quindi non è che uno vende per conto di Ken, può essere venduto se ci sono i presupposti. Fagioli può essere venduto se ci sono i presupposti. Non c'è un giocatore nella Fiorentina. Questo discorso riguarda questi due, sono tra i più importanti, se non i due più importanti della Fiorentina. Ma riguarda. Ma se facciamo un esempio: se domani si infortuna, non lo so, dimmi,
1: Ken.
0: No, si infortuna, dimmi Neuer, per dire.
1: Ah, te dici in generale.
0: E un club dice: io devo andare oppure se infortuna il portiere titolare dell'Arsenal o del Manchester United, noi vogliamo prendere De Gea, vi si dà 20 milioni. Secondo voi loro fanno la barricata a 20 milioni per De Gea?
1: No,
0: diranno,
1: certo,
0: aspetta un attimo, si va a prendere Vicario e diamo via De Gea.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Questo per far capire che non è Ken, non è la questione Ken o Fagioli, è la questione mercato,
1: certo,
0: che fa la differenza.
1: Allora, ti leggo un paio di cose prima di andare a ascoltare il primo messaggio vocale. Intanto da YouTube arriva il messaggio di Angelo che dice: io fedelissimo su YouTube dal museo archeologico dove lavoro.
0: Grandissimo.
1: Del quale noi non facciamo parte, anche no, se insomma un po' archeologici siamo.
0: Io sono ormai un mammut, ma insomma sono un'ottima compagnia. Mammut. Tra l'altro ti ricordo la partenza alle 14.30, quindi 14.30 Ponta Ema, ci sarà anche Nicco Santi, programma per la trasferta Sassuolo Cesena, il derby Emiliano Romagnolo, sì. Arriveremo alle 18.30 per il fischio d'inizio al Mapei Stadium, ricordando però che alle 16 ci dovremo fermare a Sasso Marconi perché c'è da fare Nick e Nick.
1: No, non è così.
0: Come vabbè. Non si fa Nick e Nick?
1: Sì, però non è a Sasso Marconi, vabbè. Comunque,
0: come non è a Sasso Marconi? Siamo a metà strada. Vabbè.
1: C'è il messaggio di Alabama dal Mugello.
0: Ah, sì. O un Mugello dall'Alabama.
1: No, invece Alabama da Mugello.
0: Gol, sì.
1: Da non confondere con Albano. Dice, ciao Nicola e Nicola. Mi rivolgo a Nick più anziano, che insomma
0: più vecchio,
1: no,
0: giustamente
1: con esperienza.
0: Sappiate però l'età della pensione scappo, io.
1: Dice, hai parlato di un centrocampista più fisico, diverso da Torsved. Benve è fissato nel ricordare Mazzitelli e Matic. Dice che sarà un profilo simile?
0: Io non lo so, però potrebbe avere queste caratteristiche. Quindi io ho capito che su Torsved ci sono, ma non ci sono più forti come erano prima. Cioè, quantomeno la situazione ora è di stand by. Vediamo se magari stanno lavorando su altro. Io ho la sensazione che stiano lavorando anche su altro.
1: Ok, quindi ci possiamo ascoltare un messaggio vocale.
0: Benissimo, vai, ci sarà
2: anche... Buonasera ragazzacci, grazie della compagnia.
0: Prego, tutto grazie.
2: Io credo che il discorso di Pellegrino, che è molto meglio dei picconi, sia stato preso perché alla Fiorentina non sono tranquilli su Ken, con quel problema alla tibia, e ci sono voluti tutelare un attimo perché ci succede quell'anno scorso, alta stagione con 3 mesi di fermo. E questa è una considerazione che si può tranquillamente dire, che Ken non lo vendano perché non ci sarà l'acquirente.
0: Questo può essere un'altra possibilità.
2: Visite, si chieda, e tu perché ha preso il 9? Perché loro sono sicuri che è in gioco nella Fiorentina nella prossima stagione, e noi siamo più forti con Pellegrino e che insieme. Bene, ciao, un saluto a tutti.
1: Ma guarda, in effetti c'è la difficoltà è trovare un acquirente, proprio per quello che diceva l'ascoltatore, no?
0: Sì, e poi soprattutto perché la Fiorentina vuole almeno 40 milioni di euro per iniziare a fare di base fissa. E il Como, io l'ho già ribadito, questa notizia dell'offerta che potrebbe arrivare dal Como, però secondo me nell'ottica della Fiorentina viene già considerata bassa, perché se loro partono da 35 più 5 di bonus non siamo minimamente nella zona di sicurezza di inizio trattativa da parte della Fiorentina, che secondo me potrebbe chiedere di più. Quindi questo vuol dire tanto, vuol dire che probabilmente forse a quelle cifre lì Ken non si può muovere. Però noi dobbiamo riportare anche quello che può essere il movimento in un altro club nei confronti della Fiorentina e di Ken.
1: Allora poi ci scrive il gatto, dice, sono in pochi su YouTube perché usano la rotellina del Cecca.
0: Ah, la ruzzolina, perché io ho l'autoradio, c'avevo ancora la ruzzola con le stazioni.
1: Ah, ok, ho capito. Sì. Poi dice Claudio, Senigallia è famosa per il mercato romano a forma di ferro di cavallo.
0: Che naturalmente Nicco, figurati quando è andato a Senigallia, se ne è accorto.
1: Sì. Ma perché sono andato di sera, no? C'era tutto un evento.
0: Grande Nicco. Vuoi fare una recensione?
1: No, dice, poi soprattutto per il lungomare, con tanti svaghi, divertimenti, sì. E l'hotel altissimo che domina tutto, ce lo scrive Claudio.
0: L'hai visto questo hotel?
1: Allora, l'hotel può darsi, se ho capito qual è, però senz'altro mi ricordo della
0: mercato. Ma eravate in bicicletta o a piedi?
1: Come a piedi? No, a piedi?
0: Sì, facevate una passeggiata a piedi.
1: Sì.
0: No, perché uno può usare anche la bici, ci sarà una ciclabile, no, a Senigallia?
1: Sì, eravamo in macchina, non è che avevamo le bici dietro nel bagagliaio.
0: No, vabbè, che c'entra? 3 no, più 1?
1: Sì, sì, le bici, dice. Va bene, ok, poi vediamo un po'. Maurizio da Viareggio.
0: Beato lui. Che a Viareggio ora.
1: No, dice Torsved è un mezzo giocatore.
0: Bene.
1: Questo
0: quindi
1: è.
0: Quindi non compriamo neanche Torsved. Bene. Poi
1: dice quasi Andrea, quindi non è del tutto Andrea. Il centrocampista di contenimento.
0: Salute Stefanone.
1: Salute.
0: No, che ha avuto un momento di defaianza, Carlici. Sì. L'aveva detto. Quindi.
1: Allora dice il centrocampista di contenimento potrebbe essere Frendrup.
0: Lo sai che ci ho pensato anch'io chiesto qualche giorno fa, però mi è stato detto in questo momento assolutamente no, però in questo momento non vuol dire che magari tra qualche giorno questa cosa non possa avverarsi, per cui stiamo attenti anche a Frendrup, però era più, voglio dire, di pradeiana memoria il Frendrup della situation, no?
1: Ma sai, anche Dragusin, se vogliamo, no? Qualche acquisto alla Pradè poi non vuoi l'ha fatto anche Paratici, anche
0: però, su certi giocatori comunque sia sono giocatori bravi, per cui dici te ci stava, no, che qualcuno combaciasse Galassia anche.
1: Esatto.
0: Frattempo è arrivato Galassia.
1: Senti, poi ti leggo anche un altro messaggio che è quello di Samara da Firenze. Dice: il prescelto sarà che sì, ma lui guadagna una tombola.
0: Che sì, non l'ha preso ancora la Juventus, per cui proprio per problemi economici. E quindi no, Galassi pensava mi riferisse a lui. Sì.
1: Ma tu dici che se pur di tornare a giocare, pur di tornare in Italia, dai 6-7 che chiederebbe, magari scende alla metà? 3?
0: Non credo. Non credo, perché sennò avrebbe già fatto con la Juve, per quello che ho capito io.
1: E però quindi, se arriva all'ultimo giorno di mercato, dice non c'è nessuno.
0: Vabbè, tanto è svincolato. Vabbè, svincolato può arrivare anche dopo.
1: Sì.
0: Però nel senso, non lo so, ecco, sinceramente. Tutto a posto?
1: No, dato un colpo di tosse.
0: No,
1: sì.
0: Pensavo fosse l'aria condizionata dell'albergo dove hai dormito.
1: No,
0: ho dormito mezzo di strada.
1: Eravamo in una stanza, diciamo, in un appartamento.
0: Meno male
3: non
0: in
3: un, è così.
0: Meno male no, non in un sì. Fienile, insomma.
1: Invece sì.
0: Avete mangiato bene?
1: Benissimo.
0: Alla grande.
1: Altro messaggio vocale.
0: Vai.
1: Eccolo qua.
0: Colla.
4: Cicca, dimmi. Che dai Marchese oggi? Perché? No. E che tu dici? Io sto sempre crullo dal tramonto all'alba. L'altro giorno ho fatto uno scherzo anche a Carlesi, ragazzi? Lo sai?
1: Sì,
0: ho fatto uno scherzo a Carlesi.
1: Cioè?
0: Mi ha chiamato perché lo racconto, posso raccontarlo. Tanto non è mia vietata minore, è una vischerata.
1: No, che ne so, io non lo so.
0: Non è vietata minore, Nico, non sarà un 4 più 3 tipo te. Insomma,
1: dici.
0: All'altro giorno mi chiama Carlesi perché naturalmente dovevo dare notizia in diretta e io gli ho risposto, gli ho fatto: ciao.
1: Cosa?
0: Ciao. Il babbo non c'è.
1: Beh, tu ci hai creduto, dici magari
0: no,
1: ci casca.
0: Bello. No, dici, no, dici, papà non c'è ancora, il babbo è di là.
1: Aspetta un secondo, doveva essere
0: chiamo.
1: La Giulia?
0: No, esatto, ho fatto finta di essere la Giulia, ho fatto finta di essere Giulio.
1: Non è che quindi, parla così.
0: No, Giulia parla diversamente, chiaramente ho fatto finta di essere un bambino che gli passavo la telefonata del babbo. E Carlesio non so quanto ha riso per un quarto d'ora. Si può essere grullio così o no? Ciao ragazzi! Ecco, ma non era questa voce qua.
1: Questa è Cecca che ha dimenticato la pasticca.
0: Ho fatto praticamente, diciamo, ora ti passo il babbo, ora ti passo il babbo, babbo! E poi sono arrivato. Dimmi, eccomi in diretta. Ti chiama la radio. Bene, arrivo.
1: Questa è una gabbia di matti. È una trasmissione da pazzi. Non so cosa sta succedendo.
0: Però posso dirti una cosa: queste sono robe che si fanno ad agosto, eh? Poi da settembre sarò meno scemo.
1: Vabbè,
0: promesso, perché
1: ti prendo sulla parola, eh?
0: Sì, perché ora voglio dire il 13 agosto devo raccontare un po' di bischerate, se no veramente.
3: Non è così.
1: Sentiamo un messaggio vocale, per piacere.
5: Buongiorno Nick, buongiorno direttorissimo. Ma io sono molto d'accordo con lei, caro direttore.
0: E questo mi dispiace.
5: È da tempo che dico che secondo me Torsvel non arriverà mai. È un po' la stessa storia di Coleosh. Arriva. Se la Fiorentina avesse voluto veramente Torsvel, l'avrebbe preso in 5 minuti, senza problemi. Se non arriva, è perché in realtà non mi interessa. Era un po' come con le Osho. Stanno cercando, secondo me, qualcosa di meglio di Torsvel,
0: sì.
5: Con caratteristiche più difensive. Io dico adesso alla Coné, però con quelle caratteristiche lì.
0: Sì, più mediano.
5: Ora che mi viene in mente c'è un certo Edoardo Camavinga che è in uscita da Real Madrid.
0: Sì.
5: Potremmo provarci.
0: Tanto il massimo
5: magari
0: del Real.
5: Con qualche abbonamento per la stagione di Grassina, per quella estiva, ce la possiamo fare.
0: Sono d'accordo.
1: Posso dire, per me pure lui si pesterebbe i piedi con Ulai.
0: Attacco frontale a Camavinga?
1: No, poi figuriamoci. Per me, se viene a Camavinga, benissimo così.
0: E quindi si manda via Ulai a quel punto.
1: Però credo di capire anche che l'allenatore grosso dice: vabbè, abbiamo giocatori di qualità. Nonostante questo, per me, se non coesistono, non coesistono. Anche se sono tutti giocatori di qualità. Sul discorso che faceva Fagioli Ulai, giusto?
0: Certo.
1: Senti, no, poi ci scrivono un messaggio. Dice: questo era Rubiati, scusami, della Maremma, perché sono un po' miope, no? Dice: ciao ragazzi, ma sulla voce di Tell del Tottenham, sarà un prossimo acquisto?
0: Tell è un buon giocatore, eh. Ho visto il Tottenham, ha venduto Spence, sta facendo un sacco di.
1: No, io me lo sono perso la voce di Tell alla Fiorentina.
0: Se ne parlava già da qualche giorno che questo potesse essere un giocatore interessante per la Fiorentina. Tra l'altro, lui è anche molto duttile sul fronte offensivo, per cui potrebbe rappresentare una buona opportunità. Però non ho sentito in questo momento una vera e propria trattativa per la Fiorentina, tra la Fiorentina e il Tottenham, per Tell.
1: Ok, quindi così abbiamo risposto all'ascoltatore.
0: Sì, quanti siamo su YouTube?
1: 129,
0: Nero verdi.
1: Tutto grazie a Cecca.
0: Nero verdi, i colori di chi non si arrende mai.
1: Bello, volevo sentirla tutta.
0: Sì, cioè, se vuoi te la canterò con Neck. Tra l'altro stiamo organizzando questo concerto, io, Neck e Marco Masini.
1: Ah, c'è pure Marco, ma lui lo sa?
0: No.
1: Lo
0: devo ancora dire, però insomma, all'ippodromo di Grassina si farà questo grande concerto di beneficenza a favore, ovviamente, diciamo così, di tutti quelli che naturalmente amano la musica. Io storpierò tutte le canzoni.
1: Senti, Max ci scrive da YouTube, dice: un vostro collega ipotizza la ricerca in Germania di un mediano, tra i tanti citati c'è uno che porta come numero di maglia il 7, non ancora assegnato in viola, chissà se è solo una coincidenza. Sì, sì.
0: Ma quel mediano in Germania chi potrebbe essere? Che ho provato anch'io a pensare che potrebbe essere un giocatore della Bundesliga, ragazzi. Però non ho capito chi potrebbe essere, perché anche a me è arrivata questa segnalazione che stanno seguendo un giocatore in Germania, però non so dirti francamente quale possa essere, ecco, questo profilo, sinceramente non lo so. Quindi ora sto cercando di capire, mi sto già un po' muovendo oltre Torsved, quindi vuol dire qualcosa sta spuntando, ragazzi.
1: Quindi questo per dire che comunque tra Paratici sta trattando dei giocatori sotto banco. Lo ricordiamo che lui deve fare, deve, insomma, quello che filtra è che lui farà un terzino sinistro.
0: Dovrebbe fare un terzino
1: un
0: sinistro,
1: un centrocampista.
0: Esatto, e un esterno d'attacco.
1: E basta, no? Non ha anche un altro esterno?
0: Non lo so, dipende, certo, poi che succede, dipende poi che succede con Ken, perché se Ken dovesse andare via è chiaro che allora a quel punto dovrebbero prendere un'altra punta centrale, però stiamo a vedere, perché io credo che si debba ancora capire un po' i movimenti su Ken, però l'offerta, se arriverà mai quella del Como, è quella lì, 35 più 5 di bonus, per me è questa.
1: No, anche secondo me potrebbe essere.
0: Sì, su YouTube cosa ne pensano, ecco, per sapere.
1: Su YouTube pensano che sono in 137.
0: Molto bene, ragazzi, 13 di agosto, 137, molto bene.
1: Sì, va bene. Allora, noi possiamo andare in pausa.
0: Di già?
1: No, perché c'è comunque da rifiatare, no? Un po' l'acqua, così.
0: Carlesi, non l'ho visto bene oggi.
1: No, neanche secondo me. Diamogli un po' di.
0: Le amichevoli non sono andate benissimo in questo precampionato. Però
1: vedi, quando ci sono i campionamenti, te non devi parlarci sopra, no?
0: Ma io non sapevo.
5: Penso come te.
1: Bravo, hai visto?
0: Lo so.
1: Devi essere.
0: Girone
1: lesto.
0: Della Pistoiese non è semplice. Ma noi faremo un grosso piacere a Stefanone nostro.
1: Va bene.
0: Andremo a espugnare il lungo Bisenzio.
1: Vi spugna, eh? Quindi vi
0: sarebbe un gran colpo, eh? Noi del Grassina.
1: A tra poco.
0: Gol.
3: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini fino alle 17. Ci state ascoltando dal canale 92, la modalità DAB, la
0: siamo
1: modalità
0: forti.
1: Visual, l'applicazione e ovviamente tutto quanto sia possibile. Peraltro siamo in onda pure sul nostro canale YouTube, quindi iscriveteci.
0: Canale YouTube sta andando bene, quando va detto.
1: Sì, sì, no, siamo tanti in questo mese, siamo una bella community.
0: E gli iscritti quanti sono?
1: Gli iscritti, peraltro stanno crescendo sempre di più.
0: Perché è importante,
1: 2980, quasi 100.000.
0: Come quasi 100.000, se siamo al 2980?
1: Però sempre vicino a 100.000, che è un milione, no?
0: Vabbè, quindi siamo veramente tanti, sì, siamo grandi.
1: Sono prospettive.
0: Sono prospettive, ma questo è il canale YouTube tuo personale oppure quello di Radio Firenze Viola?
1: No, di Firenze Viola, certo, siamo una famiglia, no?
0: Ah, ho capito, guarda, si potrebbe prendere, fare un acquisto e fare il canale nostro?
1: No, ma perché, sì, vabbè, ci sta, no, però dici di Nick e Nick?
0: Ma non lo so, sul canale io e te, sai quanta gente ci ascolterebbe? Nessuno, quindi no, insomma, sarebbe tanta roba, ecco. Sì.
1: E invece preferiamo, e invece sì.
0: Allora, hai guardato?
1: Cosa?
0: Hai guardato il nome?
1: Io penso che l'ascoltatore si riferisca a un centrocampista che è Leon Abdullau, ok, kosovaro, svizzero, quindi a doppio passaporto, dell'Offenheim, un contratto fino al 2031 tra l'altro ancora,
0: sì.
1: E un prezzo molto alto, un mediano insomma centrale, e il prezzo siamo nell'ordine quantomeno dei 30 milioni, quindi insomma
0: tanta roba, mi sembra.
1: Tanta roba, noi comunque ci informiamo perché noi siamo qui a vostra disposizione.
0: È vero.
1: Noi lavoriamo per voi, giusto? E quindi, così. Ascoltiamo un messaggio vocale.
0: Vai Stefanone.
1: Sempre che la regia sia d'accordo.
7: Buonasera, amici. Se non lo vede, ci metti gli occhiali.
0: Ragione.
1: Ineccepibile,
0: C'è quindi,
1: ragione.
0: Tutto qua?
1: Questa è la risposta.
0: C'è un altro Stefanone un po' più arrembante,
1: articolato.
0: Un po' più grittoso.
8: Sì, caro Nick, ma a voi e vi pagano, mentre vi sta sotto l'ombrellone e si pagano voi. Quindi... c'è una grandissima differenza.
0: Ma non si va mai in ferie, quindi siamo in nulla. Come si mette?
1: Non ho capito sto parallelismo.
0: No, perché lui dice: facile è che voi siete sotto l'ombrellone, però per andare in spiaggia noi paghiamo. Mentre voi per trasmettere venite pagati, dice lui.
1: Che
0: non fa una piega.
1: No, io pensavo il parallelismo fosse: voi per non fare un tubo venite pagati, noi invece paghiamo.
0: No, secondo me lui voleva dire invece un'altra cosa. Voleva dire che chi va in spiaggia paga l'ombrellone. Attenzione, però, esiste anche la vecchia spiaggia libera. Questa è una grande esclusiva andata a segno. Certo. Esiste la vecchia spiaggia libera, allora a quel punto non si paga nulla.
1: Vi portate l'ombrellone, la peperonata.
0: Da casa, voglio dire tutto quanto, eccetera, eccetera. Doccia anche lì, volendo, se no vi tirate una tinozza d'acqua alla fine della giornata e si è risolto. Mentre noi ha ragione, però, sul fatto che noi siamo qui pagati per parlare un'ora Nick e Nick, su questo non fa la piega.
1: Ti leggo anche la provocazione di Fabio, no?
0: Fabio nostro?
1: Sì, ci scrive 35 più 5 per Ken che giochino la Champions con Sebastiano Esposito, che equivale a mangiare a stare a guardare.
0: Che giornata veramente.
1: Questa è la tua risposta.
0: Che giornata.
1: Pedina sì, fondamentale per il Como, Ken, che portino un sessantino.
0: Fatto
1: sono
0: bene.
1: Sono o non sono gli spendaccioni della Serie A? Complimenti a Paratici per l'affare piccoli al Bologna, numero uno.
0: Gol.
1: Quindi dice che se lo vogliono lo paghino, no?
0: Quindi?
1: Ma io dico...
0: ragazzi, loro faranno quello che credono. Se vogliono offrire 35 più 5, la Fiorentina non l'accetterà, punto e basta. Finirà là la storia, no?
1: A me continua a risultare che Fabregas sia indeciso, perché a lui piace tanto Ken, però c'è qualcosa che non convince al pieno, probabilmente è la condizione fisica.
0: Probabilmente forse sì, è anche quello, ma o forse il fatto che non è un giocatore facilmente inquadrabile a livello tattico in maniera offensiva, questo sì. Può essere anche il dubbio, ecco.
1: Sì, Riberto ci scrive sì, ma lascia stare Ken. Poi Marco dice
0: invece no.
1: Buongiorno ragazzi, ma prendere un giocatore tipo Mattias
0: Radio Firenze Viola
1: Mattias Fernandez Pardo, cioè scrive Marco da Fucecchio, è presente?
0: No, non ce l'ho presente.
1: Nemmeno io, quindi siamo a posto. Finisce la trasmissione, ciao.
0: No, cioè sono vocali. Se no chiamate allo 055 77 111 71, dove ricordiamo che siamo gli unici in diretta in questo momento, in tutto il mondo.
1: Quindi insomma...
0: cioè non solo a livello fiorentino, in tutto il mondo non c'è nessun'altra radio in diretta se non Radio Firenze Viola.
1: È vero, non ci pensavo.
0: E questa è una grande esclusiva andata a segno. Quindi se volete parlare, questa è l'unica radio al mondo che trasmette in questa settimana. Sì, sappiatelo, sì, sì, sapevatelo, gol.
1: E vi abbiamo anche raccontato le retroscena, no? Prima della domanda che ho fatto a Grosso.
0: Tra l'altro voglio dire, è stato un grande retroscena. Poi a Grosso gli diremo anche il motivo per il quale si fanno questi retroscena.
1: Prima o poi lo faremo.
0: Sì, glielo spiegherò.
1: Poi leggiamo ancora un po' di messaggi. Ci scrive Andre da YouTube, dice: ma è vero che l'eclissi totale si vedeva solo in Islanda e dal ghiacciaio di Grassina?
0: Ma io penso che voglio dire, in Spagna non si sia vista bene come dal ghiacciaio di Grassina, questo è evidente. Tra l'altro noi non ci ha fatto né caldo né freddo, perché avevamo comunque la serata dei fuochi d'artificio, certo, che offuscava l'eclissi totale, certo.
1: In Bomber Viola ci scrive: il cambio piccoli con bidone Pellegrino è come vendere più volte il film La corazzata Potionkin.
0: Allora io dico questo, allora non ci fidiamo più di Fabione Nostro.
1: Scusate, vedere qui fa parte della mia opinione.
0: Allora non ci fidiamo più di Fabione Nostro. Lasciamo perdere Fabione Nostro.
1: Io credo sia un upgrade invece.
0: No, allora vuol dire che il nostro Fabio Paratici non è un direttore sportivo in grado di vedere una differenza e quindi preferisce acquistare un giocatore meno bravo e venderne uno più bravo. E questa è naturalmente la tua versione, che sinceramente non avrebbe una spiegazione logica, ma l'accettiamo perché ci mancherebbe altro. Ognuno ha le sue opinioni, però se pensate che Paratici abbia venduto piccoli prendendo Pellegrino perché pensa che Pellegrino sia peggio di piccoli, beh, francamente sarebbe un controsenso, però ognuno rimanga della sua idea, ecco.
1: Io mi fido.
0: Anch'io.
1: Ciao Walter da Signa,
0: No, Walter da Signa, mitico Walter da Signa.
9: Ciao, ciao, è un piacere parlare con voi, vi ringrazio.
1: Piacere
0: grande
1: nostro.
0: Walter.
9: Sì, senti, io volevo fare una domanda, però non deve essere una domanda di uno che se ne intende, è così, un flash mentale che viene a me, no?
0: Vai.
9: E io pensavo, no? Posso anche sbagliare, ve lo dico, non sono molto informato, però ho visto, siccome il mio pallino, che sì, è ancora libero.
0: Sì, è vero.
9: La mia idea sarebbe quella di blindare il centrocampo in questa maniera, anche se Fagioli va via. E vi volevo fare questa domanda, se secondo voi questa cosa potrebbe essere interessante.
1: Ok, grazie Walter per l'intervento.
0: Ma allora, ragazzi, che sì, non ci sono dubbi, giocatore bravo, giocatore valido, giocatore che però non ha accettato una proposta economicamente alta della Juventus, a meno che non abbia ora altre idee e quindi conseguentemente decida di abbassare le sue pretese. Però io so di una trattativa con la Juve che ha fatto due proposte e mi è parso di capire che nessuna delle due proposte che la Juve ha fatto a che sì siano state accettate. Stiamo parlando comunque di una squadra che si chiama Juventus, stiamo parlando comunque di un club, certo, che nonostante negli ultimi anni non abbia avuto dei risultati eccezionali, però sicuramente un blasone, un fascino importante. Se che sì non ha accettato per una questione economica, può darsi anche che alla fine faccia la stessa strada magari di Dusan Vlahovic, che se ne vada magari in Turchia a prendere più soldi ancora. Quelle sono scelte, poi che tecnicamente e tatticamente sia un giocatore interessante non c'è ombra di dubbio.
1: Ci vorrebbe che qualcuno da Torino allucchettasse, no? A qualcun altro, che sì, in quel caso alla Fiorentina
0: e non al tuo scooter.
1: Parallelismo, giusto?
0: 31 sarai presente?
1: Il 31?
0: Ci si vede?
1: No, io porto, sì, ci sono, ma porto il mio lucchetto, va bene?
0: Almeno possiamo allucchettarli insieme, così ognuno allucchetta il suo motorino e siamo tranquilli o no?
1: Va bene, porto anche la lucchetti tu, no? Che è il gioco.
0: Ma, ma la lucchetto te la, cioè la lucchetti davvero?
1: Il motorino.
0: Quando vai in stazione?
1: Sì.
0: O lascio il blocco a sterzo?
1: No, se devo lasciarlo lì, lo allucchetto e come? Ma che scherzo, Santa Maria Novella è meglio.
0: Attenzione, attacco frontale alla non sicurezza della città.
1: Il Bronx, vabbè, comunque.
0: Attacco frontale, doppio attacco frontale.
1: Ciao Claudio.
10: Ciao, buonasera.
0: Grande Claudio, ragazzi. Ci telefoni da dove, Claudio?
10: Dall'Impruneta.
0: Oh, vedi, finalmente la vedi
10: il
0: la montagna.
10: Il ghiacciaio di fronte a Grasse.
0: Mamma mia, ragazzi, ma pensa te che fortuna. C'hai il valore della tua nuova abitazione all'Impruneta. Te l'ho valorizzato il ghiacciaio di Grasse.
1: Certo.
10: Ma non solo, ora fanno anche la funivia.
0: Ma che scherzi, davvero? È incredibile. Ma all'Impruneta in che punto? Dove c'è la splendida piazza dell'Impruneta? Un pochino più sopra,
10: sì,
0: sei?
10: No, no, lì.
0: Ah, bello, allora. Sì, sì.
1: Senti Claudio, ci
0: fanno
1: stavi
0: delle
1: chiamando...
0: grandi feste dell'uva all'Impruneta, non so.
10: Ma ci fanno feste di tanto genere, la verità.
0: Bellino, poi è vicino anche a Grassina, sì, insomma.
1: Insomma, ci stavi chiamando per?
10: Stavo chiamando perché io penso che i messaggi che voi state leggendo ve li scrivete da voi.
0: Sì, sì, pratica, sì. Maria Nuria.
10: No, perché no, esatto. Ma ti spiego, cioè, ci sono delle cose che non stanno leggendo nel terra. Non tipo? È possibile che una mente riesca a scrivere in maniera cosciente.
1: Su cosa non sei d'accordo, Claudio?
10: Ma per esempio quando si dice era la trasmissione prima della vostra che è stato dilapidato il settore giovanile per prendere delle scommesse, cioè io ma ce ne sono diverse su questi toni qui contro l'allenatore che questo disperato ancora deve cominciare. E da una parte mi viene da ridere, ma da una parte mi viene da piangere, perché se c'è qualche cosa che tanto c'è un piccolo inciampo.
0: No, ma non solo, ma è arrivato un messaggio anche pochi istanti fa, dicevano che Pellegrini è un bidone, no? Quindi a maggior ragione, sì. Ognuno può pensare come vuole. Ora francamente credo.
10: No, scusami, non è che ognuno la può pensare come vuole, se no si dice.
0: L'opinione delle persone vanno rispettate, si può non essere d'accordo. Io per esempio non sono d'accordo, anche perché.
10: Sì, hai ragione, ma ci sono delle cose che sono imprescindibili, come quella di rifarsi a un allenatore che ancora fa una partita.
1: Ci scrive anche il manager Rovezzano, dice criticare il 13 agosto è roba da pazzi, tiriamo le conclusioni fra qualche mese.
0: Sì. Purtroppo non ci si ricorda che l'anno scorso, che poi sembra 50 anni fa, ma in realtà sono passati 2 mesi e mezzo, non tanto di più, questa società e questa squadra hanno rischiato di fare la più grossa figura storica retrocedendo in Serie B, rischiando di retrocedere in Serie B con una squadra come minimo in ciabatte da metà classifica, quindi sarebbe stata un'operazione clamorosa, no, riuscire ad andare in Serie B, e invece ora questo è stato tra virgolette cancellato dal fatto che appena c'è un acquisto che leggermente sembra essere al di sotto dello step dei primi acquisti di Paratici, non è buono, bisognerebbe darsi tutta una regolata.
10: E poi lo vorrei capire un'altra cosa: il Napoli 2 anni fa era arrivato decimo e poi è arrivato primo, cioè quali cavolo di ragionamenti si fa anche quando si dice ci sono da recuperare 30 punti? Non c'è da recuperare nulla, l'inizio dei campionati cominciano come le partite dallo 0-0, il resto è fuffa, nel senso è cambiato 11, sono arrivati 11 giocatori nuovi, come si fa a fare secondo
0: me? No, hai ragione. Bisognerebbe essere un pochino, cioè secondo me non ci ricordiamo, e questo un po' mi dispiace, da dove siamo partiti. E questo è il grave errore che stiamo facendo. Non ci ricordiamo che la Fiorentina si è salvata a 4 giornate dalla fine in un'annata disastrosa. È questo secondo me che dovremmo invece avere centrale, certo, invece di stare a criticare prima di partire.
1: Non c'è dubbio.
0: Però, vabbè.
1: Bene Claudio.
10: L'unica cosa di cui non sono contento è il numero scarso delle amichevole, perché per amalgamare tutti questi giocatori secondo me ci voleva 1 o 2 partite in più. Comunque,
1: certo, va bene. Grazie.
0: Salutaci di Impruneta, ciao Claudio.
1: Allora, ci scrive Ale da Napoli, poi andiamo con un vocale. Dice: avvistato l'ultimo colpo di Paratici, l'esterno alto per la fascia sinistra è stato visto stranamente con una maglia nero-verde vicino a uno scooter allucchettato, impossibilitato a muoversi nel parcheggio degli impianti di Grassina, pronto a partire lunedì per la motorinata. Che sta accadendo?
0: la motorinata è bella, ragazzi. Tra l'altro, lunedì, l'unico dubbio che ho è che sono previsti temporali e non vorrei beccare su, sull'autostrada, diciamo sull'Appennino, un ponte proprio, ci si bagna tutti. Insomma, arrivare lì al Mapei tutti i fradici non è proprio il massimo.
1: Poi, vabbè, c'è Alessandro da Prato che ci scrive: in arrivo Nico Williams. Quindi,
0: tanta roba, eh?
1: No, dico, magari si può dire, magari? Oh, cioè, vabbè, andiamo con qualche messaggio vocale.
0: Vai.
1: Per così lo commentiamo insieme.
11: Ragazzi, sono Guido, volevo, senza permettermi di correggere voi, ma semplicemente per fare una notazione generale. A parte qualche squadra come Barcellona, Real Madrid, quindi parlo di Messi, di Ronaldo quando erano esuscenti, eccetera, mettono, possono permettersi di mettere in, sul mercato un giocatore e avere immediatamente dei riflessi d'offerta, in generale ogni squadra mette un giocatore sul mercato e aspetta delle offerte, ed è su quello che ragiona, se sono più o meno congrue. Quindi da questo punto di vista non è che un giocatore si vende, è dipende dalle offerte che una società riceve e che la fa riflettere o meno. Quindi nessuno è incedibile, tutti sono vendibili, assolutamente così. Ciao Guido.
1: Sì sì, ma è poi il concetto che stavamo cercando di esprimere, no?
0: Certo, tra l'altro noi del Sassuolo abbiamo riportato a casa Andrea Fabris, eh? Il nuovo direttore generale del club.
1: Del Sassuolo?
0: Sì.
1: Ah, quindi adesso è Fabris.
0: Mi sembra fosse
1: Palmieri.
0: All'Atalanta. Mi sembrava fosse all'Atalanta, e quindi Fabris dall'Atalanta torna al Sassuolo, quindi hai capito? Ci sono dei grandi ritorni in casa neroverdi, neroverdi.
1: Senti, ci scrive invece Cristi da Campi, ma c'è che hai visto questa foto? Ci siete voi neroverdi, no? Cioè
0: sì.
1: Te, la motorinata, qui accanto io penso sia Dimitri Conti, sì, beh, direi, cioè, è uguale. No, vabbè. No, incredibile. Questa la mando. Aspetta, la mando anche a Dimitri.
0: No, no, questa è troppo. Questa la potrebbe mettere Stefanone.
1: Questa.
0: Mandala anche a Stefanone, dai, è troppo bella la motorinata.
1: Sì, sì.
0: Con l'intelligenza artificiale, no, è troppo bella. Ci dovrebbe essere anche un ascoltatore, Guido. La Vespa, no, non lo so.
1: Che stai dicendo?
0: No, sto per dire una bischierata. Ma gliel'ha mandata Stefanone nostro o no?
1: Ma la vede, Cristo da Campi, è una foto con la motorinata cappeggiata da Dimitri Conti, che tra l'altro con un bandierone, c'è lui che tiene questa
0: ma
1: bandiera
0: Dimitri
1: del Sassuolo.
0: Non è un sassuolese convinto, però, eh?
1: Zero, non penso di averlo mai sentito parlare del Sassuolo. Però ecco, comunque è bello perché, insomma, ci credete entrambi in questa foto qua. Con il cartello Reggio Emilia accanto, giustamente, la motorinata è aperta. No, vabbè, ragazzi, siamo questi. Che siamo? Siamo questi, eh?
0: Ma poi noi siamo sulla futa, perché
1: no, in effetti.
0: Tutti i giubbotti.
1: Io ma te poi non so se vedi bene,
0: no,
1: collo.
0: Ma poi la cosa bella è che c'è Dimitri. No, ma poi ci fate fare, no, la figura, ma senza casco.
1: Hai visto che cos'hai al collo? Guarda bene che cos'hai sul collo. Una collana di lucchetti.
0: Sì, tra l'altro volevo precisare che io non voglio fare la motorinata senza casco, eh.
1: Vuoi venire? Vuoi venire?
0: No, c'è Dimitri,
1: no, c'è Dimitri,
0: no, allora magari
1: la sua,
0: io,
1: eh?
0: Io non guido il motorino senza casco, volevo precisare, neanche Dimitri, che tra l'altro non credo abbia mai impugnato una bandierezza solo in vita sua.
1: Sì, in effetti non c'entra niente.
12: Buonasera, buonasera. No, io te immagina la scena. Io sono entrato in redazione da 30 secondi.
1: Pazzesco.
12: Mi vedo lo schermo dove è avvicino a dove ho la, insomma, la sedia, il computer, la postazione, e mi vedo.
0: Però guarda, siamo parecchi.
12: Ho detto,
0: eh?
12: Oh, quello sono io, dai.
0: Sì.
12: Cioè, sono io. È venuto,
0: però,
12: un po'
0: però,
12: più, ragazzi, bello dell'originale. È venuto.
0: Però, posso,
12: però quello sono io.
0: Sì.
12: Ho detto, allora devo entrare,
0: sì,
12: di qualcosa che me l'hanno fatta a mia insaputa.
0: Sì, allora vorrei precisare che io e Dimitri in ogni spostamento abbiamo sempre il casco, ecco, quindi,
12: sì,
0: vuol dire questo,
12: sì,
0: perché sennò qualcuno,
12: ma,
0: può pensare, si vada,
12: siamo
0: solo
12: sicuri che sia Reggio Emilia, mi sembra un po' montuosa questa località,
0: sembra che si sia passati dalla futa per andare a Reggio
12: località
0: Emilia,
12: località montuosa,
0: tra l'altro,
12: direi.
0: Secondo me questa è una trasferta che abbiamo fatto a novembre,
12: forse più verso Modena, stavamo scendendo giù dalla, di là c'è, cioè, no, Val di Lucia,
0: non lo so,
12: Betone,
0: mi sembra di vedere Luca Toni laggiù in fondo,
12: siamo passati,
0: so,
12: a quelle parti,
0: sarà Sestola questa,
12: forse sì, so che è un posto che Nico Santi poi piace.
0: Senti, ma questa sciarpettina te la metteresti?
12: Io?
0: Nella realtà te la metteresti questa sciarpettina o no?
12: Devo dare la risposta diplomatica o la risposta alla cecca?
0: La risposta diplomatica.
12: La realtà, sì.
0: Quella alla cecca?
12: Quella alla cecca, sì, ma solo se pagano bene.
1: Ma
0: addirittura
12: ve l'ho detto, dai, arrivo,
0: Sassuolo,
12: no, venga,
0: io su Sassuolo non avrei fatto questo.
12: Vi siete mai chiesti da dove nasce tutto questo amore di Niccolò Ceccarini?
0: Perché vengo foraggiato da Sassuolo, dice lui.
12: In banca,
0: hai ragione, vengo foraggiato da Roma.
12: Questa è una roba scandalosa. Cioè, giustamente ce lo ricorda.
0: Però guarda, per chiudere la motorinata, per chiudere l'argomento della motorinata e poi chiudiamo sulla Fiorentina, siamo scortati a sinistra e a destra,
12: No, c'è un monte di gente, io non mi ho visto. Ma allora io devo dire una cosa. A parte dei Lucchetti. sembra a metà, come si chiamava quel motociclista? Renegade, però una versione un po' strana. Dirti,
0: bellissimo
12: di Renegade,
0: anche come tieni la bandiera.
12: Sì, molto in alto, devo dire, vicino al drappo.
0: Ma sembra che tu sia su un sidecar.
12: Tra l'altro, io non sono sicurissimo che quelle in fondo siano bandiere del Sassuolo. Sembrano quasi quelle di un partito politico.
0: Comunque, guarda, c'è anche le vespine vecchie. Maniera,
1: ma secondo me siete all'impronetta Tavernuzzo, quella è la bandiera dell'impronetta.
12: Vedi, l'importante è che
0: comunque
12: non
0: lo sfondo è bello, devo dire la verità.
12: Bravi, chiunque sia l'autore,
0: davvero.
12: Vi lascio alla fine della trasmissione. Volevo
0: sei forte di
12: entrare per dire un attimo la mia. Ciao,
0: comunque io e Dimitri si viaggia sempre col casco, questo diciamo la beneficio. Io vorrei sapere la gente cosa ha pensato di questi 3-4 minuti di noi,
1: di quest'ora di delirio. Non lo so, guarda, sai cosa si può fare? Chiudiamo con tutti i messaggi vocali.
0: Chiudiamo.
1: Vai, sentiamo.
0: Vai,
13: ragazzi, ma mi spiegate una cosa?
0: Sì.
13: Allora, è da stamattina che sento dire che siamo per la partita di domani, intendo, un po' corti in attacco perché c'è solo Ken. Cioè, ma scusate, ma perché Pellegrino non può giocare? Cioè, Pellegrino è piccolo, è andato a Bologna, se domani c'è una partita lo buttano in campo. Perché noi bisogna sempre aspettare, a meno che non ci siano problemi burocratici, ma credo di no. Pellegrino domani, se c'è bisogno, lo prende e lo mandi in campo. Che problema c'è? Io non capisco.
14: Ciao, sono Pier di Bologna, saluto il Ceca che è veramente di prima categoria,
0: certo.
14: E anche l'altro Nick che è bravissimo.
0: Gol.
14: Io volevo dire, ma ascoltami bene, dai via Ken e ti prendi Zirze,
0: te lo
14: il
0: sai,
14: Manchester
0: lo
14: da via gratis, poi gli darai 8 milioni, intanto ti prendi Zirze, che è fantastico. Ciao a tutti, grazie di esserci, Pier Bologna.
0: Grande.
15: Caro Nick Ceccarini, io d'esterno sai che mi piacerebbe, non è più giovanissimo, ha 31 anni, Nicolas Pepe, quello del Villarreal, quello del nazionale del nostro lavoro, e fa anche diversi gol, ecco, lui, io ci farei la firma, un giocatore esperto internazionale, potrebbe, chissà se Paratici o chi per lui lo segue. Io ho visto che non costa neanche una cifra enorme, quindi potrebbe essere interessante, vero Nick? I bombi più.
16: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ma è vero che il prossimo acquisto potrebbe parlare francese? Ciao,
0: questo non lo so.
17: Buongiorno, avevo una curiosità io, ma di preciso andavo andate sui ghiacciai con la funivia o a piedi che sia, di preciso che roba vu mangiate e soprattutto magari vu fumate.
18: Certo. Buonasera a tutti, Luca da Massa. Io non riesco a capire come mai invece Frattesi è stato regalato completamente dall'Inter alla Lazio.
0: Questa giusta
18: e
0: domanda.
18: La Fiorentina non abbia fatto un pensierino a Frattesi.
0: Però non ci serve
18: perché
0: un certo
18: se Fagioli, che in questo caso farebbe la mezzala di centrocampo, perché penso che Ulai giocherà davanti alla difesa. Bene, la mezzala come Frattesi sarebbe stata perfetta di inserimento come atta. Cosa ne pensate?
0: Non
1: serviva, dai.
0: Sì, secondo me non è proprio giocatore. Allora, Frattesi è un giocatore che io prenderei sempre, però per come è stata costruita la Fiorentina forse oggi Frattesi non sarebbe stato l'acquisto ideale. Poi come l'ha preso la Lazio, l'ha preso a condizioni ottimali, perché poi alla fine Frattesi doveva andare via a 30 milioni, l'hanno preso con una formula che francamente non dico è quasi regalato, ma fondamentalmente sì. Quindi però rimane chiaramente un giocatore che a me piace tanto. Io lo penso un po', io sono un estimatore di Frattesi dai tempi in cui lui giocava nell'Empoli e ne è passata di strada, poi è andato da noi da Sassuolo, ha avuto l'esplosione.
1: Pensate, ancora non avevi preso la patente, eh?
0: Esatto, però eravamo con lo scooter. Bella la motorinata.
1: Sì, quello sì, avevi il patentino.
0: Lo sai che il 31/1 questa bischerata qui verrà tirata fuori sicuramente, che siamo venuti a Milano al mercato con lo scooter.
1: Il 31/1, eh?
0: Sì.
1: Ma noi facciamo da lì la trasmissione?
0: Noi facciamo lì per non
1: sì,
0: lo sappiamo.
1: Sembrava, sì.
0: Può darsi, no, allora io alle 16. Meditato. Io alle 16 non so se ce la faccio arrivare, perché se parto lo scooter la mattina.
1: Sì, magari ne parliamo in privato, no? Come dire.
0: Vabbè, Nico, te c'hai quello più potente.
1: Che cosa?
0: Parcheggi lontano da Dinardo. Però.
1: Dello scooter
0: si
1: dici?
0: Può dire che poi devi parcheggiare lontano da Dinardo o no?
1: Assolutamente.
0: Stasera intervieni tu dai Dina o devo farlo io?
1: Si vedrà strada facendo. Alla
0: vuoi
1: fine
0: intervenga
1: siamo
0: io?
1: No, invece no.
0: Perché domani sono impegnato perché ho da lucchettare un po' di motorini.
1: Ecco,
0: quindi
1: ti lascio a lucchettare della trasmissione. Dai. Bene, abbiamo finito. Grazie
0: siamo
1: a Nicola
0: forti.
1: Ceccarini.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere. Mi fa tanto piacere essere qua perché noi Nero Verdi.
1: Sì, sì.
0: Domani forse, attenzione, potrei fare un blitz al Franchi.
1: Domani sera?
0: Sì, vedere i primi 10 minuti e poi vado via.
1: Ti aspettiamo. Bene, allora adesso linea Garisca al vento. C'è il buon Giacomo Galassi che scalpita insieme a lui. C'è Stefano
0: Prizio. Tra l'altro con dei Bermuda rivedibili. Comunque andiamo avanti.
1: Grazie anche a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Anche da Niccolò Santi è tutto. A domani.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
6: È come... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
19: Tutto ciò che fa Fiorentina
6: è su Radio Firenze Viola.
20: E allora approfondiamo ulteriormente la marcia dell'avvicinamento al debutto ufficiale della Fiorentina domani al Franchi contro il Benevento, con le parole di Grosso, con anche un po' di idee sulla formazione di domani e con l'arrivo di Joseph e Katrin, commisso a riempire ulteriormente il Viola Park. Luca Calamai, ben trovato.
21: Ciao, buongiorno a tutti.
20: Nel mezzo anche Pietro Lazzerini, che tra poco...
21: Ciao.
20: Sì, ecco, io avevo altre immagini.
21: Barabba no, è l'altro discorso. I ladroni, i ladroni.
20: E tu gliela messa.
21: Sei due ladroni?
20: Due ladroni, però ci assolvi, ci benedice e se va via.
21: Io un vassolvo.
20: Quanti anni c'hai, Pietro? Più di 33, però, mi pare.
21: 39 domani l'altro.
20: Ecco, insomma, quindi va bene.
21: Scade il tempo del 39esimo sabato.
20: 30. No, perché voglio dire, sei andato, sì, comunque è andato oltre, ecco, i 33 anni di storia di quello. Eravamo a ragionare, uscirei da questo canale pericolosissimo, dove del resto mi sono infilato da solo e va bene. Grandi novità, non ce ne sono, ma ci sono tanti scenari da provare a prevedere ed anticipare. Detto che,
21: no,
20: qual
21: prima
20: è la novità principale?
21: No, c'è anche Pellegrini. Prima delle sigle, però c'è Pellegrino. Puoi far vedere le immagini, per favore? Perché stamattina eravamo.
20: È vero, è vero. Siamo riusciti a inquadrarlo, peraltro.
21: Siamo riusciti
20: stavolta
21: a inquadrarlo bene.
20: Il nostro uomo è riuscito a inquadrarlo, a fargli una bella foto.
21: Tra l'altro,
20: non
21: sorridente.
20: Il medico, l'autista. Stavolta invece l'abbiamo proprio inquadrato bene. Eccolo qua.
21: Questo è ancora il furgoncino, però insomma, è un bel nottolone, biondo. Anche lui, insomma, da argentino a prima vista non avrebbe niente.
20: Questo sportello cosa devo fare quando sono dentro?
21: Perché se ne faccia delle gambine, come mascia queste gambine?
20: Eccolo.
21: Vabbè, comunque vedi, ha salutato, sorridente, felice. A noi servono giocatori così, felici,
20: bello,
21: di
20: biondo,
21: arrivare alla Fiorentina.
20: Bello, alto, grosso.
21: Sì, bello, insomma.
20: Dai, non è brutto.
21: Vabbè,
20: un bel ragazzo,
21: sicuramente.
20: Vabbè, spalle.
21: All'altezza mezza bellezza, dicevano una volta.
20: Ragazzi, abbiamo preso una strada terribile.
21: Strana.
20: Sì, quando dà le spalle non gli potevamo fare. Matteo, girati, giriamo.
21: Eccolo, guarda. Comunque sì, guarda, l'importante così, è che sia felice, perché la Fiorentina ha bisogno di giocatori felici di stare alla Fiorentina, che è un
20: ora,
21: discorso di ritorno.
20: Arrabbiato,
21: no?
20: Un può essere, guadagnare 500
21: tre
20: milioni,
21: volte.
20: Prende 1.500,
21: un milione e mezzo.
20: Peraltro peggio a pallone.
21: Beh, questo ragazzi fa parte del mondo del calcio. Se si inizia a fare discorsi sugli ingaggi dei giocatori, si finisce domani l'altro.
20: Belle. Andate a cercarle anche queste su Firenze Viola, dove trovate un sacco di notizie, informazioni, analisi, riflessioni. Trovate anche la conferenza stampa di Grosso. Magari ci sono alcuni passaggi anche divertenti. Ma non può iniziare. Palla al centro, caro Tonelli, accendi i motori senza chi si compra Flash.
22: Chi si compra
23: Flash?
21: Ed iniziamo subito con la situazione legata a Fagioli, perché insomma sappiamo, oggi ha parlato di Fagioli e Dulai, anche lo stesso Grosso non ci ha convinto molto. Quello che sappiamo è che il giocatore non è contento di questa preparazione, perché si aspettava probabilmente di essere al centro del progetto centrocampo della Fiorentina, dove però sono arrivati Dulai, Attà, dove c'è Ndur che sta comunque convincendo tutti, dove Mandragora ha trovato grande spazio nonostante tutto, e dove la Fiorentina sta cercando, e qui ci intersechiamo anche col mercato in entrata, un giocatore come Torsvet, che per caratteristiche è sicuramente diverso dagli altri giocatori già in rosa. Quindi occhio alla situazione di Fagioli, perché il suo agente è al lavoro per trovare una soluzione in uscita, una valutazione, quella da 30 milioni, che però insomma trova qualche difficoltà, perché poche squadre si possono permettere un esborso del genere per un giocatore come Fagioli. Soprattutto dall'Inghilterra è complicato arrivare a un calciatore come Fagioli, perché anche per ritmi e intensità è più facile che i club inglesi si affidino a calciatori del mercato inglese piuttosto che un mercato internazionale, soprattutto quello italiano. O sei un fenomeno come lo è stato Tonali, oppure è difficile davvero trovare un percorso in uscita verso la Premier League. Quindi aperta la situazione dei Fagioli, Torsvet continua ad essere l'obiettivo principale per completare numericamente il reparto. Ci sono delle difficoltà, perché la valutazione da 15 milioni del Sassuolo è comunque alta per un giocatore in scadenza del 2027, e crediamo che insomma dopo il 15 d'agosto, in questi ultimi 15 giorni di mercato, anche le valutazioni delle squadre che vendono possono cambiare. Stesso discorso vale chiaramente anche per la Fiorentina e per i suoi esuberi, quindi occhio a questa possibilità. E poi c'è comunque ancora tanto mercato in uscita per la Fiorentina, per esempio Fortini, che però secondo poi le ultime indiscrezioni potrebbe alla fine anche trovarsi in condizione di restare alla Fiorentina se non dovessero trovare una soluzione in uscita, anche perché per alternativa anche a sinistra è un calciatore che potrebbe far comodo senza dover andare poi a toccare il mercato in entrata. Questo chiaramente se nessuno dovesse farsi avanti con un'offerta una via di mezzo tra i 5 milioni proposti dal Torino e i 10 richiesti dalla Fiorentina fino a questo momento. Non risultano passi avanti su Dodò, che qualcuno pare ha parlato della possibilità di rinnovare prima della fine del mercato. Non ci sono questi passi avanti, la Fiorentina lo valuta 13 milioni, farà di tutto per cederlo solo nel caso in

0: Bene, bene, qualcuno si venderà, ma vabbè, che vi devo dire? Allora, 348-7513933.
1: Sono dati aggiornamenti importanti, Pietro, su Fagioli, sì. Ragazzi. No, per carità, scelte legittime. Posso dire che è stato forse l'unico serio l'anno scorso?
0: È stato determinante per la salvezza.
1: Chiuso. Poi tanto la riconoscenza in questo mondo non esiste.
0: Però, capito,
1: scelte legittime, separati si può cambiare tutto, giusto, legittimo. Io mi metto nei panni di questo ragazzo, effettivamente, cioè pronti via, arriva l'estate, gli comprano almeno due interpreti nel suo reparto, l'allenatore non lo fa giocare a un continuità, ma insomma. No, è tutto, è legittimo,
0: no,
1: Luca,
0: è un percorso. No,
1: ti dico, per una volta mi metto nei panni del calciatore, perché ora magari qualcuno te l'ha dicendo, ma come Fagioli non è contento? Io un po' lo capisco di là se c'è la valutazione di fare. Poi risentiremo anche il passaggio di Grosso, che ha anticipato che per il momento Attà lo vede qualche metro più avanti, anche perché ha abbondanza in mezzo al campo
0: e non ce l'ha lì davanti,
1: cioè Indur, che è un altro potenziale titolare, quindi è giustissima l'idea di immaginare il centrocampo con Dur, Ulai, magari Torsved a girarsi con Mandragora, eccetera. Però io forse con Fagioli, rispetto a tutti gli altri dell'anno scorso, forse avrei fatto altre valutazioni.
0: Tiriamo dentro nel dibattito,
1: certo,
0: anche Lorenzo De Santis, che ovviamente è un padre padrone di tutte quelle che sono le indicazioni, le informazioni, le trattative sul mercato sudamericano, in particolare argentino, ma essendo un grande manager ovviamente ha una panoramica a 360 gradi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lore.
2: Ciao.
0: Io, prima di sentire il tuo parere su Fagioli, io dico il mio, cioè io in questa vicenda ho trovato, allora noi non sappiamo tutte le cose,
1: no,
0: ovviamente,
1: certo.
0: Ma trovo bizzarro il percorso di chi rappresenta Fagioli. Cioè io, se fossi stato il manager di Fagioli, a metà giugno vado da Paratici, tra l'altro Paratici conosce Fagioli bene, e avrei detto: mi volete o non mi volete?
1: Questo
0: cioè,
1: sì.
0: Perché non c'è da fare tanti ragionamenti. Mi volete? Bene, io sono contento, entusiasta e felice, sono anche disposto a buttare a mare sei mesi di lavoro anche ben fatto da play, ritornare a fare la mezz'ora. Mi volete o non mi volete? Io spero che lo vogliano, perché io continuo a pensare che con Fagioli e Ken questa Fiorentina è forte, forte, forte. Ma se devi pretendere una risposta onesta, no? Perché io, ecco, quello che io trovo bizzarro è che siamo al 13, oggi 13 d'agosto, sì, e trattative almeno così annunciate su Fagioli non ce ne
1: no,
0: sono.
1: Ecco, questo è giusto ribadirlo.
0: Io trovo che sarebbe per lui più adatto il mercato spagnolo invece che quello inglese. Che sa, la gente ha fatto
1: peraltro
0: 120
1: poi lì
0: milioni di tonali a Newcastle.
1: Esatto.
0: Newcastle prende Fagioli, ma
1: 80.
0: Chi l'ha detto?
1: No,
0: non esiste.
1: Anzi, lì semmai c'è da capire quale valutazione
0: esatto
1: può fare la società.
0: Che ne pensi, dottor De Santis?
2: Io credo che anzitutto bisogna farci una domanda, non so se voi abbiate più certezza di me su quella che poi dopo può essere la risposta a questo quesito. Quando si parla di cessioni di Ken o di Fagioli, siamo sicuri che la Fiorentina abbia bisogno di farne almeno una delle due? Quindi c'è anche un discorso economico che può ovviamente essere più che legittimo, che la Fiorentina ha investito tantissimo, quindi ci può anche stare che poi chi si occupa del mercato dica: bene, la rosa è completa, è una rosa con tanti giocatori nuovi, con tanti giocatori di qualità, dobbiamo fare oltre la Coppa Italia una competizione sola, non c'è il discorso europeo, anche un po' per rimpinguare quelle che sono le casse della Fiorentina a livello di entrate. Se arriva una proposta dai 40 in su per Ken, dai 30-35 in su per Fagioli, la facciamo. E quindi questo è un primo aspetto, perché da un punto di vista tecnico io sono d'accordo con te, Luca, che se oggi la Fiorentina riesce a prendere l'esterno, poi vedremo quale sarà o quale potrebbe essere, e rimane così, insomma,
0: è tanta roba.
2: Il campo, però poi la squadra onestamente è tanta roba,
0: esatto.
2: Poi sarà Grosso far rendere meglio questo materiale. Se invece nell'idea

0: della proprietà e di chi si occupa del mercato, cioè quella di dire andiamo a prendere un esterno, stiamo vigili su eventuali opportunità di entrata e uscita, ma consapevoli che almeno un'uscita importante, un sacrificio vada fatto, e scegliamo uno tra Fagioli e Ken, anche in base ovviamente alle pretendenti, alle richieste. Io credo che da questo punto di vista, ecco, allora vengo dietro poi anche alla tua considerazione. Se tu Fagioli lo pensi o comunque lo lavori soprattutto come vertice basso, è un giocatore probabilmente non hai con le stesse caratteristiche.
1: Esatto.
0: Se invece Fagioli deve fare o deve essere impiegato prevalentemente come mezzala, per me il discorso è un po' diverso, perché la Fiorentina ha tanti giocatori anche più di gamba che vanno con caratteristiche diverse, non ti dico migliori o peggiori, ma sono stati fatti investimenti molto importanti, quindi allora può essere una soluzione differente.
1: Dopodiché, ragazzi, perché poi se no ci sono quelli di voi volete dar via Fagioli. Io non voglio dar via Fagioli.
2: No, che noi alimentiamo.
1: Voi alimentate il caso Fagioli.
2: Non si sa di che parlare.
1: Non voglio alimentare il caso Fagioli. Ecco, anzi, io spero che resti, così come spero che resti Ken. Però è anche vero che Ulai non si discute. Quando la Fiorentina andrà a regime, io faccio fatica a pensare che Attan non faccia quello che voleva fare Grosso,
2: cioè la mezzala.
1: Quindi nei tre centrocampisti tornerà a fare la mezzala quando avremo
2: l'attaccante
1: esterno e compagnia. E su questi due non si discute. E poi c'hai Ndur, Fagioli, Brescianini, Fabian. E ragazzi, che la Fiorentina vuole prendere Tosved e lo prenderà, io sinceramente non ho dubbi. C'ha Mandragora, ragazzi, ho fatto sei nomi per un posto e sono troppi, Lorenzo. Dai.
0: Sì, io sono convinto che poi ancora qualcosa di quello che poi hai nominato uscirà, quindi credo che magari per Fabian si aspetti la situazione giusta. Credo che poi anche numericamente, proprio per il fatto di non avere dopo qualche anno la vetrina europea, sicuramente poi rischia di avere un problema di abbondanza, e sappiamo che per quanto puoi andare bene, per quanto poi le cose in campo ti possano rendere, chi poi non gioca fai fatica poi, se non hai la valvola di sfogo e la vetrina poi della conference quantomeno. Quindi credo anch'io che poi dopo questo tipo di valutazione sia assolutamente corretta. Poi tanto, Luca, lo sappiamo, quando si entra negli ultimi 10-15 giorni
1: succede di tutto. Non c'è dubbio, succede di tutto. Dopodiché, lo ripeto, anche nella conferenza stampa di Grosso sulla domanda ai Fagioli, fatto salvo il principio che è, come ha detto il Grosso, a me piace avere i giocatori di qualità, però si è fermato lì. Cioè lui poteva dire: guardate, per me Ulai e Fagioli possono giocare benissimo insieme, non bene, datemi il tempo di magari di lavorarci, fermo stato e già ci lavora da settimane, che vuole dire. Oppure può dire: no, ma Fagioli non si tocca, perché tornerà a fare una mezzala, da mezzala a uno stratop di giocatore. No, è stato fatto una super cazzola dicendo che comunque devi abbinare il giocatore
2: ci
1: giusto.
2: Ha ricordato perché era comunque un giocatore difensivo Grosso oggi,
1: ha fatto tutta una
2: giocato molto in difesa.
1: L'ho trovato molto molto più disinvolto su Gudmundsson, per esempio. Ecco, se io dovessi oggi ho qualche dubbio in più sul fatto che Gudmundsson vada via. Ma abbiamo disturbato, parliamo di belle cose, di belle storie, Lorenzo De Santis, perché per aiutarci a dare la lettura giusta di Pellegrino. A me piace, io ti devo dire, Minotti mi ha eccitato con quel abbozzo di paragone su Luca Toni. Ci dici qualcosa su Pellegrino, la tua valutazione professionale da grande manager, ma anche tecnica?
0: È un profilo che a me piace molto, è il classico profilo che viene valorizzato e apprezzato molto più in Italia da noi che in Argentina, dove sono di bocca buona e hanno preferenza sul centravanti come Julian Alvarez, come Lautaro Martinez. Questi attaccanti qua invece, come lo era stato qualche anno prima Retegui, sono giocatori che invece fanno fatica in Argentina, dove non hanno questa grande considerazione. Lo stesso Pellegrino, come Retegui, prima comunque di trovare la sua stagione migliore, l'aveva trovata al Platense, dove aveva trovato un buon numero di gol, era passato per una serie di stagioni dove comunque giocava, non giocava, sì, segnava poco e si portava dietro appunto l'etichetta di un giocatore che poi poco prolifico. Poi, avendo trovato, come era successo a Retegui con il Tigre, a lui con il Platense, una stagione buona, è stato molto bravo e lungimirante il Parma, che ha fatto un'operazione comunque low cost, perché ha pagato un giocatore leggero 2,5 milioni per il 50% del cartellino, quindi sì. Poi alla resa dei conti sia il Parma che il Velez, che era titolare del cartellino, si sono trovati in un anno un valore 5 volte più alto di quello che poi era il valore
1: di partenza,
0: di cessione, certo. Di partenza, e quindi è chiaro che io rivedo, citavano a caso anche le Tegui, perché ci vedo delle similitudini, in certe cose sono diverse, però a livello di struttura, nell'essere dominanti nel gioco aereo, dell'avere la grande capacità di fare il reparto e di essere, glielo auguriamo a maggior ragione adesso che vestirà la maglia della Fiorentina, di aver fatto una bella stagione, l'aveva fatta Retevi col Genoa, l'ha fatta Pellegrini col Parma, con due squadre però che avevano una vocazione, soprattutto il Parma,
1: difensiva,
0: molto difensiva, grande difesa, però gioco offensivo poco accompagnato, creava spazi e liberava spazi per tanti giocatori che gli giravano intorno. Se andiamo a vedere gli highlights con i gol di Pellegrino, la maggior parte sono capocciate o intuizioni, anticipi sul primo palo, ma il Parma non era una squadra che sviluppava un gioco che portava Pellegrino
2: sì,
0: ad avere
2: sì, tanti a rifinire, occasioni. Come si dice.
0: Esattamente.
2: Ma te che idea ti sei fatto, Lorenzo, sul suo arrivo? Si parla tanto, no? È l'alternativa di Ken, ma se poi si fa vivo il Como può diventare lui la prima scelta, e allora la Fiorentina cerca una sua riserva. Qualcuno dice addirittura invece potrebbero giocare insieme lui e Ken.
0: Ma io credo che potrebbero giocare insieme in certe partite, in certi momenti. Poi è chiaro, a oggi Grosso ha sempre giocato con uno spartito, fino al Sassuolo compreso, con due esterni molto larghi. Vediamo che adesso gli esterni li sta stringendo, li sta portando più come sottopunta, quindi io non escludo che poi domani possa passare ad un rombo, faccio un esempio, con Mastantuono tre quarti e con due punte. I giocatori forti si trova sempre il modo di farli giocare bene insieme. Quello che credo però è che oggi, se anche dovesse andare via Ken, lo dicevamo, è una domanda aperta, è un punto
1: sì,
0: è un interrogativo che ci leveremo, secondo me, definitivamente solo il primo di settembre o poco prima. Deve arrivare un giocatore di livello perlomeno simile, di valutazione simile a quella di Pellegrino, perché Pellegrino, a mio avviso, ha anche le spalle larghe e la responsabilità di partire sulla carta come potenziale titolare. Però ovviamente, dove uscisse Ken, non credo che la Fiorentina possa accontentarsi di un'alternativa, anche dove andasse a prendere uno o due esterni forti. Credo che, nonostante la composizione sia solo una, per rifinire un mercato che finora sì. È stato entusiasmante,
1: sì.
0: È necessario un occhio al bilancio sicuramente, ma è necessario anche un occhio alla qualità. Poi su Ken rimangono sempre le stesse valutazioni. Se Ken torna a essere quello del primo anno a Firenze, allora è un giocatore imprescindibile. Se Ken è un giocatore invece che sulle montagne russe poi possono prevalere i dubbi sulla tenuta mentale, sulla continuità, su altri aspetti, allora forse 40 milioni possono anche essere una cifra che quantomeno ti fa valutare se poi valga la pena reinvestire su qualcos'altro.
1: No, ma è fatto, per me Pellegrino al posto di Ken oggi no. Poi magari fra qualche anno sì, ma oggi secondo me, cioè per me, se fosse così, la Fiorentina fa un passo indietro. Ecco, poi mi dici ci metto l'attaccante esterno da 20 gol, allora ragiono di coppia, questo può avere un valore. Però il dubbio che abbiamo su Pellegrino, che ripeto secondo me è un'ottima operazione, è se messo al centro di un progetto dove però deve avere chi gli fa i cross, deve avere una fase offensiva, lui diventa un giocatore da 15 gol, ecco, e se regge la Fiorentina, perché poi siamo sempre lì, no? Un conto è giocare nel Parma senza nulla togliere al Parma,
2: affrontare l'aria che tira dopo due partite
1: di una squadra dove c'hai Mastantuono, Ulai, Fagioli, e poi però devi fare gol, ecco. Cioè lui ancora questo percorso lo può fare. Io credo, se vogliamo puntare su Pellegrino anche in un percorso di crescita, caro dottor De Santis, ecco, io credo che sia importante questo primo anno accompagnarlo, perché poi se lo metti subito lì e magari c'è un momento di difficoltà, e qui a bruciare i giocatori ci si mette un minuto.
0: Sono d'accordo con te, anche se sto sempre sul parallelismo che facciamo prima con Retegui. Retegui il primo anno aveva proprio Gudmundsson accanto, fece tanti gol, aveva una squadra che era più offensiva del Parma, però veniva da una maglia più leggera, se vuoi. Però quando poi gli hanno dato addosso la maglia è stato venduto per un prezzo simile a quello che il Parma ha realizzato per Pellegrino, quando poi gli è stata data maglia dell'Atalanta con una squadra molto più offensiva, un gioco molto più avvolgente, e che da quel punto di vista là Retegui poi dopo ha dimostrato con gli stessi gol di poterli fare anche con la maglia dell'Atalanta e di potersi anche prendere la nazionale. Poi il mio auspicio quindi che possa rimanere Ken, o che comunque possa essere preso un attaccante in sostituzione di valore simile, è legato proprio al fatto, come dicevate voi, che oggi, avendo fatto una campagna acquisti del genere, comunque in un ruolo così delicato, due attaccanti di livello assoluto ti servono, perché altrimenti c'è il rischio un po' di svilire un mercato che invece negli altri
1: è
0: ruoli è stato veramente di altissimo livello.
1: Certo. Senti, ma te fai spesso questo paragone su Retegui, è anche vero che in nazionale Ken e Retegui funzionano in maniera splendida, con Retegui un po' più prima punta.
2: Sì. E che diciamo hanno dato qualche se no il concetto della nazionale e funzionare in modo splendido che mi colpiva, nel sì, senso la nazionale non funziona,
1: segnato,
2: nel disastro della nazionale
1: hanno dato un contributo importante,
2: sì.
1: C'avevano anche l'attaccante esterno che lavorava per loro, per carità, ecco,
2: Zaccagni
1: ma anche Politano
2: certo.
1: Ecco, l'insieme no? Cioè l'insieme li vedi solo come situazione contingente di qualche partita, di qualche
2: magari un Mastantuono dietro a fare
1: perché
2: il 10.
1: Se fai un 4-3, come diceva anche Lorenzo De Santis a Rombo, con Ulahi basso e Mastantuono alto, Attà a destra, Attà a sinistra e Fagioli a destra, poi certo. Può anche venire fuori una formula del genere con due attaccanti, uno un po' più largo che è uno più centrale come Pellegrino.
0: Per me è un'opzione sicuramente percorribile, quello la mia impressione è che perlomeno oggi sia allo stato dell'arte un'ipotesi residuale, non solo perché Pellegrino non è ancora arrivato, ma anche perché la Fiorentina sta impostando la costruzione di questa rosa su una squadra che vogliamo chiamare esterni o sottopunte, si basi su un attaccante centrale e su giocatori che poi dopo gli girano intorno. Se si decidesse di puntare in maniera non dico stabile ma comunque più convinta su un attacco a due punte e un tre quarti, credo che a quel punto diventerebbe quasi inevitabile l'acquisto di un'altra punta, perché se tu giochi con due attaccanti non hai nel corso della panchina con i cinque cambi un'altra alternativa, poi gioco forza, se ti esce a gara in corsa a nuovo dei due vuol dire che poi devi cambiare il sistema di gioco, devi andare a prendere giocatori di altre caratteristiche. Quindi siamo abituati, lo dicevamo prima, che poi gli ultimi 10 giorni di mercato cambiano spesso le fisionomie e anche le strategie di tante squadre, non solo perché ci saranno in mezzo due turni di campionato e quindi poi ci saranno le prime indicazioni, e questo inevitabilmente poi ti porta a correggere un po' il tiro, a aggiustare qualche disegno di mercato. Però oggi la compatibilità la vedo possibile. Bisogna capire se poi ci sono i tempi, le condizioni,
1: ovviamente,
0: la volontà di andare
1: perché,
0: a fare una rosa in quel modo.
1: Perché la mia riflessione nasce dal fatto, lo ribadisco, che Ken per me è più forte, quindi Ken non
2: ad
1: si
2: oggi,
1: discute,
2: sì.
1: No? Però un giocatore come Pellegrino, secondo me, ha funzionato in una squadra che gli si è consegnata, cioè Pellegrino era il titolarissimo del Parma, non c'era dubbi su questo, e lui funziona non solo per i gol, non è che ne ha segnati chissà quanti, ma funziona anche per la capacità di far salire la squadra, di venire incontro, di aiutare sui calci piazzati, in difesa, sui calci piazzati, cioè molto dentro il gioco. Ecco, ridurre Pellegrino al giocatore dei 20 minuti finali della partita in cui magari, perché noi abbiamo la speranza che se c'è Ken giochi tutte le partite, Ken, non è che ne giochi una sì e cinque no. Ecco, è un equilibrio che dovrà essere trovato, ma insomma sono bei problemi, quando c'è ricchezza hai solo problemi. Sull'attaccante esterno c'hai un giocatore che ti appassionerebbe, Lorenzo?
0: Io di quelli che poi circolano a livello di esterno, a me piace molto Bakayoko, che è un giocatore che per me ha molto anche le caratteristiche dell'esterno classico di grosso, quindi un giocatore di gamba, un giocatore di strappo, un giocatore forte nella ripartenza, probabilmente un giocatore che in quel modo là manca alla Fiorentina, perché oggi i due potenziali titolari, almeno oggi, quindi Gudmundsson e Mastantuono, non hanno esattamente quella caratteristica lì come prerogativa, sì, principe, sì. Poi se andiamo a vedere invece un giocatore che non sia proprio un esterno puro, ma che per caratteristiche, per gol e anche per aver già assaggiato con due maglie il campionato italiano, allora a me l'idea di Elmas non dispiace.
1: Ora qui su Elmas poi non abbiamo ben chiaro al 100%.
2: Il problema non è solo nostro.
1: Cioè, diciamo. Se è tesserabile, diciamo che pensiamo che possa essere tesserabile in virtù di una clausola del regolamento.
2: C'è anche da dire che da Casa Viola grosse conferme.
1: No, loro sono molto però qui è il tipo di giocatore.
2: Io lo ricordo sempre, so vinto parecchie robe al Fantacalcio.
1: No, però io prendo lo spunto di Lorenzo De Santis pupillo. Sul tipo di giocatore.
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto.
1: Uno di strappo,
0: diverso,
1: che punta l'uomo.
0: Esatto.
1: Perché il rischio di avere una squadra un pochino piantata, cioè con gente che gioca con la palla.
2: Certo, ma Mastantuono è un dribloma,
1: però non è uno che ti dà lo strappo, cioè uno che parte magari sulla palla, non ce l'ha nemmeno Gudmundsson, cioè avere un'alternativa di strappo
2: tutti quelli che ci hanno sempre detto / scritto che può fare l'esterno destro, ma Mastantuono, Lorenzo, sono troppo ottimisti?
0: No, non credo, perché comunque nell'interpretazione del ruolo, Mastantuono è un ruolo che ha fatto, è un giocatore che poi dopo secondo me ha anche l'intelligenza per andare a trovarsi la posizione in campo, non è probabilmente il classico esterno che parte coi piedi sulla linea del fallo laterale, perché è un giocatore che come sappiamo per qualità gli piace stare dentro la manovra, si trova a suo agio anche spalle alla porta, viene dentro, fraseggia, quindi non è il classico esterno che ha bisogno della linea come riferimento per andare a mettere poi sul fondo o poi per cercare la sortita offensiva. È un giocatore che per le qualità che ha, se più lo avvicini all'area e quindi più lo avvicini alla porta, più può essere pericoloso e letale, però a mio avviso è in grado di svolgere assolutamente quel ruolo. Poi l'interpretazione la sceglierà ovviamente Grosso, però a mio avviso ti dà più opzioni.
1: Grazie
2: Lorenzo, buon proseguimento.
1: Grazie davvero.
0: Grazie a voi, alla prossima,
1: ciao. Insomma,
2: e comunque domani fuori, Mastantuono, almeno inizialmente, su quello un po' si è sbilanciato.
1: Sì, ha detto
2: voglio vedere gente che si allena da più tempo, quindi atta a Gudmundsson.
1: Allora, 348-7513933 per i vostri messaggi. Io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Una brevissima pausa e poi torniamo.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera a tutte e due. Ma scusate, faccio una domanda. Ma noi domani giochiamo solo esclusivamente con Ken di punta, perché Pellegrino non è convocabile. E la seconda punta, se qua si facesse male, chi dovrebbe essere? Simone 71.
6: Croce. Buongiorno a tutti. Sempre, io vi dico la mia. Io Dodò a questo punto lo terrei, semplicemente perché dopo che ha fatto uno o due partite in panchina guardando João Mario giocare, vedrai che inizia a impegnarsi un pochino di più anche lui. E comunque Dodò, se si impegna, non è un cattivo giocatore.
7: Buon pomeriggio. Ma se va via Fagioli, un po' mi dispiace anche a me, perché è un giocatore di classe. Oltretutto l'anno scorso si è calato anche in un ruolo che non è il suo e è stato l'unico e ha fatto bene. Però in ogni caso credo che lui debba essere grato alla Fiorentina, perché è quella che ha creduto in lui e lo ha rilanciato. Perché non ci scordiamo, e alla Juve per i noti problemi era caduto nel dimenticatoio. Ciao.
8: Voi invece di parlare del nulla ci dovreste raccontare che cosa vi ha fatto Fagioli, perché lo volete portare fuori lontano dalla Fiorentina, perché deve andare via, ma qual è il problema di avere sia Fagioli che Ouali, ma dove è il problema, dove?
9: Sì, buon pomeriggio a tutti. Volevo dire, Fagioli, ma come dite voi, il procuratore doveva chiedere se era al centro del progetto, ma c'è qualche squadra che lo vuole Fagioli, in dove, oppure come Dodò, che tutti lo volevano e voi lo volevate e ne sei ancora qui? Non è per caso che non hanno nessuna offerta? Perché Fagioli, ragazzi, è un c'ha la fisicità per fermare un giocatore, gli tira la maglia e prende l'ammunizione. Mi ricordo a Roma era sparito dal campo. Quindi dove hanno scorso questo Fagioli? Contro la Cremonese, sì sì, con queste squadrette emerge, ma se no sparisce, come Dodò ha sempre fatto.
10: Carissimi, buongiorno. Allora, volevo farvi questa domanda. Allora, secondo voi ad oggi dove collocate la Fiorentina nel prossimo campionato? Allora, personalmente io la vedo tra il settimo e l'ottavo posto, che è in linea con il valore della rosa, che oggi è circa 330 milioni ed è circa esattamente l'ottava, un po' distante dai primi sette, dove magari poi qualcuno di loro si spera fallirà, però diciamo, se tutto va bene bene bene, siamo appunto al settimo ottavo posto, perché io sento già dire a giro alcuni fenomeni che iniziano a parlare di Champions e roba varia. Insomma, questo il progetto sarà un progetto almeno di 2-3 anni e questi traguardi probabilmente li vedremo appunto nel giro sarà un paio d'anni, non prima. Cosa ne pensate voi? Grazie Michele Lussemburgo.
2: 348-7539-33, se no chiamate c'è lo 0557-711171.
1: Allora, due o tre
2: no
1: cose.
2: Io mi arrendo.
1: No.
2: Sì, sì, mi arrendo.
1: No, io...
2: dopo il messaggio su Fagioli, mi arrendo. Fagioli è fortissimo, resterà a vita alla Fiorentina, tranquillo. Sì. Ed ora in poi, anche quando avremo notizie, le terremo lì nascoste. Continueremo a dire la Fiorentina è fortissima. Va tutto bene così, non vi preoccupate.
1: Ma io ve lo ripeto, io spero che Fagioli resti. Nessuno di noi ha niente contro Fagioli. Abbiamo detto, lo stiamo ripetendo, che è stato uno degli artefici della salvezza. Lui, Parisi, non ne trovo tantissimi, quindi non abbiamo assolutamente niente. Però io penso che tutti abbiano la sensazione che non appare come una figura di riferimento chiave, determinante all'interno di questa Fiorentina. Io mi auguro che già da domani sera lo diventi, mi auguro che il campo dimostri che lui e Ulahi possano funzionare. Tra l'altro, che Ulahi possa funzionare da play è tutta una scoperta, cioè non ne abbiamo nessun tipo di certezza nemmeno di questo, perché poi anche lui occupa tanti ruoli. Vabbè, ma certo non abbiamo... Non lo so, continuate, vabbè, lasciamo perdere. Io non voglio mandare via Fagioli, Tommaso Loretto non vuole mandare via Fagioli,
2: Pietro Lazzarini non vuole mandare via Fagioli.
1: Io non voglio mandare via Ken, a determinate condizioni, forse Tommaso.
2: Abbiamo questo difetto pessimo di cercare di aprire i protagonisti. Cosa vogliono fare?
1: Vediamo quelle che sono le storie di mercato.
2: Invece,
1: non è che
2: a qualcuno
1: facciamo...
2: piacerebbero invece più le novelle
1: su Dodò. Non c'è un gioco a ricatto su Dodò. Ve lo ripeto per la centesima volta: su Dodò sei in grande difficoltà, come il Sassuolo è in grande difficoltà su Torfet. Noi giocheremo sulla difficoltà del Sassuolo per prendere Torzet a cifra da saldo e chi vuole Dodò lo sa già
2: è
1: cosa fare
2: nell'ombra,
1: lo sa già cosa fare, uscirà a 3-4 giorni alla fine del mercato e ti dirà lo volete questi soldi oppure no. È divertente, qui ti richiamo in causa Tommaso, invece la collocazione,
2: ecco, allora ti leggo subito Andrea da Campi.
1: Vai.
2: Io rimango con i piedi per terra, però mi girerebbero le scatole se arrivassimo solo secondi.
1: Ecco, bene,
2: straordinario, perfetto. Sono d'accordo.
1: Te che ne pensi?
2: Che ecco, guarda, sono provocatorio. Questo è un giochino, sì, ma è un giochino che lascia il tempo che trova. Oggi 13 agosto, perché non sappiamo quale sarà la Fiorentina il primo di settembre.
1: Esatto.
2: B, non sappiamo nemmeno quale sarà la Juve del primo settembre, la Roma del primo settembre. Ad oggi, se facciamo il giochino, ad oggi infamatemi, ma non capisco perché non la devo tenere in ballo tra l'Europa e i primi quattro posti.
1: Anch'io, io la penso a questa maniera.
2: Oggi,
1: poi, è chiaro,
2: oggi
1: se,
2: a Roma è ferma, a Napoli, che ha fatto in Napoli?
1: L'Atalanta.
2: L'Atalanta.
1: Ma voi sembra che l'Atalanta sia così particolarmente
2: Bologna ha preso
1: forte.
2: Piccoli.
1: La Lazio ha preso un
2: teniamo forte. Il Como più alto, Como, Napoli sì. E Inter, perché insomma hanno degli assetti importanti. La Lazio è un cantiere, la Roma è ferma ad oggi.
1: La Roma forse non,
2: vale.
1: Forse non prende nemmeno questo Mora che era già stato quasi presentato. Quindi, non lo so.
2: Poi, io ribadisco, il primo settembre gli scenari saranno diversi, perché le altre faranno quello che ancora non hanno fatto e anche la Fiorentina farà qualcosa che ancora non ha fatto. Oggi 13 agosto, se guardo le altre, bah, francamente sì, sesta, quinta, ma perché no quarta se
1: ma
2: non fallisce
1: anche Como, io voglio vedere anche Como poi alla fine, ragazzi.
2: Sì, qualcosina ho visto anch'io, tipo i gol di Baturina a controllarsene. Sì,
1: va bene, allora mamma.
2: No, per carità, no, no, non cioè beatifichiamo
1: dire,
2: il
1: io
2: Como.
1: Io voglio anche vedere il però, Como quest'anno farà la Champions, quindi perderà, brucerà tanta energia, una cosa non ha mai fatto. Vediamo. Io credo la Fiorentina, se tiene questo gruppo, compra un grande attaccante esterno, io me la gioco come diceva Tommaso, diciamo battezziamo il quinto posto come riferimento, poi lì, se anche arrivi aggiunta, sesto va in Europa sì. League, se sbaglia qualcuno delle grandi, ma insomma io come area la metterei in quella. Abbiamo già il nostro graditissimo ospite, a lui,
2: Giacomo Verrini,
1: dove la mette? Chiedi a lui dove la mette.
2: Dove la metti?
1: Dove la metti? Allora,
2: dove la mettiamo?
1: Perché ora
2: grande
1: inizierà la scaramanzia, la
2: c'era
1: cosa.
2: Un grande film.
1: Lui si sta toccando tutto il
2: Francesco spostocchio. Nuti, che era Willy Signori, e vengo da lontano, lui lavorava per il Corriere della Sera, il personaggio del film, e tutte le volte il direttore, so Giacomo se te lo dico, dice dove la mettiamo la bestia in via d'estinzione, e Nuti gli rispondeva sempre dove la mettiamo la Fiorentina, Giacomo?
11: Allora, dunque, io come tutti gli anni la metto prima, cioè è chiaro, per me la Fiorentina è la principale pretendente a vincere il campionato, ma questo, io sono vecchio, Luca è un po' più anziano di me, si ricorderà quando noi tifosi si diceva con Bosco e Rebonato vinceremo il campionato,
1: sì, esatto.
11: E il bello è che ci si credeva, cioè, quindi no. Quindi se ci vedevo un Bosco e Rebonato ci vedevo a maggior ragione quest'anno. Poi io vi ho sentito e mi avete casato, io sono nella posizione del marito becco con la moglie torna a casa, quindi l'ho perdonata, sì, però sono ancora un po' su chi va là, per cui l'anno scorso, se fosse non ci fosse stato l'anno scorso, io a quest'ora ero già a pensare ai gironi di Champions dell'edizione 27-28. Siccome sono stato cornificato l'anno scorso molto, e allora io mi faccio da solo un po' l'avvocato del diavolo, è perché Atta è sicuramente un giocatore fortissimo, leggo un incrocio tra Pogba e Zidane, ma quando si prese Gudmundsson si pensava che fosse un giocatore fortissimo, ma Santuono è sicuramente un talento cristallino per andare al Madrid, ma quando si prese Jovic da Real Madrid si pensava che fosse, c'aveva 23 anni, per cui la Fiorentina di quest'anno è una squadra con tanti punti interrogativi che, se dovessero diventare tutti o la maggior parte di essi punti esclamativi, va in Champions League. Però devono diventare punti esclamativi. E in questo momento, cioè, noi abbiamo visto a Firenze che anche le certezze più granitiche si sono dissolte. Quindi io sono, come dire, mi sforzo di essere prudente. Poi è chiaro, io penso che ci sarebbe il miglior centrocampo d'Italia. Va bene? E penso che la nostra difesa sia un'ottima difesa, penso che il nostro portiere sia un grande portiere. Forse l'incognita più grossa è l'allenatore, perché Grosso è chiamato a fare subito bene, avendo allenato un anno solo in Serie A, in una piazza dove io lo stato di Sassuolo chiamo la Covid Arena, perché col Covid o senza Covid è sempre buona. Quindi
1: sì,
11: no, si allena penso con zero pressione rispetto a quello che si fa a Firenze. Però ecco, diciamo che la Fiorentina è indiscutibilmente la regina del mercato, questo mi pare sì. Evidente.
1: Ecco, te hai parlato del centrocampo, Giacomo. Io la penso un po' come te, aggiungendo una cosa, che il bello e il pericoloso di questo mercato è che Paratici ha preso dei grandi talenti, tutti giovani. Quindi il pericoloso
2: 21,
1: è che
2: 22.
1: Poi dopo bisogna vedere se questi giocatori riescono a trovare
2: subito
1: un grande equilibrio, che noi gli chiediamo tanto. Ma un grande centrocampo, il migliore Italia, con Fagioli dentro?
11: Dunque, anche lì io penso purtroppo di no, perché da quello che ho capito io da tifoso è che Fagioli viene considerato l'alternativa di Ulai, ora
1: no,
11: che è una roba
1: no,
11: un po' da
1: no.
11: grande squadra, perché ho giocato uno, per ora ho giocato uno, ho giocato un altro, Fagioli non ha mai giocato da regista, mi sembra di aver visto mai. Questo precampionato. Sì. E da quello che ho capito io, da quello che so io, non è che Fagioli stia vivendo molto bene in questo momento.
1: Sinceramente. No. Voglio dire, lo capisco, no? Cioè, ti devo dire oggi. Allora, io non so niente, lo dico sempre perché non voglio apparire come quello che sa le cose, non le so. Però, essendo più vecchio di tutti voi, abbondantemente, riesco magari ad andare a leggere tra quello che viene detto. Oggi io mi aspettavo la domanda di Fagioli fatta da Grosso. Non so, l'hai sentita te la risposta, Giacomo?
11: Sì, lui ha detto veramente non giocano tutti e due. Lui ha detto giocata di qualità, però ci vuole un equilibrio, quindi ha già detto che insieme non va a giocare.
1: Ma soprattutto, molto lui chiaro, non ha speso una parola particolare su Fagioli.
2: Non ha parlato come dell'intoccabile o di quello
1: che è totalmente dentro il progetto della mia squadra, cioè dove giocherà lo vedremo, ma che Fagioli sia un elemento su cui non ha speso una parola in più, ripeto, oggi l'ho trovato molto più loquace su Gudmundsson che non su Fagioli.
11: No, anche perché diciamoci la verità, ormai l'ha capito anche il gatto che vogliono prendere anche sto Tosves.
1: No, questa
11: è diventato
1: sicuro.
11: Un po'. Non so se ti ricordi Luca quando si doveva fare dell'olio a tutti i costi, la squadra è Tosves. È dell'olio del terzo millennio. Allora, ma Tosvet se lo comprano gioca, Ulai gioca, Atta gioca, quindi voglio dire
1: ti dico poi c'era anche Durre perché esatto. Durre piace tanto alla proprietà,
11: esatto.
1: A Paratici, quindi quello che piace anche alla
11: però ecco, siccome adesso è in corso la beatificazione Paratici, per carità, io non però diciamo la Fiorentina non è nella posizione più comoda eventualmente per vendere Fagioli, perché se avesse deciso di vendere Fagioli 2 mesi fa, tenendo presente che Fagioli era stata l'unica nota lieta della stagione fiorentina, forse
1: con Parigi, per me lui
11: venderlo adesso a 10 giorni alla fine del mercato con il centrocampo già pronto, praticamente un esubero, cioè chi ti viene a prendere Fagioli non ti dico che si pone nella condizione di farti un favore, ma di sicuro non è che puoi pretendere tanto,
1: No,
11: penso anche il ragazzo sia contento, quindi insomma
1: va bene, però dai, questo noi vi raccontiamo quelle che sono le indicazioni, le sensazioni. Certo, oggi io non avverto quello che devi avere. Se hai Fagioli, devi essere innamorato di Fagioli e devi essere felice.
11: Forza.
1: Ed è centrale, perché Fagioli, ragazzi, è uno dei
2: qualitativi lì in mezzo.
1: Ulai mi piace da morire, ma Fagioli, ragazzi,
2: in teoria,
1: qualità straordinaria. Se non lo vedi, o comunque lo potevi immaginare, via, cioè non può far parte di questo progetto. Comunque staremo a vedere.
11: Anche perché non ci sono le coppe, non ci sono le coppe, ma c'è solo il campionato, ragazzi. Quindi
1: ci vedevo l'Italia che vinse l'Europeo. Giorginio, Verratti, per me era Fagioli, Ulai. Cioè io vorrei avrei immaginato con questi
2: con
1: due giocatori
2: più avanti a fare la linea dei tre,
1: due opzioni 4-2-3-1 di gioco, difensori un po' più bassi perché ho questa qualità che posso andare da uno o dall'altro, ma devi vedere.
2: Se lo stanno scrivendo in tantissimi.
1: Questo lo devi vedere, se non lo vedi, ma allenatore hai
2: ci sono
1: diritto.
2: Due giocatori in bilico, Fagioli e Ken. Guarda caso, sono due giocatori che non ha portato Paratici.
1: Ma era il suo.
11: Guarda.
2: E quindi li conosce anche.
11: Ne potrei mettere un terzo, e magari è meno latente, ma un altro giocatore, cioè Mandragora, negli ultimi 2 anni, se non sbaglio, ha fatto 17 reti e 13 assist, una roba di questo genere qua. È un altro giocatore. Poi ragazzi, non è che ci si può lamentare che non pratta oggettivamente parlare. Questo è un discorso che va fatto, perché se la Fiorentina facesse la Champions bene l'abbondanza, quindi ci sono dei giocatori, e siccome non l'anno scorso abbiamo visto che il malcontento nello spogliatoio fa più danni agli infortuni, ecco, sarebbe bene partire con tutta gente contenta, ecco. Questo io penso che la Fiorentina, ma purtroppo io non faccio testo perché lo penso tutti gli anni, farà un grande campionato. Dopodiché ci sono delle squadre tipo Inter, Napoli, voi dite la Roma, ma la Roma l'anno scorso arriva la terza e noi siamo arrivati ai 15esimi, quindi loro magari non hanno cambiato nulla o poco, però partono ad essere arrivati ai terzi.
1: Certo,
11: l'allenatore l'ha sicuramente meglio, sulla carta l'ha meglio la Roma di noi, perché Gasperini io non lo posso vedere, ma è un grande allenatore.
1: non c'è dubbio.
11: E quindi insomma quello
1: no, è che io vedo, io grandi Giacomo, io grandissimo, allora lascia perdere Bologna che per loro stessa missione hanno scelto di fare un campionato diverso, lascia perdere la Lazio, idem, quindi queste due le chiamo fuori. A me il Como non mi appassiona, io non so, guarda, o veramente loro hanno trovato il Fabregas è un mostro, e ma io penso che quest'anno il Como avrà dei problemi,
2: te lo ripeto,
1: l'Atalanta non mi convince, io ve lo dico, sì, l'Atalanta non mi convince e quindi sì, va bene, ma
11: io penso che si debba essere noi a convincere, cioè esatto. Se quattro della difesa della Fiorentina rendono tutti come noi ci aspettiamo, se il centrocampo è quello che è, se Ken o Pellegrino fa 20 gol, cioè esatto. Tutti possono fare che vogliono,
1: me la gioco con tutti,
11: però il problema è che quegli altri la Fiorentina vediamo, perché hanno preso allenatore di Sassuolo e non si sa se rimane, Gudmus si sa se rimane, è un cantiere, sono 11, praticamente una squadra completamente nuova, chissà se ingrana subito. Poi ragazzi, noi siamo dei rompicoglioni fenomenali, si parte a Roma e si perde, si comincia, ha visto anche quest'anno,
1: ecco, poi io vedo più difficoltà da Roma sul ritardo, io però vedo più ritardo a Roma e la Fiorentina,
2: prepariamoci, quello che dice Giacomo è assolutamente vero, per quello io dico lì finirà tutto addosso al grosso, se non si parte bene
1: lì c'è Paratici, però quest'anno sì. Paratici gli fa un
11: no, allora una cosa mi pare evidente, grazie. Che nel bene e nel male questa è la Fiorentina di Paratici,
1: esatto, quindi
11: cioè non è la Fiorentina di Grosso o di Commisso, questa è una squadra dove Paratici ha deciso anche quasi il colore della maglia, quindi questa nel bene e nel male è la squadra di Paratici, dall'allenatore a esatto. Tutti i giocatori, quindi voglio dire, ma lo dico nel bene e nel male, perché io mi auguro che sia la Fiorentina di Paratici
1: nel benissimo, però
11: ecco, tenete presente anche che noi dobbiamo partire bene, perché noi siamo partiti, noi ragazzi abbiamo subito un trauma l'anno scorso, noi siamo stati in Serie B per 6 mesi, quindi se si parte male, cioè, come dire, è un déjà vu, quindi bisogna partire bene, bisogna essere tranquilli e avere ottimismo e dare un po' di tempo a questa squadra inevitabilmente. Poi, siccome si diceva, e qui ho finito la mia trasmissione e la gente diceva: chi ci viene a Firenze in questa squadra, in questa società, perché noi siamo sempre peggio di tutti, no?
1: Certo.
11: Poi mi sembra quando è venuto fuori a Fiorentina Ruggeri sembra una bestemmia, poi mi sembra siano venuti i giocatori più forti di Ruggeri.
1: No, e comunque questo ci ha provato.
11: Però la gente rideva quando diceva Fiorentina Ruggeri, alla radio ridevano perché noi siamo una squadra raccattati, perché il commisso non avrebbe messo la lira, perché chi vuole ci venga, invece alla fine sono venuti, quindi io parto da questa nota positiva, cioè che comunque la Fiorentina è una società attrattiva, che comunque la proprietà ci ha rimesso una barca di soldi anche quest'anno. E quindi la tifoseria ha risposto con entusiasmo. Però ti ho detto, avendo avuto delle grandi corna l'anno scorso, sono un po' io. Ora la mia moglie dice: esco, vado a fare la spesa, ci credo, una controllatina gliela do. Per far usare una metafora.
1: E vi dico che comunque questo lo sappiamo. Paratici aveva provato a prendere un allenatore di un livello superiore, e che gli hanno detto tutti no. Che aveva provato a prendere Maresca, per carità, aveva provato De Zerbi, per carità, aveva provato Mourinho, per carità, aveva provato con quello Iraola, per carità, cioè Paratici, l'obiettivo Paratici è un altro allenatore, un livello diverso, d'accordo? Dopodiché, ragazzi, oggi non si fa una squadra di colpo, una che non si può passare al 14esimo colpo.
11: Però Luca, io non lo so se lui proprio, perché questa è la Fiorentina di Paratici, tu pigli Mourinho, se va bene la Fiorentina di Mourinho, se va male è colpa di Paratici, non lo so, secondo me alla fine anche l'allenatore gli va bene,
1: no, ma lui gli va bene, l'ha scelto, sicché
2: ma lui probabilmente
1: poteva fare anche la scelta paracula e tenere Vanoli, no? Tengo Vanoli, intanto vediamo,
2: l'aveva probabilmente, come dire, contattato in anticipo, gli aveva fatto intendere che c'era questa idea e l'ha tenuto lì. Poi ha valutato altre strade.
1: No, non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Senti Giacomo, qui riporto invece all'animo del cronista di strada, del tifoso, dell'uomo che vive anche la città in una certa maniera. È arrivato Giuseppe Commisso, in questo caso arriva anche la signora Ketri, però io vorrei anche un po' dividerle queste due figure, perché c'ho una grandissima simpatia nei confronti della signora Ketri, ma io non vedo la signora Ketri impegnata a comprare l'ala destra invece del terzino, no? Mi chiedo e ti chiedo, sapendo di farti una domanda a quale non puoi rispondere con certezza, che noi non lo conosciamo Giuseppe Commisso, non sappiamo chi sia. Però ora viene per quasi un mese, perché se arriva oggi il 13 di giugno, come minimo starà per il 3-4 quando c'è la partita.
2: Resta due settimane
1: abbondanti.
2: Minimo, perché è 29.
1: No, poi c'è la partita del 2, del 3, quindi
2: resta
1: voglia
2: anche
1: dopo. Quindi sta un mese, quindi non è che va, e come è successo purtroppo nel ricordo del babbo, nella cerimonia per ricordare il babbo. Cosa ti aspetti da Giuseppe Commisso in questo mese? Nel rapporto con la città, con i tifosi, con tutto il mondo fiorentino e Firenze?
11: Ma intanto io mi aspetto la Fiorentina molti gratitudini nei confronti di questa persona, perché chi avrebbe scommesso che Commisso avrebbe investito nuovamente dopo i soldi avevano speso l'anno scorso in estate e l'anno scorso a gennaio, no?
1: Esatto.
11: Invece mi sembra il mercato di Paratici, c'è un mercato che Paratici insomma è andato all'Udinese, gli ha dato 30 milioni per attà, e allora Trabzonspor 25 quella lì, insomma segno evidente che Giuseppe Commisso, la proprietà, ha dato via libera per un altro mercato in deficit, diciamo così, il che non vuol dire che si debba vincere il campionato, però insomma diamo atto a questa famiglia che soldi li mette. Io mi auguro che Commisso si circondi di persone, come dire, che gli consentano di legare con la città, cosa mi sembra che fino ad oggi non sia avvenuto, né da parte, insomma, non sia avvenuto. Cioè che Commisso riesca a toccare le corde giuste per entrare nelle corde di una città che, come dire, quando a essere buoni riguarda con diffidenza. Eppure, voglio dire, torno a ribadire, loro i soldi li hanno sempre messi, non è che hanno venduto calciatori e poi hanno comprato scarti. Certo. Quindi qui mi sembra si sia partiti col piede sbagliato, sono passati 8 anni, non so se questa roba si può
2: però raccontare. Giacomo, quel comunicato, al di là della situazione che si è creata sulla quale non voglio tornare, però le parole rivolte ad Antognoni da parte di Giuseppe Commisso segnano un grosso cambiamento di rotta, come se questo processo lo avesse già avviato Joseph.
11: Ma sì, ma allora voglio dire, Joseph è un uomo diverso dal padre, ha un'età diversa dal padre, ha una formazione diversa dal padre, perché Rocco aveva anche, come dire, secondo me gli spigoli di una persona, era partita dalla Calabria con le valigie di cartone e si era fatto da solo negli Stati Uniti, sì. Commisso figlio ha tutto un altro, nasce e vive in un altro contesto, quindi evidentemente ha un altro tipo di carattere. Io ti ho detto, io penso che nessuno possa negare che questa famiglia su Firenze ha investito.
1: Esatto.
11: E questa è la prima cosa che uno chiede a una proprietà, no? Perché come un calciatore, se c'è un centravanti fa 30 gol, se può mai dire non mi sta simpatico, però mi ha fatto 30 reti, cioè è meglio di uno e mi sta simpatico, non segna mai. Per cui questo è un elemento che secondo me gli andrebbe riconosciuto. E partendo da questo elemento, se Commisso figlio riuscisse a smussare quelle cose che si sono create, secondo me, guarda, ti dico la verità, io non vedo l'ora che passi sto centenario, perché non ne posso più.
1: Sì, anch'io, no, te l'assicuro.
11: Perché alla fine mi sembra che questo centenario sarà la vera grande occasione persa alla Fiorentina. Siccome, grazie a Dio, dopo 100 anni ce n'è 101, ecco, se loro cominciassero per davvero a rendersi conto che il valore della Fiorentina, ahimè, non solo i trofei, perché sono pochi, ma è la storia, invece è tanta e ricca, sì, e cominciassero a valorizzarla, probabilmente questo aiuterebbe anche a riuscire con la città, però lo dovrebbero fare per davvero, cioè non operazioni spot una volta tanto,
1: esatto,
11: cioè veramente aprire ma non solo Antognoni, ma
1: no guarda, Antognoni
11: bene a Firenze e la Fiorentina, lasciamo guardare Antognoni, no? Io l'ho detto, torno a ribadire, secondo me gente tipo Chiarugi, tipo Merlo, tipo Esposito, ma anche Malucci, Carobbi, quelli che quando perde la Fiorentina stanno male, questi dovrebbero avere un posto allo stadio fisso.
1: Certo.
11: Dovrebbero
1: avere un posto, Giacomo, dentro il Viola Park.
11: Certo, ti ho detto, io gli farei fare le lezioni ai ragazzini, certo, ragazzi di 10 anni, ecco, certo, dovrebbero parlare con questi personaggi.
1: Certo.
11: Io, ecco, se potessi, ecco, mi piacerebbe che il figlio di Commisso intanto cominciasse a non essere più il figlio di, ma fosse lui, e cominciasse a rendersi conto che il Viola Park, se non valorizza la storia della Fiorentina, se non l'accoglie, se non la racconta, se non la custodisce, insomma, è una bella struttura, ma i fiorentini non la considereranno mai casa loro, ecco. Infatti, questo non mi piacerebbe.
1: Spero che non si faccia blindare, spero che che ascolti, spero che si che stia dentro, dentro la
11: guarda,
1: città.
11: Guarda, io penso questo. Un'altra cosa di questa città. Nostra città piccolina poi alla fine, sì, perché rispetto alle grandi metropoli, e tante situazioni si creano non perché io e te Luca ci si vede, io ti dico una cosa e te me ne dici una, ma perché uno viene da te e ti dice: sai Guerini che ha detto l'altro giorno alla radio?
1: Sì, sì,
11: e magari non ha capito nulla.
1: È vero.
11: E allora se prendi e dici: vai l'imbecille di Guerini, e allora vengono da me e dice: Calamai ha detto che sei l'imbecille, allora io e te si smette di parlarci. E poi si creano i partiti, quello per Calamai, quello per Guerini,
1: così,
11: e su questo si va avanti. Quindi secondo me sarebbe bene che il commisso vivesse in prima persona, che frequentasse le persone che vogliono bene alla Fiorentina, che ce ne sono tante, e che insomma riuscisse a far capire che lui insomma anche come dire per status lavora per fare bene alla Fiorentina. Guardate che commisso rispetto a tante altre proprietà ha un elemento che non va sottaciuto, cioè è una persona fisica, non è un fondo. Cioè quando un fondo compra una squadra di calcio, l'obiettivo è fare dei profitti, perché deve distribuirli ai titolari del fondo. Li può fare vincendo tornei, ma anche vendendo calciatori. I non misto sono una famiglia, per cui probabilmente a loro gli fa gioco anche la sentiva vada bene.
1: No, no,
11: e poi insomma, io vedo tutte cose positive.
1: No, non vedi tutte cose positive. Ti hai fatto una riflessione e te l'ho messa sul tavolo apposta, perché è quello che nel mio piccolo penso anch'io. Ora il presidente non viene per un giorno e scappa via, sta qui 3 settimane. E questo trova una Fiorentina diversa, perché oggi c'è un nuovo direttore del Viola Park, c'è tutta una struttura tecnica nuova, c'è anche un altro dottore, c'è un nuovo allenatore della primavera con un nuovo progetto. Oggi trova un altro mondo, non è più il mondo dei tre che blindano tutto, che lavorano. C'è tutto un mondo. Se questo nuovo mondo riesce a convincere e entrare in sintonia ancora di più con la città, aprendo il Viola Park, mi hanno detto, più di un amico mi ha chiesto: cioè ragazzi, ma noi si può andare a vedere il Viola Park? Mi chiedevano. Io lo sai che non so cosa rispondere. Io non
2: che
1: so se
2: rispondo. Sì, si possono fare
1: visite guidate
2: a pagamento. Sì.
1: Ecco, forse io leverei le visite guidate a pagamento, no? Magari darei una volta a settimana un campo ai ragazzi di Firenze, messi insieme. Poi vanno i giocatori a firmare gli autografi, cioè non è che io pretendo tutto e subito, e non pretendo nulla perché non ho titolo per pretendere niente, però è partito veramente un progetto nuovo. Io credo che intorno a Giuseppe Commisso, che per me ragazzi negli ultimi periodi non ha sbagliato una mossa, e quindi voglio dire sarà anche fortunato, ben consigliato, non lo so, però ecco, continuare questo progetto, e il passaggio successivo è collegarsi a Firenze.
11: E Luca, posso dirti una cosa? Se lui questo mese facesse qualche cena in meno con i soliti noti nelle solite trattorie, se uno scontutti, e magari andasse in qualche Viola Febbre, se si mezzo la gente, così, li farebbe, perché tanto quelle scene sono le scene di una, sai un misto, sai cosa ha detto il plurale di me, sai ha detto quella alla radio, perché poi tante volte anche su Babbo ce l'avevano della gente per delle cose che non esistevano.
1: Bravo,
11: oppure
1: perché gliele raccontavano.
11: Dei personaggi, esatto, e non erano neanche...
1: Abbiamo buttato sul tavolo un tema e mi fa molto piacere perché Giacomo Guerrini ha questa sensibilità. Grazie Giacomo.
11: Ciao Giacomo.
1: Allora, siamo andati un po' lunghi, ma visto che siamo solo noi, possiamo fare quello un po' che vogliamo, ci prendiamo una brevissima pausa e poi andiamo a parlare anche del Benevento, perché non dobbiamo commettere noi l'errore che diciamo ai giocatori non commettete, cioè di non analizzare e rispettare il prossimo avversario.
4: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
12: buongiorno, sono Guido Tolo. Allora, sono veramente d'accordo sul fatto che non esista riconoscenza nel calcio, che sono legittime le mosse di Paratici. Allora, se sono legittime, bisogna ricordarsi anche un po' tutto, cioè il Fagioli ha fatto un inizio di campionato terrificante l'anno scorso, erano più le volte che si era contenti per cui per il fatto che non giocasse di quelle in cui invece giocava. A un certo punto poi è diventato fondamentale, ma fino a quel momento è stata una cosa terrificante, tanto da chiederci anche se a Firenze era l'ambiente giusto per lui. Ricordiamoci tutto, ciao Guido.
13: Io credo che anche dal punto di vista prettamente economico sia più conveniente per la Fiorentina dare via Fagioli piuttosto che Ken, perché se dai via Fagioli non hai necessità di sostituirlo, al massimo fai uno scambio col Sassuolo, Brescianini, Torsberg, e ci metti qualche milione. Se invece dai via Ken, anche se prendi più soldi, hai la necessità di comprare un nuovo centrocampista.
14: Giovanni da Legnaia, ma voi siete sicuri che Fagioli sia peggiore di Ela o Ulai? A me non pare.
15: Ragazzi, ma Ken e Retegui hanno un nazionale insieme, ma a centrocampo c'hanno Barella e Tonali, ricordatevelo sempre.
16: Buongiorno Tommaso, buongiorno Luca, io vi faccio un nome che a me piacerebbe tanto vedere con la maglia della nostra Fiorentina, ma sarà forse impossibile, però io vorrei tanto vedere Mattia Taccagni con la maglia viola. Ciao.
17: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Ma Fortini è forte? Non è forte, è sinistro ma gioca a destra, non si potrebbe valutare per farlo spostare a sinistra e rilanciarlo e dargli fiducia? Perché se, cioè, a me non è chiara la cosa, come Martinelli, come Croci, come Braschi, cioè, o sono forti o non sono forti, e se sono forti buttiamoci, no? Proviamo a metterlo a sinistra, ci manca a sinistra, no? Perché no? Facciamo qualcosa, secondo me è possibile. Un saluto e forza Viola.
1: Seconda ora di Palla al Centro con i vostri interventi 348-7513-933. Fra l'altro c'era nel blocco precedente delle note audio che ci diceva: ma quindi abbiamo solo Ken, perché l'ha detto anche Grosso, chiaramente per motivi burocratici ancora Pellegrino domani non ci sarà,
18: non può essere dentro la squadra,
1: mi viene da pensare a Croci, riguardando anche il precampionato, come alternativa a Ken domani da avere in panchina. Sulle riflessioni su Fagioli, effettivamente la partenza non fu semplice, però mi sembra proprio una piccola parte di tutta l'ultima stagione. Semmai è vero che i primi sei mesi, lui arrivò nel gennaio e c'era ancora Palladino, qualche problema ci fu. Ecco, è vero, giusto ricordarsi tutto, però nel complesso forse Fagioli è uno dei pochi che va ben sopra la sufficienza l'anno scorso. Dopodiché, ragazzi, le valutazioni sono aperte.
18: Se qualcuno non piace Fagioli ne ha pieno titolo, però ragazzi, trovare uno meglio.
1: Assolutamente.
18: Perché quello dice l'amico, uno degli amici: ma sei proprio sicuri che Ulai è meglio di Fagioli? Io penso che Ulai sia molto forte e penso che Fagioli sia molto forte.
1: Ripetiamo anche, non è che facciamo la guerra se vendono Fagioli, ci torna anche se lo fanno per motivi di bilancio. Abbiamo solo espresso, come dire, un pensiero sul fatto che effettivamente in quest'estate si è creato uno scenario su Fagioli che francamente io non so voi, ma due mesi fa non l'avrei detto.
18: Assolutamente no. Allora, inseriamo nel dibattito un caro amico, Andrea Innocenti, che ha lavorato anche a Benevento, perché poi Fagioli, Ken, Pellegrino, tutto bene, ma poi domani sera, ragazzi, c'è la Coppa Italia, è una partita seria contro un avversario di Serie B,
1: l'hanno fatte 5 a Ravenna,
18: è una partita, la Coppa Italia, non avendo le coppe, diventa realisticamente l'unico grande obiettivo della stagione per poter vincere un trofeo che manca da 12 milioni d'anni, e quindi prendiamola sul serio questa sfida. Allora, innanzitutto saluto Andrea Innocenti. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea, grazie.
19: Buon pomeriggio, grazie a voi.
18: Allora Andrea, ripeto,
1: Andrea ci piace disturbare.
2: salvarlo, sì, innanzitutto, sì, perché poi è bello parlare di
18: calcio. Ma ora gli chiederemo anche di Croci, perché
2: poi conosce 870.000 calciatori e quindi bisogna disturbarti ogni tanto.
18: Però conosce, vabbè, perché, vabbè, perché ci ha lavorato, conosce anche il mondo Benevento, lo ribadisco, insieme a un altro mio carissimo amico che è l'attuale direttore sportivo del Benevento. E cosa c'è da temere, Andrea, del Benevento?
20: Ma c'è da temere l'entusiasmo di una squadra che gioca a calcio, che tende sempre a giocare la partita senza paura, senza timore reverenziale, nel modo più assoluto. C'è da temere l'entusiasmo, perché è un momento in cui chiaramente il ritorno in Serie B dopo 3 anni, l'affrontare un avversario di grandissimo prestigio, io non ci sono più, ma comunque i contatti ce l'ho e so, certo, c'è grande entusiasmo per la partita di domani. È una squadra che comunque viene da un campionato stravinto, un gruppo di livello molto alto, con qualche inserimento che in questo momento non so poi se tutti saranno disponibili, non credo, però sicuramente migliorata. E quindi è una partita trappola, è una partita che secondo me per la Fiorentina è insidiosa. Poi è chiaro,
2: la qualità,
20: il livello è diverso, tutto quello, certo, che si vuole, però è una partita da prendere molto con le molle, anche perché conoscendo benissimo il mister viene a Firenze a giocare la partita, non è che viene
2: ad aspettare o a mettere il pullman davanti alla porta, no,
20: non rientra nelle sue corde, nel modo che lo so.

0: Frisco, che è un 2004 di livello importante secondo me. La chiave di volta è un po' lì. E poi c'è un attaccante su cui ci possono essere dubbi perché non ha mai fatto la DE, ma io parafrasando Pino Vitale, chi fa gol in tutte le categorie,
1: sì,
0: che è Salvemi, il giocatore che a forza è imprevedibile, il giocatore che dà fastidio a chiunque.
1: Esatto.
0: Indipendentemente, ripeto, dalla categoria.
1: Senti Andrea,
2: sì, segniamo.
1: Sì, segnati tutte, che Andrea Innocenti, che ripeto è un grande intenditore di calcio e quindi ci ha aiutato, visto che ci ha lavorato, a fare un po' un identikit. Ora ti rimetti la maglia viola. Cosa ti piace soprattutto di questa Fiorentina che sta nascendo?
0: Io credo che la volontà del direttore in questo momento sia stata quella di mettere qualità dentro la squadra. E quando cerchi, poi non necessariamente sempre comunque ci riesci, ma insomma mi sembra che la strada sia quella, quando metti qualità con un allenatore che ha metodologia di tattica, insomma che ha criterio, sì, diciamo così, è un bel passo avanti, siamo un pezzo avanti, eh.
1: Esatto. Delle varie operazioni, quella che ti intriga di più?
0: Ma allora, i ragazzini, per modo di dire, mi scappa il nome, il centrocampista è
1: Ulai Ouattà,
0: perché... esatto, è un giocatore sicuramente forte. Poi però a me mi sembra che tutte le operazioni che stanno facendo abbiano senso, abbiano una logica, non senso, perché poi senso, tanto il calcio come tutti gli sport, il senso lo danno i risultati, no? I risultati vengano, va tutto bene, non vengano, allora sì, però mi sembra che ci sia un'impostazione fatta con criterio per aumentare il livello qualitativo, e questo, o comunque per portare il giocatore di qualità.
1: Certo. Senti, stiamo facendo un dibattito da inizio trasmissione legato a Fagioli, lo ripeto, non abbiamo nessuna indicazione certa,
2: non ci sono trattative
1: in corso. Certo è che se andiamo a rileggere un po' questo lungo avvicinamento alla stagione agonistica, diciamo che non abbiamo avuto la sensazione di vedere Fagioli centrale. Ti chiedo, da esperto di calcio, Fagioli e Ulai insieme, sì, no, forse?
0: Io credo che lui assolutamente in mezzo al campo possa fare tutti i ruoli. Chiaro, se poi lo allarghi in maniera eccessiva, non trova la scarpa per il suo piede, però perché no? Cioè non necessariamente, cioè in un centrocampo a tre,
1: sì,
0: Fagioli per me gioca da tutte le parti, cioè come anche in carriera ha fatto, del resto non è che sarebbe una volta che fa.
1: Però qui il dubbio è sulla compatibilità di due giocatori che sono diversi, perché Ulai e Fagioli sono diversi, ma che hanno
2: anche fisicamente
1: un approccio tattico. Cioè Fagioli ha fatto l'ultima parte della stagione, l'ha fatto benissimo da play, la Fiorentina ha preso Ulai e il play lo fa Ulai, quindi allora immagini Fagioli torna a fare quello che ha sempre fatto, la mezzala. Ma lì da una parte c'è Attà, dall'altra andranno a prendere Tosved e poi c'è Endurre e compagnia,
2: Mandragora. Brescianini,
1: che ne dici?
2: Fabian,
1: possono stare insieme questi due giocatori?
0: Per me cioè a tre, se Ulai fa il play e buffa la mezzala, non ci vede nulla particolare. Poi è normale, la Fiorentina può aver fatto, il direttore può aver fatto anche un altro ragionamento: prendo un ragazzo che comunque viene da fuori, non so se mi dà il senso nell'immediato, mi entra subito nei meccanismi, e comunque ho Fagioli, quindi ho due giocatori che possono fare quel ruolo, e ho due giocatori che però possono fare anche la mezzala volendo, quindi cioè, non vedo io grandi problematiche su questo aspetto.
1: Questo è importante.
2: No, nel frattempo devo dirti, Luca, che tanti su quel gioco di dove mettiamo la Fiorentina oggi,
1: sì,
2: ci discutono, ed è vero, lo do atto agli ascoltatori, che la Fiorentina è vero, è regina di questo mercato, ma è quella che doveva cambiare di più. Tanti altri non hanno fatto molto, ma devono cambiare meno, perché l'impianto di gioco siamo troppo ottimisti ad oggi, Andrea, se pensiamo che comunque la Fiorentina un gap l'ha colmato di brutto di già ora, col mercato che ha fatto, però è anche vero che è tutto nuovo e tu mi

0: Insegni che dall'allenatore alla squadra nuova, pronti via, poi i problemi a risolvere in genere sono tanti.
1: Sì, allora c'è un discorso da fare. È giusto il ragionamento di chi dice, come citavi te, che è quella che la Fiorentina è quella che ha fatto più mercato, perché probabilmente sì, ne aveva bisogno, insomma era abbastanza palese. Però sì, il fatto dei nuovi è vero, però ti rispondo con una domanda: quando è andata definitiva la Fiorentina?
0: Fini seconda settimana di luglio ha cominciato, ecco, 13-14. Sì. Siamo a un mese di lavoro, diciamo.
1: Capito, siamo a un mese, manca ancora 10 giorni quasi al campionato. Cioè, questo discorso qui è un po' qualunquista, no? Nel senso, ma in generale, non della Fiorentina, del calcio in generale, perché poi un allenatore che si ritrova, comunque un allenatore bravo, che si ritrova sì un gruppo completamente nuovo, ma ci lavora quasi due mesi, sì, va bene, all'inizio può trovare fatica, può fare un po' più fatica, quello che è, però arriva quasi pronto, non... Io su questo sinceramente sono
0: girà sereni,
1: è la logica del calcio, perché poi quando stai ogni giorno per quasi due mesi a lavorare sul campo, a conoscere i ragazzi mentalmente, calcisticamente, cioè poi il gruppo viene da sé,
2: non c'è dubbio. E l'ultima cosa che voglio chiedere a Andrea Innocenti lo riporta ai giovani. Allora, quest'anno Andrea Paratici ha scelto un percorso, una strategia di mercato di praticamente cederne tantissimi, riservandosi a una cifra estremamente bassa o simbolica, in molti casi è stato 1 milione, riservandosi però grandi ampi margini sulla rivendita. Gli unici giocatori che su quali la Fiorentina ha comunque deciso di mantenere un controllo sono il portiere Martinelli e per certi versi anche Braschi, per certi versi. Ecco, ti chiedo se condividi questa strategia, se tra quelli che sono stati mandati via c'è qualcuno che, ripeto, in virtù del grande affetto nei colori viola un po' ti dispiace, e ti chiedo anche poi di Croci, che alla fine fa parte ancora del gruppo prima squadra. Lo ricordo, la Fiorentina sta cercando attaccanti esterni, quindi è evidente che lui resta agganciato per valore e qualità, e anche perché ancora c'è un reparto un po' da perfezionare. Ecco, mi fai una tua radiografia di tutto questo mondo?
1: Allora, la radiografia è bella complessa, abbiamo fatto 10 domande in una. No, allora, il discorso della strategia di mercato, di brutta parola, ma monetizzare comunque tenendo sulla percentuale alta sulla rivendita, che poi per un club come la Fiorentina diventa gioco forza un quasi un obbligo, no? Perché comunque arrivi a un'età dove dici sono convinto che il giorno dopo giochi in prima squadra titolare eccetera eccetera, e a Firenze l'abbiamo detto tante volte è abbastanza dura, oppure monetizzo e mi tengo il più di ciò che posso avere, la percentuale, quello che vogliamo. E quindi è una strategia giusta, sbagliata, non lo so, probabilmente in questo momento può essere anche giusta, perché poi, allora, siamo sinceri, perché a me piace essere senza peli sulla lingua, no? Lo scudetto primavera dell'anno scorso dice tantissime cose, dice di un gruppo forte, dice anche di un gruppo che, per me, questo è un giudizio mio personale, tolti 2-3 ragazzi, e in questi poi ci rientra anche il discorso che affronto dopo Croci, comunque c'era quel gruppo, 2-3 ragazzi probabilmente di titolarissimi nella Fiorentina dei prossimi 5-6 anni, 10 anni forse non c'è nessuno,
0: esatto.
1: Cioè, perché bisogna essere realisti, no? Perché se no si rischia di dire mi è scappata la parola, ho vinto il campionato primavera e quindi ho 20 giocatori forti, non è così. Ma questo è successo a me a Empoli, è successo magari l'inverso, d'arrivare, di uscire ai playoff al primo turno e avere, che ne so, Raggi, Coda e compagnia, però ero a Empoli, non ero a Firenze,
0: certo,
1: che è già diverso. E comunque vedi ragazzi che, pur non vincendo, o in altri casi mi viene in mente il gruppo anno di nascita 95, vinse tutto, arrivò alle finali e alle finalissime, e da quel gruppo di giocatori veri ne è uscito forse nessuno. E quindi poi alla fine è una strategia, ma era una strategia che era quasi inevitabile. perché poi cosa succede, a un certo punto arrivi e dici che faccio. Non dimentichiamoci, visto che mi reputo ancora un addetto ai lavori, che un giocatore in prestito in B o in C non porta nessun vantaggio dopo 2, 3, 4 anni. Rischia di diventare una perdita di tempo.
2: Cioè, così. E di Croci che ne pensi?
1: Croci, che è uno dei migliori talenti della sua annata d'Europa, non d'Italia, d'Europa, però sta facendo un percorso che è quello giusto, perché se si comincia a pensare, a mettere in testa ragazzo, ma conoscendolo non credo succeda, che lui sia pronto domani per la prima squadra, non è così. Perché Croci, ricordiamoci che a settembre ancora in per età dovrebbe fare l'Under 17.
2: Pensa te.
1: Certo. Se fa la primavera e la fa ad alto livello, è già tanto.
2: È già tanto. Sì. E quella è un campionato vero per lui. Ecco, cioè, non è il ventenne che il diciannovenne fa la primavera, il ventenne. Ecco,
1: I ragazzi devono fare il loro percorso, magari bruciando un po' le tappe, per fortuna loro, perché hanno qualità, ma non esagerando, perché se poi si esagera, si bruciano, è molto semplice. E quindi se Croci quest'anno farà, come prevedo, la primavera, e la farà di ottimo livello, perché è un giocatore forte, è un giocatore che ha grandissimo talento, poi sarà pronto fra un anno, ma magari fra due.
0: Sì, detto. Che a parte c'è anche Quadio tra i prestiti secchi, quindi lui.
2: Ma anche Quadio ha dato la sensazione di avere prospettiva, ti devo dire la verità.
1: Sì, è vero.
2: Anche Quadio.
0: Però ecco, io ne approfitto della presenza di Andrea, perché diceva Croci in primavera, quindi mi si è accesa la lampadina. Con un Andreazzoli, però Andrea, c'è da sperare, ecco, che possano salire in tanti il prossimo anno.
1: Ma assolutamente sì, perché comunque Andreazzoli è uno che ha cultura del lavoro, che ha attenzione, che lavora quotidianamente a 1000 all'ora, cioè sicuramente il migliore, ragazzi, quello è senza un bel dubbio. È un allenatore da prima squadra.
0: Perché la scelta non è stata banale, quella.
1: Non è banale, non è casuale, anzi è una scelta ottima secondo me, perché quando si arriva in primavera poi bisogna avere. Cioè, è troppo vicino il possibile ipotetico passaggio con la prima squadra. Serve staccarsi il dosso il settore giovanile.
2: Certo.
1: Per i ragazzi, guarda.
2: Io penso che Andreazzoli lavora anche sulla testa oltre che sulle gambe, perché poi li devi anche preparare il calciatore a diventare professionista, non solo perché c'hai un contratto, ma nella quotidianità. Grazie ad Andrea,
0: sempre un piacere.
2: Allora, stiamo volando verso la fine di questa puntata di Palla al Centro. Alla ripresa è arrivata una nota del comune con tutta una serie di iniziative legate al centenario, per cui ve le leggeremo. Poi noi, questa grande macchina da guerra che è Firenze Viola, Radio Firenze Viola, sta monitorando anche per capire quando arriverà il presidente commisso e la signora Catherine. Insomma, state con noi, continuate a mandarci messaggi, li proporremo. 348 7513 933. Aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Poco e torniamo.

0: guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Una curiosità, scusate, ma lo scouting di Paratici, quali giocatori sconosciuti ha portato a Firenze? Perché qui vedo tutta roba a soldi di 20, 25, 15 milioni di euro, quindi boh. È proprio vero, è meglio una novella che un potere nei chianti, perché per ora ho visto solo distruggere i prodotti vivai.
3: Ma buongiorno a tutti, buongiorno a Tolo e a Luca. Io aprirei già un processo a grosso, perché con una squadra, con un centrocampo da Fagioli, Ulai e Attà, passare a Mandragora, Ulai e Endur, mi sembra proprio che questo non ci capisca niente. Grosso è il vero grosso problema della Fiorentina. Yuri da Firenze.
4: Ciao ragazzi, io voglio dire, i tifosi, è giusto che facciano i tifosi, quindi io sono tifoso, posso anche dire la Fiorentina è in lotta per il terzo scudetto, ma voi siete giornalisti, dovete scindere questa cosa dal tifoso al giornalista. Il giornalista vede le rose e ad oggi, ma Tolo, ad oggi le prime 7-8 ci hanno dato 30 punti l'anno scorso. Come si fa a dire la Roma non ha fatto nulla, la Juve non ha fatto nulla? A parte la Juve ha comprato un giocatore da 50 milioni d'euro, che poi bisogna vedere se è buono o non buono. Ragazzi, noi siamo da ottavo, settimo, ottavo posto.
5: Ciao, buonasera, sono Orfeo. Niente, mi volevo agganciare un po' a, condividendo in quasi tutto quello che stava l'intervento di prima, diciamo, Guarini. E quindi ci si va a copiare di piombo, nonostante si sia sempre portati noi come tifoseria a partire a strombo. Ma secondo me nella squadra attuale mi piacerebbe vedere, perché in difesa ancora ho qualche piccolo dubbio, non sono un amante di Dragusin, mi piacerebbe vedere un vecchio cagnaccio tipo come era un po' il vecchio Cordoba dell'Inter, un brevilineo veloce, capace di intervenire su tutte, su tutto, quindi mi piacerebbe vedere questo. E ovviamente gli esterni sono cominciati a essere fondamentali. Sul discorso delle punte, facendo solo il campionato, non so se due titolari possano essere compatibili.
6: Ciao, Santo da Brescia. Io ricordo che quando si prese Fagioli, Fagioli faceva la mezzala, lo faceva prima venisse da noi. Da noi praticamente ha sempre giocato da vertice basso. Ora, o non era un granché come mezzala quando giocava la Juve, oppure noi avevamo delle esigenze. Sta di fatto che comunque è un giocatore che rimane fuori ruolo in questo momento, quindi per quale ragione non si può rimetterlo nel suo ruolo iniziale e compatibilmente con la I. Non riesco a capire per quale ragione uno non possa...
7: Ciao a tutti, volevo fare una considerazione su Pellegrino, non sono, vorrei essere fuori tema o meno, però volevo solo dire che comunque nei giudizi il Parma l'anno scorso ha fatto, in tutto il campionato ha realizzato 28 gol e 9 l'ha fatti lui, quindi vuol dire in pratica ha fatto un terzo delle reti di tutto il campionato del Parma, quindi se tanto mi dà tanto, cioè va bene, c'è cioè, il Parma quanto volete, però un terzo dei gol sono suoi comunque in una squadra che segna poco come il Parma, più ha fatto 3 gol in Coppa Italia anche, quindi vuol dire mi sembra un giocatore potenzialmente comunque forte, poi vabbè so tutti i discorsi di Seema lasciano il tempo che trovano, però comunque mi sembra una buona percentuale. Ciao a tutti.
8: Bene,
9: assolutamente.
8: Andiamo sulle montagne russe, ma va bene così, si passa dal volere il male della Fiorentina perché vogliamo cedere Fagioli all'essere troppo ottimisti perché
9: però
8: oggi
9: poi rispondo,
8: valiamo ottavo.
9: Poi rispondo dopo a quella domanda, a quella riflessione. A me Pellegrino piace, a Tommaso Loreto Pellegrino sì. piace, cioè noi non stiamo dicendo non ci piace, no. Dopodiché stiamo dicendo che dobbiamo valutare un se è già il centravanti titolare di una Fiorentina ambiziosa. Allo 0557711171 si è prenotato Marco. Ciao Marco, grazie di essere con noi.
10: Ciao ragazzi, volevo fare soltanto quattro semplici considerazioni velocissime. La
9: Vai.
10: prima, sento sempre il discorso anche nell'intervento del potere della nomea ha sfatto il settore giovanile, è cambiata la politica, anziché stare 3 o 4 anni a mandarli in prestito si cedono e ci si riserva la ricompra o la percentuale, è un mutamento di generazione. Secondo aspetto di Falacci, senza, come dice Luca, beatificarlo o santificarlo, ha sempre detto che è difficile vendere e comprare. Consegna a Grosso, al quale purtroppo già cominciano i discorsi da bar, siamo tutti allenatori, come mai gioca questo, non gioca quest'altro, la squadra nemmeno avanti di 10 giorni il campionato, mai successo. Altro evento, e chiudo, mi ricordo l'intervista splendida di Paratici al debutto, quando disse il bilancio non è fatto soltanto della voce budget.
9: Certo.
10: Io sto guardando la voce ingaggi. Allora, senza voler fare i ragionieri, cosa che io ho fatto per 40 anni in banca, ma sono un tifoso proprio sfegatato, che costa 11 milioni netti, offerta di 40 più 3 di bonus se arrivasse, prendi uno equivalente o quantomeno da 3 e risparmi 8, cioè io quando in fondo dell'anno si è speso 90 guardiamo quanto si è risparmiato. La grossa impresa è dare via Baracca, Inzola e purtroppo Sottil che pesano ancora quasi 3 milioni. Questo è il compito di un suo esecutivo. Che poi anche noi si contesta anche questo, e l'ultimo rilascio tutti si diceva guarda e botta si piglia con piccoli, grazie stavolta a Lucci con l'operazione obbligo di riscatto, quando il prossimo anno il Bologna si salva perché è salvo. Ma non certo. Hai fatto minusvalenza, ecco, queste sono le cose che uno cominci a guardare avanti da fila bocca. Buon lavoro ragazzi.
9: Grazie Marco.
8: Grazie, com'era
9: Marco.
8: Il detto bellissimo, no, quello di potere Chianti,
9: ora lo voglio riprendere.
8: Che poi al volo, secondo me, ora mi direte di no, magari sbaglio, ma Vieri dal Brasile mi sembra un po' un'operazione, cioè non era un nome sulla bocca di tutti. Lì
9: no,
8: lo vai a cercare,
9: no, va bene.
8: Scopri comunque un difensore brasiliano.
9: Sì, diciamo che non c'è, cioè,
8: lo sconosciuto, anche Valdepeñas è un altro giovane, dice, ma è del Real Madrid.
9: Sì, appunto, cioè,
8: però è diverso da Mastantuono,
9: stile
8: Kvaraskhelia,
9: ma anche Ferguson, stile l'attaccante esterno. Cioè, ovviamente la Fiorentina, Vieri è un giocatore di cui si parlava, ti ricordi, eccetera.
8: Però lo vai a prendere in Brasile.
9: Ti pagavo 17
8: sì,
9: milioni.
8: Sì, oddio, bisognerebbe intendersi un po' su cosa si considera. Anche,
9: ecco, diciamo che non è arrivato l'indicazione, ma magari c'è ancora tempo. Fammi dire una cosa, poi intanto vogliamo anche riproporre alcuni passaggi di interviste grosse. Però fammi
8: Andrea
9: dire,
8: al Viola Park.
9: Ah, subito. Sì, sì, però dico solo una cosa e poi andiamo da grande Mauro. A Villa Park. Dice lei, l'anno scorso siete arrivati, come fate a parlare, siete arrivati
8: quindicesimi
9: a lottare con chi ha fatto tanti buchi. Allora se il calcio fosse così, amico mio, ti potrei dire che anche noi l'anno prima siamo arrivati sesti o 65 punti, e allora potevano dire le nostre avversarie come si fa a far meglio della Fiorentina che ha fatto 65 punti e
8: in
9: spende
8: Napoli,
9: 90 milioni
8: nei due,
9: allora non funziona
8: ultimi,
9: così
8: ci ha infilato un decimo
9: no,
8: posto
9: non
8: pare,
9: funziona
8: no?
9: Così non funziona, andando a guardare cosa è stato l'anno scorso, funziona le rose. Allora io non vi dico che la Fiorentina vince lo scudetto naturalmente, ma se tiene Ken, e ci sono dei se tiene Ken e soprattutto se Ken torna a dei livelli importanti, io me la gioco per stare nei quinto, sesto posto, una sbaglia, quarto, faccio male, sesto, cioè io vedo uno scatto importante da Fiorentina. Poi come sempre il campo,
8: poi oggi è un gioco, ripeto,
9: ma c'è un gioco, non sappiamo ancora la squadra,
8: tra due settimane cambia tutto. Detto che registriamo, ecco, dagli ascoltatori più cautela rispetto a noi
9: e
8: quello che è un gioco, va
9: siamo
8: bene,
9: contenti la cautela. Allora Ludovico Mauro, e poi che cosa farà il comune per la festa? Vai.
8: Oh Ludovico, ci sei?
11: Ecco, Luca, sì. Tommaso, buon pomeriggio, sì, ben trovati.
8: Allora, ti anticipo io quello che ha fatto sapere la Fiorentina, perché tra le varie iniziative aggiungiamo anche questa che nasce alla luce di una delibera, sì, approvata dalla Giunta, quindi c'è una collaborazione Fiorentina-Comune di Firenze. In sintesi, nelle notti del 28 e 29 agosto saranno illuminate di viola le porte storiche cittadine, quindi Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David dal piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Franchi. Bene. Tutti illuminati di viola il 28 e 29, ovviamente la notte.
9: Esatto. Noi ci saremo, forse, vedremo.
8: Noi ci saremo.
9: Va bene.
8: La domanda vera è: ci saranno ancora 32 gradi di notte il 28, perché c'è il settimo picco dell'ondata di calore.
9: Sì. Caronte. Sì, Ludovica, hai intravisto qualcuno?
11: Allora, intanto mentre parlavate e mi ero messo in preascolto per il collegamento, scorrevano le macchine dei giocatori che arrivano al centro sportivo, perché la squadra si allena nel pomeriggio, oggi non è ancora scesa in campo, l'allenamento è in programma tra un'oretta e mezzo più o meno. Quindi ho visto entrare intanto Brescianini, ho visto arrivare Fagioli, ho visto arrivare Dodò, insomma ho visto arrivare la spicciolata diversi dei calciatori di Fabio Grosso. Posso dirvi invece con certezza che non sono ancora arrivati Giuseppe e Catherine, okay, Commisso, ma la società li sta aspettando, ci confermano che arriveranno entro stasera, dormiranno qua e domani saranno allo stadio per Fiorentina Benevento, quindi non sono ancora arrivati, ma da qui a stasera sono attesi il presidente e la madre del presidente della Fiorentina.
9: E questo è importantissimo, lo ripeto,
8: sì,
9: perché
8: ha preso senso, anche un po' di sorpresa, perché
9: diciamolo,
8: avevamo
9: pensavamo che arrivasse
8: per il centenario,
9: che arrivasse per il 27, cioè quel periodo là, invece staranno tanto,
8: c'è un anticipo di 10 giorni.
9: È molto molto molto importante. Fammi dire, ci trovo anche la soddisfazione di vedere, di aver avvertito anche dagli Stati Uniti tanto entusiasmo, no? Cioè oggi vieni e vieni a raccogliere gli applausi. Io Joseph Comino, ma era un grande applauso per gli investimenti, per come sta lavorando per far crescere questo tipo di squadra. Io rinuncerei, se sei d'accordo Tommaso, anche perché il tempo sta volando,
8: sì, sì,
9: a proporre Grosso. Vorrei magari insieme a Ludovico andare a rielaborare alcune delle riflessioni di Grosso, proiettandole soprattutto su quella che potrebbe essere, a giudizio di Ludovico, la probabile formazione e quali potrebbero essere i dubbi sulla formazione. Quindi partirei da quella che può essere una traccia di formazione.
11: Allora, io ragazzi immagino che domani Grosso voglia esordire col 4-3-2-1 che si è visto recentemente nelle amichevoli, cioè noi sappiamo che la sua base di partenza, il modulo che lui ha in testa su cui costruire questa squadra, rimane il 4-3-3. Abbiamo visto nel corso dei test estivi che soprattutto per la mancanza di esterni in buona parte della preparazione ha, diciamo, virato su un modulo che è molto molto simile, prima si chiamava Albero di Natale, comunque invece con gli esterni puri, con più due trequartisti, due fantasisti alle spalle della punta. È chiaro che la curiosità maggiore per il tifoso che domani va allo stadio è capire se gioca o meno dal primo minuto Mastantuono. Io nella probabile continuerei a darlo dalla panchina, perché oggi Grosso nelle indicazioni, sì, che ha fatto trapelare dalla conferenza stampa ha detto: preferisco dare continuità a chi ha fatto più allenamenti, quando gli è stato chiesto proprio dell'argentino, e quindi io immagino che Mastantuono domani inizi dalla panchina, però sono abbastanza sicuro che nel secondo tempo uno spezzone di partita lo andrà a fare. Proprio alle spalle della punta, che do per scontato che sia Ken, anche perché e Piccoli non c'è più, e Pellegrino, come diceva Grosso dalla conferenza stampa, non dovrebbe essere disponibile ancora per tempistiche, per cavilli burocratici. Io immagino Attà, perché lo stesso Grosso in conferenza stampa oggi ha fatto capire che sì, come disse in sede di presentazione, se lo immagina mezzala sinistra, però l'ha provato tanto in un raggio d'azione più avanzato in queste amichevoli estive e gli è piaciuto, ed è piaciuto un po' a tutti, perché Attà ha convinto, forse è stato il calciatore che ha convinto più di tutti nel corso delle amichevoli, certo, estive. Immagino Gudmundsson a fianco a lui, sempre sul ragionamento del Mastantuono dalla panchina. L'altro grande dubbio che io mi porto appresso è vedere se ci sarà o meno Fagioli dal primo minuto in tra le due mezzali, perché Ulai in cabina di regia me lo immagino, Ndur probabilmente me lo immagino, se Attà agirà come penso poco più avanti come raggio d'azione, in teoria la terza componente del centrocampo dovrebbe essere Fagioli, anche perché raccontiamo un po' da tutta l'estate che nei piani della Fiorentina, già dall'alto per finire poi a Grosso, quindi al più basso, c'era quello di costruire un centrocampo che ricordasse vagamente quello del ciclo di Montella, no? Chiaramente che era Pizarro, Aquilani, Borca Valero. Chiaramente un tasso tecnico del genere sarà difficilmente eguagliabile, però noi raccontavamo quest'idea, però non l'abbiamo praticamente ancora vista nei test finora, e io sono curioso di capire se la vedremo domani, anche perché Grosso ha detto in sala stampa che Mandragora è un po' acciaccato, è l'unico che non è al 100%, quindi non me lo immagino dal primo minuto. Scendendo dalla cintola in giù, l'altro dubbio un po' meno particolare che mi porto appresso è il partner di Dragusin nella coppia centrale, perché la logica porterebbe a Vieri, che è stato un investimento da 16 milioni di euro e che quindi dovrebbe essere il centrale di sinistra, però a me non è dispiaciuto Ranieri nei test di luglio e dei primi di agosto, e lo si è visto spesso, quindi secondo me il ballottaggio tra l'ex capitano e il brasiliano appena arrivato rimane. Valdepeñas a sinistra e probabilmente Jiménez a destra, perché in gruppo da più tempo rispetto a João Mario, e ovviamente De Gea in porta. Questa è la Fiorentina che diamo noi probabile per domani sera.
8: Guarda, paradossalmente io sottoscrivo tutto quello che diceva Ludovico. Il fatto che Mandragora sia un po' acciaccato riporta in auge Fagioli.
9: No, ragazzi, se non...
8: perché se no deve fare, no, se no deve fare Ulai, Ndur e Brescianini.
9: Sì, ma ragazzi, se con Attà alto, con Mandragora non sta bene,
8: non gioca Fagioli,
9: non lo è ancora arrivato. Cioè, no, allora, se non gioca Fagioli con questo scenario, si accende ovviamente un focus sull'opportunità,
8: sulla situazione, sul momento, dici?
9: No, dai, non ci credo. No. E sono stupito che con questo scenario lui non abbia, sia stato molto più diretto su Fagioli, ecco. Cioè,
8: esatto, noi ci rifacciamo anche un po' alle dichiarazioni.
9: Tanto gioca Fagioli, così tanto se lo vedete. Ecco, invece tutto dobbiamo vedere, chi avvicinare, sì, chi accompagnare, chi accoppiare, chi sposare, cioè tante. Vabbè, comunque noi lo staremo a vedere. E certo, per l'attacco in queste condizioni, Ludovico, non ci sono alternative se non Croci.
11: Non ho capito, se non
9: Croci. Cioè,
11: se non Croci, ok, non ci sono. Sì, non avevo sentito l'ultima parte della frase.
9: Non so se può essere portato su altri ragazzi giovani, ma non credo, no, in questa situazione.
11: Non penso, anche perché noi abbiamo finito la scorsa stagione raccontando di magari un utilizzo dell'anno prossimo, cioè questo che comincia ora, magari un po' maggiore anche per provarlo, di Braschi, e poi l'hanno venduto. Quindi, considerando anche quello che dicevo prima, ovvero Piccoli che non fa più parte della Fiorentina e Pellegrino che non dovrebbe domani essere disponibili per motivi di tesseramento, fai fatica a non immaginare Ken al centro dell'attacco. Sì. Piuttosto verrà, secondo me, ancora più curiosità nel capire come risponde Ken a livello fisico sul campo, perché per esempio quando è entrato in Austria con Real Madrid è piaciuto a tutti, noi l'abbiamo seguito da vicino in questo ritiro tra Italia e non, e lui ha fatto tante sedute a parte con un po' di differenziato o non sempre in gruppo, cioè lui è inutile raccontarcela come vogliamo, ha fatto l'estate un po' in gruppo, un po' gestito, quindi l'interrogativo su di lui è essenzialmente come sta, perché per il resto che giocatore è Ken si sa benissimo, è un calciatore fatto e finito, ha 26 anni, 27 l'anno prossimo, le caratteristiche sono quelle, e se non verrà venduto da qui ai prossimi 15 giorni per una cifra molto molto alta, sarà il centravanti titolare della Fiorentina anche quest'anno, quindi io me lo aspetto ovviamente domani dall'inizio, piuttosto sono curioso di capire come sta a livello fisico, anche perché è un giocatore che fa della prepotenza, dell'esplosività il suo punto di forza,
8: e ve lo ripeto, se ha tutti i 90 minuti, esatto. Nel senso che ora magari vado a controllare, ma non mi pare che in amichevole abbia fatto 90 minuti interi.
9: E qui poi com'è, in caso non ne voglio nemmeno parlare di questa opzione, vabbè, e poi una partita vera, cioè domani il Benevento viene qua a fare la partita per il Benevento, è un po' la partita dell'anno, quindi mi immagino grande agonismo anche in campo, no? Ci arrivi un po' corto, si può dire un po' corto sugli attaccanti?
8: Comunque ho ributtato un occhio, ditecelo anche voi se sbagliamo, ma noi domani immaginiamo 90 minuti, se c'è pareggio si va diretti ai rigori, non ci dovrebbero essere i supplementari.
9: Non credo, però siamo un po' corti.
11: È così.
9: Siamo un po' corti come attaccanti, questo bisogna.
8: Quello per forza, I can.
9: Ecco, e fine.
8: Sì, al massimo sposti Good, no, Ludovico? O metti Croci, appunto, se Ken deve uscire.
9: Ragazzi, Croci.
11: Però
8: fa tripletta.
9: Bene, viva Croci.
8: Se a Ferragosto siamo tutti a dire Croci il nostro bomber della stagione.
9: Un miliardo di messaggi.
8: Che dici, Ludovico? No, non lo so, è l'adattamento di Gudmundsson a prima punta nel caso in cui dovesse uscire Ken.
11: No, io faccio fatica a pensare a queste soluzioni, anche perché Croci, quando l'abbiamo visto nel corso dell'estate, è sempre entrato largo a sinistra, un po' adattato ovviamente, anche perché, come sapete benissimo anche voi, test estivi servono anche a questo, non sono attendibili al 100%. È chiaro che appunto, se verrà confermata l'indisponibilità di Pellegrino per domani, appunto, un'alternativa vera non c'è. Io però immagino che, siccome, con tutto il rispetto per il Benevento, che è una squadra di cui mi sono anche occupato nei mesi scorsi per la Serie C, l'anno scorso ha stravinto il proprio girone meridionale, e comunque si tratta di una squadra neopromossa in Serie B, che la Fiorentina domani deve battere senza troppi problemi nei 90 minuti. L'obiettivo sarà inevitabilmente quello. Non credo che nessuno domani voglia vedere i calci di rigore.
9: No, per carità di Dio. No, dico solo, se no finirà per la gioia del mio amico Bomber Pruzzo con Fabian Centravanti.
8: Sai, perché lui lo vede Centravanti.
9: Va bene. Grazie Ludovico, grazie
11: grazie, ripeto, a voi, buon proseguimento.
9: Con noi, perché come vedete presidiamo ogni angolo dello Park. Stadio e del Viola Park, perché è oggi l'ultimo allenamento. Di solito si dice, però oggi l'ultimo allenamento, le condizioni fisiche di Mandragora, diciamo ci sono un paio di
8: se
9: elementi.
8: Riusciamo a sciogliere qualche
9: per
8: dubbio,
9: capire, sì, per capire qualche cosa, perché in effetti lo ha detto anche Grosso, quando ha detto davanti dobbiamo ancora completare, sei arrivato alla prima partita vera con un attaccante, e quindi tra l'altro è Ken, che non ha mai fatto 90 minuti. Dai, speriamo che la Fiorentina riesca a
8: Sì, no, ti volevo dire una cosa giusta che segnala Matteo D'Assigna, quello che dicevi su Croci. Ieri l'Aston Villa ha perso la Supercoppa europea, perché Paris Saint-Germain, cioè fare a Schelia ormai non si commenta nemmeno più, però l'Aston Villa ha giocato e ha segnato il suo centravanti, che è un 2009.
9: No, ma non perché non possa giocare, è che io non lo considero un centravanti, Croci.
8: Più una seconda punta,
9: ecco, non per quello. Se tu mi dici Croci al posto di Attà o di Gudo, sì,
8: dietro,
9: ma lui
8: non
9: ha ancora quel tipo di struttura per reggere questa situazione. Comunque, speriamo di non averne bisogno. Dai, tanto ci avviciniamo alla prima partita vera,
8: e che non è poco.
9: Bene.
8: Ci avviciniamo anche a Nick e Nick, il punto, l'ora dedicata al mercato. Mercato, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, e poi come sempre Giacomo Galassi dalle 17 a seguire anche Alessandro Linardo fino alle 20, un'oretta di riepilogo di quel che avete sentito in giornata, e poi ovviamente appuntamento di nuovo domani per il gran giorno di Fiorentina Benevento.
9: Scaldiamo i motori perché anche noi vogliamo tornare
8: in campo,
9: un po'
8: in campo,
9: dai,
8: si torna a parlare di quel che succede col pallone che rotola.
9: Sento ridere Niccolò Ceccarini, questo vi per voi è un campanello d'allarme, vuol dire che ha notizie buone, quindi state con noi.
8: Bene.
9: Non ci lasciate.
8: Ci sentiamo domani alle 2.
1: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
13: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
14: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta dei PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
13: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
14: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
13: Lo sport, agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra che a fine gara ha parlato così.
15: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su Piano Vasca. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
13: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkac, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
14: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutta l'enorme sconfinata platea di Radio Firenze Viola, buongiorno anche a Stefano Carlesi insieme a me questa mattinata qui ad aprire questa vigilia di Ferragosto che significa semplicemente debutto per la Fiorentina. Viola, sono di scena questa sera al Franchi, fischio d'inizio 21:15, orario particolare contro il Benevento, comincia quella che speriamo possa essere una lunga cavalcata in Coppa Italia. E d'altronde, amici miei, oggi paghiamo il dazio di un'annata disastrosa e quindi il 15° posto della scorsa stagione ci impone di scendere in campo già praticamente, come vi dicevo, a Ferragosto. Siamo alla vigilia, c'era un tempo, ricorderete, in cui la Coppa Italia sembrava non arrivare mai. La Fiorentina di fatto spesso e volentieri è entrata nel tabellone parecchio più avanti, magari sotto Natale, invece stavolta non ne caviamo le gambe, o almeno ci ritroviamo impegnati fin da ora in questa competizione che può diventare certamente importante per una squadra viola, ahi noi lo sappiamo, quest'anno orfana degli impegni europei e quindi va assolutamente onorata. E poi soprattutto va visto a questo punto anche lo stato dell'arte per la squadra di Fabio Grosso. Ci sono un sacco di indicazioni da valutare questa sera al cospetto del Benevento, squadra da prendere con le molle, l'abbiamo detto anche nel corso di tutte le tante dirette della giornata di ieri. Benevento che ovviamente ci spera, ci crede, affronterà l'impegno con la massima attenzione. Benevento che ha guadagnato i 32esimi, se non vado errato, di finale questa sera in virtù delle 5 reti rifilate a Ravenna, che era l'altra potenziale avversaria della Fiorentina, quindi un po' di probabili formazioni. Nel frattempo segnaliamo, ma ve lo abbiamo già detto da ieri, che in casa viola sono presenti anche il presidente Joseph Commisso e la madre Catherine Commisso. Ieri dai social ufficiali della Fiorentina anche le prime immagini, e quindi è un gruppo direi a questo punto totalmente al completo quello che al Viola Park si prepara ad affrontare il primo impegno ufficiale, come detto, di questa stagione. Si va verso un 4-3-2-1 in termini di formazione, almeno noi così l'abbiamo schierata la formazione già nel pezzo che trovate su firenzeviola.it, un 4-3-2-1 con De Gea tra i pali, Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Nduru, Lai e Fagioli in mezzo al campo, attacco Gudmundsson a sostegno di Moise Kean. Vi anticipo che i dubbi però non mancano, questa è la versione che abbiamo dato noi. Qualche incertezza riguarda chiaramente il compagno di reparto di Dragusin, perché se la giocano quella maglia Ranieri e Vieri, mentre là davanti pochi dubbi su Attà e Gudmundsson alle spalle di Kean, ce l'ha detto ieri Grosso, poi lo riascolteremo. Attà in questo momento risulta più utile sulla tre quarti che non in mezzo al campo. È lì però che c'è un altro grande dubbio, è quello che riguarda il terzo centrocampista, con Dure e Ulai praticamente certi di partire dall'inizio, mentre il ballottaggio chiama in causa proprio Fagioli, che potrebbe lasciare spazio a uno tra Brescianini o Mandragora a seconda delle condizioni. C'è da dire che su Mandragora qualcosa ha detto Grosso ieri, non sarebbe al meglio il centrocampista, e vediamo un po', insomma, immagino che poi qualche quotidiano invece dia titolare Brescianini piuttosto che Fagioli. È un tema da tenere comunque di conto, perché poi in questo caso si intreccia anche un po' il mercato e quello che potrà essere la fase 2 di questa estate di trattative, perché a costo di farvi nuovamente arrabbiare, visto che tanti vorrebbero a questo punto la conferma totale del gruppo, e invece su Kean ma anche su Fagioli converrà assolutamente restare vigili e svegli, pronti a monitorare eventuali sviluppi del mercato, perché inevitabilmente da un lato su Kean l'abbiamo raccontato parecchio nelle ultime 48 ore, abbiamo capito che il Como potrebbe anche ripartire alla carica con un'offerta importante vicino ai 40 milioni. Su Fagioli quello che registriamo è uno stallo, almeno a livello definiamolo emozionale, nel senso che le indicazioni che sono arrivate anche dal mercato in quest'estate, con l'arrivo di Ulahi, con l'arrivo di Attà, con un'abbondanza notevole, fanno pensare che poi alla fine Fagioli non sia considerato un indispensabile. Fino ad oggi nelle amichevoli c'è stato relativo spazio, quindi non che Nicolò abbia assolutamente voglia di andarsene, però è un po' come se avesse intuito che tutto può ancora succedere, quindi vedremo un po' quello che sarà lo scenario di mercato. Di certo stasera è importante capire se partirà dal primo minuto, fosse solo anche per le eventuali conseguenze tattiche, perché un conto è avere un centrocampo con Fagioli, un conto è invece magari metterla più sul piano muscolare, visto che indurre Ulahi ce li aspettiamo dal primo minuto, ci fosse un Brescianini o un Mandragora, è chiaro che l'indicazione che arriva anche da parte di Grosso è quella di un centrocampo che dia un po' più di quantità magari e non qualità rispetto a quella che può dare Nicolò Fagioli. Questo per quanto riguarda l'attualità di questa giornata, che come sempre ci vedrà in diretta fino a questo punto anche a tarda ora. Ha detto che i 90 minuti di Coppa Italia restano tali, nel senso che i supplementari non sono previsti, e quindi in caso di pareggio, che noi ovviamente ci sentiamo assolutamente di escludere, però dovesse finire in parità i 90 minuti, i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Quindi almeno sotto questo profilo non ci saranno i tempi supplementari, ma ripeto, l'augurio è ovviamente quello di chiudere la pratica nei tempi regolamentari. E quindi lunghe dirette, dicevo, saremo insieme fino al prepartita, vi racconteremo il match, tutte le dichiarazioni del dopogara. Insomma, da oggi torniamo anche noi in quella che è un po' la ricetta abitudinaria delle nostre dirette, quindi poi troveremo anche la primissima edizione della nuova stagione 26-27 di Se fosse sempre domenica, perché sarà proprio Lorenzo Di Benedetto a chiudere tutte le dirette di questa giornata con il prepartita, appunto il racconto della sfida dal Franchi e le dichiarazioni nel dopogara. E quindi ricordo fin da ora i numeri per interagire con noi, lo potrete fare lungo tutto l'arco di questa giornata, perché ovviamente saremo in rigorosa diretta per tutto questo 14 di agosto, che mi sembra si sia aperto più o meno all'insegna del deserto cittadino, di una temperatura che credo sia destinata a tornare a salire. Abbiamo avuto giusto una mini parentesi non sufficiente a rinfrescare, però ecco, un piccolo break sull'ennesima ondata di calore l'abbiamo avuto. Poi tanto ormai siamo diventati tutti, non dico appassionati, ma sicuramente interessati agli sviluppi della meteorologia, a par di capire che ancora ci sia da soffrire qualche giorno, e poi nel corso della prossima settimana dovrebbe un po' rallentare quella che è stata, se non vado errato, la quarta ondata di un caldo assolutamente africano, e che però così poi chiudiamo i luoghi comuni di questo risveglio, credo che sia destinata a essere la quotidianità delle prossime estati, perché qui siamo tutti buoni e bravi ad andare a fare i video e le fotografie all'eclisse solare, così ci sentiamo anche astronomi appassionati del cielo, però quando poi c'è da stare dietro a questo pianeta che comincia ad avere la sua età, ce ne freghiamo, ce ne sbattiamo, e queste sono le conseguenze definite anche sul riscaldamento globale. Detto questo, a quest'ora, in questo meraviglioso studio di via Panciati, invece ci sono quei 16-17 gradi che fanno stare bene, soprattutto il sottoscritto è uno di quelli che poi parla benissimo ma razzola altrettanto malissimo, perché poi l'aria condizionata la sparo regolarmente al massimo. Grande Tolo, ti auguriamo un'esultanza come il telecronista argentino su Mastantuono. E Gianmarco, il primo a scriverci al 348 753 933, è peraltro l'esultanza che arriva da un gol a questo punto molto molto famoso del nuovo numero 30 della Fiorentina, perché è una punizione tirata più o meno da casa sua con la maglia del River Plate. Stasera Mastantuono dovrebbe partire dalla panchina, ma sono d'accordo ovviamente con Gianmarco, è una delle curiosità più grosse di questa sera. Vedremo se avrà spazio, vedremo se poi ci abbiamo azzeccato azzeccato in termini di formazione, anche perché debutto per la Fiorentina, debutto anche per noi in quelle che sono le probabili formazioni di Fabio Grosso, che ieri devo dire non si è sbilanciato più di tanto, ma qualche indicazione l'ha data, in particolare sull'eventuale coesistenza tra proprio Ulahi e Fagioli, e anche dalla risposta di Grosso abbiamo intuito che è tutto work in progress e che comunque al momento non è così scontata la maglia da titolare per Fagioli. L'altra indicazione che ha dato è proprio quella di un attacco che possa essere più trequartista alle spalle della punta che non una mezzala, almeno al momento, visto proprio l'abbondanza che c'è in mezzo al campo. Questo lo ha riferito lo stesso allenatore. Però ripeto, siamo anche noi, come dire, alla primissima ad anticipare quelle che potranno essere le sue scelte, quindi tutto da prendere ancora con le molle. L'altro buongiorno lo giro a Massimo da Sesto Fiorentino. Stasera bisogna osannare Joseph e Catherine Commisso, acclamarli e invitarli a fare l'ultimo sforzo prendendo Nusa per completare la squadra titolare, già da quest'anno provare a lottare per lo scudetto. Bravo Max, la vedo assolutamente come te. In partenza bisogna sempre sognare il massimo, bisogna sempre puntare al massimo obiettivo, se no che partenza è? Ci manca solo di doversi accontentare in partenza, e voglio vedere come si arriva. Poi è chiaro che è anche un gioco in questo momento tirare in ballo lo scudetto per la Fiorentina, però è chiaro che il mercato viola fino adesso è stato sicuramente esaltante e di tutt'altro rango rispetto alle altre. È altrettanto vero che la Fiorentina è reduce, come dicevamo, da un'annata disastrosa, quindicesima in campionato, doveva cambiare tantissimo, e quindi poi calma e gesso, e anche in ottica di quelle che saranno le concorrenti, che hanno chiaramente basi diverse da quelle viola, degli impianti di gioco che hanno già funzionato meglio nella scorsa stagione, quindi ancora immaginare la griglia di partenza è difficile. Certo, la Fiorentina ha fatto moltissimo, manca, sotto questo profilo hai ragione Massimo, mancano gli esterni, manca un interprete da piazzare sulla fascia che salti l'uomo, che magari aggiunga anche qualche gol al di là di quello che sarà il futuro di Ken, e quindi la grande attesa sul mercato si sposta anche sugli esterni, detto che Nusa probabilmente è un obiettivo particolarmente complicato da inseguire, vedremo. Su quel fronte tanti nomi poi sono finiti in sospeso, al di là di Coleosso che ha scelto Parigi rispetto a Firenze accasandosi al Paris, e poi ovviamente i vari Noah Lang, Bakayoko e chi per loro sono rimasti tutti sospesi. Fra l'altro sentivo ieri i vari aggiornamenti che riferivano Nicolò Ceccarini su Noah Lang, pare esserci tutt'altro scenario, la Fiorentina non ha mai affondato, da Napoli non arrivano conferme su un interesse viola, e quindi aggiungendo che poi invece dal lì per Bakayoko le pretese sono molto alte, ecco, sul fronte esterni siamo fermi in questo momento a tutta una girandola di nomi che sono rimasti lì sospesi. Resta a capire se Paratici ha qualche asso nella manica da tirare fuori, nomi ancora non usciti, o se tornerà proprio su obiettivi già seguiti, magari sperando che con l'avvicinarsi della chiusura del mercato possano cambiare un po' di scenari. Vedremo un po', di sicuro per stasera vi abbiamo parlato noi, ma insomma anche i quotidiani vanno un po' tutti su un modulo che non prevede il 4-3-3 puro di Grosso che ci aspettavamo originariamente quando era arrivato, quello chiaramente con un tridente dove i due esterni sono molto larghi, ma di un 4-3-2-1 dove a quel punto Gudmundsson e Attà possano agire più da tre quarti che non da esterni alle spalle di Ken, proprio perché di esterni puri in questo momento non ce ne sono. Ci sarebbe volendo Parisi, ma sappiamo bene che lì c'è da attendere il rientro completo del ragazzo che

ci dà questi aggiornamenti. Oh Alessandro, felice di sentirmi. Ma sei sicuro, Alessandro? Sei sicuro non sarebbe meglio, non lo so, un pezzo a caso dei Deep Purple? Però va bene. È fuori con il cane in un paese Dolomiti a 16 gradi. Ho capito, Alessandro, perché è bello sentirmi, perché lo scenario intorno a te è paradisiaco. Mandaci assolutamente una foto con le cime dolomitiche, il silenzio della montagna, i 16 gradi che sicuramente ti invidiamo. E battute a parte, buon proseguimento ovviamente di camminata. Bellissima l'idea di uscire a quest'ora e non trovare nessuno. Mi fai ripensare a una mattinata di tanti anni fa, quando più o meno, forse molto prima, perché sono l'8:25, diciamo qualche ora prima, arrivò la soffiata di un Andrea della Valle a prendere il caffè al Faloria, che è il barrettino centrale di Moena, e a quell'ora davvero non c'era nessuno a giro per Moena, c'era però Andrea della Valle. Non fu male prenderci un caffè. E vabbè, altri tempi, altre storie. Fagioli e Ulai non credo che li metterà insieme, quindi toccherà Andur Roberto da Bagnarripoli. Decisamente sul pezzo, credo che sia proprio così. Comunque andiamo a vedere le varie versioni dei quotidiani. Vi anticipavo che cominciamo ovviamente dalla Gazzetta dello Sport, che però si sofferma, come è giusto che sia, in prima pagina sui risultati che arrivano dagli europei di nuoto e atletica. Sara, sei già leggenda, un super oro per la Curtis con un altro record mondiale. Assurdo, ho fatto un altro follia, ha detto l'atleta, ragazza magica che vola nei 50 dorso, 26 e 56, stupendo tutti. Ma anche nell'atletica c'è un salto nell'oro, la storia di Daria Derkach che trionfa, ed è un'altra donna d'Italia che trionfa, l'azzurra è nata in Ucraina. Nkunku via, Leao rischia un po' di mercato, in questo caso per ciò che riguarda il Milan. Fuori pure Fofana, Tomori, se ho già l'influsso di Benedetto che mi stressa sul fronte delle pronunce. Rafa Leao non convince e si fa anche male, è in bilico il futuro del portoghese. Che vi devo dire, ragazzi, a me non fa impazzire, lo sapete, anche per motivi di simpatia pura, però scommetto che da qui alla chiusura della diretta, dopo questa indicazione che arriva dalla Gazzetta dello Sport, qualcuno scriverà: ma perché non prendiamo Leao? Così con Ken abbiamo anche la coppia, come dire, in ottica musicale. Battute a parte, sicuramente il valore di Leao non si discute. È un po' l'atteggiamento, dal mio punto di vista, che potrebbe perplimere, detto che poi Leao è probabilmente un'operazione che non so quanto e come la Fiorentina potrebbe permettersi. Le altre notizie di mercato: Lucumi alla Juve, Badiashile Napoli, sbarcato Spence per ciò che riguarda l'Inter, che peraltro attende proprio l'inglese che potrebbe giocare subito. Questo il menu che troviamo nella prima pagina della Gazzetta. Facciamo una scrollata bella veloce per andare direttamente alla pagina che anticipa invece la Coppa Italia, che stasera comunque porta in campo più di una squadra. E quindi, detto che qui vedete, cioè, c'è anche questa storia che a me lascia parecchio sorpreso, cioè Frattesi destinato a Gattuso, sponda biancoceleste della capitale. Questo perché pare di aver capito che la Lazio abbia svariati i problemi, però in qualche modo riesce a portare a casa Frattesi, che è sicuramente un nome non banale, e evidentemente bravi loro. Noi sicuramente in mezzo al campo siamo belli sistemati, almeno per il momento, anche se poi un nome in più dovrebbe arrivare. Lì c'è da capire se sarà il tanto atteso Torsved o qualcun altro. Anche su questo grandi certezze per ora non ci sono. Continua a scorrere ed eccola qua, la pagina dedicata ai 32esimi di finale di Coppa Italia, lampi di Coppa, perché oggi si parte alle 18 con Parma Catania, si prosegue alle 18:30 con Cagliari Arezzo, ore 20:45 Monza Avellino e poi 21:15 Fiorentina Benevento. Un poker di sfide che ha quasi, dai, il sapore della Serie A, perché appunto in campo Parma, Cagliari, il Monza e la Fiorentina contro avversarie, ripeto, da non snobbare: Catania, Arezzo, Avellino e Benevento. Riparte quindi la Fiorentina, che

guida l'attacco dei Viola. L'attesa è tutta per Massantuono, se ne occupa Fabiana Della Valle nel pezzo che anticipa la sfida di questa sera contro il Benevento. È anche la prima volta di Grosso sulla panchina Viola, prima volta ufficiale al di là delle amichevoli in questo precampionato. A tà titolare l'argentino inizia dalla panchina, intanto è ufficiale Pellegrino dal Parma. Ieri abbiamo visto le immagini dell'argentino che ha sostenuto le visite mediche, poi in serata vi abbiamo proposto anche le sue prime parole direttamente dal Viola Park ai canali ufficiali della Fiorentina. È chiaro che tra le domande relative a quel che conosce della Fiorentina, quel che sogna di fare in maglia viola, è chiaro che un attaccante argentino non possa che rispondere con un nome su tutti a livello di storia e di tradizione, perché è Pellegrino. Ha ovviamente fatto il nome di Gabriel Omar Batistuta, come tante altre volte è capitato ad altri argentini. Ci viene da dire che se riuscisse a fare un terzo di quello che ha fatto Bati con la maglia della Fiorentina, ci sarebbe di che essere felici. Detto che poi ci auguriamo ovviamente Pellegrino possa fare se non come, addirittura meglio di Batistuta, ma la strada è lunghissima, quindi riferisco la battuta, poi la chiudiamo qui perché il paragone è assolutamente scomodo e prima di riproporlo sarà il caso di attendere, di stare belli belli calmi. Fiorentina Benevento nel campetto della Gazzetta prevede una Fiorentina schierata anche in questo caso il 4-3-2-1, la Gazzetta da Fagioli titolare con De Gea tra i pali, Joao Mario, non Jimenez secondo la rosa sulla destra, Dragusin e Vieri centrali, Valdepeñas a sinistra. Personalmente è un'altra curiosità quella di stasera legata a Valdepeñas, perché siamo tutti belli vogliosi di vedere Mastantuono, ma ricordiamoci che un altro talento del Real Madrid è arrivato a Firenze, questo esterno sinistro giovane del quale si parla benissimo, inteso come margini di crescita, lo vedremo titolare lì sulla corsia sinistra. In mezzo al campo Brescianini, Fagioli, Indur, questa è la versione della Gazzetta, quindi la Gazza non dà Ulai titolare, questa la peculiarità delle anticipazioni. E poi Attai, Gudmundsson dietro a Ken, già che ci siamo diamo anche il 4-2-3-1 del Benevento con Vannucchi tra i pali, Pierozzi che è un ex, Scognamiglio, Caldirola e Beruato la linea di difensiva, Maita e Prisco davanti alla difesa. Di Prisco ci ha parlato molto bene ieri Andrea Innocenti, che è stato anche responsabile scout del Benevento, quindi occhio a questo numero 4. Lamesta, Talia e Giuliano dietro a Salvemini, altro elemento da tenere d'occhio, anche di lui ci ha parlato bene Andrea Innocenti. Sono un po' queste probabilmente le insidie del Benevento. Salvemini che scenderà in campo con il numero 9 al pari di Moise Ken. Vi leggo anche quello che è un po' l'attacco del pezzo della Gazzetta: la prima volta di Fabio Grosso sulla panchina viola sarà sotto lo sguardo attento di Giuseppe Catherine Commisso appena sbarcati a Firenze. Il match di Coppa Italia contro il Benevento è una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato in programma lunedì 24 all'Olimpico. L'ultima trasferta in Roma è stata tutt'altro che una festa, finì 4-0 per i giallorossi, anche se la salvezza non fu compromessa, ma era un'altra viola con un altro allenatore e una rosa molto diversa. Due settimane dalla fine del mercato la Fiorentina squadra che ha cambiato pelle con 9 acquisti, l'ultimo all'attaccante Pellegrino, ufficiale da ieri, preso dal Parma per 22,5 milioni più 2,5 di bonus, quindi 25 sì. Stasera l'argentino non ci sarà per questioni di transfer, ma tutti gli altri sì. Gli occhi dei presenti, fra l'altro 14.000 biglietti, che confermano quanta fame ci sia in questo momento di Fiorentina, cercheranno soprattutto Mastantuono, fantasista arrivato dal Real Madrid, pezzo pregiato del mercato. Probabile non giochi dall'inizio, essendo arrivato una settimana fa, più facile che Grosso gli conceda uno spezzone a gara in corso. Moise Ken invece partirà titolare, simbolo della continuità in mezzo a tante novità. Fra l'altro arbitrerà
entrerà Manganiello, ecco, per terminare anche un po' il campetto, gli assistenti Passeri e Lauri, quarto uomo il signor Silvestri, Alvar Di Paolo, qui adiuvato da Pezzuto. Riepilogo del mercato, 9 gli acquisti, come vedete in questa foto che combina Mastantuono e Ken, il nono appunto è stato Pellegrino. E poi la vedete qui, vediamo se riesco a ingrandirla, l'immagine della cena di ieri. Vi dicevo che qualcosa si è già visto a livello di video sui social, cioè questa foto del presidente Giuseppe Commisso ieri al Viola Park, il figlio di Rocco, il numero uno della Fiorentina, ha cenato con il DG Ferrari, il tecnico Grosso, i giocatori e tutto lo staff, e quindi poi stasera ovviamente sarà in tribuna a osservare l'altra pagina della Gazzetta, riepiloga anche tutte le altre sfide di Coppa Italia. Catanzaro su, qui parliamo di domani, Catanzaro su Tirol, Udinese Padova, Venezia Modena, Torino Carrarese, programma che prosegue poi ancora domenica, Frosinone Juve Stabia, Genoa Ascoli, Verona Entella e Lazio Mantova, per arrivare fino a lunedì con la chiusura legata a Pisa Empoli. Attenzione a Pisa Empoli, derby toscano dal quale uscirà la squadra che affronterà la vincente Fiorentina Benevento nei sedicesimi di finale, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria, Palermo Lecce. Lo so che siete lì tutti a dire Pisa Empoli, speriamo passi il Pisa, così poi affrontiamo di nuovo il Pisa in un derby che ci auguriamo sia positivo per i colori viola e che comunque, con tutto il rispetto per le altre toscane, resta di gran lunga il derby più sentito. Almeno a livello di calcio toscano. Va bene, saluto Dido, colpito dai riferimenti astronomici sull'inclinazione terrestre. Sì, vallo a spiegare a Greta Thunberg che questo caldo è semplicemente legato all'inclinazione terrestre, ma lungi da me mettermi a discutere indicazioni astrofisiche, anche perché ne saprei quanto ne so di matematica, cioè zero. Alessandro mi segnala il Monte Civetta, peraltro con poche nuvole, quindi ora a 16 gradi, però Alessandro ti voglio vedere tra 5-6 ore sulla temperatura. Gabriele invece ci manda uno sfondo dal lago, in questo caso sulle Dolomiti Bellunese. Sì, va bene, come buongiorno, sì, fai un tuffo anche per me, infierisci pure Gabriele, però lo fai senza muta, perché almeno così devi resistere al freddino o al fresco che immagino possa arrivare facendo un tuffo in queste meravigliose acque. La nota audio di Gabriele la sentiamo immediatamente al rientro. E poi la domanda di Andrea è se Joseph non sia tornato e arrivato al Viola Park soprattutto per riprendere a Paratici la carta di credito. Beh, mi auguro di no, perché per quel che ci dicevamo, insomma, a livello di esterni c'è ancora da mettere mano al portafogli, e su questo resta l'interrogativo se intanto però non arriverà anche qualche bonifico in entrata per qualche cessione al di là di Fagioli e Ken. Poi, pensando per esempio alla corsia destra, Dodò e Fortini tendenzialmente sono destinati a partire, altre situazioni sono in evoluzione, penso a Gudmundsson che fin dall'inizio dell'estate abbiamo dato più o meno come sicuro partente, in realtà ancora qui, ieri Grosso ne ha parlato anche abbastanza bene in conferenza stampa. Quindi poi vediamo un po' se l'islandese non è riuscito a cambiare gli scenari intorno a lui, perché fino ad ora effettivamente il suo precampionato non è stato assolutamente male. 8:35, abbiamo già letto la Gazzetta dello Sport, dobbiamo andare sugli altri due quotidiani sportivi, cioè Corriere dello Sport e Tutto Sport, oltre ovviamente a quelli politici, quindi c'è ancora molto da raccontarvi dai giornali e poi anche da sentire con i vostri interventi. Vi ricordo ancora 348-7513-933, tra pochissimo, dopo il primo break, anche le prime note audio. State lì.

0: dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
1: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ciao Paolo, buongiorno, sono quasi Andrea. E a me ieri la conferenza stampa di Grosso mi ha lasciato sensazioni contrastanti, perché mi è piaciuta la faccia tosta di lui che, nonostante fin qui si sia speso in tutti i modi, ancora sta a batter cassa. Mi piace, ambizione. E non sono sicuro mi piacciono le idee che ha espresso alcune, soprattutto sulla incompatibilità fra Ulai e Fagioli, perché secondo me veramente era un centrocampo che poteva farci sognare. E poi non capisco perché non si sono posti eventualmente problema quando si è fatta la campagna acquisti. Ciao, forza Viola, buona stagione a tutti.
10: Buongiorno Tommaso. Senti, visto che io e te più o meno abbiamo la solita età e avremo anche condiviso la curva negli anni 90, te la ricordi la nostra Fiorentina, quella di Ranieri, 95,
11: Aia.
10: 96, Aia. Quegli anni lì,
11: Aia.
10: Di Costa, Baiano, Batistuta.
11: Aia.
10: Noi con la Fiorentina di adesso possiamo ricrearla. A ta farebbe Rui Costa, E i due davanti sono Mastantuono e Pellegrino, che noi stiamo sottovalutando, e questi due sono argentini tutti e due. Franco l'ha già chiamato, diventeranno amici. La loro intesa può essere devastante. Cerottino lo mandiamo a Milano a suonare.
11: Oh Solo, ma come tu lo vedresti sulle con Mastantuono e Pellegrino in attacco? E che si fa dopo? Che si fa? Sballa il tango?
12: Sì.
11: Saluti dallo squalo di Napoli.
13: Un tolo mattiniero la vigilia di Ferragosto. Polemichina della vigilia di Ferragosto. Ma abbiamo gli occhi di mezza Europa e del Sud America che aspetta il Franchi per l'esordio di Franco Mastantuono. Ma perché l'allenatore da 0-0 mi deve dire preferirei utilizzare quelli che hanno avuto più continuità? C'è anche un discorso di al Real Madrid, è stato presentato il 14 agosto 2025, anno del 18° compleanno, con anche bolide regalato dalla società. Quale migliore occasione per farlo esordire al Franchi stasera?
12: È giusto ricordare che oggi è il compleanno di Franco Mastantuono, e quindi gli facciamo ovviamente gli auguri. 19 anni appena per questo talento che ha potenzialità enormi, per tornare sulle parole di Fabio Grosso. Il primo messaggio non era troppo convinto delle idee tattiche che per ora ha espresso Grosso. Vediamo un po', diamogli tempo, perché poi anche nell'ultima nota audio il riferimento era a questo Mastantuono che tutti vorremmo già vedere. Però devo anche dire che capisco dal punto di vista dell'allenatore il riferimento a dare una certa precedenza a chi si sta già allenando da più giorni con i suoi nuovi compagni. Detto che però io credo poi ci possa essere spazio a partita in corso per Mastantuono. Mi torna, insomma, tutto sommato, che all'inizio voglia partire con chi ha già qualche automatismo in più, proprio perché Mastantuono è arrivato più o meno oltre una settimana fa, già atta e si allena con i suoi compagni, ha giocato molte più amichevoli, quindi c'è una sintonia diversa. Dopodiché all'amico che mi riportava a vecchie fiorentine, e quindi anche a un certo dolore, perché ai noi quella Fiorentina, quel livello lì, lo abbiamo forse sfiorato negli ultimi 20 anni, ma non l'abbiamo più toccato. Di certo non abbiamo più toccato le vette, ovvero i successi di quella Fiorentina. Non sarebbe male ricrearla con una accoppiata tutta argentina composta da Mastantuono e Pellegrino, fermo restando che anche Sulè potrebbe essere una buonissima idea. Non so quanto percorribile per la Fiorentina che ci aveva già pensato. Mi fermo, accidenti a me e a quando ho tirato in ballo il surriscaldamento, Greta Thunberg, perché vi state già lanciando. Va bene ragazzi, sapete voi il come e il perché di queste temperature e soprattutto della deriva attuale. Poi devo assolutamente salutare l'amico Waccarua che mi scrive, o meglio mi segnala l'avvio della sua giornata di lavoro. Dovete sapere, cari amici, ma glielo dico a lui in diretta, che io Waccarua sostanzialmente ci siamo conosciuti virtualmente in un meraviglioso match online, lo posso dire, sì, penso di non metterti in difficoltà, meno che tu non avessi detto che facevi altro. Però con Waccarua ci siamo sfidati forse anche più di una volta online su eFootball o PES, una delle due, ai tempi forse era ancora PES, e va bene, era una curiosità, ma io tutte le volte che vedo che scrive mi ricordo che ci scrivemmo al termine di un match nel quale probabilmente sono stato scorretto, e quindi giustamente mi ha detto: ma come, poi vai in radio a fare il moralista, a parlare di calcio, e a PES sei scorretto? No, figurarsi, sto scherzando, però mi ha sempre colpito questa vicenda. E infine Stefano da Pescia non ho capito una cosa, ma Fagioli è sul mercato, sarebbe secondo me un grave errore cederlo, a meno che Grosso non lo veda nel progetto di gioco, sempre Forza Viola. Caro Stefano, il discorso è un po' il seguente: Fagioli non è un intoccabile, e se ti ricordi un mese e mezzo fa, due mesi fa, prima che partisse questa rivoluzione sul mercato, se c'era un nome che ci sentivamo di dire dal quale probabilmente la Fiorentina era propensa a ripartire, era quello di Fagioli. Due mesi dopo Paratici ha portato Ulahi, Attà ancora non sono partiti né Brescianini, né Fabian, né Mandragora. Ndurra anzi è considerato un elemento di pregio da far crescere, e quindi, come dire, la posizione di Fagioli si è fatta meno certa. Aggiungi che poi almeno in queste primissime amichevoli non lo si è quasi mai visto insieme a Ulahi. Lui probabilmente si aspettava una situazione diversa, anche alla luce di quelle che potevano essere le prime indicazioni nell'amichevoli, quindi non che stia spingendo per andarsene, ma è una situazione da monitorare. Quindi ad oggi la mano sul fuoco sulla presenza di Fagioli nel centrocampo della prossima stagione è un po' complicato metterla. Questo stiamo dicendo su di lui, ma anche evidentemente su Ken, no? Che è l'altra spada di Damocle in questo momento sulla testa di Paratici in termini di programmazione, perché al 14 di agosto continuiamo a ripetervi noi, ma soprattutto il nostro faro sul mercato Niccolò Ceccarini, che per entrambi bisognerà restare attenti di fronte a eventuali offerte di un certo spessore. Prima pagina del Corriere dello Sport, per tornare alla nostra rassegna stampa, anche qui la prima pagina è dedicata a una regina dei record, la Sara dei miracoli, e Sara Curtis che tira fuori un altro capolavoro: oro europeo nei 50 dorsi, un fenomeno senza limiti, ora vorrei i miei genitori sul podio. Anche nell'atletica è arrivato uno storico oro, quello della Derkach nel salto triplo. È giusto che insomma i quotidiani sportivi dedichino le prime pagine a queste imprese che arrivano dagli europei di nuoto e di atletica. L'altra notizia di mercato, sempre al Corriere dello Sport: clamorosa svolta sul portiere della Juventus, perché su Suzuki il Paris Saint-Germain fa problemi, la Juve vira, però nel frattempo il blitz e l'intesa ci sarebbe per Lukumi, per il difensore, tutto in 48 ore. Sale vicario per la porta dei bianconeri, una squadra da vendere con Nico Gonzalez, Cop Miners in testa. Ecco, qui della serie siamo al bar. Vi dicevo che io no, Leao lo lascio anche dov'è. Così che siamo al bar a fare fantacalcio, volete che vi faccia arrabbiare? Ma io li piglio tutti e due, riprendo Nico Gonzalez e mi piglio anche Cop Miners, figurarsi, perché su loro due tutto sommato una mezza idea potrei averla, ma questo è fantacalcio e quello che dico io vale assolutamente il giusto, quindi prendetelo con beneficio d'inventario. Assalto dell'Inter contro il muro Reds, Jones l'ultima crociata, il Liverpool chiede ancora 40 milioni nonostante la scadenza 2027, l'obiettivo è chiudere sui 30-35 milioni di euro. Questo è il mercato dell'Inter, che peraltro ha di fronte a sé un ultimo test amichevole in programma domani al San Nicola di Bari contro quei simpaticoni del Real Betis, che anche no, che soprattutto ricordiamo in chiave Conference League. C'è Badiashile per Allegri a Napoli, dove può fare le visite mediche già martedì, mentre si attende di Kevin Due il ritorno del re, che parliamo chiaramente di Kevin De Bruyne. Per ciò che riguarda il Napoli, Roma ultimatum poi Fofana, oggi anche la risposta per Mora, ma D'Amico prenota il belga. Tanto mercato per le altre, da Sancho a Fabio Silva e Greenwood e Somerville, tutte le ali che sta cercando la Roma di Gasperini. Anche la Fiorentina è più o meno in cerca di ali esterne. Icardi è il bello d'estate in questo caso per la Lazio, e l'argentino non avrebbe chiuso, quindi oltre Frattesi Lotito lavora anche per Mauro Icardi. che per qualcuno, almeno tra di voi, ripensando a ieri, potrebbe anche essere un nome spendibile per la Fiorentina, ovviamente in caso di partenza di Ken. Il diavolo invece veste Modric, un tecnico straniero, una rivoluzione totale della squadra rossonera, serviva un faro, almeno su quello sembrano esserci certezze in casa Milan. In casa Bologna ieri invece è stato il giorno delle visite mediche di Roberto Piccoli, che da oggi sarà con la squadra. È stato lui, insomma, a lasciare spazio a Pellegrino in casa Viola, doppia operazione che abbiamo anticipato e che è praticamente ufficiale da qualche giorno. Eccola qua la pagina dedicata alla Fiorentina. Grosso si presenta, l'entusiasmo di Firenze è una responsabilità, confidiamo in Ken. Per tutti coloro che ci seguono sul canale 92 del digitale terrestre, vedete anche questa foto nella quale Joseph Commisso si intrattiene con Grosso nella serata di ieri, visto che ha cenato con tutto il gruppo. Ma Frantuono verso la panchina ha potenzialità enormi, ha detto però il tecnico Viola. Fiorentina disegnata sul 4-3-2-1 nel campetto del Corriere dello Sport. De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Nduru, Laif, Fagioli in mezzo al campo, Attà, Gudmundsson a sostegno di Ken. Quindi è già un altro quotidiano sportivo che mette Fagioli tra i titolari, sono già due, e quindi poi vediamo se alla fine stasera Fagioli è fuori. Di certo sono tutti d'accordo su Mastantuono in panchina, Attà, Gudmundsson, la coppia dei trequartisti a sostegno di Moise Kean. 4-2-3-1 anche per il Benevento, come vi dicevo, con Salvemini in attacco sostenuto da Lamesta, in Verdi e Giuliano. Questo potrebbe essere il terzetto scelto da Floro Flores. E poi sempre al Corriere dello Sport, ecco Pellegrino nel nome di Bati. Dopo Mastantuono c'è un altro argentino, Gabriel ha fatto tanto a Firenze, spero di fare qualcosina anch'io, non vedo l'ora di cominciare, sono le primissime parole che Pellegrino ha riferito ieri ai canali ufficiali del club Viola. E poi di spalla il corsivo, il commento firmato Alberto Polverosi: la Viola ribaltata, la squadra della grande paura è stata spazzata via, ne restano poche tracce che stasera lasceranno spazio all'ingresso nella nuova Fiorentina di Paratici e Grosso. Col Benevento è una gara vera, senza l'Europa la Coppa Italia prende ancora più interesse per i Viola, quindi l'allenatore passerà dalla fase sperimentale a quella iniziale, dovrà mettere in campo la prima Fiorentina rivoluzionata, più ricca di talento, più ambiziosa, meno italiana ma ancora giovane. Cominceremo ad avere un'idea più precisa anche sull'identità della squadra più ribaltata della Serie A. Noi lo immaginiamo molto tecnico, molto tecnica, ma forse Grosso avrà aggiunto anche ritmo e intensità. La curiosità è tanta, iniziamo dalla difesa. Dragusin è il giocatore che deve aumentare l'altezza, ma non solo. Nella stagione scorsa la Fiorentina ha preso una valanga di gol di testa sui calci piazzati, in questo senso il rumeno è una certezza. Da verificare invece Vieri, che arriva dal Brasile e si ritrova giovanissimo in un calcio diverso, più fisico e tattico. Valdepeñas è il terzino del futuro madridista, così dicono in Spagna, però anche lui va inquadrato, appena 20 anni, nel Real ha giocato finora solo nelle giovanili. A destra, finita l'era di Dodò, Grosso può andare sul terzino affidabile João Mario o sul terzino offensivo Jimenez, il prescelto per stasera. Intriga di più il centrocampo, dove giocherà una mezzala d'attacco di notevole qualità come Attà. Parere personale, quindi, di Alberto Polverosi, è il miglior acquisto della Fiorentina, uno dei migliori in tutto il mercato. L'allenatore può impiegarlo anche a ridosso del centravanti, come accadrà contro il Benevento. Accanto ad Attà un altro ragazzino di grandi speranze, ovvero Ulai. Al mondiale ha fatto vedere di che pasta è fatto, personalità e tecnica non mancano al Livoriano. Da giorni si parla anche moltissimo di Torsved, sarebbe un altro acquisto di spessore, ma la Fiorentina ha già un trio di centrocampisti da non sottovalutare. Fagioli resta il miglior Viola in una stagione tempestosa. Mandragora, 11 gol negli ultimi due campionati. Endur, ottimo finale di stagione, ottimo inizio in quest'estate. E poi c'è il ragazzino che può accendere i fuochi d'artificio al Franchi, anche se con una condizione ancora da trovare. Stasera partirà dalla panchina, ma Mastantuono ha 19 anni, un talento sconfinato. Bisognerà vedere se a Firenze troverà anche la maturità calcistica, ma se quello del River Plate ci sarà da divertirsi, e il primo a goderne sarà Ken o Pellegrino, chissà. Questo è l'anticipo della Fiorentina che vedremo stasera firmato Alberto Polverosi. Stasera ci saranno anche i Commisso in tribuna stampa, anche qui un'altra immagine di Catherine Commisso che stringe la mano direi ad Attà di spalle. Lì vicino c'è anche De Gea che ha fatto un po' gli onori di casa, se non l'avete visto su Instagram ma anche su X e su Facebook trovate il video al canale ufficiale della Fiorentina. Ieri sera la cena con tutta la squadra al Viola Park, che stasera il debutto anche per loro in tribuna, almeno 14.000 spettatori che sfideranno l'AFA. Il presidente Commisso mancava dall'Italia da fine gennaio, quando partecipò alla messa commemorativa per il padre Rocco scomparso il 16 gennaio. Torna dopo più di 6 mesi, lo fa per restare almeno fino al termine delle celebrazioni per il centenario del club, quindi fino a inizio settembre. Sarà anche un'occasione per vari incontri istituzionali col comune sul tema stadio. Nel frattempo, proprio in collaborazione con il comune, la Fiorentina ha anticipato che nelle notti del 28 e 29 agosto, quelle che ci porteranno proprio alla celebrazione del centenario, i principali monumenti della città, dalla Basilica di Santa Croce a quella di Santa Maria Novella, passando per il Biancone di Piazza della Signoria, saranno illuminati di viola nelle notti del 28 e 29 agosto, in corrispondenza con il compleanno del club. Una bella iniziativa per 24 ore che insomma anche qui a casa Radio Firenze Viola ovviamente ci imporranno di festeggiare ben 100 anni di gloriosa storia della Fiorentina. Questo per quanto riguardava il Corriere dello Sport. Torno al volo a vedere quel che succede sulla casella di messaggi al 348 753 933. Ci sono un po' di note audio che sentiremo al rientro. Adrian c'è ancora con Greta, va bene, non la nomino più, vedo che un po' ti irrita il soggetto in questione. Stasera gioca il buon Brescianini Francesco dalla Versilia, non lo so, perché poi alla fine per il momento molti quotidiani stanno mettendo e hanno messo Fagioli tra i titolari, quindi vediamo un po'. Fagioli, Ulai e Indur comincia a essere un terzetto in ascesa. Francamente ieri avevamo più la sensazione che Fagioli potesse restare fuori, e ripeto, parliamo ovviamente di note audio. E poi c'è Dido che mi stuzzica, prendiamo Leao, sì, prendiamo Leao, sempre sorridente in campo, anche lui proprio l'approccio, quello classico di quello che ci sente a bestia per i suoi colori, per la sua maglia, che poi si ferma a bordo campo dall'altra parte dell'allenatore per i sorrisini e robe varie, un po' di gossip, un po' di notizie direttamente dai locali della movida milanese. Ci manca proprio Leao, guarda, detto che è un problema mio, è un problema mio su Leao, che ha sicuramente un grande talento ma che dal mio modesto punto di vista sta mettendo a frutto al massimo per il 40-45%, quindi poi senza contare che bisognerebbe vedere se la Fiorentina potesse permettersi le cifre necessarie per arrivare a Leao, che comunque è un signore esterno. Ora, a parte tutto, ragazzi, lo so che io ho dei miei pallini nel bene e nel male che non hanno fondamento, quindi Dido lo so che lo fai apposta a dire prendiamo Leao, sarebbe comunque un'operazione positiva, al di là di come la vedo io. Certo, caratterialmente, insomma, non è che se parlate con tanti milanisti ve lo dispingano come un idolo. Puoi chiarire cosa ha detto Grosso ieri su Mastantuono? Me lo chiede Umbe. Ne ha parlato come un giovane di belle speranze, addirittura ha detto che viene dalle giovanili quando invece giocava da protagonista a River in prima squadra. Per me parole preoccupanti. No, Umbe, poi magari le risentiamo. Ha detto che è un giovane che si è affacciato sul panorama mondiale l'anno scorso e che ha potenzialità enormi, quindi no, dai, ne ha parlato direi in termini adeguati. Ha solo detto che in questo momento la sua linea è quella di prediligere chi si è allenato di più col resto del gruppo e con i nuovi compagni, e in questo lo capisco, perché ora, quando era che è arrivato Mastantuono? Mi sembra il 4-5, era un giovedì della scorsa settimana, quindi in pratica avrà sì e no 5 o 6 allenamenti con i nuovi compagni di squadra, e lì dentro ci sono per esempio Attà e Gudmundsson che ne hanno più del doppio di allenamenti con i nuovi compagni. Insomma, grosso, ma lo capisco, vuol cercare di dare continuità all'11 che più o meno ha cercato di schierare con una certa continuità nelle varie amichevoli, KPR, Watford, Real Madrid, Deportivo La Corugna. Quindi Mastantuono è semplicemente un po' indietro per i tempi, perché è arrivato a inizio agosto, ma credo A, che potrà avere spazio a partita in corso, B, che con una settimana di allenamenti in più, per esempio, già nell'ottica Roma-Fiorentina possa ambire a una maglia titolare. Poi magari stasera esce dal tunnel subito tra gli 11 iniziali con la maglia numero 30, andiamo tutti nei pazzi. Probabilmente c'è da aspettare ancora un pizzico, però ripeto, nel secondo tempo avremo legittime speranze di poterlo vedere esordire con la sua nuova maglia. 9:01, Tutto Sport non l'abbiamo guardato, ma faremo sicuramente rapidamente la rassegna stampa del club, del quotidiano, pardon, piemontese, che a livello di Fiorentina immagino ci dia la probabile formazione di Fiorentina Benevento, che resta il tema di giornata e sul quale torneremo anche grazie a Nazione, Repubblica, Corriere Fiorentino, prima delle nostre consuete rubriche, e magari anche di risentire proprio cosa ha detto Grosso nei vari passaggi principali della conferenza stampa di ieri. Quindi restate lì, perché anche la seconda ora di Buongiorno Firenze è assolutamente importante. Poi ragazzi, questo c'è oggi, quindi o sentite noi o sentite noi.

0: ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO, di stanza nei paesi baltici, avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
3: Walter La Vittola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di La Vittola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
2: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni di Bari.
3: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
2: Il tennis: Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile, spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno direttore, ma a nessuno sfiora l'idea che Fagioli a grosso non gli piace, non lo vede? Tutte ste domande, tutta questa buona stampa su Fagioli, io la capisco poco.
5: Buongiorno Giovanni da Campi. Comunque prima ho sentito lamentare Rui Costa. Per favore, non lo rammentiamo più, perché di lui ce n'è stato soltanto uno.
6: Hai ragione.
5: E non credo che ne rivedremo un altro con quella classe.
6: Hai ragione.
5: La luce solo una volta viene. Grande lui, il più forte di tutti.
6: Hai ragione.
5: Giovanni da Campi.
7: Così mi Buongiorno fai Radio Firenze Viola. No, certo che sono d'accordo con Grosso a fare, diciamo, una certa meritocrazia di chi si è allenato tutto il periodo, ma mi sembra una cosa scontata, a prescindere dal suo compleanno. Se è il suo compleanno, parlo di Mastantuono, gli faremo gli auguri.
6: Sì.
7: E poi sicuramente quando tutti saranno alla stessa linea di partenza, sicuramente sarà un giocatore e gioverà. Ma sono completamente d'accordo con Grosso, rispettando queste regole di spogliatoio. Pinza da Campi.
8: Ciao, buongiorno Tolo da Lisbona.
6: Buongiorno.
8: Vabbè, qualcosa bisogna dire delle nostre opinioni e io esprimo la mia, che è, ma scusate, se il modulo di Grosso è 4-3-3 e a quello che lui dice sarà quello che proporrà per la maggior parte della stagione, mi spieghi perché non si possa già cominciare da stasera a vedere questo 4-3-3, seppur adattato? Poi verrà proposto con gli interpreti proprietari del ruolo, però io non capisco, si continua su un modulo che, vabbè, è quello che ha giocato fino ad ora, però Mastrantuono a destra, Gudmunds a sinistra come l'anno scorso, e 4-3-3 basta, poi vediamo. No, ma qui si continua su un modulo che non è il suo.
6: 348 753 933, le tante note audio che ci state mandando, per le quali ovviamente vi ringraziamo. Ho detto che volete farmi emozionare, perché tra chi giustamente diceva Rui lasciamolo lassù nell'Olimpo, non scomodiamolo, poi in questo mese e mezzo in cui Attà si sta allenando al Viola Park, sento da tante parti e qualcosina capisco che possa stimolare il francese, però è ancora come Pellegrino che sogna di camminare sulle orme di Gabriel Omar Batistuta, insomma ne ha da fare a ta prima di imporsi stile Rui Costa. Certo è che ha una qualità evidente che, come qualcuno diceva, lo scriveva Alberto Polverosi, è probabilmente il calciatore di maggior qualità che abbiamo visto arrivare nel corso di quest'estate, e quindi speriamo possa davvero diventare Rui Costa di questi tempi. E certo è che, insomma, il parallelo è il più ardito possibile, perché parliamo ovviamente del più grande calciatore della storia del calcio, come giustamente diceva l'amico da Campi. A Walter da Lisbona rispondo semplicemente che hai ragione, lui arriva Grosso con il 4-3-3 come sua coperta di Linus, nel senso che ha sempre utilizzato il 4-3-3. È anche vero in questo momento, sì, posto che Mastantuono abbiamo spiegato più o meno perché non possa partire titolare, Gudmundsson proprio l'esterno classico che ti sta quasi sulla linea della fascia per intendersi non è, e quindi inevitabilmente con attacco e poi fa il centrocampista avanzato, hai più due trequartisti dietro a Ken, insomma non è un caso che poi tutti i quotidiani siano sul 4-2-3-1 che non sul 4-3-3, è semplicemente perché poi alla fine di altri esterni, di altri interpreti in grado di percorrere la fascia non ce ne sono in questo momento. Ricordavo prima che Solomon non è stato riscattato e poi la Fiorentina non lo ha più ricercato, Harrison è tornato a casa e poi si è trasferito mi sembra negli Stati Uniti dove ha trovato un nuovo ingaggio, Parisi è infortunato e ragazzi altri non ce ne sono. Sarebbe Sottil che però non si è mai allenato, è sempre stato con questa squadra, non è mai stato considerato all'interno del progetto, quindi 4-3-3 puro con due esterni larghi non te lo puoi permettere proprio perché non ci sono interpreti. Spero di aver risposto a tutti. Sono già anche su Tuttosport che riepiloga le parole di Grosso: Firenze ti renderò orgogliosa di me, dai tifosi una passione travolgente che non ci pesa, tra i nuovi subito dentro João Mario, Dragusin, Valdepeñas e Attà. La probabile formazione che ipotizza Tutto Sport vede De Gea tra i pali, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, Brescianini, Indur, Fagioli in mezzo al campo, quindi anche Tutto Sport come i quotidiani sportivi Gazzetta e Corriere danno Fagioli titolare, Attà e Gudmundsson dietro a Ken nella probabile formazione di Tutto Sport. Probabile formazione che poi prende chiaramente corpo anche sugli altri quotidiani, qui siamo sul Corriere dello Corriere Fiorentino, si fa già sul serio, anche in questo caso si riprendono le parole di Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, stasera la prima gara ufficiale della nuova Fiorentina al Franchi contro il Benevento, ci saranno 11.000 tifosi in tribuna, Joseph Commisso e la madre Catherine, è bello lavorare con questo entusiasmo, scrive Francesco Benvenuti. E nel campetto del Corriere Fiorentino invece in questo caso abbiamo un terzetto composto da Andur, Ulahi e Brescianini, dei tre centrocampisti in mezzo al campo, con Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas alla linea difensiva, De Gea tra i pali e poi Gudmundsson e Attà dietro Ken. Quindi Corriere Fiorentino, che è il primo dei quotidiani che stiamo sfogliando insieme, che si distacca dalle altre ipotesi di formazione, tiene fuori Fagioli e propone Ndur, Ulahi, Brescianini, quindi non Mandragora che vi dicevo ieri Grosso ha fatto sapere non essere al meglio, aver avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Spazio anche al mercato, nel mezzo tutto su Torsved, Fagioli l'addio ora è possibile, fatto il nono colpo non resta che aspettare il decimo, con la più concreta possibilità che alla fine siano anche di più, è stato Grosso a dirlo, servono almeno tre rinforzi, un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante esterno. Ieri intanto è arrivato Pellegrino, acquistato dal Parma a titolo definitivo, 22 milioni e mezzo di parte fissa e altri 2 milioni e mezzo di bonus, il totale fa 25 milioni. Ricordiamo che la Fiorentina comunque contestualmente ha ceduto Piccoli al Bologna, in quel caso si parla di una ventina di milioni con i bonus, il riscatto che è obbligatorio alla salvezza del Bologna, quindi vabbè non diciamo nulla, però è chiaro che ci aspettiamo il Bologna non faccia scherzi, e il 10% sulla futura rivendita. Per quanto riguarda l'esterno, i nomi seguiti da Paratici, sempre dal Corriere Fiorentino, pezzo di Matteo Magrini, restano protetti dal più totale silenzio. Per il centrocampo l'obiettivo invece è manifesto, si tratta di Christian Torsved, per il quale si continua a trattare col Sassuolo, prima di affondare il colpo però deve uscire uno tra Fabian e Brescianini, occhio però perché col passare dei giorni aumentano le possibilità che possa finire sul mercato anche Fagioli. Servono comunque non meno di 30 milioni per far sedere il Viola a trattare. In quel caso non è da escludere che i mediani in arrivo possano essere due. Per il resto si resta in attesa di proposte all'altezza anche per Good e Dodò, mentre per i vari in Zola, Barak e Sottil si arriverà alle ultimissime ore di mercato. Mi sovviene la nota audio anche dell'ascoltatore che tirava in ballo Fagioli, e in particolare una certa stampa, mi sembra, diceva di sostegno al centrocampista. Non so come pormi, ecco, rispetto alla stampa favorevole nei confronti di Fagioli. Io ieri dicevo solo questo, che da un lato trovo più che legittima la volontà, l'idea di Paratici di cambiare tutto e tutti, perché l'anno scorso è stata una roba così indegna, così pessima, visto che poi ti avviavi a quello che è appunto l'anno del centenario, che anche non solo per i risultati, ma proprio per tutto quello che abbiamo visto e che noi abbiamo dovuto raccontarvi, ci sta assolutamente di cambiare tutti e di dire non ne voglio vedere più uno dell'anno scorso. Però è anche vero che, tolta qualche difficoltà iniziale, quando di sicuro le premesse impostate da Pioli non funzionavano, ecco, dopo quel momento di difficoltà Fagioli è stato probabilmente il più concreto, il più professionale, quello che ci ha dato maggiore continuità in certe prestazioni. E quindi, visto che poi non è propriamente un brocco, perché i piedi abbiamo visto che li ha, la visione di gioco pure, insomma, tutto sommato, in una stagione disastrosa Fagioli è stato probabilmente quello che si è salvato meglio, in un centrocampo di grande qualità dove, come leggiamo dai vari pezzi, potrebbero uscire uno tra Fabian e Brescianini, prima di far partire Fagioli forse ci si può pensare. Questo non significa che mi sento di dire che la stampa sia schierata completamente per il no a una cessione di Fagioli. Abbiamo capito che, insomma, la considerazione nei suoi confronti un po' è cambiata anche in virtù degli arrivi di Ulai e Attà. Di contro lui per primo magari sperava di essere un po' più protagonista in questo precampionato, e qualche panchina, qualche situazione in cui Grosso ha fatto altri esperimenti lo ha lasciato un po' così, e quindi il discorso sul mercato resta aperto. Dopodiché è vero, per chiudere la risposta alla nota audio, che può darsi benissimo che sia lo stesso Grosso a non impazzire per l'inserimento di Fagioli nel centrocampo che ha in testa. È tutto assolutamente legittimo, quindi, per carità, nessuna barricata nell'estate in cui la Fiorentina sta facendo un mercato che intriga, perché è un mercato che sembra avere dietro strategie, visioni e programmazione, che è qualcosa che inevitabilmente non abbiamo visto, vorrei dire, la scorsa estate, ma potrei dire due estati fa, per non dire tre estati fa, per non parlare i quattro estati fa. Insomma, mi dovete dire voi quando abbiamo visto un mercato portato avanti in questo modo, da quando è arrivata la famiglia Commisso alla guida della Fiorentina. Andrea da Fucecchio: per l'attaccante esterno occhio a Nico Williams. Infine Samu: buongiorno, ma che senso ha vendere Fagioli se lo scopo è rinforzarsi, e ce l'hanno dimostrato con soldi, idee, acquisti, e poi andrà ad andare a trovare un pari suo quasi, dovendolo pagare a un prezzo non equo, sapendo che hai appena incassato? Samu, forse la logica dietro a queste valutazioni è proprio quella di voler completamente cambiare lo spogliatoio e non fermarsi ad oggi a 9 volti nuovi, saranno di più perché sugli esterni ci aspettiamo altri arrivi, poi ci sarà per esempio bisogno di un'alternativa a Valdepeñas a sinistra, quindi saranno più di 9. Può darsi che tra le valutazioni si sia inserita anche la volontà da parte dei Paratici di andare veramente a cambiare tutto e tutti, a quel punto anche per logiche di bilancio provare a lasciar partire Fagioli per un incasso, speriamo intorno ai 30 milioni, e cercare magari un interprete a costi inferiori, penso a Torsved, che dia più quantità e forse un pizzico di qualità sulla linea mediana. italiana. Lì, ragazzi, tocca sviluppare la virtù dei forti, nel senso che capiremo il tutto con maggiore chiarezza, direi, nelle prossime due settimane di mercato, che cambieranno anche in termini di andamento nelle operazioni e nelle trattative, perché tante squadre affonderanno colpi che ad oggi sono rimasti soltanto ipotetici, ecco, rispetto a quello che avverrà soprattutto dopo la prima giornata di campionato, per non parlare degli ultimi 2-3 giorni che arriveranno dopo la seconda. La prima pagina della Nazione, che giustamente celebra Sara Curtis, che ha bissato il record del mondo nel 50 dorso conquistando l'oro agli europei di Parigi, immensa, ed è la foto in prima pagina. Poi, buttando un occhio anche sui vari

Viola, vai, che entusiasmo, stasera c'è il Benevento, è arrivato anche Joseph Commisso, grande attesa, staccati 14.000 biglietti, il presidente è stato a cena con la squadra. Anche la Nazione, come il Corriere Fiorentino, tiene fuori Fagioli e quindi propone un 4-3-2-1 con De Gea tra i pali, Menez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, Ndur, Ulai e Brescianini, i tre davanti alla difesa, Gudmundsson a sostegno di Ken nel campetto, dove il 4-2-3-1 invece è il modulo scelto da il Benevento di Floro Flores. Lo vedete qui il presidente Commisso, che è arrivato ieri a Firenze con la madre Catherine, dentro o fuori con la famiglia Commisso in tribuna alla prima sfida ufficiale della stagione. Vale già un verdetto per la Fiorentina, che alle 21:15 debutta in Coppa Italia contro il Benevento. Grande attesa, 14.000 spettatori, un dato sorprendente alla vigilia di Ferragosto, ma che fotografa l'entusiasmo che circonda la Fiorentina, grosso a caccia del primo obiettivo stagionale, cioè superare i 32esimi di finale, conquistare l'accesso ai 16esimi in programma a settembre con la vincente di Pisa-Empoli. Sono tornato sul Corriere, scusate. E, nel frattempo in tribuna ci sarà anche Matteo Pellegrino, ultimo arrivato, destinato a seguire la sfida senza poter essere ancora protagonista, manca il transfer. Il tecnico sembra orientato a dare continuità agli uomini più testati nelle ultime settimane, all'assetto varato da fine luglio, 4-3-2-1 davanti a De Gea con i Menez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, in mediana Ndur, Ulai che è in vantaggio su Fagioli e Brescianini, Gudmundsson e Attà alle spalle di Ken. Il centravanti sarà l'unica punta di ruolo dopo la partenza di Piccoli. Questo è quanto riferisce la Nazione, che poi va ovviamente anche sulle parole di Fabio Grosso: emozione e responsabilità, Ken un punto di riferimento, il gruppo però ancora da completare, questo è il messaggio del tecnico, servirà equilibrio, vogliamo ripagare i tifosi. E poi si è presentato anche Pellegrino, finalmente ci sono adesso Torsved nel mercato della Fiorentina, che è tutt'altro che finito, lo riferisce Alessandro Latini nel suo pezzo per la Nazione. E poi vediamo di andare anche su Repubblica, anche in questo caso spazio all'oro della Curtis, del suo record nei 50 d'orso, e gli altri titoli invece di Repubblica vanno sui temi a carattere nazionale, per esempio quello che riguarda tutta la vicenda Ranucci e l'accusa adesso arriva dalla RAI: siamo stati danneggiati da Ranucci, il virgolettato in prima pagina, comitato etico che consegna il suo rapporto. Da Viale Mazzini arriva la denuncia di una reputazione aziendale colpita, anche la raccolta pubblicitaria. Intanto la Vitola resta in cella, questa è una delle vicende che in questi giorni si sta prendendo le prime pagine dei quotidiani nazionali. Nelle pagine sportive di Repubblica gli europei di nuoto, ma non solo, ovviamente anche quelli di atletica, dove la gioia è quella di Daria Derkach, 33 anni, oro nel salto triplo con 14,60, che è il suo personale. E poi ecco qua, vedo sbucare anche un'intervista a Dovbik, qui siamo in casa Bologna, Dovbik che fra le altre cose insieme a Piccoli guiderà l'attacco dei rossoblù, che ripartono fra l'altro nell'anno in cui Vincenzo Italiano ha salutato per andare a Istanbul al Besiktas, dove allenerà di nuovo Vlahovic, ripartono, dicevo, da Tedesco in panchina. Repubblica Firenze invece titola ovviamente sul match di stasera: Fiorentina al via la Coppa Italia col Benevento con le idee chiare, dobbiamo passare il turno per il centenario, nel frattempo i monumenti e le strade della città si coloreranno di viola. Vi ricordo le nottate del 28 e 29 agosto che vedranno i principali monumenti della nostra meravigliosa città illuminarsi di viola. Poi il 29 insomma sarà una giornata campale, la Fiorentina riceverà al Franchi il Frosinone, ma cominceranno proprio le celebrazioni, quelle organizzate dal club, che poi culmineranno il 2 di settembre anche in una sfida dal grande sapore a Marcord, perché rivedremo tantissimi campioni della storia viola. Occhio anche a quello che invece è l'evento che stanno organizzando i tifosi viola. Chi circola per Firenze avrà visto i tanti striscioni che ricordano l'appuntamento per il

0: 25 di agosto a Santa Maria Novella a partire dalle 19:30, ora non ricordo, ed è poi evidentemente anche quella una, un evento da seguire e nel quale saranno soprattutto i tifosi a celebrare i 100 anni della Fiorentina. Rivoluzione viola, mezza squadra è nuova, da stasera si fa sul serio, pezzo di Duccio Mazzoni con un 4-3-2-1 disegnato da Fabio Grosso, nel quale non c'è Fasoli, quindi direi che possiamo definitivamente riepilogare. Tre quotidiani sportivi, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, che danno Fasoli titolare. Tre quotidiani politici, Corriere Fiorentino, Nazione e Repubblica, che danno invece Brescianini titolare insieme a Ulai e Ndur. Per Repubblica c'è poi Jimenez a destra con Dragusin, Ranieri e Valdepeñas, quindi vince su molti quotidiani Ranieri, il ballottaggio con Vieri per affiancare Dragusin davanti a De Gea. Nessun dubbio invece, tutti concordi su Attà Gudmundsson, accoppiata ai trequartisti dietro a Moise Kean. Per Grosso c'è emozione, ma dobbiamo vincere. Tra poco lo sentiamo, l'ultima mezz'ora ripartiamo le nostre rubriche, ma anche con qualche voce direttamente da ieri. La prima uscita ufficiale del tecnico Viola, che non nasconde il suo obiettivo: gara da dentro o fuori, vogliamo passare il turno, lo riepiloga Giovanni Sardelli nel suo pezzo, peraltro riepilogando anche le dichiarazioni su un mercato è ancora lungo, una rosa ancora da completare, manca qualcosa in attacco e anche in mezzo al campo, ha fatto sapere ieri Grosso in conferenza. Ed ecco anche Pellegrino, non vedo l'ora di giocare. Ieri le visite mediche per l'argentino, che poi ai canali sociali ufficiali del club ha ricordato come Gabriel, quindi Bati, ha fatto tanto per la Fiorentina, vediamo se posso fare qualcosina come lui. Ecco, qualcosina ina, nel senso che per fare quanto ha fatto Bati ce ne corre, ma noi auguriamo assolutamente a Matteo Pellegrino di riuscirci. Di certo, come impostazione, sembrerebbe essere uno che ha voglia di lavorare. Su questo dettaglio che ci è stato riferito di uno che è disposto anche a restare ad allenarsi un po' di più rispetto ai programmi che decise l'allenatore, questo ci piace, insomma, lo raccontano come un professionista, uno molto molto concentrato sul lavoro, e questo è sicuramente un punto di forza per chi vuol diventare un campione. E per la grande festa del centenario, strade e monumenti colorati di viola, Repubblica riporta anche il comunicato pubblicato ieri dalla Fiorentina, questa iniziativa arrivata in collaborazione con il club viola, con il comune, di illuminare le porte storiche della città. Quindi le riepilogo ancora una volta: le basiliche di Santa Croce e Santa Maria Novella, il loggiato degli Innocenti, il Davide di piazzale Michelangelo, il Biancone in piazza della Signoria, che già solo a immaginarlo completamente illuminato di viola mette i brividi. Poi sì, cioè noi fiorentini, te l'immagini, già siamo iperprotettivi nei confronti delle nostre bellezze, immaginarle illuminate di viola ci fa gonfiare il petto ancora di più. Alla faccia di tutti gli amici toscani, ma su questo ce lo potrete assolutamente concedere. Lo stesso Stadio Franchi ovviamente sarà altrettanto illuminato di viola in quelle 48 ore che ci porteranno al compleanno da 100 candeline della Fiorentina il 29 di agosto. Infine, due messaggi al volo: Sonny D612, quindi ci dà anche parte del suo codice fiscale che conferma la sua fiorentinità. Mi dispiace molto che Harrison ci riporta indietro ad altri periodi, lasciamolo perdere Harrison, ma sicuramente un rifuso. Mi dispiace non sia stato riscattato, anche perché la sua fidanzata si allenava nella stessa palestra dove vado io. Sarebbe dispiaciuto anche a voi. Sonny, non ho capito, volevi creare l'incidente diplomatico, magari Harrison si cazzava e giocava male, già è stata un'annata devastante, meno male ti sei mantenuto calmo in palestra. E poi andiamo, Sonny, non mi far credere che in palestra ci fosse solo la fidanzata di Harrison, trovati una sostituta, e comunque in palestra si va per allenarsi, non per altro. non è vero, assolutamente. Domanda finale, il Bluetooth, sì, non si è rotto, in compenso io mi sono rotto, come posso fare perché a lavorare? È un casino, amico mio, caro Schadenfreude, non se ne esce, te pensa chi sei, chi si ritrova già con il Bluetooth rotto e tutto il resto perché le ferie le ha già fatte, nulla, buttare la testa giù, andare avanti a testa bassa, sospirare, tanta pazienza e ritagliarsi momenti comunque positivi come quelli di stasera in cui giocherà la Fiorentina. Per il resto però non c'è soluzione, soprattutto quando si è a lavorare ci sta che il giramento sia irreversibile. Break per noi, tra poco l'ultima parte di Buongiorno Firenze.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Andrea Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, 1 Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor, ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia della tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
5: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
4: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 dorso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel 10° game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: sempre dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ciao Tommaso, Renzo da Firenze. Ma in effetti ha ragione Radio Ascoltatore che ha detto di Fagioli. Non capisco cosa faccia questo Fagioli per essere così eclatante. Cioè, ogni tanto fa quei passaggi un po' orizzontali, perdere palloni sanguinosi, si prende gol. Cioè, non mi sembra tutto questo campione che la gente vuol dire, ecco. Io lo darei via anche subito. Arrivederci.
5: Buongiorno. Allora, siccome c'è il signore fa la polemichina di Ferragosto, io gli dico a quel signore, visto non si sa nemmeno di dove è, l'allenatore da 0-0, di quella persona lì se ne fa anche a meno a Firenze. Sicché prenda un'altra squadra, ecco. Il Montatello di Nord, prenda un'altra squadra e lasci fare la Fiorentina. Per piacere, ancora non si è nemmeno cominciato. Prenda un'altra squadra e lasci fare la Fiorentina. A Nord, là su dei Polendoni, ce n'è tanti, si fa anche senza di lui.
6: Nah, dai, non è polemichina, no, cioè voglio dire, mi piace quando mi devo mettere in mezzo a voi ascoltatori che vi becchettate, però ci sta che qualcuno ancora abbia qualche dubbio sull'allenatore. Io stamattina ho avuto modo di fare, prima di arrivare in radio, due anche al volo, mi è stato detto più o meno la stessa cosa. La squadra mi piace, è stato un gran bel mercato, sono curioso di vedere questo allenatore. Quindi poi, siccome c'è di mezzo anche il discorso Fagioli, qualcuno legge questo non voler vedere insieme Ulahi e Fagioli come una ricerca di equilibrio da parte di Grosso. Vediamo un po', ragazzi, siamo solo all'inizio, quindi poi da un lato non è assolutamente il caso di dare valutazioni ad oggi troppo acerbe su Grosso, dall'altro accettiamo anche che qualcuno voglia vedere che tipo di Fiorentina andrà in campo stasera e nelle prossime partite. Nel frattempo 9:40 qui in diretta a Radio Firenze Viola, è arrivato anche il tempo del caffè nero bollente.
7: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
6: Luca Calamai, che trovate anche su Firenze Viola con il suo editoriale di nottata. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
8: Ciao Tommaso, ho seguito la tua rassegna stampa e devo dire la verità, avevo un'idea sulla mia riflessione mattutina, ma l'ho cambiata nello scoprire che la stragrande maggioranza dei colleghi mette in panchina stasera Fagioli. E qui, se tutto ciò troverà riscontro nei fatti, c'è un segnale chiaro, evidente, dal mio punto di vista anche un allarme rosso, perché se con Attà avanzato, se ancora non è arrivato il centrocampista che chiede lo stesso Grosso, e nonostante tutto questo Fagioli non è titolare, è evidente che Fagioli in questo momento non è centrale nel progetto di Grosso, ma direi addirittura ha sicuramente la scritta sono in vendita. Questo mi dispiace, se fosse così lo dico francamente, perché considero Fagioli un grande talento e non capisco perché Grosso non abbia provato o non abbia la voglia di provare, almeno in questa estate, la possibilità di mettere insieme due genietti come Ulahi e Fagioli. Questo però è quello che diciamo prima, poi magari al Franchi alle 21:15 lo vedremo spuntare titolare. Certo è che se non fosse così, da domani sarebbe inevitabile andare a cercare la squadra pronta ad acquistare questo giocatore.
6: Ne parliamo in giornata, grazie Luca. A più tardi. È sicuramente uno dei temi, se non il tema principale, che ci accompagnerà al fischio d'inizio. forse anche un'oretta prima, nel senso che indubbiamente prima ancora di vedere i 90 minuti tra Fiorentina e Benevento sarà molto curioso capire che tipo di formazione metterà in campo Grosso e vedere se Fasoli farà parte dei titolari. Effettivamente le pagine dei quotidiani politici, che quindi col massimo rispetto, ma insomma hanno tutti colleghi che seguono quotidianamente la Fiorentina, ora non che non la seguano quotidianamente quelli degli sportivi, se no qui poi si fa gaffa, si arrabbia qualcuno, però ecco, Nazione, Corriere Fiorentino, Repubblica, le pagine fiorentine danno tutti e tre Fasoli in panchina a favore di Brescianini titolare, quindi l'indicazione da chi, come dire, si occupa fra virgolette del locale è molto chiara. A livello nazionale, sui quotidiani sportivi, come vi dicevo, da Gazzetta a Corriere dello Sport fino a Tutto Sport, Fasoli in realtà è schierato titolare, quindi vediamo un po'. Noi ve lo ripetiamo da ieri, le sensazioni, le percezioni che abbiamo in questo momento è che non sia considerato un punto fermo del centrocampo, e d'altronde lo stesso Grosso ieri ne ha parlato come un calciatore che ha caratteristiche importanti ma all'interno di un gruppo di mediani dove ognuno ha le sue, quindi con Ulai sembra esserci una coesistenza abbastanza difficile. Dopodiché dobbiamo anche registrare più di un ascoltatore che evidentemente così fondamentale Fasoli in mezzo al campo non lo vede. Ne approfitto per parlarne anche con un amico di Radio Firenze Viola, Luca Frati, al quale do il buongiorno e ribadisco il ringraziamento per essere con noi. Ciao Luca, buon dì.
9: Ciao Tommaso, grazie a voi per avermi chiamato, buona giornata.
6: C'è un bel dibattito su Fasoli, detto che è forse la prima nota di grande curiosità in avvicinamento a stasera, poi ci sarà la partita, però già alle formazioni ufficiali sarà importante capire se sarà titolare o meno, perché caro Luca, questo precampionato ci consegna un Fasoli molto in bilico, e te che idea ti sei fatto?
9: Ma francamente a me se Fasoli dovesse essere ceduto mi dispiacerebbe un po', però capisco anche che c'è uno esigenza di bilancio, perché questo calciomercato così scoppiettante francamente nessuno di noi se lo attendeva, siamo tutti molto piacevolmente sorpresi da tutti questi arrivi di giovani giocatori importanti, giocatori diciamo di grande prospettiva, e io francamente sono sorpreso, piacevolmente sorpreso, però capisco anche che forse Fasoli con questi arrivi importanti a centrocampo potrebbe essere da una parte lui sentirsi un po' chiuso, dall'altro la Fiorentina approfittarne per fare un affare e rimpolpare un po' questo bilancio che mi pare insomma, francamente molto in disavanzo, ecco, non lo so, io sono felice che Commisso abbia fatto investire tutti questi soldi, siamo tutti felici penso, no? Penso che nessuno di noi si aspettasse un mese fa quello che è successo ora, giocatori importanti arrivati a prezzi anche alti, quindi la squadra secondo me entusiasma per la diciamo qualità, no? La qualità è anche diciamo l'assortimento di giocatori, no? Al centrocampo ci sono giocatori di ogni, e quelli che attaccano, quelli che difendono, quelli che avanzano, quindi anche l'attacco al momento sì è andato via Piccoli, ma via Pellegrino che sulla carta è meglio, quindi al momento che li vuoi dire a Paratici? Niente, bravo, grazie a Commisso che al momento ha aperto il portafoglio come mai era successo prima, e dopodiché vediamo, hai ragione, vediamo un po' stasera com'è la formazione, come se Fasoli gioca, non gioca. Certo, Fasoli l'anno scorso ha fatto una buonissima seconda parte di stagione, sembrava diciamo il giocatore insieme a Ken intoccabile, no? Della nuova Fiorentina, ora invece concordo con te che c'è il sospetto e possa essere messo sul mercato.
6: Che poi è un po' la stessa situazione di Ken, no? Se ci pensi.
10: Certo.
6: Abbiamo avuto anche questi rumors di un Como pronto a ripartire, e lì per 40 milioni, che indicativamente abbiamo capito può essere la cifra offerta dal Como, che faresti?
9: No, che farei io ha poca importanza, che farebbe Paratici, perché poi alla fine, avendo ceduto Piccoli, si troverebbe senza attaccante di riserva, perché non c'è più nessuno, se non mi sbaglio, e avendo venduto. anche Braschi, cioè tu che fai? Tutta la stagione o Pellegrino e basta, quindi dovresti avere la forza, non economica, perché abbiamo capito che c'è, ma la forza di trovare uno Pellegrino, sai, ora non è che mancano tanti giorni, che domani è 15, tra una settimana hanno, quanto giocano contro la Roma? Il 24?
6: Sì, lunedì il 24.
9: Quindi, il campionato comincia, quando poi comincia il campionato è difficile andare a trovare società disposte a cedere attaccanti, quindi ma da una parte, se ti offro 45 milioni il Como forse ci penseranno molto bene, dall'altra c'è la prospettiva di trovarsi a metà agosto o addirittura più avanti di metà agosto con un solo attaccante, che è impossibile, no?
6: No, sicuro, se parte Ken ne prendono un altro, dai.
9: Sì, ne prendo un altro, però
6: bisogna vedere come, ecco.
9: Non è neanche facile.
6: No.
9: Perché poi quelli che sono, diciamo, sul che c'è Pinamonti, forse certo. Ci potrebbe essere quello del Cagliari che ha rotto
6: Sebastiano Esposito.
9: Ecco, quello secondo me è uno che Paratici lo monitora, secondo me, perché potrebbe essere uno che il Cagliari lo vuole dare via, perché lì non ci ha mandato un altro certificato. Potrebbe essere, ecco, mi viene in mente, no? Uno che lui sta zitto, in silenzio, lavora, potrebbe lavorare con il manager e fare un colpo così, però sai,
6: vediamo.
9: Si va in un terreno molto minato, però la squadra è forte, dai, diciamolo. E stasera ho visto più di 11.000, c'è chi dice 14.000,
6: c'è.
9: 14.000 persone per una partita a Benevento a Ferragosto, significa che l'entusiasmo è tornato, siamo tutti molto felici. Io per mia indole e per quello che ho visto in tanti anni, un pizzichino di cautela la mantengo sempre, perché anche l'anno scorso eravamo tutti molto felici, no? Abbiamo visto che cose, quindi voglio dire, non facciamo i frenatori, ma non facciamo neanche, secondo me, quelli che agitano troppo l'entusiasmo, anche se le prospettive mi sembrano molto molto molto molto buone.
6: In chiusura, Luca, da ieri sera gruppo Viola al completo, ci sono anche Joseph commisso e la signora Catherine commisso, soprattutto su Joseph, come dire, dobbiamo tutti farci un'idea di quello che è la nuova versione da presidente. Però i primi passi sono stati impeccabili, no? Dalla carta bianca data a Paratici a questa mano tesa sul centenario ad Antognoni, al di là, no, della vicenda. Però mi sembra che sia anche lui una delle sorprese più liete di quest'estate.
9: Non c'è dubbio, una sorpresa anche lui, sorpresa al doppio, perché su Paratici eravamo tutti abbastanza convinti che avrebbe fatto delle cose eccellenti, e il figlio di commisso, diciamo, qualche segnale l'aveva dato quando venne a fare il ricordo del padre in Duomo, poi però era un po' sparito per vicende ovviamente legate al suo lavoro, alle attività che c'ha in America. Però, come dire, al momento non c'è niente da dire, perché è stato bravissimo, ha dato carta bianca a Paratici, ha teso la mano a Antognoni mettendolo, tra virgolette, anche un po' spalle al muro, secondo me, perché quando uno ti invita, ti dice che ritira la maglia, ti dice se è stato importante, cioè, voglio dire, dopodiché Antognoni farà quello che vuole, voglio dire, non possiamo noi entrare nelle dinamiche che almeno io non conosco, lo so, nessuno le conosce, no, bene, le dinamiche del rapporto che c'è stato tra di loro, quindi,
6: no.
9: Come dire, mettere bocca su una cosa, cioè, non sappiamo quali ferite tra virgolette c'ha Antonioni dentro di sé al punto da essere così intransigente. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo, potrebbe esserci il colpo di scena, magari essendo qui lui a Firenze, lo invita a Viola Park, lo invita a pranzo e gli tende ancora di più la mano. E dopodiché Antonioni, come dire, ha più di 70 anni, è un uomo maturo, c'è un dono importante di relazione e deciderà, come dire, qualcuno. Se non ho letto perfino qualcuno che dice il comune potrebbe invitarlo
6: come ospite.
9: No, per aggirare un po' questo, non lo so. Però mi pare francamente che questa, lo dico con tutto l'affetto e la stima con Giancarlo, che insomma col quale ho avuto rapporti per tanti anni, mi pare che la città insomma sia un po' più, come dire, leggermente distaccata, no? Nel senso che dice faccia quello che vuole.
6: La vicenda è stata lunga, è tuttora lunga, indubbiamente.
9: È un po' spiacevole, direi, anche considerando la popolarità e il bene che Antonioni vuole a Firenze, e che Firenze vuole ovviamente Antonioni. Però la festa, ovviamente, come si dice, lo spettacolo deve andare avanti, no? Se c'è Antonioni, tanto di guadagnato, e se non c'è, la festa si farà lo stesso, ecco.
6: Luca, grazie mille.
9: Grazie a te.
6: A presto.
9: A presto, grazie mille, ciao.
6: Grazie. Grazie. Ci ha permesso anche di toccare anche altre situazioni, anche altri argomenti dell'attualità viola. Quella più stretta in termini di attualità è ovviamente la sfida di questa sera. L'abbiamo un po' rilette le parole, ma qualcuno chiedeva anche di risentirle. Allora, al volo anche un estratto con i vari passaggi più importanti dalla conferenza del tecnico viola ieri in sala stampa.
10: Moise sta bene, siamo contenti di questa prima parte, di tutti i ragazzi, perché ovviamente il primo obiettivo è quello di riuscirli a mantenere il più possibile dentro per lavorare, per crescere, per migliorare. Quindi con alcuni siamo riusciti a farlo con continuità, con altri ovviamente ci sono stati dei piccoli intoppi, però non hanno interferito in quello che è il lavoro. Quindi lui, come tutti gli altri, è voglioso, è contento, lavora bene, è un giocatore di riferimento della nostra squadra e ci facciamo tanto affidamento.
11: A proposito di singoli, di Mastantuono,
10: abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio che faremo insieme, ovviamente è arrivato pochi giorni fa, così come altri suoi compagni, quindi con qualcuno abbiamo fatto tutta la trafila, con qualcun altro ci ha raggiunto da poco, quindi è un ragazzo giovanissimo che è entrato alla ribalta del calcio mondiale l'anno scorso e noi grazie al direttore abbiamo avuto la bravura di portarlo, sapendo che le potenzialità sono enormi, e poi queste potenzialità vanno lavorate per cercare di riuscire a esprimerle in campo. Come linea di massima mi piacerebbe provare a dare continuità ai ragazzi che hanno accumulato un po' più di allenamenti.
12: Pellegrini, ce lo puoi un attimo descrivere, perché mi sembra che sia un po' diverso rispetto a Ken, ecco.
10: È un attaccante che ha già dimostrato il suo valore, anche lui è un attaccante che comunque è nel pieno della sua carriera, perché sicuramente ha le qualità per implementare la nostra rosa e darci una mano, che è quello che vogliamo.
11: Le chiedo di questa sorta di dualismo fra Fagioli e Ulai che noi abbiamo visto in amichevole.
10: Ma sono due giocatori che innanzitutto di qualità, a me i giocatori di qualità sono sempre piaciuti, poi ci riallacciamo a quello che ci siamo detti prima, no? All'interno di una squadra servono tante caratteristiche, perché poi la caratteristica di un singolo è importante, ma è importante la caratteristica del singolo in relazione a quella che dei compagni che gli stanno vicino, quindi costruire quella che è la cosa più importante, quindi non è un insieme di giocatori ma è una squadra, che c'è una leggera ma grandissima differenza tra le due cose. E ritornando ad Attà, lo immagino in quella posizione, poi ovviamente quando scopro quello che abbiamo all'interno della squadra, abbiamo tanti giocatori in questo momento in quel reparto, ne abbiamo un po' meno nel reparto offensivo.
11: Ci fa un'analisi del precampionato di Gudmundsson?
10: Come per tutti gli altri suoi compagni, hanno messo grande disponibilità, grande generosità, ci siamo allenati bene, sicuramente non lo vedo come un'ala pura e quindi ovviamente quando lo metto in campo difficilmente lo uso in quella posizione, e oggi poi siamo contenti siamo tutti contenti che ci raggiunge anche il presidente con
13: il presidente Giuseppe Commisso con la signora Catherine, quindi sicuramente aggiungeranno il sapore di quello che è l'identità e la mentalità che si vuole costruire all'interno di questo bellissimo centro sportivo.
10: E oggi poi siamo contenti che sono e siamo tutti contenti che ci raggiunge anche il presidente con il presidente Giuseppe Commisso, signora Catherine, quindi sicuramente aggiungeranno il sapore di quello che è l'identità e la mentalità che si vuole costruire all'interno di questo bellissimo centro sportivo.
6: Va bene, l'ho lasciato io, è il finale doppio, quindi colpa esclusivamente mia perché l'ho sistemato io e ho tagliato male, mi è rimasto lì, ci con pazienza ragazzi, l'età che avanza. Peraltro per concludere, è stato proprio grosso ieri a darci la notizia dell'arrivo di Joseph e Catherine Commisso. Siamo davvero in chiusura, ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto, non sono riuscito a rispondere a tutti, ma mando tutta la mia solidarietà anche a Chris da Campi, che è a lavorare in Versilia il 14 di agosto, non semplice anche per lo scenario che c'è intorno a lui, anche se detto tra noi Chris c'è di peggio, da guardarsi intorno se uno ha da lavorare. Pensa a me che ho già visto Lazzarini, tra me e te probabilmente sei messo meglio te. Detto ciò, vi lascio con le pillole di storia che arrivano da parte del Museo Viola con l'almanacco. Subito dopo proprio Pietro Lazzarini e Francesco Benvenuti, Chi si compra, entriamo nel vivo di questa mattinata, ma siamo solo all'inizio perché arriveremo fino al la serata di stasera per raccontarvi Fiorentina Benevento, quindi da parte mia è solo un arrivederci, appuntamento alle 14 col sottoscritto, ci sentiamo dopo e grazie a Stefano Carlesi per tutto il lavoro fino ad ora. Ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
14: Il centenario.
15: Il 14 agosto 1948 nasce a Firenze Ranieri Pontello, diventato presidente della Fiorentina il 2 maggio 1980, quando venne ufficializzato il passaggio di proprietà della società. Dopo una lunga stagnazione, finiva la Fiorentina della piccola imprenditoria locale, che aveva fatto perno su Ugolino Ugolini ed aveva avuto presidenti Melloni e Martellini. Il bastone del comando passava ad una grande impresa, quella dei Pontello. La scelta di Ranieri, che da 5 anni dirigeva l'azienda di famiglia in Australia, fu la scelta migliore. Era il diplomatico della famiglia, la disponibilità fatta persona. Ranieri spiegava l'acquisto della società Viola come un'incredibile pazzia, fatta quando mio padre decise di fare qualcosa per la città di Firenze. Suo babbo, il conte Flavio Callisto, era solito usare toni burberi, accompagnati da una saggezza espressa in modo autoritario. Il conte capiva le cose al volo, aveva una capacità di decisione immediata e non accettava che gli venisse detto di no. La sua frase più famosa: è finita l'epoca dei metalmeccanici di Torino, anticipava le trasformazioni del paese con il passaggio dall'economia alla fase post-industriale. L'acquisto della Fiorentina non fu un affare economico, ma una proiezione di potenza. I Pontello non hanno bisogno di pubblicità. Siamo fiorentini e da sempre abbiamo desiderato fare qualcosa per Firenze e per questo magnifico pubblico che mai ha abbandonato la squadra. L'obiettivo, dichiarato, era lo scudetto in 3 anni. La Fiorentina si fece trovare pronta, ma il 16 maggio 1982 la strada fu pesantemente bloccata dal potere della famiglia Agnelli. La dichiarazione di intenti dei Pontello, siamo entrati per comandare, non per farci comandare, fu vissuta come una minaccia eversiva dal sistema calcio. La parabola discendente degli anni successivi, fino all'amaro epilogo del 1990 e alla dura contestazione, fu il frutto avvelenato di quanto successe nel 1981-82 e nel 1983-84. Dopo oltre 40 anni, la squadra del 1981-82 resta ancora l'ultima fiorentina che ha lottato per lo scudetto fino agli ultimi minuti di un campionato. Buon compleanno, Ranieri Pontello.
3: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
16: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: L'economia italiana sta tenendo bene, i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Un altro fattore confortante, prosegue la premier, è quello dell'incremento del PIL pro capite, che rispecchia l'effettiva ricchezza dei cittadini e che sottolinea è cresciuto rispetto al 2022 di quasi 4.500 euro. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. A confermarlo l'andamento dello spread, che inizio mandato era 3 volte più alto dei valori attuali.
17: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Su internet continua intanto a battere il tam-tam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima del 15 agosto. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
18: Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio parlamentare, ma con un risultato che rischia di ritorcersi contro. Il leader di Reform UK ha vinto l'elezione suppletiva a Clacton col 62,8% dei voti, mentre il rivale più in vista, il comico Count Beanface, ha raccolto il 26,7%, oltre un quarto delle preferenze, in una corsa che il leader aveva voluto proprio per rafforzarsi contro le accuse di irregolarità finanziarie. Farage aveva lasciato il Parlamento il mese scorso con dimissioni improvvise, dopo settimane di accuse di non aver dichiarato correttamente milioni di sterline ricevute da un ricco finanziatore.
17: La cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Sull'incidente indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Palmi.
18: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche a Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione porterà masse d'aria più fredda con un calo delle temperature. Intanto il caldo eccezionale di questa estate ha spinto la domanda di energia elettrica in Italia a livello mensile più alto di sempre. A luglio, rende noto Terna, i consumi hanno raggiunto 32,5 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025.
17: Il calcio: l'Inter abbraccia Spence, il nuovo esterno destro nerazzurro è sbarcato nella notte milanese all'aeroporto di Linate, mentre sono in corso da questa mattina le visite mediche prima della firma sul contratto. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries finito al Real Madrid, l'esterno inglese classe 2000 firmerà fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.
18: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
19: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
20: Giusto, parliamo di mercato.
19: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
20: Mercato!
19: Ma poi ci arriviamo, con calma.
20: Chi si compra? Flash!
19: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
20: Bravo!
19: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
20: e Luca Calamai.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
20: Chi si compra?
21: Grande Pietro e grande Benve stanno visti immarcescibili in quest'agosto talmente caldo che è un po' la deriva dell'esistenza umana. Che meraviglia.
22: Io non sono d'accordo nemmeno a metà con quello che dice Benvenuti.
23: Giuro, allora pago una cena all'Enoteca Pinchiorri, ma no menù fisso, alla carta.
24: Buona giornata, grazie.
25: Grazie a Niccolò Santi.
26: Grazie a Niccolò Santi.
27: E dopo 3 anni posso dire di conoscere, ovviamente fra virgolette, radiofonicamente parlando, il Benve. E devo dire che all'inizio anche a me un po' dava fastidio il fatto che non fosse tifoso. E forse anch'io qualche volta gli ho dato di gobbo. In realtà è troppo scontato essere gobbo per il Benve. E infatti sta per il Cittadella. E credo che il fatto che lui non sia tifoso della Fiorentina sia un valore aggiunto per quella radio. E non un minus.
20: Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport in collegamento con noi. Benvenuta.
28: Ma voi mi state chiamando per...
29: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
30: Vorrei chiederle del centrocampo il lavoro che faceva fare a Mazzitelli, a Frosinone.
31: Chi si compra? Nessuno!
32: Invece chi si compra, mettete chi si vende, perché voi il vostro legittimo problema è chi vende i giocatori della Fiorentina, non chi compra.
20: Bene, bene, tutto bene, tutto a posto.
19: Chi si compra?
20: Comunque la Masini che ricalca una gag storica di questa radio ti dà proprio l'idea che alcune sono entrate nella la memoria collettiva di ascoltatori di Lady Radio, sì, di Lady Radio, di Radio Firenze Viola,
11: una roba
20: pazzesca.
11: Perché l'assenza di confini conduce indirettamente noi, ma più direttamente la copertina, verso non solo l'atmosfera, non solo la stratosfera, ma mi viene da dire anche altre galassie, e non è una citazione per Giacomo Galassi, grazie alla nostra amica e collega Ilaria Masini, grazie all'analisi antropologica di Vieri, che ieri Tonelli non aveva mandato in onda. L'analisi antropologica appunto analizza quanto il sottoscritto sia gobbo senza in realtà esserlo, quindi ieri ci ho molto riflettuto su questi 30 secondi di Vieri, che ringrazio per aver perso comunque 30 secondi della sua giornata, ecco, per analizzare il mio essere gobbo pur essendo per il Cittadella.
20: Bravo,
11: grazie Vieri,
20: Vieri,
11: grazie anche a Ilaria Masini e grazie a tutti.
20: Grazie
11: buonanotte.
20: A tutti, grazie, buonanotte, possiamo andarcene.
11: Buonanotte e buone botte. Ti ricordi Celebrity Deathmatch su MTV? Entrava sempre con questo claim.
20: Sì, mi ricordavo un po'
11: rimasto...
20: più Marzullo, eh?
11: Ma io ero più invece affezionato a buonanotte, buone botte, che poi si traduceva in qualcosa di meraviglioso per chi come me vedeva MTV chiaramente da bambinetto, ragazzino.
20: Te ancora più piccolo, sì. Io infatti me la sono proprio presa come una trambata.
11: Infatti io l'ho recuperato poi su YouTube negli anni a venire e niente, mi sono svegliato con questo un po' di nostalgia per MTV, quindi ogni tanto potrei buttare lì qualche riferimento.
20: Che poi secondo me solo quelli nati tra l'85 e il 95 possono dire di aver visto davvero l'MTV,
11: sì,
20: del, diciamo dell'era contemporanea, quello che non era solo video musicali ma era anche TRL, era Daria, era Beavis and Butthead, Celebrity Deathmatch, insomma
11: mia,
20: veramente
11: mia.
20: C'era della qualità in quella rete televisiva, purtroppo è scomparsa. E vabbè, anche i video che hanno accompagnato fondamentalmente la nostra giovinezza, alcuni video di canzoni che poi non gliene è fregato un cavolo a nessuno ma che erano diventati veramente fondamentali. Io non mi ricordo. Allora dopo lo ricerco, via, perché se no dico castroneria e ci porta lontano da quello.
11: Comunque l'invito, Peter, siccome la grande Ilaria ha dato il là, è ovviamente rivolto anche a tutti i colleghi, gli opinionisti, i dirigenti, cioè far parte della copertina deve essere una missione
1: missione del vostro quotidiano. Quindi lasciatevi ispirare dalla follia collettiva. 348-7513-933 e trasformatevi anche voi in eroi quotidiani e soprattutto regalate al sottoscritto qualche novità per la copertina, perché ce n'è sempre bisogno, come certo. Walter, che non era d'accordo certo. con me a metà ieri, e quindi spero oggi sia magari d'accordo a un terzo, in disaccordo per quattro quinti. Vediamo se la frazione rispetto a ieri, grande Walter, è cambiata in qualche modo.
20: Allora, ti sblocco un ricordo: la canzone di cui ricordavo il video, perché la davano una volta ogni cinque e che piaceva, perché poi tra l'altro c'erano anche delle belle ragazze, era quello dei Crazy Town, mm-hmm. Butterfly.
1: Ah, caspita, assolutamente.
20: Quindi ora questo è proprio un ricordo che mi sblocco stamattina pensando
1: 1999.
20: Vedi? Avevo 12 anni e faceva sognare, quindi oggi tema di spalla e video che vi ha fatto sognare. Mamma video mia. Musicale, ma lo devi trovare, perché io ti ho dato una chicca, cioè Crazy Town Butterfly non è la
1: ma
20: canzone
1: guarda,
20: classica.
1: Basta questo screenshot del video e si sbloccano mille ricordi. Con uno dei due cantanti aveva 65 anelli, 40 collane e 30.000 tatuaggi,
20: e di molto mascara anche l'altro. Va bene, sì, sì. Comunque, se volete giocare a questo giochino, visto che è venerdì e siamo tutti carichi per la partita di stasera, alleggeriamo con il video della vostra giovinezza, quello che vi è rimasto impresso, non per forza il più bello, non ci interessa il più bello, perché il più bello è quello degli AHA, lo sanno tutti, è stato votato da qualsiasi giuria del mondo, mezzo fumetto, mezzo reale, insomma, degli anni 80, uno delle prime grandi video musicali della storia, sicuramente il migliore. Non vogliamo il migliore, vogliamo che ci sbloccate un ricordo regato proprio alle anni 90 fondamentalmente, ma anche 80 dei video musicali, anche All the Small Things dei Blink 180, insomma 182 è stata qualcosa di importante in quel periodo. Va bene, ognuno faccia quello che vuole. Detto ciò, questo è Chi si compra. Abbiamo passato i primi 7-8 minuti a parlare tutt'altro, ma ci dovete capire, arriviamo qui con talmente troppo carichi che ci dobbiamo un po' frenare. Questo è Radio Firenze Viola, Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, che salutiamo e ringraziamo. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-7711-171 se volete chiamarci in diretta. Bene, messo i puntini sulle i, iniziamo a dire: stasera c'è la Fiorentina, bene, gioca 21:15, bene, contro il Benevento, bene. 14.000 biglietti venduti a ieri, io credo che alla fine saremo quasi full, nel senso, poi non saranno proprio 22.000, ma ieri la Fiorentina ha mandato una comunicazione per dire: arrivate presto perché ci saranno le code. Una cosa di, insomma, antica memoria, perché non me lo ricordavo. Forse c'è poco personale anche di steward di municipale, mi viene da dire, perché che lo Stadio Franchi non possa recepire 15.000 spettatori in una serata di mezzo agosto mi sembra strano, però evidentemente è una serata da bollino rosso anche per le presenze intorno allo stadio, quindi calcolate i tempi nel modo corretto. La Fiorentina che dovrebbe giocare 4-3-2-1, quindi di nuovo con l'albero di Natale, di nuovo con Attà dietro le punte, di nuovo con Gudmundsson, senza Mastantuono, con un centrocampo da capire. Ieri abbiamo riportato nel corso di Palla al Centro quello che è un qualcosa che abbiamo capito nel corso della giornata di ieri, ancor più rispetto a quello che avevamo detto anche in mattinata, cioè che Fagioli non è per niente contento, che sta vivendo questi giorni un po' così, si aspettava di essere il fulcro del gioco della Fiorentina del futuro, l'estate racconta che non è stato così, l'abbiamo detto tante volte, quindi Fagioli è fondamentalmente un giocatore che sta cercando una soluzione per lasciare la Fiorentina. Si scontra questa volontà con la valutazione la Fiorentina fa del suo cartellino, perché è ovvio che la Fiorentina vorrebbe, tra Nino e Nando, una trentina di milioni, una valutazione difficile da raggiungere per un ragazzo che comunque l'anno scorso ha giocato in una squadra arrivata quindicesima, che per il mercato inglese non ha proprio quelle caratteristiche perfette per essere acquistato, nonostante qualche squadra inglese stia votando il proprio gioco anche al giochismo, fra virgolette, ma insomma la fisicità di Fagioli può essere un limite per quello che è il campionato inglese. Vedremo se questo lo sarà davvero oppure no, ma mi risulta che dall'Inghilterra non ci sia stato grande movimento e che quindi si stia cercando qualcosa più in terra italica, e anche qui sono curioso di capire chi si potrebbe non solo permettere, ma chi potrebbe aver bisogno di un giocatore come Fagioli. Però ecco, Fagioli è fondamentalmente un giocatore ancora più in uscita di quanto non l'abbiamo raccontato in questi giorni, e questo a me personalmente mi dispiace, però poi la logica è: se Fagioli lo devi tenere per tenerlo in una teca in panchina, è difficile pensare, non che la Fiorentina se lo possa permettere, la Fiorentina si può permettere quello che vuole, ma che il giocatore sia pronto a presentarsi ai nastri di partenza della Serie A con questo tipo di logica, anche perché forse Mandragora può dire sì, mi gioco il posto, parto dalla panchina. Fagioli, che si era rilanciato nella seconda parte della stagione dell'anno scorso con Mancini, tra l'altro, che torna a CT, che quindi potrebbe anche essere un'occasione per tornare in nazionale eccetera, a partire dalle retrovie, evidentemente non è qualcosa che gli piace. Ieri qualcuno su X non ha preso bene questa notizia, dicendo che siamo sempre noi a mettere zizzania, polemiche eccetera. E racconto, prima che arrivino i messaggi, prima che qualcuno di voi sia già lì a scrivere, lo dico prima: noi non abbiamo nessun interesse a vendere Fagioli. Cioè, quindi quello che vi riportiamo è ciò che abbiamo capito dal mercato. Abbiamo lavorato nel nostro piccolo mondo di Via Panciatichi, abbiamo capito questo, e quindi a me dispiace che qualcuno se la prende, ma la situazione è questa. Poi vedremo se stasera giocherà o meno, che comunque sarà un'indicazione, secondo me, anche in chiave mercato, anche di quanto grosso abbia intenzione di puntare su di lui. Ieri la sua risposta in conferenza stampa, poi lascio la parola a Francesco, anche perché questo è il tema d'apertura, poi ce ne saranno tanti altri, non mi ha convinto molto. Mi è sembrato come dire: sì, bisogna capire le caratteristiche, poi il mercato è ancora aperto, ci serve ancora roba in difesa, in centrocampo, in attacco. Cioè, non mi è sembrato dire: no, Fagioli è un punto fermo di questa squadra, non lo cederemo, vedrete, riuscirò a far convivere lui e Ulai. No, proprio per niente. Cioè, mi è sembrato piuttosto il contrario. Quindi io ho detto la mia, vi ho riportato quelle che sono le notizie che abbiamo in mano. Chiedo a Francesco se ha avuto la mia stessa percezione, e di, insomma, accostarsi a questo discorso con quello che poi avevamo già fatto ieri su Fagioli.
1: Sì, ma guarda, è un po' un ripetere un qualcosa che va avanti dalle prime settimane di ritiro. Cioè, piaccia o non piaccia, e nulla è cambiato rispetto appunto a qualche settimana fa. In questo momento grosso, non, diciamola in modo molto brutale, non vede Fagioli per quello che Fagioli è stato l'anno scorso. L'anno scorso era un contesto diverso, c'erano compagni di reparto anche diversi, perché non c'era Olai, non c'era Attà, che in questo momento fa un altro ruolo, ma perché semplicemente manca un interprete con la I maiuscola in quella zona del campo. Ha altre caratteristiche il centrocampista tipo di Grosso. Infatti, quello che è diventato un po' un mantra, e sono stato contento di averlo potuto ribadire anche ieri in conferenza nella domanda a Grosso, cioè citare Mazzitelli, il mio idolo Mazzitelli. Ieri sentivo anche il Nick più anziano all'interno Righi. Della trasmissione, Nick e Nick
20: Righi?
1: Sì, ovviamente. Ah, okay. Che comunque inizia anche lui a dimostrare i suoi anni. Tra l'altro, trasmissione Nick e Nick, se non erro, ha visto la presenza in regia di Stefano Carlesi, quindi se la sarà goduta dall'inizio alla fine nella giornata di ieri.
20: Te la sei goduta Nick e Nick di ieri?
1: Tantissimo.
20: Tantissimo.
1: La faccia dice tutto. Diceva Nick che il Nick più anziano, che in questo momento, con questa impasse infinita su Torsvet e le valutazioni che poi via via si susseguono sulla composizione della squadra, non è escluso che la Fiorentina dovesse non trovare il modo di sbloccare questo benedetto maledetto affare Torsvet, vada a cercare un centrocampista con caratteristiche un po' diverse rispetto a Torsvet e un po' più simili a un giocatore di fosforo, un giocatore di posizione, un giocatore di contenimento, un giocatore di equilibrio. Ovviamente con le caratteristiche di Mazzitelli e Matic è molto difficile, ma con caratteristiche che possono consentire a Ulai, che in questo momento, ripeto, escludendo un attimo Attà, che è quasi un etrino, perché comunque si parte da Attà e che sia sulla tre quarti che sia da mezzala sinistra, Attà gioca e poi attorno a Attà si completa il reparto, però che sia un giocatore che consenta appunto a Ulai di fare questo percorso di crescita, percorso di crescita tattico, percorso di crescita nel contesto italiano, percorso di crescita anche per sgrezzare e limare un po' di difetti che un 2006 non può che avere, considerando che alle spalle ha solo un anno in Turchia, in cui all'interno di questo anno poi gli è successo di tutto, da fare la Coppa d'Africa a fare il Mondiale. Sommando tutti questi elementi, ripeto, al di là di ogni singolo parere che è legittimo, è difficile, e lo è stato dalle prime settimane di ritiro, immaginare un posto in pianta stabile, centrale, in questo centrocampo per Fagioli. Poi, giustamente, la considerazione da fare è: la Fiorentina lo valuta in un certo modo, e così come magari la Fiorentina sta anche aspettando a fare determinate valutazioni sul mercato in entrata, perché questo è un periodo molto particolare anche del calcio giocato, perché ci sono i preliminari di tutte le competizioni europee, e quindi il giocatore del Fenerbahce che viene eliminato dal playoff di Champions può diventare molto più appetibile per una squadra come la Fiorentina. E quindi da qui al 28 di agosto potrebbero esserci delle intuizioni, delle suggestioni, delle idee che poi diventano molto di più, perché magari una big esce dal preliminare di Champions, oppure perché una big esce da un preliminare di Europa League, e quindi nasce un'idea per un attaccante che, non ritrovandosi più in Champions League, magari è anche più facile da convincere. Questo però vale anche in uscita, e quindi io non vedo perché, e questo è un po' il gioco delle parti, se da un lato la Fiorentina, lo diciamo da settimane, aspetta che il mercato si sviluppi per provare a fare abbassare il prezzo dell'esterno di livello, del centrocampista di livello, anche le altre squadre potrebbero provare a fare la stessa cosa sul Fagioli di turno. Secondo me ad oggi Fagioli a 30 milioni non è invendibile,
20: ma poi ci manca,
1: poi è vero, ci può essere. Ora, la Premier ha tantissimi allenatori anche
20: giochisti, sì, definiti così,
1: sì,
20: ma
1: comunque moderni, definiamoli moderni, e che quindi possono anche

0: I preliminari di soprattutto di Champions Europa League, perché siccome la Fiorentina deve fare ancora un bel po' di cose in entrata, secondo me anche quello può essere così un tema, sì, un tema di spalla da seguire, nel senso che la Fiorentina ha sicuramente le idee chiare, però a volte le idee possono diventare chiare anche dopo il 25, il 26 d'agosto.
1: Ecco, ma i preliminari quando si concludono? Perché poi questo allora, è un dato di date che ci deve far capire, perché fondamentalmente abbiamo detto in tutte le lingue che dal lunedì fondamentalmente entra l'ultima fase del mercato, cioè dal 17 entra proprio nel rush finale, anche se poi sono le ultime ore quelle che si accendono, ma in realtà un po' per tutti inizia poi quello che è il momento anche più di apprensione, perché non sai se riesci a chiudere l'uscita, perché hai paura di non riuscire a trovare il giocatore che ti serve, quindi ecco, si entra un po' nella fase finale del mercato. Questo deve andare a intersecarsi con quelle che sono le partite internazionali di Europa League, di Champions League, che potrebbero effettivamente poi liberare alcuni calciatori che, come abbiamo già raccontato per la Fiorentina, c'è cioè una volta che se esci dall'Europa, per dire, è chiaro che una rosa che prima è da 25 la vuoi portare a 20, e quindi magari c'hai anche la volontà di buttare fuori qualche giocatore che non buttare fuori, insomma, cedere qualche giocatore che non ti interessa.
0: Comunque te considera, per esempio, la Champions finisce il suo percorso di qualificazione di spareggi il 26 agosto, quindi ci sono 6 giorni successivi di mercato, che sono un'enormità.
1: Ma lì come funziona? Se escono da quel turno però vanno in Europa League?
0: Vanno in Europa League, però io ovviamente non ci sono solo squadroni della morte, però se io vado e penso alla rosa del Fenerbahce, che gioca contro il Lione tra l'altro, se penso, uscendo magari dal contesto anche delle coppe, se penso in questo momento al Chelsea che ha un sacco di giocatori in uscita, se penso allo stesso Lione per esempio, ma si può secondo me anche guardare a quello che è il quadro dell'Europa League. Il partecipare o non partecipare a certe competizioni ti cambia anche il senso intanto della forma della rosa, perché ora giustamente siamo tutti a celebrare il lavoro di Paratici, a me il modus operandi di Paratici non è mai piaciuto, però l'unica cosa che mi sento di riconoscergli è che negli ultimi anni ha sempre dovuto fare il mercato avendo la conferma di queste benedette 13 partite, 14 in più,
1: gli ultimi
0: il 28
1: giorni,
0: agosto. Ora, buon per la Fiorentina per qualcuno non avere tra le scatole il preliminare la prossima settimana, però è anche molto più comodo fare mercato sapendo che tu sei tranquillo fino al 2 settembre, hai solo il campionato come tutte le altre, non hai da pensare alle liste extra large, non hai da pensare, perché poi insomma l'obiettivo della Fiorentina doveva essere quello di vincere e convincere in Conference, e ricordiamoci come andò con la Puskas Academia. La Fiorentina è stata un passo da non farla quella Conference per come si era messa la gara di ritorno, e lì non avresti avuto più bisogno della rosa extra large, eccetera.
1: Sarebbe
0: eccetera,
1: stata
0: eccetera,
1: una rincorsa ulteriore a chiudere delle
0: cessioni. A quel punto avresti dovuto fare praticamente solo cessioni, cosa che invece hai potuto permetterti di non fare, però andando a completare la rosa con tanti acquisti che poi furono anche insomma in parte mi viene da dire anche celebrati, cioè qualche operazione fatta all'ultimo respiro dai Gosens in poi è stata anche comunque celebrata, quindi siccome ci sono tante variabili, ecco, penso ad esempio, guardo anche gli spareggi di Europa League, che certamente non è la Champions, però se perdi lo spareggio dell'Europa League vai in Conference, e magari ci possono essere giocatori del Benfica per esempio che a quel punto, rischiando eventualmente di fare la Conference, potrebbero essere più appetibili sul mercato. Questo ovviamente partendo dall'assunto la Fiorentina ha le idee chiarissime sul mercato, è tutto quello che abbiamo detto. Poi però c'è il campo, e allora la partita di stasera non per una parte dell'ambiente, perché se no si fa veramente un esercizio di disonestà intellettuale collettiva e condivisa, sappiamo benissimo come vanno le cose, e se la Fiorentina vince stasera l'entusiasmo nelle ultime 2 settimane di mercato va in un'ulteriore direzione, perché poi comunque il campionato è ancora distante 10 giorni, ma sappiamo anche benissimo, nonostante Grosso ieri abbia detto equilibrio è una parola che mi piace tantissimo, già solo se la Fiorentina dovesse andare ai rigori, perché se finisce X al 90esimo ci sono i rigori, sappiamo come funziona questa piazza, tutti compresi, nessuno escluso, si passerebbe

0: la Fiorentina vince lo scudetto, ah, vedi, un disastro, ci siamo illusi, è tutto finito, game over. Quindi ricordiamoci che il campo, poi, anche se sono solo una di Coppa Italia e due di campionato, comanda e si intreccia con tutte le riflessioni fin qui sono state, appunto. Mi sembra che ogni giorno siamo partiti con la Fiorentina rilancia se stessa dopo il quindicesimo posto, ora siamo arrivati a la Fiorentina accarezza l'idea scudetto.
1: No, via, dai.
0: In 45
1: giorni.
0: Vero,
1: dai, non è vero, dai.
0: Fiorentina accarezza la Champions? Sì.
1: Sì, ma sì. Ma
0: quindi voglio
1: più
0: dire,
1: per sogno che per reale.
0: Lo so, però allora bisognerebbe, siccome in questa piazza tanto diversa dalle altre, non si vince un trofeo da un quarto di secolo, forse sarebbe il caso di iniziare a svegliarsi, ecco.
1: No, ma io i sogni lasciamoli da quest'estate, no?
0: Alla notte fonda.
1: Io da quest'estate, tra l'altro prendendomi anche qualche infamata, sto dicendo: giochiamoci 40 punti prima di tutto e poi vediamo quando arrivano questi 40 punti per divertirci. Questo la gente dice, ma ci tarpi le ali, vuoi tarpare le ali dei sogni dei tifosi? No, io non tarpo le ali dei sogni di nessuno, perché anch'io sono tifoso e quindi sogno anch'io, ma siccome l'ho preso talmente una tramvata l'anno scorso e negli ultimi anni che ancora non mi sono ripreso, io voglio evitare di trovarmi a un certo punto e dire, sì, è vero, quest'estate si diceva Champions, però ora ancora 40 punti non sono arrivati, per dire, no? Ora io ovviamente tutti vogliamo che ciò non accada, per carità, ma voglio evitare proprio di trovarmi nella condizione di mordermi la lingua, e quindi invito anche tutti a utilizzare effettivamente questa parola, equilibrio. Dentro il proprio io ognuno può sognare ciò che vuole, ma lo può anche palesare. C'è chi è più coraggioso e dice siamo da scudetto e a me viene bordoni, c'è chi comunque dice siamo da Champions e anche lì, se non sono bordoni, poco ci manca. Diciamo la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato e lo sta facendo e non è ancora concluso, che al 2 settembre decideremo anche quanto effettivamente questa rosa ci dà l'impressione di aver mangiucchiato terreno a quelle davanti, anche rispetto a ciò che avranno fatto le altre, perché insomma fino a 3 giorni fa si diceva la Roma ha preso un talento straordinario come Mora, non mi risulta che sia ancora arrivato, anzi
0: ho
1: l'impressione
0: qualcuno.
1: Che rischi potenzialmente di saltare, quindi tutto con calma. Io voglio dire che però stasera c'è una visione binaria della partita. Una che è quella della calma, equilibrio. Se non gioca bene la Fiorentina, bisogna anche rendersi conto che ancora è una squadra che si sta costruendo, che ha visto giocatori arrivare tutte le settimane, che deve inserire sempre giocatori nuovi, quindi calma. Dall'altra parte però ha anche l'obbligo di passarlo questo turno.
2: Senza
1: cioè,
2: dubbio.
1: Nel senso, è la pressione, penso che voglia anche Grosso. Cioè Grosso da una parte dice a me piace la parola equilibrio, quindi capisce che bisogna chiedere a tutti di avere un minimo di pazienza soprattutto sul gioco, ma poi dice che chiaramente il turno va passato, cioè non è che si sta dicendo sì vabbè se poi si esce, no, la Coppa Italia quest'anno per la Fiorentina deve essere un obiettivo, anche perché le squadre che eventualmente la Fiorentina potrebbe incrociare nel percorso, che sono nel turno successivo, dovesse passare stasera, o Pisa o Empoli, nel turno successivo l'Atalanta, forse il Napoli e poi
0: sì,
1: l'Atalanta, diciamo con l'incrocio dei quarti, l'Atalanta dovrebbe essere ai quarti. Ora certo si parla di Napoli e Atalanta, due squadre più forti della Fiorentina, ma in quel momento non si sa come ci arriveranno, non si sa come starà la Fiorentina, non si sa se questo grande mercato avrà dato i suoi frutti. Cioè, quindi non affronta l'Inter, per dire, per me è l'unica squadra ancora oggi fuori categoria nella classifica di Serie A. Ti torna questo?
0: Sì, mi torna, anche se
1: Deve essere un obiettivo, poi ognuno lo valuta come vuole, però un obiettivo deve essere.
0: Sì, sì, poi in questo momento è talmente tanto un esordio in tutti i sensi la partita di oggi, che non la ritengo una partita trappola, però è una partita in cui il gap che c'è è chiaro e evidente tra una squadra di Serie A e una squadra neopromossa, per quanto super ambiziosa, perché io vi consiglio di andare a vedere la lista dei convocati di Floro Flores. Ci sono, per chi come me è amante, diciamo, del calcio a 360 gradi, dei giocatori come Caldirola, come Okereke, come Simone e il football Verdi, quel biennio a Bologna, quei 6 mesi a Salerno clamorosi, c'è Sernicola, ci sono tanti giocatori di grande esperienza E quindi è comunque una partita assolutamente probante, dove c'è un gap evidente. Benevento la sua ha una partita ufficiale in più, però ecco, nella regola dell'un passo per volta, questa è una partita già interessante e intrigante. Così come sono intriganti le vostre chiamate, e poi Stefanone ci ascoltiamo tre WhatsApp audio per rompere il ghiaccio. Ci sono ora Djokovic ha completamente diciamo preso possesso del tema sul momento RTV. Ora ne bastava citare uno, comunque lui cita Save Tonight, Eagle Eye Cherry, Pretty Fly for a White Guy,
1: bella,
0: di The Offspring.
1: Bella, bella.
0: Ne cito due perché ne hai citate troppe, Ciocco, altrimenti ti prendi troppo.
1: Però Pretty Fly for a White Guy è un grande video.
0: Simone da Reggello manda invece lo screenshot di Celebrity Deathmatch con i due anchorman a bordo ring che montavano.
1: Mussolini per Benigni è una delle puntate più belle che ci sia.
0: Poi c'è chi cita London Calling, Maurizio, Mualolita, Roberto da Siena, beh, il mio primo amore, classe 89.
1: Come si chiamava quella cantante? Sparita, desaparecita.
0: Sì, questo va ritrovato.
1: Desiré, una roba.
0: Alizé. Del 2000.
1: Non è Alizé, Stefano?
0: Tacco frontale? No, no, forse no. Un'altra cosa. Matteo invece scrive il testo di Yamba Butterfly, Sugar Baby. Thriller di Michael Jackson, qui si sale già di livello. Un Paolo da Castel Fiorentino. Poi l'ascoltatore è stato ribattezzato Guistino da Giampierone. Vorrei capire da chi e per come. Il video che mi ha bloccato la crescita è stato quello di Super Cafone de Erpiotta.
1: Quindi te l'ha sbloccata forse la crescita,
0: infatti,
1: più che bloccata.
0: Caro Guistino, spiegaci meglio perché bloccato la crescita. Siamo al 1999.
1: Tra l'altro con un cameo di Mastandrea, se non sbaglio.
0: Sì.
1: E Mastandrea.
0: Mastantuono, mi raccomando, prendiamolo come riferimento. 99, quindi potrebbe essere questo Guistino anche un classe, magari inizi anni 90, chissà. Pierpaolo dice Love of the Common People di Paul Young gli ricorda Video Music. Bello, c'è stata anche la fase Video Music.
1: Sì.
0: Il mio ricordo è il video di Close to Me con Robert Smith chiuso in un armadio. Al di là del genere di musica che adoro, fu il primo video che ho visto su MTV. Molto bene.
1: Beh, ti è andata bene.
0: Palla grandissima.
1: Che poteva anche abitarti Paolo e Chiara.
0: Sì,
1: per dire,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente. Io, per esempio, mi ricordo nel flusso di video uno che era tristissimo delle Spice Girls. La canzone era Viva Forever.
1: No, sullo yacht, tremendo.
0: No, quello era con le farfalle nel bosco. Con questa ragazzina veniva attratta, questa bambina veniva attratta dalle farfalle. Poi veniva, praticamente entrava
1: inglobata.
0: Da sola. Sì, in un bunker,
1: sì,
0: e si trasformava anche lei in una farfalla. Ma era
1: sì,
0: tristissimo. E
1: sì,
0: poi appunto in mezzo agli Offspring, eccetera eccetera.
1: Vabbè, ma ce ne sono stati dei pezzi orribili e pezzi straordinari. Ti ricordi Immensamente Giulia?
0: Sì,
1: lo
0: certo.
1: Facevano le Vibrazioni, se non sbaglio. Lo facevano vedere in tutti i modi 40 volte al giorno. Era una roba insopportabile. Anche la canzone era una annoia da quante volte era passata. Però è andata così.
0: Poi guarda, leggo anche due messaggi invece di campo, sempre alternando, con Luca che dice la copertina è come il sabato del villaggio, benve brutalità per brutalità. In questo momento Grosso a centrocampo non sa che presci prendere e mi pare tende a rinviare il problema volta per volta. Francesco da Roma, l'errore che fate Pietro, secondo me, per cui poi la gente si infastidisce, è quello di sottolineare che la Fiorentina andrà a vendere Keno Fagioli per sostituirli con Parchinari per racimolare qualche soldo. Però perdonami Francesco, chi ha detto, cito il tuo messaggio, per sostituire Keno Fagioli con Panchinari per racimolare qualche soldo?
1: Noi si è detto.
0: Cioè, perché se tu dici a Pietro l'errore che fate, estendendolo o alla trasmissione o proprio tutta la radio, è un'accusa molto molto precisa. Quindi lui dice magari arriveranno Zirkzee e Frendrup. Ma va benissimo,
1: evviva,
0: su Frendrup perderei la testa io, figuriamoci. Però è una, neanche una tua supposizione, è un, cioè una tua traduzione di un qualcosa che non è mai stato detto. Poi attenzione, per me perdere Ken sarebbe gravissimo rispetto a perdere Fagioli, ma per tanti miei colleghi e tuoi colleghi di tifo perdere Ken sarebbe una liberazione. Quindi ho un messaggio, il tuo un po' così, un po' sospetto. Comunque c'è Antonietta in linea, 055 77 111 71. Buongiorno
1: Antonietta, buongiorno.
0: Antonietta, dal telefono mi raccomando, non dalla televisione, altrimenti c'è un ritardo di 10
1: ciao,
0: secondi.
1: Ciao, ascoltaci
0: dal telefono.
2: Buongiorno. Io voglio dire a lei, ho la maglina bianca.
0: Sì, eccolo qua, Pietro. Antonietta, dal telefono per cortesia.
2: Buongiorno, io vorrei dire a lei, bianca, lei è troppo pessimista per la Fiorentina. Non deve essere così pessimista. Così la ci butta giù a tutti. Noi siamo furiosi con tutti quelli che si è comprato e lei la ci butta giù tutta la mattina. Lei è troppo pessimista, lei con la Fiorentina. Bisogna la sia un po' più su con la sua Fiorentina. Sembra tifoso, ma mi ha tanto.
0: Bene, Antonietta, Pietro le risponderà subito.
2: Arrivederci.
0: Maglietta bianca, è il suo momento. Guarda, quando ha detto bianca ho detto no, non ci credo. No,
3: ma Antonietta, io capisco, a parte non ti voglio buttare giù, perché come ho detto, ogni tifoso ha un sogno nel cuore, io ce l'ho il mio per questa stagione, non lo dico perché
0: non è avere un sogno.
3: Non è avere un sogno, è un sogno, però io non voglio buttare giù nessuno, non sto dicendo che Fiorentina lotterà per la salvezza, sto dicendo che siccome si è preso la brata a destra e a manca, arriviamoci come in versione diesel verso gli obiettivi stellari che tutti voi volete raggiungere, perché poi Antonietta, grazie di aver chiamato e grazie di aver criticato con educazione, perché questo voglio sottolinearlo, le critiche si prendono quando sono educate, ci si mettono in tasca e si va avanti e si fa e si risponde. Però se stasera la Fiorentina non vince, cosa che per me non può essere possibile perché bisogna vincere e andare avanti in Coppa Italia, ma se nel malauguratissimo caso succede, poi Antonietta domani qui non capisci che cosa può succedere, nonostante sia Ferragosto. Quindi l'equilibrio di cui parlo io è questo, cioè io non posso venire qui e dirti Antonietta si vince lo scudetto, perché non ci credo, primo, e secondo di poi perché non vendo fumo e in tutti i sensi, quindi bisogna anche avere un minimo di logica in quello che si dice. Però va bene Antonietta, cercherò di essere più ottimista, ma tra l'altro partendo dal presupposto che Pietro, cioè quello con la maglietta bianca, vi dice da diverse settimane come lavora Fiorentina. Bene, finalmente, sono contento, siamo tutti felici, si è visto cose fatte crescere. Guarda, ti posso dire una cosa? Volevo dirla, poi mi ero scordato.
0: Vai.
3: E ieri ho visto il video di Catherine e Giuseppe Commisso che arrivano al Viola Park, e di solito mi stuccano, va bene? Di solito mi stuccano. E invece ieri mi ha reso partecipe. Cioè, mi ha fatto. Ero felice di vedere la felicità del presidente e della madre dentro al Viola Park. E mi ha anche piacevolmente colpito l'ultima immagine di questo video dove Catherine va a dare una, diciamo, carezza materna a Fabio Grosso. Oh, certo, non si sta parlando. Cioè, è chiaramente Tele Viola Park, quindi è chiaro, è tutto bello, rose e fiori, siamo tutti felici. Sono tornato il presidente. Quelle cose di regime, se vogliamo, ma è normale che sia così. Però ieri mi ha dato un senso diverso. Evidentemente l'entusiasmo di questi giorni mi fa digerire meglio anche quelle che sono i video di regime. Quindi figurati se non sono felice di quello che sta accadendo. Questo per rispondere a tutti, ma lo volevo dire perché questa carezza di Catherine mi è più piaciuta.
0: No, mi ha fatto ridere questo momento. Intanto, guarda, un sospiro di sollievo perché dalla partenza ho detto ecco, ci risiamo. E invece no, maglietta bianca, evviva. A proposito di maglietta bianca,
3: poi se toccava a te pace.
0: No, certo, però visto
3: tutti i giorni.
0: Cioè, infatti, quello voglio dire, cioè la novità mi ha fatto sorridere. Come a proposito di maglietta bianca, ringrazio il mitico Fede il Patron, perché ormai con l'intelligenza artificiale ci divertiamo in tutti
3: ma
0: i modi.
3: Devi dipingere il locale, Fede, smetti di perdere tempo.
0: No, lui perde tempo. Con l'ausilio di Stefanone offriamo a tutti gli amici che ci seguono sul 92 in Visual questa versione Celebrity Deathmatch con Pietro e Francesco in studio. Questa versione mix tra Chi si compra e Celebrity Deathmatch. Con a quel punto bisognerebbe capire, siccome io e Pietro siamo gli anchorman della situazione, chi sono quelli che se le danno di santa
3: ora
0: ragione.
3: Ora si fa. Me la giri poi questa qui per favore, perché questa me la voglio
0: usare.
3: Però guarda, ora si fa. Allora, per esempio, io e te non ci siamo dentro a questo discorso.
0: No, siamo in questo momento i due telecronisti.
3: E soprattutto i due che si scontravano dovevano essere di mondi contrapposti.
0: Esatto.
3: Bene,
0: esatto.
3: Perché altrimenti non ci sarebbe logica. Ecco, allora io ti inizio, siccome bisogna iniziare dall'alto. Tommaso Loreto, con chi si scontrerebbe sul
0: palco?
3: Vabbè,
0: con Moise Kean.
1: bello però
0: con Moise Kean ieri mentre andavo al Viola Park ho sentito ancora l'ennesimo attacco frontale con la citazione
1: come
0: di anni 90
1: esce, però? Incerottato alla dico Moise
0: sì a quel punto anche il buon Tommaso verrebbe in redazione il cerotto al sopracciglio che poi magari diventerebbe anche portafortuna. Però sì, ecco, nella lotta tra opposti in questo momento Tommaso Loreto versus Moise
1: Luca
0: Kean.
1: Calamai
0: questo è difficile questo è difficile.
1: Io lo vedrei bene contro Antonioni, anche se sono praticamente hanno scritto il libro insieme. Allora queste sono la logica di Celebrity Deathmatch, c'era questa si metteva in contrapposizione due persone o che erano molto vicine o che erano contrapposte, quindi questo sarebbe bello scontro.
0: Guarda, a me piacerebbe tantissimo anche vedere in versione Celebrity Deathmatch per esempio Niccolò Ceccarini contro Gianluca Di Marzio, per esempio.
1: Bello,
0: cioè,
1: per me più contro Alfredone.
0: Anche, non ci si gioca più non tanto la veridicità quanto la rapidità nell'annunciare X al Gubbio e Y alla Triestina, ma ci si gioca su
1: la vita
0: in un ring. Perché in una serie in stop motion.
1: Non aspetteresti il venerdì sera alle 21 per vedere Di Nardo Santi?
0: Ma tutta la vita.
1: Un deathmatch Di Nardo Santi? L'aspetteresti ste? Io sì.
0: Io sinceramente sì, e tra l'altro continuo a rammaricarmi del fatto che non ci sia mai stato una versione anche prettamente italiana, ecco, della vicenda, ma siamo troppo... Forse potremmo davvero pensarci noi
1: a rifarla?
0: Sì, a rifarla.
1: Ora con l'intelligenza artificiale.
0: Guarda,
1: basta
0: Filippo da Rotterdam dice Loreto contro i Coni. E a ogni colpo
1: anche.
0: Non tiri mai.
1: E boom, destri in
0: faccia. Marco D'Accantù dice Magistrato versus Marucci.
1: Bello.
0: Sarebbe interessante. E poi dice Benve, come ero ripetuto 100 volte ieri in conferenza da Grosso, a tua precisa domanda sull'equilibrio della squadra, è evidente che Fagioli non dà certezze e sarà venduto.
1: Bene.
0: Duccio da Firenze invece torna sulla questione dei video. Io vorrei citare Kelly Rowland, che nel video di Dilemma con Nelly scrive un SMS su un foglio Excel. Verissimo.
1: Che ricordi.
0: Verissimo, Duccio. Infatti lo screen del video in cui si vede Kelly Rowland che manda un messaggio palesemente dal suo telefono su un foglio Excel è una delle cose più belle dei social degli ultimi anni.
1: Che ricordi.
0: Poi c'è chi ci dice Dimitri Conti versus Vincenzo Italiano. Molto bella.
1: Molto bene.
0: Molto bella. Di Nardo Messi. Anche qui, talmente vicini.
1: Da essere lontano. Forse Di Nardo Ronaldo.
0: Di Nardo Ronaldo, molto bella. Molto,
1: che
0: molto
1: bella.
0: Che calci
1: gli darebbe Ronaldo?
0: Jovic versus Cabral.
1: Perché, poveri ragazzi?
0: Dai, ora però, Roberto da Siena. Cioè, quali sono? In realtà non ci sono elementi né opposti né troppo vicini tra le parti.
1: Comunque, vedi, voi siete pazzi.
0: No, è delirio.
1: Noi piace lanciarvi queste chicche ogni tanto, i video, Celebrity Deathmatch, cioè, voi o me le cogliete? Voglio sapere Fede il Patron se ci manda un incontro che vorrebbe vedere sul Celebrity Deathmatch speciale Radio Firenze Viola. Mi piacerebbe.
0: Daniele, guarda, scrive un messaggio e poi avrei scritto anch'io a Stefanone più avanti. Salvate il jingle, l'è troppo pessimista e mettetela ogni tanto, cioè dall'intervento di Antonietta.
1: E lo faremo. Tra l'altro abbiamo un altro ascoltatore in linea che
0: Caspiterina.
1: È Francesco da Grosseto, se non sbaglio. Ciao Francesco,
0: ciao.
1: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Allora, se posso intervenire,
0: certo,
4: su questa cosa qui. Allora, Sandro Fagioli, facciamo da una situazione abbastanza pratica. Quest'anno noi della Fiorentina abbiamo la Coppa Italia e il campionato, quindi non abbiamo altro, ma con tutto quello che abbiamo costruito speriamo che l'anno prossimo qualcosa dobbiamo giocare, quindi si parte da quella più piccola che è la Conference, poi Europa League e Champions se ci arriviamo. Ora facciamo un discorso un po' particolare. Ci serve una rosa, ora servono soldi, è vero, se ne spesi tanti, ma nel bilancio della società quanto costa Fagioli in soldi? Cioè, nel senso di stipendio, tutto quanto. In una visione prospettica dell'anno prossimo, che si spera tutti che si riuscirà a fare a giocare in Europa, non è meglio magari tenercelo per farlo giocare magari qualche partita, e poi i piedi proprio brutti non ce l'ha, quindi in un'ottica diversa, dove dovremmo magari giocare su tre campi, Europa, Coppa Italia e campionato. Cosa ne pensate?
0: Ti rispondiamo, Francesco, grazie mille del tuo intervento, che è una visione bellissima sulla carta, perché io te la riassumo in modo molto secco e netto. Tu dici: mettiamo tra virgolette Fagioli in naftalina un anno, anche se tutto sommato è un giocatore che vale, però siccome al mister non convince fino in fondo, allora lo facciamo giocare e non giocare, perché poi tra un anno con l'Europa ci tornerà comodo.
1: Però nel mezzo c'è...
0: A me sembra una visione impraticabile, sinceramente.
1: Più che altro perché
0: sotto
1: c'è
0: tutti i punti di vista.
1: L'ambizione e la volontà del calciatore in primis, che comunque conta.
0: Contentissimo a 25 anni di stare un anno, cioè, a giocare
1: a fare
0: una
1: la riserva,
0: sì, una no.
1: A fare la riserva. E poi c'è anche... Nonostante molti di voi questa parte non la capiscano, le società lavorano anche da un punto di vista economico. Cioè, quindi tenere in naftalina un giocatore che ha un valore X, che può essere 20, 25, 30 in base a chi si presenterà, se si presenterà fermo, appunto, rischiando anche di perdere il valore, scontento, con un ingaggio che credo, insomma, sia tra 1,5 milioni e 2 milioni, cioè, a cazzotto. Ora, preciso non me lo ricordo, ma insomma quelle sono le cifre, sarebbe controproducente al massimo. È come quando si diceva: ah, grande la Lazio di Lotito che tiene fuori...
0: Ai tempi tenne fuori Pandev, per esempio.
1: Pandev...
0: E Marchetti, il portiere.
1: Sì, va bene, grande, grandissimo, però tanto ha perso del valore in quel momento, giocatore economico, perché poi li deve pagare, non è che non li può pagare, cioè può non pagarli. Quindi io... Bello l'idea di poter accompagnare Fagioli a quella che tutti speriamo possa essere il ritorno in Europa, ma dobbiamo fare i conti con l'oste, che è Fagioli stesso, e i conti da Fiorentina.
0: Allora, Costantino contro Sauro, sempre il celebrity deathmatch.
1: Costantino Sauro.
0: Il primo colpisce dicendo: ci vado anche io, e l'altro gli risponde: ma di che si ragiona?
1: Bene.
0: Delio Rossi e gli Aic, Andrea da Scandicci.
1: Beh, quello c'è già stato, però.
0: Calamai Tenerani.
1: Calamai Tenerani, cosa potrebbe venire fuori?
0: Questa è una bella domanda, questa è una bella domanda. Forse
1: lo chiederemo a Calamai.
0: Sì. Bellissima, bellissima la doppia chiamata di Gabriele e di un altro ascoltatore che ho perso.
1: La stessa?
0: Sì, perché uno aveva scritto Walter da Roma con Terracciano e un altro Walter da Roma con De Gea, sempre per gli opposti, con Terracciano che interviene a metà incontro. Bello anche questo. Poi c'è Zenga Varriale.
1: Vabbè, ora però rimaniamo qui. No.
0: Calamai Di Nardo, Marco da Pistola.
1: Bello Calamai Di Nardo.
0: L'è troppo pessimista, la voglio nella sigla. Sonny, non ti preoccupare, verrai accontentato. Sottil contro tutti. Ora questo, c'è già Dimitri Conti contro tutti. Ora Sottil. Sottil contro tutti. Chi? Infatti.
1: Troviamo poi uno che...
0: Poi non è che fuori da Firenze ci sia tutto questo interesse per il futuro Sottil. Di Sottil. Ecco,
1: immagino, no? Tipo a Caltanissetta. Oh, ma che fine ha fatto Sottil?
0: Forse in qualche piazza, tra l'altro, si continua a parlare più del padre, ecco, che del figlio.
1: Può darsi.
0: Poi vediamo se ne trovo qualcun altro. Poi trasmissione in cui si pensa solo ai match, dice Gabriele. È vero. Dimitri Conti contro Costantino Nicoletti, Cristiano da Sarajevo.
1: Vabbè, vedi, avete tutti dei feticismi.
0: Walter da Roma, che ormai è citatissimo, contro Giannattasi. Quello grande classe. Molto bene. Dimitri versus Italiano, sì, ma anche Savelli contro Palladino.
1: Sì, molto è bene. È vero.
0: Molto bene. Poi vabbè, li ritroverò e li ripescherò.
1: Comunque,
0: troppo,
1: a chi diceva: ah, si parla solo di match, la risposta te la danno il fatto che praticamente ogni persona che è della lista dei nostri messaggi sta mandando un messaggio con il proprio
0: celebrity. Poi mi raccomando, siccome vedo anche qualche messaggio sull'intervento di Antonietta, sereni, ragazzi, perché qualcuno non lo posso leggere, cioè.
3: Ma poi che ha fatto?
0: No, Antonietta? Niente, no, però dopo te ne faccio leggere un paio.
1: Ecco, sì, però
0: Luca dai Castelli Romani, per esempio, dice: ehi tu con la maglietta nera, non ridere sotto i baffi. Ecco, questo va bene, me lo prendo. Maglietta bianca, basta fare il pessimista bacchettone, dice Giorgio da Verona.
1: Bene. Poi bacchettone.
0: Sì. Qui Simone chiede, probabilmente si rivolge a chi era l'ascoltatore di prima, Giustino. Il video di Super Caffone del Piotta è quello che inizia con il mitico Angelo Bernabucci in macelleria? Quindi Guistino, detto Giustino, può rispondere quando,
1: però sì, è quello,
0: quando vuole, sì, se vuol dare anche ulteriori dettagli appunto sulla sua crescita bloccata, sbloccata.
1: Ancora non c'è risposta.
0: No. E poi Luca dice, a proposito di Loreto versus Ken, la posizione del direttore mi pare eccessivamente livorosa e aggressiva. Viene davvero il dubbio che Moise gli abbia fatto un torto grave. Ma ora Luca in realtà è semplicemente un parere calcistico, ecco. Però lui dice: io li chiuderei in una stanza per chiarire. Quindi comunque c'è il desiderio di un celebrity deathmatch.
1: No, però anche di riconciliazione.
0: Eh sì, dipende come va a finire.
1: Sì,
0: poi.
1: Però ora ragazzi, anche questo è divertente, perché è come se Tommaso abbia qualcosa di personale nei confronti di Ken. Tra l'altro Tommaso e Ken non credo si siano mai incrociati, se non al massimo con la distanza di un campo di gioco, sì. Ecco, piuttosto magari a fine partita nel tunnel, quando uno esce e l'altro è lì a fare le interviste. Ma ecco, per dirvi che se Tommaso ha una visione particolarmente critica nei confronti di Ken, è perché fortunatamente, non solo in questa radio ma in generale, il calcio smuove le passioni e quindi anche i pensieri delle persone. Infatti la versione di Tommaso Rete è molto distante dalla mia, per dire, distantissima da Francesco.
0: Caspita.
1: Però le riportiamo tutte e due e ci sarà chi dirà grande Pietro, grande Francesco, grande Tommaso, oppure chi dirà fai ridere Pietro, fai schifo Francesco, sei un pollo Tommaso. Questo fa parte del gioco e del fatto che si parla di calcio.
0: Matteo ne cita due: Loreto Brecalo, non male, e Loreto Iconè, vabbè, questo è un grande classico, vabbè, da tantissimi. Anche Mau scrive Loreto versus Iconè. Leo da Maastricht dice Antonietta contro i tifosi del Real Madrid, benissimo. Dimitri Conti contro se stesso. Francesco, questa è una grandissima chiamata.
1: Io
0: grandissima,
1: ti dico come andrebbe
0: chiamata,
1: a finire,
0: un pareggio,
1: due morti,
0: che è anche forse un pareggio, cioè alla fine comunque lo stesso destino per entrambi.
1: Sì, ecco. Perché tra l'altro, essendo la stessa persona, se muore uno,
0: guarda, secondo me sarebbe anche la fine un po' cercata da Dimitri, cioè il punto massimo, cioè potrebbe dirti filosoficamente parlando: se proprio devo lasciare questo mondo, vorrei lasciarlo così, contro me stesso. Bello. In una lotta contro me
1: c'è
0: stesso.
1: C'è grande filosofia, stamane.
0: Sì. Poi Tommaso, più che con Ken, avrebbe qualcosa da dire. Con sì, ragazzi, Tommaso Loreto versus Giorco è già in calendario, C'è solo da capire se
1: quando,
0: a Parigi, a Firenze, se si trovano a metà strada.
1: C'è la sosta di 3 settimane, non mi risulta che Giorco andrà in nazionale.
0: Direi quindi di no. Poi c'è chi nel frattempo si è divertito a inventarsi un'immagine di Antonietta mentre è in discoteca, benissimo, non lo so. Non sarebbe male Fish e Andrea Giannattasio, scrive un altro
1: amico. Ci vogliono bene.
0: Poi per colpa di Ken Loreto ha deciso di non partecipare al centenario, questa è una bella provocazione scritta da Cristiano da Sarajevo. Poi Flavio dalla Svezia, Spalletti contro Mastantuono, perché Mastantuono direbbe non mi chiamo Mastro Antonio, e Spallettone direbbe, citando la copertina, ma stai buono te. Flavio dalla Svezia, ah, ascoltatore, beh, attentissimo in tutto e per tutto. L'ultimo, Antonioni versus Ferrari, e poi Pioli Calamai,
1: ma cosa?
0: Così da nulla, Lorenzo. Poi Nicoletti contro Accademia della Crusca, Palladino contro Pradè.
1: Vabbè ragazzi, siete scatenati, quindi dobbiamo interrompere questo flusso, perché andiamo in pausa, rientriamo, ospiti, si parla anche di mercato.
0: Anche Fiorentina-Benevento, che è un celebrity deathmatch senza
1: tono minore, certo. C'è tutta questa rivalità, però ne parliamo subito dopo la pausa.

0: guardala.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
6: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, catarini e turchi.
7: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
6: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
7: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
6: Passiamo allo sport. Altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina. A cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo. Simone Cerasuolo, forte del record italiano, e Nicolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Cecon nei 50 metri d'orso e su Quadarella nei 1500 metri stile libero.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: aspetta, aspetta.
1: Che si ombra, flash.
0: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo, bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si ombra?
2: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si ombra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di paratici. Chi si ombra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Torniamo in diretta, seconda ora insieme di Chi si compra, ovviamente su Radio Firenze Viola, anche se il fondino parla, ora me ne sono accorto ora, noi siamo uno di noi in effetti, però non in quella versione di oggi, ma non ti preoccupare, grande Ste, Francesco benvenuti, Pietro Lazzarini, Stefano Carlesi, ovviamente il 348-75-1393, 055-77-11171 per intervenire in diretta, ma direi di andare avanti a questo punto.
8: Andiamo avanti e parliamo un po' anche di campo, perché comunque c'è una partita all'orizzonte che riguarda da vicino in un certo senso il nostro prossimo ospite, che ben conosce la realtà di Firenze ma anche quella di Benevento. Felice Vacuo, buongiorno e ben trovato.
9: Buongiorno a voi, grazie sempre per l'invito.
8: E grazie a te di accettarlo e di aiutarci un po' anche a entrare nelle dinamiche dell'attualità. Ci sarà tempo e modo di parlare di Fiorentina e della Fiorentina. Felice, però voglio inaugurare questo collegamento chiedendoti dell'avversario della Fiorentina, perché il Benevento è una delle tante piazze che ti ha accolto e che tu hai ripagato a suon di gol in 2 esperienze diverse, tra l'altro prima un triennio e poi una singola stagione. È tornata in Serie B, ha un allenatore giovane come Floro Flores in campo, mi sembra stia portando avanti un mercato con un mix molto intrigante tra giocatori di esperienza, li citavamo prima, Okereke, Verdi, Caldirola, Sernicola, giocatori che hanno fatto bene in C, giocatori giovani, una squadra molto ambiziosa, quindi c'è chiaramente il gap della categoria rispetto alla Fiorentina, però sarà comunque un test probante, no? Felice.
9: Sì, sicuramente sarà una bella partita per entrambi, perché comunque la Fiorentina avrà la possibilità del rodaggio prima dell'inizio del campionato, così come anche il Benevento. Per il Benevento invece è una passerella, perché comunque venire a giocare a Firenze una gara prestigiosa di Coppa Italia è sempre una bella cosa, insomma una bella emozione per una società che ormai sono 20 anni che ha lo stesso presidente, una proprietà molto forte, un presidente come Vigorito che non ha mai fatto mancare il suo supporto sia negli anni felici che quelli bui, quindi ha dimostrato di essere una proprietà molto seria e anche ambiziosa, come dicevi tu, soprattutto negli ultimi anni si sta puntando molto sul vivaio, si sta puntando molto sui giovani, tantissimi ragazzi della primavera, del settore giovanile hanno avuto la possibilità di giocare, esordire in prima squadra, e questo dimostra anche l'ottimo lavoro, soprattutto gli investimenti che questa società ha fatto nel settore giovanile, anche nelle persone come Puleo, insomma, che è responsabile, Diego Palermo che è il presidente, sono tutte persone che hanno lavorato secondo me nella direzione giusta e che oggi raccolgono i frutti di questo lavoro.
7: Ecco, io con Felice Vacuo lascio la domanda a Francesco per quanto riguarda il campo e mi prendo il mercato, almeno per ora, perché la Fiorentina insomma sta lavorando tanto sul mercato, tanto anche sull'attacco, di queste ore la successione da Piccoli a Pellegrino, anche tanto ancora mercato da fare, le voci su Ken. Ecco, a Felice Vacuo appunto chiedo cosa ne pensi di questo cambio Piccoli al Bologna, Fiorentina che ha preso Pellegrino, e se intorno a Ken, anche da operatore di mercato, credi possa ancora accadere qualcosa, oppure alla fine resterà la Fiorentina e sarà un valore aggiunto per questa Fiorentina?
9: Guarda, in tempi non sospetti già dissi che Rubini è un direttore sportivo, insomma, che sa il fatto suo, no? Parlavamo proprio con voi alla fine del campionato su quali potevano essere le prospettive. Penso che il direttore abbia dimostrato con i fatti di aver portato a Firenze dei giocatori davvero molto, molto forti, molto bravi, e soprattutto, scusami Paratici, perdonami,
7: sì, sì, certo.
9: aver fatto diciamo un ottimo lavoro sul mercato. È normale che Ken in questo momento è un po' la cosa della bilancia, no? Delle strategie di mercato, perché penso che sia quel giocatore che possa spostare gli equilibri sia in positivo sia sul mercato per quanto riguarda gli investimenti. Quindi credo che se dovesse rimanere sicuramente sarà un valore aggiunto, soprattutto dopo l'anno un po' travagliato che è passato l'anno scorso, con la voglia di rimbalzo e soprattutto con una squadra molto molto più forte secondo me rispetto a quella dell'anno scorso, può fare davvero molto bene. Per quanto riguarda Piccoli, è un giocatore che indubbiamente l'anno scorso ha deluso, no? Quindi se la società ha valutato di optare per questo cambio, avrà avuto sicuramente le sue ragioni, ma penso che anche da un punto di vista dell'entusiasmo chi arriva come Pellegrini in questo caso possa portare una ventata di aria fresca e soprattutto di entusiasmo rispetto ad un giocatore che l'anno scorso indubbiamente non ha confermato le aspettative.
8: Felice, dal tuo punto di vista, considerando da un lato il mercato che appunto ha riportato entusiasmo, basti pensare alle immagini dell'aeroporto all'arrivo di Mastantuono, ma dall'altro, tu sei stato per tanti anni calciatore, lo sai sicuramente meglio di noi, anche le difficoltà nel trasformare un gruppo di giocatori in una squadra. Qui Grosso, che oltretutto è anche nuovo come allenatore, dovrà allestire via via un 11 titolare che può anche essere tranquillamente per 8, 9, 10, undicesimi diverso da quello dell'anno scorso. Ecco, ritieni che servirà un po' di tempo a questa squadra per appunto trasformarsi da gruppo di giocatori poi effettivamente in squadra e quindi mostrare tutto il suo potenziale?
9: Sì, assolutamente sì, perché quando si mettono insieme tanti nuovi calciatori e anche con un allenatore nuovo, quindi si cambia quella che è la struttura, la base della squadra, è normale che ci voglia del tempo per amalgamarsi e soprattutto per trovare quelle geometrie e soprattutto l'alchimia, no, tra i nuovi. Però di base, di fondo, c'è il fatto che i giocatori che stanno arrivando a Firenze in questo momento credo che siano tutti giocatori di altissimo livello e di un profilo tecnico davvero molto importante, quindi c'è tanto lavoro da fare, sì, sicuramente, però farlo con dei giocatori che da un punto di vista anche europeo, no, hanno già vissuto delle esperienze, portano con sé comunque un bagaglio di esperienza nonostante la giovane età importante, credo che questo possa facilitare sicuramente il lavoro che c'è da fare.
7: Ecco, invece parlando un attimo di Grosso, allenatore, insomma, che non è un ragazzo, un ragazzino, è un allenatore, insomma, che ha una esperienza già maturata nel corso degli anni sia in Italia che con brevi apparizioni all'estero, però si ritrova forse dopo Lione per la prima volta a dover far fronte anche a delle pressioni di un certo tipo. Lui ha detto che le pressioni lo alimentano, che è contento di averne, oltretutto però poi ha parlato di equilibrio, ed è uno dei dubbi che ci portiamo quest'estate, anche il suo inserimento non solo in un contesto come Firenze ma anche allenando forse la squadra più forte della sua carriera, visti tanti acquisti che ha fatto la Fiorentina. Cosa ti aspetti da questo allenatore? Credi che possa effettivamente cavalcare l'onda anche dell'entusiasmo di mercato e mettere insieme una squadra che sappia giocare a calcio, come ha fatto vedere per esempio a Frosinone e a Sassuolo? Oppure ti aspetti che con tanta abbondanza, tanta qualità, un po' di, almeno inizialmente, un po' di, come dire, di difficoltà la possa trovare?
9: Ma guarda, io credo che Fabio Grosso sia un allenatore che ha fatto già tantissime esperienze sia nazionali che estere, quindi porta con sé sicuramente un bagaglio tecnico importante. Se la Fiorentina ha deciso di puntare su lui è perché vede quel collante giusto per mettere insieme tutti questi giocatori di cui parliamo, quindi credo che sicuramente sia stata una scelta ponderata e sicuramente l'allenatore sarà in grado di trovare quel giusto equilibrio di cui parlavamo prima. Credo che sia un ragazzo che anche da calciatore è partito dalla CIA a tirare il rigore decisivo ad una finale del mondiale, quindi se parliamo di pressioni, credo che forse Fabio Grosso le pressioni sicuramente non le avvertirà. Poi quando si guardano anche gli allenamenti, come è capitato a me magari di fare nel corso di quest'anno, ti rendi conto che è un allenatore che c'ha voglia, che c'ha idee, quindi credo che abbia tutte le caratteristiche per mettere insieme la squadra e poter fare qualcosa di importante.
8: Felice, nel salutarti ti chiedo, dal tuo punto di vista, questo qualcosa di importante di cui parlavi, come può tradursi? Cioè, dal tuo punto di vista, considerando tutte queste variabili, nuovi acquisti, nuovo allenatore, le altre che nel frattempo si stanno muovendo, quale può essere per la Fiorentina l'obiettivo massimo, il grande traguardo per questa stagione?
9: Sì, guarda, io penso che partendo dal presupposto, come dicevamo prima, che bisogna in questo momento costruire, no? La certo. squadra, costruire qualcosa di importante. Credo che la Fiorentina, per qualità, ambizione e per piazza, possa puntare sicuramente nei primi sei posti, quindi penso l'Europa League come un obiettivo minimo. È normale che questi obiettivi possano essere raggiunti soltanto con l'equilibrio, perché se si vuole tutto e subito magari si possono incontrare delle difficoltà che poi possono diventare insormontabili. Invece penso che se la piazza, con la maturità che ha, riesca ad accompagnare questa squadra, l'allenatore, pian piano, quindi avere anche quella pazienza di saper aspettare, credo che la Fiorentina possa ambire a primi sei posti.
8: Felice Vacuo, grazie mille, buon lavoro e alla prossima su Radio Firenze Viola.
9: Grazie a voi, buona giornata.
8: Grazie davvero. 11:15, abbiamo 40 minuti fatti bene per parlare di quello che volete, dal campo a Celebrity Deathmatch, ai video di MTV, alle performance dei nostri ascoltatori anche durante gli interventi telefonici. C'è chi scrive: Edo, avete visto come hanno spaccato la partita con Real, Ken e Fagioli dal loro ingresso in campo? Ben venga Fagioli alternativa e un bel mediano dal mercato. Ma io posso dirla così, almeno c'è un pretesto in più per darmi di gobbo. Io non auguro a Fagioli di fare l'alternativa nella Fiorentina, sinceramente. Cioè, ben venga Fagioli alternativa, ma per chi? Per Fagioli non credo. Cioè, l'abbiamo esaltato in tutte le salse l'anno scorso per come con Vanoli ha ritrovato entusiasmo, stimoli, la capacità di determinare, e ora diciamo ben venga Fagioli alternativa.
7: Poi se lui rimane convinto di poter conquistare il posto come ha fatto Mandragora negli anni, allora è un altro discorso.
8: Certo.
7: Cioè, se lui va, se con Grosso, perché poi si deve parlare con Grosso principalmente, no? C'è questo colloquio, si vedono tutti i giorni e parlano, e Fagioli dice a Grosso: ah, io voglio restare perché sono sicuro che ti convincerò e sarò il titolare di questa squadra. E Grosso gli può dire: bene, convincimi, sono contento e possiamo andare insieme avanti. Però quello che risulta a noi è che, a parte Fagioli, lo sappiamo, ha un carattere comunque particolare, giustamente diviso tra un po' di timidezza e anche un po' di difficoltà nel ritrovare fiducia quando la perde, ma anche l'orgoglio del calciatore che parte, insomma, per diventare titolare della nazionale, per ambire a vincere titoli. Quindi, cioè, non si può non fare i conti con quella che è la condizione umana di Fagioli in questo momento. Se Fagioli decide di restare, può fare anche non è che può fare l'alternativa, sarebbe un'alternativa ma stradilusso. Cioè, dici, sai, esce Ulai, entra Fagioli, ma se lo può permettere una squadra veramente da Champions una cosa del genere? Però devono essere tutti convinti che questo si possa fare. Nell'era dei cinque cambi si può anche immaginarsi che qualcuno possa essere disposto a farlo. A me risulta che Fagioli non l'abbia digerita in questo modo.
8: E considerando anche il valore anagrafico, avrebbe molto senso non digerirla fino alla fine del mercato in questo modo. Mettendo un attimo da parte l'entusiasmo per la campagna acquisti, quali sono le insidie di stasera legate al modulo di gioco? In che senso, Gabriele? Questa non l'ho capita. Cioè, quali sono le insidie, cioè i difetti della Fiorentina, o quali sono le insidie legate agli avversari? Spiega, perché non ho capito bene. Sentiamo, Stefanone mio, tre WhatsApp audio.
10: Così, Pietrino di Ilaria Masini e Leonardo Petri è passato alla storia.
7: Così, così.
11: Ciao Pietro, ciao Benve.
8: Eccoci.
11: Sono Walter da Lisbona. Richiamo per chiedere scusa per ieri, perché effettivamente ho sbagliato, ma sai, quando vedo bianco-nero mi ero illuso nel mio subconscio che loro fossero fuori da tutte le coppe. E niente, ho sbagliato. Comunque il mio concetto era solo per ribadire che se vuoi una squadra forte devi avere due giocatori per ogni ruolo. E se ho sbagliato con la Juventus, credo di non sbagliare con il Como, che l'anno scorso non faceva niente eppure aveva due giocatori per ogni ruolo. E che giocatori, perché stavano in panchina sempre dei veri fenomeni, e quindi bisogna fare altrettanto se si vuole andare in su. Due giocatori per ogni ruolo. Scusa ancora Benve,
8: sei forte, Walter,
11: ma quando vedo bianco nero vedo nero io. Ciao ciao.
12: Ciao ragazzi, sentivo prima Tommaso Loreto che leggeva la rassegna stampa,
8: ti
12: che
8: salutiamo.
12: Ha letto il pezzo di Alberto Polverosi in cui diceva che Mastantuono probabilmente starà in panchina perché ancora deve trovare la condizione. Ma scusate, ma che a Real Madrid che faceva? Annaffiava gli Aiole o si allenava? Cioè, secondo me sarà pronto come tutti quegli altri. Io credo che sarebbe il caso di farlo partire titolare, visto che c'è tutta quella gente allo stadio che va apposta per vederlo. L'entusiasmo va cavalcato, non va smorzato. Il grosso lo deve capire.
8: Comunque ha detto una cosa molto chiara ieri Grosso in conferenza su questo. Poi magari gioca Mastantuono.
7: Ma non ha detto però che la condizione atletica
8: no,
7: è il problema.
8: No, infatti ha detto voglio dare spazio a chi ha fatto più allenamenti, minuti. A chi da più tempo ha lavorato qui.
7: Quindi è chiaro che non partirà dal primo minuto. Poi ognuno può valutare, anche per me poteva tranquillamente farlo già dal primo minuto.
8: Certo,
7: a livello atletico senza dubbio.
8: Ha fatto anche un amichevole con Real Madrid.
7: Però
8: quindi,
7: tra l'altro, guarda, mi raccontavano prima un piccolo retroscena su Mastantuono, che si torna sull'animo umano in questo caso di un ragazzo del 2007 che nei giorni precedenti alla chiusura dell'acquisto da parte della Fiorentina lui non sia stato molto bene, non bene da un punto di vista atletico, che abbia un po' subito, depressione è una parola forte, però un po' di come si può dire, di difficoltà a livello mentale a superare un periodo come questo. Cioè lui si è ritrovato da un anno all'altro ad essere il giocatore argentino più pagato di sempre, perché di questo si tratta, da, come passaggio dall'Argentina all'Europa, non in senso di tutto il mondo. Il giocatore 2007 doveva andare a spaccare il sedere a Yamal, doveva essere il giocatore fenomeno del Real, ad essere un prestito secco alla Fiorentina. Che lui non ha colto male, non è quello il passaggio che gli è mancato. Gli è mancata la settimana precedente dove agli allenamenti vedeva che iniziavano, no? Comunque a metterlo un po' da parte, le voci che non venivano confermate, era già una settimana che era fatta ma non era fatta, quindi è arrivato probabilmente anche con uno stato d'animo un po', non dico da ricostruire ma da rilanciare, una fiducia da ritrovare, una voglia da mettere subito in campo. E mi hanno detto che ha lavorato benissimo questa settimana, cioè non è che, anzi gli ha fatto molto bene arrivare a Firenze perché ha voltato pagina. Tutto questo però è evidente che probabilmente per lo stesso allenatore un po' almeno le difficoltà di inserimento in una settimana le ha avute, lo farà entrare l'ultima mezz'ora. Fisicamente sta bene, quindi non vedo motivo per cui non dovremmo vederlo. Ed è vero che tanti allo stadio vengono anche per vedere i nuovi, compreso Mastantuono, non l'abbiamo ancora mai visto, quindi io credo che accadrà. Ma insomma, calma da questo punto di vista. L'allenatore va rispettato perché l'allenatore li vede. Se no, mi ascemo.
8: Guarda, c'è un messaggio che potrebbe aver quasi mandato Stefano Carlesi. Lo manda Franco e manda un video YouTube di Fiorentina Pistoiese 1-2. E Stefanino si sta attivando dicendo: volevate il video più bello? Eccolo. Però non è Stefanone, ma un certo Franco, che può darsi sia facente parte dell'esercito arancione di cui fa parte ovviamente Stefanone. Ecco, si parla del 1981 e questo secondo Franco è il video più bello. Poi, ma scrive Drillo, tutti i giocatori devono sostenere le visite al CONI per l'idoneità sportiva?
7: No.
8: No, poi ci possono anche essere dei centri affiliati riconosciuti, non necessariamente proprio al CONI in quanto CONI. Succede,
7: poi cosa succede a Milano e a Roma, no? Che c'è altrove, le sedi del CONI.
8: Altrove vai in dei centri di medicina sportiva che sono affiliati o comunque riconosciuti dal CONI, ecco.
7: Ragazzi, scusate,
8: siamo proprio a cercare il cavillo.
7: Tutti fanno le visite,
8: sì,
7: mediche
8: anche per giocare nei giovanissimi
7: da
8: isolotto.
7: 12 anni, ecco. Cioè dal momento in cui si compie 12 anni, cioè che tu le compi al 1° di gennaio o il 31 di dicembre, devi avere la idoneità sportiva con la prova sotto sforzo. Questo è, che tanto è quello. E ovviamente per un calciatore di Serie A non sarà la stessa prova che fa Duccio, certo, Lazzarini a giocare al rugby. Cioè, se uno viene pagato 50 milioni, farà delle prove atletiche un po'

0: Poi Shout dei Tears for Fears, Filippo, tornando ai video. Money for Nothing, Dire Straits, Lallo da Firenze. Qui si parla sempre dei video. Video ovviamente.
1: Sì, ma ci vuole qualche chicca più chicca, ragazzi. Andate a ricercare qualcosa che proprio via, che non vi aspettavate. Cioè, Dire Straits, è chiaro che mi aspetto che mi facciano, che mi colpiscano. Cioè, quando si parla di gruppi un pochino più. No. Cioè, quel video e dici: no! Tipo la Blooded Gang.
0: Sì.
1: Quello
0: sì.
1: Fu un video e.
0: No, ma io guarda,
1: impresso,
0: infatti non ti ho voluto citare nessun videoclip rap, è solo quello delle Spice Girls, che è quanto ovviamente di più lontano
1: dai tuoi gusti.
0: Mi ricordo le mattine prima di andare a scuola questo video nel flusso di MTV mi ha fatto veramente scoprire la tristezza. Ecco, io ho scoperto la tristezza.
1: Andavi triste a scuola perché avevi visto
0: perché
1: le
0: ho
1: Spice
0: visto
1: Girls.
0: Viva Forever degli Spice Girls, che è un video di una tristezza e di una malinconia devastante. Chris da Campi dice: invece Match Music non lo vedeva nessuno, programmi di nicchia che trattava il fenomeno techno progressive house inizio anni 90 con un giovanissimo Francesco Zappalà. Senti lì Cristo, qui siamo nella nicchia proprio sublime.
1: Oddio.
0: Angelo mio bello, no. C'è un bellissimo messaggio, sarebbe bello se tu lo leggessi e lo registrassi.
1: No, oppure chiamaci.
0: Sì, comunque
1: chiamaci.
0: Mastantuono ora non c'è veramente, non c'è oggettivamente tempo. A proposito di invece Celebrity Deathmatch, Dario Baldi contro la sveglia, scrive Giustino.
1: Bravo Giustino.
0: E salutiamo anche
1: Giustino
0: la sveglia.
1: Giustino Guistino.
0: Ora si è corretto in Giustino, perché prima probabilmente c'era stato, ma secondo me non è colpa dell'ascoltatore, è colpa di chi lo ha rinomato. Che deve essere un po' bollito.
1: Un bullone.
0: Davide dice: Giannattasio versus Petri, ma anche Paratici versus Di Nardo. Interessante. Queste semifinali.
1: Fai solo domande di calcio.
0: Bellissimo. Sarebbe il banner da mettere sullo sfondo durante il match. Bene. Di qui sopra. Riccardo, stasera Pellegrino potrebbe giocare. A livello burocratico, non c'è tempo. Non c'è stato tempo, quindi. I convocati non sono usciti, usciranno credo a breve, o sono usciti stamani, o comunque ieri sera non erano usciti, ma Grosso aveva già detto e da un punto di vista burocratico non c'era margine di intervento, di riuscita della convocazione, quindi giocherà Ken. Ecco, io poi ho visto qualche quotidiano e ho letto anche il buon Di Nardo su Firenze Viola inserire Fagioli nell'11 titolare. Io personalmente mi aspetto Brescianini, che è un giocatore Grosso, a proposito di quelli che hanno lavorato di più, abbiamo visto di più in queste amichevoli, se le è fatte anche in ruoli diversi. L'abbiamo visto sia terzino sinistro che mezzala sinistra Brescianini, e mi sembra il giocatore perfetto per sopperire all'assenza che credo sia inevitabile di Mandragora. Me lo aspetto al massimo in panchina, sinceramente, ma è anche questo tutto da vedere. Io Fagioli e Olai insieme non me li aspetto, quindi felice di essere sorpreso, ma non me li aspetto, quindi mi aspetto il buon Brescianini.
1: Ecco, che squadra ti aspetti? Vediamo,
0: io mi aspetto
1: dai.
0: De Gea. Ti dico Jimenez, anche se non mi sembra al 100%, però ti dico Jimenez. Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Ndur, Olai, Brescianini, Gudmundsson, Attà, Ken. 4-3-2-1 e via andare.
1: Comunque, quindi un centrocampo Ndur Brescianini
0: ai lati di Inao Olai,
1: che ancora anche Olai in una partita
0: non si
1: è ancora propriamente visto, perché
0: l'abbiamo visto
1: più in Inghilterra,
0: ma meno di tutti i suoi compagni di reparto.
1: No, cioè quello che ha giocato più in Ndur, penso, sì, senza dubbio, sì. Insieme a Tà, però in un ruolo che non è quello della mezzala.
0: Esatto, soprattutto ora Tà fa un altro
1: ma ce
0: sport.
1: La farà prima o poi a giocare mezzala Tà, perché in presentazione è stato chiaro, cioè
0: sì,
1: lui vorrebbe fare la mezzala.
0: Sì, secondo me dovrà pazientare forse le prime due partite di campionato, non so. Io ho la sensazione che si andrà un po' per le lunghe. Niente, io mi tengo questi preliminari di Champions come riferimento. Magari non perché la Fiorentina va a prendere per forza di cose un giocatore da lì, ma perché secondo me magari anche il Como non è il momento adesso per il Como di muoversi su Ken. Ma in generale non è il momento questo di muoversi su Ken. E quindi chiaramente vi racconteremo tutto con tutti i retroscena del calciomercato qui su Radio Firenze Viola, detto ovviamente con questo tono.
1: Sì.
0: Antognoni versus Ferrari, tornando
1: c'è già qualcuno l'ha chiamato.
0: P versus P,

0: scrive Matteo 74, ovvero Pietro versus Petri. È anche difficile da dire, però. Pietro, guarda, Petri. Non è facile.
1: Però io non credo di dovermi trovare in condizioni simili col Petri.
0: Poi domanda invece di Vieri. Ok Pietro, non vendi fumo, ma lo compri? E poi aggiunge, da buon avvocato, dice vabbè Pietro, puoi anche non rispondere, puoi appellarti.
1: Si avvale della facoltà. Comunque no, la risposta è comunque no.
0: Loreto versus squalo balena. Questa è una cheat che però bene, riguarda più che altro Niccolò Ceccarini.
1: Sì.
0: Loreto versus Ricosta. Beh, secondo me qui buon Tommaso accetterebbe seriamente di perdere dopo 5 secondi. Buon Ferragosto dal Viola Club Mediceo di Poggio a Caiano. Un abbraccio forte a tutti voi. Ricambiamo. E poi abbiamo Alfio da Potenza contro Savelli, scrive Gabriele. Giannattasio contro Dodò. Jacopo dalla Spezia. Poi sempre per la rubrica Celebrity Deathmatch, Maxi il tatuatore, camicetta bianca contro Antonietta.
1: Chi è camicetta bianca?
0: Di te.
1: Maglietta,
0: io
1: c'ho la
0: bianca,
1: maglietta
0: infatti
1: però.
0: Maglietta bianca. Benve contro l'esercito, tu sei gobbo.
1: Tanti però sono difficile.
0: Mi vuoi mettere in difficoltà, Stefano da Sassuolo. Poi Penguin versus Prizio. Beh, da sicuramente
1: dove?
0: Monti opposti,
1: certo.
0: Al Casentino.
1: Poi Stefanone se lo mangia in un boccone, Penguin, ve lo dico in anticipo.
0: Ci vuole coraggio, dice Franco dall'Alto Vicentino, a riproporre Ranieri nella formazione col Benevento.
1: Però
0: è quello che l'ha cazzata, prima o poi la confeziona, dice lui.
1: Lo sai che prima c'era un collega che non citerò, Tommaso Bonan,
0: che
1: diceva appunto che anche lui era abbastanza così interdetto dalla presenza di Ranieri ancora titolare, nonostante un precampionato dove comunque Vieri ha giocato.
0: Sì, è vero, però io sono dell'idea che sarà Vieri sarà un diesel. Parte un po' indietro e poi prenderà il posto.
1: A me è garbato quest'estate.
0: Sono d'accordo,
1: Vieri,
0: però secondo me è giusto dargli anche un po' di tempo per inserirsi con serenità.
1: Mentre Pongracic, ho fatto 40.000 giorni di ferie.
0: Pongracic
1: è tornato da quando? Una settimana, quando è tornato?
0: È tornato, sì.
1: No, perché nessuno ne parla di Pongracic, cioè Pongracic o è il titolare di questa squadra insieme a Dragusin o va ceduto, per me. Cioè,
0: certo,
1: è un altro di quei giocatori che non ci si fida di Pongracic, cioè noi, io e Francesco e voi ascoltatori. La Fiorentina si fida di Pongracic o non si fida? Se si fida di Pongracic, evviva Pongracic, ci vorrà qualche giorno per... Ma sento questo silenzio strano intorno a Pongracic, anche da parte degli, insomma, del Viola Park, mentre su Ranieri, come dire, no? Quel famoso sì, Boncitto me lo tengo. L'ho sentito, non questo in questi termini, ma l'ho sentito. Cioè io su Pongracic ho proprio zero assoluto, da dentro al Viola Park.
0: E è un giocatore che comunque ha vissuto un'estate anche un po' paradossale, perché si era riappropriato anche della maglia da titolare con la Croazia al mondiale e rischia di trovarsi riserva in una squadra che non fa l'Europa. Quindi ha comunque una situazione da monitorare, anche perché ci sono le prime due partite di campionato, che davvero magari anche nell'ottica di un giocatore che si ritrova pronti via già dietro nelle gerarchie, potrebbe appunto nell'ultima settimana di mercato magari bussare alla porta del proprio agente per esplorare eventuali vie d'uscita. Andrea dice: ho una foto bellissima di mio figlio maggiore con Felice Evacuo che se l'ha preso sulle spalle alla Befana Viola, bellissimo ricordo. E poi il Salentino Viola spera che questa sera allo stadio sia dato giusto merito alla proprietà con un appropriato coro al loro indirizzo.
1: Addirittura.
0: Allora questo Salentino.
1: Ragazzi, comunque tanto siamo passati dal rischiare di retrocedere a un ottimo mercato, che però deve essere poi verificato sul campo. Io sono sempre dell'idea che si applaude quando le cose poi accadono. Poi, chiaro, se poi comprano Haaland, un correttino uno può anche fare, però diamo il tempo al tempo, l'applauso alla proprietà ci sta per essere tornati, per aver comunque portato avanti un'estate dove il rilancio c'è stato, ragazzi, cioè, quindi sicuramente. Però io, che vengo forse da un altro momento storico della curva, fare un coro all'indirizzo della proprietà a due mesi, tre mesi dal quindicesimo posto e dal rischio della retrocessione, a me stonerebbe, ma solo da un punto di vista temporale, non perché non siano... Se a fine stagione arrivi in Europa League, fai anche cori a commisso.
0: Ma certo,
1: cioè, se vince Coppa Italia, fai anche cori, ma per carità. Ora, però, che ripeto, a pochi giorni da un rischio debacle si debba già aver voltato, ma no, questo non è voltato pagina, questo aver preso il libro e buttato un libro e aperto un altro libro, ci sta, però io insomma ancora un po' di frizzore ce l'ho. Vorrei, beh, ripeto, non contro i commisso, perché non è assolutamente questo il tema, è per i cori, anche per i giocatori, no? I giocatori meritano i cori quando dopo 30 presenze ha fatto, che so, 30 gol, 20 presenze di grande livello, parato 7 rigori, allora si fa anche cori ai giocatori. Quando c'ero io allo stadio si faceva cori a tutti i giocatori, prima era normale, ora non lo è più, anche forse per fortuna. Arriviamoci con, no, una logica a questo tipo di affetto.
0: Andrea da Milano dice: saltato Frattesi alla Lazio, diciamo per il momento, sì, perché stanno le parti devono risolvere il problema che riguarda la Lazio sul famoso indice di liquidità.
1: Comunque, diciamola questa notizia. Allora, la Lazio, sì, è stata bloccata dal CONI, tra l'altro, credo, per l'indice di liquidità che il presidente Lotito evidentemente continua a avere indigesto, perché dai tempi di Sarri in poi abbiamo sempre avuto a che fare con questa Lazio bloccata dall'indice di liquidità, e quindi il rischio per Frattesi di non andare alla Lazio e quindi tornare a casa Inter e poi andare dove vuole, perché credo
0: tanto
1: che
0: non resterà.
1: Però la Lazio vive un altro momento di grande difficoltà, anche perché pare abbia avuto contatti con Icardi, ma anche se è uno svincolato non so se l'indice di liquidità può essere aggiornato per uno che andrà a prendere 3-4 milioni di euro l'anno. Quindi la situazione quella per Gattuso in France non piacevole.
0: A Marco da Cantù puzza la non convocazione di Mandragora, dice: non siamo sicuri e resti? Guarda Marco, detto a sempre in modo molto brutale, ad oggi, per quelle che sono le idee di squadra, di Grosso,
1: no, sto che stai per dire una cosa veramente forte.
0: Beh, parlo dico io che non sono un mandragoriano, fa più comodo Mandragora di Fagioli.
1: Quindi, forse è più funzionale attualmente Mandragora.
0: Se pensiamo, come ha detto lo stesso Grosso ieri, non ai singoli in quanto singoli, ma ai singoli in funzione del reparto, Mandragora, segno maggiore, Fagioli. Poi
1: anche comunque la sottolineatura ieri dell'allenatore su Mandragora, insomma, che era quasi, era dispiaciuto di non poterlo avere a disposizione. Sì. Vediamo,
0: Grosso.
1: Ma i convocati non li faranno mai, immagino.
0: Arrivati a questo punto, cioè, potrebbero anche evitare, sinceramente, no? Cioè, insomma, quasi mezzogiorno, mancano,
1: capito, ma non ci
0: 9 ore,
1: però.
0: Sì, più che altro per capire se per esempio Mandragora almeno in panchina riesce a andare. Più che altro io credo che come alternativa a livello di atteggiamento e rendimento sia meglio Mandragora di Fagioli, scrive Ale da Firenze. Fagioli va tenuto solo se per Grosso è titolare, a mio avviso. Mandragora entra con l'atteggiamento giusto al 75esimo anche 6 volte di fila, Fagioli per me no. Ma a questa, con questo punto di vista che è anche condivisibile di Ale, aggiungo che non solo l'uno è più, secondo me anche giustamente, perché ci sono delle categorie di differenza, più disponibile anche al sacrificio, a stare in panchina, avere un minutaggio un po' discontinuo. L'altro mi sembra anche un giocatore che proprio per performare ad un certo livello ha bisogno di continuità e di minuti, quindi sarebbe proprio anche non solo da un punto di vista mentale ma anche proprio tecnico controproducente. Poi io ripeto, se stasera Grosso, se nelle 24 ore intercorse tra ieri e oggi cambia idea e si convince a mettere Fagioli o Lai insieme, ben venga, ma non è una singola partita che sposta e sposterà quello che la Fiorentina proverà a fare negli ultimi 20 giorni di mercato. Non sono 20 ma 2 i WhatsApp audio, chiedo a Stefanone. 11:38.
2: Sì, ciao, buongiorno. Via, allora si comincia, finalmente ci siamo, dai.
1: Esclusiva.
2: Mi ricordo 3 mesi fa, sì. Vendi, speriamo che vendino. Speriamo, tanto loro non ci affiscano nulla di calcio, siamo fregati, la peggior proprietà che si poteva avere nella storia della Fiorentina, che hanno fatto dei cassini. 14 d'agosto, forza presidente, grande, te e la tua mamma ci avete riportato il sorriso, giocatori inimmaginabili, mercato da 100 milioni, super direttore sportivo e immancabili le polemiche sull'allenatore, sul modulo, su Antognoni. Però ragazzi, si è fatti così, forza Firenze, forza Viola.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Mamma, sono là da Sesto. Ma su Fagioli a me dispiace tantissimo, perché io lo vorrei tenere tutta la vita, però è chiaro che se il giocatore si sente escluso è chiaro che anche lui vuole andare a giocare. Poi volevo tornare su Ken. Ora io volevo dire, secondo voi, cioè, quanto può essere per la Fiorentina la valutazione corretta per Ken? Perché io personalmente, contando che i vari Lucca vengono venduti a 40 milioni, io Ken non lo venderei per meno di 50. Cioè, mi sembrerebbe assurdo doverlo vendere al Como per 40, 35 più 5 di bonus, ma anche 45. Cioè, io per meno di 50 non mi siederei a un tavolo per Ken, visti i prezzi ci sono ora per gli attaccanti. Un abbraccione.
0: Però allora, in questo discorso, tra le righe, Ken diventa incedibile. Perché se, con tutto il rispetto, e che sapete per me è altissimo per Ken, se il punto di partenza è, visto che Piccoli viene pagato X, visto che Lucca viene pagato Y, visto che Pellegrino viene pagato Z, allora Ken vale per 2. Quindi o arriva il Liverpool o Ken resterà a Firenze.
1: Ma comunque la valutazione di mercato la fa non solo chi vende, ma anche chi compra, si dice sempre. E soprattutto, quanta è ferma la volontà del club che potenzialmente vende di vendere. Perché se la Fiorentina vuole vendere, allora il prezzo difficilmente sarà 60 milioni, che è la clausola, no? 62.
0: Certo.
1: Se invece la Fiorentina non è convinta di tenere Ken per le qualità fisiche, per le qualità umane, perché vuole un altro attaccante, perché Pellegrini è il titolare, quello che volete, allora la logica del ma Piccoli hanno pagato 20 o 25 Pellegrino non torna. Perché la Fiorentina sa di non poter attualmente chiedere per Ken 50 milioni se lo vuole vendere. Poi se non lo vuole vendere chiede 50 milioni e dice sì, come ci hanno raccontato un po' ufficiosamente, chiede 50 milioni e nessuno glieli dà e se lo tiene.
0: Poi ricordiamo un aspetto che non è un dettaglio. Il riferimento è Pellegrino, Piccoli, Lucca. Qual è lo stipendio di questi tre rispetto a Ken? Cioè, Ken non solo si
1: Lucca
0: porta dietro,
1: non credo, insomma, ecco, cioè, Lucca credo abbia diversi soldi,
0: Sì, però rispetto ai 5,67 lordi che prende Ken, e che peraltro si è visto anche l'ingaggio raddoppiato l'estate scorsa, chi compra Ken si trova anche a dover gestire uno standard di ingaggio di quel tipo, cosa che la Fiorentina su Pellegrino non ha avuto, cosa che il Bologna su Piccoli non ha avuto. Quindi conta purtroppo per la Fiorentina, se la decisione sarà quella di cedere Ken, anche quella è una zavorra per cui la Fiorentina non può sparare cifre.
1: Se no, se lo tiene serenamente. Ragazzi, io, è un bel tenere. Cioè, a me quello che ogni tanto mi fa ridere è che c'è chi dice: ma voi volete vendere Ken a tutti i costi? No, anzi, per me è un bel tenere. Io sono contento se c'è Ken e Pellegrino nella Fiorentina. Uno, perché avendo Pellegrino che ha determinate caratteristiche, che ha dimostrato di avere continuità anche nella tenuta atletica, eccetera, mi gratifica il fatto che ho un'alternativa di questo livello con caratteristiche diverse da Ken. E due, perché io intanto ho Ken, che per me, nonostante molti di voi non lo pensino, è uno dei giocatori più forti del campionato italiano. E se vogliamo, allora facciamo un conto. Ieri si faceva questo giochino con, sempre col Bonan di turno,
0: ti salutiamo,
1: diceva: partito Vlahovic, quali sono i numeri 9 più forti del campionato? Sì. Cioè Malen, anche se è un 9 atipico,
0: sì.
1: Lautaro, altro 9 atipico. Poi c'è Moisolone,
0: No, Moisolone è sul podio in Serie A. Piaccia,
1: per me
0: non
1: sì,
0: piaccia.
1: Per me sì, poi per voi no magari, ma per me sì a oggi. Poi ragazzi, per Colomani ognuno lo valuta come vuole, per me è un giocatore molto normale, per dire.
0: Ma lo stesso Gonçalo Ramos, deve ricostruirsi la carriera, quindi
1: Poi che cosa c'è?
0: Sai, anche Castro,
1: la Lazio non c'ha nulla,
0: la Lazio non
1: c'ha
0: ce li ha, il Napoli ha Højlund, ma io sinceramente tutta questa differenza tra Højlund e Ken non la vedo ad oggi. Poi mi stanno venendo in mente tutti 9 che non sono 9, cioè giocatori che non hanno
1: quelle caratteristiche, quindi, però gli attaccanti
0: è un
1: diciamo
0: ruolo
1: principale.
0: In via d'estinzione, quindi ce ne sono sempre meno anche in Serie A. Ora sono tutti in Turchia, da Lukaku a Osimhen a Vlahovic, sono tutti in Turchia. Però in Serie A, piaccia o non piaccia, Moisolone, se non è sul podio sarà nella top 5, che comunque quando hai 20 squadre di Serie A la top 5 buttala via.
1: Buongiorno Andrea da Coverciano.
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, io che di calcio capisco poco, sono, è da quando c'è la regola dei cinque cambi che ritengo che tra tutti ancora non ci siamo entrati dentro, perché ti consente di fare due partite.
0: Benissimo.
4: Cioè, tu parti con un certo schieramento il primo tempo, si vede come va, lo cambi, puoi disorientare l'avversario, e quindi i giocatori servono, i numeri fanno forza, fanno comodo. Quindi anche la storia dei fagioli secondo me va risolta così, cioè andarlo via giusto per far cassa se è necessario, ma se non è necessario teniamo, perché uno che questo giochino dei cinque cambi che lo sostiene bene, idem Pongracic, Mandragora eccetera eccetera, non si è digerita ancora, è un altro sport con i cinque cambi. Questo secondo me, sentiamo voi.
0: Ti rispondiamo grazie. Subito Andrea, grazie
4: e
0: mille.
4: Complimenti per e complimenti.
0: Grazie Andrea. Ciao. Ma è una giustissima considerazione che fai bene a ribadire e a ricordare. Ovviamente questo secondo me è molto più un valore aggiunto per gli allenatori che un salvagente per i giocatori di un certo livello, perché prima per esempio Walter da Lisbona ricordava del Como, però se si va a vedere i giocatori di movimento che l'anno scorso hanno avuto un minutaggio da almeno 400 minuti, l'anno scorso la Fiorentina ne aveva 5-6 in più rispetto al Como, oltre ad avere tantissimi giocatori avevano superato i 3000 minuti perché aveva tantissime partite in più. I cinque cambi hanno cambiato il calcio, a maggior ragione se hai un numero abnorme di partite come ha avuto la Fiorentina negli ultimi anni. Quindi hanno cambiato soprattutto il modo anche di allenare un gruppo, però se riduciamo il tutto a fagioli, secondo me non immagino Fagioli convinto dal fare l'alternativa perché ci sono cinque cambi e non tre, ecco, se vogliamo arrivare al nocciolo della questione. Certamente per gli allenatori dell'era moderna essere diventati tali nell'era dei cinque cambi ha offerto loro un modo di applicare il mestiere, la professione, diverso rispetto ai vari, che posso dirvi, dai Prandelli a, torniamo indietro, i Trapattoni, i Lippi, gli Ancelotti, che hanno iniziato quando c'erano regole anche solo sui cambi diametralmente opposte. Luca Dirisio, vero, nel Bosco, un video molto molto triste, un po' come lui, dice Simone dal Reggello, tornando a
1: quello che diceva vero che ho tradito
0: quella, non me lo ricordo vero.
1: il video mi ricordo di
0: io no.
1: Calma e sangue freddo era sua?
0: Sì,
1: mi ricordo che faceva calma e il video faceva calma tra con le mani che rimanevano impresse nel video.
0: Ricordiamo che Luca Dirisio è tornato a fare i live per chi fosse interessato.
1: Nel senso su TMV?
0: Beh, questo dovrebbe essere una bella idea, Cittadella Union Brescia, live con Luca Dirisio. Buongiorno amici di TMV e benvenuti al live.
1: Ce lo vedo.
0: Anch'io, con Luca Bargellini a dirgli, guarda Luca per favore, stai
1: adesso
0: sul pezzo.
1: Metti.
0: Paratici ci sta costruendo una squadra da sogni, ok, ma serve tempo per il bel gioco, dunque calma e gesso. Io avrei tolto anche bel, Tommaso, serve tempo per il gioco, cioè in generale serve tempo. Poi, il video più bello, Walk Like an Egyptian di Mohamed Salah, arma da Grosseto. In che senso? È il video di presentazioni del Trabzonspor? Non lo so, non so di cosa si stia parlando sinceramente.
1: Io ho paura di immaginarmi che lui abbia voluto incrociare musica e calcio. Però
0: Bitter Sweet Symphony dei Verve, girato interamente in un piano sequenza,
1: bello, molto bello,
0: però molto noto, ecco, molto conosciuto, molto.
1: C'è anche quel video bellissimo di Fatboy Slim, c'è l'evoluzione dell'uomo dai tempi della
0: Right Here Right Now.
1: Bravo.
0: Bravo! Ceccarini contro i Lucchetti. Questa è una delle gag
1: Ceccarini
0: più note.
1: Ceccarini contro i Lucchetti.
0: Sì, di Nick.
1: Sì.
0: Nick
1: che sbaglia motorino.
0: Ken versus Tibia. Questo ma anche un po' cattiva Marco da Catania, devo dire, cioè ma se invece a destra alto giocasse Jimenez con João Mario basso, a Tam metà campo insieme a Olai e Ndur,
1: può succedere di tutto, ma non ce l'aspettiamo.
0: Non ce l'aspettiamo. Chi vuole Ranieri titolare, scrive un amico che non si firma, è addirittura da fare prigioniero. Benissimo, molto bene,
1: quindi c'è stima.
0: Se rimane Ken possiamo giocare con lui e Pellegrino insieme? Si domanda Paolo da Castel Fiorentino.
1: Secondo me è solo la bisogna.
0: Sì.
1: Cioè Ken è, come si può dire, è un catalizzatore di attenzioni oltre che di palla. Pellegrino lavora per la squadra. Se Ken gioca due metri indietro perché c'è bisogno di pareggiare, fare gol, vincere, e Pellegrino gli fa da torre, possono giocare. Cioè io in un 4-4-2 Ken Pellegrino, tutto sommato, non è che li vedrei così male male, però è un 4-4-2 di anni 90 memoria, non lo gioca più nessuno quel tipo di calcio.
0: Lo puoi fare se al 60esimo sei sotto 1-0 e devi prendere il risultato. Pongracic via subito, dice Ivan del Viola Club Puglia, oggi la risolve Ranieri e per 10 giorni non lo infamiamo più. Poi Enrico Pontema dice anche le radiocronache di Tolo contro l'Atalanta non sono male, grande classico della
1: stasera
0: copertina.
1: Torna la coppa, ci riporta Tommaso Loreto,
0: anche perché non solo mancano i minuti per i giocatori della Fiorentina, ma mancheranno anche le radiocronache di Tommaso Loreto quest'anno,
1: certo.
0: Serve una Coppa Italia duratura. Cecca contro il Sassuolo, beh, questo sarebbe forse il match di Celebrity Deathmatch. Per chi ci segue sul canale 92, questo è il risultato della follia degli ascoltatori Nick e
1: c'è
0: Nick.
1: Dimitri anche,
0: cioè, sì, infatti quello è Cecca accompagnato probabilmente in un sidecar da Dimitri.
1: Cecca sempre più versione Pippo Franco,
0: sì, è vero, proprio con l'occhio in caduta ormai totale. La famosa motorinata per andare a Reggio Emilia partendo da Firenze.
1: Ma non ci sono testi tifosi del Sassuolo,
0: ma poi lui ora è fissato dicendo ci si ferma a Roncobilaccio a fare rifornimento. Io non so quanto consumi il suo motorino, ma evidentemente tanto se con un pieno arriva a Roncobilaccio, ecco, facendo strada normale, però comunque insomma lo saprà sicuramente lui. Fagioli è ormai appurato, farlo giocare davanti alla difesa è deleterio, per quello il suo ruolo è in discussione. Che senso ha fare e aver fatto tutti questi investimenti per poi dar via due pezzi forti come Ken e Fagioli?
1: Perché magari fanno altri investimenti.
0: Farmacista Viola da Marrakesh, il mio primo ricordo va al primo video dei Gorillaz dell'album Clint Eastwood. Mi sembra fosse Tomorrow Comes Today. Recupereremo. Chi è più forte di Fagioli nella rosa dei centrocampisti della Fiorentina? Chiede Federico.
1: Però non è questo il dibattito. Per me Fagioli, nelle sue caratteristiche, è molto forte. Però la Fiorentina sembra aver deciso che per futuribilità e Crosso per tecnica, nel suo ruolo, quindi quella della mezzala, perché fondamentalmente Fagioli sarebbe una mezzala, c'è Ndur. Nel ruolo di play, regista, giocatore più basso, non per l'altezza, c'è Olai. E che il terzo o serva qualcosa di un po' più muscolare o lo possa fare Atta piuttosto che Mandragora. Questa è la cronaca di quello che abbiamo visto nella preparazione. Se poi stasera ci stupisce, gioca Fagioli, Olai e Ndur, allora si dice fermi, forse si può anche farli coesistere. Allora cambia il mondo, sempre considerando però che Atta sta giocando tre quarti, ma ci auguriamo tutti che possa giocare mezzala prima o poi.
0: Sabiri versus Sottil,
1: bello.
0: Alex da Grosseto cita tra i bomber Duvikas, però è un 9 anche lui, non propriamente detto.
1: Poi Duvikas è meglio di Ken, eh?
0: No
1: dai ragazzi,
0: infatti,
1: no.
0: Infatti si torna lì, l'idea del Como, mi sembra aver capito, è provare a vendere Morata, che è anche un ingaggio bello intenso, e prendere Ken per avere due attaccanti sicuramente di buon livello, ma Ken parte davanti. E lo dico anche a Luciano da Empoli, probabilmente rivolto a noi, dice: ma quando si cresce l'Inter a 7 titolari a centrocampo non si lamentano perché ogni tanto saranno sostituiti. Però Lucianino mio, è penso 20 giorni che ripetiamo la stessa cosa. Se il paragone lo fate con le squadre che quest'anno fanno l'Europa, è un paragone cioè fallace per definizione. Il paragone oggi lo puoi fare per la Fiorentina se sei il Bologna, se sei la Lazio. Quindi certo che l'Inter ha 7 titolari a centrocampo, perché ha 38 partite di campionato, mediamente va in finale Coppa Italia, quindi sono altre 3 o 4, e una dozzina corposa di Champions. E vorrei vedere, hai 50-55 partite, ci mancherebbe altro non avere 7 titolari. La Fiorentina nell'anno in cui ha 38 partite e 2, 3, 4 di Coppa Italia, vogliamo paragonarci all'Inter per la costruzione della rosa. Certo, contentissimo tra l'altro, il giocatore non ha quelle 15 partite in più a ogni tanto appunto accettare la sostituzione. Intanto Stefanone, per favore, levaci questo Niccolò Ceccarini da Reggio Emilia, perché è un'immagine veramente
1: Pippo Franco da Reggio Emilia
0: devastante. Lo salutiamo, ovviamente seguiremo anche tutti gli impegni del Sassuolo con lui come inviato, perché poi giocherà anche il Sassuolo con il Cesena in Coppa Italia. Direi, Stefanone mio, di chiudere con un numero a tua scelta di WhatsApp audio, che può andare dai 2 ai 28.
2: Diciamo che il buon Loreto rispetto a voi forse è un pochino più, no, distaccato, ma insomma un pochino più freddo nel discorso di Ken. Ken ormai
1: noi
2: è questo.
1: Noi siamo, penso, noi siamo caldi.
2: Se ci danno 45, se danno alla Fiorentina 45 milioni e va a portare con l'Intercity, se ci sta ancora pure Freccia Rossa.
5: Ma tutti questi tifosi parlano di Mastantuono, di quello e di quell'altro, ma si sono dimenticati che abbiamo comprato 9 giocatori. Non si va per vedere lui e basta, si va a vedere per la nuova Fiorentina. Smettiamola di idolatrare o di cominciare a criticare. Cerchiamo di avere pazienza. 9 giocatori nuovi non possono essere messi in campo, scusate, ma tifosi, ma si rendono conto di quello che dicono e seguono il calcio, oppure sono tutti allenatori da strapazzo? Grazie, scusate, Emanuela.
6: Ciao Emanuela, ragazzi.
0: All'attacco.
6: Lungi da me criticare Grosso, anche perché siamo ancora all'inizio, è un po' troppo presto in effetti. Però noto che c'è da parte sua un po' troppa incertezza sull'utilizzo di Attà e in generale sulla costruzione del centrocampo. Per i miei gusti il centrocampo sarebbe molto semplice: Attà, Ulahi e un'altra scelta che può essere Fagioli, può essere Endur, può essere Tosvez e Riva, però loro due per me sono i due centrocampisti base. Poi metterei Mastantuono e per ora Gudmundsson dietro a Ken, e la squadra per me sarebbe già fatta.
7: Ecco, se grande Benvi, grande Pietro, membro della banda della Magline Bianchi. Il video più bello è Paranoid Android di Radiohead del 96-97.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, certo che sono d'accordo con Grosso. Fare diciamo una certa meritocrazia di chi si è allenato tutto il periodo, ma mi sembra una cosa scontata, a prescindere dal suo compleanno. Se lei è il suo compleanno, parlo di Mastantuono, gli faremo gli auguri, e poi sicuramente quando tutti saranno alla stessa linea di partenza, sicuramente sarà un giocatore che giocherà. Ma sono completamente d'accordo con Grosso, rispettando queste regole di spogliatoio. Pinza da campi.
0: Chiudo con due WhatsApp da leggere. Uno è per me e uno è per te, Peter. Sì. Filippo dice: a proposito di Celebrity Deathmatch, Benve versus Allegri. Caspita,
1: probabilmente ci abbracciamo.
0: Sì, infatti lo lascerei vincere. E poi Keith da Udine che dice che ti vuol fare gli auguri per domani.
1: Ma non si fanno,
0: quindi. E poi sei anche innervosito, che dicendo: perché non leggi? Grazie per non aver letto nulla. Perché me lo sono tenuto alla fine? Perché gli auguri nel pre.
1: Guarda, io domani, ci saranno Tommaso e Luca in Calda Alternassi in 4 ore di diretta dalle 15 alle 19. Interverrò, quindi chi ha la voglia di farci compagnia anche domani in Ferragosto e sa che è il giorno del mio compleanno, per favore mi faccia arrivare a domani, perché sapete, no, il motivo per cui non si fanno il giorno prima.
9: Questa è la grande esclusiva.
0: Grazie, esatto. Nick, di essere intervenuto.
1: Grazie mille a tutti. Allora, termina la settimana per quanto riguarda chi si compra. Francesco torna domenica. Sì. Io appunto ci sentiremo domani nel corso di Ferragosto, delle nostre dirette dalle 15 alle 19. Ci ritroviamo lunedì per quanto riguarda chi si compra, ma adesso c'è Viola Amore Mio, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao ragazzi. Radio Firenze
10: Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
11: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Allarme bomba rientrato ieri a Firenze per lo zaino trovato abbandonato nella chiesa di Santa Maria Maggiore all'interno del confessionale. I controlli effettuati dagli artificieri hanno dato esito negativo. All'interno dello zaino c'erano vestiti, cibo, bevande, effetti personali e un telefono cellulare. A dare l'allarme era stato il parroco della chiesa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. La strada è stata transennata ed isolata fra via Vecchietti e via Cerretani. Il traffico, pur ridotto essendo in piena ZTL, è stato deviato. Il sacerdote aveva raccontato all'arma di aver scoperto lo zaino abbandonato perché stava provenendo lo squillo di un cellulare, ma non l'ha aperto per precauzione. Sono scattati i protocolli di sicurezza. Gli artificieri della polizia sono intervenuti con il robot. Un uomo di 74 anni, residente a Massa, è morto la notte scorsa dopo essere stato investito da un treno a Carrara in zona stazione. L'intervento di soccorritori e forze dell'ordine è avvenuto intorno alle 3.40. Sul posto sono intervenute l'automedica di Carrara, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria. A seguito dell'investimento, la circolazione ferroviaria lungo la linea Pisa-La Spezia è stata inizialmente sospesa tra Sarzana e Massa Centro. Truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana di Lamporecchio, arrestato ad Empoli il presunto autore grazie alla collaborazione di due tassisti. Ad essere fermato dai carabinieri un 22enne originario di Verona e residente in Campania. Il raggiro risale ai giorni scorsi. A dare l'allarme una donna di 86 anni che dopo aver subito il furto di gioielli si è recata alla stazione dei carabinieri raccontando di aver ricevuto una telefonata da un uomo qualificatosi come maresciallo dell'arma di Lamporecchio. Il falso militare la informava di aver rinvenuto i documenti del marito in una gioielleria in cui era stata messa a segno una rapina e la invitava a raccogliere tutti i monili in oro presenti in casa per consegnarli ad un carabiniere che li avrebbe fotografati per compararli con la refurtiva. Un finto militare si è poi presentato a casa dell'anziana e ha ritirato i preziosi. Grazie all'aiuto di due tassisti l'arma è poi riuscita a rintracciare il presunto autore della truffa. Entrambi i conducenti, insospettiti dal comportamento del cliente, hanno chiamato i carabinieri spiegando uno di averlo portato dalla stazione di Empoli a casa dell'anziana, l'altro nel percorso inverso. I carabinieri si sono quindi recati alla stazione empolese fermando poi il 22enne. E adesso occupiamoci della Fiorentina, il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
13: E con Attà avanzato, se ancora non è arrivato il centrocampista che chiede lo stesso Grosso e nonostante tutto questo Fagioli non è titolare, è evidente che Fagioli in questo momento non è centrale nel progetto di Grosso, ma direi addirittura ha sicuramente la scritta sono in vendita. Questo mi dispiace, se fosse così lo dico francamente, perché considero Fagioli un grande talento e non capisco perché Grosso non abbia provato o non abbia la voglia di provare, almeno in questa estate, la possibilità di mettere insieme due genietti come Aulei e Fagioli. Questo però è quello che diciamo prima, poi magari al Franchi alle 21.15 lo vedremo spuntare titolare. Certo è che se non fosse così, da domani sarebbe inevitabile andare a cercare la squadra pronta ad acquistare questo giocatore.
12: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
9: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: E ora via al treno di vocali.

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
2: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Ben ritrovati, cari amici di Radio Firenze Viola. Dunque, il giorno di Fiorentina Benevento, grande curiosità intorno alla formazione che scenderà in campo questa sera alle 20. Ben ritrovati, cari amici Viola. Dunque, il giorno di Fiorentina Benevento, grande curiosità intorno alla formazione che scenderà in campo questa sera alle 21:15. Montare la squadra di Floro Flores, c'è grande curiosità di vedere all'opera la prima Fiorentina, la prima di questa stagione. Stagione che speriamo possa portare grandi soddisfazioni, c'è grande entusiasmo, c'è una grande aspettativa. Sarà in tribuna questa sera anche il presidente Joseph Commisso insieme a sua madre Catherine. Sono arrivati ieri sera e hanno fatto subito visita al Viola Park per salutare i dirigenti, per capitolo mercato. Si attendono rinforzi in tutti i reparti, perché è stato questo il messaggio di ieri di Grosso: si aspetta dei rinforzi in anche il capitolo cessione. Naturalmente occhio sempre a Ken e a...
4: altro, la nostra, certo. Non ci saremo noi, ma insomma la nostra radio avrà una programmazione ridotta, ma vuole farvi compagnia anche, certo, anche domani, anche per commentare, in qualche modo, meno persone possibile, però esistono anche questi casi e quindi ci fa piacere tenervi compagnia, certo, anche certo, in questo periodo di vacanze, anche domani stesso.
3: Però è un periodo di scelte di Grosso, perché
4: si discute già a centrocampo, chi sarà, sì, titolare tra Fagioli e Ulai.
3: Sì, però c'è subito una domanda da parte di Samuele per te. Dice: secondo l'esperta Luciana, potrà garantire in che modo il Como lo stesso ingaggio a Ken? Ma intanto deve arrivare una proposta alla, esatto, Fiorentina da parte, esatto, del Como per Ken, cosa che non è avvenuta fino a questo momento, e dovrà essere una proposta sostanziosa economicamente. Poi, certo, sull'ingaggio dovrà vedersela con il calciatore, con l'entourage del giocatore del Como, ma non credo che possa avere dei problemi dal punto di vista dell'ingaggio.
4: Non credo, anzi, che il proprietario, mi sembra, ripiani, anche se ci sono, no, dei debiti, ecco, da ripianare. Credo che lui li ripiani tranquillamente, come ha fatto finora. E certo hanno dei paletti, perché con l'Europa, anche per il Como, ci sono dei paletti, ma dipende sempre poi dalle loro entrate. Certo, non credo vengano dallo stadio. Io ad esempio vedevo proprio l'altra sera, guardavo i diritti TV come sono ripartiti, no? E per quanto riguarda lo stadio e gli spettatori, la Fiorentina comunque si mantiene bene da quel punto di vista, nonostante ci sia il Franchi a capienza ridotta, cosa che invece il Como aveva proprio un minimo di introiti da quel punto di vista. Poi per quanto riguarda i risultati, ovviamente il Como era in vantaggio. Non credo abbia problemi comunque a dare un ingaggio alto a Ken, o comunque a pareggiarlo, se, certo, non altro, no? Poi
3: bisognerà capire se effettivamente potrà arrivare questa proposta intorno ai 40 milioni. Si è parlato di una offerta di 35 milioni più 5 di bonus che potrebbe essere valutata dalla Fiorentina.
4: Credo, vediamo. La valutazione era anche più alta, credo, la faceva più alta Paratici, anche perché c'era comunque una clausola 62, è ovvio che nessuno l'ha sfruttata, però è anche vero che se non hai tutta questa esigenza di cederlo, bisogna appunto vedere, c'è questa esigenza o no di cederlo. La Fiorentina dice di no, per cui non siamo noi a doverlo svendere, ecco, semmai è il Como a dover aumentare la cifra, anche se un'offerta vera e propria, a parte il sondaggio di un mese fa, non c'è stata, appunto.
3: E allora tra poco iniziamo la serie dei collegamenti per parlare della formazione, dicevi, della curiosità soprattutto del centrocampo, sì, i dubbi che ci sono per questo reparto. Fagioli sarà titolare, partirà dalla panchina, giocherà Ulai come regista davanti alla difesa, come sarà composto il centrocampo? Intanto, ecco, le tue valutazioni, le tue sensazioni.
4: Ma io credo che sarà una formazione con più certezze possibili,
5: sì.
4: Forse molto molto simile a quella vista contro il Deportivo, perché comunque c'erano
3: questo è quello che ci ha fatto capire anche Grosso in conferenza stampa,
4: sì,
3: ieri.
4: Perché insomma non puoi rischiare, dai, non è il momento di rischiare, è la prima partita.

0: partita davanti al tuo pubblico, ma soprattutto è una partita che tu devi vincere, cioè non devi complicarti la vita, per cui mi tengo qualche dubbio. Io ad esempio penso ai giochi Ranieri, poi ne parleremo anche appunto
1: con il nostro interlocutore.
0: Sì, penso ai giochi Ranieri in difesa più che Vieri, penso che possa giocare anche Fagioli, perché no, condurre Brescianini
1: e attacco Gudmundsson alle spalle di Kenny.
0: Sì,
1: questa è la tua formazione.
0: Sì,
1: per quanto riguarda Ranieri sono d'accordo anch'io, sono convinto
0: e
1: che
0: con Joao Mario più Dixman,
1: in campionato, alla prima di campionato mi aspetto più la coppia Dragusin Pongracic, perché Pongracic a quel punto potrà avere più allenamenti nelle gambe, potrà essere un po' più vicino ad una condizione al 100%. Però abbiamo con noi Alessandro Di Nardo. Ciao Alessandro.
2: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati.
1: Stiamo iniziando a fare le nostre valutazioni sulla formazione, sulla probabile formazione di stasera. Voglio subito sentire il tuo pensiero, quali sono secondo te gli 11 che scenderanno in campo?
2: Sì, sentivo anche le considerazioni su Pongracic, penso sia destinato quantomeno alla panchina oggi per vedere poi sicuramente Dragusin al centro della difesa, per il resto insomma l'abbiamo scritto anche su firenzeviola.it, qualche dubbio se lo porterà nelle prossime ore Fabio Grosso, uno riguarda proprio il partner di Dragusin, potrebbe essere Ranieri, l'ho messo favorito comunque su Vieri, anche se poi guardavo dai quotidiani c'è chi preferisce appunto il brasiliano che è arrivato per ultimo, e quindi anche per una questione di continuità rispetto al prossimo anno, visto che saranno tantissimi volti nuovi, magari c'è la possibilità di vedere Luca Ranieri oggi sul centro-sinistra. Per il resto poi Valdepeña a sinistra è più o meno una certezza per tutti, perché poi non c'è un sostituto in questo momento, a parte l'adattato Jimenez, che però dovrebbe giocare a destra, favorito su João Mario e su Dodò, insomma per lui c'è anche una questione relativa all'extracampo e al mercato in porto.
0: Tu
2: ovviamente
0: quindi più lo spagnolo che il portoghese, dici, a destra?
2: Sì, anche per una questione che è arrivato prima, ma ci potrebbe essere una staffetta nel corso della gara. Per il resto uno dei punti di continuità è il portiere, non l'abbiamo nemmeno nominato, David De Gea, leader e capitano anche quest'anno. E poi a centrocampo c'è l'altro dubbio, perché l'abbiamo capito da ieri, da quello che ci ha detto Fabio Grosso, Mandragora non sarà della partita e quindi c'è un posto vacante, uno dei centrocampisti sarà Andur, e poi c'è un ballottaggio, o meglio due posti per tre centrocampisti, ovvero Ulai, Fagioli e Brescianini. Io credo che Brescianini possa partire dalla panchina, però anche qui guardavo anche gli altri quotidiani e in tanti sono sicuri. Certo è che da questa mossa, insomma da questa scelta, si capisce anche un po' l'indirizzo di Fabio Grosso e contestualmente anche quello che potrebbe succedere sul mercato, perché io lo dico, cioè se Fagioli parte dalla panchina, e ieri ci ha fatto capire che sta bene Fagioli,
1: è un messaggio, può essere un messaggio, questo.
2: È una discreta indicazione, perché questo l'abbiamo capito, lui non lo vede come play, come figura davanti alla difesa, però da qui magari a preferirli anche Brescianini alla prima ufficiale potrebbe voler dire qualcosa. Comunque Ulai ce lo aspettiamo, è appunto uno tra Fagioli e Brescianini. Io dico che secondo me dovrebbe giocare Fagioli, però insomma siamo soggetti anche a smentita attorno alle 19:30-20, quando usciranno le formazioni ufficiali. E
0: quindi
2: davanti,
0: scusami, Fagioli regista o mezzala? Scusami,
2: secondo me mezzala,
0: quindi con Ulai
2: davanti alla difesa.
0: Ok.
2: Con Ulai davanti alla difesa.
1: E con Brescianini quindi a completare il centrocampo.
2: Sì. No, con Andur.
1: Andur, scusa,
2: secondo me gioca Andur a centrodestra.
0: L'unico sicuro, insomma, è Andur. Abbiamo capito, da questi primi amichevoli che punto fermo è Andur.
1: Però Luciana, poi lascio parola ad Alessandro, naturalmente, dovesse invece rimanere Fagioli, è chiaro che poi bisogna vedere quali sarebbero i risultati sul campo, che cosa ci direbbe il centrocampo di questa sera, che esiti darebbe. Però ecco, Fagioli nella sua testa dovesse rimanere fuori stasera, che cosa inizierebbe a pensare secondo te?
0: Ma non lo so, io non so se è irrequieto e vuole andare via, vuole essere assolutamente il titolare. Bisogna anche entrare nell'ottica che, essendoci questa innanzitutto è Coppa Italia ancora, quindi sì, non vuole dire nulla. Poi la stagione è comunque lunga, c'è cioè solo il campionato alternato, speriamo, alla Coppa Italia anche in seguito. E bisogna entrare nell'ottica che c'è posto per tutti e ci sono 5 cambi, quindi io ragionerei così e farei il massimo per convincere l'allenatore. Cioè, e bisogna anche entrare nell'ottica che, se vuoi una squadra forte, ci deve essere concorrenza nei ruoli, no? Perché altrimenti resta una squadra che non ha riserve, sì, all'altezza,
1: però,
0: a mio avviso.
1: Fagioli probabilmente, insomma, quest'estate credo che si vedesse come titolare nella Fiorentina. Poi è chiaro che la rivoluzione poteva portare tanti giocatori nuovi ed è successo questo, però ecco, magari lui con le sue qualità, anche dopo le dichiarazioni che ci sono state a più riprese da parte del DS Paratici, grandi elogi, elogi straordinari per lui, anche superiori probabilmente alla realtà, ecco, credo che si immaginasse di titolare.
0: Sì, però Fiorentina, sai, gli elogi di, poi lui lo conosce bene, insomma, sì, sì. Credo sia lo stesso che li ha mandati, lui e Ken, a Ken addirittura l'ha venduto per poi riprenderlo, e Fagioli l'ha mandato in prestito, cioè uno che non si fa scrupoli, al di là del, no, anche Comuzzo è un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina, poi è a Torino e non è più nella, non è più nella rosa della Fiorentina, per cui al di là degli elogi che fanno piacere, però insomma sei tu che poi devi conquistarti la fiducia, la maglia, sì, e capire, ecco, quali sono poi le esigenze della società, se la società magari ha esigenza di venderti o meno, perché si presenta un'occasione. Al momento non mi sembra ce ne siano,
1: no,
0: però di occasioni per
1: nessuno,
0: per cui è inutile ragionare.
1: Cioè,
0: nessuno vuole mandare via, ecco, se poi si crea l'occasione, sì, sì, secondo me.
1: Intanto Alessandro, c'è il nostro ascoltatore Gallo che non ha mezze misure, dice Grosso è da esonerare subito. Madonna. Non è neanche iniziata la stagione, però va esonerato subito, dice il nostro ascoltatore.
2: Sì, non so se c'è un precedente, o meglio qualche precedente.
1: Ci stavo pensando, io mi ricordo di un Delleri tanti anni fa esonerato dall'Empoli prima che iniziasse la stagione.
0: No, anche sì, anche a Cagliari mi sembra Giampaolo andò via prima, o Giampaolo un altro allenatore comunque si
2: io mi ricordo che Lamparini fece qualcosa di simile, forse proprio dopo una partita di Coppa Italia, quindi c'era stata una partita, e poi mi ricordo anche di Del Neri al Porto, però poi bisognerebbe ricontrollare quello che è l'archivio degli esoneri più veloci, e ci ricordiamo tutti Gennaro Gattuso, però
1: quello non fu un esonero, lì fu lui a mettersi di fatto, insomma. Però ecco, Zamparini con il Palermo, sì, non mi ricordo se era Zenga in quel caso, cara Luciana, voglio andare a ricontrollare. Comunque, insomma, tornando invece ad occuparci della formazione, insomma, abbiamo detto del centrocampo, e per quanto riguarda poi il resto della formazione, mi sembra che ci possano essere pochi dubbi, o sbaglio?
2: Sì, per completare la formazione, Ken davanti in attesa di Pellegrino, che sarà probabilmente in tribuna oggi, e dietro di lui Attà da una parte, nello specifico sul centrodestra, e dall'altra parte Albert Gudmundsson, di cui ha parlato ieri e ha detto non lo considero un'ala, Fabio Rosso lo ha detto, però in alcune situazioni, insomma, in questa emergenziale in cui non c'è un esterno vero e proprio, può giocare da quella parte con un'interpretazione diversa, appunto, da trequartista un po' più decentrato. Era Stefano Pioli, però Stefano Pioli, sono andato a cercarlo, una partita la diresse, quindi era l'estate del 2011, e guidò la squadra solo nel preliminare di Europa League contro il Thun, per l'appunto, squadra ora di Braschi, quindi nel 2011 Zamparini fece saltare subito Pioli, però almeno giocò un preliminare, sarebbe un record.
1: Sì, certo.
2: Il caso
1: adesso,
2: di Grosso.
1: Insomma, Grosso la sua partita di Coppa Italia la fa, speriamo ne faccia tante, ecco, sia la prima.
2: No, ma magari per qualcuno, visto, non so quanto era ironico il nostro ascoltatore, magari per qualcuno, io voglio credere di sì, però magari per qualcuno alcuni dovrebbero essere esonerati dopo la lista da consegnare in tribuna, dopo proprio le note gara, perché alcuni giudicano la partita già dalla formazione iniziale. Vediamo stasera, c'è un po' di attesa, tra l'altro ci sarò io, penso, nel momento della delle formazioni ufficiali, perché avendo il programma dalle 19 alle 20 ci aspettiamo in quella fascia oraria, magari qualcosa dopo nel programma di Lorenzo Di Benedetto, anche le formazioni ufficiali di Fiorentina Benevento.
1: Senti, non abbiamo parlato di Mastantuono, ce lo aspettiamo in panchina, ovviamente lo ha fatto capire dalla sua conferenza stampa Fabio Grosso ieri, evidentemente, a parte il minutaggio, sì, anche il minutaggio, ma insomma mi sembra che abbia voluto proseguire sulla strada tracciata in questi ultimi tempi, insomma voglia dare fiducia a quei giocatori che si sono allenati di più in questo ritiro con la Fiorentina.
2: Sì, per Mastantuono poco più di un paio di allenamenti in questa settimana, in cui la squadra ha anche allentato anche un po' il regime degli allenamenti, ce lo aspettiamo in panchina, però ce lo aspettiamo, se lo aspettano anche gli oltre 15.000 spettatori che sono attesi stasera. Insomma,
0: speriamo la partita prenda subito.
2: Sì, è lo scenario ideale, chiaramente.
0: Verso anche giusto, se poi, anche se poi il Benevento non abbassa la guardia fino alla fine.
2: Ma infatti non ci sarebbe nemmeno da stupirsi, anzi, secondo me sarà una partita abbastanza combattuta, anche perché il Benevento di Floro Flores è stata una delle squadre migliori, se prendiamo i risultati, in Italia l'anno scorso, anche se poi giocava in Serie C, ma l'ha completamente dominata la sua categoria. Però ecco, partita complicata, se si metterà bene, ci immaginiamo, anche per la gioia dei 15.000, oltre 15.000 che hanno sfidato e sfideranno il caldo e anche le ferie, ce lo aspettiamo in campo nella ripresa. Tra l'altro c'è anche un po' di...
0: È il suo compleanno, tra l'altro.
2: Sì. Sì, per l'appunto compie 19 anni, oggi sì, perché 2007 19 anni, e quindi c'è la possibilità anche che si faccia un regalo.
0: Speriamo segnando, che ce lo faccia a noi, più che altro.
1: A proposito di esoneri lampo, Andrea, nostro ascoltatore, ci ricorda anche il caso di Attilio Tessere, che fu esonerato nella stagione 2005-2006 dal Cagliari alla prima giornata.
0: Cagliari, allora forse, forse lui, ma no, forse
1: prima giornata.
0: Cagliari
1: prima giornata
0: non è esonerato. L'unica
1: situazione. Probabilmente è anche arrivato in quel momento in Serie A come allenatore.
0: Anche perché
1: Tessere
0: era il Cagliari di Giulini, immagino.
1: No, questo era il Cagliari di...
0: Di Cellino, ecco, cioè, che
1: altro
0: mangiava
1: allenatori
0: come il pane, ecco, sì. Per quello non mi stupisce.
1: No, ma sicuramente ce ne sono tanti altri di casi simili.
0: Sì, infatti, soprattutto nelle serie minori è abbastanza...
1: Sì, ma sì. Poi quando c'erano ancora quei presidenti che erano particolarmente invadenti e volevano mettere il becco sulle...
2: Guardate, se vi interessa, immagino vi interesserà tantissimo, ho trovato che il record assoluto per l'esonero più veloce della storia del calcio appartiene a Leroy, forse, perché è inglese, Rosignor, sollevato dall'incarico al Torquay United dopo appena 10 minuti, 37 minuti secondo alcune fonti, perché ci fu un cambio improvviso di proprietà e quindi lui era stato presentato e poi dissero no, cambiamo subito idea, e quindi 10 minuti non metti nemmeno...

0: secondo la stagione, ecco, insomma, lui e l'altro Gaucci, l'altro fratello, avevano fatto un grande lavoro comunque.
1: Va bene, Alessandro, allora, se non ci sono altre curiosità, ti ringraziamo.
2: No, vi invito a cercare Esoneri più veloci della storia del calcio, perché nei primi 10 posti c'è anche Gennaro Gattuso alla Fiorentina per 23 giorni, mentre mi ero perso...
0: È vero, noi non abbiamo fatto l'esempio più vicino
1: sì,
0: a
1: no,
0: noi.
1: No, l'abbiamo cioè... fatto.
2: L'abbiamo no, l'abbiamo nominato prima, nominato, però
1: ho detto che era diverso, il caso era stato esonero, ma dimissioni. Però dicevi ci sono anche altri casi curiosi.
2: No, mi ero perso Marcelo Bielsa alla Lazio per due giorni. Cioè, mi ricordo il periodo in cui Marcelo Bielsa doveva diventare l'allenatore della Lazio, ma mi ero perso proprio che era diventato ufficiale per due giorni. Poi c'è anche Sinisa Mihajlovic, vecchia conoscenza anche della Fiorentina, allo Sporting 9 giorni.
0: Ci furono dei problemi. Senti, Alessandro, prima di salutarti, però, ci dici qualcosa anche di Commisso? Sarà allo stadio, no? Suppongo. Sì. Ma poi quali saranno gli altri appuntamenti?
2: Sì, sarà allo stadio, e allo stadio non porta bene, diciamo, da presidente Commisso,
0: diciamo,
2: perché esordì da presidente in Coppa Italia a gennaio, ci ricordiamo, Fiorentina Como 1-3, anche se
0: 27,
2: poi il Como mi sento di
0: 28.
2: Dire. Sì, mi ricordo, cioè, insomma, è chiaramente un po' più forte rispetto a questo Benevento. Poi partì sostanzialmente il 27-28, qualche giorno dopo il 27 gennaio, appunto il giorno dell'insediamento, guardò anche la partita a Napoli, anche lì sconfitta per la Fiorentina, quindi non porta benissimo. Al di là di questo, appunto, ci sarà stasera, è arrivato ieri sera, l'abbiamo visto anche dalle immagini del sito ufficiale della Fiorentina, ha salutato la squadra che stava pranzando al Viola Park attorno alle 20:30, 21, sì, quindi saluti, abbracci anche con il nuovo allenatore e il nuovo staff, e ci sarà per due settimane abbondanti, perché parteciperà in toto, non dal remoto ma dal vivo, alle celebrazioni per il centenario Viola, e quindi sarà anche l'occasione questa 15 giorni di full immersion nel mondo Fiorentina, anche per i classici incontri istituzionali. In questo ci viene in mente la questione infinita dello stadio Artemio Franchi, con ieri anche una sorta di mano tesa da parte del comune, che ha fatto capire che la giunta ha approvato una serie di eventi e manifestazioni proprio che celebreranno anche in quanto Palazzo Vecchio, in quanto comune, la storia della Fiorentina a ridosso del centenario, con tutti i monumenti principali di Firenze che saranno colorati di viola nel 28 e 29 agosto. Se li vedete, non è un gesto di qualche attivista che ha macchiato il biancone o altre statue di viola, ma è proprio perché il comune, appunto, vuole celebrare la Fiorentina.
1: Va bene, Alessandro, grazie mille davvero.
0: Grazie.
1: Buon lavoro
2: a voi.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Grazie. Intanto Enrico al 348-7533-933 ci dice: ragazzi, Gattuso dette le dimissioni, non fu esonerato. Sì, lo abbiamo sottolineato, assolutamente. Fu lui a lasciare la Fiorentina per contrasti con la proprietà. E poi ancora.
0: Ci fu una rescissione più che.
1: Sì, sì, però insomma non fu esonerato, sì, ecco, sì, non ci fu l'esonero, anche perché la stagione poi non era neanche iniziata. Al di là di questo, ripeto, non fu la Fiorentina ad allontanarlo, fu lui a prendere questa decisione. Gaucci, che fine ha fatto? È sempre a Santo Domingo con la ventina. Gaucci è morto, purtroppo.
0: Luciano Gaucci, Luciano, sì. I figli, uno ha una società vicino Perugia, cioè l'Assisi Calcio, e l'altro è tornato in Italia ora e ha comprato il Perugia attraverso una cordata, eccetera.
1: Poi, tornando al mercato, c'è un nostro amico ascoltatore che ci chiede: ma riprendere Torreira in uscita dal Galatasaray in caso di cessione di Fagioli, utopia o realtà? Beh, insomma, io credo che ormai sia un capitolo chiuso, quello relativo a Torreira, al di là del grande affetto che ha sempre nutrito nei confronti di Firenze questo giocatore.
0: Sì,
1: bisogna voltare pagina.
0: Basta,
1: insomma.
0: Voltiamo pagina. Insomma, è arrivato uno molto giovane. E, non lo so, dobbiamo per forza sostituire Fagioli, no? Non lo so, ma riprendendo uno che non credo venga gratis.
1: C'è ancora questo grande punto interrogativo intorno a Torsved, perché si continua a parlare di Torsved, ormai sono mesi che si parla di Torsved alla Fiorentina, però la Fiorentina, da quello che abbiamo potuto raccogliere, non ha ancora fatto nessun tipo di offerta economica al Sassuolo.
0: Non cioè offerto, se ne parla, ma non
1: ci sono assolutamente.
0: Poi le offerte devono essere concrete, esatto.
1: Non ci sono offerte, ci sono offerte. Quindi il Sassuolo aspetta, è chiaro che il giocatore è in scadenza di contratto, il Sassuolo può anche farlo partire per una cifra inferiore a 15 milioni, si è sempre parlato di questa necessità di arrivare a

0: 15 milioni, in realtà insomma anche per 10-12 milioni alla fine il Sassuolo lo farebbe partire. Per quanto riguarda anche la possibilità di inserire in questa operazione delle contropartite tecniche, sì, ci potrebbe essere un'apertura a parte del Sassuolo, però il Sassuolo a quel punto vorrebbe scegliere il giocatore. Non è che il Sassuolo accetta tutti quei giocatori che vengono offerti alla Fiorentina perché la Fiorentina vuol liberarsi di loro, no, il Sassuolo vuol avere la possibilità eventualmente di poter scegliere. Però ripetiamo, non ci sono al momento offerte che sono arrivate al Sassuolo.
1: Sembra che non siano scarti i giocatori che ti offre la Fiorentina.
0: Sì, però evidentemente ci sono dei giocatori di cui Sassuolo non ha bisogno, la Fiorentina se ne vuole liberare, però
1: insomma, Brescianini, Sassuolo è già coperto in certi ruoli. Fortini mi sembrano proprio scarti, dai.
0: Sì.
1: Cioè, lo sono per la Fiorentina e per il tipo di rivoluzione che sta portando avanti Paratici, che vuole un po' cambiare rispetto al passato, vuole cambiare un po' tutto rispetto al passato, ma altrimenti insomma come giocatori restano dei buoni giocatori. Anche Brescianini tra l'altro lo sta anche rivalutando grosso, no? Perché dopo averlo fatto giocare da terzino sinistro, comunque abbiamo visto l'ultima partita di nuovo giocato da centrocampista a sinistra, finché Atta non verrà rimesso al suo posto come mezzala sinistra, credo che Brescianini sia una valida alternativa, almeno agli occhi di Grosso. Sì. Ecco.
0: Io però Atta lo voglio vedere da mezzala, ecco. Secondo me metterlo semplicemente come trequartista, insomma come giocatore alle spalle della punta, secondo me si perde qualcosa questo giocatore, che poi invece come mezzala riesce a liberare tutto il suo talento, la sua corsa.
1: Ha giocato in tanti ruoli, compresa la punta addirittura, quindi significa che è nelle sue corde.
0: No, ma non sto dicendo
1: che
0: non lo può fare, però ecco, secondo me l'ideale per lui è proprio quel ruolo di mezzala.
1: Certo, ma questo lo ha riconosciuto anche Grosso, solo che poi se lì non ha un sostituto adeguato, poi vediamo se magari arretra, perché in fondo Attà giocava a destra, non giocava proprio a sinistra, a sinistra ci giocava Gudmundsson in questi si sono scambiati spesso, però partivano Attà a destra e Gudmundsson a sinistra, per cui con Mastantuono, ora sbagliavo pure io, con Mastantuono la destra ce l'hai occupata, no? E quindi resta da capire chi giocherà a sinistra, se gioca Gudmundsson, che li vedo già affiatati, Gudmundsson e Mastantuono.
0: Quindi Gudmundsson alla fine secondo te rimane alla Fiorentina?
1: Ma allora Grosso ha fatto capire Grosso ha fatto capire che in realtà resta della sua idea, cioè non è che poi gli serva tanto, perché non lo vede come esterno, per cui però in questo modulo magari lo accentra un pochino di più, può utilizzarlo, per ora lo sta utilizzando perché non ha alternative.
0: Sì, sì, certo, però ecco, ci si chiede se effettivamente questo giocatore possa rilanciarsi quest'anno. C'è anche chi dice,
1: l'amico Massimo Marianella ritiene che con Mastantuono invece siano una coppia, possano beneficiarne tutti e due, perché hanno delle caratteristiche simili. Anche
0: sì, però
1: se
0: c'è anche chi dice questo giocatore
1: magari
0: ha dimostrato purtroppo alla Fiorentina di non saper saltare l'uomo, non arriva al tiro, e allora com'è
1: chi
0: che
1: va
0: si
1: in bicicletta non si dimentica, certe cose le faceva nel Genoa, magari
0: speriamo, perché
1: ritrova
0: per due anni, purtroppo non ci ha fatto vedere
1: quell'entusiasmo,
0: delle sue qualità, di quelle qualità che aveva fatto vedere
1: Grosso riesce al Genoa.
0: Però
1: siamo amichevoli, non mi sembra.
0: Però siamo in collegamento con Aldo Dolcetti. Ciao Aldo, benvenuto.
1: Buongiorno Aldo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato Aldo Dolcetti, reduce dall'esperienza al Milan come coordinatore dello staff tecnico, per lui una strettissima collaborazione con Allegri in questi anni. Sei pronto adesso comunque a gettarti nuovamente nella mischia non appena arriverà l'offerta giusta?
2: Beh, diciamo che sono stati tanti anni molto belli, positivi con Max. Ora mi ritrovo in una nuova situazione, semplicemente di attesa, e vedremo nel corso del tempo se si presenta qualcosa di interessante e stimolante. Senz'altro la voglia di ricominciare c'è, e intanto aggiornamento di calcio e non solo.
0: Assolutamente, Aldo Dolcetti, lo ricordiamo, è anche un ex viola, perché è stato il vice di Cavasin nell'anno della Fiorentina in Serie B 2003-2004. Qui a Firenze adesso c'è grande entusiasmo anche grazie ai colpi messi a segno da Paratici, non che dovessimo scoprire Paratici, però ha dimostrato, ha confermato di essere quel grande uomo di calcio competente e soprattutto è stato molto rapido nell'agire, quello che serviva per poter fare questa rivoluzione in tempi abbastanza brevi. Tu che lo conosci bene, cosa ci puoi dire?
2: Beh, posso dire soltanto cose super positive. È chiaro che Firenze è una piazza molto stimolante, molto bella e altrettanto complicata, e dopo la stagione scorsa è chiaro che quest'anno tutti si aspettano qualcosa ovviamente di meglio, però direi che in questo istante, guardando da fuori, perché poi da fuori non è mai uguale a quello che si vive poi all'interno, certo. Però da lontano, da fuori, posso intravedere, intuire che il lavoro dei Fabio, cioè Fabio Paratici e Fabio Grosso, sia buono per cercare di trovare, secondo me, la ricetta giusta per allestire una squadra competitiva e che sia nelle corde di una piazza come Firenze, cioè una squadra bella ma ovviamente vincente.
0: Ecco, Grosso, hai avuto modo di conoscerlo alla Juventus, naturalmente era un Grosso ancora all'inizio della propria carriera da allenatore, però arriva al momento giusto alla Fiorentina, secondo te è quell'allenatore in grado adesso di compiere anche lui un salto di qualità? Si trova ad avere tanta qualità in squadra e quindi anche lui dovrà gestire certe pressioni, i risultati che dovranno arrivare velocemente?
2: Ma diciamo così che il percorso di Fabio secondo me è stato, come posso dire, molto utile. Ha fatto, come posso dire, una serie di esperienze formative importanti e oggi secondo me questo passaggio Sassuolo-Fiorentina credo che sia una cosa veramente buona e azzeccata per lui. È chiaro che abbiamo detto di Firenze, però io posso, come posso dire, senz'altro testimoniare il fatto che il Sassuolo, ad esempio, dello scorso anno fosse una squadra tosta, un'identità chiara, non con un eccessivo possesso palla, ma anche con la capacità di averlo, senz'altro. Più la scelta di essere sempre quasi in agguato per rendersi sempre pericoloso, perché aveva secondo me una qualità importante nella velocità di esecuzione, e anche a livello difensivo secondo me aveva la scioltezza di potersi difendere in un certo modo, altre volte cercava di venire a prendere uomo uomo, cioè un allenatore che ormai credo che sia maturo anche per una piazza come Firenze.
0: Eh sì, ora toccherà a lui, appunto, come dicevamo in precedenza, riuscire ad amalgamare questa squadra che è quasi completamente nuova vista la rivoluzione che c'è stata. Però voglio sfruttare la tua presenza anche per chiederti, sì, che cosa pensi di Ken. Tu insomma insieme ad Allegri lo hai allenato, lo hai gestito tra virgolette, e allora ecco, qual è intanto il vero Ken? Quello che ha segnato 25 reti nella stagione 2024-2025 o quello dell'anno scorso che ha avuto un po' più di difficoltà, ci sono stati naturalmente anche degli infortuni, poi un po' di polemiche anche per il suo comportamento, che cosa ti senti?
2: Ma mi posso dire, per cercare di essere, come posso dire, un po' diplomatico, direi che lo scorso anno intanto è una stagione balorda che forse è anche bene cercare di non valutarla più di tanto, tranne il fatto che secondo me il lavoro fatto alla fine da Vanoli, che è arrivato per cercare di salvare la situazione ed era l'unica cosa che contava, lo possiamo pensare come l'unica questione positiva di un'annata, ripeto, veramente balorda e negativa. Moise secondo me è quello dell'anno prima, cioè quando è arrivato a Firenze ricordo perfettamente che la mia sensazione fosse quale, quella che Moise ha i gol e quelli non li toglie nessuno, cioè nel senso che in campo lui in un modo o nell'altro riesce a crearsi le occasioni e a fare i gol, per cui credo che rimane quel tipo di giocatore, un giocatore che tra l'altro sia Paratici che Grosso conoscono molto bene, quindi non dico altro rispetto come posso dire, alle cose fuori dal campo. Senz'altro sono anch'io curioso di vedere alla fine quale squadra riuscirà Fabio, in questo caso Grosso, a mettere in campo, perché vedo appunto situazioni ancora, come posso dire, work in progress.
0: Non c'è dubbio, sì, che riguardano anche il centrocampo, ma anche infatti... la costruzione dell'attacco, perché si era partiti con l'idea del 4-3-3, adesso si è cambiato un po' il discorso relativo al sistema, si è passati a questo 4-3-2-1. Però c'è la collega Luciana Magistrato che voleva rivolgerti.
1: Sì, sì, era
0: domanda.
1: Proprio riguardo questa situazione di avere a disposizione da parte di Grosso molta qualità, no? Mastantuono, Ulahi, Attà, ecco, soprattutto i primi due sono anche molto giovani. Allora, quanto è difficile saper dosare e dare equilibrio alla squadra quando hai questo tipo di giocatori?
2: Beh, senz'altro, se intendo dire Fabio Grosso, cioè il mister, ha nella testa la sua squadra dello scorso anno, in questo momento non vedo la possibilità che lui possa replicare qualcosa di simile a Firenze. Quindi secondo me sta guardando proprio le caratteristiche giuste dei giocatori. Facciamo un esempio: mi sembra di aver capito, quando è iniziato l'intervento, che stavate parlando di Gudmundsson, se non sbaglio.
0: Sì, di Gudmundsson, sì.
2: Ecco, quindi in questa squadra vedo un po' di giocatori, come posso dire, un po' ibridi, no? Uno è lui, uno è lo stesso Atta, ad esempio, perché Atta, che conosco molto bene, è un giocatore ottimo, ha fatto delle cose ottime lo scorso anno da falsa mezzala, perché giocava in un 3-5-2 super blindato, dove quindi era libero di girare, di andare dove voleva. Ora, appunto, in un contesto diverso di gioco è tutto da valutare. Mastantonio la stessa cosa, quindi secondo me lui sta tentando di capire che, penso due cose: uno, che non ha in mezzo al campo, nel centrocampo, dei centrocampisti con gamba, con un passo come ad esempio aveva a Sassuolo con Kone e Torsved. Nella Fiorentina non c'è questo tipo di giocatore con questa gamba, e poi non ci sono gli esterni alti d'attacco veramente offensivi e come posso dire pungenti, per cui sta cercando di capire come costruire la sua squadra, che può essere quella che ha provato ultimamente piuttosto che magari altre cose. Purtroppo si vedrà in corso, purtroppo, d'opera, nel senso che ci sono intanto le partite che dove vale vincere, insomma.
0: Ecco, io sposto l'attenzione adesso su Fagioli, perché è un altro giocatore che tu conosci molto bene, che Allegri ha lanciato, ci ha creduto molto in questo giocatore, poi ci sono state tante vicissitudini ovviamente, però ecco, adesso che è alla Fiorentina può fare il regista davvero, può ancora fare soltanto la mezzala, perché ci si interroga ancora su questo in questa Fiorentina, e soprattutto, ecco, è un giocatore che secondo te ancora quanti margini di miglioramento ha?
2: Beh, in questo caso penso che parlate di un giocatore che a me piace molto, nel senso che lo vedo come uno di quei giocatori che a suo tempo poteva ambire a fare veramente un salto importante nel calcio di un certo tipo, cioè io lo vedevo come potenzialmente un giocatore, per intenderci, da Spagna e quindi da Barcellona, ecco, addirittura, no?
0: È quello che ha detto anche Fabio Paratici su di lui.
2: Ah, ecco,
1: è un giocatore da Barcellona,
0: l'ha detto proprio Fabio Paratici, c'è un giocatore da Barcellona,
2: quindi,
0: certo, però ancora
2: quindi,
0: non lo è.
2: Secondo me, ma no, però in realtà il tema è che ci sono gli incastri giusti, quindi non è che dipende soltanto da lui. Da lui posso dire semplicemente che secondo me è un giocatore che può giocare un po' dappertutto, può giocare davanti alla difesa, può giocare mezzala, però appunto, visto che adesso c'è il giovane Ivoriano, che anche lui mi sembra di ricordarmi che in nazionale giochi come uno dei due mediani, in Turchia era un po' una mezzala, quindi secondo me appunto le valutazioni della complementarietà di un centrocampo, o comunque di un centrocampo dove possono convivere qualità di un certo tipo, è il compito ovviamente di Fabio Grosso. Però Fagio è un giocatore di alto livello e può soltanto migliorare in che cosa? Nella maturità e ovviamente nella possibilità di avere un incastro di giocatori tale per cui la sua qualità venga messa ancora più in evidenza.
0: a Firenze in tanti sognano un centrocampo con Ulahi, Fagioli e Attà. È chiedere troppo? Cioè, soltanto questa grande qualità
1: poco
0: che
1: equilibrio.
0: Potrebbe portare a pochi equilibri?
2: Diciamo che questo centrocampo, senza che nessuno, come posso dire, si offende, appunto è un centrocampo di quelli belli da, diciamolo così, da giornale o da gruppo di tifosi che parla appunto in un certo modo. Insomma, è una cosa un po' esagerata, ma non perché non sia possibile. Credo che sia più giusto pensare a costruire, se uno vuole costruire una squadra, cioè un 11 titolare, perché costruire un 11 titolare non è una cosa banale. Ecco, un 11 titolare, secondo me un centrocampo così, direi di no, forse due dei tre.
0: Sì. Io ho un'ultima domanda per te, poi sentiamo anche Luciano. Naturalmente, passando alla difesa, e mi voglio concentrare su Dragusin, perché Paratici lo ha riportato in Italia, spendendo anche una cifra consistente. È una certezza anche nel gioco aereo, possiamo definirlo così. L'anno scorso la Fiorentina ha subito tanti gol a livello di colpi di testa sui calci piazzati, ecco, da questo punto di vista, non solo da questo punto di vista, però insomma, può alzare notevolmente il livello della difesa.
2: Magari diciamo che magari non nello specifico di quello che tu hai accennato, perché comunque non è un ragazzo super strutturato con una presenza fisica imponente, ma è una cosa, un cannavaro della situazione, ecco, ovviamente qualcosina di più, però sicuramente è un giocatore che come posso dire, è cresciuto tanto. Io lo conobbi proprio da ragazzino a Torino e ha fatto un percorso importante, si è infortunato anche, cioè, però credo che sia un giocatore soprattutto che ha temperamento e che quindi potrà dare un grosso contributo affinché la difesa della Fiorentina diventi la più solida possibile, questo senz'altro. Però come sempre le difese si fanno non soltanto con un giocatore o due, certo, ma con tutta la squadra nel suo insieme, questo deve essere chiaro.
0: Ecco, scusami, è per quello che puoi dire Jimenez, l'hai conosciuto poco perché comunque è andato via, però ecco, secondo te che tipo di contributo può dare questo giocatore al netto insomma di una maturità che probabilmente ancora deve essere
1: trovata? Problemi.
2: Beh, diciamo così che come posso dire, secondo me si sono presi e hanno una serie di giocatori da gestire, mettiamola così, che è una bella sfida sia per il direttore che per il mister, e lui è uno di quelli, cioè uno che secondo me ha una frequenza di gamba e di possibilità di essere una zanzara super fastidiosa a mille, anche lui un ragazzo un po' particolare e che quindi lo puoi immaginare in tante posizioni del campo, lo puoi pensare a destra, a sinistra, alto, basso, di tutto e di più, quindi la possibilità, come posso dire, di fare delle scelte c'è senz'altro, però è un giocatore che è fastidioso per gli avversari.
0: Ultima domanda per Aldo Rocchetti.
1: Sì, resto su la parte di campo, gli può creare problemi la concorrenza con João Mario, visto insomma che è un ragazzo magari... Così.
2: Sì, no, diciamo che in effetti adesso non so, appunto vedo se ricordo, cioè Dodò, c'è Fortini, che secondo me è un giocatore Fortini, interessante, c'è Jimenez, c'è João Mario, quindi sono una serie di giocatori che non dico che si sovrappongono, però senz'altro qualcuno di questi deve essere spostato ad altre parti.
0: Sì, qualcuno verrà ceduto, insomma, Dodò è scadenza e su quelle partenze, Fortini idem.
2: È tutto, esatto, non voglio dire niente in tal senso, quindi non parlo di sovrapposizione, ma secondo me soprattutto, e quindi guardiamo l'aspetto positivo, che sono giocatori duttili, quindi nella duttilità non c'è un sacrificio di nessuno, perché questi giocatori possono, ripeto, giocare da una fascia all'altra senza eccessivi problemi.
0: Aldo, allora in bocca al lupo per tutto, grazie mille, grazie per questa radiografia su vari giocatori della Fiorentina.
2: Grazie a voi davvero, un abbraccio a voi e a tutti quanti.
0: Grazie. Ad Aldo Dolcetti, e noi continuiamo la nostra trasmissione dopo che abbiamo insomma passato in rassegna profonditamente vari giocatori che sono stati alle dipendenze anche di Aldo Dolcetti.
1: Un ospite come insomma Dolcetti non puoi non soffermarti anche sui singoli, certo, e sfruttare la sua competenza, anche la sua esperienza.
0: Sì, visto mi ha colpito anche la descrizione che ha fatto di Jimenez, insomma questa zanzara che può andare a dar fastidio agli avversari. Speriamo che possa essere proprio così fastidiosa.
1: Beh, anche penso Paratici ci ha visto qualcosa di importante in questo giocatore, altrimenti non si sarebbe preso questa bega di portarlo nella squadra e difenderlo anche a spada tratta, come abbiamo visto in alcuni alla presentazione, insomma. Quindi sì, sono fiduciosa anch'io, sono anche curiosa di vedere chi giocherà stasera, se João Mario, perché insomma lo vedo più equilibrato,
0: più diligente, lo vedi
1: sì, anche tatticamente, sì, no, perché stasera non si può rischiare molto, però anche insomma anche Jimenez quando è stato in campo ha dimostrato di essere un buon giocatore, insomma ha fatto anche un paio di assist, per cui insomma uno subito, mi ricordo se in primavera a Ken e un altro non ricordo, sì, però un paio gliel'ho visti fare, ecco.
0: Sì, sì. Tornando invece a Mastantuono, dice Emanuele, farà il diavolo a 4 per restare a fine stagione e giocare la Champions l'anno prossimo, lui e Good dietro Ken ci faranno impazzire. Entusiasmo e grandissima fiducia da parte di Ema dal Galluzzo. Parla di Mastantuono che dice si proietta già la prossima stagione, vede una Fiorentina in Champions e dunque dice farà il diavolo a 4 per restare a fine stagione e giocare
1: vedremo intanto.
0: Guarda, a proposito di obiettivi,
1: che giochi bene questa stagione,
0: sì, a proposito di obiettivi, Luca Calamai nel suo editoriale su firenzeviola.it scrive: con il vero Ken siamo da primi 5 e mi piacerebbe Sule come colpo sugli esterni. E di Sule ne parlavamo anche ieri, è stato probabilmente un obiettivo della Fiorentina, potrebbe anche tornare adesso un
1: obiettivo della Fiorentina, mentito perché magari in quel momento non c'erano i presupposti, e come è successo per altri giocatori, un paio di giocatori di cui la Fiorentina si era affrettata a smentire, che poi invece ci è tornata forte e li ha presi, per cui insomma può andare anche così.
0: Però sei d'accordo sul fatto che con il vero Ken questa Fiorentina può essere dai primi 5 posti? Cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori al 348-7513-933? Con il vero Ken la Fiorentina può essere da primi 5 posti?
1: Il vero Ken che significa?
0: Vero
1: quello
0: Ken
1: dei 25 gol?
0: Si riferisce
1: gol,
0: a quello,
1: certo,
0: del primo anno, 25 gol.
1: Certo,
0: certo.
1: Poi la difesa mi sembra...
0: È arrivata sesta la Fiorentina di Palladino con il vero Ken.
1: La difesa mi sembra si sia rinforzata, sì, quindi insomma sono fiduciosa che arrivi in Europa, non so dire dove... Io sono fiduciosa che riconquisti l'Europa, ma dove può arrivare non lo so, saranno fondamentali le prime 5 partite, partire subito bene perché poi c'è una lunga sosta per le nazionali, quest'anno è diverso, no? Sono state accorpate 2 soste, per cui ci sarà dopo queste 5 partite, insomma, se non sei messo bene rischia di crearsi un po' di, di polemiche anche intorno a Grosso, intendo, sì, quindi sì. Io mi auguro che si parta subito bene e poi staremo a vedere, insomma l'ha detto anche Paratici, ha detto aspettiamo novembre per fare un primo bilancio.
0: Buongiorno a tutti, dice Simone 099. Ulai è un altro che mi sa di zanzara fastidiosa per gli avversari.
1: Sì,
0: insomma, Ulai è uno di quelli che poi tende a prendere il pallone e partire, cercare di saltare gli avversari. È uno che in effetti può essere una bella... un giocatore insomma che gli avversari diventa un problema per gli avversari.
1: Può giocare anche di squadra, insomma, se no rischi... porti troppa palla e devi, certo, poi insomma saltare l'uomo, altrimenti ti fermano, perché poi questi giocatori appena gli altri imparano a conoscerli, gli avversari vanno, li raddoppiano, vanno su di loro, quindi insomma devono anche imparare poi a giocare di squadra.
0: Se davvero sarà il regista, ci sarà da capire bene come interpreterà questo ruolo di regista davanti alla difesa, perché io sono rimasto colpito da quello che ha detto descrivendolo Pietro Lo Monaco è intervenuto qui a Radio Firenze Viola quando disse che insomma per fare quel ruolo bisogna avere altre caratteristiche, perché tende a scappare, Ulahi tende a prendere palla e poi a partire, mentre
1: appunto, serve appunto, quindi per gli inserimenti, quindi, ecco, magari
0: vediamo,
1: è meglio
0: cosa gli chiede
1: fare
0: Grosso,
1: la mezzala, poi
0: vediamo cosa gli chiede Grosso,
1: insomma l'avrà visto anche in allenamento quali sono le sue caratteristiche migliori al di là delle partite che può aver visto ai mondiali o nella squadra turca, insomma in qualche modo saprà sfruttarlo al meglio, ecco.
0: Gabriele da Mestre invece ci dice: tutte le possibili combinazioni di formazione al momento sono delle buone scelte per Grosso, ma un pensiero va in porta. La Coppa Italia è di De Gea o di Christensen?
1: Ma in questo momento
0: è di De Gea. No, secondo me per sempre deve essere di De Gea. Non voglio avere dubbi, con tutto il rispetto, tutto l'affetto per Christensen, però insomma c'è una sola competizione oltre al campionato, la gioca De Gea. Si vuol provare a vincere la Coppa Italia, si gioca con De Gea.
1: Ci sono allenatori che hanno scelto sempre lo stesso
0: portiere. Se tu avessi avuto la Conference, ci poteva essere spazio per Christensen. Hai solo la Coppa Italia, vuoi vincere la Coppa Italia, mi gioco De Gea.
1: Stasera, no? Tu rigiochi tra 10 giorni, quindi non è che De Gea si stanca, ecco, e quindi può giocare stasera e poi può giocare a Roma, ecco, questo non è un problema.
0: Ma certo, insomma, poi ripeto.
1: Anche perché
0: ripeto, poi io su Christensen ho il mio pensiero, la mia convinzione non mi dà tutta questa fiducia.
1: No, è partito anche male in questa preparazione.
0: Abbiamo visto in questi anni chi è Christensen. Magari è capace anche di interventi prodigiosi, sì, però poi ti piazza quella papera e ti fa perdere la partita.
1: È molto spettacolare a volte, però io l'ho sempre detto, insomma, sì, che
0: ci sono anche tanti ascoltatori che sono,
1: mi mette un po' d'ansia, nel senso che fossi un difensore non avrei quella tranquillità con lui dietro, perché appunto è molto lo vedo molto schizzato quando arriva il pallone, quindi può essere spettacolare, però secondo me non dà tutta quella sicurezza, ecco, al reparto.
0: Poi anche Sauro da Grassina dice: non si discute De Gea, sempre De Gea in campo. Poi a proposito del fatto che la Fiorentina con il miglior Ken possa arrivare tra le prime 5, dice il bomber Viola: qualora Ken sia il Ken del primo anno, cosa per me impossibile, con un Ken migliore del campionato scorso al massimo possiamo aspirare a un 7º-8º posto e sono ottimista. Mentre Mario da Prato ci chiede a proposito di Ken: lo scorso anno dicevate che era uno di quelli che ha messo zizzania all'interno dello spogliatoio, sia a livello economico che a livello caratteriale, ma se quello dell'anno scorso conviene tenerlo, cioè, se quello del 2024-2025, certo, se torna su quei livelli è chiaro che diventa uno dei migliori attaccanti del campionato della Serie A.
1: Ma non è che metteva zizzana, probabilmente erano tutti partiti col piede sbagliato, no? Ricorderete anche poi la lite con Mandragora, poi invece ora in ritiro arrivavano spesso abbracciati con Mandragora, quindi sono situazioni che si erano create in uno spogliatoio che era un po' una pentola di fagioli, ribolliva anche di presunzione, certo. Diciamolo, anche colpa nostra, perché si era partiti come il fatto che di aver sostituito Palladino sembrava, con un allenatore più esperto sembrava potesse preludere appunto a chissà quali risultati, e invece non era così, c'erano dei problemi, c'erano dei limiti nella squadra, nella rosa, questi non erano stati superati e c'era soprattutto tanta presunzione, per cui questo si riversava anche nello spogliatoio, ecco.
0: Poi c'è un messaggio di Pizza da Campi da interpretare, perché dice: con il vero Ken non si va da nessuna parte, con il finto Ken sì, quello di Palladino, si va in Champions. Si riferisce probabilmente al fatto che l'exploit di
1: secondo
0: Ken è stato straordinario,
1: esploit, ecco.
0: E quindi il vero Ken è quello che invece ha fatto più fatica nelle stagioni,
1: e allora speriamo sia il finto Ken. Noi sì, va bene
0: finto
1: Ken.
0: Che segni con continuità.
1: Che segni con continuità, si diverta, ci faccia divertire, perché cioè, primo anno, la prima stagione in Viola lo ha fatto.
0: Poi un altro messaggio, poi ci fermiamo. Non capisco davvero a cosa ci serva Torsved, dice Leo da Maastricht. Non è un mediano davanti alla difesa, non dà solidità difensiva al centrocampo, che è quello che manca. Toglierebbe solo spazio a Fagioli, Mandragora in dura senza aggiungere niente. Serve Coné del Sassuolo, Frendrup o uno con le loro caratteristiche. Ho paura che rimarrà una squadra bellissima ma fortemente incompleta. Spero che Torsved non arrivi. In questo momento, lo ribadiamo, non c'è stata nessuna offerta da parte della Fiorentina. Poi magari aspetteranno gli ultimi ultimi giorni, sì, sì, davvero, infatti, è un
1: può succedere di tutto. Dopo Ferragosto, ragazzi, succedono anche cose, sì, no, che uno non
0: può immaginare minimamente ora, in questo, esatto, momento. Dobbiamo fermarci, come detto, una piccola pausa, poi torniamo insieme, altri collegamenti, altri approfondimenti, a tra poco.
1: A dopo.
3: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
5: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
6: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
5: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
6: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
5: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: S'apri dibattito.
11: Uno.
10: Contro tutti!
12: Quello che è accanto a lei è matto.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Ciao Lorenzo, ciao Luciana, buongiorno e sempre complimenti per la trasmissione. E no, volevo fare una riflessione e magari chiedere anche il vostro parere riguardo alle dichiarazioni che ha lasciato Grosso ieri all'intervista con Marianella a Sky Sport. Ieri Grosso ha parlato che per lui la Fiorentina ha un punto d'arrivo, che poi naturalmente dopo ha poi, se ha detto poi nel calcio, non si sa mai. Comunque, che io abbia ricordi, è penso uno o il primo, uno dei pochissimi allenatori che parla come Firenze, come, di Firenze come punto d'arrivo Fiorentina. Ecco, da tifoso mi ha fatto un enorme piacere. Voi che ne pensate? Saluti David.
15: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno Luciana. Volevo dire una cosa, ma vendere i fagioli per acquistare Tosvert, non faccio un parallelo fra i due giocatori, però Fagioli è un giocatore utile, nasce come mezzala e può fare il regista. Online è un, per utilizzarlo presumibilmente come regista, ma a questo punto Fagioli lo possiamo utilizzare come un'ala qualifica, perché comunque ha il piede buono, c'ha il piede caldo, insomma il mettito e fantasia ne ha parecchia. Ma perché non lo teniamo? Perché dobbiamo andare a prendere un giocatore dal Sassuolo che comunque da noi sarebbe un'incognita? Vabbè, vi ascolto, ciao, buona giornata.
16: Ciao, sono andato da Brescia. Secondo me quello che adesso, l'altro step da cambiare, è la nostra mentalità, cioè uscire dalla mediocrità che ci siamo auto imposti, e dobbiamo sognare ogni inizio campionato di vincere, di vincere tutto quello che è possibile vincere, come fanno le big, come facevamo noi quando eravamo bambini, io sono più vecchio. Questo è la Fiorentina. Noi non siamo il Como, cioè non siamo l'Atalanta, ma per farvi un esempio ragazzi, il Como quando ha fatto i 100 anni nel 2007 era in Serie D. Noi siamo la Fiorentina, abbiamo il diritto di sognare, l'obbligo di sognare.
17: Buongiorno da Mario Manuela, bisogna sapere qual è il vero Ken, perché su 5 stagioni ne ha fatta una buona. Qual è il vero Ken? Quello di 25 e quello di ora, quello di sempre. Poi bisogna vedere come sta fisicamente, se ha ripreso o no, perché a mia paura è quella, se la tibia come lui piglia una botta siamo punte da capo.
0: Insomma, speriamo che dal punto di vista delle condizioni fisiche possa assicurare una certa continuità, una certa integrità a Ken. Per quanto riguarda il vero Ken, sì, la domanda l'ho fatta anche ad Aldo Dolcetti, lui è stato abbastanza sicuro, lui che lo conosce molto bene, ha detto è quello dei 25 gol, e quindi adesso non sta altro che al campo confermare questa versione. Poi ci sono tanti temi interessanti che sono certo arrivati grazie alle domande, alle considerazioni dei nostri
1: David,
0: ascoltatori.
1: David che ha detto di Grosso
0: che ieri vista Sky a Massimo Ranella ha detto che la Fiorentina per lui è un punto d'arrivo. In effetti ha ragione che possano essere queste parole musica per le orecchie dei tifosi della Fiorentina, perché in effetti abbiamo visto tanti giocatori, anche allenatori che hanno considerato la Fiorentina un trampolino di lancio,
1: allenatori giovani,
0: una tappa di passaggio,
1: poi, eccolo, sì, la vedevano come un trampolino di lancio, sì. Io sono per ora contenta anche di come si è posto e di come ha sempre parlato di Fiorentina, cioè che per lui la Fiorentina sia una tappa, poi se è quella di arrivo o meno è difficile dirlo, cioè anche secondo me una persona non si deve mai accontentare, no? Dire questo è il mio punto di arrivo, cioè magari deve aspirare al Barcellona, anche un allenatore, ecco questo voglio dire, ma o al Real, ma al di là di quello lo vedo una persona,
11: dire allora un allenatore che la Fiorentina è il mio Real.
1: Sì, ma sarebbe la stessa cosa comunque, nel senso che comunque la Fiorentina non è ancora il Real, ecco, noi ci dobbiamo arrivare, certo. E spero che ci arriviamo anche con allenatori che vengono con il giusto atteggiamento, come sta facendo Grosso, si vedeva anche quando venne con il Grosseto, con il Sassuolo in sala stampa, cioè, quasi gli brillavano gli occhi, no? Quando gli fu chiesta della Fiorentina in tempi in cui iniziavano a girare, certo, le voci, ecco, e quindi si percepiva che lui, a lui questa piazza piace. E sono contenta, è la piazza dove ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, per cui con il Perugia, tra l'altro. E quindi è una
11: piazza.
1: Insomma,
11: si farebbe prima dire a chi è che non piace Firenze, una città meravigliosa, una piazza stimolante. Adesso c'è anche una prospettiva di ambizione diversa, certo, rispetto, certo, al recente passato. Come si può arrivare a dire che Firenze non può interessare? Firenze in questo momento, oltre che, ripeto, una città straordinaria, anche dal punto di vista calcistico ti offre qualcosa di molto interessante, quindi potrebbe essere sempre anche più interessante arrivare a misurarsi, arrivare a giocare nella Fiorentina, arrivare a sposare tra virgolette questo progetto, chiamiamolo così,
1: sicuramente,
11: anche se
1: però non è ancora una big in tutto e per tutto, ecco quello volevo dire,
11: so, può
1: per
11: tornare cui, ad esserlo però come diceva il nostro ascoltatore, bisogna tornare a sognare,
1: cioè, ma no,
11: bisogna
1: tornare a
11: sognare in
1: su
11: grande.
1: Su quello sono d'accordo perché se sognano squadre come l'Atalanta che ha vinto anche l'Europa League da poco, tra l'altro, se sogna il Como che ha approdato in Champions, io credo che sia doveroso sognare anche da parte nostra. Questi sogni li avevano un po' ammosciati, diciamo così, ma ora con questa campagna acquisti, con un dirigente capace che ha messo il calcio, sembra che abbia messo il calcio al primo posto, possiamo farlo, quindi è giusto sognare, è giusto, però insomma, poi c'è anche la realtà, ci sono altre squadre che si stanno rinforzando, che magari sono più collaudate. Tu parti con una squadra comunque,
11: certo,
1: giovane,
11: certo,
1: una
11: squadra
1: che nuova quindi
11: esatto,
1: è tutto lì, ci vuole tempo,
11: riuscire
1: quindi
11: ad unire subito, a trovare la connessione tra i vari giocatori, riuscire a farli esprimere,
1: capito, perché non basta la qualità in una squadra, ma se tu li cambi tutti insieme è difficile, ecco, avere subito dei risultati.
11: Andiamo a salutare adesso Carlo Pallavicino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
18: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
11: Dove sei, Carlo?
18: Ciao.
11: Sei in vacanza?
18: Bene.
11: Silvio, sì, cos'è, sì, in vacanza?
18: Siamo un po' in vacanza, ieri sono stato a salutare il mio amico Branchini. Che
11: sei stato in Versilia?
18: Anni. In Versilia, sì, abbiamo celebrato i suoi 70.
11: Insomma, sei stato sicuramente in uno stabilimento balneare molto bello, perché lo conosco bene. No, lo conosco bene perché insomma lui ormai è fedele a quello stabilimento balneare.
18: Sì, però eravamo a casa sua.
11: Eravate a casa sua. Non hai fatto un giro anche sulla spiaggia?
18: No, ho fatto un blitz
11: ho capito,
18: insomma, mi piacciono a te.
11: Sicuramente una bella festa, e c'è stato modo di parlare di calcio, immagino anche.
18: Sì, c'è stato modo di parlare di calcio, e erano molti tifosi viola, chiaramente, perché siamo in zona viola, Forte dei Marmi, e quindi
1: tutti gli chiedevano di fagioli, immagino.
18: Chiedevano di fagioli, ovviamente, ma non emerge nulla per il momento.
1: In questo momento.
18: La sensazione è che ovviamente siamo un ragazzo che, avendo fatto, direi, meno male degli altri l'anno scorso, si sia guadagnato, diciamo, un altro anno a Firenze, però vedremo che cosa succede.
11: Sì, insomma, il mercato è imprevedibile, come sai perfettamente. Però ecco, certo, parlando anche con altri addetti ai lavori, che idea ti sei fatto fino a questo momento sulla Fiorentina?
18: Ma più che altro devo dire grandissimo entusiasmo, grandissima eccitazione collettiva, che ovviamente fa bene, perché dopo un anno così deprimente, e soprattutto, torno a ripetere, dopo che ci aspettavamo probabilmente un cambio della proprietà, quindi il fatto che ci sia stato un rilancio così da parte di Joseph è un qualcosa inaspettato, e quindi in questo senso molto benaugurante. Ecco, mi viene a pensare che in fondo sia un po' come accadde tra Mario e Vittorio, che Vittorio rilanciò con ancora maggiore entusiasmo dopo la perdita di suo padre. Quindi molto entusiasmo, molte speranze e ovviamente molta pazienza ci deve essere. Questo per noi fiorentini è sempre complicato, perché la squadra è cambiatissima, ci sono ovviamente ancora molte necessità di equilibrarla innanzitutto, ma soprattutto di lasciare che i calciatori si ambientino. Quindi sarei anch'io molto curioso di vedere Mastantonio, però devo ammettere che è giusto che in questo momento si facciano ragionamenti in base alla preparazione, ai giorni che uno si è allenato e a quanta energia ha nelle gambe, anche perché effettivamente queste partite estive sono così attenzionate in questo istante che bisogna continuare a rinvigorire l'entusiasmo della tifoseria.
11: Visto questo grande entusiasmo che c'è adesso a Firenze, anche tu tornerai allo stadio?
18: Sì, ieri sera mi ha chiamato un mio amico norvegese, mi ha fatto l'abbonamento e mi ha detto che per il 29 ci terrebbe ad avermi insieme a lui allo stadio, per cui sono abbastanza gasato, perché sono tanti anni che non vengo allo stadio.
11: Certo, ti sei un po' allontanato dalla Fiorentina adesso.
1: Dai tempi di Sosa, io me lo ricordo.
11: Dai tempi di Paolo
1: stadio,
11: Sosa ti sei abbandonato,
1: Carlo.
11: Ti sei allontanato.
18: Dai tempi di Paolo Sosa, sì.
11: Quindi
18: sì.
11: Una decina d'anni, Cosa hai fatto in questi 10 anni senza Fiorentina?
18: Ecco, pensare che siamo già passati 10 anni fa un po' spavento.
11: Sì.
18: Sì. Anche perché, insomma, io allo stadio di Firenze ci sono quasi nato, quindi sì. pensare che non ci. Cioè, ci passo intorno allo stadio. Fra l'altro ho visto anche queste costruzioni che mi fanno un po' spavento a vederle, ecco, devo dire. Spero che voi mi tranquillizziate, che non sarà un trauma così grosso vedere la nuova curva Fiesole.
11: Però non sei il solo a dirlo, in effetti. Poi bisognerà vedere magari
1: bisogna
11: quando sarà
1: completato. Bisogna aspettare che sia finita, dai, ora è veramente un cantiere, quindi è difficile capire.
18: Ma la parte sotto verrà poi smantellata, un giorno rimarrà memoria.
1: Sotto
11: la vecchia curva Fiesole?
18: La vecchia curva.
1: No, dovrebbe rimanere, da quello che ricordo, e ci saranno fatti dei locali, ora non ricordo a che cosa sarebbero serviti, insomma, però dei locali multifunzionali, ecco.
18: Multifunzionali.
1: Sì, sì.
11: Senti, Carlo, è arrivato Pellegrino dal Parma, altro argentino. La settimana scorsa parlavamo di Mastantuono. Questo è il 34esimo argentino della storia della Fiorentina, Pellegrino.
18: Sì, esatto, anche lui mi pare che un po' di soldi sia costato, perché
11: 25 milioni,
18: ridendo e scherzando, quasi 25 milioni di euro. Quindi ancora un grande generosità da parte della proprietà, che, torno a ripetere sempre, ci prende felicemente in contropiede, perché è bello vedere questo entusiasmo e questa generosità. Veramente mi ricordano il primo anno Pontello e anche quello.
11: Sì,
18: anche
11: guarda, ne parlavo con Niccolò Pontello e anche lui è stato d'accordo sul fatto che ci possano essere delle similitudini tra la Fiorentina dell'81-82 e quella di quest'anno, per gli acquisti, per l'importanza degli acquisti, anche per il numero di acquisti che hanno di fatto rivoluzionato la squadra.
18: Sì, anche per quel giglio sulla spalla che mi ricorda molto quello sulla pancia dell'arrivo di quando arrivarono Pecci, Graziani, tutti loro. Quindi Pellegrino, bene, io lo conosco molto poco e immagino che sarà l'alternativa a Ken. Non posso
11: oppure dovesse partire Ken, sarebbe il titolare.
18: Ok. Una domanda invece la faccio a voi, ma il ragazzo delle giovanili dove l'abbiamo mandato, che non ho seguito visto che è andato via in questi giorni, quello, il centravanti che tutti hanno, la
11: Braschi?
18: Sì, Braschi
11: al Thun
1: in Svizzera.
18: Ammazza, accidenti.
11: Tra l'altro a titolo definitivo con la Fiorentina che però si è mantenuta un diritto di ricompra.
18: Ok. No, perché non mi sarebbe dispiaciuto fare a questo punto, visto che è un anno di grande rinnovamento, ringiovanimento, non mi sarebbe piaciuto pensarlo come alternativa,
1: Carlo, è stata fatta piazza pulita anche di questi giovani che avevano anche vinto, tra l'altro
11: è cambiato anche il modo di agire, di ragionare, dei giovani, si è preferito per lo più cederli mantenendo spesso un diritto di ricompra.
18: Sì, che ha un senso, è il vecchio modo con cui si faceva una volta i giovani venivano andati in prestito con diritto di scatto, quindi sicuramente.
11: Ecco, ma tornando agli argentini, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, dicevo che il 34esimo argentino che arriva alla Fiorentina, il più forte è stato certamente Batistuta, e il secondo più forte secondo te chi è stato tra gli argentini, visto che sono stati tanti e sono stati spesso di grandissimo valore?
18: Ma io direi senz'altro Bertoni, dai. Cioè, sinceramente mi viene istintivo di dire lui, senza stare troppo a pensare.
11: Senza andare magari troppo indietro nel tempo, parlando di Montuori, che è stato sì naturalizzato.
18: Ecco, Montuori io lo associo a essere cileno, quindi forse sbaglio, perché in realtà è argentino.
11: Sì.
18: Allora, partiamo dal presupposto che chi ha visto giocare Montuori lo considera, insieme a Juninho, il più forte giocatore della storia fiorentina, quasi anche superiore a Batistuta, come stranieri sto parlando, però noi non l'abbiamo visto, per cui ci dobbiamo così affidare
1: alla nostra di memoria.
18: Sì. Però Montuori era considerato il giocatore in assoluto di maggior qualità e talento, insieme a Juninho stesso, che tutt'oggi chi l'ha visto giocare divide la propria passione con la Fiorentina, con gli altri tifosi, tra appunto averlo visto e non averlo visto.
11: Qualcuno, anzi più di qualcuno, sottolinea anche l'importanza tra gli argentini che hanno vestito la maglia della Fiorentina, l'importanza di Francisco Ramón Loiacono, che magari dal punto di vista dei risultati ha raccolto poco, però comunque dal punto di vista della qualità.
1: Sembra di averlo sentito. Da poco.
18: Io già la volta scorsa vi ho detto di Gonzalo Rodriguez, che certamente non è il giocatore più forte che abbiamo avuto, ma è stato un ottimo argentino che abbiamo avuto in maglia viola.
11: Ecco, però tra i nostri ascoltatori, dopo Batistuta, tra i migliori argentini della Fiorentina indicano Passarella. Lo dice Massimiliano, Paolo da Campi, Manuel.
18: Gaff micidiale.
11: Passarella inarrivabile, dice Silvano.
18: No, rimangio tutto, per carità, assolutamente.
11: No. Invece guarda, per questioni anche di affetto, oltre che di valore tecnico, dico Bertoni.
18: Sì, allora Bertoni ci ha esaltati, però ragazzi, Passarella.
11: No, certo, Passarella era il caudiglio, c'è poco
18: tanta
11: da fare.
18: Tanta roba. Se avete un secondo vi racconto quando gli schiaffi da Passarella.
11: Vai.
1: Credo non
11: sei stato solo,
1: dai racconti che ho sentito.
18: No,
1: ecco.
18: Già polverosi, sì. Preso per i capelli, credo, però.
1: Per il collo, non ricordo.
18: Sì, io. Gli inizi di Passarella furono abbastanza tragici a Firenze, un po' come Platini, peraltro, devo dire. Cioè, i grandi campioni hanno fatto sempre un po' di fatica all'inizio, Batistuta meno, perché poi esplose quasi subito. E Passarella, a un certo punto c'era la grande preoccupazione, anche perché la Fiorentina era partita con grandi ambizioni, invece stava annaspando all'inizio della stagione, era già stata eliminata dalla Coppa UEFA, quindi insomma era una partenza non buona, e qualcuno pensò di, o meglio Tito Corsi pensò di spostare Passarella a centrocampo. E chiaramente questo era un qualcosa che era quasi un sacrilegio, era un'ipotesi, e a quel punto la notizia venne fuori che c'era questa idea di mettere Passarella al centrocampo. Io l'ho detto al mio giornale allora, che era tutto sport, la sparò in prima pagina a 9 colonne, proprio tolta a Passarella la maglia di libero, e lì ci fu un momento di grande panico, perché arrivò De Sisti negli spogliatoi col giornale, disse: io voglio sapere chi è che ti ha dato questa notizia, e partì un silenzio stampa su questa storia, perché io ovviamente dovetti cercare di tenere duro e non confessare che questa notizia mi era arrivata, oggi lo posso dire dopo tanti anni, da Massimo Sandrelli, che era il direttore della città quindi che evidentemente era in buoni rapporti con Tito Corsi, però anche alla città avevano delle remore a dare la notizia, perché era una notizia bomba, chiaramente. E invece io avevo 19 anni e francamente
11: te ne sbattevi, sì,
18: un po' più spericolato, sì.
11: E Passarella, e poi, quindi?
18: Poi però è rimasto nel suo ruolo di libero, per fortuna.
11: Sì, sì, sì, sì, certo, certo. Però ecco, non ha avuto da ridire con te.
18: No, però per fortuna non aveva capito chi ero, perché ero molto preoccupato, ecco. Ero un ragazzino e chiaramente, anche se stavamo lì fuori alla porta dello spogliatoio, quindi non è che cioè, lo scambio era costante, perché arrivavi prima dell'allenamento, li vedevi entrare dentro la porta dello spogliatoio e poi aspettavi la fine dell'allenamento per interviste e tutto, quindi la possibilità di incrociarlo era molto alta, ecco. Non c'erano, all'epoca poi non esisteva neanche gli addetti stampa, quindi no, certo, il confronto era diretto.
1: Bei tempi, però.
11: Sì, bei senza tempi. Addetti stampa, con la possibilità di intervistare chiunque tu volessi, lo fermavi, sì, sempre, come aveva voglia di parlare, parlava, se non aveva voglia di parlare,
18: entravamo, non parlava. Esatto, entravamo addirittura a fine partita dentro lo spogliatoio. E poi un bel giorno le povere giornaliste femmine, visto che c'è Luciana, dovevano aspettare fuori, e questa era veramente una discriminazione molto grave, secondo me. Ma d'altra parte poteva entrare a vedere i calciatori, e
1: che qualcuna si arrabbiò molto, e da allora, esatto, ecco,
18: la grande Manuela, esatto, e da allora non entrammo più neanche noi maschietti nello spogliatoio.
1: Però giusto, tutti o nessuno,
18: però giusto, no, sì. Devo dire che faceva anche un po' effetto, c'era Gabriella Lescai e Manuela che erano

0: pallone, questi giocatori, sì, era molto sorprendente. Poi non avevano questi fisici di oggi,
1: sì, certo,
0: non così
1: palestrati. Avevano questi fisici scolpiti, sì.
0: Non erano
2: Cristiano fisici, Ronaldo, ma, insomma.
0: Ma molto umani, molto più umani. Sì, Tendi mi sconvolse più di tutti quando lo vedevo.
1: Ma anche Botti, no?
0: Botti tanti anni prima, sì, quando ero bambino andai una volta a Coverciano e vidi Botti in ciabatte. Ma Botti credo che nessuno tranne te possa sapere chi è.
1: Sì, è vero.
0: Dobbiamo fare una prossima trasmissione.
1: Forse Stefano Taxi lo sa chi è Botti, magari.
0: Solo Stefano Taxi.
1: Tra l'altro Stefano Taxi ci scrive a questo proposito, a proposito di similitudini con l'82, speriamo che Mastantuono, arrivato in prestito secco, abbia lo stesso rendimento del Vjerkovod dell'epoca. Vjerkovod che sì, in effetti.
0: Sì.
1: Poi l'anno dopo passò alla Roma e con la Roma vinse lo scudetto.
0: Sì, tra l'altro appunto arrivò in prestito anche lui, giusto? Bravo Stefano Taxi, perché e arrivò di un tale entusiasmo, perché nessuno ci sperava in Vjerkovod, che ci andò bene anche in prestito, perché in realtà sapevamo che dopo un anno ce l'avrebbero riportato via, però insomma fece un grande campionato. E dopo vinse lo scudetto.
1: Sì, poi dove andava, poi successivamente riusciva a vincere i trofei con la Samp, con la Juve.
2: Tranne
1: con
2: da noi,
1: quindi. Da noi, perché comunque quello è il terzo scudetto
2: mancato.
1: Virtuale. Sì.
0: Esatto. Tra l'altro, quell'anno comunque vinse il mondiale, anche se non giocò mai in Spagna.
1: Sì, è vero. E invece, tornando all'attualità, cosa aspettarsi alla partita di stasera con il Benevento? C'è una Fiorentina che potrà essere in percentuale rispetto a quella che sarà poi pronta per il campionato? A che punto è, secondo te? A che punto può essere?
0: Ma ovviamente cercare di capire questa possibilità di convivenza a centrocampo dei giocatori abbastanza simili per certi versi, quindi cioè vedo che ancora c'è un po' di tentativo di provarli in vari ruoli. Poi tra l'altro io non so adesso se Fagioli giocherà centrale o giocherà invece
1: può partire addirittura dalla panchina,
2: ma infatti è il dilemma di tutti.
0: Esatto, quindi questo è già molto interessante da capire. Mi sembra che da quello che ha detto ieri lui Grosso, francamente non ha tutta sta voglia di avere solamente piedi buoni a centrocampo. Cioè piedi sono tutti buoni, però diciamo che vuole anche un po' qualcuno che faccia legna. E poi io ho anche la curiosità di capire, anche se il test non è pazzesco, questa difesa come regge una squadra comunque abbastanza sbilanciata. Quindi sono curioso, io non conosco quasi nessuno di questi giocatori, quindi sono curioso di vedere.
1: Certo, voglio vedere quanto è equilibrata questa squadra.
0: Bravo,
1: in questo momento quanto riesce ad essere equilibrata.
0: Anche se ci siamo detti finora che bisogna pensare a un calcio moderno
1: Però insomma gli equilibri lo ha detto anche Grosso, sono fondamentali, è inevitabile tutto questo. A te, Carlo, tanti paragoni. A proposito di questo calciatore, chi ci rivede un po' Zidane, un po' di Pogba, c'è anche chi ci vede un po' Rui Costa. E allora chi meglio di te può dirci se effettivamente si può arrivare ad un paragone di questo genere?
0: Ma intanto mi fido molto del mio amico Alberto Polverosi, che ha detto che è il miglior acquisto della Fiorentina, quindi sono molto ben attenzionato a seguire le sue gesta.
2: Sono abbastanza d'accordo, sì.
0: E tutto quanto dipende poi dopo da, perché mi pare un giocatore con grandissima capacità di giocoliere, di tecnica, però anche poi dopo bisogna che tutto questo si traduca anche in creare delle realtà, delle occasioni da gol importanti per i compagni e anche arrivare anche a far gol. Quindi bisogna vedere poi alla fine se tutta questa qualità ovviamente porta anche questa era la grande risorsa di Rui, che Rui era un giocatore bello da vedere ma anche molto essenziale, cioè era capace di mandarti in porta con un passaggio o comunque di creare con un movimento suo il gol, ecco lo spazio per il gol. In quello era abbastanza inarrivabile.
1: Quindi insomma lo vuoi vedere ancora un po' di più all'opera per poter avere un quadro più chiaro?
0: Sì, anche perché sono paragoni importanti, non banali.
1: No, non c'è dubbio, prima di salutarti, Stefano Taxi dice che Paloscia, Raffaello Paloscia, spesso ha raccontato di aver intervistato i calciatori sotto la doccia. Sì, sì, è quello che ci raccontava anche Carlo. No?
0: Accanto, diciamo.
1: Proprio sotto la doccia, faceva la doccia insieme a loro.
0: Ci mangiava anche il taccuino, sentito, va bene. Sì. Con

0: Diciamo che per fortuna ora ce li portano vestiti e asciutti.
1: Beh sì, ora li portano anche troppo diciamo
0: più che altro li scelgono loro, ecco, quindi ecco, non c'è possibilità.
2: Beh, non c'è più possibilità di fare quelle interviste anche lungo la strada, nella strada che portava dallo stadio ai Campini.
1: Anche la possibilità di essere mandati a quel paese, perché molte volte cioè, andare a intervistare un giocatore, questo sapeva che l'avevi trattato male, per cui ti mandava a quel paese.
2: Quante volte ti è accaduto tutto questo?
1: Mi è successo con Giovanni Galli, ma ripeto, avevo veramente troppi pochi anni per capire come gestire.
2: Ma cos'era successo?
1: Il ruolo. Ma quel tempo eravamo al brivido e mi venne la brillante idea di scrivere tutto Galli covata per covata, cioè tutti gli errori che aveva fatto all'inizio della stagione Giovanni, e chiaramente non è più una brillante idea fare questo titolo. Perché poi glielo riportarono immediatamente, quindi.
2: E lui quindi si affrontò dicendosi che cosa?
1: No, si affrontò dicendo, come dire, ragazzo, vai, pedala, cioè, perché avevo anche l'ardire di
2: intervistare dopo questo pezzo, e magari il giorno dopo.
1: No, devo dire, forse questa è stata la cosa più buffa in assoluto, perché tante volte gli ho ridetto a Giovanni, quella volta mi ha fatto la mia schiaffi, non so nemmeno io.
0: Hai rischiato, insomma.
2: Va bene, Carlo, ti aspettiamo come sempre in studio, eh?
1: Volentieri.
2: Bene, allora magari la prossima settimana.
0: Tanto ora, ecco, è più fresco, dopo Ferragosto è più fresco, dai.
2: Ma sei sempre in Versilia?
1: No, sono giù a Castiglione, anzi vi faccio in bocca al lupo, perché non deve essere comodissimo in queste ore essere a Firenze. Sì.
0: No,
2: a te piace di più Castiglione, rispetto alla Versilia?
1: Beh, diciamo che è un po' più selvaggio,
2: più selvaggio. Sì, certo, il mare è diverso rispetto
1: la Versilia era bella quando ero bambino, ecco.
2: Sì, però insomma, se vuoi parlare di calcio devi andare in Versilia, non è che uno va in vacanza per forza deve parlare di calcio, però insomma, se vuoi anche incontrare personaggi.
1: Però ti posso dire una cosa, che Castiglione era il posto di vacanza di Ciccio Graziani.
2: Sì, ancora, perché lo vedo nelle varie storie che adesso posta sui social, lo vedo lì a Castiglione da Pescara.
0: No, ma poi tanti calciatori, voglio dire.
2: Sì, però insomma, la meta preferita dei calciatori, di tanti calciatori, è la Versilia. No, non è che voglio fare lo sponsor della Versilia.
1: Sì, poi qui c'è molti anche scrittori, alcuni tifosi viola, altri juventini, per cui ci si combatte.
2: Guarda, mi è arrivato un messaggio da Ilaria Masini, che anche lei, tra virgolette, infatti, sponsorizza Castiglione,
0: esatto,
2: della Pescaia, dice, anche a me piace molto di più Castiglione rispetto alla Versilia. Ma il mare non si discute, insomma, rispetto a quello della Versilia.
0: Ma dai, poi a Castiglione c'è il nostro amico, non mi viene il nome, l'ex terzino, dai.
2: Ah, certo, poi c'è Daniele Carnasciali.
0: C'è Daniele Carnasciali. Poi
2: sai, ha uno stabilimento balneare. Daniele Carnasciali.
0: Infatti, cioè, poi ci andava con Radi, c'è Castrovilli con sua moglie. Insomma, vedi un po' di. Basta cercare che li trovi anche lì.
2: Ma c'è dappertutto.
0: Poi nell'Argentario, per esempio, è pieno di calciatori. Non lo so, ora mi viene in mente, ci andavano anche Di Chiara con suo fratello, erano molto presenti.
2: Chiara era più
0: Versilia. Sì, ora sì.
1: I romani.
0: Però,
1: romani,
0: insomma, non esiste solo la Versilia, ho lavorato in Versilia e l'adoro, però insomma anche la Maremma.
2: Esiste la Sardegna, esiste la Sicilia,
0: No, restavo in Toscana
2: io. Certo, sì. Va bene Carlo, allora ti lasciamo alla tua giornata di mare. Adesso prenderai la tua barchetta?
1: No, barche, per fortuna. No.
2: Va bene,
1: molto spiaggiato, molto
2: bene,
1: spiaggiato.
2: Bene, grazie.
0: E allora buon Ferragosto, Carlo.
1: Anche a voi, di cuore.
2: Grazie, ciao, a presto. Torniamo ai messaggi allora dopo questa chiacchierata, anche con tanti aneddoti da parte di Carlo Pallavicino. Qual è quello che ti ha colpito di più, quello relativo a Giovanni Galli?
0: Quello di Galli e di Passarella, ovviamente, perché poi ne avevamo parlato anche da poco di questa irruenza di Passarella, che io ovviamente non ero a Firenze, quindi non potevo conoscerla fino in fondo, ecco.
2: Dice un nostro ascoltatore: proviamo a tornare a sognare. Peccato che per voi il sogno continuerebbe con Ranieri, Mandragora, Dodò. Basta con questi giocatori. Beh,
0: basta no, anche con sembra, questi messaggi.
2: Mi sembra che
0: lamentarsi.
2: Abbiamo detto questo per quanto riguarda Dodò. Anzi, c'è adesso da registrare questo interesse possibile da parte del Milan, che si sta concentrando anche sul rafforzamento delle fasce. È uno dei nomi che potrebbe essere preso in considerazione, proprio quello di Dodò. Non c'è neanche che soltanto quello di Dodò, perché comunque anche Tavares è stato proposto, poi anche altri calciatori, ad esempio anche Zaleski, classe 2002 dell'Atalanta. Insomma, ci sono vari giocatori, vediamo se può decollare quest'idea relativa a Dodò. E poi dice Pierluigi, anzi scusami, c'era un altro ascoltatore che è Stefano. Stefano dice che Carlo probabilmente si riferiva a Croce e non a Braschi quando ha parlato di quel giocatore della primavera che è stato ceduto al Thun. Probabilmente dice si riferiva a Croce. Croce che fa parte,
0: no, adesso Croce non l'ha mai visto, però lui diceva l'anno scorso.
2: Sì, sì. E poi sto a Croci,
0: però,
2: Croci, no, più
0: Croci
2: che
0: invece
2: un,
0: c'è, quindi
2: più che un, sì, può,
0: un esterno, no? Ha
2: sì,
0: giocato
2: più seconda
0: da esterno,
2: punta, ecco, sì, sì, sì, quindi diverso rispetto a Braschi, alle le caratteristiche di Braschi. E poi ancora altri messaggi al 348 753 933. Su Torsved, ecco, altri messaggi su Torsved che non sembrano essere così convinti i nostri ascoltatori a proposito dell'apporto che potrebbe dare questo calciatore alla Fiorentina per le caratteristiche che ha. Però ecco, ripeto, se è stato richiesto da Grosso, evidentemente l'allenatore della Fiorentina ritiene che con lui si possa arrivare alla quadratura del cerchio a centrocampo. Ancora messaggi, avete menzionato Castrovilli, mi risulta che attualmente sia svincolato, dice Raffaele da Pistoia.
0: Sembra di sì.
2: Se tornasse da noi con uno stipendio equo, beh, insomma, ormai
0: no,
2: credo,
0: ragazzi,
2: che
0: su,
2: anche lui la sua avventura la
0: no,
2: fatta.
0: Non per sminuire, però insomma è passato il tempo, ora forse ha bisogno di una squadra che lo impegni fisicamente anche un po' meno, no?
2: Sì.
0: Quindi non so. Ecco, una squadra che lotta per grandi obiettivi, forse non so quanto sarebbe buona per lui, per riscattarsi, per rimettersi in forma, sì, anche, sì, perché sì, poi sì, ha avuto problemi anche a Cesena, quando è andata a Cesena.
2: Poi c'è un nostro ascoltatore che dice c'è Carnasciale a Castiglione, sì, ditelo, sì sì, l'abbiamo detto, ha uno stabilimento balneare, tra l'altro siamo stati anche spesso a trovarlo, è un,
0: ma infatti è Lorenzo, è Versilio Centrico,
2: no,
0: ecco,
2: no, invece va sottolineato,
0: perché lui
2: che,
0: diciamolo, ha la casa in,
2: sì,
0: Versilia,
2: vabbè, ma stare,
0: come
2: ma
0: tanti fiorentini,
2: sì,
0: d'altronde io
2: sì,
0: invece
2: no, non
0: ho lavorato anche in Maremma e quindi
2: amo
0: molto la Maremma,
2: ci sono tantissime altre
0: sia in Versilia che in Maremma,
2: mare, in Toscana,
0: e ho gradito la Maremma.
2: Sono tantissime località in Toscana, località di mare che sono,
0: no,
2: assolutamente,
0: ma sono tutte, anche io adoro anche la Versilia,
2: assolutamente anche migliori da certi punti di vista rispetto alla,
0: certo,
2: Versilia.
0: C'è più movimento di calciatori, sì, o di dirigenti, insomma è, sì, stato sempre al centro, no?
2: Sì.
0: C'erano anche dirigenti, Moratti, Carnevali, Spalletti,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: tutta,
2: sì,
0: gente va in Versilia, quindi si crea lì Gagliani,
2: si creano, cioè, anche degli importanti appuntamenti di mercato,
0: esatto, in Maremma un po' meno,
2: sì,
0: ecco.
2: Mario da Massaroso ci scrive: prendiamo Torreira che vuole venire via dalla Turchia, e anche altri ascoltatori fanno il nome di Torreira, però l'abbiamo detto, ormai è un capitolo chiuso quello relativo a Torreira,
0: infatti.
2: Bisogna guardare avanti, bisogna guardare ad altri giocatori. Poi ancora altri messaggi al 348 753 933. All'Argentario ci sono molti romani, sì, l'abbiamo,
0: sì,
2: detto anche con Carlo Pallavicino. E poi dice Stefano: se vogliamo giocare ancora con Brescianini, Mandragora e Ranieri non vinceremo niente, il loro posto è la panchina. Ma nessuno qui sta sottolineando che debbano essere per forza dei titolari, anzi nessuno li prende in considerazione come titolari in questo momento.
0: Alcuni
2: credo che Ranieri
0: rosa,
2: sia titolare stasera, ma perché? C'è un motivo ben preciso. Dragusin ancora, scusatemi, Pongracic non è ancora
0: al
2: 100%.
0: Non è...
2: Io sono convinto che alla prima del campionato la coppia sarà Dragusin-Pongracic. Poi dopo qualche partita, magari dopo 4-5 partite, la coppia mi aspetto che possa essere Dragusin-Vieri, perché Vieri è stato comprato per fare il titolare, non è che la Fiorentina va a spendere 16
0: un
2: milioni
0: bel
2: per una riserva. Bisogna aspettare che sia veramente pronto questo giocatore che arriva dal Gremio e poi sarà titolare. Non ho dubbi su questo.
0: No, no, infatti per me deve un attimo limitare la sua irruenza, proprio perché altrimenti rischia un cartellino a partita o anche due, e questo sarebbe, insomma, un problema, lasciare la squadra in 10. Però credo che sia sulla buona squadra, sulla buona strada. A me piace Vieri, quelle partite che gli ho visto fare non mi è dispiaciuto.
2: Sì, sì, l'abbiamo detto, deve cercare di misurarsi per quel che riguarda l'irruenza.
0: Poi c'è un fisico, l'irruenza, ragazzi, nei contrasti. Cioè, che comunque già, no, ti dà una spallata e già l'attaccante,
2: sì, sì,
0: deve faticare per, sì, superarlo, ecco.
2: Sì, sì, sì. Poi Paolo Accampi ci ringrazia per il servizio che stiamo facendo in questo mese di agosto per tutti i tifosi della Fiorentina. A proposito di donne,
0: grazie
2: giornaliste,
0: grazie a voi che siete con noi.
2: A proposito di donne giornaliste, Luciana è bravissima e ponderata nei commenti. Gallo dice: quelli nuovi devono giocare subito, ma che aspettare? Beh, insomma, diamogli tempo, soprattutto ad uno straniero come Vieri, giovane, arriva dal campionato brasiliano, diamogli un minimo di tempo, non è che dobbiamo aspettarlo 5 mesi, però insomma,
0: no,
2: aspettiamo,
0: ma poi
2: qualche
0: valuta
2: magari
0: grosso,
2: lo facciamo entrare gradualmente e poi diventerà il titolare.
0: Poi valuta grosso, insomma, se lui ritiene che siano già pronti, adatti al suo gioco, al calcio italiano, che non hanno problemi, è ovvio che li mette, sì, subito.
2: Infatti anche Marco 68 dice: io penso che questa sera in difesa giocherà Ranieri, per passare occorre, sì, lo salto sicuro,
0: sì,
2: insomma, occorre
0: anche
2: affidarsi a delle certezze.
0: Questo è quello che ho detto
2: non
0: prima,
2: è che
0: infatti,
2: Ranieri,
0: sì,
2: poi debba essere per forza il giocatore che piace a tutti, però in questo momento bisogna guardare a quei giocatori che offrono più garanzie. Poi ci sarà tempo per mettere in campo i migliori, per mettere in campo i giocatori che sono stati acquistati anche spendendo delle cifre importanti, però adesso passiamo il turno con i giocatori che rappresentano in questo momento delle certezze.
0: E poi finiamo la rosa, perché poi la rosa non è mica finita, no?
2: Appunto.
0: A chi possiamo chiederlo?
2: A Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
0: Niccolò,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Sarebbe meglio chiederla a Fabio Paratici, ma tanto non vi risponderebbe, quindi...
0: No, lui nasconde, ecco, le sue operazioni e fa bene, ovviamente.
1: Magari la sua compagna qualcosina gli dice, ecco, bisognerebbe tentare di agganciare lei nel senso positivo del termine,
0: sì,
1: non vorrei,
0: sì,
1: fare...
0: Stai al tuo posto, stai al tuo posto.
1: No, dico, avere diciamo un po' più di amicizia, così magari qualche parolina sfuggirebbe, invece ma mi sa che neanche a lei direbbe...
0: Ma io con la sua compagna ci parlerei di film, di televisione, di
1: lo so, che sì,
0: di serie
1: noi forse saremmo più interessati a sapere se si prende Bakayoko piuttosto che Torres o qualcun altro, ecco.
2: Certo. Però ecco, secondo le tue informazioni, a che punto è il mercato della Fiorentina? Ieri Grosso parlava di 3 acquisti ancora che devono arrivare, almeno 3 acquisti.
1: Ma guarda, io penso che per quanto riguarda l'attacco lui si riferisse tendenzialmente all'esterno,
2: sì,
1: dell'attacco,
2: sì,
1: non credo si riferisse, diciamo così, alla partenza di Ken, che peraltro è un qualcosa che non va assolutamente ancora messo da parte, perché l'offerta del Como è lì pronta, poi valuteranno anche loro, i lombardi, se farla o meno, in base anche a feedback che possono ricevere dalla Fiorentina, perché se capiscono che siamo su 45-50 secondo me non si fanno neanche avanti. Magari se capiscono che ci può essere un margine possono farsi avanti, ma magari rimbalzare lo stesso. Quindi l'idea secondo me è quella di un esterno d'attacco di un certo livello, importante, molto forte, però io ho anche la sensazione che non ci sia questo grande budget oggi a disposizione della Fiorentina, a meno che non ci sia un'altra partenza, un altro settore del campo di un certo livello, ovviamente non certo 3-4 milioni di uscite. L'unica cosa che mi era venuta in mente è che potrebbero fare una sorta di un prestito oneroso con diritto che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni, e magari così potrebbero un po' convincere qualche club sull'esterno d'attacco. Noah Lang, che è uno dei pupilli del Cecca, in Italia c'ha solo l'Atalanta, e che l'ha chiesto il prestito con diritto di riscatto ed è rimbalzata di fronte al no del Napoli. Però lui, su di lui, su Lang c'è il Galatasaray, c'è anche l'Ajax, e questo è un giocatore secondo me che sarebbe ideale per la Fiorentina, ma la valutazione in questo momento secondo me non fa parte, a meno che poi non cambino i presupposti più avanti. Però l'Atalanta è forse l'unico club che oggi si è fatto seriamente avanti per prendere Lang. Poi c'è Bakayoko, e Bakayoko, sai, lì inizia, per me lo potrebbe anche dar via, però bisogna vedere come si pone la Fiorentina e come la Fiorentina cerca di attaccare questo obiettivo, che secondo me è sicuramente un obiettivo, ma loro ce ne hanno altri 2 o 3 che non sono ancora usciti evidentemente, su quali stanno ragionando e stanno riflettendo. E comunque l'esterno attacco sarà forte. Poi in centrocampo siamo sempre alla telenovela tipo un posto al sole di Torsved, che comunque è lì, è fermo, per ora non ci sono stati sviluppi né con le contropartite né con altri discorsi, anche perché la Fiorentina non ha presentato un'offerta ufficiale, cioè fanno un po' tutti, no? Capolino nei posti e poi aspettano, è tipo un nascondino tra i club spesso e volentieri,
0: certo.
1: Cercano di capire quanto vorresti,
0: fanno sondaggi ma poi
1: piacere, e poi alla fine però non ti presento l'offerta perché tanto ho capito che area che tira e l'area che tira è questa. Ecco, l'unica cosa che Torsved però non ha per me grandi altre destinazioni plausibili e quindi non rinnovando il contratto con Sassuolo potrebbe diventare un problema alla fine, ecco, tenerlo anche
2: sì, a meno che loro non decidano di portarlo a scadenza. Certo, perderebbero 10-12 milioni, però evidentemente
1: certo, ci può stare, certo, ci può stare, perché infatti ti sto dicendo, se il giocatore non rinnova e loro lo vogliono portare a scadenza, non succede nulla, è un'operazione che si può tranquillamente fare. Però allo stato attuale non c'è stata un'offerta ufficiale della Fiorentina per Torsved, questo va detto.
2: Ecco,
1: e poi c'è dietro, sì, l'esterno sinistro basso, che secondo me potrebbe essere ancora un'alternativa che stanno vagliando, cioè alla fine non è che devono fare tantissime altre cose, però quei 2-3 acquisti, di 3-2, mi sembra che rientrino un po' anche nella...
2: Ecco, ma per l'esterno difensivo quali sono secondo te i nomi che potrebbero emergere per l'esterno difensivo sinistro?
1: Non lo so, guarda Lorenzo, francamente ti direi un qualcosa a caso perché non ho proprio elementi. Io ti posso dire la mia idea, che è quella di andare a prendere un giocatore che possa essere utile a livello numerico ma che non sia troppo ingombrante per Valdepeñas barra Parigi dopo. Questa è quella che è la concezione che ho capito io, poi vediamo, perché non so se di là non esce nessuno, cioè se di là non esce Dodò, non esce Fortini, ma secondo me escono, uno dei due esce per forza, è chiaro che magari si potrebbe chiedere, non lo so, a João Mario e eventualmente a Jiménez all'occorrenza di andare a dare una mano sulla sinistra, si potrebbe anche cercare di adattarli uno dei due se proprio si dovesse essere in questa difficoltà, ma l'idea non è certo questa, l'idea è di mettere comunque a disposizione di Grosso un altro giocatore di fascia sinistra che possa essere giusto per poter andare avanti nelle esigenze di un campionato e di una Coppa Italia.
0: Che non sarà Ruggeri, no? Perché mi sembra che...
1: Ruggeri ci aveva visto lungo Paratici, perché aveva capito subito che il giocatore era in uscita. E infatti è stato il suo primo obiettivo, è stato il suo primo nome sul quale hanno cercato di lavorare, poi le richieste erano troppo alte, hanno virato su altri profili, preferendo e destinando altri soldi su operazioni che magari potevano essere ancora più importanti.
0: E lui andrà all'Aston Villa, no? Se non sbaglio.
1: Sì, all'Aston Villa, sì.
2: Il messaggio di Stefano 69 che dice: ciao Nick, tieni d'occhio l'ala sinistra svedese Isak Bjerkebo del Sirius. Adesso ci appuntiamo anche questo nome.
1: Io penso che lui dovrebbe, però bisognerebbe dargli il numero dei Paratici, però esatto. Se lo meriterebbe.
2: Sì. Però mi piacerebbe sentire anche la sua risposta di fronte a questa ipotesi, di fronte a questa idea di inserirlo nei quadri della Fiorentina.
1: Qualcun altro avrebbe saputo rispondere. Lui sicuramente di fronte a questo nome ti sa dire qualcosa.
2: Ah sì sì.
1: Fallo i Paratici.
2: Sì.
1: Io non saprei rispondere, io lo ammetto, io a questo nome non lo conosco, per cui non saprei dare un giudizio su questo ragazzo, su questo giocatore, ma se lo chiedete a Paratici, a Gianni, sicuramente loro ci hanno davanti, tirano via subito, diciamo, la schermata con tutte le caratteristiche tecniche del giocatore.
2: Allora, c'è un altro messaggio interessante da parte di Mirko da Firenze che dice: come esterno basso ci sta venga fatto uno scambio di prestiti con la Lazio o con Fabian o Brescianini.
1: E non lo Tavares.
2: Sì, mentre dice Bakayoko e Mancino e va depennato, semmai so che stanno offrendo Elanga in Italia. Però per quanto riguarda la Lazio, ecco, le ultime notizie ci dicono che ad esempio Frattesi, il trasferimento di Frattesi è stato bloccato.
1: Ora troveranno il modo, troveranno il modo, modificheranno la formula. Certo è incredibile come Frattesi da 30 milioni alla fine passi con un'operazione quasi, voglio dire, a tutto interesse e vantaggio della Lazio piuttosto che dell'Inter, perché facendo questo tipo di operazione già l'avevano secondo me fatta abbastanza più semplice per la Lazio. Adesso, se non gli riconosce nemmeno per la storia dell'indice di liquidità questa formula e ne ha trovare un'altra ancora più vantaggiosa, e questo fa capire che stranezza però che Frattesi non abbia mercato.
2: Sì, incredibile, è così importante, così determinante, che segna.
1: Ma non lo so, appunto, è un giocatore che comunque l'anno scorso lo voleva a Nottingham, meno male è stato sempre, lo cercava la Roma, lo ricercavano altri club, che il Napoli, che oggi deve andare con questa formula, che veramente nel mercato ci sono delle cose che sono inspiegabili certe volte.
0: Perché sì, magari è un giocatore che fa molto bene quando subentra, no? Quindi magari è un investimento, uno non se la sente di fare, poi, per carità.
2: Sì, e sì, per quanto vero, riguarda però, oddio, per quanto riguarda Elanga, questo classe 2002 del Newcastle potrebbe essere un'idea, dice il nostro ascoltatore. Ma, che
1: guarda, a me piace molto anche Moore del Tottenham, il ragazzo di 19 anni che è bravo, parecchio bravo, però mi sa che Tottenham non lo dà. Elang, cioè, beh, lo stanno proponendo, è vero, però hanno proposto anche Sancho, poi Sancho secondo me non è andato finora in porto, anche perché le richieste economiche devono essere molto alte. Io sono convinto che lì viene fuori qualcosa di imprevedibile per l'ennesima volta, e quindi ci metteranno di fronte alle visite mediche al Gola Park, e stavolta senza far rabbia alla Lucianina, perché stavolta intervengo io.
2: Ma Gudmundsson, chiede Stefano, esce, fammelo sapere, ci pensa la mia cugina a portarlo fuori. Esce Gudmundsson, e chi lo sa? Sì,
1: io credo non abbia problemi a uscire Gudmundsson. Mi sembra uno che
0: l'unica cosa che non gli manca è la voglia di uscire. Ecco.
1: Io penso, no, nel senso che mi sembra un ragazzo sveglio, insomma, che c'è da andare da qualche parte, insomma, non ha bisogno certo di qualcuno che l'accompagni. Ora, ovviamente, sto facendo una battuta, nel senso che uno che si sa che
0: muovere,
1: sa che vuole,
0: poi dopo due anni qui a Firenze.
1: Sì, purtroppo, diciamo, se no poi si fraintende il ragionamento, cioè è un ragazzo sveglio, quindi non è uno che dice, magari in campo non ha reso per quello che ci aspettavamo, ecco, questo assolutamente sì, però io credo che lui per 12-13 milioni potrebbe uscire, ma se non è arrivato ancora nessuno è dura, però aspettiamo su certi giocatori l'inizio del campionato, perché l'inizio del campionato fa sempre gli scontenti. Comincia per noi la contentezza del calcio giocato, e comincia la scontentezza di quelli che invece stanno in panchina e giocano meno, e allora lì nascono anche delle operazioni che oggi non si possono vedere. Ok, Gudmundsson, mi hanno detto che si è approcciato molto bene, devo dire che grosso io so che lui è rimasto molto contento di come si è approcciato Gudmundsson,
0: però ieri comunque ha confermato di non saperlo dove mettere tatticamente, insomma, non è un esterno, ha detto, per cui insomma qualche difficoltà nel collocarlo ce l'ha.
1: Lui secondo me lo dovrebbe mettere dietro la prima punta, l'altra parte a Genova quando ha fatto le cose migliori le ha fatte proprio in quella posizione, per questo io dicevo che se fanno il 4-3-2-1 potrebbe essere veramente un valore in più Gudmundsson, però deve volerlo anche lui, perché cioè ribadisco, secondo me è un ragazzo che ha tanta qualità e quindi a maggior ragione dovrebbe riuscire a esprimerla. Io invece l'ho visto molto spaesato in queste prime due stagioni, come se non si fosse inserito, come se
0: anche in queste amichevoli non è che abbia brillato,
1: è vero,
0: tra tutti non mi è rimasto
2: magari
0: in mente lui,
2: ha dato un po' più disponibilità,
0: sì, per carità,
2: diciamo così,
0: però
2: anche
0: non è che
2: al gioco essere così al servizio della squadra, però
1: poi bisogna anche ora noi prima il nostro ascoltatore diceva delle uscite eccetera, no, dice, la faccio accompagnare. Insomma, ragazzi, ha avuto anche delle questioni personali fastidiose, poi io non voglio entrare nella responsabilità della situazione, però quando succedono queste cose insomma poi si può avere anche insomma anche dal punto di vista
0: delle ripercussioni, certo.
2: Ecco, ultimissimo messaggio interessante,
1: non è facile
2: sono d'accordo,
1: per cui io
2: sono d'accordo,
1: la lancio a favore di Gutt.
2: Ultimissimo messaggio interessante, sono tutti interessanti, ma questo lo è particolarmente, dice Andrea Cecca, te la do io una notizia, Gianni, si riferisce a Lorenzo Gianni, capo scout della Fiorentina, è in Belgio a seguire un esterno di colore che valutano 40 milioni, informati, quindi prendiamo comunque questa indicazione da parte di Andrea.
0: Ora
2: Lorenzo
0: non solo,
2: Gianni, secondo il nostro scoutatore,
0: non
2: è in Belgio.
0: Solo Nick, ma anche noi cercheremo di informarci.
1: In Belgio a cercare un esterno
2: di colore che viene valutato 40 milioni. Questo è il messaggio di Andrea.
1: E quindi come si compra? Ecco, in qualche maniera insomma ci fanno un finanziamento nel caso.
0: Scusa, Bakayoko non è belga, sì. Però gioca lì.
2: Sì, però non è valutato 40 milioni.
0: Sì, però.
1: Però gioca in Bundesliga. Ora
0: lo so che gioca.
1: Un esterno in Belgio. Proverò ad andare a visionare un po' di giocatore. Cioè, nel frattempo ti segnalo domani 17:20 da Linate parte verso Nairobi. Alessandro Di Nardo, per cui se volete mandare qualcuno in Radio Finestriola a fare delle immagini,
2: sì,
1: se è opportuno, ecco.
2: Sì.
0: No, noi al rientro, quando ci porterà anche lui un giocatore, non lo so, insomma. Visto che vai lì, renditi utile, Alessandro. Cioè, quindi...
2: Porta un giocatore, bene. Grazie Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web.
1: Un saluto a tutti, ciao.
2: Ti sentiremo poi naturalmente nel corso del pomeriggio, ovviamente. Grazie a Luciana Magistrato,
0: grazie,
2: siamo
0: a te.
2: Saluti. Siamo
0: buon Ferragosto a tutti, e per chi vuole ci troveremo su Firenze Viola questa sera, che seguiremo la partita, ovviamente anche su Radio Firenze Viola, certo. Ma io do appuntamento sul sito.
2: E adesso vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
4: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
5: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
4: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
5: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
4: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
5: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Palla al centro.
3: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
13: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
14: E quindi uscimmo a rivedere il pallone, perché stasera torna il calcio vero, tornano non i tre punti ma la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, che la Fiorentina si giocherà con il Benevento. Fischio d'inizio 21:15, il debutto di Grosso sulla panchina Viola, la prima da presidente in tribuna per Joseph Commisso, almeno burocraticamente. Poi tante altre curiosità, a cominciare da una formazione che attendiamo spasmodicamente per capire se ci sarà o meno Fagioli dal primo minuto. Luca Calamai già con gli scarpini, ti ci stai, siamo, scaldando, siamo, Gagliardetto, dai, da consegnare in campo e via. E
15: guarda,
14: via,
15: oggi sono intervenuto mentre conducevi Buongiorno Firenze, no? E la rassegna stampa.
14: Beh, hot black coffee.
15: E io, come ti ho detto, ho cambiato un po' idea in corso, perché all'inizio io volevo fare un qualcosa su quello che dirò ora, ma poi è evidente che la cronaca, la vicenda, il grande dubbio che accompagna questa vigilia legato a Fagioli mi ha suggerito di cambiare tema in corso, ma perché la mia idea era un'altra. Cioè, oggi, Tommaso, noi iniziamo questa stagione, perché oggi si parte, sì, è oggi il via, sì, con un obiettivo dichiarato, che è quello di riprenderci un posto in Europa. Poi chiaramente dal posto più ambizioso alla Conference, ma come si dice, io non butterei via nulla, l'importante è riprenderci l'Europa, va bene? Il secondo obiettivo è provare a vincere un titolo che manca da un quarto di secolo, e l'unica strada possibile ovviamente è la Coppa Italia. Ecco perché per me oggi la Coppa Italia rappresenta un qualcosa di importante, ancora più importante, perché noi non siamo sicuramente la squadra più forte, ma per d'Italia, ma per come sta nascendo questa squadra, questa è una squadra che secondo me può battere chiunque in una partita o
14: nell'ottica, certo.
15: Quindi noi siamo giusti per fare e poter avere ambizione. Ecco perché la partita di oggi non va sbagliata, e ci sono dei piccoli campanelli d'allarme, una squadra mai provata, certe situazioni in corso d'opera, Ken che ancora non ha mai fatto 90 minuti, una squadra di Serie B, lo ripeto, non giochi contro i Monti Pallidi, giochi contro una squadra di Serie B, sono un po' quei rischi da preliminare di conference.
14: Bravo, stavo per dirlo.
15: Ecco, allora, oggi massima concentrazione, è, trovo, fondamentale, non importante, fondamentale la presenza dei tifosi,
14: 14.000
15: perché in una condizione
14: circa.
15: Ma io, guarda, io mi aspetto anche la famiglia che sceglie all'ultimo momento di andare a vederla. Oggi la vecchia Fiorentina sarebbero state 6-7.000 persone, secondo me, 14 d'agosto.
14: Quella è l'anno scorso, diciamo.
15: Quella che ci aveva fatto spazio. Quindi, grande attenzione, grande curiosità, e poi ti devo dire, insomma, siamo convinti che ancora c'è tanto da fare sul mercato, tante cose belle, tante storie belle. Una parte del mercato passa anche da Ken e Fagioli. Allora, Ken,
14: è così.
15: Oggi abbiamo avuto l'indicazione che il Como punta a un attaccante straniero, questo lo metterebbe in difficoltà sulle liste per gli italiani, ma allora hanno già detto possono anche pagare una multa, non ne frega niente.
14: Como che sarebbe pronto ad andare su Liam Delap del Chelsea.
15: Io penso sia tutta tattica, ma comunque lo fanno. E poi c'è questa vicenda Fagioli, ragazzi.
14: Che stasera
15: se Fagioli
14: esce,
15: non parte titolare,
14: cioè
15: è evidente,
14: il caso, cioè un caso.
15: No, è una scelta.
14: È una scelta pesa
15: perché
14: non è più un'amichevole, no? È una
15: gara
14: ufficiale.
15: Uno dei più grandi talenti del calcio italiano, tocca un giocatore che punta a rientrare nella nazionale di Mancini, punta un giocatore che è stato basilare nella lotta della salvezza, punta un giocatore che ripeto, ha veramente ti illumina e ha dato la sensazione di aver trovato finalmente continuità. Se non gioca titolare stasera, allora pochi discorsi, vuol dire che lui non è primario. Poi, per carità, mia, lo butti via, ma noi dicevamo vale 30, 40, 50 milioni, e poi se non è titolare nella Fiorentina senza Konatà portata avanti, Mandragora c'è mal di schiena,
14: Brescianini in odore di titolarità, magari con
15: allora,
14: e Ulai, indubbiamente.
15: Sono tutte grandi storie, grandi curiosità, grandi attese che mi fa ridere che poi chiudo, mi fa ridere che il Sassuolo è irritato con la Fiorentina su Tosvet.
14: L'abbiamo scritto.
15: È solo l'inizio dell'irritamento, vorrei dire, a quello del Sassuolo, perché se aspetta che la Fiorentina gli dia milioni sbaglia. Così come la Fiorentina sa benissimo che non verrà nessuno con i soldi veri.
14: Abbiamo
15: Totò
14: un po' ipotizzato, no, Paratici, che si fa vivo il 28-29 d'agosto.
15: Sì, 28-29, li vuoi 3 milioni e Fabian o Brescianini? Io posso mettere dentro anche Brescianini, lì.
14: Sì, sì.
15: 3 milioni o Brescianini? Li vuoi? No, allora io tengo Brescianini e te tieni Tosvet. E arrivederci, grazie. Ma non porti un giocatore in scadenza, e te conosci giocatori importanti.
14: No, poi. Dai. Insomma, vediamo un po', è anche tutta molto, molto tattica, nel senso che il Sassuolo in questo momento probabilmente ha il suo interesse nel dire la Fiorentina passi ufficiali non li ha fatti,
15: ma sono sicuro che non li ha fatti,
14: ma perché
15: con
14: non
15: loro
14: converrebbe,
15: ma sarebbero,
14: esatto,
15: scemi,
14: certo, come
15: così
14: dire.
15: Come oggi ho letto il Milan potrebbe essere interessato a Dodò. Io non so dove andrà Dodò,
14: sai, lì sono, è arrivata l'epurazione anche di Amorim,
15: so dove andrà Dodò, ma immagino che lui sa già dove andrà. E quindi cosa succederà in quel caso? L'inverso della Fiorentina: 3-4 giorni verrà la società X e ti dirà: li vuoi 5-6 milioni per Dodò? No, ciao, calcola il 1° febbraio, depositi il contratto con la firma di Dodò. Perché lo puoi fare il 1° febbraio, no?
14: Quindi, va bene, c'è tanto mercato,
15: bene,
14: come sentite, quindi ne parleremo. Poi avete come sempre il 348-7513-933 per intervenire, anche lo 055-77-111-71. Tra le varie notizie di poco fa, visto che poi tanti scrivevano per gli esterni, un sogno ideale sarebbe stato Mika Götze dell'Ajax, vedevo che
15: dall'esperto
14: romano è arrivato l'assalto del Paris Saint-Germain per Mika Götze, siamo sui 50-55 milioni, e quindi nulla da fare. Ma quel che invece può riguardare noi lo riepiloghiamo subito: il chi si compra
15: Flash
14: di Nicolò
15: Chi
14: Santi.
15: Si compra Flash.
16: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartiamo da Tosved, una pista decisamente in stand-by, e più passano i giorni più Tosved è lontano dalla Fiorentina. anche se c'è un accordo con i Viola di massima, appunto, con il giocatore per un contratto fino al 2031, il problema è che la Fiorentina non ha ancora fatto un'offerta ufficiale al Sassuolo e non è detto che la farà, nonostante il calciatore piaccia molto a Fabio Grosso, Sassuolo che si starebbe anche un po' spazientendo, no, per questa situazione che si è venuta a creare. Nel caso comunque ci potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica, si parla anche di Fortini. Ricordiamo che la situazione di Fortini è quella del giocatore in scadenza nel 2027 e che potrebbe andare via a parametro zero il prossimo anno se non si concretizzasse la sua cessione in questa campagna acquisti. C'è il Torino su di lui che nei prossimi giorni potrebbe avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina di 10 milioni. Stessa situazione per quello che riguarda Dodò, che dopo che il Napoli si è cautelato con Favasuli e non ha squadre concretamente interessate a lui, nel caso in cui rimanesse ci potrebbe essere una sorta di gentleman agreement con il rinnovo annuale, diciamo così, che permetta alle squadre, alle parti di non arrivare, diciamo, a scenari di tensione reciproca. Per quello che riguarda gli esterni, la Fiorentina farà un altro attaccante, piace sempre Bakayoko dell'Ipsia. Infine la situazione di Fagioli e Ken. Fagioli che, come abbiamo capito dalle parole di Grosso, non è completamente al centro del progetto dell'allenatore, che vede il giocatore non coesistere con Ulai, diciamo così. Quindi se dovesse arrivare un'offerta congrua, almeno sui 30 milioni, principalmente dalla Premier League, la Fiorentina si metterebbe a trattare. Concludiamo con Ken. Il Como si è interessato nelle ultime ore a Delap del Chelsea, quindi potrebbe mollare la presa per il centro davanti della Fiorentina. Se arrivasse un'offerta comunque da 40 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione, sempre che non arrivi proprio nelle ultimissime ore di calciomercato. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
14: Questi gli scenari, sostanzialmente ormai alla vigilia di Ferragosto, la Fiorentina va in campo, poi c'è lunedì la Roma all'esordio, non lo so, io non mi aspetto grandissime novità da qui alla Roma, per intendersi il decimo colpo entro la gara dell'Olimpico di lunedì non me l'aspetto.
17: No, secondo me un esterno no?
14: Hai ragione anche te, è che sugli esterni regna un silenzio così assordante che io stamattina, anche per colpa della sveglia, siccome leggevo i vari quotidiani, ho letto in casa Milan stanno mettendo alla porta Leao, posto che, insomma, io non è che muoia dalla simpatia verso Leao, però
15: ma noi non si fa Sanremo, si fa
14: uno
15: si fa
14: e due. Comunque non credo sia raggiungibile per cifre e robe varie,
15: ma il silenzio
14: però è silenzio, silenzio totale sugli esterni,
15: non è un qualcosa che ci deve portare su una rotta. Noi sappiamo come opera Paratici, sappiamo, non lo confesserà nemmeno a Pelar Fogliati quello che tratta, immagino. Quindi niente, non sa niente nessuno, e quindi non è io credo che io me l'aspetto, ecco, l'attaccante non l'esterno, mi aspetto il centrocampista,
14: un esterno.
15: L'attaccante esterno prima della Roma sì, perché se no sei monco.
14: Se
15: sei
14: un no, po'.
15: È vero che Jimenez può giocare più alto,
14: cioè
15: Mario può giocare
14: se
15: più alto.
14: A Roma devi pensare ancora ad attaccare Gudmundsson dietro Ken, così poi viriamo sulla formazione di stasera, perché stando a quello che ci ha detto Grosso ieri, ancora Mastantuono non si è allenato troppo tempo con i nuovi compagni. E quindi le alternative dietro a Ken davvero non è che siano tantissime.
15: No,
14: hai Gudmundsson, hai Atta.
15: Poi se ci Fabian che può fare quel ruolo, ecco. Però,
14: cioè, andresti a Roma con Fabian titolare?
15: No, a Roma? No, ma a Roma torna Mastantuono. Cioè Mastantuono non gioca titolare oggi, perché Mastantuono non è il portiere, lo metti tra i pali. Mastantuono è un giocatore particolare che i compagni devono imparare a conoscere, soprattutto devono imparare a trovare,
14: certo,
15: che è un giocatore che lavora tra le linee. Quindi,
14: tra l'altro, auguri, oggi fa 19 anni,
15: un grandissimo abbraccio. Ma poi torna. Io mi aspetto l'attaccante esterno. Allora, poiché sono convinto che ne arriveranno due di attaccanti esterni, mi aspetto l'attaccante esterno, magari non nello stratop, quello magari arriva alla fine, ma per avere un'opzione di ruolo. Ecco, lì me l'aspetto sinceramente, ma mi aspetto anche che vada via qualcuno, ragazzi, perché qui, insomma, Fabian che fa, Dodò che fa, Fortini che fa, noi non abbiamo, non parliamo più, Sottil che fa,
14: Barak che fa,
15: Zola che fa? Cioè, lo sai che mi è venuto, sono andato a riguardare perché un mio amico mi ha detto l'età di Sottil, a me sembrava troppo giovane,
14: 20 così 28, 28, 28
15: ma è ancora
14: 27,
15: giovane,
18: cioè, ancora giovane, ma
15: ha dei problemi fisici, no? No, per rilanciare, no? Ma non c'è una parola su Sotti da nessuna parte del mondo. Va bene, non so se siamo già collegati con il nostro caro amico e bravissimo collega.
18: Anche perché in genere a quest'ora anche lui è abituato a essere in diretta radio.
15: Sì,
18: o magari ci ha appena passato la linea Duccio Mazzoni, lei di radio, ma anche firma di Repubblica. Ciao Duccione.
19: Ciao, ciao Tommaso, ciao Luca e buon pomeriggio a tutti.
15: Tratto io lo Marco Duccio con tutta la famiglia, io lo controllo a vista.
18: Ciredo, anche lui.
15: Mi trovo dappertutto.
18: Ma anche lui è ormai un orfano del cosiddetto preliminare di Conference ci portava a agosto a girare le località più sconosciute di Polonia.
15: Ho chiesto a Tommaso con chi è stata accoppiata l'Atalanta, però non
18: l'ho visto soltanto dopo Tel Aviv.
15: Ti piaceva andare a Tel Aviv?
18: No, non credo si giochi a Tel Aviv. Era a Budapest.
15: Tornavi dal nostro amico.
18: Tornava
15: allora,
18: da
15: Duccio, qui ti chiamiamo in causa per quello che hai scritto, devo dire non solo te, e che oggi ma creato...
18: No, ecco, segnaliamolo, c'è questa curiosità, i quotidiani sportivi, Gazzetta, Corriere, Lo Sport e Tutto Sport, Fagioli titolare.
15: Sì, esatto.
18: I quotidiani politici, io stamani spero di non aver fatto arrabbiare nessuno, ma confirme che magari seguono quotidianamente la Fiorentina come Duccio su Repubblica, ma anche Corriere, Fiorentina e Nazione, tutte e tre Fagioli fuori.
15: Esatto, e quindi ciò mi ha generato una grande curiosità per due motivi. Primo, perché io spero di vedere in campo Fagioli dall'inizio. Secondo, perché se Fagioli non è titolare dall'inizio oggi vuol dire che c'è il cartellino scritto qui in vendita. Poi, per carità, non è che lo cacciano via o lo regalano, però è evidente che a quel punto si scoprirebbe un qualcosa che, insomma, un po' ci abbiamo la sensazione di avvertire che non sia proprio al 100% dentro l'idea di calcio iniziale di Grosso, Duccio.
19: Sì, guarda, leggevo il tuo caffè nero con lente stamani e lo ascoltavo e sono perfettamente d'accordo con quello che è scritto e detto. Luca, eravamo insieme ieri con Francesco Benvenuti in conferenza proprio accanto e quando è stata fatta la domanda sulla Iniesta Fagioli, in un Grosso che per tutta la conferenza stampa ha risposto secondo me anche in maniera molto precisa alle domande che sono state fatte, aggiungendo anche delle cose in più, no? Che spesso magari non si sentono, quando ha risposto sulla Iniesta Fagioli ha fatto un po' melina, cioè ha fatto capire che non c'era proprio questa voglia, o comunque non era una soluzione quella di vederli insieme tutti e due dal suo minuto, anche rispondendo alla stessa domanda di Francesco che l'ha fatta sul discorso dell'equilibrio e sui centrocampi che lui ha avuto in passato nell'altra avventura. E da lì, da questa risposta, unendo un po' a tutte le cose che avevamo un po' capito in questi giorni, è nata questa formazione che non vede Fagioli titolare, e qui è un discorso di cronaca, è un discorso giornalistico. Se poi devo andare a dare delle opinioni, sono d'accordo che se oggi Fagioli non parte dal primo minuto, secondo me è un indizio, ma è chiaro che questa è un'estate strana attorno a Fagioli, perché si è partiti all'inizio con l'idea di Fagioli al centro del progetto, poi però tutte le situazioni di mercato, lui è tornato, le abbiamo visto, sono situazioni dove è arrivato la I, è arrivato a Tassi, continua comunque a chiedere da parte di Grosso e a cercare da parte di Palazzi un centrocampista, ed è chiaro che sono tutti denti hit che portano alla consapevolezza che se arriva una buona offerta da 30 milioni faccia di pace.
15: Ecco, vengo da Tommaso che è la nostra anima tecnica. Io ti giro la domanda perché io perché la domanda per me non è se è meglio Fagioli o meglio Ulai per fare il play, no, per me non è questa la domanda. La domanda che ti giro è: perché Fagioli non piace in maniera totale?
18: Alzo le mani.
15: Se un gioca play lo riporti nel ruolo dove lui è stato un fenomeno, quello dei trequartisti.
18: Perché ti ricorderai, ci pensavo l'altro giorno, che in fase di trattativa per Ulai, che è stata abbastanza lunga, c'è stato un momento in cui, e chiedo conferma anche a Duccio, abbiamo raccolto conferme dirette dalla Fiorentina. Non che Ulai arrivasse sicuramente, ma che lo stavano seguendo con l'idea di costruire un centrocampo di tutta qualità,
15: esatto,
18: che era il terzetto famoso Attà, Fagioli, Ulai. Poi qualcosa deve essere cambiato e quindi mi viene da pensare che forse è Grosso che non è che non lo vede benissimo in quel ruolo davanti alla difesa, dove poi di fatto era un po' adattato anche da Vanoli, con l'idea che lui preferisca Ulahi in cabina di regia e che non ci sia altro spazio tra le mezzali, dove lui invece si aspetta più quantità, e quindi magari Torsved, Mandragora, Andur, lo stesso Brescianini,
15: ma giocatori, perché poi a Tatto verrà a fare quel ruolo, poi secondo me
18: beh, intanto stasera te lo ripiazza lì,
15: perché te la, so come l'ha sentito Duccio ieri,
19: sì. La vedo come tetto,
18: però non è mia facile capire perché? Cosa è successo,
15: cioè, come può
18: Fagioli
15: non piacere Fagioli mezzala, cioè nel corso di quest'anno Tommaso e Duccio, tante volte abbiamo trovato colleghi allenatori che ti dicono a me Fagioli play non mi piace, è una violenza, un giocatore che è una delle mezzali più forti del calcio italiano, ma nessuno ti diceva Fagioli che ce ne, ma forse abbiamo, cioè non capisco perché non gli piace Duccio, io questo mi sorprende,
19: questo è un tema che poi magari oggi siamo smentiti perché giocano
15: esatto.
19: e quindi però la sensazione è quella, cioè la sensazione è che Grosso ami due mezzali che abbiano grande strapotere fisico e abbiano grande capacità di inserimento, perché Torres è un giocatore con queste caratteristiche, perché Sundur sta lavorando per questo, cioè Sundur è comunque un giocatore che nel precampionato ha fatto anche dei gol, quindi è uno di quelli che ha continuato, no, il suo percorso di crescita rispetto a come aveva finito l'anno scorso, anche con una centralità di impiego. Attale è un giocatore box to box, come dicono quelli bravi, e io ho paura che Fagioli, che abbia grandissima qualità, però sia considerato un giocatore, scusate, concedetemi il termine un po' brutto, monopatto, cioè che gioca un certo tipo di calcio ma che non abbia difficoltà, no, nel cambio di passo, e credo che questa sia una delle situazioni che noi dobbiamo attenzionare in uscita negli ultimi giorni. Arrivo a dire una provocazione ancora forte, anche più di Ken, perché Ken secondo me la situazione è molto delineata. Se il Como arriva con un'offerta da 45 milioni in su, quindi simile a quella che era la clausola che aveva fino all'anno scorso, la Fiorentina lo cede. Per 40 milioni a questo punto del mercato, e considerando il spavante in Como, la Fiorentina non lo cede. Invece su Fagioli credo che se arrivasse un'offerta buona e vantaggiosa, non dico ci sia la voglia di cederlo, ecco, ma non ci sarebbe poi tutto questo ostracismo, questi muri alzati.
15: Io vi aggiungo un'altra cosa e poi cambiamo tema. Io ho la sensazione che anche l'arrivo di Mastantuono allontana Fagioli dal progetto Fiorentina, perché che Mastantuono è uno che vuole il pallone, cerca il pallone, no? Allora, un conto è se te giochi 4-3-3 classico e allora ti può servire avere il doppio play per aprire poi il gioco sugli esterni. Il gioco della Fiorentina andrà a cercare Mastantuono in mezzo al campo, per cui cominci forse a averne troppi di giocatori che giocano il pallone tra i piedi, e forse hai bisogno più di cursori, non lo so, però ragazzi è un grande dibattito, è un grande mistero.
18: Restano due premesse, la prima appunto è che tutto sarà chiarito poi dalla formazione di stasera, e l'altra è che poi fino a prova contraria è Patentino a Coverciano l'ha preso Grosso, io mentre ti ascolto il mio primo pensiero, bene, facciamo un bel rombo, Ulahi o Fagioli, quello lo decida Grosso, l'altro a Tà e in cima il rombo Mastantuono,
15: esatto,
18: cioè, perché non loro quattro?
15: Perché probabilmente lui vuole, a fronte di due giocatori basse e alto, Ulahi e Mastantuono, di tecnica, di tocco, di qualità, di palla, cerca due fisici, due giocatori di fisico, per cui perfetto
18: c'è chi lo scrive,
15: perfetto Hondur e perfetto Torsved, quindi hai già tre opzioni, ma lo stesso Brescianini
18: come Stefano che dice non piace Fagioli perché Grosso non ha mai giocato col regista ma con un mediano come Matic a Sassuolo, Mazzitelli al Frosinone.
15: Ma c'è sicuramente questo ragionamento. E non so chi avete messo come difensori centrali in formazione. Chi hai messo, Duccio?
19: Ho messo Dragusin con Ranieri.
15: Ecco, però ti chiedo, questo deve suonare come un fatto che Vieri debba ancora lavorare molto, e l'altro aspetto, perché Pongracic può ancora andare via?
19: Allora, io credo che sul discorso di ieri ci sia di Ranieri. Ranieri è un giocatore che serve a Vieri per un percorso di inserimento che sia il quanto più giusto, il quanto più logico possibile, perché è un giocatore che viene da un altro campionato, è un giocatore che secondo me ha delle qualità importantissime, soprattutto quando la Fiorentina vorrà giocare alta nel difendere a campo aperto. L'abbiamo visto un po' in qualche amichevole, ha un grande senso dell'anticipo, però è un giocatore molto irruento, è un giocatore ancora giovane, è un giocatore che secondo me un po' lo scotto di arrivare in Serie A lo pagherà, quindi credo che in queste prime partite ci sia una gestione, poi nel medio lungo periodo il titolare sarà sicuramente Vieri. Suppongo che c'è Luca, credo che in questo momento faccia fede a quello che Grosso ha detto ieri, cioè comunque lui in questa prima partita, in queste prime partite vuole partire da coloro che ci sono dal giorno 1 di ritiro. Pongracic ci è arrivato comunque dopo per via del mondiale, e quindi da giocatori che gli garantiscono delle certezze. Poi credo anche che in questo momento, per il modo di giocare che ha e che avrà la Fiorentina, Dragosin è un giocatore secondo me importantissimo per la sua fisicità, sia quando attaccano gli avversari, per la sua presenza in area di rigore. Cioè noi vediamo che qualsiasi calcio di punizione o corner mi sembra già tarato per cercare o di testa di Dragosin o la spizzata di Dragosin, come è successo nel gol con il Deportivo La Corugna. Quindi credo che anche per Pongracic, al di là di quello che può essere il mercato, ecco, l'inserimento

0: QPR o il Watford, una delle due, proprio altalenante Jimenez. Le mie aspettative sono tutte su Valdepeñas.
1: Duccio?
2: Concordo e aggiungo, tornando a quello che dicevi prima Luca e che diceva anche Tommaso, i terzini si inseriscono all'interno del ragionamento che facevate su Mastantuono, cioè questa è una squadra che cercherà secondo me di trovare giocatori di qualità tra le linee e lascerà le corsie laterali per terzini che sono di fatto delle ali, perché Valdepeñas è un terzino spagnolo, quindi un terzino che 9 su 10 attacca, allo stesso modo Jimenez è un giocatore offensivo, e quindi ecco che mi aspetto anche da quel punto di vista l'arrivo di un altro giocatore con quelle caratteristiche, perché la Fiorentina quando andrà sul fondo secondo me lo farà non con un esterno classico da 4-3-3 come dicevi Luca, ma con un terzino che accompagnerà l'azione, ed è quello che di fatto abbiamo iniziato a vedere già negli amichevoli. Sono curioso di vedere Valdepeñas e sono curioso di capire chi prenderanno come alter ego di Valdepeñas, perché sì, comunque anche quello secondo me è un diktat importante,
1: sì, anche se lì mi dicevano Duccio che potrebbe farlo Joao Mario. Non dimentichiamo che poi a novembre tornerà Parisi. Anche Parisi. Cioè io non so se loro, io penso che queste partite saranno importanti proprio per permettere a Grosso e a Paratici di tarare Valdepeñas, cioè se Valdepeñas è un titolarissimo della Fiorentina, cioè te può andare all'Olimpico, perché la partita vera poi sarà la partita vera stasera, ma all'Olimpico lì c'è un bel test, no? Sì. Ti vai a misurare come quando vai a fare gli incroci nelle gare di vela, lì ti vai a misurare con una squadra importante, e lì vedi, perché lì ci avrà da giocare contro Dybala invece che contro Lotari. Se Valdepeñas regge, allora secondo me provano a aspettare Parisi, perché sennò poi rischia di averne troppi,
2: Sì,
1: perché
2: poi c'è comunque la situazione di Dodò e di Fortini, perché ancora sono giocatori della Fiorentina, quindi se poi non riesci a cederli, sono due esterni anche loro, no? È verissimo il tuo ragionamento, sono d'accordo.
1: Grazie a Duccio Mazzone, è un grande piacere come sempre averlo con noi. Cioè, entriamo Tommaso in un momento delle verifiche vere. Perché anche a me
0: è da ora.
1: Io l'ho visto un po' l'ho visto Valdepeñas, poco in quella l'ultima partita. E
0: col Depo, sì.
1: A me è piaciuto.
0: La gamba sembra esserci.
1: E era in una comfort zone sua, diciamo, l'avversario. A me non mai entusiasmato il Deportivo, lì amichevole. Cioè. Il problema è se lui è il titolo. Allora ricordiamo che questo ragazzo è un grande talento, però ha fatto una partita in Serie A spagnola, una. Ecco, cioè, ora noi ragioniamo una Fiorentina da Europa, quindi il livello non è un livello piccolo, se lui convince la società e l'allenatore che lui è il titolare di questa squadra, e poi ci possano essere le alternative in corso d'opera, può essere Ranieri, Parisi, Joao Mario, Fortini se dovesse restare, perché c'è anche l'opzione di tenerlo, perché può già però in queste due partite, questa e questa oltre a Roma, Valdepeñas è uno di quelli da guardare con grande attenzione. 348 7513933, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre riflessioni, la vostra considerazione su Fagioli, se voi lo ritenete centrale nel progetto di questa nuova ambiziosa Fiorentina, oppure se a fronte di un'offerta economica di altissimo livello potrebbe essere un sacrificio accettabile. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. È arrivata la prima pausa, ma torniamo subito.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

Guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!

0: non si era tutto tu. E chi non rinnova e si mette a disposizione un preparatore atletico, un campo, tanto a Villa Parchi ce ne sono tanti, e loro stanno un anno lì, si allenano senza toccare il campo. Simone 71.
1: No, ragazzi, il problema è uno. Abbiamo acquistato tantissimi giocatori di qualità e adesso ci stiamo rendendo conto che abbiamo preso un allenatore che ama difendere basso e che tutta la qualità insieme in campo non la vuole, perché ce l'ha detto nella conferenza stampa. Mentre tutto il mondo, il Como, il Bologna di Mozza che è andato in Champions, il Bologna italiano che ha vinto la Coppa Italia, le grandi squadre cercano di mettere tanti giocatori di qualità, perché contrariamente a quello che ha detto Luca, più giocatori di qualità ci sono e più si passano la palla a un tocco, quindi la manovra nel suo aggiovamento, noi andiamo a prendere un allenatore vecchio stampo, e questo secondo me è un disastro dal punto di vista dell'idea di calcio che si deve giocare in questo tempo storico.
2: Buon pomeriggio, scusa Luca Lamai, dov'è la posizione di Fagioli che dove aveva fatto il fenomeno? Io non ricordo un Fagioli fenomeno. Comunque il centrocampo deve avere un certo equilibrio. Voi tenete fuori sempre Indur, che è il pilastro di questa squadra. Ulai e Attà, questo è il centrocampo del futuro. Il famoso centrocampo del 2012, con l'intensità di oggi, la palla non la vede mai. Oggi c'è i duelli, i contrasti, e poi c'è la tecnica.
3: Buonasera Tommaso, buonasera Luca. Io per quanto riguarda Fagioli lo terrei sempre, perché ora se compriamo un monte di centrocampisti, ora sembra anche Thorsvit, ma Fagioli di tutti questi è l'unico che verticalizza, cioè sì, inserimenti, ma se non c'è nessuno che verticalizza, e secondo me Fagioli è l'unico che può farlo davvero, quindi deve rimanere 100%. Un saluto da Viareggio.
4: Bello, bello dibattito, super aperto dibattito, peraltro anche tattico. Mi sento solo di trasformarmi per un attimo in pompiere, visto che siamo partiti incendiari parlando di Fagioli. Calma ragazzi, a mettere subito l'etichetta su grosso allenatore vecchio stampo e non vuole la qualità, vediamolo. Fino a prova contraria è oggi la prima partita vera, no?
5: Sì sì, e aggiungo un'altra cosa,
4: cioè noi per primi diciamo, e se non sarà titolare Fagioli,
5: noi non
4: sappiamo,
5: abbiamo questo tipo di certezza, lo
4: sappiamo,
5: ribadisco.
4: Che poi ce l'ha detto grosso, la presenza sua e di Ulai è tutta da scrivere. Questo però non ci può portare a dire va bene, abbiamo preso grosso, vecchio stampo, può giocare tutti dietro. Calma, vediamo,
5: ci interroghiamo, poi magari stasera vediamo Fagioli titolare, esatto. Quindi hanno ragione quel gruppo di colleghi che ha dato questa opzione. Ulai e Fagioli dimostrano di avere un innato empatia e un feeling perfetto e tutto, però fammi dire qualcosa, cioè, chi vai. Dice il praticamente il centrocampo Pizzarra, Aquilani, Borcavallero oggi la prenderebbe mai? Io ho tanti dubbi su questo.
4: Ma hanno scritto in tanti, ma anche su quell'idea del rombo di tre di qualità, sì, ma più Mastantuono davanti, è un modulo che mi dicono qui gli ascoltatori non fa più nessuno.
5: No, però io vi ricordo che con Giorginio e Verratti noi si è vinto l'Europeo in Inghilterra e erano due giocatori con queste caratteristiche di Ulai, qui piano, è il vostro parere, io lo rispetto. A me se mi ridate Pizzarro giovane, Borcavallero giovane, Aquilani giovane, io li faccio già sempre, poi si sta a vedere quello che succede. E condivido tutto quello che hai detto te su Grosso, perché se no siamo veramente fuori rotta. Io vi ricordo
4: su Grosso,
5: che
4: ancora
5: Grosso
4: prima dell'esordio
5: ha creato una squadra dove c'era Giovanni Sei, Berardi, Lorentier, c'era l'attaccante, c'era una squadra con chiara indole offensiva. Certo,
4: quella, sì.
5: Di quel Sassuolo aveva Matic come riferimento da play, e Matic non è né Ulai né Fagioli, aveva quello tutto fisico, Conè, come si chiamava?
4: Conè,
5: e quello mi piaceva tanto. Attà è diversa, più qualità, più tecnica, più cose, però quindi vediamo, sono cose che vediamo. Ripeto, oggi il ragionamento che noi facciamo è perché io pensavo che e forse lo pensava anche Fagioli, che lui sarebbe stato un riferimento chiaro, forte, certo della Fiorentina del futuro. Allora, di questa Fiorentina, 348 7513 933, continuiamo ad aspettare i vostri messaggi, aspettiamo anche le vostre telefonate allo 0577 111 171.
6: Ti segnalo intanto, quest'oggi sono arrivate anche le prime parole del nuovo attaccante del Bologna, che poi è un ex attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, pronto a fare gol, sono maturo, la scorsa stagione è stata molto complicata.
5: Acerbo.
6: Più che altro di sicuro si è trovato in una situazione non semplice, tra le aspettative per quanto lo si è pagato, tra la squadra che non girava, quindi da qui a tirare un sospiro di sollievo perché l'abbiamo dato al Bologna, io insomma aspetterei, perché vedo tanti e dicono gli si è dato il pacco a Bologna, non so quanti sono contenti,
5: pochi,
6: i Piccoli,
5: pochi.
6: Chissà che invece non faccia un grande exploit,
5: speriamo di no.
6: Abbiamo allora, un ospite secondo me invece,
5: lui ora ce lo dice,
6: io sto cercando di indorare,
5: ora ce lo dice, ma io ho l'arrivo di un grande sono alla bomber. Rivolverata alla rivolverata, dottor Canè, parlare. Direttore, dici
7: ragazzi,
5: tutto
7: ragazzi, io vi ascolto con grande simpatia perché dite le vostre cose così, ma insomma non sapete quello che dite in pratica, no, scherzo, no, guardate in Piccoli, sì, non so se vivendo io a Firenze, non so di preciso se a Bologna sono entusiasti o meno, a Bologna ci fidiamo molto di Sartori, che non ha quasi mai sbagliato, quindi io guardate riguardo ai giocatori della Fiorentina rispetto alla scorsa stagione, qualunque, non lo dico per Piccolo, lo dico per tutti, sono tutti, come si danno nei voti, NG, non giudicabili, perché erano in un tale puttanaio societario, calcistico, cosa che certamente tutti hanno reso in modo diverso e inferiore a quello che potevano rendere in una situazione come erano, correggetemi se sbaglio,
5: no,
7: ritiro, ma certo. Secondo me, guardate, io l'ho visto a contraris con Fabian, no?
5: Sì.
7: Che non parliamo di Careca, parliamo di un giocatore medio discreto. L'ho visto da una domenica all'altra, con la maglia del Bologna prima e con la maglia del Fiorentina dopo, da buono diventare brocco. Arrestato per vagabondaggio in campo che non sapeva dove andare, e anche per lui vale secondo me lo stesso ragionamento come per altri, non giudico l'annata dei calciatori della Fiorentina l'anno scorso, perché nella situazione in cui erano certamente tutti hanno fatto peggio di come potrebbero fare, poi non è detto che Piccoli faccia gol, che Fabian alla Lazio e ritorno al Bologna sia un fenomeno, certamente tutti faranno meglio di come hanno fatto l'anno scorso.
5: Sì, sì, comunque vanno giudicati ma anche in positivo, se ci fosse la positività di qualcuno, vanno giudicati tutti come un anno così.
7: Con la riserva di essere stati in un anno veramente fuori dalle righe, né sopra né sotto le righe, fuori dalle righe, in totale assenza societaria, il presidente, Pradè si è dimesso a metà annata dopo non aver fatto cose brillanti, quindi veramente nella carriera calcistica dei giocatori a rosa l'anno scorso della Fiorentina, l'anno scorso lo considero una parentesi, in positivo giustamente Luca o in negativo come hai detto tu.
5: Certo, no, proprio quegli anni in cui devi far finta di non sapere cosa è successo, te lo rimuovi, anche perché, lo ripeto, resta sempre il dubbio qual era la Fiorentina vera, quella ai 65 punti o questa che a gennaio sembrava quasi retrocessa, non più o meno giocatore.
6: La via di mezzo?
5: Non si sa. Guarda, la presenza del direttore Canè, che è un attento osservatore del mondo, non solo del calcio, ma del mondo, mi porta a chiederti una riflessione su un tema che io trovo estremamente curioso e di attualità. Noi ci siamo sentiti con il direttore Canè quando ancora ci chiedevamo che farà la famiglia Commisso?
6: Sì.
5: Cosa succederà quando Paratici andrà a parlare in New York? Stanno preparando una lenta dismissione in attesa del colpo giusto? S'aspettano l'accordo sullo stadio per vedere? Avevamo mille dubbi, no? Oggi, direttore, io guardo il calcio italiano proprio su quello che sta succedendo. Prendo due esempi campione, uno che tra l'altro ti sta particolarmente a cuore. Un esempio campione è la Lazio, che, al quale avevano bloccato il trasferimento di Frattesi perché la Lazio non può fare prestito con obbligo di riscatto, cioè non può anticipare nemmeno un euro perché non lo ha, e quindi l'Inter, per non buttare tutta all'aria, ha accettato di trasformare l'obbligo in diritto, cioè la Lazio non può comprare niente se prima non vende, ma quello doveva vendere sostanzialmente a bell'e venduto, quindi una situazione incredibile. E parlando spesso con il nostro amico Claudio Beneforti, che è una firma nobile del calcio bolognese, lui ci dice sempre: io vi invidio da matti perché il Bologna quest'anno, Sartori, parte dalla necessità di recuperare 20-25 milioni dal mercato, quindi non solo non può spendere, non solo non può far pari, ma addirittura deve recuperare. E qui oggi facevamo due conti a cazzotto: Fiorentina è già sotto i 50-60 milioni e vuole comprare.
8: Sì, no, no, anche di più.
5: Anche di più. Io cerco di stare.
8: Sì, okay, no, diciamo più o meno 120 in uscita, 30 in entrata.
5: Sì, sì, quindi fate, sarebbe voi addirittura domani. Ecco, che ti suggerisce tutto questo anche nell'ottica di una proprietà che abbiamo criticato, lo dico sempre, quando io pensavo giusto criticarla, ma oggi a me lascia bocca aperta la proprietà Commisso per quello che sta dimostrando con i fatti, non con le parole.
7: No, difatti parto, Luca, in questa tua bella riflessione, parto dalla fine, nel senso che credo io, così come osservatore molto esterno, ma penso anche il tifoso, voi addetti ai lavori, siamo rimasti tutti stupiti. Nessuno avrebbe scommesso che la proprietà si sarebbe mossa in questo modo, e sia in questo modo come quantità sia come qualità.
5: Esatto.
7: Anche il giovane Commisso, l'attuale presidente che viene, ha la sensibilità di venire all'inizio della stagione per Coppa Italia. Pensavamo che andato il padre ci fosse un'idea di dismettere, no?
5: Lenta magari, cioè, lenta, ma insomma senza traumi, ma insomma con un percorso.
7: Anche perché è una società che costa per chi la compra e che ha giustamente una pretesa di buona aspettativa per chi la vende, non tanto e non solo per la squadra ma per il Viola Park. Se la squadra vale 100, il Viola Park ne vale altre 100, e quindi chi compra deve sborsare parecchio e chi vende ha legittime aspettative. Quindi ritorno all'inizio: certamente non ci si aspettava una campagna e una di quantità e qualità di questo tipo, un investimento di questo tipo. Tu prima hai citato delle cifre che sono cifre molto importanti, non sono brustolini, è roba da Como, no?
6: Esatto. Esatto. Sì, ecco così.
7: Dove dice: quanto costa quel ragazzo della Real? 25, vabbè, 26 e me lo porto a casa domattina. E quindi qui devo dire che ci si è mossi, si sta muovendo la società un po' con la stessa dimensione. Se dobbiamo guardare a un problema societario, ma come dicono giustamente spesso gli allenatori, meglio avere problemi di abbondanza, è che non sappiamo. Oggi leggevo un elenco, che è poi un elenco facilmente deducibile, di giocatori che sono in esubero e che è anche difficile vendere, no?
5: Certo,
7: che non sono dei brocchi, per carità di Dio, ma che però un mercato in cui, a parte la Fiorentina e pochi altri, girano pochi soldi, faremo fatica a piazzarli. Quindi no, sta venendo fuori uno squadrone. Io difatti l'altro giorno in un post, non mi ricordo di chi, dico: attenzione, perché ormai essendo anch'io fiorentinizzato, dopo, se non si vince almeno lo scudetto e la Coppa Intercontinentale,
5: è un flop.
7: Parliamo di stagione fallimentare.
6: Sì, assolutamente.
5: Sicuramente.
7: Invece non è vero, dico. Comunque certamente è stata messa in piedi una bella squadra, e da quello che leggo e capisco anche riguarda i ruoli che possono eventualmente essere scoperti e quindi le attese che ci possono essere. Una squadra forte, hanno comprato gente forte, non so se il centravanti che hanno comprato è più forte di Piccoli, non so, però insomma tanti giocatori di qualità sono arrivati, direi di qualità superiore rispetto a quelli che sono stati messi da parte, quindi c'è da aspettarsi, senza uscire dal
5: no, certamente.
7: Senza sbroccare subito se si va benissimo o se si va malissimo, ma anche perché una squadra così ricostruita, voi me l'insegnate perché è il vostro mestiere, avrà poi bisogno di amalgamarsi, il famoso manca l'amalgama, no?
5: Sì.
7: In questo caso non basta insieme mettere assieme 15 buoni, poi bisogna anche farli giocare assieme, però certamente ci sono dei presupposti che non c'è, ci sono dei risultati che non erano dei presupposti e ci sono dei risultati di organico e di atteggiamento della società che sono molto positivi e, ripeto Luca, come dal punto da cui siamo partiti, assolutamente imprevedibili.
5: Esatto. Senti, l'anima viola della tua famiglia, quella vera,
7: sì?
5: Di tutta questa montagna di operazioni, giocatori intriganti tra l'altro, giocatori di quelli che ti viene voglia di andarli a vedere, cosa ha colpito di più?
7: Ma adesso io non ho ancora intervistato Costoro sulla vicenda, ma secondo me, come si chiama? Quello dell'Udinese.
5: Attà piace, sì, Attà, sì. Guarda, non so se l'hai visto, direttore, ma Attà, allora, esagerando chiaramente, dicono, cioè, no. sembra Zidane,
6: okay.
5: Cioè ha una qualità e un'eleganza che è Firenze, ecco, io te lo dico.
7: No, ma io l'ho visto, lo ricordavo, ovviamente sono osservatore distratto, ma lo ricordavo avendo visto delle partite, magari con la Fiorentina, magari col Bologna, dell'Udinese, e ricordavo che c'era uno che giocava molto, molto bene lì in mezzo, e quindi credo che fino adesso, secondo me, sia l'acquisto migliore, non so, ditemi se...
5: Ce ne sono tanti, cioè...
6: Sì, ma è di gran lunga quello che sta rubando più lo sguardo.
5: Cioè, parli di Mastantuono, qui io ho amici argentini, Mastantuono, ragazzi, per loro era la continuità di un calcio Maradona, quelli lì,
7: No, Mastantuono, allora forse mi correggo, forse Mastantuono quello più... che ho visto più eccitare gli occhi.
5: Perché lì, ragazzi, sei in una dimensione che non si sa dov'è. Ecco, cioè, è questo che è impressionante, è straordinario, no? La possibilità che torni a sognare con dei giocatori. Ecco, questo
7: sì,
5: è.
7: Ecco, però ecco, l'importante, e poi è bello sognare, poi è straordinaria la spinta del pubblico di qua. L'importante è non esagerare adesso nelle aspettative, secondo me. Non perché è probabile che, o possibile che si vada incontro a delle delusioni, ma proprio perché le squadre si costruiscono nell'organico anche in poche settimane, ma poi nel gioco si costruiscono nel tempo.
5: Non c'è dubbio.
7: E quindi se andiamo bene all'inizio, certo. Se non andiamo troppo bene, non ricaverei immediatamente ipotesi catastrofistiche o di eccellenza assoluta, sapendo che c'è una squadra che può garantire intanto di vedere del bel gioco, perché qua abbiamo visto delle sicurezze, la Fiorentina si è esibita nelle più brutte partite del campionato italiano, in buona compagnia in alcuni casi, ma ha espresso sempre un calcio molto modesto, quindi tanto se si va allo stadio a vedere qualcosa di buono. Poi il qualcosa di buono spesso produce anche dei risultati, non necessariamente, ma insomma può succedere anche questo. Quindi
6: che incognite dai sul lavoro di Grosso, anche proprio nel farci divertire, direttore?
7: Ma voglio dire, il suo Sassuolo giocava bene, io adesso non sono un tecnico, non so, quando faccio i conti 4-3-1 cosa, vi accorgo sempre di aver fatto una formazione di 12, di aver sbagliato la somma.
5: Non è vero,
7: ricordo quando ho avuto occasione di vederlo, un Sassuolo che sapeva giocare, anche il fatto che sia stato in odore di possibile chiamata per la nazionale, è vero che è stato in un porconaio di scelte fatte e disfatte, però i nomi che sono circolati erano tutti di gente seria e di qualità, no?
6: Sì.
7: Lo stesso Pirlo, così sputato dalla cosa, poi non è detto, anche perché noi che viviamo anche vicino, Luca, a Coverciano, sappiamo che la nazionale non ha mai vinto con dei grandi nomi, ha vinto con i Bergot, ha vinto con i vicini. Sì, Sacchi ha fatto un po' l'eccezione, ma siamo stati sfortunati, ma era l'unico, è stato a mia memoria, l'unico big degli allenatori che ha fatto...
5: No, Lippi, diciamo.
7: Lippi. Insomma, i tecnici federali, vediamo quello spagnolo, no? Il mister spagnolo non è Klopp.
5: No, infatti.
7: O cose. Quindi un conto, difatti si chiamano commissari tecnici, che sono chiamati non a dare un gioco, perché non devono dare nessun gioco, ma sono chiamati a mettere insieme 11 o 12 tra i migliori in quel momento del campionato che garantiscano una buona squadra. Quindi non mi sarei scandalizzato di nessuno, e il fatto che Grosso sia stato in un lotto di 3-4 nomi, non di 20 nomi, di 3-4 nomi di possibili cose, mi fa pensare che anche chi se ne intende infinitamente più di me lo valuti come un buon tecnico.
5: Non c'è dubbio.
7: Penso anche voi, no?
5: Sì, non c'è dubbio. Caro direttore Canè, l'ultima domanda ti metto in difficoltà. Te lo dico immediatamente, ma so che te ti diverti quando ti mettiamo in difficoltà, quindi.
7: Certo.
5: Perché è una domanda alla quale avrei una grande difficoltà a rispondere anch'io, che vivo di più il calcio, la Fiorentina, rispetto a te. Allora, c'è un cortocircuito nel mondo Fiorentina. Il cortocircuito è che la società, il presidente Giuseppe Commisso, ha deciso di ritirare la maglia numero 10. Ma Antognoni ha deciso di non riavvicinarsi in nessun modo a questa società. Io nell'editoriale di oggi di Firenze Viola ho auspicato un faccia a faccia esclusivo tra Giuseppe Commisso e Giancarlo Antognoni. Se Giuseppe Commisso, dopo parole splendide e anche una decisione che ho trovato estremamente simbolica di ritirare per un anno la maglia numero 10 nell'anno del centenario, riconoscendo a Antognoni un ruolo diverso rispetto a campioni assoluti quali Montuori, De Sisti, Gratton, Baggio, fate voi, Rui Costa, quelli che volete voi. E io, perché penso che questa può essere l'unica strada, visto che figure intermedie possono, secondo me, rappresentare un ostacolo a trovare un punto d'incontro. È una situazione paradossale, se incredibile. Fuori d'Italia mi chiamano e dite: solo voi fiorentini riuscite a inventarvi queste cose.
6: Immagino e visti.
5: E quindi immagino dover fare uno dei tuoi straordinari editoriali su un tema che la gente ti guarda e ti dice: ma perché?
7: Ma guarda Luca, tu sai, io ho un rapporto di amicizia con Giancarlo, siamo amici, di compagni di bar.
5: Quasi
7: tutte le mattine, quindi è
5: da Cesare, diciamolo, sono amici
7: da Cesare, facciamo pure il nome. E lo considero una persona deliziosa, oltre ad avermi deliziato straordinariamente come calciatore, che mi piaceva tantissimo. Io capisco la sua posizione e trovo una cosa, dopo arrivo alla conclusione della tua, è vero, difficile domanda. Trovo che l'idea del ritiro per un anno sia una vaga via di mezzo che può anche aver dato un sapore provocatorio. Hanno ritirato maglie in giro per l'Italia e per il mondo di gente molto meno rinomata, cioè se hanno rinomata, se ritiri una maglia, la ritiri e basta, non la ritiri per un anno. Per un anno è una vaga presa di culo, secondo me. O può essere letta in questo modo.
5: Certo.
7: C'è un numero 10, un grande numero 10, e tu hai fatto un filotto di nomi e io mi stavo commuovendo, però Giancarlo ha un altro valore per la Fiorentina. Allora, nel centenario tu ritiri da 10, perché la 10 è stata quella segnatamente di Antognoni, punto. Poi Baggio, Rui Costa e tutti gli altri non sono pizze e fichi, come si dice. Quindi secondo me in quello loro hanno sbagliato un mezzo passo, ritiri la mano, non è che Baresi hanno ritirato il numero 6 per 8 mesi, no?
5: Certo.
7: Il Milan non ha da 20 anni il numero 6, perché il 6 era Baresi. Cito una figura del valore per la squadra e per la società molto simile a quella di Giancarlo, no? E quindi secondo me Di La Fiorentina ha sbagliato. Non dico che Giancarlo sbagli in questa sua posizione, che è vero, aveva preso e che mantiene. Secondo me dovrebbe tenere conto quello che tu hai detto prima, io non ti ho sentito ma l'hai riassunto, io lo condivido, cioè lui dovrebbe tenere conto, e potrebbe essere una cosa che nasce anche da un incontro testa a testa, che c'è un'altra dimensione societaria in questo momento. Quelli che non lo hanno trattato bene 5 anni fa, anche se sono ancora in società, non sono l'attuale presidente.
5: Esatto.
7: L'attuale presidente è partito con un piede molto diverso. Ti dico, forse un po' inciampato, a mio avviso, nella parzialità del ritiro della maglia come gesto simbolico, però è un signore che, a differenza della dirigenza di questi 5 anni, che certamente non ha trattato bene Giancarlo, o poi apriamo e chiudiamo parentesi, dall'estero ci chiedono, hanno ragione, ma io di bandiere che vengono mantenute all'interno delle società in Italia ne vedo poche, non vedo Del Piero alla Juve,
5: Totti alla Roma, Maldini al Milan,
7: perché sono tutte figure che, se si presentano in un bar a fianco del presidente del momento, il presidente lo mandano a prendere un caffè e Totti lo innalzano agli altari.
5: Quindi questi
7: gli tira leggermente di dietro di non contare un cazzo rispetto a, rispetto a queste figure. Io credo che un incontro tra i due, proprio perché il nuovo commisso, con tutto il rispetto per il vecchio, che poi voglio dire è fatto parte di una dinamica che in questo caso non ha funzionato, ma la Fiorentina deve ringraziare il presidente e i fiorentini, il presidente commisso, non dico per il solito Viola Park, che non è una sciocchezza comunque, ma perché ci ha messo cuore e soldi, e poi anche quando la situazione societaria è peggiorata, quando è peggiorata la sua salute, finché c'è stato lui non abbiamo potuto, penso, lamentarci. Però adesso secondo me la nuova presidenza, anche se ha lo stesso cognome, è in un certo modo una ripartenza, e di questa ripartenza, se ci fosse un approfondimento, appunto, facciamo finta che non ci siano gli altri.
5: Esatto, questo perché quando era alla Versiliana, sono stato alla Versiliana a presentare il libro di Giancarlo, Giancarlo ha detto: io non ho niente contro Giuseppe Commisso, non ho niente con la signora, contro la signora Catherine, non ho nemmeno niente contro l'ex presidente Commisso, Rocco Commisso. E allora io poi dico, esco, cammino, torno a casa e dico: e allora cosa stiamo facendo?
7: Cioè, no, anche perché c'è un nuovo direttore generale, sta facendo straordinariamente bene, e poi ci sono altre figure che c'erano, Ferrari, gli altri che c'erano anche prima, con cui lui ha dei legittimi
5: io non posso pensare che la presenza di Alessandro Ferrari possa crearmi questo, cioè gli diamo, dal mio punto di vista, ma è un parere mio, io non voglio coinvolgere nessuno, gli diamo troppa importanza. Allora,
7: ma sono d'accordo, guarda, io in altri contesti ho fatto un parere, dico, sarebbe come se uno non prendesse più la nazione perché gli stavo antipatico io, ma io non sono più direttore da 10 anni, e quindi hai capito? Lì è la stessa cosa, adesso veramente c'è una situazione nuova. Secondo me Giancarlo è un personaggio nuovo che, a differenza di quello vecchio, che poi aveva anche appunto altri problemi come abbiamo visto Quaraccio, che ha teso una mano, poteva magari allungarla.
5: Sì, però intanto l'attesa. L'attesa e l'ha fatto per primo. Se mi permetti, anche questo, io, per me ha un valore tutto questo, no? Io mi auguro che Fabio Paratici
6: non solo l'ha fatto in rottura col passato,
5: perché i suoi predecessori l'hanno cacciato via, sicché
6: in passato alcune figure, dal presidente commisso all'ex DG compianto Barone, avevano una certa forza nei contrasti,
5: no,
6: certo, raramente sono tornati sui propri toni.
5: Ecco, allora io...
6: L'uscita di Joseph si è colpita a tutti perché
5: era
6: nessuno se la poteva aspettare.
5: Uno strappo profondo. Allora io mi auguro che Fabio Paratici, che oggi quello che tocca riesce a far funzionare,
6: possa essere
5: alza
6: lui,
5: il
6: dice,
5: telefono, fissa un incontro, li chiude dentro una stanza e poi sarà quel che sarà, perché poi alla fine credo che sia obbligatorio rispettare le decisioni delle persone. Questo fa parte.
9: No, quello assolutamente.
5: Però fateli parlare loro due, perché sono i protagonisti di questa vicenda, almeno
9: e a parole non sono
5: un problema.
9: E uno dei due, il protagonista, co-protagonista principale, è un protagonista assolutamente nuovo.
5: Esatto.
9: Sulla scena di questo contenzioso, nuovo e con un approccio, hai detto bene, il primo è stato lui a tendere la mano, poteva allungare il braccio del tutto, comunque insomma questo può essere anche tra virgolette un dettaglio. Consentimi solo un'ultima cosa che ho visto, letto, che poi sui social, che sono un'autentica chiavica di questa più recente umanità, oltre a un grande strumento di comunicazione, ho visto anche attacchi un po' sgangherati a Giancarlo.
5: Sì, ma questo
9: non scherziamo nemmeno.
5: Sì, ma sai, questo fa parte di un mondo.
9: Non scherziamo nemmeno, vabbè, lì voglio dire, appunto lì purtroppo. Noi se scriviamo una cosa, io ho avuto nella mia fortunata carriera 92 querele, adesso se io avessi scritto o i miei avessero scritto le stesse cose sui social non avrei avuto nemmeno una querela, quindi qualunque stronzo scrive qualunque cazzata e non paga dazio. Ecco, io gradirei, mi farebbe piacere, come fiorentino acquisito e amico di Giancarlo e rispettoso della qualità delle persone, che la stronzaggine social si frenasse riguardo a giudizio su Giancarlo, che uno può condividere o non condividere, ma senza diventare offensivi, perché comunque resta Giancarlo Antonioni e noi restiamo, rispetto a lui, dei nulla rispetto al suo mondo, ecco.
5: Grazie al direttore Canè.
9: Ma voi siete degli stacanovisti anche a Ferragosto?
5: Sì,
9: siete
5: anche,
9: lì,
5: domani,
6: anche domani a Ferragosto
5: faremo un programma, perché qui
9: ma quello che è poi è che voi lavorate, quello più stupefacente è che la gente vi ascolta.
5: Grazie.
9: No, perché dopo mi dicono: ma ti ho sentito ma ci avete il cacchio da...
6: meno male non ci ascoltassero
9: pure.
5: Grazie direttore, un grande piacere,
9: buon lavoro,
5: grazie. Allora siamo andati
6: stop poi su Antonioni non ci torniamo più, perché poi almeno è meglio che
5: bisogna abbassare,
6: hai fatto benissimo a toccare l'argomento. Stop, non ci andremo oltre. Giusto ai fini di cronaca, qualcuno lo segnalava, io ricordo solo che non sempre i numeri di maglia sono stati ritirati per calciatori scomparsi. Baresi, Maldini, le maglie sono state ritirate nel 97, sì. Baresi a fine carriera, Maldini nel 2009, ma insomma ce ne sono tanti di esempi di calciatori viventi nei confronti dei quali la società decide di ritirare il numero.
5: Io sono contrario a ritirare maglie.
6: Io no,
5: io sono contrario, perché guarda,
6: però capisco che per sempre è una mossa grossa.
5: Se mi nasce un giocatore e se mi nasce Messi e vuoli 10, io ne posso dare, perché no, questo non lo capisco, ecco. Però
6: perché l'ha avuto Diego Armando Maradona, e in quel caso un alieno merita che resti unico. Però devo anche dirti che è per questo che non mi dispiace nemmeno l'idea. A me non dispiace affatto l'idea di un anno.
5: Anch'io,
6: quella proposta da commisso, secondo me è bella.
5: Antonioni ci è rimasto male, ma io invece a me era piaciuta. Ragazzi, ma la 10 è giusto
6: poi
5: che
6: sognarla.
5: Ha vinto lo scudetto della Fiorentina, è stato un giocatore simbolo del calcio della Fiorentina. Ha sfiorato lo scudetto anche da allenatore, tra l'altro. La 10 l'ha avuta Montuori. Io non l'ho visto Montuori, mio babbo impazziva per Montuori.
6: Nemmeno io.
5: Cioè, che fai? Cioè, ci sono delle situazioni che fai fatica a fare. Ma comunque, quello ora io lo ripeto, l'ho scritto oggi perché e l'ho toccato oggi
6: bene,
5: perché c'è una novità.
6: Ce lo siamo domandati.
5: C'è una novità, è arrivato il presidente. Se Joseph Comiso fosse stato a New York, io non avrei scritto questa cosa e non sarei tornato su questo argomento. Ma io ripeto, io trovo così strana, perché Vabbè, basta, ho parlato, arrivederci. Ci

0: del cuore è Radio Firenze Viola. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Allora, intanto bellissimo l'incontro ieri della famiglia Commisso con la Miri Fuori Lazzarini, oggi di stamattina con la squadra, bellissimo, io sono un familiare. Poi chi l'ha detto che Fagioli non accetta? Tutto chi l'ha detto è riserva, sì, l'ha detto Grosso, siamo d'accordo, ma lei ancora c'è da vederlo in tutti i campionati, nuova esperienza, quindi Fagioli, lei rimangono perché alcune partite possono giocare insieme, alcune si alternano e un altro anno se arriva a fine che si rientra nelle coppe, e Fagioli serve, ragazzi, serve, che vai a ricomprare?
1: Ciao ragazzi, sono Guido, volevo dire una cosa che non c'entra molto direttamente la partita di stasera. Io ho visto le immagini dell'arrivo di Joseph e Catherine a Firenze, l'abbraccio con i giocatori eccetera, ma hanno in qualche modo smosso qualcosa, mi hanno commosso un po', diciamo, perché nella loro semplicità non c'era nessun tipo di gesto esagerato, di superiorità eccetera, ma sembrano proprio persone semplici in mezzo ad altre persone, quindi è stata una sensazione molto positiva, insomma. Ciao Guido.
2: Bene, 348-7513933, se no 055-77-1117.
3: Ha colpito quel video, Tommaso.
2: Ha colpito, è piaciuta.
3: Anche Pietro Lazzarini.
2: La
3: allora, Pietro Lazzarini è uno, cioè non è semplice che
2: gli piaccia,
3: che gli bruci qualcosa, gli faccia.
2: Guarda,
3: un po'
2: qui
3: di
2: abbiamo
3: cose,
2: queste, ecco, immagini. Ringraziamo anche la Fiorentina che ieri ha pubblicato il video. Poi oggi abbiamo ricevuto proprio le foto della visita di Joseph Commisso e della madre Catherine ieri sera, perché poi hanno cenato con il gruppo.
3: Ecco, se ci seguite sul 92, certo, del digitale terrestre, oppure se ci seguite in modalità video, guardate tutti questi bellissimi messaggi. Proprio mi riconosco nella. Sono. Fossero. Come se in famiglia arriva uno di un parente. Ecco, non, sì, il padrone. Non il padrone. Ci ho trovato molta. Molta semplicità, molta normalità, sorrisi sinceri.
2: È sicuramente un ritorno alla normalità, sì, perché purtroppo, pur con tutte le critiche, ma il problema per il quale Rocco Commisso non, certo, riusciva più a presenziare al Viola Park era chiaramente di salute. Quindi il ritorno del presidente a salutare la squadra alla vigilia dell'impegno è qualcosa di giusto, di naturale, e ci fa molto piacere vedere, sì, sia Joseph che sua,
3: sì,
2: madre,
3: no, in effetti,
2: Catherine.
3: È vero, hanno ragione, brava la Fiorentina a mostrare questo momento privato, ma che poi quando momenti privati li consegni alla gente diventa un modo per essere, per dare appartenenza a tutti, è un modo per, quindi bravissimo a chi ha deciso, immagino l'ufficio stampa, di promuovere questa cosa. Allora,
2: ti volevo dare una curiosità pazzesca che non c'entra nulla, ma è emersa da questo mio breve excursus sulle maglie, sì, ritirate, sulle stranezze del pallone, perché se vi dico che a Genova, sponda rossoblu, al
3: non ci credevo.
2: Ritirato giustamente e inevitabilmente purtroppo la maglia di Gianluca Signorini, la numero 6, ma anche la 7 di un capitano storico, che quindi da un lato c'ha la maglia del Genoa ritirata, il suo 7, e poi c'ha la maglia e la vergogna e la Fiorentina,
3: due
2: maglie. Marco Rossi prese la maglia e la vergogna,
3: certo, perché mise in mora la Fiorentina,
2: e il Genoa ha ritirato la maglia numero 7 di Marco Rossi nel 2014, non Fonte Sky, ragazzi, sì, sto leggendo.
3: Guarda, mi veniva voglia di chiamare il bomber Pruzzo, perché mi sembra una follia. Sarà che è stato così poco sportivo, poco campione, poco leader, poco simbolo Marco Rossi con quel gesto. Non fu il solo, se non sbaglio,
2: no,
3: fu anche Nuno Gomes.
2: Ce n'erano anche altri.
3: Che è sorprendente tutto questo. Va bene, allora voliamo da un caro amico, da un grande uomo di calcio
2: che ringraziamo per la disponibilità,
3: Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
3: Allora, con Fabrizio Lucchesi siamo perfettamente nella condizione, perché lui ha è un grande dirigente, ma è anche un intenditore di calcio, quindi facciamo scopa in questo senso, perché è chiaro, aspettando questa gara contro il Benevento, che io ve lo ripeto, non sarà semplicissima, perché il calcio di agosto è pericoloso e ingannevole. È chiaro che in tanti, Fabrizio, dopo aver sentito le parole di Grosso di ieri, praticamente non hanno inserito Fagioli tra i titolari, ripeto, in un turno nel quale andrà a fare il trequartista, quindi non il suo ruolo abituale in mezzala, dove Mandragora c'ha mal di schiena. Insomma, dalle parole di Grosso abbiamo capito, sì, la stima del giocatore, gli dice: mi piace il giocatore di qualità, ma poi ha cominciato, si è intortato tra equilibri, cose, bla bla bla,
2: caratteristiche dei singoli,
3: È complicato mettere Fagioli in una squadra, Fabrizio.
4: È complicato, ha caratteristiche importanti, che però, parliamo sempre di reparto, di complementarità con gli altri, devono trovare giusto essere adeguate, il giusto compenso per dare equilibrio a questo reparto con le caratteristiche dei compagni. Questo è il segreto per cui funziona un reparto. Talvolta un reparto anche con calciatori meno capaci individualmente, ma messi insieme fanno un grande reparto, o viceversa, metti insieme tre giocatori importanti e non riesce a funzionare o un reparto. Quindi è un giocatore che ha bisogno, in buona sostanza, il tema alla rovescia, secondo me. Parti con Fagioli, ti fai il reparto intorno, se no fai fatica a trovare certi incastri.
3: No, perché diciamo che la logica con chi abbiamo visto per ora è Ulai come play,
2: sì, come regista.
3: Poi lui ha detto nel tempo Attaccante la mezzala, ora in questo momento la Fiorentina ha problemi d'attacco.
2: Ora è come se lui volesse più equilibrio e quindi più muscoli.
3: Poi vuole Torsveld, gli piace Endur,
2: Mandragora, Bresciolini.
3: Mandragora,
2: si sono alternati.
3: Lui si è augurato di recuperarlo, quindi Mandragora lo vede dentro, proprio anche come... Cioè, ecco, qui sai, sono scelte. Io dico, l'Italia ha vinto l'Europeo con Giorgini e Verratti. Perché Mancini vedeva quel gioco, quell'idea.
4: Infatti, è la filosofia del gioco. Però vedi, hai detto la cosa sacrosanta. Stavi cominciando a sviscerare un po' di nomi. Ricominciamo a girare nella frittata. La Fiorentina adesso comincia ad essere una squadra composta da buoni giocatori.
3: Sì.
4: Ha diverse alternative in diversi ruoli, a varie alternative dove non sai chi è titolare e non sai chi è la riserva. Quindi comincia ad avere uno standing tale dove ci vogliono anche due giocatori titolari per ogni ruolo. E qui si comincia a parlare di squadra, come giusto sia nella somma della Fiorentina, che sta riavvicinandosi a quelli, poi speriamo siano anche i risultati, alla Fiorentina di ieri. Pertanto non mi meraviglio che anche i giocatori titolati, che anche i giocatori che hanno un certo nome possono essere messi in discussione o addirittura avvicendati. Quindi va bene così, è un segnale
3: di crescita, è un segnale di crescita. Questo alla fine, giustamente, vedi che il dirigente ti riporta in una lettura diversa, che è una lettura da dirigente. Cioè, io oggi ho ricchezza, poi chiaramente questo devo essere in grado di gestirla. La parola ricchezza c'è anche Pellegrino. Ti chiedo se ti piace, ti chiedo se lo immagini solo come un'alternativa di lusso a Ken o se potrebbero giocare insieme. 22 e mezzo più 2 e mezzo di bonus,
2: altri 25 milioni.
4: Sì, è un profilo di qualità. Giocare insieme, giocare al posto di, forse, non lo so ancora, devo dirti la verità. Vorrei vedere com'è la squadra poi alla fine, però è un profilo importante. Si sta parlando un po' così. Io credo che questo sia il grande segreto. Dopodiché l'allenatore, il management insieme all'allenatore, ma l'allenatore dopo, abbiamo dato fiducia, la stanno ricompensando molto bene, faranno le scelte migliori con i giocatori che hanno. Io ho fiducia in quello del fan.
3: Sì, no, ma come fai a non avere fiducia? C'è un entusiasmo spettacolare. Cioè...
4: Erano anni, erano anni che non si respirava.
3: C'è la voglia di andare a vedere la squadra. Stasera, 14 d'agosto, la gente dovrebbe scappare al mare o in campagna.
2: 14.000
3: biglietti contro il Benevento, capito?
2: Fermo restando che poi vi riporto io tutti sulla terra. che prima o poi la Fiorentina dovrà anche vendere, e qui si viene a quello che dobbiamo aspettarci da qui a fine mercato, Fabrizio, perché poi
4: sì, però vedi, il tifoso vuole vedere Belin in entrata e l'uscita gli interessa meno. Il problema è che la sostenibilità del club o la sana gestione prevede un conto economico da rispettare, che sicuramente è in rosso, perché avranno previsto sicuramente uno sbilancio in funzione della necessità che c'era di riorganizzare, di riprogrammare il prossimo futuro della Fiorentina, però a livello aziendale c'è bisogno di incassare i proventi che derivano dalle dismissioni, tecnicamente si chiama così, che non si può dire buttare fuori i giocatori, vuol dire avvicendarli con altri che c'è in diritto, certo. Ma la vera forza della Fiorentina è che si è mossa da grande squadra, ha inserito, quindi ha portato a casa prima ancora di smettere, come giusto e come fanno le grandi squadre. Ci vuole mentalità del management e ci vuole una proprietà che ti dà le spalle larghe e ti dà la forza di bancare per questi due mesi la doppia operazione. E quindi chapeau, bene, tutto giusto, speriamo, abbiamo fatto poco, ma sempre si usa dire quando si sta per chiudere il mercato.
3: Sì, sì, perché certo. Poi chiaramente devi trovare un equilibrio. Capitolo Ken, allora su questo punto di vista, anche su questo punto di vista la Fiorentina è stata chiarissima, il giocatore non è in vendita a meno che non arrivi un'offerta da 40 milioni in su. Ti devo dire che la scelta fatta anche dal giocatore, ma avallata con entusiasmo la Fiorentina, di avere Ken il 9, io l'ho letta come un messaggio forte, no? Che il giocatore vuole scappare via, dice dammi il numero che vuoi, non me ne importa, no? Invece lo vedo ancora molto dentro il progetto. Si aspetta il Como, che per oggi abbiamo separato il Delap per il Como. Poi il Como fa così, dice, no, cioè, dice non ho italiani in la lista, a parte può prendere Esposito del Cagliari, ma loro dicono sì, spago una multa, cioè, è un bel
2: quello
3: sono
2: certo.
3: Grandi loro, Fabrizio, spago una multa e qual è il problema, beati loro.
4: La tua chiave di lettura Luca è molto pratica ed è giusta e anche condivisa. Io però non mi meraviglierei che arrivasse un'offerta e mette in discussione la Fiorentina su Ken.
3: Sì,
4: Perché 20 giorni di mercato ancora sono tanti, tutti cercano l'attaccante, tutti in Europa, non in Italia. E ce ne sono poi. E questo ha delle caratteristiche e poi alla fine piace. Bene o male oggi la gente gli è stata lontana perché 60 milioni erano troppi. Però se tu cominci a abbassarla e diventa 35, 40, 45 cambia la musica.
3: Certo, no, questo sicuramente. Poi diamo atto alla Fiorentina, comunque Fabrizio, di aver chiuso bene l'operazione Piccoli, perché Piccoli ci ha provato la Lazio, prestito semplice al limite oneroso, con diritto di riscatto, ci ha provato il Genoa, prestito oneroso con diritto di riscatto, col Bologna hanno trovato una quadratura che riporta Piccoli nella sua valutazione reale, cioè Piccoli è un giocatore da 17-18 milioni, sì. Non da 25
2: più 2
3: dell'anno scorso, però bene o male aver monetizzato Piccoli mi sembra un ottimo risultato.
4: Un eccellente risultato, ma lì è stato bravo Paratici, perché ha capito, probabilmente ha lavorato bene, perché era fiducioso di riuscire a portare a casa questo risultato, ha evitato di entrare nello scivolo del prestiti con cifre non adeguate, è stato premiato, è bravo, c'è un po' da fare, ha fatto una bella operazione.
3: E lì bisogna dire brava in Callucci, io lo dico perché io ho saputo che lì Lucci, Fenucci fanno rima, anche se Sartori naturalmente, però insomma è chiaro che dopo uno scenario che aveva visto appunto Lucci portare tre attaccanti di cui due sono già spariti,
2: cioè dici ti è venuto incontro,
3: aiutato nel
2: sì nel, è anche vero che te comunque puoi anche, cioè agli occhi di Piccoli può essere positivo andare a titolo definitivo al Bologna, c'è una certa fiducia
3: per lui sicuramente,
2: esatto.
3: Qui ripeto, qui bisogna capire poi se qual è il reale valore di Piccoli,
4: lui era quasi prigioniero di questa valutazione, capito? Quindi alla fine è giusto ripartire, aveva tanto importante per Bologna, ma che gli dà la possibilità di ritrovare un po' anche di una nuova realtà, e la Fiorentina ha fatto una buona operazione, non era facile realizzare questo risultato,
3: No, no, sicuramente, sicuramente. Senti Fabrizio, prima di salutarti mi affido alla tua esperienza per leggere la gara di stasera col Benevento. Ora te hai una fotografia di tutto il calcio italiano in tutte le sue realtà e dimensioni. Benevento è neopromosso in Serie B, una piazza importante. Tra l'altro credo ci sia un amico comune, Carli, a fare il direttore sportivo. Io sto dicendo, tra lo sguardo che non troppo convinto di Tommaso Loreto, che per me queste sono partite trappola, perché non hai niente da guadagnare e c'è tutta la pressione addosso, e trovi una squadra che comunque ha già una partita

0: ma sono insidiosi.
1: Sì, sì, e poi non dimenticate che la Fiorentina non può utilizzare Pellegrino e ha già dato via Piccoli.
2: Quindi Ken stasera,
1: che Ken,
2: ci immaginiamo un campo stessa, 70, 85
1: io
2: minuti.
1: Io spero, come diceva Fabrizio Lucchesi, che alla fine la Fiorentina riesca a far valere la differenza evidente di valori e quindi indirizzarla in una maniera di non dover strizzare troppo Ken, che ha giocato poco per ora. Vabbè. Ma Santuono, per stessa ammissione di Grosso, ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di gioco. Mandragora c'aveva il mal di schiena, cioè hai anche una squadra nuova, no, Fabrizio, che deve trovare una propria identità ancora.
0: Sì, Luca, quella in queste partite un pochino la paghi, un pochino di solito sempre le squadre quando ripartono, soprattutto. Però chi ha cambiato molto, la Fiorentina ha cambiato molto, e tutto ha cambiato di fatto, insomma, se ci pensi bene.
1: Sì.
0: E quindi è chiaro, insomma, che ci metti un po' tra la coesione, esci ai colpi, ci sono molto più forti e risolvi qualcosa con i colpi. La coesione ancora non c'è e trovi una squadra, interpreterà la partita in modo aggressivo, in modo pieno di entusiasmo, senza nulla da perdere, che se prende gol diventa la partita, ma se scherzatamente il gol non lo prende,
1: se si allunga è un problema,
0: si complica un po', poi alla fine la Fiorentina vince lo stesso, però fatica.
1: D'accordo, grazie Fabrizio,
2: grazie Fabrizio, a presto.
1: Lucchesi, grazie davvero, come sempre. Ricordiamo che stasera il direttore Tommaso Loreto vi racconterà Fiorentina Benevento. Li riconosci tutti quelli nuovi? C'hai le idee chiare su tutti?
2: Sì, dai,
1: tutti belli visti.
2: Un po' si sono visti. Beh, Watford, KPR, Real.
1: E qual è il giocatore che hai la curiosità? Valdepeñas,
2: te l'ho detto. E poi ho il bug da gestire, perché io tendo a dire Uwali, invece Ulay. La L è prima della, ma quando io si infilano sti bug non mi escono, per cui vedrai stasera continuerò a dire Wally, invece è Ulay.
1: Io lo sbaglio spesso, lo sai che lo sbaglio
2: perché
1: spesso,
2: non so perché, ma c'ho sempre la L dopo la A, invece è prima. E ricordavo stamattina quello che ci ha detto ieri Andrea Innocenti, invece in casa Benevento occhio a questo Salvemini che è la punta, e poi ci ha parlato, se ti ricordi, anche di Prisco che dovrebbe essere davanti alla difesa. Sì. Quindi sono questi un po' i due nomi, detto che poi per esempio c'è Pierozzi che è un ex, quindi lo
1: tra
2: rivedremo.
1: L'abbiamo proposto l'intervista di Pierozzi,
2: ieri l'abbiamo sentito.
1: Su Firenze Viola ci stiamo proiettando verso la fine di queste due ore che stanno volando via di Palla al Centro. 348 7513933 per i vostri ultimi messaggi, audio scritti. Continuiamo come sempre a aspettare con piacere le vostre telefonate allo 055 771 171. Al ritorno, oltre a leggere i vostri messaggi, andremo anche a sapere le ultime novità sull'allenamento, le ultime novità sul presidente commisso e la signora Ketri. Parleremo anche di tifosi, perché ci sono situazioni interessanti sui tifosi. Insomma, non mollateci nemmeno per un secondo, se no vi faccio risentire chi si compra Flash, ve lo dico, diventa una
2: a ripetizione, sempre con Santi.
1: Torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Europei di nuoto, dopo l'oro vinto ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi, oggi si riparte. Nonostante una partenza disturbata da un rumore che precede lo start, Sara Curtis ha vinto la sua batteria in 24:33. Silvia Di Pietro passa in semifinale con il tempo di 24:94 nei 50 stile. Nei 50 rana Simone Cerasuolo domina la sesta batteria con un clamoroso 26:20, stabilendo il nuovo primato italiano della specialità. Ottima anche la

0: prova di Nicolò Martinenghi, che vince la sua batteria con 26,65. Federica Toma conquista un posto nelle semifinali dei 100 d'orso dopo aver vinto la sua batteria. Anche Alberto Razzetti si prende la sua batteria con il tempo di 1,54,64, mentre alle sue spalle Andrea Camozzi completa la doppietta azzurra, fuori Burdisso. Anita Gastaldi e Chiara Della Corte conquistano la semifinale dei 200 misti. A chiudere la mattinata la 4% mista, il quartetto azzurro si è qualificata alla finale di questa sera, dove potrebbe scendere in vasca proprio Sara Curtis al posto di Mao. E dopo l'oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham, la quinta giornata si apre con le prime prove dell'eptathlon con Sveva Gerevini, che ha firmato un nuovo primato personale di 13,16, 1100 i punti che ha ottenuto con i suoi ottimi 100 ostacoli al termine delle tre batterie. Italia in finale anche con la 4x400, che fa il nuovo record italiano grazie a Scotti, Silto, Sudassi e Benati. Siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia alla Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Mattia Bellucci invece ritrova il sorriso. Dopo due mesi senza vittorie, l'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi quattro gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, dopo la momentanea sospensione dell'affare tra i due club per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. Sono stati riformulati in mattinata i termini dell'accordo precedentemente stipulato e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così in prestito, 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: possibile.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ci siamo,
4: ci siamo.
5: Ultima parte. Mi ero fatto prendere da questo rullo di tamburi.
4: Sì, ma che... c'è Di Nardo che ci bombarda in questo senso. Allora, volevo parliamo dei tifosi. Diamo questa notizia sui tifosi.
5: Perché per quel che abbiamo capito in mattinata, in ottica esordio in campionato, ovvero Roma-Fiorentina in programma lunedì 24 agosto, si va verso il divieto di trasferta per i residenti a Firenze.
4: E questo perché, devo permettere di ringraziare il presidente dell'ATF che mi ha spiegato in maniera chiara, perché comunque ricordate c'è un precedente che risale alla metà della passata stagione, più o meno
5: gennaio febbraio,
4: e quindi quello è un precedente, ma e quindi diciamo che sono tutti molto dispiaciuti, però al tempo stesso non dico che se l'aspettavano, ma quasi. Quindi la prima trasferta sarà stagionale, sarà a Venezia, tra l'altro di venerdì, e la Fiorentina avrà a disposizione solo 1000 biglietti, e se va come va, quei 1000 biglietti mi sembrano anche pochi, ma insomma un pezzetto alla volta.
5: A proposito, stasera scopriremo anche da vicino come procede la copertura della Fiesole, perché non so voi, ma insomma suppongo che tanti buttino un occhio passando lì dal Viale Fanti, ma da dentro ancora non è stato possibile. Secondo me sarà un bel colpo d'occhio, perché comunque dall'ultima volta tutta la montatura sopra è andata parecchio avanti, ora c'è da appoggiare giusto la copertura. Mentre ti segnalavo che inevitabilmente, ma anche giustamente, ci sono delle situazioni di mercato che poi ci portano a interrogarci noi, ma anche i nostri ascoltatori. Vedi, per esempio, Sky in questo momento sta parlando di Leao, che potrebbe lasciare il Milan perché Amorim insomma non sarebbe così convinto, ma lì ripeto è assoluto fantacalcio immaginare che lo possa valutare la Fiorentina. Tanti si scrivono, l'ho letta anch'io sta notizia, che a Istanbul sponda Galatasaray, Torreira non è più così entusiasta di restare in Turchia, anche per problemi extracampo, e quindi puoi immaginare, Luca, c'è già 5 o 6 messaggi e dicono: ma perché non si ripiglia Torreira in mezzo al campo? Boh. Se partisse Fagioli, buttar dentro Torreira, però si torna lì, non è fra l'altro, volendo anche fisicamente, un po' un simile Ulai?
4: Sì, ma poi allora, chi lo fa il play poi? Lo fa Torreira o Ulai?
5: Capito? È questa la domanda. Se per quel che abbiamo capito è Ulai il battezzato regista davanti alla difesa, Torreira a te ti serve, per quel che capiamo, un Torsved, un... Ecco, quando tanti scrivono il nome di Frendrup, capisco.
4: E su Frendrup, te lo posso dire per certo, quando il Genoa è venuto a chiedere informazioni su Piccoli, la Fiorentina ha chiesto Frendrup. Cioè, voleva fare un'operazione inserendo Frendrup nella trattativa. E questo ti dà l'idea, quindi, del tipo di giocatore, no? Giocatore di fisico, di battaglia, di impatto, cioè di
5: muscolare, dai.
4: Esatto, muscolare aggressivo,
5: Sì, e in questo è probabilmente che risiede un po' il punto interrogativo su Fagioli. E quindi qui torniamo al tema d'apertura, perché poi
4: lo andiamo a chiedere a un caro amico, un caro collega, uno di noi, che è il dottor Galassi, che ha passato un'estate per cercare di recuperare una condizione fisica, ma me lo danno ancora precario. Quindi,
5: nonostante le passeggiate sul lago di Klagenfurt,
4: piccolo, con tutte le cose,
5: ma noi si è mandato anche a Klagenfurt, bene in genere, no? L'aria
4: io penso che dovremo ritirare anche la maglia di Galassi. Io ho questa sensazione.
6: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Non gioca più. Questo è il timore. Io peccato, però farà una partita, un'ultima partita di ricordo,
5: di saluto.
0: Cioè, aspetto quella del 2 settembre del centenario, poi nelle settimane successive avrete delle informazioni.
5: Tra l'altro, guardate, tra i vari annunci dell'altra squadra, una sarà la Fiorentina, l'altra sarà una squadra di leggende, è stato confermato in mattinata anche il Pupone,
4: anche Totti, bene,
5: quindi sarà Batistuta contro Totti.
4: No, ma io avrei voluto Cassano contro Batistuta, si odiano di odio totale.
5: Sì, hai ragione. Sarebbe piaciuto. Pedata gli da Bati sul primo pallone.
4: Ma subito appena tocca palla. Allora, dottor Galassi, chi gioca? Dacci la formazione, dai, ufficiale.
0: Allora, in realtà ancora non c'è, siamo lontani dal saperlo, vige il massimo riserbo e c'è grande curiosità, no? Da parte vostra, da parte nostra, da parte di tutti, per capire quali saranno le scelte di grosso, perché la sensazione è che si vada verso una formazione che poi sarà molto simile a quella che vedremo anche il 24 agosto contro la Roma, e qualche ballottaggio c'è, un po' per delle condizioni fisiche di qualche calciatore, non al 100%, penso a Mandragora che quasi certamente non partirà dall'inizio, vedremo se poi sarà in panchina, ma secondo me potrebbe essere scelta anche la soluzione di non portarlo neanche in panchina e quindi poi valutarlo nei prossimi giorni. Quello che invece sarà sicuramente del gruppo, ma io non so dirvi ad oggi se al 100% sarà in campo, è Artur Attà, perché alle prese con questo problemino ieri si è allenato in gruppo regolarmente, però veniva da qualche giorno un po'
4: cos'atta,
0: che ha lavorato a parte.
4: Cos'atta?
0: Quindi
4: io vorrei sapere cosa ha attà.
0: Grosso ha parlato di un problemino fisico, niente che.
5: Però ti ha anche detto che lo vede più avanti, no?
0: Questo poco ma sicuro.
4: Non dica ricominciamo, non si sa mai, misteri, tutte queste cose.
5: No, io infatti l'ho battezzato come tipo Mandragora è quell'acciaccato, non Attà.
0: Sì, infatti io credo che alla fine giocherà Attà, però non ve lo posso dare al 100% la sua presenza, perché ha fatto un allenamento in gruppo dopo, ora oggi siamo comunque, dopo aver fatto tutta la settimana a parte, quindi ha un allenamento in gruppo, è chiaro, ha fatto tutta la preparazione con la squadra, quindi siamo pur sempre in estate, ma comunque era
4: facendo un'assurda c'è la valutazione, non gioca a tappi, mi ha taggiotta la vita.
0: Secondo me gioca Mastantuono, se non gioca a tappi.
4: Ha già parte Mastantuono, non Fabian, per capirci.
0: Non credo proprio, perché anche di Mastantuono, nelle parole di Grosso, la sensazione che partisse dalla panchina Mastantuono non era per le condizioni del calciatore, ma semplicemente per l'idea di dare continuità a chi aveva lavorato di più con la squadra. Ora, non è un mistero che Fabian, come dire, non è proprio il calciatore principale, no, a cui Grosso ha deciso di dare fiducia. Quindi invece Mastantuono, ecco, a proposito di riflessione in vista del 24 con la Roma,
4: no, per me con la Roma lui gioca titolare Mastantuono,
0: ecco, esatto, quindi a maggior ragione se Attà non dovesse essere al 100% spazio a Mastantuono e Fabian sta in panchina, anche perché poi non essendoci Mandragora magari Fabian poi può rientrare a partita in corso nelle rotazioni del centrocampo, ecco, per ora te la metterei così. E gli altri ballottaggi sono tre, vi metterei uno. Vai. In difesa centrale con Vieri avanti a Ranieri, però secondo io una percentuale sulla possibilità che come difensore centrale sinistro possa giocare a Ranieri la lascio. Sì. L'altro ballottaggio è Jimenez sulla destra, perché lui è Joao Mario, ad oggi non abbiamo indicazioni in un senso o nell'altro, perché ieri sembrava essere avanti Jimenez, ma in realtà nella giornata di oggi sembra Joao Mario un po' avanti, e l'altro ballottaggio poi a centrocampo tra Fagioli e Brescianini nel ruolo di mezzala, perché sulla Endur pochissimi dubbi sulla loro presenza dal primo, e invece che possa esserci Fagioli nel ruolo di mezzala sinistra al posto di Brescianini, qualche indicazione l'abbiamo avuta, però andiamoci piano, anche perché Grosso non ha voluto scoprire le sue carte neanche in conferenza stampa, neanche pubblicamente, sull'idea che ha per il ruolo di Fagioli, regista, mezzala, insomma, quindi ancora Fagioli è un punto interrogativo.
4: Esatto, esatto. Bene, e notizie del presidente commisso, la signora Catherine? Allora, oltre al fatto che naturalmente stasera saranno allo stadio, e oltre al fatto che ragazzi sono arrivati, hanno fatto la serata insieme alla squadra.
5: Saranno un po' il fuso,
4: quindi, ma mi immagino che saranno anche a cercare di recuperare un po'. Come?
0: Siamo andati anche stamani a fare la colazione insieme alla squadra al Viola Park. Quindi insomma è chiaro che sono venuti a Firenze per stare vicini alla squadra, certo, per stare il più possibile al Viola Park, quindi dopo la capatina di ieri sera in cui...
4: Ma loro vivono all'interno del Viola Park in questi giorni?
0: No, Presidente, credo proprio che abbiano ancora la casa in zona, diciamo, zona Piazza Fitti, per chi è di Firenze, insomma in centro... E non sono al Viola Park, non vivono al Viola Park.
6: È finita? Io non so mia se è finita.
4: No, saranno in un albergo ancora, ancora in un albergo.
6: Però ha ragione Giacomo, avevano comprato casa.
4: Sì, piazza, sì. E vi dico, ragazzi, comunque, se stamattina anche a fare colazione a squadra, io lo trovo bravi, una partecipazione, un attaccamento veramente importante. Notizie di Paratici, perché è in movimento, sta lavorando, ci porta un altro giocatore stasera?
0: Che stia lavorando, direi di dubbi ce ne sono molto pochi, e stasera credo proprio che sarà al Franchi, sarà al Franchi al fianco del presidente di Catering, di Alessandro Ferrari, e vedrà la partita dagli spalti, così come era al Viola Park anche ieri sera, poi per accogliere il presidente commisso. Quindi insomma in queste 24 ore la sta passando a Firenze, al Viola Park, dove peraltro sta passando la maggior parte del tempo di quest'estate, ecco, certo. Non ci risulta sia magari a volte no a Roma, i dirigenti vanno a Milano per gli incontri, ma sta lavorando dal suo ufficio al Viola Park. Se ci porterà un giocatore, per ora insomma è top secret, perché poi anche ragionando in relazione e sui nomi di cui parliamo fin dalla mattina, cioè soprattutto sui ruoli, cioè terzino sinistro, esterno sinistro, e in realtà se ci fate caso, insomma lo sapete meglio di me, non stanno uscendo particolari nomi caldi in questo momento, quindi per ora insomma lavora sotto traccia Paratici, segno che ancora qualcosa di molto concreto non c'è, poi
4: aspetta qualche incastro. Io penso ci sono anche, io credo che la Fiorentina abbia anche la necessità magari di fare un'operazione in uscita di qualsiasi livello, anche Dodò
0: banalmente per il terzino sinistro, dove dico anche agli ascoltatori, mentre sull'esterno sinistro si può anche sognare, non credo invece per il terzino sinistro arriverà un nome altisonante, ma arriverà magari qualcuno alla Joao Mario sulla destra, anche sulla sinistra, per fare un po' da alter ego di Valdepeñas, però per quel ruolo bisognerà aspettare almeno l'uscita di uno tra Fortini e Dodò. Se riescono a uscire tutti e due, ancora più semplice poi andare ad aggredire qualche profilo in prestito, un diritto di riscatto, magari anche grazie allo scouting in giro per l'Europa. Però ecco, parlavi delle uscite, Fortini e Dodò sono due uscite la Fiorentina dovrebbe fare, dico il condizionale soprattutto su Fortini, perché in realtà nelle ultime ore la posizione della Fiorentina è quella di dire o 10 milioni o niente per Fortini, siccome le uniche offerte arrivate sono state attorno ai 5, insomma siamo abbastanza lontani,
4: siamo molto vicini a niente, se vuoi, mio parere.
6: Nel weekend aveva tolto le immagini in viola dal profilo social, sembrava fosse lo sblocco, e invece nulla,
4: siamo molto vicini al niente, però alla fine vedrete che è capovolta anche qui, in questo caso la situazione di Tosverd,
6: l'Itfiba vicini al
4: prima
6: nulla.
4: È perché è normale, tanto ragazzi, Fortini è stato preso male, e quando le cose le prendi male all'inizio fai fatica a rimetterla a posto. Prima di salutare il dottor Galassi, sfruttando ora al di là delle battute la sua competenza calcistica, immaginando la partita di stasera, la formazione, tutto quello che ci portiamo dal calcio di agosto, chi ti aspetti come giocatore simbolo, parlo di Fiorentina naturalmente, nella gara di stasera?
0: Io voglio vedere Ulai, nel senso che ancora a me Ulai non ha fatto capire bene che tipo di calciatore è un classe 2005, ha 21 anni, però la Fiorentina ha fatto un grosso investimento, e soprattutto se davvero dovesse essere lui la scelta di Fabio Grosso come perno del centrocampo, insomma ho sentito prima del collegamento parlavate di Torreira, cioè sono calciatori che fanno le squadre, ecco, in quei ruoli, e quindi da Ursula I c'è tanta attesa, e per ora abbiamo visto poco, insomma io ero a Klagenfurt, no, a vedere Fiorentina Real Madrid, dove Ulahi ha giocato una partita un po' chiaroscura, ha fatto cose buone, però l'ho visto anche a discutere un po' con i compagni animatamente, quindi dal punto di vista di quanto sia all'interno del progetto Viola, insomma, non ci sono dubbi, però ancora bisogna capire un po' se è carne o pesce, e il fatto che stasera sia una partita in cui comunque non si può più permettersi di sbagliare me lo farà guardare con degli occhi attenti, io ti direi Ulahi, sì.
7: Bene, grazie.
5: Grazie Giacomo.
7: Grazie davvero.
0: A voi, a dopo.
7: Sto io come sempre.
6: 17.
7: Come sempre vado a guardare Firenze Viola, c'è un bell'intervento di Caiode che sì, dice: la Fiorentina parlato, ho imparato tantissimo, anche che nessuno ti regala niente. E
6: infatti un giocava più, dopo un certo momento sì, l'hanno messo in panchina. Dice, però bravissimo lui a imporsi, come è riuscito a fare in Inghilterra con la maglia del Brentford.
7: Sì.
6: Peraltro,
7: belle parole, bravo Caiode.
6: Programma di Coppa Italia è molto molto ampio, perché praticamente si parte oggi alle 18 e si chiuderà lunedì alle 21:15 con
7: della prossima settimana
6: partite. Sì, perché solo oggi Parma Catania, Cagliari Arezzo, Monza Avellino e Fiorentina Benevento. Poi ancora domani Catanzaro sul Tirol, Udinese Padova, Venezia Modena e Torino Carrarese. Domenica Frosinone, Juve Stabia, Genoa Ascoli, Verona Virtus Entella, Lazio Mantova, e poi lunedì 17 Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria, Palermo Lecce, e soprattutto un derby come Pisa Empoli che potrebbe consegnare un altro derby nei sedicesimi se la Fiorentina batte il Benevento.
7: Chi vorresti?
6: Tra Pisa e Empoli? Sì.
7: Pisa.
6: Per miliardi di motivi.
7: Ti dà più soddisfazione.
6: Anzi, voglio mandare un pensiero all'amico Graziano, col quale ho trascorso le vacanze, abbonato del Pisa, sì, e quindi ne abbiamo parlato di questa sfida, e va bene, poi non dico nulla perché non porta bene,
7: no, però, no, un pezzetto alla
6: però
7: volta,
6: un po' di pepe a settembre, sì, te lo mette un Fiorentina-Pisa, sì, in Coppa, sì, Italia, sì, perché poi giocheresti di nuovo in casa, gara secca, fra l'altro come stasera senza supplementari, quindi 90 minuti e poi si va diretti ai rigori, per una Fiorentina che comunque, mettiamoselo in testa, andando avanti, salvo complicazioni, però dovrebbe avere il Napoli sul suo cammino, quindi poi la strada poi si fa in salita.
7: Poi c'è questa regola che, ripeto, non è che va bene la regola quando piace a noi e va male quando non tocca a noi, no? Però ripeto, col Napoli credo sarebbe una gara secca da giocare al Maradona. Insomma, è un bel vantaggio, insomma, mettetela come volete. Quindi, però è così il calcio, però un passo alla volta, intanto andiamo a goderci questa squadra, a goderci questa Fiorentina, c'è tanta curiosità, tanta attesa, tanta pressione sull'allenatore. E
6: un po' sì,
7: la abbasserei un po' la pressione su Grosso non si merita di vivere questa situazione, ha bisogno di tempo, ma guardate, lo so che tempo e pallone sono due elementi che si leggono, che non è facile mettere insieme, no? Perché tutti hanno fretta, tutti abbiamo voglia di vedere qualcosa di speciale, però oggi sono Grosso, ora Attà gioca per forza, voglio dire, se sì, non gioca nemmeno Attà, ragazzi, allora dice gioca Mastantuono, ma Mastantuono non è Attà,
6: se non gioca Attà devi mettere Fagioli, magari
7: metti Fagioli più alto forse, o Fabian,
6: o comunque fai sì un centrocampo più folto, però ecco,
7: magari rischi la carta, ripeto, Croci dall'inizio, ragazzino,
6: è dura,
7: però cioè, per la prima volta mette una linea difensiva che sì, avrebbero giocato insieme contro il Deportivo La Corugna, insomma ha bisogno di pazienza, però io credo che io ritorno all'inizio di questo mercato, e che è un refrain che, scusate se vi è venuto a noia, ma io mi fido di Paratici, e se Paratici ha scelto Grosso, vuol dire che lui ci crede, se ci crede lui, dobbiamo crederci, io ci credo, ma capisco che oggi da dove vai, Tommaso, ma capiterà anche a te, ma Grosso è buono?
6: No, l'ho detto stamani. Stamani ho incrociato
7: il caffè
6: un amico.
7: Fa?
6: No, più che altro il concetto è: Oh, la squadra è forte, eh. Quest'anno hanno fatto un grande mercato. C'ho qualche dubbio sull'allenatore.
7: Questo
6: lo dicono in tanti. E noi speriamo invece li spazi via il prima possibile, a cominciare da stasera. Fra l'altro, lista dei convocati che non dovrebbe arrivare, quindi si va diretti alle formazioni ufficiali. Motivo in più per restare con noi. Tanto adesso facciamo un'ora di mercato, come sempre con Nick e Nick. Poi proprio Giacomo vi terrà compagnia dalle 17 fino oltre le 19, poi torna in plancia anche il signor Di Benedetto, si degna quindi di farsi nuovamente vivo
7: anche dopo partita.
6: Riparte Calamai, Giorgetti,
7: state
6: le pagelle,
7: anche su Firenze Viola, perché cosa, naturalmente Firenze tutto. Viola troverete anche lì tutto quello che passa anche di qui, ma le pagelle. E poi ve lo dico e ve lo dico gonfiando il petto, perché tutto questo è merito anche vostro.
6: Domani grigliata
7: e poi noi ci siamo.
6: Ma noi come? No, io vengo a grigliare in studio.
7: Vieni a grigliare in studio.
6: Sì, i pesciolini, i tre
7: No, si griglia la bistecca e rosticciana.
6: Sì, ma se avessi una bella aurata, no, sulla griglia, con due patatine lesse, un filino d'olio.
7: Niente, rosticciana.
6: Lo farò con Tonelli. Forse no, vediamo, ci sentiamo stasera per la partita, voi restate su Radio Firenze Viola, siamo sempre più vicini a Fiorentina Benevento.
7: A domani.
2: Radio Firenze Viola
1: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Tapliot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Kusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
11: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO, un drone è penetrato nello spazio aereo della Lettonia, è stato abbattuto da un Eurofighter italiano facente parte del contingente NATO. La Lettonia, tramite il proprio ministro degli esteri, ha voluto ringraziare l'Italia per aver difeso il loro spazio aereo. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi nella regione di Cherkasy. Kiev propone a Mosca una tregua sui raid nel Mar Nero.
10: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
11: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta.
10: E intanto Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea dunque il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
11: Calciomercato, il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao, viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono sono disposti a scendere a 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe riavviare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente. Si sarebbe invece sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce dunque a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
16: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
17: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
16: Che giornata.
15: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
16: Luciana Magistrato
17: e Tommaso Borghini.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
19: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
14: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
20: Vabbè,

0: tutti, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, sono le 16:03, siamo insieme fino alle 17, parliamo di calciomercato, segnatamente della Fiorentina, tutti i movimenti in entrata e in uscita del Club Viola, anche perché siamo nella seconda parte del mese di agosto e tra, diciamo, 15 giorni o un po' di più finirà il calciomercato. 1° settembre, ore 20, il gong. La Fiorentina deve ancora fare un terzino sinistro, un esterno sinistro in attacco, come vi abbiamo raccontato nel flash delle 14, e poi c'è l'incognita Torsved, anche perché siamo in onda sul nostro canale YouTube come sempre e il titolo della puntata è "Il tempo stringe per Torsved, rebus Fagioli", perché negli ultimissimi giorni di mercato, diciamo, potrebbe esserci anche una possibile uscita del calciatore, perché come abbiamo capito Grosso non lo vede insieme a Ulai e quindi diciamo che la Fiorentina le sue valutazioni se le sta facendo. Dovesse arrivare un'offerta anche da 30 milioni, Fagioli potrebbe partire. Su Ken poi ne parleremo anche con Niccolò Ceccarini, c'è da capire se Icomo offrirà, no, farà, formulerà questa offerta alla Fiorentina onerosa da 40 milioni quantomeno oppure no. Comunque ne parliamo con il re del calciomercato, credo che sia già in nostra compagnia, Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, benvenuto.
1: Nero verdi, nero verdi, siamo forti. Bene, buon pomeriggio, bene. Ciao ciao Nico, come va? Tutto bene?
0: Bene, bene, ringrazio anche la regia Alessandro Di Nardo, che però adesso lascia il posto, grazie al cielo, a Marco Tonelli, perché succedono cose strane.
1: Domani partenza, attenzione, domani c'è un colpo di mercato incredibile. Partenza 17:20, aeroporto di Linate, volo Milano Linate Nairobi. Con vista sul Kilimangiaro, eh.
0: Ma Linate o Malpensa? Sì, Linate?
1: No, no, è Linate, così ha detto Di Nardo, ma ha detto che domani dobbiamo mandare un inviato per la sua partenza. Tra l'altro non rientrerà più, questo lo sappiamo già, per cui non farà né la trasmissione dal 1° settembre né la regia. Sì, sì, si trasferisce laggiù,
0: sì,
1: ufficiale.
0: Un piccolo spoiler, a meno di ribaltoni, venerdì prossimo quasi ufficiale sarà condotto dal sottoscritto, che chiamerà Niccolò Ceccarini e sarà esattamente uguale alla trasmissione delle 16, però a noi piace, come dire, fare sì sì un loop continuo, noi ci chiamiamo i ridondanti, no, di secondo nome, ma ci piace, caro Cecca, perché il calciomercato lo si fa minuto per minuto. Potrebbe essere
1: ma Di Nardo in Kenya andrebbe chiamato, però
0: infatti lo chiameremo, lui non lo sa, ma lo chiameremo. C'è un fuso orario anche,
1: mi state chiamando per
0: un'ora sola. Vabbè, sì, risponderà così nel caso. Bene, caro Cecca, coordinate per interagire con noi: 348 75 13933, messaggi scritti e vocali. Se volete invece intervenire in diretta per parlare con Niccolò Ceccarini, 055 77 111 71, e poi ovviamente sul nostro canale YouTube con tutti i vostri messaggi. Cecca, allora, ora in questo momento siamo a 67 utenti già collegati sulla fiducia,
1: no? E che vuoi mettere con tutti i lucchetti che ho già comprato? Ma
0: ecco,
1: che
0: perché,
1: scherzi,
0: ecco perché le hai lucchettate, di la verità.
1: Poi ho comprato i lucchetti, ho comprato le bandiere, perché sì, poi naturalmente lunedì sarà una giornata purtroppo anche di brutto tempo, e questo cambia il tempo.
0: Benissimo.
1: E questo potrebbe far rimandare la motorinata, questa attenzione, valuteremo nelle 24 ore antecedenti alla partenza. Ma che benissimo, malissimo, avevo comprato anche tutto lo striscione, quello da 50 metri, nero verdi, siamo forti, colori di chi non si arrende mai.
0: Ok, e poi ora perché mi fa ridere, perché è arrivato un messaggio, te lo leggo subito dopo. Volevo dirti che gli iscritti al nostro canale YouTube sono 2.990, quindi ci siamo quasi, quasi ai 3.000, quasi ai 10.000. Quindi,
1: clamoroso, ragazzi.
0: Sì.
1: Come sono già 80 gli iscritti al Nero Verde Club, sezione Radio Firenze Viola.
0: Guarda.
1: Sì.
0: Nel ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per rimanere aggiornati in tempo reale con i nostri contenuti. Ci scrive Francesco e dice: "Ma Ceccarini è davvero per il Sassuolo?" No? Perché a questo punto vogliamo saperlo. Cecca.
1: Vabbè, ragazzi, ma quando uno è un nero verde, è un nero verde. Cioè, voglio dire, diciamo che c'è questa grande simpatia, nonostante ci sia un ostracismo in questa radio nei miei confronti e certo, nei confronti del Sassuolo. Quindi giustamente non vi diamo Torsved, perché ci siete tutti a remare contro. E quindi
0: sì, certo. Senti, no, invece a proposito di
1: Tra l'altro Torsved, stasera, Nico, forse ci si potrebbe anche vedere 5 minuti allo stadio.
0: No.
1: Non di più.
0: Quindi sì, non solo calciomercato, ma anche calcio giocato con il Cecca.
1: No, più di 7-8 minuti non posso reggere, è vado via. Ma mi hanno detto c'è un grande buffet, sì, per quello vengo.
0: Sì, no, che comunque sarebbero già 7-8 minuti di troppo rispetto al solito, no? Comunque,
1: Sì. No, ma io naturalmente, infatti, ho un invito che faccio a tutti i tifosi della Fiorentina: cioè non parcheggiate in zona nello stadio, perché sennò ve li allucchetto tutti. Sì. Certo,
0: no, mi raccomando,
1: pericoloso.
0: Ci vediamo allo stadio, saremo tutti lì questa sera, credo che siamo...
1: Con i lucchetti,
0: Sì, sì, tutti, no, perché poi via Luca, occhio ai motorini, vi dico soltanto questo,
1: sì,
0: occhio ai motorini. Ecco, no, io penso che più o meno saremo sui 13-14 mila, no, un po' meno. Via.
1: Addirittura.
0: Io credo 12-13 mila.
1: Siamo di più alla motorinata.
0: Sì, non per fare la tombola, però nel senso, più o meno sono queste le cifre. So che ieri erano a 11.000-12.000, quindi probabilmente siamo alla soglia dei 13.000, che non sono pochi per niente per i 32esimi di Coppa Italia. Ricordiamo, non ci sono i tempi supplementari perché io e Alessandro Di Nardo non facciamo più quella trasmissione, no scherzo, perché nel caso si arriverà direttamente ai rigori, cioè se le squadre fossero in pareggio oltre il 90esimo si va direttamente ai rigori e questo ci permette.
1: E poi se no c'è la gara di pesca.
0: Sì,
1: nel caso in cui si vada a oltranza ai rigori c'è la gara di pesca e poi la tombola finale.
0: No,
1: sì, sì, esatto.
0: Non funziona.
1: Non c'è?
0: No, non funziona.
1: Ti volevo segnalare i turni della prossima settimana. Da lunedì e martedì sono con Santi,
0: che
1: da mercoledì
0: io?
1: Poi sono con Nick.
0: Che vuol dire? Cioè?
1: Non lo so, io faccio lunedì e martedì con Santi, poi mercoledì Nick, giovedì Nick, venerdì Nick. Quindi cioè, chi è che farà la trasmissione giovedì, venerdì e mercoledì con me?
0: Cioè, quindi io sono esentato, mi stai dicendo questo?
1: Ma no. C'è un Santi lunedì, un Santi martedì e un mercoledì un Nick e Nick. Quindi per i primi due giorni manda Santi a fare la trasmissione.
0: Ah, forse ho capito, dipende un po' chi vuole entrare. Potrebbe entrare anche Niccolò Righi, dipende. Cioè, se ti chiami Niccolò puoi venire, altrimenti.
1: Esatto,
0: no.
1: Esatto. Okay. Sì, anche Zaniolo è tra i papabili. Lui, sì. Fagioli, insomma, sono diversi e potrebbero.
0: No, perché lì c'è una C sola. Poi magari.
1: Vabbè, ma va bene lo stesso, basta anche una C, non importa, dai.
0: Ah, questo non lo sapevo. Vabbè, allora va bene.
1: Anche Niccolò Tresoldi pare venga a fare la trasmissione.
0: No, sai, io sono all'antica, no? Niccolò si scrive con due C. Ma questa è una mia cosa. Allora, andiamo con i messaggi. Ce ne scrivono diversi anche da YouTube. Qui c'è una frecciatina, diciamo, c'è una. Subito si mette del pepe. C'è Niccolò, per l'appunto, da YouTube che scrive: Cecca, allora, questa offerta del Como su Ken, quando la faranno?
1: Vabbè ragazzi, non è che posso andare lì sul lago, sulle rive del lago di Como e dire ragazzi fate l'offerta così la Fiorentina ve la rifiuta. Quello faranno loro quando crederanno. Cioè io forse scrivo anche stasera non sapevo cosa scrivere stasera, allora certo. Scrivo così a caso dell'offerta del Como perché intanto per scrivere qualcosa, no, a parte le battute. Però secondo me non è che possono aspettare tanto, ma secondo me la fanno solo se vedono che c'è un minimo d'apertura della Fiorentina, se no se la tengono per loro e vanno a c'è posta per te.
0: Eh sì, è vero, è vero. Senti, c'è che ci scrivono, il norvegese, quindi riferito a Thorsved, può rimanere al Sassuolo, perché non ci serve?
1: Sì.
0: Questo ce lo scrive Maurizio. Ecco,
1: vabbè,
0: qual è la situazione?
1: Ci può stare.
0: No, beh, questa è l'opinione di Maurizio, però a te chiedo qual è la situazione in questo momento tra Fiorentina e Sassuolo e anche tra Sassuolo e Thorsved.
1: Ma in questo momento la situazione è che non c'è un'offerta ufficiale da parte della Fiorentina per Thorsved, c'è tutta una serie di ragionamenti che uno può fare con le contropartite tecniche, però loro vogliono anche soldi, la Fiorentina non mi sembra abbia intenzione di tirarli fuori e si va avanti su questa roba qua, cioè sulla situazione per ora siamo in stand by in questo momento, ma magari tra qualche ora oppure tra qualche giorno qualcosa si può sbloccare. La Fiorentina non è che ha solo Thorsved da sistemare nel caso, c'è l'esterno d'attacco, c'è l'esterno basso e quindi lavoro non manca, per cui appena si sbloccherà qualcosa naturalmente ve lo racconteremo.
0: Ok, la possibilità di inserire una contropartita eventualmente e nel caso c'è ancora, cioè parliamo ad esempio di Fortini, quale futuro ha davanti a sé?
1: È un futuro che non è certo Viola, perché comunque non rinnoverà il contratto e non rinnovando il contratto non penso che possa rimanere alla Fiorentina. Cioè è vero che loro dicono che potrebbe rimanere a scadenza di contratto se non arrivano 10 milioni di euro, però io dico a chi giova questa situazione, anche prendere magari meno soldi, metterci una percentuale sulla futura rivendita potrebbe avere un senso, potrebbe essere una soluzione diciamo interessante, però per il momento tutti tengono la posizione, tiene la Fiorentina, tiene Fortini, la tengono anche le altre squadre che per ora non tirano fuori i soldi e quindi si rimane in una situazione di galleggiamento. Però per me non ha un senso, ecco, che Fortini rimanga a scadenza di contratto.
0: Certo.
1: Vedrai che dopo il 20 qualcosa può succedere, cioè dove sarai stato allucchettato te come motorino, sì. Vedrai qualcosa accade, ecco.
0: Ascolta, ci scrivono intanto Ale da Scandici dice: dove va Torreira? Complimenti ragazzi, siete davvero simpatici. Grazie Ale. Dove va Torreira, Cecca?
1: Questo bisognerebbe chiederglielo a Becao, perché lui sa tutto.
0: Bravo.
1: Lì in zona uno che conosce la zona è sicuramente Becao, che tra l'altro è ufficiale, ha portato Vlahovic al Besiktas, cioè l'operazione l'ha fatta Rodrigo.
0: No, io volevo proprio andare lì a parare, ma le visite mediche le ha fatte o no? Perché so che l'ha fatta in segreto.
1: Sì, anche Vlahovic. Sì. E lì fanno così, li nascondono, poi vanno allo stadio, dice tutto a posto, tutto fatto, tutto bene. Tra l'altro, brutto episodio, perché gioca nel Fenerbahce, lui insomma, a favorire Besiktas, non mi è sembrato un gran cosa.
0: No,
1: certo. Comunque davvero, io ormai sono al fianco di Rodrigo Becao. Guarda, io appena Rodrigo lo vedo in campo, io dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo andare a vedere una partita di Becao in Turchia, prima o poi va fatta.
0: Becao meravigliao. C'è Giovanni da Campi, sì. Dice, ti sbagli, forse 90 sono gli ultra del Sassuolo, non so a cosa si riferisca.
1: Perché ho detto 90 cosa? Boh, 90.
0: Lo so, non magari ti veniva in mente a te, non lo so, non me lo ricordo. Giovanni, spiegaci meglio.
1: No, io i 30, noi si era detto che era già 30 iscritti del Nero Verde Club sezione Radio Firenze Viola. Non si è parlato di 90.
0: No, esatto. A proposito di 90, siamo già a 98 spettatori attuali in streaming su YouTube.
1: Grande.
0: Bravi.
1: Grandi. Siamo forti. Sì.
0: No, noi Nero Verde siamo forti. Allora andiamo a ascoltarci un po'.
1: Senti, Nico, prima che tu voglia fare qualcosa di serio, volevo capire, ma allora stasera tutto a posto?
0: In che senso?
1: Tutto a posto?
0: Sì, tutto bene, tutto risolto.
1: Vai, no, dico vai poi dopo a ballare?
0: No, in quel senso lì, no, non c'è niente in programma dopo la partita.
1: No, perché so che domani, il giorno di Ferragosto, per te sarà un giorno importante, perché hai fissato gli amici. Io volevo sapere dove andavate. Ecco.
0: Ah, e invece no, sai perché? Perché domani Radio Firenze Viola non si ferma e sarà ancora in diretta, e ci sarà pure il flash, perché i nostri flash continuano anche domani Ferragosto, ci sarà pure il mio flash. Insomma, speriamo di potervi raccontare qualche novità un po' più interessante. Comunque il punto di mercato consueto lo faremo anche domani, 15 agosto, va bene?
1: Chi si compra flash?
0: Sì, se vuoi ci mettiamo anche questa, la campione, va bene?
1: Chi si compra flash?
0: Vai con un messaggio vocale, Tunnels, sentiamo.
2: Ciao Nick e Nick, io vorrei Nico Williams alla Fiorentina.
1: Grande.
2: Sono Sebastian, grande. Forza Viola.
1: Ciao, è un grande sto bambino. Questo bambino ci capisce più di me e te messi insieme. C'ha ragione.
0: Sì.
1: No, dico, Nico Williams, sono d'accordo, sarebbe un giocatore eccezionale per la Fiorentina. Solo che mi sa che ora sia un po' difficile arrivarci a Nico Williams. Però noi siamo al fianco di questo ragazzino che mi sembra abbia le idee molto chiare su come rafforzare la Fiorentina. Bravo e complimenti. Sebastian si chiama,
0: esattamente.
1: Vero?
0: Esattamente. Grande Sebastian.
1: Grande Sebastian, siamo tutti al tuo fianco.
0: E se ci sarai stasera allo stadio, magari ci incontriamo anche, così ci dici le tue idee di mercato, no? Ci esponi le tue idee di mercato.
1: Esatto.
0: Nico Williams sarebbe una cosa pazzesca, bellissima, che farebbe infiammare la piazza. Però insomma, credo che già si possa essere contenti dell'arrivo di Mastantuono, perché sai, c'è che io ogni tanto mi chiedevo negli scorsi anni, ma un bambino come potrebbe essere Seba, oppure che ne so, comunque un tifoso della Fiorentina, quale maglia compra? Che non è che negli ultimi anni da Firenze siano passati grandi giocatori.
1: Ma io avrei preso quella sicuramente di Radio Firenze Viola.
0: Sì, no.
1: Almeno stava sul sicuro, sì. No?
0: Al di là di quella, ovviamente, che noi sceglieremo sempre per prima, però io parlo per dei calciatori simbolo. E sai, Ken magari il primo anno, quest'anno già un po' meno, ma Mastantuono rappresenta, ecco, probabilmente.
1: Mastantuono potrebbe essere interessante, peccato che poi è un anno, quindi non sa quanto resta, però sicuramente sì, dai, potresti pensare quest'anno a quella di Mastantuono.
0: Ti posso chiedere una cosa, a te che hai vissuto anche un calcio un po' diverso, un po' precedente al mio, che ricordi hai di Vjerkovud?
1: Pietrone Vjerkovud era un bel difensore centrale, la scuola italiana dei difensori centrali. Pietro era anche uno che oltre a stare sull'uomo si sganciava bene, insomma in area di rigore era molto bravo, anche in fase offensiva era pericoloso, per cui un difensore vecchia maniera per il calcio all'italiana, molto forte.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché Vjerkovud arrivò alla Fiorentina per un anno in prestito secco, poi andò via, e quindi questo diciamo è un po' quello che rappresenta Mastantuono, cioè un giocatore che arriva per un anno e insomma potrebbe comunque rimanere nella mente, nei cuori, nei ricordi dei tifosi della Fiorentina, nonostante potenzialmente rimanga un solo anno.
1: Eh beh, questo potrebbe essere, poi comunque sia un giocatore, no, che accende la fantasia e il talento, un po' come, come Luis La Serpe all'Arsenal, tutto sì, sommato, certo. Voglio dire, sarebbe la stessa identica cosa se Luis dovesse andare oggi in Inghilterra riuscisse a fare questo anno. Secondo me Gunners verrebbe ricordato come uno dei migliori talenti che abbiamo prodotto nel nostro calcio,
0: ecco. Che ieri ci hai parlato, non so se ci sono le ultime dettagli.
1: Ha detto che ci saluta, ha detto si diverte un sacco in questa trasmissione e gli piacerebbe anche prendere parte. Io prima o poi gli dirò di telefonare, perché in diretta ci racconterà un po' le sue sensazioni, perché comunque anche lui ha preso parte alla storia di questa trasmissione, perché come più volte lo abbiamo accostato all'Arsenal e finalmente l'operazione è in definizione.
0: Certo, gli fischeranno le orecchie, povero Luis. C'è Michele in linea con noi, ciao.
1: Ciao. Lui non va all'Arsenal, mi sa, Michele no.
0: Confermo.
3: No, io resto qui. No, volevo sapere, degli esterni, di cancellieri, si sa qualcosa?
0: Ok, era questa la tua domanda?
3: Aspetta un'altra
0: volta.
3: Vai. Per mandare l'email e scrivere sul computer, qual è l'indirizzo?
0: Email o messaggi, Michele? Non so cosa tu intenda. I messaggi, intendi, i messaggi da leggere?
3: Sì, lì al computer.
1: WhatsApp. Okay.
0: Allora, puoi scrivere al numero 348-7513-933, va bene?
3: Ok, ciao, caro.
0: Ciao Michele.
1: Ciao, grazie. Ora, per quanto riguarda cancellieri, penso lo step sia un po' più alto, senza nulla togliere a cancellieri, naturalmente. Però
0: che senso?
1: Penso che la Fiorentina lì voglia alzare un po' il livello, cioè non penso prenderanno cancellieri, cioè magari prendono uno, diciamo così, devastante, tra virgolette, in senso positivo, e poi magari se c'è l'occasione cancellieri, ma non penso possano prendere cancellieri per fare il titolare in questo momento, ma questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio.
0: E invece Bakayoko, a che punto è, una percentuale di Bakayoko? Cioè
1: io non lo so di Bakayoko, perché oggi ci raccontavano un ascoltatore, aveva prima, quando sono intervenuto con Che Giornata e Lorenzo Baruccione, chi ascolta questa radio, quando si riferisce a Luciana Magistrato, Che Giornata, no? Uno parla dell'amico dello squalo balena e Tommaso Lorenzo, i suoi accostamenti, i Lucchetti, lo scooter di Lucchetti e Nicco Santi, Viaggio in Kenya e Di Nardo, voglio dire, sono cose, ma si chiama l'ABC di questa radio, veramente. E ci diceva che stanno osservando un esterno forte in Belgio, che gioca in Belgio.
0: Però Bakayoko è belga, ma non gioca in
1: Belgio. Gioca in Bundesliga.
0: Esatto.
1: Quindi magari ora bisogna vedere chi potrebbe essere, se è vera questa cosa, perché giustamente sa, ognuno ha i propri indizi e non è facile scoprire il giocatore sul quale la Fiorentina sta lanciando.
0: Va bene, Daniele del Cabana ci scrive: grazie della compagnia Mitici Nick. Una domanda per il Cecca: domani sono aperti gli impianti di risalita a Grassina? Voglio Torreira.
1: Ma scherzi, davvero? Il giorno di Ferragosto ci sono due possibilità. Allora, c'è innanzitutto la grigliata ai 4.400 metri, proprio in vetta, tra l'altro bellissimo, perché tutto innevato, con questo paesaggio dove si vede anche Perù, Lima, Ushuaia, tutto
0: facile vedere Perù, in effetti, sì.
1: E poi invece a valle, quando uno scende a valle c'è la possibilità di fare il bagno, e lì si sta un po' più leggeri, si va con l'insalatina, con i pomodori, il tonno, e comunque abbiamo un po' di cocktail, quindi dipende da che uno vuol fare. Se vuol stare sul mare, sta giù, se no se vuol su c'è la grigliata. All'altro abbiamo uno chef eccezionale, clamoroso, che abbiamo preso proprio per questa. Chi è?
0: Sì.
1: Devo dirlo?
0: Sempre Luis. Chissà perché, ma me lo immaginavo. Non lo so perché, ma me lo rimette.
1: Perché Luis stasera è su RTV 38, siamo a Maruccione nostro, eccetera, no? Fa il post gara, eccetera. E poi dopo scende con la macchina, viene giù e va a preparare la cucina per domani sera.
0: Allora senti, glissiamo. C'è il messaggio di Barto da Peretola, che però non ci scrive da Peretola, bensì da Hiroshima, e dice: sono in Giappone, ho visto partire la nazionale di sci nipponica direzione ghiacciaio di Grassina. Cecca, preparati, che gli ho detto di cercare, di chiedere di te.
1: Sì, allora naturalmente noi ospitiamo quella italiana per ovvi motivi, oltre a quella di Grassina, no? Ci sono due nazionali, sì, quella italiana, sì, e quella di Grassina. Poi abbiamo lasciato un posto a quella norvegese, se arriva Thorsved. Ora i giapponesi ci dispiace un attimo, devono rimanere un attimo, ma tanto loro sanno come fare, no, quindi magari giocheranno a carte, però se si libera una pista magari un po' di ospitalità la facciamo anche ai giapponesi. Sì.
0: No, peraltro Hiroshima, città bellissima dove sono stato, in realtà più che altro l'isoletta dove c'è un villaggio molto molto bello e caratteristico. Io sono stato a Hiroshima proprio a marzo e devo dire, insomma, suggestivo più che altro il museo, potrete immaginarvi.
1: Sì, è riferito a che cosa? Certamente, certo.
0: Certo, all'evento tragico della bomba di qualche anno fa. Allora, qui ci suggeriscono un nome che è quello di Forbes, no? Carlos Forbes in Belgio, no? Potrebbe essere anche questo un nome. Però io ricordo che ci eravamo informati, in realtà scusate, Forbes non era così vicino.
1: Sì, ora sai, noi non dobbiamo nemmeno prendere tutto per oro colato, quello che ci viene detto dalla Fiorentina.
0: È vero, sì, su quello siamo d'accordissimo, però la risposta fu abbastanza netta, cioè che Forbes aveva escluso l'Italia come destinazione.
1: Allora se lui l'ha esclusa, come c'è arrivato questo messaggio che c'era stato già detto, mi ricordo, qualche tempo fa, diciamo di no, ecco, però stiamo sempre all'occhio perché sì, sai, chi ce lo dice, cioè, poi alla fine, sì, nessuno ci ha mai parlato con questo ragazzo, quindi fondamentalmente penso sia credibile come risposta, però stiamo sempre all'occhio.
0: Assolutamente. Andiamo con un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme, vai.
4: Ciao Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze, una domanda per Nick. Nick, ma ieri t'ho beccato alla rotonda, stavo alle 5:30 alla rotonda lì di via Carlo di Prete, lì di fronte alla chiesa, eri fermo lì con il rischio anche di prendere una sportellata alla macchina.
0: Eccoci.
4: Ma la motorinata parte da lì, da chi è in quella zona? Ciao, fammi sapere che sarai interessato. Ciao, e forza viola, come sempre.
0: Ma eri te, certo?
1: No, allora, ero lì fermo perché, come al solito, mi sa che qualcuno mi aveva chiamato, dovevo controllare il telefono, eccetera. La motorinata parte a Pontella.
0: No, scusa un secondo, ma no, che facevi?
1: Ero fermo? Un pochino a destra, me l'ho messo un attimo a destra, là, proprio in mezzo di strada, ero davanti alla chiesa, insomma, tra l'altro. Cioè, se no veramente ora sono mia proprio così sprovveduto, ecco, cioè, no, c'avevo il problema mio è che c'avevo tutti, no, che avevo tutti questi lucchetti e non sapevo chi mi scappava dal motorino, capito? Quindi non sapevo dove appoggiarli.
0: Certo, allora ci scrive Andrea da YouTube, dice Forbes gioca a destra, ma tanto Andrea non è, secondo me non è un nome, sì è vero, della Fiorentina dobbiamo stimare il giusto,
1: secondo me non si prende, ecco, anche secondo me non si
0: siamo
1: prende.
0: D'accordo. Poi qualche altro messaggio, vediamo un po', ci scrive Emiliano da Prato, vorrei chiedere a Ceccarini il giorno esatto in cui arriva Nico Williams.
1: Allora, Nico Williams dovrebbe passare, se non ho capito male, perché c'aveva un appuntamento in cartoleria.
0: Dal dentista.
1: Per i libri per la famiglia, sì, per la scuola. Credo, siccome la scuola dovrebbe cominciare il 15 settembre anche da loro, mi ha detto passa verso il 4-5, prima della rifiolona.
0: Sì, so che ha un appuntamento anche in mesticheria, no?
1: Può essere. Sì, prima della festa della rifiolona dovrebbe passare, quindi se vuoi sapere di più magari richiamaci quando siamo alla fine del mercato, ti si dà dare un'idea un po' più precisa.
0: Va bene, poi ce le tirate fuori voi, comunque queste cose, ve lo dico. Allora, poi, ma è incredibile, non c'è un messaggio normale. Giorgio da Verona, la grigliata sul ghiacciaio costa 150 euro più 50 euro di teleferica. Ah.
1: Così. No, c'è la promozione domani, la promozione Ferragosto. Griglia con noi e vedi il Perù senza veli. Questo è praticamente, diciamo, lo spot di della serata di domani. Cioè, praticamente c'è lo terzo, è previsto naturalmente, e da lì si potrà vedere anche l'eclisse di Marte.
0: Pazzesco, tutto surreale. Senti, invece ci scrive Simone, ci fa il nome di Dodi Luque Bacchio. Dodi che non è Dodi Battaglia, dei Pooh ovviamente.
1: Luque Bacchio anche nella gestione Pradè era abbastanza presente come nome, se ti ricordi bene. Cioè, ne era parlato anche la scorsa estate, se non ricordo male, poi alla fine non se ne è fatto di nulla, perché no, potrebbe essere un nome.
0: Ti piace? Ti sento abbastanza
1: possibile. Ora no, mi sembra ce ne siano migliori di esterni, però potrebbe essere anche un nome, quello. Ma, sì,
0: sai cosa, lo cercano a sinistra l'esterno, lui gioca a destra, rientra sul mancino, certo può giocare anche a sinistra, non c'è dubbio.
1: Sì, però è vero, per esempio Ondoye è uno che può giocare a sinistra e a destra, per dirti.
0: Però Ondoye, cioè, la Fiorentina l'ha smentito. Quindi arriva, aspetta.
1: Sì.
0: No?
1: Come?
0: Non t'ho convinto, no, dice la Fiorentina l'ha smentito, quindi arriva.
1: Ah sì sì, no, lo sai chi era un altro che per me sarebbe perfetto? Noah Lang.
0: Noah Lang, però il Napoli lo cede o no?
1: No, lo dà a titolo definitivo, questo è l'unico problema e quindi per il momento siamo fermi. C'è anche l'Atalanta sopra, su Noah Lang, Niccone.
0: Ok, sì. Che magari è anche un po' sì. più appetibile, anche se quest'anno la Fiorentina se la gioca, sta alzando anche la sua,
1: sì.
0: il suo appetito.
1: Beh, insomma. Io direi proprio di sì, con Paraticione si vola.
0: Allora, Davide giustamente ci reclama, dice: ma perché non mi leggete mai? Eccoci qua, Davide. Ci scrive.

0: Andiamo con un altro messaggio vocale prima della pausa. Vai, sentiamo.
1: Grazie, Nicolò.
2: Direttore, ma se vogliamo Fortini, dobbiamo tirare fuori i soldi. Non è che bisogna sempre tirare fuori i soldi noi per comprare il giocatore. Simone 71.
0: È vero,
1: ha ragione Simone.
0: Però va a scadenza Fortini il prossimo anno. La Fiorentina ha un po' meno.
1: Sì, però giustamente uno può chiedere dei soldi. Insomma, voglio dire, alla fine anche Romelone nostro l'hanno venduta a 7 milioni. Sì. C'aveva il contratto in scadenza 30 giugno 2027.
0: Ma la Fiorentina...
1: Fioremmo è un club turco, uno di questi club stranieri, che magari fa una bella offerta.
0: Però scusami, la Fiorentina quanto chiede per Fortini? 10, no?
1: 10, sì, 10 milioni di euro.
0: Se non te li offrono, quello che dico è che, essendo in scadenza di contratto, la Fiorentina o si impunta e continua a chiedere 10, con il rischio che non arrivi nessuno e che il calciatore vada a scadenza il prossimo anno a parametro zero, oppure abbassa un po' le richieste e arriva, che ne so, a 7 milioni. A quel punto il Torino ti dice ok,
1: perché... oppure fanno un 5 milioncini e il 35-40% sulla futura rivendita.
0: Sì, che è più o meno una roba dilazionata, dai. Cioè,
1: sì, sì, vabbè, sono d'accordo.
0: Va bene, allora facciamo una cosa. Direi che è il momento della pausa. Ci prendiamo.
1: La belva è finalmente libera.
0: Perché sta cosa ti è venuta in mente?
1: No, è che è la trasmissione di Dimitri Conti, no?
0: Sì, ho capito.
1: Com'era?
0: Che
1: la belva è finalmente libera.
0: Non mi ricordo perché l'ha scritto lui. Tipo Radio Firenze Viola.
1: Però l'ha interpretata molto bene. Lo faccio sentire anche alla Giulia. Mi diceva grazie a Nicolò Santi.
0: Ah, sì, è stato il suo commento questo?
1: Sì, sì, mi ha detto sì, sì, gli è piaciuta molto la sigla alla Giulia. Ha detto, dice, babbo, te non sei normale, ma penso sia abbastanza chiaro ormai. Ecco.
0: Sì, beh, se non lo
1: cioè, però sei buffo, dice, sei buffo, ma non sei normale. E vabbè, ognuno ha i suoi problemi.
0: Grazie a Giulia Ceccarini, va bene?
1: Sì, bene.
0: Bene.
1: Ci fermiamo un attimo, vai, go.
0: Con la pausa, tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.

0: carta. Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando.
4: Aspetta.
9: Che si compra? Flash.
4: No, via. Ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze.

0: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
0: Bisognerebbe chiederlo a un esperto di mercato.
1: Ah, già sono io, scusami.
0: Quindi si compra tanto?
1: Se si compra, vogliate.
2: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. E dalle 19 con Alessandro Di Nardo. Per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
0: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
2: Ci dice chi si compra!

0: Eccoci qua di rientro dai nostri classici promo Nick & Nick, Radio Firenze Viola, in vostra compagnia fino alle 17, via Panciatichi 110 secondo piano, e tutti i vostri messaggi 348 75 13 933, anche e soprattutto vocali, per intervenire in diretta 055 77 111 71. Caro Elmio Cecca, ti leggo il messaggio di Nick da Scandicci, che entra di diritto a far parte del nostro duo, e lui diventa il terzo, no? Nick dice: oddio, anche a me non mi leggete mai, e lunedì rientro anche al lavoro, quindi mi sembra corretto rileggere questo suo messaggio.
1: Mi sembra doveroso, certo, dici tutto quello che dobbiamo dire o che vuoi sapere, noi te lo diremo, forse.
0: No, peraltro questo potrebbe diventare un trend, cioè voi che vi lamentate del fatto che non leggiamo i vostri messaggi, così oltre a leggere il vostro messaggio leggo anche la lamentela. Diventa
1: la belva è finalmente libera.
0: Bravo, ma perché non li fai te gli spot? Mi hai fatto quasi venire i brividi, eh?
1: Nick & Nick, la prima trasmissione fatta solo da Grulli in radio. Nick & Nick, ogni giorno, dalle 16 alle 17.
0: Bravo.
1: Affrettati, prima che la chiudano.
0: Vabbè, si vede che hai esperienza, d'altra parte, se no non condurresti, eh. Allora, dice...
1: Nero verdi.
0: Vabbè, ma qui non c'è un messaggio. Che è nevicato stanotte sui Monti di Grassina?
1: Sì, c'è stato... Stanotte siamo andati leggeri, perché... questa perturbazione che arrivava direttamente dal Kilimangiaro praticamente ci ha solo sfiorato, e comunque i soliti 4-5 centimetri li ha fatti, eh? Sì, 5 centimetri c'era, sì.
0: Allora, prima di ascoltare un messaggio vocale, vorrei che tu ribadissi a chi si è collegato soltanto adesso la situazione di Torsved, che mi sembra di capire ogni giorno che passa è un po' più lontano dalla Fiorentina, no?
1: Non ci sono stati passi avanti in questo mese e mezzo in cui abbiamo raccontato, no, la vicenda di Torsved. Purtroppo passi in avanti sono stati fatti pochi, perché non è mai stato trovato un punto di intesa anche verbale tra le parti, perché da una parte il Sassuolo che voleva i soldi, dall'altro lato la Fiorentina che era intenzionata più a proporre delle contropartite, poi in realtà la vera e propria offerta non c'è mai stata da parte della Fiorentina. Perché? Perché il solito discorso, no, del Como con Ken. Se te non hai un'idea di quale potrebbe essere l'offerta da fare, perché chi ha delle possibilità di essere accolta, non la fai, e conseguentemente la situazione è questa. Quindi Torsved rimane in stand by, ma va sempre monitorato, e poi siamo a caccia di questo benedetto esterno che prima o poi troveremo,
0: Certo, e in tutto questo rimaniamo con le antenne dritte sul fronte Fagioli e Ken, perché comunque è tutto ancora...
1: Te lo vuoi proprio vendere, Fagioli, ormai si è capito.
0: Cioè, no, io ci provo ogni giorno, no? Ogni volta che inizio
1: è una roba impressionante,
0: però non si presenta nessuno, e questo insomma
1: e questo un po' dispiace, perché te alcuni giornalisti, uno su tutti Niccolò Ceccarini, non so se lo conosci, quello qui nasone inguardabile, vergognoso, eccetera, e un altro che vende Ken tutta la vita. Io vorrei sapere perché io e te si devono vendere sia Ken che Fagioli, ma perché siamo così cattivi da volerli vendere a tutti i costi? Io francamente, cioè proprio, mamma mia, che gentaccia che siamo, Nicco, siamo diventati gentacci.
0: Assolutamente. Certo. Allora ascoltiamo un messaggio vocale per diventare gente gentina, dai.
1: Migliore.
2: To all Arsenal fans, I am very happy to be with the Gunners. I am here to win.
0: Certo.
1: È Luis,
0: le prime
1: grande
0: parole,
1: Luis.
0: Le prime parole di Luis, la serpe all'Arsenal.
1: Le grandi esclusive. Finalmente la Radio Firenze Viola in esclusiva le prime parole da giocatore dei Gunners di Luis La Serpe. Sta roba succede solo su Radio Firenze Viola, incredibile.
0: In particolare,
1: grazie di tutto, Luis. E stasera, tra l'altro, incredibilmente sarà RTV 38 prima del trasferimento. Cioè, pensate un po', che uomo che è Luis.
0: No,
1: stasera fa il
0: Professionale, è molto professionale.
1: Sì,
0: insomma.
1: Allora, senti, il programma prevede questo. Stasera commenta la partita della Fiorentina contro il Benevento insieme a Lorenzo Marucci a RTV 38. Poi fa la grigliata sulla montagna sul ghiacciaio di Grassina. E poi passa, pensa, Ferragosto a lavorare per gli altri, perché non lo fa per se stesso, ma lo fa per gli altri.
0: Certo.
1: E poi domenica mattina prende il primo aereo per andare, diciamo, in Inghilterra e mettersi a disposizione di Arteta. Io francamente una professionalità come questa non l'ho mai vista.
0: Pazzesco,
1: ecco.
0: Pazzesco.
1: Sì. No. Bravissimo, tanto orgoglioso di conoscere Luis da una vita.
0: Sì. E noi abbiamo avuto in esclusiva le sue prime dichiarazioni dal nuovo calciatore
1: dell'Arsenal.
0: Sì.
1: Tra l'altro mi ha detto Luis che appena poi ci passa Calafiori in diretta,
0: Calafiori, insomma, non male. Sarebbe una buona esclusiva. Sì. Vabbè, no, io preferirei. No, sai cosa? Io sarei per altri giocatori, Declan Rice, no? Il mio grande
1: capito, idolo. Ma intanto Nico cominciamo da Calafiori e poi si va avanti, ecco.
0: Vabbè, sì. Senti, Fabri dalle Cure ci scrive: ciao Nix, siamo sempre su Johan Bakayoko ed è ottimo, ma potrebbe giocare a sinistra lui che è mancino ed è prevalentemente alla destra? Da quella parte più accentrato ci sa Franchino, che sarebbe appunto Mastantuono. Che dite? Saluti.
1: Sì, che secondo me Bakayoko diciamo non sarebbe proprio l'ideale se hai Mastantuono, perché ci vorrebbe uno che, di piede destro che gioca a sinistra, no? Sarebbe questo l'ideale, perché dal punto di vista delle caratteristiche è chiaramente la soluzione migliore, no? Avere un piede destro che gioca a sinistra, questo indubbiamente. Però al momento, cioè, inutile, ragazzi, ora noi siamo qui a far cazzeggio un'oretta, si dà anche le notizie eccetera, però poi quando siamo anche seri vi raccontiamo le cose come stanno. Sì. Io ho un nome sicuro in questo momento, non lo so, non ve lo so dire, che sul cui la Fiorentina si sta muovendo in maniera pesante, ecco, con grande onestà e sincerità.
0: Ma allora Marco 59 continua sulla scia del primo messaggio vocale, Seba diceva di Nico Williams, no, dice: ecco, secondo il Cecca sarebbe possibile che l'esterno fosse lui, cioè Nico Williams, se arriva lui vado a Montesenario a piedi. Beh, ora Cecca, tendi a escluderlo al 100%? Dalla tua esperienza, anche che hai maturato in questi mesi con la Fiorentina di Paratici, relazionandoti con la dirigenza, scontrandoci magari a volte anche cosa è successo per esempio con Ulai, ecco, tu credi che un colpo così sarebbe veramente impossibile?
1: Io penso che così sarebbe un sogno, bisogna dire la verità, ora come ora sarebbe un sogno, sinceramente.
0: Sì.
1: Però, sai, non lo so, io, cioè, questi sono capaci di far tutto, quindi.
0: Mi sa anche a me, sai.
1: Però per ora mi sembra più un sogno, sinceramente.
0: No, sai cosa? Perché io penso sempre agli ingaggi, no? Perché Mastantuono sembrava un sogno, poi non lo è, cioè è diventato realtà perché la Fiorentina ha potuto smezzarsi in qualche maniera l'ingaggio con il Real, cioè 60% alla Fiorentina, 40% il Real. Io credo che Nico Williams guadagni al netto una roba inverosimile, cioè 7-8 milioni di euro, quindi lì è veramente difficile, o te lo pagano, cioè è veramente, o lui se lo riduce in maniera consistente, però ecco, per adesso è difficile dire che Nico Williams possa essere un obiettivo della Fiorentina, poi lo speriamo tutti, sarebbe una roba clamorosa.
1: Certo, sì sì, assolutamente, sono d'accordo, sì.
0: Allora andiamo con
1: ora mi sembra un sogno, dai.
0: Anche secondo me, diciamo, una suggestione. Andiamo ancora un altro messaggio vocale, poi parliamo anche dei terzini.
3: Ciao ragazzi, volevo salutare Nick Ceccarini, che mio ricordo di infanzia, una trentina d'anni fa, ai tempi di Battistuta, ero a Campini come babbo, e accanto a me c'era Nick che prendeva appunti lì come inviato, penso, di Radio Blu. Io avevo solo sentito la sua voce in radio e per la prima volta vidi Nick. Ecco, questa cosa mi è rimasta impressa. Ciao ragazzi, buon lavoro.
1: Grande.
0: Pensa che ci lavoro con Ceccarini, eh?
1: Pensa come sei messo, un disastro veramente.
0: Quanti anni fa era questa cosa? Radio Blu si parla di 20 anni fa, se non di più.
1: Sì, è vero, sono tantissimi anni fa, assolutamente, sì.
0: Sì. Ai Campini, hai visto che prendeva appunti.
1: Eravamo tutti più giovani, Nico, anche te eri un ragazzino, voglio dire.
0: Io 20 anni fa avevo 8 anni, sì, quindi insomma. Non...
1: Sì, eri già qua a fare le scene con la zia, però 4 più 3,
0: sì,
1: no?
0: Sì, no, questo te lo metto per. Te lo do per certo. Sì, poi andiamo con il messaggio di Gabriele che dice: secondo voi stasera si passa il turno? Ti dico la mia. Credo di sì, ma non è assolutamente scontato, un po' perché il Benevento non è assolutamente un avversario da sottovalutare, un po' perché la Fiorentina è una squadra totalmente nuova, quindi a prescindere dalle amichevoli che non ci hanno esaltato, no, del precampionato, all'inizio è plausibile che una squadra totalmente nuova stecchi le prime gare, facendo poi un exploit con l'andare del tempo, però ecco, non prendiamola sotto gamba, non c'è niente di scontato stasera dal mio punto di vista. Secondo te, Cecca?
1: No, di scontato non c'è niente, però allo stesso tempo è una partita che può essere anche un po' delicata, perché magari c'è molta attesa, tutti vogliono far vedere qualcosa, visto che sarà la prima apparizione per tanti giocatori al pubblico della Fiorentina, allo Stadio, esatto, Franchi, però chiaramente il livello della Fiorentina è superiore, magari la Fiorentina può avere un pochino più la pressione di dover vincere questa partita a tutti i costi, Benevento no. Però non credo che questo sia un problema, insomma, dai.
0: Poi c'è Maurizio che ci sgancia la bomba e dice: ma Leao è impossibile?
1: Vogliono meno di 40, secondo me hanno portato la valutazione di Leão intorno ai 40 milioni di euro. Io sinceramente, per quello che ho capito, però non mi sembra sia un giocatore che sposta gli equilibri. Ha dimostrato di essere troppo incostante, troppo discontinuo. Io non ci farei un minimo investimento su Leão, sono sincero, francamente proprio è un giocatore sul quale non ci scommetterei niente.
0: Sono d'accordo, perché poi vincono tanto anche gli spogliatoi. E se un giocatore nelle dinamiche di spogliatoio un po' pecca, forse è meglio perderlo che trovarlo, anche se si chiama Rafa Leão, che diciamoci la verità, potenzialmente fortissimo, ma non è che in questi anni abbia dimostrato chissà cosa, ma neanche con la nazionale, neanche col Portogallo.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale. Vai, sentiamo, eccolo.
4: Comunque Forbes fa scala a Dubai e poi a terra Grassina, visto che non vuole venire a giocare in Italia. E su Grassina fanno solo voli intercontinentali, quindi gli fanno fare lo scalo su Dubai apposta.
0: Sì, che ne dici?
1: Ha ragione. Sì.
0: È vero?
1: Quindi così abbiamo risolto il problema.
0: Sì. Poi Giorgio da Verona dice: ma va Santi, stasera 6-1 per noi. Però Giorgio, io non farei questo errore di sottovalutare la sfida. Più che altro spero non lo faccia la Fiorentina, sai, finché lo fa il tifoso. Ma se lo fanno i giocatori è un po' peggio di sottovalutare l'avversario, perché è la volta buona che poi vanno male le cose. Va bene, poi Paolo dice: voi siete troppo ganzi, saluti dalle valli di Lanzo Torinese.
1: No, grandissime. Dall'altro voglio dire, una volta si va anche in gita lì a fare un po' di trekking. Va bene, Nico?
0: Sì, in motorino andiamo?
1: No, te motorino ci puoi andare, te la Lucchetto subito, sicché.
0: No,
1: si va a fare una girata in quella zona, poi si fa la scalata, voglio dire, si fa anche dopo una deviazione, si va sul Monte Bianco, sì. Si va in Val d'Aosta, si va sul Monte Bianco e si arriva in cima, dove, insomma, la cima, certo. È abbastanza facile arrivarci, perché noi siamo abituati alla montagna di Grassina, ecco.
0: No, sì. mi risulta che sia il monte più basso d'Europa, il Monte Bianco, quindi è facile arrivare.
1: Rispetto alla montagna di Grassina, naturalmente è una montagnuccia, sì. Insomma, come andare su una collina dei Chianti, ecco.
0: No, certo, in generale è il monte più basso d'Europa, no, notoriamente, vabbè.
1: Sì.
0: Vai con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo.
5: Guido, ma alla grigliata di domani a Grassina e si vede il Perù per via del tipo di vino che si beve e quindi la gradazione, o proprio perché sarà a cielo terzo e riesce a vedere Machu Picchu? Ciao Guido.
0: Cosa ti senti di rispondere?
1: No, è che da noi ci sta questa visuale, ragazzi, poi non ho capito perché si vede un po' di Perù e Ushuaia, l'Argentina, perché da in lontananza non sono in cima, io vedo anche pinguini. Tra l'altro ho visto che l'altro giorno giocavano anche tra di loro, si vedeva proprio bene in questa zona, non lo so, Perù e Ushuaia sono, diciamo, le località che si vedono dalla montagna di Grassina, non lo so. Francamente
0: l'unico Ushuaia che conosco è quello di Ibiza,
1: No, quello noi ci sta tipo, quello per noi, cioè, è come avere gli occhialini 3D, è come essere lì, capito?
0: Vabbè,
1: cioè, se io mi giro dalla montagna di Grassi e guardo verso Ibiza, mi sembra di toccarla con la mano. No, qui è robetta questa. In confronto, il Perù e Ushuaia sono altri livelli. Ecco,
0: sì, no, sì. Vabbè, quando si dice Grassina Caput Mundi, in effetti è proprio così.
1: Sì.
0: Vai, allora.
1: Sì. A Grassina siamo dei fenomeni, non c'è nulla a fare. Siamo avanti. Sì.
0: Vai con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo. Arriva,
6: Buon pomeriggio Nick e Nick, Flavio dalla Svezia. Cecca, io vengo giù alla motorinata con la mia moto elettrica, è un trike, sai, quelle moto con tre ruote,
1: perché
6: sono anziano, almeno non perdo l'equilibrio e non cado. Passo dal Brennero, ciao!
0: Meraviglioso, eh?
1: Sì, tra l'altro ora Nick non so come si potrà fare, perché ho visto mette temporali, se si va là sarei tutti magnati, ti immagini
0: bene.
1: Roma?
0: Anzi Benassi, talmente bene che ti dico Benassi, non vedo l'ora che rinfreschi, porca miseria.
1: Ma tra l'altro hai visto con Dimitri Conti e quella bandiera nero-verdi, belli sull'Appennino, tutti nero-verdi, come si sarebbe,
0: Per Dinci Bacco, Per Dinci.
1: Sì, potresti anche venire, Nico, invece di andare in ferie a fare la trasferta, a vedere il Sassuolo in casa in trasferta, tanta roba.
0: Ma guarda, ferie non me ne parlare. Ti ho detto, sono dei modelli ferie, non mi interessa.
1: No, a proposito, Giappone, te sei andato in ferie, non in Giappone.
0: È che sono andato a fare, certo.
1: No, dicevo no, perché si sta... no, perché pensavo ci fosse il Corriere dello Sport sezione Giappone.
0: Sì, certo. Sì, sì. No, okay. Sono andato a fare un servizio, ho chiesto un po' alla gente che ne pensava di Ken, se rimaneva oppure no. Saremmo sì, capaci.
1: La Vox Populi.
0: Sì,
1: direttamente, la Vox Populi.
0: Direttamente da Nagoya, la Vox Populi su Ken. Sì, sì, e su Piccoli. Chi mettereste voi? No,
1: perché, sì, informazione, esatto. Ora, no. Meglio Sartori o Paratici, eh?
0: Tutto questo stiamo vedendo passare le immagini di Sky Sport con l'arrivo di Piccoli al Bologna, che è operazione clamorosa, 18 milioni e il 10% sulla futura rivendita. La Fiorentina ha fatto una clamorosa operazione, al di là del giocatore, ovviamente noi intendiamo economica.
1: Sempre che Bologna rimanga a Serie A, perché a quel punto...
0: Eh beh sì, è vero, perché l'obbligo di riscatto è condizionato alla permanenza in Serie A del Bologna.
1: Sì, ma immagini? Voglio dire, ora noi ci si ride su questa cosa, però in effetti è vero, l'operazione è fatta molto bene in cessione alla grande, nulla da dire.
0: Credo anch'io. Altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, eccolo qua, arriva.
7: Buonasera cari Mix, il fatto che Fagioli a Fagioli gli si proponga una stagione da alternativa è inaccettabile, quindi le strade di mercato saranno sempre più aperte dal 20 agosto in poi?
0: Ma allora, Cecca, questo vorrei che tu ci dessi una risposta. Cioè, è possibile anche dal 20 agosto in poi immaginarsi una cessione di Fagioli?
1: Ma allora, diciamo così, che il reparto di centrocampo della Fiorentina è forse quello dove c'è meno sofferenza di tutte in caso di una partenza, anche se stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello come Niccolò Fagioli.
0: Sì.
1: Io non lo so, ecco, però se tu mi dicessi dopo il 20 Chiello, dopo il 20 Fagioli, io forse penso che si potrebbe prolungare l'attesa solo per Fagioli, perché Ken dopo diventa un problema prendere un altro centravanti vista la penuria di attaccanti che ci sono a livello internazionale, quindi potrebbe anche accadere, però se non è accaduto finora un motivo ci sarà, quindi non la vedo una cosa così probabile, la vedo possibile ma non probabile in questo momento la partenza di Fagioli, ecco.
0: Davide ci scrive: se prendono Seis dal Bruges sarebbe clamoroso, grandissima gamba, grandissima tecnica, anche se nasce terzino sa fare molto bene anche l'esterno alto. Ecco, a proposito dei terzini, no, la Fiorentina deve fare un terzino sinistro. Tra i nomi, diciamo, che io ho inserito nella copertina su Firenze Viola c'è Belgali, che in realtà è terzino destro ma può fare anche il, diciamo, il sinistro, no, l'ha fatto alle volte soprattutto l'esterno al Verona. Poi ci sono altri nomi come Francisco Moura del Porto, oppure in casa Lazio Manuel Lazzari, Nuno Tavares, che ha avuto qualche problema fisico in realtà negli scorsi giorni. E poi una suggestione, perché c'è anche Destiny Udoge che credo stia trattando con la Roma, ma piace ancora tanto a Fabio Paratici.
1: Chi non piace Udoge, voglio sì, dire, certo. Quindi però lì non so se la Fiorentina farà un grande investimento, perché l'investimento forte lo devono fare sull'esterno d'attacco, non penso lo vogliono fare sull'esterno difensivo, sai Nico, perché sì, sarebbe se no, cioè quanti soldi tirano fuori se no ancora, mi sembra un po' tirata per i capelli questa cosa, vediamo, ecco, io sono sempre dell'idea che loro stiano lavorando soprattutto per questo esterno d'attacco che possa essere di altissimo livello ma che allo stesso tempo possano prenderlo magari con formule molto vantaggiose, e conciliare le due cose per me è molto complicato.
0: No, sono d'accordo, è quello che dici è senz'altro la verità, cioè che alla fine a sinistra hanno preso Victor Valdepeñas da Real Madrid, hanno fatto un investimento, sicuramente hanno garantito al giocatore e al Real Madrid che Valdepeñas giocherà, quindi mi sembra strano che facciano un colpo da 90, ma l'ho anche scritto in realtà, non bisogna aspettarselo, casomai se proprio c'è un'occasione clamorosa come Destiny Udoge non penso se la facciano scappare, però ecco, presumibilmente a sinistra viene fatto un colpo, diciamo un giocatore da alternare, no? Un'alternativa a Valdepeñas, cioè, per poi fare invece il grande investimento in attacco, quindi su questo siamo stati abbastanza chiari, direi. Andiamo con gli ultimi messaggi vocali, sentiamoli.
8: Nicchi, Tappia e Pinge Poggi, Gemme.
9: Allora, ho avuto l'onore di trovare Dimitri, capo dei cattivi, al Ganzaroli, che per chi è di zona Firenze Sud è un negozio che ha tutto per la casa, era chiaramente in cerca dei lucchetti per il Cecca. La domanda è questa, la domanda seria, certo. Ma all'esterno quando lo comprano, prima della Roma o la partita dopo? Ciao Lorenzo.
10: Nick e Nick, per volare vendere Ken, quarantino, 45 milioni e darli a Lipsia per Nusa e via, questo sarebbe l'affare del secolo, squadra fortissima, pare sia anche piede destro, mi pare, in USA, no?
11: Buongiorno Cecca, Nick. Allora, Nico Williams può essere pure un sogno, ma Nusa che mi dici? Può essere anch'esso un sogno, una suggestione, o non lo so. Lui non è possibile che lo prendiamo, Cecca.
12: Buonasera ragazzi, e volevo dire a Nick, a parte Leao, poi si cerca un batterista e si porta la Grassina.
0: Sì, sì, perché Leao e Ken sono anche collaboratori in ambito sì. musicale, no?
1: Sì, sì, sarebbe perfetto, sono un bel binomio, eh? Che ne pensi? No, io, ragazzi, io non vi voglio. Ora, io, noi si fa questa trasmissione, ci piace il 14 agosto, ridere, scherzare, buttarla sul cazzeggio e tutto quanto, eccetera. Però non voglio nemmeno illudere le persone dicendo affetti a prendere Nico Williams, prende Nusa. Qui Nusa siamo costa. Su livelli. Sono su livelli di 45-50 milioni di euro, cioè questi sono giocatori che hanno questa portata, eh. Non è che non stiamo parlando di noccioline, per cui io non so se si sia in grado di poter fare un'operazione del genere, con tutta l'onestà e la sincerità, ecco, quindi se cosa? Sapremo qualcosa ve lo diremo, ma ora io non voglio illudere nessuno, ecco.
0: Secondo me questo è un giochino che potete fare anche voi, molto semplice. Quando un giocatore ha il costo del cartellino molto elevato, e parliamo di 30 milioni, 40 sono già parecchi, parecchi, la Fiorentina, considerando magari la situazione del suddetto obiettivo, e cioè che può avere l'ambizione di giocare con quante unità, gliela garantisce questa continuità, a patto che però guadagni poco. Quindi se Nusa guadagna X, e con X intendo, che ne so, 5-6 milioni, l'operazione non si può fare, perché per quanto tu possa spalmare, diminuire l'ingaggio, esatto. dividerlo con il club, con il club, insomma, proprietario del cartellino, sono tantissimi quei milioni. Ora io non lo so, Nusa penso guadagni anche meno, vedo da, insomma, da Transfer Market, comunque dai siti, che 2 milioni e 2 il suo ingaggio, non lo so se sia quello preciso, bisognerebbe informarsi, sarebbe anche plausibile, però ecco, giocatori che invece guadagnano tanto non li puoi andare a aggredire se non si diminuiscono il loro stipendio, ma è una cosa che nel calcio non si vede mai, praticamente. João Mario l'ha fatto, ma perché guadagnava 2, alla Fiorentina guadagna 1,5, ecco. Comunque, vabbè, questo era per...
1: No, io lo vedo come te, però sai, è inutile stare a raccontare novelle, vediamo, certo, quello che succede, tanto sicuramente a breve scopriremo quale sarà il giocatore su cui stanno puntando forte.
0: Va bene, Cecca, allora grazie, noi ci vediamo stasera allo stadio, no?
1: Sì, 3 minuti e poi vado via, insomma.
0: Come cantavano, per salutare, sì. Negramano, 3 minuti, solo 3 minuti.
1: Esatto, sempre che riesco a ritrovare la strada, perché sai, tutti questi lavori che ci sono qui anche a Grassina, non so se riesco a uscire per tempo,
0: va
1: quindi
0: bene, va bene.
1: Farò il possibile, Nico, per trovarti, ti verrò a salutare, tanto sei lì notte.
0: Sì, occhio ai motorini, eh? Occhio ai motorini.
1: Sì, perché... vabbè, ma motorini, stasera le persone la lucchetteranno da sole, ci avranno bisogno di me, diciamo,
0: no,
1: supporto.
0: Perché se poi vi trovate un lucchetto, salutiamo Marco Piccoli, un lucchetto suppletivo è quello del Cecca, mi raccomando, occhio a tutti, attenti, va bene.
1: Esatto,
0: grazie
1: Nicolò. Ricordiamoci, nero-verdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Gol, ciao Cecca.
1: Esatto.
0: Ciao, grazie a Nicolò.
1: Ciao Nico, ci si vede tra una settimana o due o tre, forse neanche più, però certo. L'importante è volersi bene. Sei forte. Ciao Nico.
0: Mi piace questo tuo lato filosofico. Allora, adesso la linea va a Carisca al vento, c'è come sempre Giacomo Galassi in plancia di comando, con il sottoscritto ci risentiamo, ci vediamo con qualcuno di voi magari allo stadio stasera per Fiorentina Benevento, ore 21:15. Nick e Nick torna lunedì prossimo da Nicolò Santi. Ciao.
13: Radio Firenze Viola.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 km dal confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
15: In Cisgiordania, Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
16: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
15: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di questa notte. E intanto è partita anche la conta dei danni. A suoi esercenti fa una prima stima delle perdite per il turismo che potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12 e i 24 milioni di euro.
16: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei seggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
15: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Io sono molto emozionato, buon pomeriggio a tutti. Oggi arriva Garrisca al vento, questo venerdì 14 agosto, giornata di partita per la Fiorentina che alle 21.15 scende in campo contro il Benevento all'Artemio Franchi. Insieme al sottoscritto Giacomo Galassi c'è una delle menti più brillanti del XXI secolo, un giornalista destinato a scrivere pagine di storia, il Gianni Brera dell'Antella, sì. Niccolò Righi, buonasera Niccolò.
9: Buon pomeriggio a tutti.
8: Ciao, era tanto che non facevamo una diretta insieme.
9: Chi è che prende il posto oggi di solito il venerdì?
8: Della Chiara che è in ferie, che giustamente è in ferie, in realtà tornerà domenica, già qui bene. Si è presa solo una settimana più che meritata. C'è Marco Tonelli che in ferie ci è da sempre, perché è uno stato mentale per lui essere in ferie a curare la parte tecnica. Lo ringraziamo in maniera preventiva e ricordiamo come sempre, più di sempre, il 348 751 3933 a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece se volete chiamarci in questa giornata in cui naturalmente noi ci avvicineremo alla partita con il Benevento. Resta sullo sfondo il calciomercato con la Fiorentina che deve ancora sistemare due o tre caselle e poi lavorare su due o tre uscite anche di un certo livello, perché poi se ci mettiamo anche quelle non di un certo livello il numero cresce e non poco. Però io devo sapere cos'è che stai facendo con quella formazione davanti, che squadra è?
9: Mi stavo Niccolò? Studiando la formazione del Benevento.
8: Ma pensa te che professionista, certo, lo capite certo. Perché io sono emozionato ad avere accanto uno come Niccolò Righi, sì, sì. Partita vera sarà stasera.
9: Partita vera, sì, un esordio comunque sia, che insomma la partita non è delle più proibitive, però è comunque una partita dentro e fuori, e rompere il ghiaccio con una Fiorentina comunque ancora con il cantiere aperto, non soltanto per quanto riguarda quelli che ci sono al Franchi, e che io sinceramente ho grande curiosità di vedere, perché
8: sarai allo stadio stasera?
9: Sarò allo stadio, fino all'anno scorso addetto ai lavori, come dicono quelli bravi. Fino all'anno scorso io sinceramente non percepivo a occhio nudo di settimana in settimana i cambiamenti che stava vivendo la curva Fiesole di settimana in settimana con i lavori. Vedremo se ci sarà un passo in avanti significativo, dovrebbe esserci, perché lo stadio è stato chiuso,
8: pronta nel suo aspetto, sì. Diciamo che si vede, poi manca tutto il resto, però va bene, sì, anch'io sono molto curioso di vederlo. Sono curioso forse di vedere di più la Fiorentina, però, che scenderà in campo, sì. Visto che insomma sarà una prova anche in vista dell'esordio in campionato con la Roma tra 10 giorni, con qualche acciaccato soprattutto a Mandragora, ma anche a Ta, vedremo se ci sarà dal primo, e poi anche con la curiosità di vedere i vari Ulaima, Stantuono, Vieri, Joao Mario, Jimenez, Valdepeñas, insomma i 9 acquisti. Pellegrino, non ci sarà. Ieri ho fatto impazzire Stefano Prizio e mi ha chiesto di chiamarlo Pellegrino, e io, come tutti i bambini, no, a cui dici di non fare una cosa, l'ho chiamato per tutte le 2 ore Pellegrino. Oggi tornerò a chiamarlo Pellegrino, perché comunque io vivo a Bagnaripoli, te a Lantella, a Rio, insomma a Buenos Aires o in Argentina. Detto questo, notizie di mercato, partiamo da questo, visto che poi sulla partita ci arriveremo anche più in là. Anzi, lo sai Niccolò, io te l'ho detto prima della puntata, che un'idea di una, secondo me, discussione interessante, che però qualcuno potrebbe vedere come polemica, ce l'ho anche su quello che sta facendo la Fiorentina, però prima ci arriviamo con calma. Io ti dico che cosa succederà secondo te, ti chiedo che cosa succederà secondo te in queste 2 settimane abbondanti che mancano alla fine del calciomercato, perché di movimenti a sorpresa paratici ne ha messi a segno molti. Secondo te ci saranno altre sorprese?
9: E cosa intendi per sorpresa? C'è un acquisto che non ci aspettiamo? Perché noi ci aspettiamo tutti l'esterno, ci aspettiamo
8: anche
9: il centrocampista.
8: Sì, soprattutto di un certo spessore, ecco, da questo punto di vista.
9: Io l'esterno, mi aspetto un esterno d'attacco di un certo spessore, perché secondo me lì Paratici farà veramente il vero colpo, la famosa ciliegina che manca per questo mercato, lo farà in quella zona di campo, per cui io mi aspetto un giocatore comunque importante, un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che in questo momento fanno parte della rosa della Fiorentina, quindi un esterno magari più di gamba, un esterno che dia ampiezza, che possa saltare l'uomo, che favorisca magari gli inserimenti di Attà, quindi io mi aspetto un esterno puro da quel punto di vista. Mi aspetto che la Fiorentina abbia anche a disposizione un buon budget, non voglio dire discreto, perché insomma la Fiorentina ha già speso tanti soldi, però un buon budget, considerando che insomma in teoria gli acquisti da fare in avanti erano un paio di esterni, ma Stantuono è costato poco e nulla, perché insomma si parla del 60% dello stipendio, per cui poco più di 2 milioni di euro l'esborso che la Fiorentina farà per pagare l'argentino, e quindi mi aspetto un giocatore con certe caratteristiche che possa costare magari, non lo so, una ventina di milioni, vedremo, oppure insomma, ma anche 25, non lo so, ora no,
8: c'è
9: chi parla ora di
8: 40-50 milioni di euro,
9: non lo so, io non lei, sinceramente io. Sinceramente 40-50 milioni di euro sono tanti, anche perché un attaccante che ha un cartellino da 40-50 milioni di euro si porta dietro anche un ingaggio abbastanza proporzionale alla cifra che spenderesti per il cartellino, e in una Fiorentina che comunque, lo abbiamo detto tante volte, sta cercando anche di abbassare il monte ingaggi. Ecco, un giocatore che costa 40-50 milioni di euro, io, soprattutto un attaccante, secondo me gli devi dare poi 3-4 milioni di euro, almeno glieli devi dare, e non credo che sia nell'ottica della società, però staremo a vedere, ecco.
8: Poi c'è la questione del centrocampo con Torsved che resta un nome, io francamente non vedo l'utilità o il senso nell'attuale centrocampo, già è iperabbondante anche con gli esuberi di Fabiano e Brescianini, perché anche se tu dovessi liberarti Fabiano e Brescianini, che tra l'altro secondo me rischia di giocare titolare già a partire da stasera, ma comunque considerando il fatto che arriverà un esterno sinistro, anche Attà poi tornerà nel reparto di centrocampo, insomma Ulai, Fagioli, Attà, Mandragora, Ndur, ok, sono già cinque titolari, ok, più hai Brescianini e Fabian, la necessità di inserirci anche Torsved, io non la vedo, però non è questo, voglio restare sull'esterno sinistro, siccome stanno già arrivando dei nomi, voglio porla così, siccome poi, se no, io la discussione me la tengo, intanto ci abbiamo due ore insieme, secondo me ci sarà tempo per affrontarla, per ora restiamo sul sogno e vi chiedo 3487593933, già in questi giorni io l'ho detta la mia, ora te la ripeterò anche a te, l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale, che ala sinistra volete per la Fiorentina? Voglio un nome e un cognome, te ce l'hai così? O
9: Dan Ndoye.
8: Non sai, è anche la mia chiamata, quindi ora ne penso un'altra.
9: Allora, sì, non so, dobbiamo farne un'altra.
8: Sì,
9: verosimili, caro, chiaramente. Cioè, non è che Vinicius non conta, ecco.
8: Vinicius no.
9: Ma neanche Nusa.
8: Ecco,
9: per dare
8: no,
9: un riferimento.
8: No, neanche Nusa, io te lo mettevo come obiettivo massimo.
9: No,
8: Nusa,
9: secondo me non conta Nusa, perché il Lipsia secondo me comunque chiede 60 milioni per Nusa, per cui anche volendo quei 40 milioni che, non so, spingiamoci all'utopia pura, 40 milioni di euro a Fiorentina ha per l'esterno, io non credo che la Fiorentina in questo momento abbia tutti questi soldi, soprattutto se non dovesse fare la cessione di Ken o di Fagioli, altri 40 milioni per l'esterno. Ponendo però per una vincita al gratta e vinci di Giuseppe Commisso, che fa oggi, va in edicola, compra un gratta e vinci e vince 40 milioni di euro, che dice vai paratici, te li do questi qua.
8: Beh, comunque non ha fatto così, però insomma questo mercato
9: sì, però,
8: sicuramente
9: appunto,
8: dal punto di vista economico ha superato,
9: però, altri
8: le aspettative.
9: 40.
8: Lo sai che un amico ci ha già mandato un nome, lui per scherzo, e invece me l'ero dimenticato perché la mia testa, anche complice il periodo del caldo, insomma d'estate, mm-hmm, così se ne vola un po'. È da stamani che ci penso a quello che secondo me può essere un'occasione di mercato, anche perché a me una voce era arrivata, però erano le voci non solo non confermate, proprio cioè bollate come delle, si può dire in fascia protetta, come delle cazzate, okay, insomma. Però gioca al Milan, è in uscita.
9: Lo sapevo che mi portavi lì.
8: Perché è da ieri che è emerso come Rafa Leao abbia detto al Milan, e il Milan abbia detto a Rafa Leao soprattutto bona cisi, no? Come dicono sì, i Aldo Rossi a Milano. E quindi di fronte al fatto che comunque secondo me con delle formule anche alla paratici, compri il 70%, poi dare 40.000 lire al Perozzi alla prima occasione, ma prendi uno, paghi due, insomma con delle formule fantasiose, secondo me per una cifra attorno ai 30 milioni ti prendi Rafa Leao, che il campionato italiano lo conosce, certo, poi sta a grosso stuzzicarlo e stimolarlo, ma Moise Ken lo conosce e non poco. Io posso dire un tridente Leao, Ken, Mastantuono, poi magari rischia di essere un buco nell'acqua. Ma ti fa gasare, cioè, secondo me c'è poco da dire. Comunque vede se è andato sui nomi, vuoi che ti dico che cosa consiglia l'intelligenza artificiale? Prima mi vuoi dire la tua?
9: No, ti stavo dicendo che Leao semplicemente guadagna in questo momento credo 6 milioni e mezzo al Milan, per cui
8: però non ne andrà a guadagnare altrettanto, anche perché perfino il Galatasaray ha fatto un passo indietro, che diciamo ormai la Turchia è rimasto l'unico posto che overpaga.
9: Sì, però il passo indietro del Galatasaray io non mi fido, cioè l'ha fatto se non sbaglio tra l'altro il Fenerbahce, il passo indietro con il comunicato, il Galatasaray proprio la posizione non l'ha presa, sembrava che lui
8: sul tuo sito tutto mercato web
9: sembrava che lui non volesse andare Galatasaray,
8: obiettivi Martinelli e Nuaneri,
9: sì assolutamente, sembra aver cambiato idea, perché insomma, però ecco, il Milan, anche il Milan sembra aver cambiato idea, perché una settimana fa sembrava tutto rose e fiori, invece siamo tornati al punto in cui Leao è sul piede di partenza. Ma se me lo chiede dal punto di vista tecnico o me lo chiede dal punto di vista pratico? Secondo me dal punto di vista pratico è impossibile che la Fiorentina si possa permettere un giocatore come Leao. Impossibile. Perché comunque il Milan
8: un ingaggio da 3 milioni.
9: Ma perché Leao deve venire a guadagnare 3 milioni?
8: Perché non ha niente in mano il 14 agosto.
9: Però ce l'avrà, cioè nel senso, da qui alla fine del mercato una squadra araba.
8: Scusa,
9: una
8: te l'avresti detto che Attà potesse venire alla Fiorentina?
9: Lo so, però Attà non è Leao. Cioè, Attà è un giocatore che viene dall'Udinese.
8: Se vuoi, più in ascesa Attà rispetto a Leao, ora, invece insomma, la parabola è in discesa.
9: Sì, vabbè. Sì, è vero che la parabola di Leao è stata in discesa.
8: Sta scricchiolando il tuo muro.
9: No, Attà, Leao l'anno scorso, Nicola, è stato comunque il capocannoniere del Milan in una annata disastrosa, che comunque i rossoneri hanno chiuso al quinto posto. Per cui, insomma, è stata un'annata pessima, ma insomma, per quello che è il valore del giocatore, quello che è il valore della squadra. Però ora dire che Leao è in questo momento un gradino sotto Attà mi sembra
8: non
9: un po' esagerato.
8: Non ho detto questo, ho detto che non è in una fase di ascesa come invece era Attà, che proprio il Milan era sicuro.
9: Io non credo che possano bastare 30 milioni, né tantomeno che possano bastare a lui 3 milioni
8: e un disco prodotto dalla Fiorentina con lui
9: e
8: Moise Kean.
9: Ecco, magari sente il richiamo della musica, ti immagini a quel punto con Moise Kean e Leao, sarebbe
8: Io non vorrei essere grosso nel caso, però secondo me da tifoso è un acquisto che alzerebbe ulteriormente l'asticella delle ambizioni. Allora, ci state già mandando tantissimi nomi ganzi, per dirla alla Fiorentina o alla Toscana, ci arrivo, ma prima ti dico che cosa dice l'intelligenza artificiale. Uno era già uscito, è Johan Bakayoko, dell'Ipsia.
9: Ok.
8: Un altro è Armand, perché stavo leggendo anche le motivazioni, però chi se ne frega le motivazioni. Armand Lorienté, del Sassuolo.
9: Ma a me, secondo me,
8: se bisogna prendere un
9: calciatore
8: peggiori. Certo, se bisogna prendere Torsved, io dal Sassuolo prendo Lorienté. Uno, vabbè, Nico Gonzalez mi suggerisce la.
9: No, forse no, dai.
8: No, ormai. Va bene, Nico no. Nusa, Antonio Nusa. Okay. Poi Samuel Chukwueze, che anche lui mancino, forse più adatto a destra. Però voglio dire,
9: cioè, si passa da Nusa, che costa 60 milioni, a Chukwueze, che forse
8: sì,
9: con
8: mentre
9: 15.
8: L'ultimo che ci suggerisce, mi sa che si è perso un passaggio, perché poteva avere senso, ma lo ha preso il Sassuolo, è Benjamin Dominguez, che vedo non ti scalda, forse non scalda, ma poteva essere un profilo da Fiorentina se magari Paratici o Grosso ci avessero visto qualcosa di particolare. Però è ufficiale il suo trasferimento al Sassuolo, non credo che dopo una settimana
9: no.
8: sia disposto a venderlo. Va bene, direi poca roba. Ha fatto anche un podio, però, dei suoi nomi. Addirittura, secondo l'intelligenza artificiale, Bakayoko sarebbe meglio di Nusa per la Fiorentina. Ora, vabbè, che fa caldo. Intelligenza
9: gioca nella stessa squadra, per cui magari non lo so. Ti andiamo dall'Ipsia e diciamogli, daccene uno, cioè una tua scelta.
8: Però uno mi risulta che sia la riserva dell'altro, sia stata almeno l'anno scorso.
9: Sì, oddio, forse Bakayoko era più di Diomande. Ecco, a questo punto non credo che l'Ipsia, dopo aver venduto Diomande, si possa privare anche di Bakayoko. Magari è il momento per fargli, per dargli la maglia da titolare, non lo so.
8: Dici che Dio ha i tuoi colleghi tedeschi all'Ipsia?
9: No, io ora non ho, ora attivo le mie fonti in Germania.
8: E poi ci fai sapere. Sì, sì. Comunque è un po' scomparso. Allora, vuoi sapere un po' di nomi? Io di solito faccio la prima mezz'ora di discussioni studio e poi partono i messaggi, ma siccome ho lanciato subito questo, questa domanda e vedo che state rispondendo, si parte subito con prima, va bene, c'era Gabriele, te lo chiedo, hai lo stesso nome e cognome di un famoso personaggio, certo, di Amici Miei, e mi chiede quante volte ti abbiamo fatto lo scherzo delle bustine di zucchero a Niccolò Righi.
9: No, in realtà mai.
8: Come la vivi questa? Quante volte ti viene detto a Firenze Niccolò Righi, come quel Niccolò Righi?
9: Sorprendentemente poche.
8: Davvero? Io mi sa che te l'ho detto
9: quasi subito.
8: Però è finita lì, ci conosciamo ormai da diversi anni, non ho insistito sulla cosa. Allora, Daniele ci dice, tra l'altro sono contento di farlo Niccolò Righi, perché comunque è un discreto conoscitore del calcio, forse anche più del sottoscritto, quindi ad esempio io Malik Fofana del Lione sarebbe un gran bel giocatore come ala sinistra di piede destro, faccio un passo indietro perché non lo conosco troppo bene, a parte aver letto il suo nome ogni tanto.
9: Dal punto di vista tecnico non lo conosco bene nemmeno io, sono sincero, è che anche lui mi sembra che sia un giocatore molto giovane, che costa una fraccata di soldi, come si dice in termini tecnici, insomma siamo sui 30 abbondanti. Non lo so, può essere un'idea, magari il Lione è una squadra che insomma dal punto di vista economico non è che sia proprio la faccia della sostenibilità, ecco, per cui magari hanno bisogno di vendere, quindi la Fiorentina può aggredirlo, però non lo so, ecco, credo che sia un trentello fatto bene, ecco, Fofana, ma se bastano, ecco.
8: Allora, rispondo agli amici che ci stanno chiedendo del divieto per la trasferta a Roma, non so se è proprio ufficiale, ma insomma si attende solo il comunicato del questore, lo leggete anche su firenzeviola.it, che l'osservatorio per le manifestazioni sportive dopo l'iniziale via libera ha cambiato idea relativamente alla trasferta il lunedì 24 agosto, limitando la stessa ai tifosi provenienti dalla provincia fiorentina, quindi chi è residente residente nella provincia di Firenze non potrà seguire la Fiorentina a Roma. Vabbè, questo anche a fronte, no, di quello che era successo nel gennaio scorso, gli scontri proprio con gli ultras della Roma sulla 1 e poi il divieto di trasferta per tutto il resto della stagione. E, un amico, e poi mi fa venire anche in mente un altro calciatore che mi stuzzicherebbe molto, e secondo me te mi hai smontato totalmente l'operazione Leao, questa dal punto di vista economico è un po' più fattibile, non molto più fattibile.
9: Sentiamo.
8: Ti dico la mia prima di andare sugli ascoltatori.
9: Vai.
8: Noah Lang dal Napoli, no? Sì. Di cui si è parlato, c'è da capire un po' Allegri che cosa ne vuol fare, però mi risulta che gli agenti lo stiano offrendo a destra e a manca. Ora, anche lui ha uno stipendio non da poco, più basso di Leao, ora non ricordo le cifre esatte, secondo me siamo attorno ai 4 milioni di euro, che sono comunque abbastanza una cifra importante, però un po' inferiore rispetto ai 6 milioni, ma ecco, magari qui te ti puoi garantire anche un prestito con diritto di riscatto alto, ad esempio a 25-30 milioni, e magari il Napoli te lo può anche accettare, visto che lo pagò, se non sbaglio, 25 milioni.
9: Sì, no? Siamo, no, se era sopra i 20 e sotto i 30,
8: ti vedo
9: non
8: più
9: ricordo.
8: Possibilista su Noah Lang.
9: Sicuramente dal punto di vista economico è un calciatore più nelle corde, un esborso economico minore di quello di Leao, e quindi perché no? A me sinceramente non mi fa impazzire Noah Lang, sono sincero, non mi faceva neanche impazzire quando lo comprò il Napoli, perché insomma anche in Olanda aveva sì dimostrato di essere un buon calciatore al PSV Eindhoven, però è un giocatore molto... un arruffone, cioè uno che un dribblomane che arruffone. Però poi non arriva mai a dunque.
8: Secondo
9: me, termine tecnico arruffone, secondo me è perfetto per
8: anche
9: descrivere
8: Noah Lang. È un cantante.
9: Anche Noah Lang è un cantante.
8: Leao,
9: sì.
8: E Ken.
9: Facciamo un tridente.
8: Facciamo veramente un tridente. Se non dovesse andare male sul campo da gioco, proviamo a fare un disco. Non mi risulta che a parte Leao, non so neanche. Ha inciso? Sì, credo abbia inciso. Insomma,
9: sì,
8: nessuno
9: sì.
8: di loro per ora sta spaccando nel mondo della musica.
9: Noena, come si chiama Noah?
8: Noah Lang, però ecco, nessuno di loro per ora ha dimostrato davanti al microfono quello che invece ha dimostrato su un campo da pallone, però dovesse andare male.
9: Il nostro tridente di cantanti come Gianni Morandi, Umberto Tozzi,
8: un amico,
9: e Luca
8: ci
9: Ruggeri.
8: Segnala effettivamente come Noah Lang in questo momento sia molto vicino all'Ajax. Ora Luca ci dice in chiusura, a me non pareva fosse proprio in chiusura con l'Ajax, però per ora i discorsi più avanzati del Napoli sono con l'Ajax. Però ecco, se Noah Lang... si sta parlando di Ajax, voglio dire, la Fiorentina può anche inserirsi in 24 e convincerlo, nel senso che se davanti a un giocatore dici sono l'Ajax, ok, conosco bene il campionato olandese, ho fatto le mie cose migliori eccetera eccetera, ma insomma in Serie A la Fiorentina può offrirti un palcoscenico un po' migliore, anche se l'Ajax immagino che faccia le coppe europee, quindi
9: sì, l'anno scorso l'Ajax ha fatto una stagione pessima, però insomma credo che l'Europa League almeno
8: in Olanda
9: averla fatta
8: anche a fa male. Va bene, poi Ugolone credo che sia di Scandicci, perché ci dice a Scandicci fa molto caldo, e sempre a Scandicci un uccellino gli ha suggerito un nome interessante, non so se lo conosci e se secondo te è fattibile, Kvija Kvaratskhelia.
9: Sì, è fattibile.
8: Fattibile?
9: Fattibile, dai.
8: Va bene.
9: 3 milioni e 30 al PSG.
8: Vediamo il Duomo di Firenze direttamente, okay. E facciamo uno scambio col Paris Saint Germain, gli si porta il Duomo e si prende Kvaratskhelia. Poi, no, Marco... 59.
9: Posso fare una domanda agli ascoltatori? Non che è un nome che propongo, io il mio l'ho fatto, è Ndoye, però lo chiedo visto che è un nome che so che può scatenare dibattito, ma Federico Chiesa lo lasciamo un altro anno a Liverpool a svernare?
8: Un amico ce lo ha scritto, anche se i cavalli di ritorno non mi piacciono, Save ci ha scritto Chiesa se sta bene fisicamente, però c'è un
9: grande sé.
8: È un grosso periodo ipotetico. Certo, secondo me la Fiorentina attuale si potrebbe permettere anche, non dico di aspettarlo, però con questa nuova 4-3-2-1 con Attà dietro le punte, con l'arrivo già di Mastantuono, l'esterno sinistro è importante per questa Fiorentina, ma non è che non puoi scendere in campo senza l'esterno sinistro, quindi forse il gioco potrebbe valere la candela. Ora, credo che insomma,
9: io secondo me Chiesa
8: dal punto di vista proprio etico e emotivo, ecco come
9: certo.
8: lo vivrebbe il tifoso della Fiorentina, che insomma è stato forse non tradito è un termine forte, ma di sicuro non trattato benissimo da Chiesa, ma direi che è solo uno dei tanti, però quindi ti stuzzicherebbe Chiesa.
9: Ma perché no, non credo che la Fiorentina lo possa prendere, non soltanto per questioni di passaggio alla Juventus, ma anche per un po' come si è lasciato soprattutto con Rocco Commisso, per cui io non credo che poi il figlio Giuseppe dia il via libera ad un'operazione che comunque lo ricordiamo quando era negli Stati Uniti e lui si impuntò di restare dentro l'autobus,
8: è
9: eccetera.
8: Vero, ma era
9: eccetera,
8: una discussione con Barone, era un'altra Fiorentina, ora Giuseppe è arrivato ieri sera, tutto il giorno al Viola Park, grandi sorrisi, piace a tutti e mi è sembrato anche molto sereno. Dai.
9: Staremo a vedere. Chiesa lo vedo bene al Como, sinceramente. Perché ha bisogno di italiani, un esterno da mettere lì, lo prendi e lo metti lì sul lago. Perché no? Non ti stuzzica?
8: Anche solo per una questione di lista. Anche solo
9: per una questione di lista. Sì,
8: entra in campo in 11, perché il Como rischia in Europa di non avere gli 11 titolari, poi magari con qualche giovane ce la fa facile, però per scendere in campo. Allora, suggerimento sull'esterno di Marco 59, ti dicevo, è Jaden Philogene, non so quale sia, Philogene, insomma, che è un nome che è uscito in orbita fiorentina. Costo circa 20 milioni, stipendio 1,3 milioni di sterline. Che dite? Io ho visto qualche skill and goal, ma tendo a non fidarmi mai, l'ho visto solo per vedere quanto era alto, come si muoveva.
9: Non lo conosco, me lo hanno raccontato come un giocatore che viene da un'annata veramente ottima fatta in Championship inglese, che uno potrebbe dire ho capito, è la Serie B, però insomma la Championship inglese forse non so se è il sesto campionato, sicuramente è quello più difficile perché è un campionato lunghissimo che ti mette veramente tanto alla prova, ma comunque poi si parla anche di giocatori, squadre che si portano dietro anche degli ingaggi che lo rendono uno dei top comunque campionati europei, cioè sotto i top 5. Magari ci si può mettere dentro, non lo so, se il campionato turco, il campionato olandese o il campionato portoghese, però insomma siamo lì secondo me con la Serie B inglese. Viene da 12 gol e anche un bel po' di assist con l'Ipswich Town, per cui perché no? Dicono assomigli molto a Leao, a proposito del paragone con Leao, quindi un esterno però anche con una certa struttura fisica, dovrebbe essere alto più di 1,80 m, per cui insomma non
8: il classico
9: 81, vabbè, insomma, comunque sia un esterno strutturato, non il classico
8: Leao
9: brevilineo.
8: È 1,88.
9: Sì, è un pochino più alto, però insomma un esterno.

0: può fare Nico Williams, però mi sa che se ne spende meno si va da
1: forse
0: qualche parte.
1: Meno possono bastare, non credo possano bastare meno di 80, ecco, in questo momento. Beh. E poi credo che anche lui sia bello motivato, perché insomma ha detto più volte lui di voler chiudere la carriera nei Paesi Baschi. C'è una storia tra l'altro lui particolarissima, è stato adottato dai Paesi Baschi perché insomma è nato lì, infatti i fratelli Williams giocano per due nazionalità diverse, Iñaki per il Ghana e Nico per la Spagna, per cui insomma è molto legato alla sua terra, diciamo non natia, la terra natia dei genitori è il Ghana, però ecco lui dovrebbe essere nato in Spagna, per cui sì, anche terra natia, quindi però ecco l'ho letto spesso sui social il nome di Nico Williams, sinceramente a caso, perché non so, ottantello secondo me per Nico Williams.
0: Ci stai spegnendo comunque tutti i sogni.
1: Ragazzi, io faccio questo.
0: Parlavi effettivamente, te hai parlato di esterno come ciliegina. E un amico ti dice: ma Stantono cos'è, una marena? Ecco, forse io non la definirei una ciliegina l'esterno sinistro, perché secondo me attualmente non dico sia la base del dolce, però ecco, comunque è uno degli ingredienti principali di un dolce, una macedonia, ecco, nel senso la Fiorentina ha bisogno di un esterno sinistro e lo dovrà prendere, ecco, la ciliegina è un qualcosa che prende in più, secondo me. Sto pensando, la Tosver non può essere considerata ciliegina, però se la Fiorentina va e prende, non mi vengono solo nomi, non possono essere anche
1: no,
0: i Cardi,
1: concettualmente no? Era non era la ciliegina, perché cioè l'esterno serve, sono d'accordo, per cui la ciliegina è un in più, però ecco mi aspetto un colpo di alto profilo, ecco, anche per l'esterno non credo venga preso un esterno. Ecco, facevamo prima il nome di Laurienté, che a me non mi dispiace, però io mi aspetto un qualcosa, un nome anche un pochino più grosso, ecco.
0: Leggo diversi nomi, uno di questi che non ho letto e non ho avuto tempo perché dobbiamo già andare in pausa è Sancho, nome di cui parleremo dopo la pausa, visto che poi era stato accostato, ma in realtà la Fiorentina, detto e le smentite della Fiorentina, ormai stanno a zero, sì. Visto che erano stati smentiti sia Ulai che Mastantuono, però non risultano contatti con l'ex Manchester United e Borussia Dortmund. Noi comunque ci prendiamo una pausa, mandiamo Niccolò Righi a Dortmund e poi al ritorno ci dirà tutto su Sancho.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Leggila, ascoltala, guardala e

0: parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 17.35 di nuovo in diretta a Carisca al Vento con Giacomo Galassi, niente po' di meno che Niccolò Righi, a domandarci quale sia l'esterno sinistro di piede destro o anche di piede mancino, però tendenzialmente che giochi a sinistra migliore per la Fiorentina. Saluto l'amico e collega Dario Baldi che ci ha mandato una foto e che è a Melegnano e che sta prendendo le AO, poi mangiano un sushi e tornano, è fatta, bene, fatta. Grande Dario, non ti facevo un Leaoiano, come si chiamano quelli che seguono Leao, però un nome pieno di vocali tra l'altro, sì. Però bene, bene così, in attesa di Leao che è, come ci ha detto Niccolò Righi, insomma in procinto di arrivare a Firenze, tutto fatto, tutto a che fatto. Cifre?
5: Trentello con una bistecca offerta
4: e un disco,
5: e un disco di Ken, sì,
4: e
5: sì,
4: un
5: certo.
4: Disco di Ken,
5: la possibilità di fare, sì, un po' di sessioni, sì,
4: vabbè,
5: in studio,
4: diciamo,
5: certo.
4: Perché poi se no qualcuno, stiamo scherzando,
5: certo, sì, sì,
4: no,
5: certo,
4: sempre bene chiarire, sì, magari poi escono, ah, Radio Firenze Viola hanno detto è fatta per Leao, no, anzi Niccolò ci ha spento questi sogni perché dice economicamente è molto complicata, ma io ti dico, e di solito i messaggi li leggo rigorosamente in ordine cronologico per non perdermeli, ma quando c'è qualcosa che mi colpisce te la leggo prima, ecco, per l'appunto non riesco a ritrovarlo, ma ora mentre lo ritrovo ti dico che cosa diceva il messaggio. Ti diceva, ma ti immagini che, ah no, che bischero, era davanti a me. Stavo cercando. Allora, ah, non è, anzi, uno, non è vero che costo cartellino e ingaggio vadano di pari passo, vedi Atta e anche una IT ci posso mettere. Due, chi, sì, vi ha detto che la Fiorentina deve abbassare il monte ingaggi, anche perché fate sempre confusione tra costo del lavoro allargato e monte ingaggi, ma mi interessa soprattutto la terza, il numero 3, Niccolò.
5: Terza.
4: Secondo voi Paratici spende 60 milioni a centrocampo, 48 in difesa e non si tiene mezza lira per gli esterni per Grosso? Cioè tu parlavi di 20-30 milioni, effettivamente quando hai speso, insomma,
5: 25 davanti, la belle spese per Pellegrino.
4: Sì,
5: bene. Quindi questo non si conta. Si deve contare.
4: Si conta, però si conta. Voglio dire, l'esterno offensivo era fin, anzi erano due, no, gli esterni offensivi obiettivo di mercato fin dall'inizio dell'estate, dove quando invece a centrocampo e difesa c'era più numericamente, ecco, è rimesso meglio. Effettivamente se spendi così tanto degli altri ruoli è lecito pensare che possa fare anche un super investimento, però non ti vedo motivato.
5: Non lo so, ci può stare, ragazzi, io non mi aspetto che spenda 40, 50, 60 milioni per l'attacco. Lietissimo di essere smentito. Io credo che comunque lui si terrà su cifre abbastanza, non voglio dire simili rispetto a quelli che sono stati gli acquisti top, per cui 20-25 milioni che possono magari diventare 30 o anche 35, però legandoli a qualche bonus. Io non mi aspetto che la Fiorentina spenda 40 milioni di parte fissa più bonus, senza neanche la cessione di Fagioli, la cessione di Ken, perché sennò si può ritornare anche alle cessioni di Ken o la cessione di Fagioli, però i nostri ascoltatori si arrabbiano se diciamo che magari Fagioli potrebbe essere venduto, Ken potrebbe essere venduto. Certo, se vendano entrambi magari sì, se vendano sia Ken per 40 milioni o Fagioli e Fagioli per 30 e incassa 70 milioni, mi posso anche aspettare che vada a prendere un esterno da 40 milioni e che tenga Pellegrino davanti e poi magari, non lo so, va a puntellare la rosa con quello che un po' riesce a prendere Fabio Paratici.
4: Tu parli di Fagioli e Ken, ma qualche ascoltatore, poi arriverò anche su quei messaggi, ci dice anche eventualmente per prendere Leao infili Dodò nell'operazione con il Milan.
5: Cioè, sì, ma perché il Milan
4: Dodò potrebbe essere un'uscita da cui monetizzare. Certo, più di 10-15 milioni di euro è difficile pensare che tu li possa fare, però magari li inserisci in un'operazione. Ora purtroppo anche il Napoli ha preso Favasuli, se no poteva essere un'idea anche inserire Dodò per Noah Lang.
5: Però ci sarà un motivo per cui queste squadre, cioè Dodò, e si parla ormai da un anno che deve andare via, si parla del, siamo passati dal Barcellona al Liverpool, ora siamo al Milan, alla Roma, al Napoli, non lo prendono neanche loro perché poi il Napoli ha preferito andare su Favasuli. Il Milan un giocatore come Dodò poteva averlo preso. Magari può essere un giocatore da ultimo giorno di mercato, cioè il Milan magari sta dando via Tecame in prestito al Lione, ha bisogno di un esterno destro e dice: ma perché non prendere Dodò? Per ora che il Milan si privi di Leao per prendere Dodò, a me ragazzi sembra
4: folle. Dodò è 20
5: folle.
4: Milioni andare, no?
5: Quindi neanche 30 milioni li vorresti dare al Milan per Leao.
4: Ma diavolo, Dodò è 20 milioni, io valuto Dodò 15 in un'operazione del genere, gli do 35.
5: Bah.
4: Semmai il problema è, come dicevi te, se Leao prende 6 milioni netti a stagione,
5: Io ti ho proposto
4: 3 e già sarebbe il secondo più pagato della rosa.
5: Però posso fare io faccio il cacciatore di folaghe, quello che si mette appostato e spara alle folaghe che sono delle anatre, per cui voi state volando con la fantasia, io vi sparo alle vostre fantasie.
4: Ok.
5: Se il Milan pare che chiedesse per Leao ai tempi, qualche settimana fa, 50-60 milioni per lasciarlo partire, oggi si racconta che Amorim non sarebbe soddisfatto del giocatore, che sarebbe intervenuto addirittura in prima persona per chiedere che questo calciatore venga ceduto. Ora però io mi domando, tra un conto è dire chiedere di essere ceduto, però passare da quella richiesta di 60 milioni a 30-35 vuol dire che ci metti il cartello con il 50% di sconto. Cioè, perché Leao oggi deve valere 30 milioni quando noi ci si indigna se ne chiediamo per 40 per Ken, perché per noi Ken vale 50. Dice che tra Ken e Leao in questo momento ci sono 20 milioni di differenza in favore di Ken. Perché?
4: 20 no. 5-10.
5: Bah, non lo so.
4: Comunque, Leao non convocato da Amorim, intanto
5: non è stato
4: per l'amichevole contro il Manchester United.
5: Per anche problemi fisici, in teoria.
4: Esatto,
5: poi in pratica.
4: Così ci dicono. Allora, chiederei a Tonelli se possiamo sentirci anche i primi due WhatsApp audio al 348-7513-933. Vai, Tonello.
6: Oh, ciao Vino, ma che t'hanno drogato stamattina? Ma Leao guadagna un botto di soldi.
5: Oh.
6: E poi insieme a Ken, forse una band potrebbero fare, non una coppiata di calcio. Abbiamo, smettila.
7: Ve lo do io un nome, buonasera innanzitutto. Melik Fofana, 20 anni, nazionalità belga, gioca nell'Olympique e Lione, fortissimo. Una birba.
4: Piace.
5: Ho visto che si porta dietro grandi incognite fisiche, perché l'anno scorso ha saltato grandissima parte della stagione, penso.
4: Perfetto,
5: tre quarti di stagione.
4: Direi. Torniamo, basta con tutti questi giocatori sani, insomma.
5: Fortuna alla caviglia, per cui immagino che sia un infortunio, magari una rottura, che per carità sono infortuni gravi, però non sono quei problemi muscolari che poi magari ti riporti dietro. Magari un infortunio alla caviglia, ti operi, la rimetti in sesto, non lo so, magari ipotizzo.
4: Sentite, Righi, anche fisioterapista.
5: Anche
4: fisioterapista,
5: sì, all'occorrenza,
4: tutto,
5: per arrotondare queste date.
4: E sulla questione economica di Leao, allora, non siamo noi che alla fine decideranno che ala sinistra prenderà la Fiorentina,
5: no,
4: ma lo deciderà Paratici,
5: certo,
4: che sicuramente sta già lavorando. Io sono sicuro che non abbia in mano però il nome, perché sennò sarebbe emerso in qualche maniera, ma avrà una lista di 5-6 calciatori con cui in questo,
5: certo,
4: momento sta parlando e tra l'altro non usciti, perché effettivamente se guardi i nomi che escono, esce veramente poca roba da questo punto di vista. Quindi siamo qui a sognare, e secondo me questo mercato della Fiorentina riscrive anche un po' la famosa regola che non si possa davvero, perché gli affari che hai fatto, a tatti ci posso mettere anche Ulai, ma insomma lo stesso Dragusin aveva altre offerte sul banco, nel senso Paratici ha dimostrato di essere in grado di convincere anche calciatori che in teoria non erano da questa Fiorentina, che il prossimo,
5: sì,
4: anno non farà neanche le coppe europee, quindi almeno quella piccola percentuale teniamocela
5: aperta. Niente impossibile, visto che abbiamo visto Salah andare a un club come il Trabzonspor, che per carità lo riempie di soldi, però insomma poco altro. Io però per Leao in questo momento vogliamo tenerci una porticina aperta, io ti tengo
4: un 1%
5: di aperto, non mi spingo oltre.
4: Mi dici di Omandé, non so, in questo momento o Nusa stesso, secondo me è irrealizzabile. Comunque allarghiamo la nostra discussione a un grande conoscitore di calcio che è sempre in viaggio, io spero che stavolta lo sia per vacanza e per sfuggire un po' dal caldo. Antonio, buongiorni, ben trovato.
8: Ciao
4: Antonio,
8: buon pomeriggio. Sì, sono sbarcato ora sulla terraferma.
4: Oh, beh, dov'è? Cerca di talenti all'Elba, ecco.
8: All'Elba, bellissima acqua.
4: Sì.
8: due giorni bellissimi, sono andato alla nipotina, mia figlia.
4: Oh, che meraviglia. Zona? Che zona
8: due nipoti, uno bisogna andare a trovare tutte e due, no?
4: Mi sembra giustissimo. Che zona dell'Elba? Facci sognare un po', Antonio.
8: Siamo andati a Pomonte, che l'ho scoperto, un paesino bellissimo con una piccolino, ma un'acqua veramente stamani sono stato tre ore dentro l'acqua così.
4: Che bello.
8: Arrivava,
4: ma dove c'è
8: bella,
4: anche il relitto? È a Pomonte.
8: Sì, esatto,
4: che c'è
8: proprio davanti a 150 metri da relitto, c'è pieno di yacht, tutti lì in immersione a fare questi
4: tra
8: yacht.
4: Questo è anche il tuo yacht, no, Antonio?
8: No, il mio yacht no. Il mio yacht è la macchina che mi sta portando a casa con mia moglie, siamo lì.
4: Bene.
8: Si ferma a Livorno, mangia un po' di pesce e poi torniamo a casa.
4: Oh, via, che vita, Antonio. Saluta anche la moglie, naturalmente.
8: Esatto, la saluto. La
4: e
8: moglie.
4: Poi ti porto un attimo sulle discussioni invece legate alla Fiorentina. E voglio aprire con te una potenziale polemica che finora non mi ero sentito di aprire qui con Niccolò Righi al mio fianco. Perché nelle settimane scorse ha tenuto banco, non so se l'hai letto, quello che diceva il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, sul fatto che la Fiorentina, comunque, con questo mercato Paratici, nello specifico, non sta dando una mano alla nazionale italiana, perché tutti gli acquisti
8: Zazzaroni,
4: che sta facendo
8: Zazzaroni deve fare sotto le stelle, non
4: va bene, ora lascia fare. Però secondo me la provocazione era giusta, poi ognuno la può pensare come vuole. Ad esempio Niccolò mi ha già detto che anche per lui è una bischerata, però effettivamente la Fiorentina, che l'anno scorso anche noi, Antonio, avevamo esaltato perché investiva tanto sui italiani, e quest'anno non investe più su nessun italiano. Secondo te è normale che possa?
8: Allora, il Como cosa ha investito? Nessuno ha detto niente. L'Udinese ha investito, non ha detto niente. La Fiorentina, che aveva alcun giocatore di discreto livello come Fagioli, non è stato neanche preso in considerazione per la fase finale, per andare ai mondiali. E di conseguenza una società come la Fiorentina, che quest'anno ha trovato un manager come Fabio Paratici, che conosce a tutto tondo il mondo del calcio giovanile, non estero e interno, e quest'anno ha fatto degli acquisti che a me mi sembrano intriganti e interessanti. E sicuramente anche i giovani Viola probabilmente avranno da migliorarsi ancora, perché ci sono le qualità per migliorarsi. Per me è stato un mercato molto molto intrigante.
4: Guarda, sull'intrigante direi che siamo tutti d'accordo, semplicemente effettivamente molto meno italiano. Poi fai bene tu, Antonio, a sottolineare che ormai chi è che investe su italiani?
8: Oggi purtroppo guardano anche, anzi soprattutto al budget, ai conti, e passa in secondo ordine della nazionale. E poi diciamocelo chiaramente, le società della nazionale interessa poco perché hanno da difendere il loro budget, hanno da difendere i loro giocatori e il loro interesse. Purché, se non verranno fuori, e mi auguro che Malagò riesca a fare delle leggi importanti, dove si mette al centro del villaggio, come suol dire, e ci vogliono giocatori italiani che sono obbligati a giocare almeno in un numero particolare, che abbia la possibilità di crescere e valutare domenicalmente i giocatori italiani. Sì, è inutile avere 10 stranieri e un italiano, dovrebbe essere 7 stranieri e 4 italiani, 3 italiani obbligatori da poterli mettere in campo, under 20, under 21, non importa quelli che siano. Però alla fine dell'anno almeno 70-80 giocatori la domenica che giocano fissi, si può valutare se questi giocatori in un anno sono da nazionale o meno.
4: Guarda, vengo un attimo, tu citavi Fagioli, ce lo chiede anche un ascoltatore, una domanda per te, Antonio, cioè lui ti chiede via Fagioli per, non so cosa intenda l'amico dal Casentino, ma io ti chiedo se effettivamente, come sembra andare un po' a profilarsi anche lo scacchiere di Grosso, per Fagioli ci dovesse essere poco spazio, perché nel suo ruolo giocherebbe Ulai, poi come mezzali c'è tanta roba attualmente in rosa alla Fiorentina. Secondo te Grosso dovrebbe comunque trovargli un posto, oppure può essere arrivato il momento anche di dirsi addio con Fagioli?
8: Ma mio Fagioli può andare anche a giocare da un'altra parte, perché sappiamo quali sono le qualità di Fagioli. Se Fagioli lo mette accanto a un giocatore come si chiama quello che ha preso il Tottenham, ha pagato 116,
4: Tonali,
8: e per me è una coppia importantissima. Oltre alla qualità c'è anche la quantità, perché Tonali ha acquisito un po' di qualità, ma è sempre un giocatore di grandi contenuti fisici, sì, di aggressività, di rompere il gioco e far ripartire. Fagioli è un playmaker nato e sicuramente Probabilmente se Fagioli avesse avuto 5 o 6 anni in più sarebbe stato uno di quelli che ha vinto il titolo europeo, perché Mancini l'avrebbe fatto giocare comunque dovunque uno come Mancini. E Mancini, sono sicuro che presto, se lui, Fagioli, verrà impiegato, Fagioli sarà un punto di riferimento per Mancini.
5: Antonio, visto che stiamo a parlare di italiani, la porto anche sull'altro grande italiano della Fiorentina, che è Moise Kean. Si è parlato a lungo del suo futuro, si è parlato prima di un interesse del Como, poi sembrava che questo allarme fosse rientrato dopo che la Fiorentina aveva comunicato di voler puntare ancora sul giocatore, si è riparlato anche di un'altra possibile offerta del Como. Insomma, c'è ancora tanta attesa e tanta incertezza su quello che sarà il futuro di Kean, però insomma Grosso lo ha detto più volte chiaramente il quanto sia forte il suo desiderio di continuare ad averlo. Mi sembra che anche il fatto che la società gli abbia dato il numero 9 sia un'ulteriore conferma della società, della fiducia che vuole dargli, per cui non so se lei vede ancora a Firenze il futuro di Kean.
8: Lo dissi anni fa, vi ricordate quando vi disse che un ragazzo che va a coccolato il primo anno è stato veramente strepitoso. L'anno scorso ha avuto delle problematiche che nessuno sa, che tutti immaginano, magari anche familiari, che uno magari non riesce a capire. Però vi garantisco che Kean è una potenza della natura. Però Kean bisogna che si guardi dentro e capire, e far capire, uscire allo scoperto e dire cosa vorrebbe fare. Perché nessuno riesce a capire se Kean deve restare o se Kean vuole andare o meno. Lui dovrebbe essere come ha fatto il Leao del Milan, che ha detto: io voglio andare via perché non mi sento più in questo ambiente. E Kean deve essere chiaro: ho necessità di andare in un club dove mi sento diversamente, oppure io resto a Firenze come è stato il primo anno, dove tutti mi avete apprezzato e vi ho fatto divertire, ho fatto oltre 25 gol. Perché Kean non deve essere una forza della Fiorentina? Lì deve essere chiaro, lui stesso deve essere onesto se stesso con un gentleman Paraggi, che lo conosce da bambino quando eravamo alla Juve, me lo ricordo, insomma, un ragazzo che lo conosce benissimo, e deve parlare chiaro quello che vuol fare Moise. Quello è importante, perché un giocatore come lui è un giocatore di quantità e qualità notevole, e tutto dipende da Kean. Le qualità di Kean non si discutono, punto.
4: Beh sì, di fronte al fatto che poi offerte non ne sono arrivate, e lo citava anche Niccolò, che ha accettato e la società gli ha dato la maglia numero 9, dal punto di vista insomma del messaggio che dà è quello di...
8: deve mettere lì e dire: io voglio essere determinante a costruire una Fiorentina che è in rampa di lancio con i giovani, con buoni giocatori, di prospettive e tutto, voglio essere fra un anno e due una bandiera viola, come lo sono stati altri, come è stato Battistuto o meno. Ecco, quindi lui deve sposare. Firenze lo ha accettato, l'ha accettato anche lui, e lui deve essere quello, perché o vai in una grandissima squadra e allora nessuno dice niente, ma se deve andare a giocare nel Como può restare anche nella Fiorentina.
4: Guarda Antonio, ti faccio l'ultima domanda. Il giochino che stiamo facendo gli ascoltatori è trovare un esterno sinistro che faccia al caso della Fiorentina. L'operazione non è semplice perché costano un sacco di soldi e tra l'altro sono diversi i club che li cercano. Ce l'hai un nome da osservatore che secondo te potrebbe fare?
8: Io ce l'ho, per me è uno dei più forti in Italia, non viene apprezzato oppure poco. Per me Luis Enrique è quello dell'Inter.
4: Ah, per me è un gran vuole la Roma.
8: Valutate Luis Enrique in una partita, su 100 palloni ne sbaglia 2, non di più, 2. E poi è frenato perché deve fare la fase difensiva o meno. Ma se lo lascia andare anche nell'uno contro uno, Luis Enrique dovrebbe essere un giocatore di notevole importanza.
4: Bello, non me l'aspettavo questo Luis Enrique, ma ero sicuro che ci avessi tirato fuori una bella
8: guardatelo pena. Bene, perché in fondo alla partita Luis Enrique è uno dei più positivi da tutte le parti.
4: Sì, tra l'altro perché mi risultava che stesse per andare alla Roma, ma si è bloccata l'operazione.
8: Io lo so, l'ha bloccato perché io credo che tutti cercano il giocatore. Ma se io ho un giocatore come Luis Enrique, che ha fatto un campionato bellissimo insieme alla squadra, in una squadra forte, dove lui è stato uno di... non di... Di Marco, come è stato Lautaro o meno, ma in una squadra dove c'è l'obiettivo e la forza di poter dimostrare il quale Fiorentina.
4: Ci siamo. Antonio, ti stiamo perdendo, ma direi che è stato abbastanza chiaro. Ti salutiamo Antonio e ti auguriamo un buon ritorno a casa, ci sentiamo presto.
8: Bene, quando volete.
5: Ciao, grazie Antonio.
4: Grazie Antonio, buongiorno. Sì, che ci ha tirato fuori Luis Enrique. Sì, preso dal Marsiglia un anno fa, dall'Inter,
5: un anno fa, sì.
4: Che poi di spazio gli hanno dato molto poco e la Roma era pronta anche a mettere sul piatto 30 milioni di euro, anzi c'era un principio di accordo sul fronte Luis Enrique. Credo che si sia stoppato tutto perché la Roma sta cercando di capire un po' che cosa succede con l'altro esterno, che è Rodrigo Mora, che con la trattativa col Porto, anche quella che si è un po' arenata in questo momento, e quindi si è fermato. Però Luis Enrique, va bene, gli volevo chiedere Leao, poi però non ho voluto
5: infierire.
4: Guarda, in questi ultimi 5 minuti, così di infamate cerco di prendermene molto meno, voglio parlare con te anche della domanda iniziale che ho fatto Antonio sulla questione italiani e non italiani.
5: Certo.
4: Perché io ti dico, con tutto il bene e con tutto l'interesse può creare questa campagna acquisti della Fiorentina, e io sono il primo a dire, io lo sa chi mi segue a questi giorni, sto cercando un po' di placare l'entusiasmo, nel senso che sta Fiorentina ancora, devo capire un attimo come può scendere in campo per essere importante in Serie A. Però al di là di questo, dell'interesse lo ha creato e anche dell'entusiasmo lo ha creato, dell'ottimismo, però sulle fasce metti all'angolo Fortini, per cui chiedi anche una cifra sopramercato e con il quale il rinnovo non arriva, per prendere Jimenez, João Mario, Valdepeñas. In difesa prendi Vieri dal Brasile, stesso anno di Comuzzo che mandi al Torino. Su Fagioli, l'abbiamo detto, di spazio rischia di essercene molto poco. Mi sembra che effettivamente Paratici abbia detto va bene i viola azzurri, ma fino a un certo punto, o esagero?
5: Ma allora, i viola azzurri l'anno scorso stavano per arrivare a un passo dalla Serie B, e soltanto un suicidio sportivo della Cremonese ha evitato la Serie B ai viola azzurri.
4: Sì, vabbè, anche
5: per cui,
4: però
5: sì, vabbè,
4: okay,
5: insomma, comunque,
4: sicuramente sì, i viola azzurri non hanno fatto benissimo.
5: Non hanno fatto benissimo. Poi Fortini, da quello che abbiamo anche un po' capito, raccontato, eccetera, la Fiorentina ha fatto una proposta di rinnovo che il calciatore non ha ritenuto soddisfacente e ha preferito declinare. Però ci si stringe la mano, io ho fatto la mia parte, lui ha deciso di proseguire la propria carriera in maniera diversa e quindi si va avanti. Su Comuzzo, mi sembra che Comuzzo fosse un rapporto che era diventato anche un po' ormai tossico, cioè mi sembra che faccia bene a tutti avere un po' aperto le finestre e far cambiare un po' di aria. Cioè, è un giocatore che andava in difficoltà anche nelle amichevoli precampionato, quando la posta in palio è nulla e quindi giochi anche con un po' più di spensieratezza. Comunque lui è riuscito a non fare, finché è rimasta la Fiorentina, un precampionato brillante, per cui io credo ci fosse bisogno un po' di un cambiamento. Su Fagioli vediamo, stiamo a vedere, perché io credo che poi se Fagioli rimane alla Fiorentina, io non credo che Fagioli sia un comprimario di questa squadra, assolutamente. Cioè io mi aspetto o una cessione di Fagioli, e io questa sinceramente non dico che me l'aspetto, però non la vedo come uno scenario impossibile. Ma se poi Fagioli dovesse rinnovare, io sinceramente non mi aspetto che Fagioli faccia 30 partite dalla panchina, sinceramente. Anzi, io credo che sia un titolare almeno ai nastri di partenza, lui parta davanti a Ulai. Poi staremo a vedere se quelle che sono poi le dinamiche della stagione, se poi Grosso dovesse riuscire a farli convivere. Però io non me l'aspetto da questo punto di vista. Degli italiani, sinceramente, quelli che sono sempre stati presi in considerazione per la nazionale è Ken, che è comunque un titolare della Fiorentina, e un po' Fagioli, ma anche lì Fagioli, ora voglio fare una provocazione, io non so, lo sai che anche la rivalità la sento fino a un certo punto, però finché era della Juventus Fagioli appena è tornato dalla squalifica di un anno e mezzo per la questione scommesse, è stato convocato per l'Europeo subitissimo, ed era alla Juventus, è venuto alla Fiorentina, ha giocato una stagione, per carità, non brillantissima, però insomma nemmeno pessima, e non lo si è più visto in nazionale, per cui forse che anche qualche dirigente, qualche ex allenatore abbia guardato più in certe direzioni piuttosto che in altre, mi sembra palese. Io non credo che la Fiorentina in questo momento, cioè non credo che l'Italia stia andando male per la Fiorentina.
4: Questa
5: è un discorso che si può allargare a tutti, e io sinceramente secondo me è molto limitato e limitante, anche guardando le altre nazionali che stanno facendo molto bene, pensare che l'Italia si debba per forza approvvigionare dal campionato italiano. perché se guardi per esempio la rosa tipo, la formazione tipo della Francia, noterai che c'è Dembélé che gioca nel Paris Saint Germain, c'è Doué che gioca nel Paris Saint Germain, il resto c'è Mbappé che gioca nel Real Madrid, c'è Tchouaméni che gioca nel Real Madrid, c'è Koné che gioca nella Roma, c'è Magnan che gioca nel Milan, c'è Upamecano che gioca nel Bayern Monaco, eccetera eccetera.
4: Questo su questo siamo perfettamente
5: quindi
4: d'accordo.
5: Insomma, è una polemica che sinceramente non mi trovo d'accordo. Io ecco, se devo mettere un po' l'accento sul Como, io non discuto le modalità del Como, non prende italiani, ma il fatto che si voglia un po' giustificare dicendo non ci sono italiani per il nostro calcio. Io credo che il Como faccia una politica di internazionalizzazione del brand, che è lecita, che porta al Como a dire: io preferisco avere una squadra quanto più internazionale possibile per avere, siccome immagino che a Como il bacino di utenza sia
4: relativo
5: rispetto a quello che magari l'ambizione che ha questa società di espandersi al mondo, allora magari lo spagnolo, il francese fanno più
4: sì,
5: fashion, come direbbe Paratici,
4: anche
5: sono più fashion.
4: Magari certo. Ha dei contatti migliori certo. Con il Sergi Roberto di turno piuttosto.
5: Però ecco, Sergi Roberto lo trovi per quello che è stato,
4: esatto.
5: Il Como ha preso Miglia, un centrocampista onesto che però ha una trentina di anni, dal Getafe. Ora io credo che ci sia un italiano che può valere Miglia, e quindi io non credo che il problema sia
4: Miglia, nuovo fenomeno,
5: può darsi, però ecco, non credo che non ci siano italiani per il modo di giocare.
4: Però va detto anche sul Como, e poi dobbiamo fermarci per la fine della prima ora, che ha fatto grandi investimenti sui 2007-2008, cioè loro hanno investito tanto sul settore giovanile per avere degli italiani che crescano con il modello Fabregas e modello Como in testa e che siano pronti nel giro di 2 o 3 anni. Ora un anno è già passato, vedremo già questa stagione che cosa faranno, ma come dicevamo prima poi avrà il problema anche delle liste, quindi qualcosa dovranno fare in questi 20 giorni. Noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento. Si avvicina sempre di più Fiorentina Benevento, che si giocherà tra 3 ore e 14 minuti, e restate con noi che c'è un'altra ora in vista.

0: ascoltala, guardala.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
3: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
4: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando i dispositivi avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
3: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Gianpaolo Rossi la relazione del comitato etico pubblico sulla vicenda e si avvicina dunque alla decisione sulla conduzione di Report.
4: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
3: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo, con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle 2 isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporale in Sardegna.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
6: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
2: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: 8.09, Giacomo Galassi che vi parla in compagnia di Niccolò Righi e tutti voi che potete come sempre interagire al 348-751-3933. C'è anche lo 055-77-111-71 per chiamarci, dove il nostro Marco Tonelli poi riceverà la chiamata e vi metterà in diretta. Siamo alla ricerca di un esterno sinistro per la Fiorentina, perché a
9: siamo
8: questo punto
9: lì.
8: Ci siamo stufati, Paratici ci sta mettendo un po' troppo, d'altra parte mi sembra
9: ci pensiamo noi, facciamo
8: direttore
9: il lavoro
8: sportivo
9: sporco.
8: Che insomma porta le trattative veramente agli ultimi giorni di mercato. Sto scherzando, visto che la Fiorentina ha già messo a segno 9 di colpi, però ovviamente l'esterno sinistro è il ruolo più difficile da completare e quindi ci stiamo pensando noi, come vi sottolineava Niccolò, a trovargliene uno a Paratici. Ora, al di là della mia provocazione su Leao, che però non è stata accolta benissimo, devo dire.
9: Ma dei nostri ascoltatori c'è qualcuno che
8: qualcuno
9: ti dice
8: sì,
9: che sei ubriaco?
8: Quello che proponeva di Dodò, ma in realtà ci sono tanti messaggi, però in realtà ci ha già risposto al telefono e quindi chi meglio di Giuseppe Pastore può rispondere a questa e a tante altre domande. Giuseppe, buonasera e
10: buonasera. Ciao, immagino l'entusiasmo per un primo giorno di scuola che penso veda la tifoseria viola come la più contenta d'Italia di tornare a scuola, perché mi pare sia la tifoseria più entusiasta d'Italia in questo momento, e quindi buon primo giorno di scuola con la Coppa Italia.
8: Sì, esatto, con Parma Catania che sono già in campo, tra l'altro,
9: sì.
8: Sotto immagino
9: Parma
8: la brezza di Parma, no? Perché non ci sono 45
10: sì.
8: gradi
10: sì,
8: ovunque, sì. Giustamente, perché non provare a tentare alla vita dei calciatori in questo pomeriggio di Coppa Italia che è iniziato stasera 21:15 Fiorentina Benevento. Però noi siamo a pensare al mercato, Giuseppe, perché siamo esaltati.
9: Non ci basta mai,
8: siamo esaltati da quello che ha fatto Paratici finora, perché soprattutto qui ti chiedo anche la tua visione. Allora, innanzitutto in che parte di mondo sei? Perché ti abbiamo visto in Norvegia, sei tornato alla Norvegia?
10: No, sono tornato, sì, sono a Milano, non a Milano, sono in Italia, sono in Puglia dalla famiglia, ecco, Milano tornerò tra qualche giorno.
8: Bene, mi sembra una decisione saggia, viste le temperature, e torno lì. No, ti voglio chiedere la tua visione dell'estate della Fiorentina con Paratici, perché quello, il mio discorso, e poi sento la tua, è che davvero Paratici ha ridescritto un po' i limiti di un mercato in cui la Fiorentina non poteva fare determinate operazioni, non poteva spendere troppo, pam pam pam, arriva, ne spende 30 per il 70% di Attà, altrettanti per Ulai, eccetera eccetera. Tu che ne pensi?
10: Allora, premessa, una grande ovvietà, e cioè che la Fiorentina ha fatto il miglior mercato estivo, ma voglio dire, in alcuni casi ci sono squadre che non hanno neanche fatto il mercato, penso al Napoli, penso al stessa Inter, che insomma sta faticando a chiudere Spence, ha preso Stones a zero, e questa è una ovvietà. Seconda ovvietà, tutto quello che ci dicono, che ci sentiamo dire da dirigenti, proprietari, presidenti, sulla sostenibilità del calcio e del calciomercato è discutibile, non voglio dire che sia falso, ma come si vede ci sono continuamente delle eccezioni a questi principi, no? Ci sono continuamente degli strappi alla regola che mi fanno pensare che la regola in realtà non esiste nemmeno a questo punto, perché lo hai appena detto tu, una domanda che mi hai fatto. Ieri vedevo una tweet molto spiritoso ma anche molto centrato, secondo me, di un account che segue la Fiorentina, che paragonava in modo un po' autoironico ma anche un po', come dire, acuto, il mercato faraonico della Fiorentina al famoso e per certi versi famigerato mercato del Milan 2017, quello, no, di Fassone e Mirabelli. Io lo dico perché ero presente in quei mesi, lavoravo nel Milan, lavoravo per il Milan, per la comunicazione del Milan, quindi ho un ricordo dall'interno di quell'estate certamente spettacolare, anche perché il mercato ha passato la storia in maniera un po' ingiusta come mercato fallimentare, quando in realtà il Milan acquistò Çalhanoğlu, Bonucci, uno sfortunato Andrea Conti che si fece male dopo due partite, non è più recuperato ai livelli dell'Atalanta. Quindi insomma, chiusa parentesi, qual è il piccolo, come dire, aspetto da sottolineare di questo paragone? È che come tutti i mercati faraonici anche quello della Fiorentina aveva bisogno di tempo, e questa è una cosa che nessuno forse vuole raccontare ai tifosi, nessuno vuole guastare un po' questo entusiasmo dicendo che in realtà la stagione Fiorentina passerà fisiologicamente anche da scosse di assestamento. Ora la prima giornata vai già a giocare in casa della Roma, quindi come dire, attenzione anche all'effetto rimbalzo. La Fiorentina avrà bisogno per me di un paio di mesi almeno per essere la squadra da piazzamento europeo che il popolo viola immagina, forse anche giustamente, visto che insomma la rosa della Fiorentina non è solo forte ma anche ricca, cioè ci sono giocatori in panchina. Oggi vedevo la panchina di stasera contro il Benevento, è una panchina da Europa, da squadra che ha tre competizioni, la Fiorentina ne ha due, quindi ecco, forse sono anche troppi, forse chissà che qualcuno vada un po' ad andare nelle prossime settimane, però ci vorrà tempo. E questa cosa il tifoso tende a non sentirla, c'è un po' la memoria selettiva, l'ascolto selettivo, non gli piace sentire certe cose, però la squadra è certamente di primissimo piano, e poi ecco, lascio parlare anche voi, ma le premesse sono oggettivamente buonissime.
9: Giuseppe, guarda, io ti faccio una domanda che in realtà vorrei fare a Fabio Grosso, però la faccio a te.
8: Meglio a Giuseppe.
9: Certo, assolutamente. Io sono d'accordo con questa tua analisi sulla necessità di tempo. Ti chiedo come si concilia però la necessità appunto del tempo che serve ad una squadra giovane, ad una squadra comunque ricca di talento ma anche ricca di calciatori che vengono dalle parti più disparate d'Europa, di nazionalità diverse che non parlano neanche la stessa lingua. Come si concilia questo comunque con non voglio dire la necessità della Fiorentina di ritornare in Europa, però insomma una squadra che spende un centinaio di milioni sul mercato e che inevitabilmente viene da due anni, cioè viene già da un anno senza Europa. Senza Europa sarebbe il secondo consecutivo e quindi sarebbe anche un fallimento e un disastro economico senza appello. Come si conciliano queste due cose appunto con l'onere anche e l'onore di avere una squadra comunque finalmente anche all'altezza della storia della Fiorentina, ma anche l'onere di dover arrivare e dover portare dei risultati?
10: Si conciliano con la necessità di avere un ambiente saldo, una società forte. Qui si instaura la seconda parte del discorso che mi riporta a quel Milan lì, che anche quel Milan aveva un crogiuolo di civiltà, di popoli, di lingue, di etnie. Nello spogliatoio c'erano svizzeri, ivoriani, croati, argentini, turchi, e tutto bello sulla carta. Dove mancò quel Milan, dove faticò quel Milan? Nella nella costruzione di uno spirito di squadra e anche di un ambiente vincente, perché un'altra grande falsità, secondo me, del calcio di oggi è che il direttore sportivo lavori fino al 31 agosto, poi vada in ferie. Secondo me il lavoro del direttore sportivo inizia il 1 settembre, cioè gli acquisti ok, e naturalmente li abbiamo visti, ma per far rendere al meglio, per trasformare nella famosa orchestra, nel famoso gruppo, questo bell'elenco sui giornali, servirà un lavoro di concerto tra il direttore sportivo e l'allenatore. Quel Milan lì fallisce perché eredita l'allenatore della gestione precedente, cioè Vincenzo Montella, perché ha fatto bene, ha riportato il Milan in Europa, ma non trova mai una vera sintonia con Mirabelli, lasciando perdere che c'erano ben altre questioni più gravi a livello societario che minarono alla base poi quel Milan. Infatti il paragone regge fino a un certo punto. Non voglio certamente paragonare la famiglia Commisso a quella stramba società di cinesi misteriosi, però l'allenatore vero, quello quantomeno appoggiato alla società, arrivò a novembre, si trattava di Gattuso, che poi riportò il Milan in Europa, quindi insomma, pur partendo male, arrivando a metà novembre undicesimo, dodicesimo, il Milan riuscì, anche perché insomma, la squadra era di valore. Quindi questo cosa vuol dire? Che serve una sintonia totale tra un DS, un direttore generale assolutamente onnipotente, almeno sulla carta, in questo momento, e un allenatore che è al primo test di medio-alto livello. E se devo dire un'altra cosa che mi lascia un po', che mi fa venire voglia di vedere le partite, è un allenatore che non ha, secondo me, fatto le cose migliori l'anno scorso a Sassuolo con una squadra di questo tipo. Cioè, quando leggo che la Fiorentina sta cercando Torsved, immagino che sia un'indicazione di grosso giustissima, perché la Fiorentina in quel momento per me manca quel tipo di giocatore, o meglio, al calcio di grosso manca, è un calcio di palleggio, di possesso. Poi vedremo se giocheranno tutti i palleggiatori in mezzo, se ci sarà un po' di rotazioni, che però non abbiamo mai visto fare a un allenatore come Grosso, che l'anno scorso si è fatto apprezzare per una squadra molto più verticale, più veloce e più di incursori. Penso a un giocatore magnifico come Ismael Koné, che purtroppo è fortunato, che secondo me era perfetto per questa Fiorentina. Ora naturalmente si è fatto male ai mondiali,
8: costava anche non era 30 milioni. Però,
10: sì,
8: insomma,
10: dico, sì, chiaramente in alternativa a quelli che poi ha comprato la Fiorentina, ecco, da un altro di quelli che ci stava benissimo. Quindi vediamo questo aspetto qua. Io penso che se Paratici ha scelto Grosso, evidentemente ha la sua totale fiducia, non è come il Montella di prima, che il Milan si trovava e si adattò in maniera un po' maldestra anche alla squadra che gli era stata messa a disposizione. Quindi do per scontato che il 4-3-2-1, se questo sarà il sistema di gioco di Grosso, sia assolutamente condiviso e sottoscritto dall'allenatore, lo vedremo presto. La Fiorentina ha un grande vantaggio, anche quest'anno non fa le coppe. L'anno scorso le squadre che hanno fatto meglio, il Milan fino a un certo punto, prima di autosabotarsi alla fine, ma penso soprattutto al Como, che era freschissimo nella seconda parte di campionato, è anche dovuto al fatto che ci sono squadre che quest'anno potrebbero anche andare lontano nelle coppe, perché sia il Milan, sia la Juve, sia l'Atalanta possono andare in fondo in Europa League e Conference League, e quindi arrivando in fondo in primavera, sappiamo che giocare giovedì, come purtroppo sa anche la Fiorentina, lasci giù dei bei punti spesso la domenica. Quindi è una cosa che peserà secondo me nel girone di ritorno, questa. Quindi insomma, nell'ottica di un campionato a lungo respiro, la Fiorentina secondo me me l'aspetto a regime, non prima di novembre.
8: Guarda, Silvano ti dice, Pastore, che 2 mesi per partire vuol dire iniziare in grande ritardo per la corsa alle coppe. Questo...
10: No, assolutamente no, nel senso, non vedo squadre che dopo, poi un attimo, un conto è la corsa alla Champions o allo scudetto, lì chiaramente l'Inter l'anno scorso fa 3 punti nelle prime 3 giornate, poi fa 90 punti, ecco, non dico che debba fare 90 punti la Fiorentina, però l'illusione, chiaro che viene un po' d'ansia, se dopo 8 partite hai fatto 13 punti
8: l'anno
10: 14
8: scorso, dopo
10: punti,
8: 10 erano 4,
10: ecco, diciamo che meglio, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso,
8: sì diciamo che ce la può fare. Intanto Parma in vantaggio contro il Catania, ha segnato Lontani, sì, che non so se una per le tue
10: Lontani, no,
8: statistiche.
10: Mi 2008, manca
9: 2008,
10: ammetto
9: 18enne
10: che... Ammetto che non mi sono ancora dedicato all'analisi delle nuove squadre. Comunque no, ecco, diciamo che se hai 13, ora non conosco neanche il calendario a memoria, quindi non so bene come sia il calendario, ma una partenza, diciamo, non dico sottotono, ma non da 21-22 punti nelle prime 8, facciamo, ecco, diciamo di arrivare alla pausa di novembre, che è la seconda pausa del campionato, che saranno passate 10-11 giornate più o meno. Io mi aspetto la Fiorentina sesta-settima, che poi è il range in cui in realtà la piazzo anche a fine campionato. In realtà, ecco, non, secondo me, ecco, ricordate, no, l'anno, due anni fa, anzi, la Fiorentina che era prima-seconda con Palladino. Sì, poi sì. Insomma, vedete come cambiano i campionati, cambino in maniera molto traumatica a volte, cambino, sì. abbiamo visto anche l'anno scorso, ma anche due forma, la vediamo sempre, campionati che sono in realtà blocchi di 7-8 partite, quindi magari delle squadre piazzano delle strisce pazzesche, o magari si piantano improvvisamente e poi ripartono, cioè non è un discorso di, non le cose non si decidono mai per me dopo 2-3 mesi, men che meno in questo calcio in cui davvero un giocatore, un singolo stato di forma, un giocatore che magari azzecca 5-6 partite buone consecutive può portarti a fare una striscia positiva. La Fiorentina, la cosa importante della Fiorentina è che abbia pochi infortuni, che è una cosa che di solito, come dire, contraddistingue le squadre con pochi impegni. Io immagino che la preparazione atletica, ecco, avere avuto una squadra già quasi completa a 2 settimane dal campionato è stata un bel vantaggio anche per Grosso, al netto di quelli che poi sono tornati nei mondiali, che non sono neanche tanti, visto che Fiorentina aveva uno più Ulai della Costa d'Avorio, quindi
8: che però poi erano arrivato...
10: Esatto, quindi ecco, non è neanche una questione che riguarda, ci sono giocatori che non sono ancora entrati nelle vacanze,
8: sì,
10: a oggi,
8: qualcuno al Milan, qualcuno per esempio. Milan,
10: sì, ma in realtà anche Lautaro non ha fatto neanche un allenamento con l'Inter, insomma,
8: è vero,
10: quindi
8: però è tornato
10: ci mancherebbe altro, e quindi insomma tutto ci sono cose vantaggiose alla Fiorentina. L'unica cosa che è in effetti uno svantaggio per me è quello di non conoscersi, di non aver giocato mai insieme, compreso l'allenatore, che è forse per me la vera incognita. Io stimo Fabio Grosso, anche una persona per bene come allenatore, però ecco, va valutato a questo livello. So che la Piazza Viola si sta tenendo un po' i piedi per terra, sforzandosi di pensare che il vero punto interrogativo sia Grosso. Lo è per tutti, un allenatore che in Serie A prima dell'anno scorso non se l'ha mai trovato bene, e invece in un ambiente ideale come Sassuolo ha fatto benissimo. Ora la pressione sale, hai una piazza con delle ambizioni molto alte, vediamo, sono curioso di vederlo all'opera.
8: Guarda Giuseppe, l'ultima domanda te la facevo, te dicevi la squadra è già praticamente pronta, quello che manca e quello che tra l'altro ci stiamo interrogando, domandando in questa trasmissione, è chi sarà il prossimo esterno sinistro alto della Fiorentina. Ora nel chiederti se hai dei consigli per la Fiorentina, io ho lanciato una provocazione, visto che è notizia di oggi il fatto che Amorim abbia scelto di mettere di invitare alla cessione per Rafa Leao. Niccolò Righi qui al mio fianco mi ha già spento ogni possibile entusiasmo sul fronte Leao, però se secondo te può essere un'idea, o se in alternativa hai un nome per l'esterno sinistro della Fiorentina?
10: Se la Fiorentina garantirà 6 milioni o 7 milioni all'anno a Leao, altro che Leao, con quei soldi puoi prendere ben altro. No, io ho la sensazione che Leao fosse convinto, non so per quale motivo, di andare in Premier League, e quando ha capito che neanche per sogno e che arrivano offerte solo da campionato turco, ha pensato, beh, tutto sommato non si sta poi così male a Milano, ma si è comportato secondo me piuttosto male, e quello che ha detto in particolare, quindi insomma adesso è molto complicata la gestione di Leao, e fossi in lui mi cospargerei abbondantemente il capo di cenere, ma non tanto con le parole quanto con i fatti e con l'attitudine, che è una cosa che ho sempre mancata a Leao, e proverei un po' a cucire uno strappo, perché secondo me il Milan in questo momento le offerte le sta anche ricevendo, e a quanto pare Leao che non vuole andare al Galatasaray o zone limitrofe. Sulla Fiorentina, guarda, tornando al discorso di prima, penso che Grosso abbia anche un po' bisogno di sparigliare ogni tanto, cioè il giocatore di velocità, di passo, dribblomane a tutta fascia, che può ogni tanto fornire una variazione sul contesto invece un po' più tecnico del Gudmundsson, del giocatore un po' più di raccordo, potrebbe essere l'Orienté non so quanto il Sassuolo, che peraltro non ha acquistato praticamente nessuno, il povero Aquilani è lì che si guarda e non trova nessuno, gli vogliano togliere anche un titolare, penso che il giocatore verrebbe di corsa a Firenze, il prezzo penso sarebbe tra i 20 e i 25.
8: Ci sta.
10: Con formule particolari, poi da cosa che equiparatici e fuori classe, e penso che potrebbe essere un giocatore non titolare ovviamente, però da ultima mezz'ora è un giocatore che a volte, non sempre, a volte spacca anche le partite. Non voglio fare nomi troppo altisonanti perché la realtà in cui siamo oggi in Italia non mi consente di dire nomi, tra l'altro Fiorentina non fa nemmeno le coppe, quindi non è una meta in questo momento così appetibile, come potrebbe essere l'anno prossimo.
9: Guarda Giuseppe, ti faccio l'ultimissima, Mastantuono è un profilo che ti accende?
10: Sì. Allora è chiaro che il paragone con Nico Paz e con quello che ha fatto Nico Paz a Como è automatico, e capisco anche l'entusiasmo. L'anno scorso è stato molto male Mastantuono, non tanto a livello tecnico, detto che praticamente non ha più giocato a un certo punto della stagione, ma a livello proprio di calarsi in un contesto in cui non era mai stato, forse troppo alto. Passare dall'Argentina al Real Madrid è un salto quintuplo, un carpiato con 10 avvitamenti, e capisco farsi male. Anche qui dovrà essere bravissimo Grosso, dovrà essere bravissimo anche Paratici, perché ecco, Paratici al di là della capacità di fare affari ha un prestigio, che poi abbia avuto anche delle disavventure in carriera. Quale dirigente non ne ha avute, mi verrebbe da dire, non è questo il punto. È uno che comunque è andato a trattare, no, con Real Madrid, è uno che si fa ricevere, come posso dire, dai grandi dirigenti e dalle grandi società, e che Mastantuono, che certamente non aveva la Fiorentina come unico pretendente, abbia scelto questa via e che Real Madrid abbia voluto mandare un asset come Mastantuono a Firenze è un buon punto di partenza. È chiaro che in questo momento fatico a collocarlo con certezza, perché è un giocatore di cui non abbiamo visto praticamente nulla in Europa. Quello che fa in Argentina Mastantuono lo lascia il tempo che trova, secondo me, perché si gioca un passo a una velocità e un'intensità molto diversa. Però è chiaro che è un giocatore che stuzzica, non ci punterei a scatola chiusa, ma chiaramente lo voglio vedere, assolutamente.
8: Giuseppe Pastore, grazie mille, è sempre un piacere averti
10: grazie
8: con noi.
10: Grazie a voi.
9: Ciao Giuseppe.
10: Buona estate, buon Ferragosto.
8: Altrettanto.
9: Grazie.

rispondo alle mail. Ha un lieto fine questa storia perché ci ha scritto Giovanni, mi ringrazia, grazie Giamo, ho fatto con, va bene, la famosa emittente. Che soddisfazione eliminare le mail di Strisciatelandia. Quindi bene Giovanni, bene. Felice di esserci stato utile. Radio Firenze Viola è questo e molto altro. Scopriremo che cos'è questo altro nell'ultima parte della trasmissione. Voi

0: pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla pianemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente,

0: per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Quindi, nonostante le rimostranze di Niccolò Ricci, Raffaele Ao abbiamo deciso che sarà il prossimo esterno della Fiorentina.
5: Ottimo.
4: Così, totalmente a caso e senza nessun tipo di notizia verificata o reale. Ma qui a Garrisca al Vento la realtà la decidiamo noi. In queste due ore è solo la realtà che vi raccontiamo noi. Quindi, voi potrete dire, amici, guardate a Garrisca al Vento, ma hanno detto arriva Leao. Vi chiederanno, ma come fai? Come economicamente? Vedrà. Fidatevi, poi tra qualche settimana probabilmente vi prenderanno in giro, ma non dovrà.
5: Noi ve l'avevamo detto.
4: Sì, va bene, noi ve l'avevamo detto. Continua il Parma che passa sul 2-0 col Catania. Tra l'altro fa un gran gol, credo grande assist di Nesta e il Feghe, perché non so quanti, o di El Bilal Touré.
5: Secondo me era il Bilal Touré.
4: Effettivamente non ho visto confuso, neanche quale. Sì. Vabbè, diciamo si somigliano un po' anche come capigliatura, come fisionomia.
5: La doppietta, secondo me, di lontani, esatto, doppietta 2008.
4: Chi va piano va sano
5: e va lontano. Sì, sì.
4: Questo
5: un
4: è
5: creditino a Fantacalcio, visto che insomma il Parma ha venduto.
4: Comunque era Nesta il Feghe, lo stavano abbracciando, vedi, miscredente.
5: Il Parma ha venduto
4: Pellegrino.
5: Pellegrino Suzuki. Ha venduto Strefezza, ha venduto Ondrejka, quindi in questo momento non ha delle vere e proprie ali. E chissà che questo lontani, un creditino al Fantacalcio. Non lo so, comunque era il Bilal Touré, io non so dove lo sta.
4: Davvero?
5: Tra l'altro credo che
4: stavano abbracciando.
5: Allora, io ti dico che secondo me Nesta e il Feghe non stanno neanche giocando. Io non ho la formazione sotto mano.
4: Ah, ho letto il, hai ragione, potrei aver letto il, era il
5: Bilal
4: Touré.
5: Sì, va bene.
4: Guarda, si somigliava anche come nome, si somigliano. Va bene. Quindi grande assist di El Bilal Touré che si presenta
5: El
4: alla
5: Bilal Touré, Bricchi e Lontano.
4: Non gioco più al Fantacalcio, ma io il mio creditino lo metterei su El Bilal Touré.
5: Il Gervigno di Parma.
4: Va bene, allora ripartiamo dai vostri messaggi 348-751-3933. Chiederei a Tonelli di dare il via a questa questo momento legato ai vostri messaggi. Ho visto il tuo sguardo perso,
5: non
4: Nicola,
5: so,
4: perché
5: cosa mi stavi chiedendo.
4: Due vocali, vai Tonellone, non perdiamoci in chiacchiere.
6: Buon pomeriggio a tutti, scusate, oggi sono un po' ripetitivo perché purtroppo non riesco ad ascoltare appieno tutte le trasmissioni, ma non ho sentito nessun tipo di risposta alla mia domanda, che da stamattina è la stessa: ma perché ogni motivo Fagioli deve essere ceduto a favore di Ulai? Cioè Fagioli nasce come mezzala, se anche dovesse essere utilizzata come mezzala o come eventuale sostituto, che ne so, per squalifiche o eventuali infortuni di Ulai come regista, ma fa cosa? Ma Fagioli è uno con quei piedi così educati, ma è un delitto cederlo, è proprio un delitto. E niente, buon pomeriggio.
7: Buonasera ragazzi, ma io ho un sospetto. Non è che visto che l'anno scorso Kenner è stato messo sul mercato con la speranza di venderlo a un'offerta adeguata e si era comprato Piccoli per sostituirlo, non è che anche quest'anno, comprando Pellegrino e non riuscendo a vendere Ken, si sia creata una situazione simile? Non so, spero di sbagliarmi e che se si vende Ken si prenda un centravanti veramente forte, però sospetto ce l'ho. Ciao da Massi.
4: Fagioli, Ken e Fagioli. Vuoi ripartire da Emiliano che ci diceva di Fagioli perché venderlo? Però era quello che dicevi tu. Io non so se verrà venduto, ma se dovesse restare dello spazio,
5: io penso che
4: glielo trovo.
5: Secondo me sì. Ieri su firenzeviola.it si poteva anche leggere un articolo che parlava un po' di un Fagioli insoddisfatto, se non sbaglio, di un Fagioli non pienamente soddisfatto dal suo utilizzo.
4: Se effettivamente non ci dovesse essere spazio, anche Fagioli è l'ultimo treno della sua carriera.
5: Io non credo che non vedo Fagioli come una riserva in questo momento, per cui non credo che se rimane alla Fiorentina possa...
4: Qual è il centrocampo oggi della Fiorentina?
5: Ma io penso che se Fagioli rimane alla Fiorentina, vedo Fagioli a TAS qualora venga preso un esterno come mezzala sinistra e Ndurra come mezzala destra.
4: E Ulain in panchina?
5: Almeno all'inizio sì. Vabbè, Brescianini immagino di sì, forse anche Mandragora, che da quello che abbiamo capito lo vede anche come una riserva, insomma come un play volendo anche. Perché io dico anche un'altra cosa, ci chiedeva l'amico perché lo storico di Grosso ci dice che finora Grosso ha sempre prediletto centrocampi con una certa muscolarità che in questo momento Ulain e Fagioli non gli garantiscono, per cui
4: questa è la grande battaglia. Sauro Fattori si è preso diversi infamate, ma sempre parlando di Mandragora, però lunedì nel immaginare il suo centrocampo migliore per Grosso in questo momento diceva effettivamente, se guardi Matic e Mazzitelli oggi, l'unico calciatore che ha delle caratteristiche simili in rosa è Mandragora.
5: Per giocare davanti alla difesa sicuramente, magari si adatterà, perché io non credo che, se poi dovesse fare un passo indietro comunque con Fagioli, io non credo che la Fiorentina, a quel punto magari vuol dire che i Viola punteranno sulla I. Però ecco, io non lo so, non li vedo tutti insieme in questi in campo. Lo ha fatto vedere anche Grosso nel precampionato, non li abbiamo praticamente mai visti Fagioli e Ulain in conferenza stampa. Poi sì, è vero, c'era contro il Real Madrid Ulain aveva preso la botta e doveva uscire, poi sì, sfortuna anche vuole che contro il Deportivo Ulain avesse la febbre, che quindi non lo so, vedremo anche se riusciremo a vederli insieme stasera in campo. Forse sì, perché Mandragora ce lo raccontano con il mal di schiena, per cui magari ci sarà posto per loro due, ecco.
4: Vediamo, direi tempo un'oretta e mezzo e avremo le formazioni ufficiali, poi ancora i convocati, la Fiorentina ha scelto di non condividerli, quindi ancora non sappiamo chi sarà della partita, mentre il Parma resta 2-0 contro il Catania.
5: Si gioca anche a Cagliari, Arezzo 0-0 e gioca Fazzini al primo minuto con la maglia numero 10.
4: Ah sì, questo me l'ero perso.
5: Fazzo DS.
4: Molto bene. Mi riprendi un attimo anche il tabellone della Coppa Italia, Nicolò, e ci dici un attimo come funziona, cioè noi ci interessano qualcosa questi risultati? No,
5: perché la Fiorentina si sconta eventualmente, se dovesse a passare ai sedicesimi di finale, troverebbe la vincente del derby tra Pisa ed Empoli, per cui si creerebbe un altro derby ai sedicesimi di finale e in caso di passaggio del turno la vincente sarebbe dalla parte del tabellone del Napoli, per cui una sfida con il Napoli agli ottavi di finale si preannuncia per la Fiorentina se ci dovesse arrivare. Dalla sua parte c'è comunque anche l'Atalanta, per cui eventualmente l'Atalanta ai quarti se dovessero passare tutti, chiaramente. E poi nella parte alta del tabellone la Fiorentina è nella parte bassa a destra, in alto a destra invece ci sono Roma e Juventus per quanto riguarda le big, per cui insomma questo è un po' il quadro del tabellone di Coppa Italia.
4: Molto bene, ritorno sui messaggi. C'è Paolo a Montespertoli che, a proposito degli esterni sinistri, anche se poi sarebbe più un esterno destro a rientrare, ci dice Sulè della Roma che fine ha fatto, perché se ne parlava inizio mercato. In realtà la Roma lo tiene abbastanza in uscita, però io non credo che lo riuscirà a cedere alle cifre che vuole, se non è destinato a restare il buon Matias.
5: Guarda,
4: però...
5: l'abbiamo raccontato anche durante il Viola Weekend, io ti do per certo che la Fiorentina lo ha cercato Matias Sulè. Secondo me era il piano B se alla fine Mastantuono avesse deciso di scegliere un'altra squadra e di non accasarsi alla Fiorentina. Io vedo Sulè, le caratteristiche di Sulè sono molto molto simili a quelle di Mastantuono, sono due mancini, sono due giocatori che entrano dentro al campo. Io credo che uno escluda l'altro, per cui ti direi di no, però ecco, che sia stato cercato questo te lo metto per iscritto, però ecco, lo vedevo più come piano B se fosse saltato Mastantuono.
4: Fabio ci dice alla fine arriva Sancho, l'avevo lanciato prima dello stop, poi non abbiamo parlato, anche perché non ci sono novità sul fronte Sancho, se non che si allena con una squadra di decima divisione inglese, sì, che ha dovuto chiarire no, Sancho non lo tesseriamo e quindi è un po' desaparecido un calciatore dei tanti che ha avuto una parabola veramente impicchiata, cioè è riuscito a toccare le stelle e poi veramente volato giù, come tanti che passati poi dallo United in questi anni. Aveva provato a rilanciarsi al Borussia Dortmund,
5: sì, non ce l'aveva anche fatta in parte, insomma, anche la seconda parentesi non è stata pessima. L'anno scorso invece non bene, comunque, con l'Aston Villa, dove alla fine non ha praticamente mai giocato. Bah. Se guardo quello che era fino a qualche anno fa, ti direi un grande sì. Se guardo quello che è oggi, è un giocatore che il 14 agosto ancora non ha squadra e che immagino che porti con sé anche delle pretese abbastanza esose. Cioè, l'anno scorso la Roma lo ha trattato a lungo e poi Gasperini fece capire che praticamente voleva un sacco di soldi. Ora io non... Mi sembra che se uno un anno fa metteva i soldi davanti alla carriera, perché insomma la possibilità comunque di andare alla Roma, di giocare l'Europa League, di essere allenato da Gasperini, c'è di peggio nella vita. Sì. E lui comunque ha messo davanti il conto in banca, ha preferito andare a fare il comprimario all'Aston Villa. Per carità, l'ha vinta lui l'Europa League, non è che l'ha giocata. Però ecco, l'ha vinta da comprimario.
4: E
5: per
4: poi
5: cui
4: si allena da solo nell'estate. Che gli dice il cervello a certi calciatori?
5: Mi piace più Philo Jean di inglese rispetto a Sancho in questo momento. Non lo so.
4: Ci sta. Sono profili diversi.
5: Sì.
4: Uno anche più di prospettiva.
5: A proposito Philo dell'ascesa e della discesa della carriera, ecco, Sancho mi sembra proprio nella parabola.
4: Philo Jean invece tendenzialmente.
5: Sì, ti direi di sì.
4: Parabola ascendente. Caro Mauro ci dice: mi piacerebbe Prestiani del Benfica, attacco tutto argentino, però al di là del fatto che poi bisognerebbe insegnargli a non coprirsi la bocca, visto che poi c'è la legge Prestiani addirittura,
5: esatto,
4: ha diramato la FIFA dopo quello che è successo con Vinicius. Prestiani che si è già messo in mostra tra l'altro in estate in queste amichevoli estive col Benfica. Io credo che meno di 40-50 milioni purtroppo non te lo prende, anche perché il Benfica lo considera un titolare.
5: Sì, assolutamente.
4: L'annata di rodaggio.
5: Sì, sì. Benfica credo che abbia giocato, se non sbaglio, la prima partita, non credo che sia stata la seconda, la prima partita contro una squadra che, ora perdonatemi, non mi riviene il nome, ma
4: di Heart of Midlothian.
5: No, questa è stata quella di Conference, però in campionato hanno già debuttato e Prestiani ha fatto un gol, come si dice in termini tecnici, della Madonna.
4: Ecco, era all'esordio, perché l'ho visto io, ma pensavo fosse una amichevole.
5: Un dribbling secco, rientrato sul destro e messa all'angolino basso.
4: Che se già costava...
5: Contro l'Accademico, che è un club credo neopromosso, che però
4: non
5: è riuscito.
4: Vinto, eh?
5: No, io l'ho anche vista questa partita in maniera un po' distratta. Sono
4: sincero. Sentite, ti sei goduto Benfica,
5: sì,
4: Accademico del Viseo, Fucciball?
5: Sì, ero in un turno di tutto mercato web a casa. Era la sera, non c'era niente in TV, quindi ho messo DAZN. C'era il Benfica contro l'Accademico e ho detto perché no?
4: Ti sei goduto
5: e
4: Prestiani.
5: Quindi mi sono goduto il gol di Prestiani, veramente di pregevole fattura. Sì.
4: Beh, in effetti Prestiani, Pellegrino, Mastantuono, poi veramente si fa la nazionale di Scaloni. Niente trasferta per residente a Firenze provincia, a Roma, Cazzarola, commenta Leonino Dal Ponte. Direi che non si può che essere d'accordo. I questori, io non faccio quel lavoro, quindi sospendo il giudizio, però dovranno trovare una soluzione, perché qui una partita su due di Serie A viene vietata la trasferta ai calciatori, quindi o non si fanno più le partite oppure... Non dico che venga un campionato mutilato o indirizzato, però è chiaro che per la Fiorentina oggi giocare all'Olimpico con, probabilmente visto l'entusiasmo, 3, 4, chissà anche 5.000 tifosi, e giocare invece con qualche centinaio ti limita tanto.
5: Sì, sì, assolutamente.
4: Quindi vabbè, facciamo finta di niente, continuiamo a vietare tutte le trasferte possibili e immaginabili. Ragazzi, Leão non lo prenderei neanche se me lo regalano, ci scrive Stefano da Firenze. Secondo me è Niccolò Righi sotto
5: No, io Leão lo prenderei. 3487593.
4: Lo prenderesti?
5: Vabbè, chiaramente.
4: Sai, forse io non lo prenderei.
5: Cioè, quindi tu la pensi fattibile, ma non lo prenderesti? Io lo prenderei. Non credo sia possibile prenderlo, però lo prenderei. Tra l'altro, guarda, mi ero ricercato le parole che lui pronunciò il 31 maggio, prima del mondiale, le parole che furono la prima rottura con il Milan a Sport TV, un'emittente presidente portoghese, lui disse: penso di aver dato tutto quello che poteva dare al Milan, mi ha fatto crescere, bla bla bla, sono felice di aver scritto il mio nome nella storia, desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E quindi già qui secondo me lui si proiettava al di fuori della Serie A. E poi lui ha detto anche: valuterò le opzioni per il proseguire della mia carriera e continuare a competere al massimo, ai massimi livelli del calcio europeo. Ora la Fiorentina non sono in questo momento non mi sembra che sia al massimi livelli del calcio
4: avanti
5: europeo.
4: Il prossimo mi hai convinto definitivamente, alle 18:50 decade l'opzione Leao.
5: È anche vero che, come ci diceva Giuseppe Pastore, forse all'epoca Leao si sopravvalutava e quindi magari pensava di avere delle offerte in mano, sì, che non aveva.
4: Non mi sembra però uno che abbassa la propria autostima o le proprie richieste. Umbe ci dice: Kevin Shade del Brentford, 8 gol e 3 assist nella scorsa Premier, esterno d'attacco di piede destro che gioca a sinistra, alto 1,85 e 24 anni. Bella chiamata, direi, Umbe. Io faccio mia colpa e non lo conosco, Kevin Shade del Brentford, che forse hai seguito vedendo il buon Cagliode, però 8 con le 3 assi, insomma, le caratteristiche che ci hai mandato rispondono a un identikit che può far sognare la Fiorentina. Colpo da scout di Viollouk è Mamadou Diakon del Club Brugge in Belgio, alto 1,80, anche lui alla destra, senegalese, e che gioca in Jupiler Pro League, e quindi volevo vedere anche l'annata, ma non ce l'ho, mi sembra molto molto giovane. Mamadou Diakon, va bene, vediamo con calma. Francesco ci dice: su Transfermarkt Nusa ha un valore di 35 milioni di euro. Bah. E stipendio da 2,5, cosa interessante. Interessante, però non è che la Fiorentina può offrirgli troppo di più dei 2 milioni e mezzo. Quindi ci avesse un milione, come ad esempio El Feghe o Filogin, ecco, loro hanno degli ingaggi sui quali la Fiorentina può fare dei rialzi importanti. Da 2,5 per Nusa tu gli potrei offrire 3,5, non di
5: sì,
4: più.
5: Sì, non lo so, ecco, io con 35 milioni sinceramente tenderei a fidarmi un poco delle valutazioni di Transfermarkt, perché comunque la Roma l'ho sempre considerato il suo sogno. La Roma sta provando a prendere Rodrigo Mora per 40 milioni di euro, quindi mi viene da pensare che Nusa costi di più e forse molto di più, per cui secondo me con 35 milioni, non ti dico ne servano il doppio, ma poco ci manca.
4: Giacinto da Ghirano ci dice: Sancho. Daniele dice: oggi qualcuno ha mandato un messaggio e dice aveva parlato un osservatore in Belgio in cerca di un'ala sinistra di piede destro di 19 anni e l'intelligenza artificiale dice Ali Donny Silla. Va bene,
5: bene.
4: Lo registriamo.
5: Io conosco solo la Silla, conosco solo la pallavolista italiana. Sì.
4: Andrea dice che è d'accordo con me: di Torsved non ce ne facciamo nulla, casomai dal Sassuolo Lorienté. E poi il suo nome per l'esterno sinistro tra Lorienté è Matthijs Tel del Tottenham. Del Tottenham. 21 anni, sì. Interessante, ce lo dice anche Gabriele Tel del Tottenham. Sì. Poi per Leao lui propone Dodò più 35 milioni. Ecco, era lui che aveva mandato a Rafa Leao. Per scherzo, pensa te Gabriele, ci ho fatto una trasmissione. Poi Nusa, Matthijs Tel e Malik Fofana, che insomma scalda i
5: torna cuori. Sempre torna
4: Niccolò Righi, detto Righi Niccolò, questa è la citazione, certo, di Chris da Campi. Vanna dice: o Nico Williams oppure Zirkzee,
5: mi sembrano giocatori un po' diversi,
4: però sei sulla fascia oppure giochi con la doppia punta Pellegrino, Ken e Zirkzee, due
5: tre
4: per punte,
5: tre punte, bah,
4: non sarebbe grosso l'allenatore adatto, però chissà. Voglio proprio vedere se ai laziali stoppano la trasferta di Bologna, dice il Mana, che è un po' polemico giustamente sulla decisione di non far partecipare la trasferta di Roma della Fiorentina ai residenti nella provincia di Firenze. Roberto ci chiedeva di Sulé e direi che abbiamo risposto. Poi sono ancora tanti messaggi, non so se ce la facciamo in 5 minuti, cerchiamo di dare il nostro meglio. Jeremy Pino del Crystal Palace dice: Loreleo 93.
5: L'anno scorso ci ha fatto un po'
4: entrando alla
5: ammattire, come si dice in certi casi,
4: cioè,
5: ma
4: non giocava titolare.
5: No, è vero, ma non lo so, può darsi, non è una brutta chiamata questa, ecco.
4: Angelo ci dice: primo obiettivo arrivare con tutte vittorie e un pareggio in testa alla classifica il 18 settembre contro il Napoli, un obiettivo semplice, inizio alla Roma, tutte vittorie. Più volentieri uno in meno del ritorno di Chiesa, dice Dario da Volterra, ma stantona una scommessa, invece scrive Guido: ci vuole un esterno vero, pronto, avete ragione senza alcun dubbio, Lorientè va bene, se ne arrivano due prenderei Lorientè e Driujec del PSV Eindhoven. Marco, altro nome che non avete detto, Kevin Shade, Shade del Brentford, costo 35 milioni, però guadagna 520 mila sterline.
5: Quindi già
4: fattibilissimo. Ora 35 milioni non è fattibilissimo. Poi Antonio porta avanti questa battaglia contro Mandragora. Non si sa perché, per Antonio il male della Fiorentina Mandragora. Dice: uno psicodramma stasera a Firenze perché Mandragora non giocherà il 3%, cioè fattori Calamai e Loreto non riescono a farsi una ragione, consoliamoli. Questi sono gli highlights del Parma, quindi non ha segnato altri gol.
5: Sì, infatti mi sembrava che
4: ha segnato il Cagliari.
5: Sì, ha segnato il Cagliari. De Iola, che vedevo aveva sbagliato il rigore, secondo me gliel'hanno fatto ribattere, quindi l'ha trasformato.
4: Fazzini,
5: quindi
4: ha fatto qualcosa giusto per far
5: magari
4: partire,
5: se l'è guadagnato Fazzini. Boh, non lo so.
4: Bene, mancano solo 4 ore all'inizio della partita, ancora non ci avete dato la formazione, vi dovete svegliare, Maremma Zoppa, capito? Questo è Dino.
5: Diamola la formazione, dai.
4: Non ce l'abbiamo, noi caro Dino, appena l'avremo.
5: Fanne una così, a caso.
4: Ma dai, un po' ne abbiamo parlato.
5: Chi
4: anche
5: gioca
4: prima.
5: A destra, Jimenez o Joao Mario?
4: Bella domanda, questo.
5: E questo sbilancia.
4: È un ballottaggio.
5: Io chiedo a te, sei un esperto. Io non mi ritengo.
4: Joao Mario.
5: Anche secondo me. Beh. 51-49.
4: Sì, esatto. Vai. Valdepeñas a sinistra. Secondo me gioca Ranieri al
5: anche
4: centro. Però
5: me,
4: vediamo se Vieri,
5: me,
4: insomma, sarà accanto a Dragusin. Pochi dubbi. Poi, appunto, ballottaggio tra Ulai e Fagioli. Ndur sulla destra, centrodestra e invece centrosinistra. Secondo me alla fine Brescianini. Oppure vediamo se sceglierà Fagioli. Davanti, Ken, prima punta. E ai lati, Mastantuono e Antà.
5: Mastantuono dal primo? No.
4: Ho detto no, scusa, Gudmundsson è Atta. Secondo me Mastantuono gioca se Atta non è al meglio. E allora lo lancio. Maurizio dice: anche Ken è passato da quasi 60 milioni a 35 più bonus. Che è Leao, no?
5: Di 60 milioni Ken quando
4: vale 62 milioni ha una clausola che non è stata,
5: infatti non è stata pagata.
4: Però il valore, dai, c'è stato un momento in cui dopo i 25 gol della scorsa stagione in cui poteva valere 60 milioni,
5: ma nessuno l'ha comprata a 52,
4: vero. Mio preferito è Jeremy Hernandez del Deportivo. Non so, però vedi, Deportivo a me non è che abbia fatto proprio una grande impressione, no. Nessuno a Firenze.
5: Mi ha fatto molto piacere vedere un idolo d'infanzia come Aubameyang.
4: Pensavo come Amatucci.
5: Per cui, però Aubameyang si può dire un po' fase...
4: Sì, anche se meglio nell'ultima amichevole. Ho visto un paio di giocate su Inter in cui almeno ha fatto uno scatto. Ecco, sì. Al Viola Park nemmeno quello. Ma la Francia in quanti giocatori giocano in Francia? Era quello che dicevi tu, Massimiliano, sì. L'ha detto prima, probabilmente.
5: Grande.
4: Tu dicessi. E poi invece Lorenzo, mi sa che ci dobbiamo salutare su questo, l'australiano Iran Kunda del Watford.
5: Lei è già andato, se non sbaglio, allo Sporting Club de Portugal, se non sbaglio.
4: Malissimo. Il sogno sarebbe Mozambique, al mondiale abbiamo visto la maglia della Svizzera.
5: Che è lui, ti dico per certo, che è andato all'Aston Villa.
4: Benissimo, quindi Fabio dice: Leao mai, abbiamo già Ken, non semplice da gestire. Luciano uguale, dice Leao, non ti basta uno che fa confusione, ne vorresti due. Matteo Dassina dice: prendi Ndoye e mister Paratici. Silvio chiede di Chiesa, ne abbiamo parlato. E chiudo con Romolo che dice: Albert Gudmundsson rimane alla Fiorentina? Secondo me, se le cose restano così, sì. Se dovesse arrivare 1/2, soprattutto esterni, saluta, ma dipende anche poi dalle offerte questi ultimi giorni. Poi Maurizio, una Santander, alla fine ci toccherà fare giocare Riccardo Sottil.
5: Perché no?
4: Così si chiude questa edizione di Carisca al Vento, che è volata via liscia come l'olio. Ancora le formazioni di Fiorentina Benevento non ci sono, ma ve le darà Alessandro Di Nardo, che arriva ora con una puntata di quasi ufficiale un po' extra large, e poi arriva Lorenzo Di Benedetto con il racconto della partita. Caro Niccolò Righi, è stato un piacere, ci vediamo presto.
5: Piacere mio, grazie.
4: Quando
5: per la compagnia.
4: Quando ti risentono in radio?
5: Mi risentono in realtà questo weekend, no. Bene, perché mi prendo un po'
4: settimana prossima. Bene, grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Carisca al Vento torna lunedì alle 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi augura una buona serata. Restate con Radio Firenze Viola.
5: Ciao.

0: Guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Iniziamo ancora una volta dal meteo in Toscana e a Firenze, che resta a livello 1, codice giallo, per il rischio legato alle ondate di calore per tutto il fine settimana. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il codice giallo anche per domenica 16 agosto e dopo la lunga fase di livello 3, codice rosso, diminuisce il rischio sanitario, ma il caldo resta intenso e le temperature previste continuano ad essere elevate. Per domani previsti 23 gradi alle 8 e 36 sia alle 14 sia come massima percepita. Domenica invece saranno 24 i gradi alle 8, 34 alle 14 e una massima percepita di 35 gradi. Si avvicina l'inversione del senso di marcia di via Mannelli a Firenze, fulcro della riorganizzazione della viabilità legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Un riassetto, ha spiegato il comune, programmato per avere una circolazione più scorrevole e omogenea, un uso più efficiente delle strade nel quadrante che va da Piazza della Libertà all'Arno, per avere meno traffico e inquinamento, ottimizzare i percorsi alternativi ai viali, indispensabile anche in caso di blocco della circolazione sui viali stessi per incidenti o altre problematiche. Con il cambio di senso di via Mannelli e la riorganizzazione di Piazza Alberti con i passaggi sotto il cavalcavia dell'Africo, saranno a disposizione collegamenti più efficienti in entrambe le direzioni fra Piazza della Libertà e la zona sud-est della città, con il Lungarno Colombo e i ponti da Verrazzano e Nencioni. L'obiettivo, spiega l'assessore alla mobilità, viabilità e tranvia Andrea Giorgio, è creare di fatto dei percorsi alternativi ai viali via Masaccio in direzione sud e via Mannelli in direzione nord, un'operazione importante perché permetterà di alleggerire il traffico sui viali e soprattutto di garantire una viabilità alternativa più efficiente, meno traffico e inquinamento con la tranvia, ma anche con nuovi percorsi e itinerari. Dal 3 agosto sono stati effettuati i primi interventi e istituiti i primi provvedimenti di viabilità propedeutici, come il senso unico in via Masaccio da via Scialoia fino a viale Don Minzoni, la revoca di tratti di corsia preferenziale in via Landucci, via Campanella e via Bovio e l'accensione di un nuovo impianto semaforico all'incrocio tra via Bovio e via Scialoia. Ma è dopo Ferragosto che sono in programma le modifiche più importanti. Si inizia con l'inversione notturna di via De Sanctis, a seguire le tre fasi di inversione di via Mannelli e l'istituzione del nuovo assetto della viabilità in piazza Alberti. Via libera alla delibera di giunta regionale con cui si approvano gli indirizzi regionali per la definizione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2027-2028. Si tratta di un passaggio previsto dalla normativa e necessario per programmare la rete scolastica della regione. Non si prevede obbligatoriamente ad alcun accorpamento o fusione di istituzioni scolastiche, in linea con anche con la battaglia condotta in questi anni a difesa della scuola pubblica contro i tagli imposti dal governo, una novità rilevante dopo le polemiche dei mesi scorsi, in particolare per l'accorpamento tra due storici licei come il Michelangelo e il Galileo. Nell'ottica del rispetto dell'autonomia territoriale viene tuttavia lasciata la facoltà agli enti locali competenti di formulare volontarie proposte di accorpamento o fusione di istituzioni scolastiche, ma in quel caso al fine comunque di mantenere invariato il numero di istituzioni in 450 unità e le eventuali proposte di accorpamento o fusione del primo e secondo ciclo, approvate dalla provincia o dalla città metropolitana nei rispettivi piani, dovranno essere accompagnate obbligatoriamente in tali provvedimenti provinciali o metropolitane a pena di non accoglimento delle stesse. Tradotto, la regione toscana non vuole perdere nemmeno un'autonomia scolastica per gli anni 2027-28, 28-29 e 29-30. Ora la parola passa ai territori, alle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione prima e alle province o alla città metropolitana poi. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Aspetta, aspetta.
10: Chi si compra? Flash.
5: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
11: Bravo, bravo.
5: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
11: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
5: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
8: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
11: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
5: Ci dice chi si compra!
12: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
12: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci in diretta, ci siamo, 19.07, 14 agosto 2026, Alessandro Di Nardo che vi parla, qui dagli studi impanciatichi, è quasi ufficiale la trasmissione che oggi fa da prepartita per il debutto stagionale della Fiorentina. Giocherà alle 21.15 la squadra di Fabio Grosso contro il Benevento, gara valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Chi vince sfida la vincente tra Pisa ed Empoli, quindi ci concentreremo non solo sul mercato ma anche sul prepartita, daremo conto delle formazioni che arriveranno più o meno tra un'oretta, ricordiamo 21.15 orario di del fischio d'inizio di questa gara al Franchi. Ci saranno parecchi spettatori per essere insomma un venerdì di metà agosto, domani a Ferragosto, ma più di 16.000 circa tifosi viola assieperanno un Franchi, come sempre, da lavori in corso e da cantieri. Ovviamente non c'è solo la Fiorentina in campo, diamo conto anche dei risultati in tempo reale delle altre partite, delle altre gare valevoli per i 32esimi di Coppa Italia. Il Parma sta vincendo 2-0, Uniz Pellegrino quando c'è Simone Lontani, doppietta per lui nella vittoria. Per adesso siamo al 47esimo, inizio ripresa contro il Catania. Anche il Cagliari sta vincendo contro l'Arezzo, squadra neopromossa in Serie B, decisivo per adesso il gol di Alessandro De Iola su calcio di rigore. Siamo al 37esimo, in questo caso in Sardegna, scorrono anche le immagini della partita, in questo caso di Parma, Parma-Catania, con appunto la formazione di questa per adesso in doppio vantaggio. È una partita che in questo momento volge a metà, quasi metà del secondo tempo, anche se siamo appunto ai 32esimi di Coppa Italia. È già calcio giocato, è già ufficiale come partita, non è quasi ufficiale, diciamo quasi ufficiale, oggi torna bene anche come nome della trasmissione, perché è quasi ufficiale il ritorno in campo della Fiorentina 85 giorni dopo da quel Fiorentina-Atalanta, pareggio e fischi da parte della Fiesole, fischi per tutti tranne che per un paio di elementi. Non ci sarà nessuno dei due che mi ricordo, magari qualcuno che era al Franchi come me, ma magari in curva ci sa dire anche chi fu risparmiato dai fischi in quel 22 maggio del 2026, che sembrava lontanissimo nel tempo, sono passati meno di 90 giorni, tanti volti nuovi risparmiati da quei fischi. A memoria furono Paolo Vanoli, che non è più l'allenatore della Fiorentina, e Robin Gosens, che non è più un calciatore della Fiorentina. Una partita in cui fu fischiato anche Niccolò Santi, se non sbaglio. Ciao Niccolò.
2: Eccoci qua, non ricordo sinceramente la partita a cui stavi facendo
1: l'ultima.
2: Quando è che sono stato fischiato?
1: Aspetta, non sei stato fischiato. Fiorentina-Atalanta, dicevo, dopo 85 giorni la Fiorentina torna in campo. Ci ricordiamo, no, eravamo allo stadio, anche dell'accoglienza e del congedo da parte dei tifosi nei confronti della Fiorentina, che arrivò con quel pareggio al 15esimo posto. Fischi per tutti tranne che per Vanoli e Gosens, due elementi che non ci saranno oggi. Te lo ricordi?
2: No, secondo me stai prendendo fischi per fiaschi.
1: Cioè?
2: No, così volevo dirlo.
1: Ah, ok.
2: Mi tornava bene.
1: Sono molto sicuro di quello che sto dicendo, nonostante sia appunto il 14 agosto, ci sia aria di vacanza per tutti, ma non per Niccolò Santi. Assolutamente no per Niccolò
2: Santi. Ci mancherebbe altro.
1: Se andate sul vocabolario di Niccolò Santi, non troverete alla V la parola vacanza, ma troverete.
2: No, nemmeno la parola verie, perché sono demodé, devi sapere, nel 2026.
1: Ma che parola hai detto?
2: No, le verie, no, con la V anziché con
1: No, non lo sapevo. Intanto ci sono disturbi veramente paradossali di questa trasmissione. Niccolò, che ci ha detto il venerdì di mercato in chiave Fiorentina? Ti leggo prima un messaggio.
3: Dimmi.
1: Dido ci scrive al 348-75-3933, numero per scriverci su WhatsApp che colpevolmente non ho ancora ricordato, per chiamarci 055-77-111-71. Contro Niccolò Santi la Fiesole espose anche uno striscione, se ce lo manda anche tramite formato video oppure foto, così ci rinfreschiamo la memoria, perché non me lo ricordo lo striscione della Fiesole contro Niccolò Santi. Dici un po'.
2: Ma ti devo dire una
1: cosa. No, dici un po' del mercato, ma che dici un po' del...
2: Eh no, infatti non mi tornava.
1: Dai, su.
2: No, la cosa non mi tornava. Abbiamo un disturbatore, tra l'altro, qui in regia, sì, però ecco.
1: Guarda, un giorno dirò tutta la verità su quello che sta succedendo adesso.
2: E nient'altro che la verità. Il giorno di oggi.
1: Abbiamo rotto la terza, la quarta parete e non abbiamo rotto solo due pareti. Abbiamo rotto anche due altre cose. Va bene, dai, dici qualcosa sul mercato. Fai quello per cui sei lautamente pagato. Fai qualcosa.
2: Soprattutto, no, ti devo dire, nella giornata di oggi quello che abbiamo capito è che la Fiorentina è un po' più lontana da Christian Torbred, centrocampista che ha chiesto a Fabio Grosso espressamente alla sua società. Qual è il punto? Che non sono stati fatti passi in avanti e soprattutto la Fiorentina non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo, il che è determinante.
1: Quasi ufficiale, si può dire?
2: Bravo, quasi ufficiale, ma non ancora. Però questo è decisivo, perché il Sassuolo chiede cash, chiede 15 milioni di euro più o meno, arrivabili anche con i bonus, oppure attraverso una contropartita che possa abbassare le pretese. Qual è il punto? Che la Fiorentina non si è mossa in questo senso, il che è anche paradossale perché deve svoltire la mediana e c'è soprattutto il nome di Brescianini che potrebbe tornare utile visto che al Sassuolo piace. Il problema è che ancora non è stato proposto, offerto al Sassuolo, quindi c'è da capire che cosa vogliono fare realmente i dirigenti Viola. Senz'altro Torbert alla Fiorentina verrebbe volentieri e ha addirittura un accordo di massima con la Fiorentina fino al 2031, quindi un contratto quinquennale che però non può sottoscrivere perché ancora non c'è l'accordo fra i club, e credo che più passano i giorni meno arriverà questo accordo. Volevo sottolinearlo e l'abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini durante la trasmissione di oggi.
1: No,
2: non l'ho nominata.
1: No,
2: attenzione.
1: Saltiamo la trasmissione. Ricordiamo, c'è un buco di palinsesto.
2: Non l'ho nominata.
1: Dalle 16 alle 17. Cerchiamo trasmissioni dalle 16 alle 17. Non c'è niente. Da quando è stato soppresso quel grande programma dei tempi supplementari, non c'è più niente. Oscurate il canale 92 dalle 16 alle 17. Non sto facendo un grande servizio all'azienda. Ovviamente scherziamo, ma non possiamo dire quel nome di quella trasmissione in questa trasmissione. Vai.
2: Non c'è ombra di dubbio, vabbè, quindi questo diciamo il punto su Torre, che in ogni caso la Fiorentina un centrocampista lo vorrà fare. Tra gli altri obiettivi che si è posta la società Viola c'è un esterno sinistro, quindi un esterno offensivo, e anche un terzino sinistro, perché per il momento quel ruolo, quella zona del campo è coperta soltanto da Valdepeñas, quindi serve un giocatore che lo alterni quantomeno. Però secondo me prima che acquistino un terzino sinistro devono svoltire le corsie esterne, e Fortini e Dodò in questo senso devono trovare una sistemazione. In particolare Fortini è in trattativa con il Toro, che però ancora non ha superato la prima offerta da 5 milioni di euro, la Fiorentina ne chiede 10, quindi c'è da trovare un'intesa. Dodò invece, che interessava al Napoli, che era la squadra più interessata, no? Al terzino brasiliano, si è defilata chiaramente avendo preso Favasuli. Qui adesso si complicano un po' le situazioni di entrambi i giocatori in scadenza nel 2027. Sottolineo che però l'eventuale futuro di entrambi è diametralmente opposto, perché da una parte Dodò potrebbe beneficiare di una sorta di gentleman agreement, come abbiamo detto nei giorni scorsi, e quindi rinnovo annuale che disinneschi tensioni reciproche. Fortini invece potrebbe andare a scadenza, quindi però questo è un discorso che faremo eventualmente dopo la fine del mercato, perché prima i procuratori dei calciatori faranno di tutto per trovare una sistemazione. Dodò in questo momento non interessa più al Napoli, la Roma si è defilata da qualche settimana, c'era il Como però non ha mai fatto passi avanti, per cui adesso la situazione è questa. Sull'esterno sinistro siamo tornati a fare il nome di Bakayoko, perché piace sempre Bakayoko dell'Ipsia. C'è anche l'idea cancellieri della Lazio, visto la scadenza del contratto nel 2027, però la Fiorentina, per quello che abbiamo capito, ha idee ancora più alte per il giocatore da acquistare.
1: Più alte di cancellieri, cosa c'è? L'infinito più alto di cancellieri, no, a parte tutto.
2: Ma non so quanto sia alto, cancellieri, devo dire.
1: Ma, letteralmente non tantissimo, credo. È bello piazzato, però non so quanto è alto. Magari qualche ascoltatore al 348-7533933 fa il cappottino a cancellieri.
2: È 1,85 m.
1: Prende le misure. Allora, insomma, io devo stare anche un pozzettino. Lo sai come si dice gentleman agreement in portoghese o brasiliano, visto che parliamo di Dodò?
2: No.
1: Accordo de cavalheiros. Lo vuoi sentire con una modalità che sicuramente ti ricorda quella trasmissione?
2: Sì.
1: Nota, ci provo, eh. Vediamo. Vai. Se succede qualcosa. No, mi si è bloccato il computer. Non te lo posso,
2: non te lo posso far sentire.
1: Non te lo posso far. Aspetta. Non c'è nulla.
2: Niente.
1: Niente. Accordo de Cavalier. Oh mio Dio, abbiamo evocato un demone brasiliano, perché mi ha preso l'invio.
2: Questo è un esorcismo, però.
1: Accordo de Cavalheiros, però con questa voce appunto a cantilena che sicuramente non vi farà dormire stanotte. No, dicevi di Thorsved, dicevi più lontano. Quindi.
2: Ma quindi non siamo più così sicuri che la Fiorentina affonderà il colpo, perché sai, nel momento in cui hai l'accordo con il giocatore, sai che il Sassuolo non lo può trattenere perché il calciatore ha chiesto la cessione, e il Sassuolo sì, lo può trattenere, ma ha poco senso farlo, perché se va a scadenza e quindi a parametro zero non ne beneficia economicamente, e quindi si pensava che alla fine i neroverdi sarebbero scesi a miti consigli. In realtà per adesso così non è, quindi la pista è in stallo. Però non è che la Fiorentina aspetta all'infinito, perché il mercato finisce fra un paio di settimane, per cui per questo dicevo che più passano i giorni e meno Christian Thorsved è un giocatore in orbita fiorentina. Penso che la società viola vaglierà altre piste, perché un centrocampista lo vogliono fare, sempre che sfoltiscano il reparto.
1: Ecco, guarda, vaglierà altre piste. Allora, innanzitutto mi hai detto che però, insomma, Thorsved, lato appunto calciatore, verrebbe di corsa a Firenze, no? Hai detto così.
2: Sì, sì, confermo, sì, sì. No.
1: Lo sai quant'è di distanza, cioè qual è la distanza tra il Mapei e il Viola Park?
2: Parma? 200 chilometri.
1: Un po' meno, diciamo, arrotondando per eccesso sono 200 chilometri, sono 171 chilometri, a piedi 39 ore, secondo te Thorsved ce la fa?
2: Oddio.
1: Corsetta, è un atleta.
2: No, ce la fa, basta che lo chiudano entro gli ultimi due giorni di mercato.
1: È un atleta di 27 anni, quindi nel picco massimo della forma anche atletica, c'è insomma da passare dal passo della Futa, famosissimo passo della Futa, per arrivare da Reggio Emilia, in questo caso dal Mapei, al Viola Park in 39 ore. È un po' un cammino simile a proprio il cammino degli dèi, insomma una manifestazione che raduna tanti appassionati delle camminate. No, a parte
2: che non mangi pesante il giorno prima, perché sennò si fa un po' più dura, no? Quando è magari la peperonata nello stomaco.
1: Sì, ora se ti prepari, se ti accingi a una camminata di 171 chilometri, magari ecco, mangi in maniera più morigerata, non so, magari anche tu, Niccolò, invece di farti tre etti di pasta, tonno e petto di pollo, ti farai un etto e mezzo al massimo.
2: Vabbè, un po' di pasta asciutta e il petto di pollo con la sottiletta sopra, leggero.
1: Sì, sempre comunque le combinazioni dei tuoi piatti sono due o tre. Ti leggo qualche messaggio. 348-75-1393, mentre aggiornamento sempre 2-0 tra Parma e Catania nella gara che si sta disputando adesso al Tardini. Siamo all'ora di gioco scoccata adesso, col Parma che continua a essere in attacco, questo perché anche il Parma insieme al Cagliari, che è in vantaggio 1-0 nella sua sfida contro l'Arezzo, è in campo, come lo sarà la Fiorentina fra qualche ora, per il 32esimo di Coppa Italia. C'era un messaggio interessante, a parte che non ci è arrivato ancora da Dido il cartellone o lo striscione che ci fa capire perché ce l'avevano con te gli amici della Fiesole. Silvo Dal Ponte ci scrive soltanto. Cosa ci scriverà secondo te Silvo Dal Ponte? Tu che lo conosci.
2: Fate Vobis.
1: Davvero, Alessandro, buona serata da Fate Vobis, quindi ormai ha preso anche questo soprannome. Mario da Grosseto ci scrive: Paratici è riuscito a portare gratis Mastantuono, figuriamoci che esterno può portare pagando i famosi 30-40 milioni. Ci sono questi 30-40 milioni? Secondo te c'è la volontà di spendere?
2: No.
1: Perché tu dicevi ci sarà qualcosa di più rispetto a Cancellieri.
2: Sì, ora 40 milioni li escludo, magari riesce ad arrivare, perché poi alla fine i grandi acquisti li hai fatti quest'estate più o meno sui 25 milioni, aggiungendoci bonus, contro bonus, massa caffè e percentuali. Quindi magari arrivandoci con questo tipo di formula sì, ma credo che bisogna soffermarsi prima di tutto sugli ingaggi dei calciatori, perché il minimo comune denominatore dei grandi acquisti che la Fiorentina ha fatto quest'estate era comunque il fatto che gli ingaggi fossero contenuti, comunque abbordabili. Quindi se prendi un giocatore in...
1: Sparito, no, eppure è dall'altra parte della redazione, com'è possibile che sia successo questo? Non lo so, probabilmente è successo qualcosa alle linee. A Gianluca rispondo senza citare le sue domande con un'indicazione oraria, dalle 7 alle 20 di solito, oggi dalle 7 alle 24, quindi sei nella parte giusta. Io ho un'impostazione un po' diversa, perdonami, perdonaci se su 14 ore di palinsesto per 10 minuti possiamo divagare. Niccolò Santi, rieccoci.
2: Sì, eccoci, non so dove eravamo rimasti. Comunque
1: no, tu sei rimasto in redazione, immagino.
2: Io sono, sì, sono dall'altra parte della...
1: Infatti, mi sembra così complesso come collegamento.
2: No, infatti non capisco come mai si è attaccata la linea, però io stavo cercando di dire questa cosa, che dobbiamo guardare agli ingaggi dei giocatori, che se prendi in esame il calciatore X che guadagna 7-8 milioni, te lo dico subito, è molto difficile, quasi impossibile, che la Fiorentina lo acquisti. Come è successo per Mastantuono, d'altra parte, c'era, sembrava impossibile prenderlo, però poi cosa è successo? Che quei 3 milioni e mezzo li paga quasi per metà il Real Madrid, e quindi questo conta. Poi se il giocatore costa 30-40 milioni ma vuole andare via, in qualche maniera lo si può fare, cioè o lo prendi in prestito con opzione, o lo prendi in prestito, e basta, e in qualche maniera riesci. Il problema è l'ingaggio, lì devi lavorare sull'ingaggio, sui grandi nomi intendo, perché anche oggi insomma se ne sono stati fatti, no, anche per la fascia sinistra, per esempio Nusa, no, come terzino, però su tutti i giocatori che guadagnano un sacco di soldi, e quindi insomma bisogna considerare questo, la componente dell'ingaggio su cui bisogna lavorare.
1: A proposito di grandi nomi, in precedenza seguivo con attenzione come sempre quello che succedeva nel palinsesto di Radio Firenze Viola, ripetiamo dalle 7, anzi questo periodo per una brevissima contrazione di palinsesto dalle 8 quantomeno alle 20, oggi arriviamo a mezzanotte, quindi per buona pace di chi insomma non è contento di questa cosa. No, dicevo, a proposito di questo, c'è un calciatore, non so se risponde al nome di grande nome per l'appunto, che è in rotta con la sua società, si chiama Lucas, è uruguaiano, centrocampista del Galatasaray, ha giocato a Firenze, continuiamo con indovina chi, non hai baffi?
2: No, bassino. No, ma io sono una vedova di Torreira, cioè se ne ha
1: sì, però basta,
2: oggi.
1: Dai.
2: Lo so, però la vedo molto difficile. A parte il fatto che lui sia in rotta col Galatasaray, ma se non sbaglio ha un contratto fino al 2028 ancora.
1: Sì, però i colleghi e amici di tutto mercato web ci dicono, tramite quello che scrivono anche in Turchia, che avrebbe chiesto la cessione. Quindi è proprio una rottura da parte del centrocampista uruguaiano, che controintuitivamente rispetto ai movimenti che si stanno facendo quest'anno, tutti vanno a giocare in Turchia, lui vuole andare via a quanto pare dalla Turchia.
2: Anche perché in effetti questo stallo che stiamo vivendo per Torsved potrebbe essere legato a un'inversione di marcia da parte della Fiorentina, perché per quello che abbiamo capito in realtà cercano anche o solo un mediano di copertura. Quindi Torsved non farebbe assolutamente al caso della Fiorentina se queste fossero le reali caratteristiche che i Viola puntano. Cioè Torsved è un profilo molto diverso. Se invece vai a cercare un mediano con quelle caratteristiche, non ti dico che Torreira può essere aggredito idealmente dalla Fiorentina, però ecco, probabilmente diventa un'opzione più verosimile, però stiamo parlando del nulla, perché Torreira non tornerà alla Fiorentina, quindi però visto che mi chiedevi del ruolo, della caratteristica,
1: no, perché oggi in più di un ascoltatore vedo anche adesso Vincenzo ce lo scrive, Torreira sarebbe da riprendere adesso, e quindi ora poi vediamo la distanza tra Istanbul e Firenze, sarà un po' più lunga rispetto a quella tra il Mapei Stadium e la stessa città, però ecco è un nome che si è fatto. Quindi Niccolò, da quello che ci dici, l'intenzione è quella di costruire una casa sull'albero, sai perché? Perché bisogna fare legna, questo termine che sì. mi fa impazzire. Quanta legna serve? Io me lo chiedo sempre. Tutti cercano qualcuno che faccia legna. Quanta legna serve nel 2026 per giocare a calcio? Evidentemente siamo dei castori in questa in questa società, oh, in questa
2: anche
1: città.
2: Questo, cioè, mi torna fino a un certo punto, perché Ulai, cioè te che sei un grande imprenditore di calcio,
1: mamma mia,
2: no?
1: Grazie,
2: sei un grande, grande amico, un grande giornalista, tu come l'hai visto Ulai questo, questo ritiro, questo diciamo precampionato quest'estate, cioè come profilo, no? Non è uno che ti dà sicurezza e equilibrio in mezzo al campo? Non è uno che ti fa legna?
1: Non lo so, l'abbiamo visto contro il QPR, contro il Gubbio, un po' contro il Real Madrid, contro il Watford. Già stasera secondo me un'idea migliore ce la facciamo. È un giocatore, cioè, ecco, se mi vuoi arrivare a chiedere questo, se un centrocampo a Ta, Fagioli, Ulai è fattibile, secondo me sì. Cioè non è che metti Milly Carlucci, Marco Tonelli e Charizard, nel senso, tre personaggi che sono tutti agli apici dei rispettivi ruoli, attenzione, però non vedo, ecco, a fare filtro a centrocampo. Per me si può giocare a calcio con questi tre, però non è che decide Alessandro Rinaldo, per fortuna decide Fabio Grosso,
2: quello,
1: magari lui
2: era...
1: Sì,
2: era per il discorso del centrocampista di copertura, perché tornerebbe in realtà con il fatto che la Fiorentina sta traccheggiando per Torres, questo mi domandavo, però se c'è Ulai, dal mio punto di vista sei già coperto.
1: Sai chi è un castoro? Uno che fa legna? Frendrup.
2: Lo so, ma Frendrup costa, altro piccolo particolare. Però è un nome, secondo me alla fine è verosimile, se il Genoa abbassa le pretese, comunque Frendrup è un profilo verosimile, ma non mi risulta che la Fiorentina abbia fatto degli approcci concreti.
1: È un calciatore che però è sempre stato accostato, no? Negli ultimi anni alla Fiorentina era anche un pallino di Prade, evidentemente magari qualche contatto c'è stato nelle ultime sessioni di mercato. Ecco uno striscione, Niccolò, lo leggi, no? Perché non ci stai seguendo, infingardo che non sei altro. In questo momento stiamo proiettando dal canale 92 lo striscione che cercavamo, quello della contestazione a Niccolò Santi. Scherza coi fanti, ma contesta Nicco Santi. Te la ricordi?
2: No,
1: questa rima?
2: No, assolutamente no, non so che cosa stai dicendo, smettisco tutto.
1: Stai accendendo la televisione di redazione? Nemmeno quello.
2: Sì, sto per accendere.
1: Allora, aspetta. Marco Tonelli, aspetta, così facciamo anche la live reaction di questo striscione. Mi sembra più il Tardini, come stadio, però un bello striscione, anche con, non so se il font, ma i colori che usa spesso anche la curva Fiesole. Niccolò,
2: no, volevo fare complimenti, ecco, per questo striscione.
1: Ce l'ha mandato, mi sono dimenticato di dire che ce l'ha mandato il numero uno, Gabriele il cinefilo, che quindi insomma ha ritrovato nell'archivio quello che è stato uno striscione della curva Fiesole del 22 maggio 2026. Niccolò,
2: non volevo farti piangere, ma è grazie al cinefilo, se noi abbiamo avuto per qualche mese una sigla
1: non sento,
2: che ci apparteneva.
1: Non sento, ho rimosso tutto. Ho messo tutto nel castello della memoria.

0: cosa. Poi ovviamente spero di no, perché oggi è una partita da vincere assolutamente, però l'importante è che la Fiorentina non sottovaluti l'avversario. Molto banalmente io penso che la si possa portare a casa con un 2-1, dai.
1: Ah, bene, quindi ricevitorie di tutta Europa, occhio, perché le quote sul 2-1 potrebbero crollare. Cooling break a Parma, tra Parma e Catania, e va a fare il cooling break anche Niccolò Santi, perché ci rivedremo tra poco allo stadio Franchi. Ciao Niccolò.
0: Ciao, buona trasmissione, ciao ciao.
1: Grazie a Niccolò Santi, finalmente ho potuto dirlo anch'io. Siamo appunto all'interno della pausa refrigerante per quanto riguarda Parma-Catania con il 2-0 per la squadra di Questa. Pausa refrigerante anche per noi, cooling break e poi torniamo.

0: Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: E riparte la nostra diretta, 19.35. Oggi mi sono dimenticato di dirlo, sarà un quasi ufficiale un po' più lungo, extra large, perché finiamo attorno alle 8:30, qualcosa prima, per poi dare la linea a Lorenzo Di Benedetto con Se fosse sempre domenica, è la prima trasmissione ufficiale per l'appunto di questa stagione, trasmissione partita, perché riniziano anche gli impegni ufficiali della Fiorentina. Siamo sempre collegati al Tardini, dove c'è una vivace gara di Coppa Italia.

0: Italia, calcio d'agosto, ma pur sempre calcio interessante, e mi è apparso anche un calciatore che mi ha ricordato una Madeleine, insomma, una Madeleine in una partita di Coppa Italia di metà agosto. Ve lo ricordate un calciatore che di nome fa Francesco e di cognome Di Tacchio, calciatore che ha fatto anche parte del percorso giovanile alla Fiorentina 2009-10, in precedenza ha giocato con l'Ascoli settore giovanile, poi ha giocato anche un anno in prima squadra con la Fiorentina, non ha esordito in campionato né nelle coppe, era una Fiorentina che giocava in Champions League la stagione 2009-10, l'ultima Champions League vissuta a Firenze, però Francesco Di Tacchio faceva parte di quella rosa di Cesare Prandelli e quasi 15 anni dopo, ananzi no, più di 15 anni dopo, 16 anni dopo, pardon, questo giocatore è in campo per una gara di Coppa Italia contro il Parma, risultato per adesso di 2-0. Come corre la vita, su che binari stranissimi corre la vita. I binari su cui scriverci sono sempre gli stessi: 348-75-13933, messaggi WhatsApp, testuali e audio. Ci sentiamo un audio? Sentiamoci un audio, dai.
1: Buonasera Alessandro, pillole di cultura. In Kenya ci sono 2500 leoni e la possibilità di trovarne uno vicino ai parchi nazionali è dal 60% al 95%. Ora, sapendo che un leone in corsa può raggiungere anche i 70-80 km l'ora, quante possibilità ha un essere umano di salvarsi, sapendo che se si salva deve anche pagare Roberto Piccoli?
0: Bellissimo quesito, quasi di logica e fisica, perché qui si parla anche del moto di un animale, quindi 70 km all'ora. Io non pensavo raggiungessero questo picco, i 70 km all'ora. Sono un grande fan della savana e per fortuna, se tutto va bene, andrò a visitarla col massimo rispetto per gli animali. Entriamo in punta di piedi in un habitat che non è nostro, però ecco, è il ghepardo l'animale che tocca la velocità più alta, quantomeno per la questione che c'è anche per le macchine da 0 a 100 in 10 secondi per il ghepardo, che però ha gli scatti limitati e quindi dopo un grosso scatto a seguire un antilope si deve riposare per diversi minuti. Il leone non lo sapevo, bisogna stare attenti anche a quello, si starà molto lontani dai leoni. Poi faremo anche un reportage, non live però, di quella che sarà una bellissima esperienza. Dopodiché a brevissimo andiamo dal nostro ospite, che contattiamo anche un po' per fare il punto di questo momento tra calciomercato e il primo calcio giocato. Ovviamente vi ricordiamo che la gara di stasera Fiorentina-Benevento sarà visibile anche su Italia 1 e quindi in chiaro, e sarà ovviamente da seguire su Radio Firenze Viola e Firenze Viola, su Radio Firenze Viola Radio Cronaca del nostro direttore Tommaso Loreto, su Firenze Viola diretta testuale con tutti gli aggiornamenti anche sulla gara di stasera. Poi facciamo anche un punto nella seconda parte di trasmissione, o meglio daremo conto anche un po' delle formazioni, ce le aspettiamo tra mezz'ora, 20 minuti, le formazioni della prima sfida ufficiale tra Fiorentina e Benevento, valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Facciamo un punto un po' più generico con un grande esperto di calcio, una persona che interpello spesso e volentieri perché ci dà sempre una visione un po' diversa e anche fuori dal contesto fiorentino, Carlo Pizzigoni, ben ritrovato, ciao Carlo.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto, insomma, non so come hai vissuto e come stai vivendo queste ultime evoluzioni del calciomercato. Mi dà l'idea, Carlo, poi correggimi se sbaglio, io ti seguo anche sui social e altro, che tu sia uno di quelli che il calciomercato lo guarda però fino a un certo punto, no?
2: Non so come dire, però.
0: No, ma guarda, anch'io sono un po', ora purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna poi ho un ruolo anche di divulgazione di mercato, però ecco, insomma,
2: Sì, no, io preferisco quando le squadre sono già finite, preferisco più parlare di calcio che, diciamo così, di trattative. Però mi piacciono i calciatori, mi piace costruire le loro storie, quindi quest'anno poi a Firenze sono arrivati tanti giocatori nuovi, quindi diciamo sono stato attento anche per quello, un allenatore nuovo che io stimo molto a livello umano e tecnico, quindi diciamo che la Fiorentina ha preso tante prime pagine, quindi diciamo l'ho seguita parecchio, anche se devo essere onesto non ho ancora visto le partite, non ho visto le amichevoli, quindi vedremo stasera, però anche le amichevoli vi lasciano un po' il tempo che trovo, diciamo così, credo in questo periodo. E quindi è così, però sicuramente insomma gli investimenti, e mi pare di poter dire anche un po' il cambio di rotta, il cambio di passo, ecco, forse meglio dire, per Fiorentina è abbastanza chiaro.
0: Sì, poi il problema anche per chi insomma cerca calcio giocato sempre, che magari si attacca a delle amichevoli che sono un po' strane, nel senso ho sentito e visto dei giudizi assoluti su Fiorentina Gubbio, quindi insomma c'è da stare attenti certo. A quelli che sono gli abbagli delle amichevoli estive. Però appunto stasera Fiorentina Benevento, tanti volti nuovi, uno su tutti quello da copertina Mastantuono, dovrebbe partire dalla panchina. Tra i vari Mastantuono, Attà, Valdepeñas, ci metto Vieri, che anche forse lui partirà dalla panchina, Dragusin, Ulai, forse sto dimenticato qualcuno, João Mario e Jimenez ovviamente, chi è che guarderai con più interesse?
2: Ma guarda, il nome più importante è quello di Franco Mastantuono, è un giocatore onestamente di un livello di una, cioè, il livello è altissimo, secondo me il potenziale è altissimo, è un giocatore appunto arrivato a Real Madrid non per caso, perché comunque ha avuto un impatto importante anche a River, dove è cresciuto. Tra l'altro, un ragazzo di quelli che sanno fare bene più o meno tutto, perché una volta leggevo un'intervista a alcuni tennisti argentini, dicevano che da bambino fino ai 12-13 anni era un giocatore clamoroso a tennis.
0: Sì, sì, top. Poi, 10 a livello argentino. Sì, sì.
2: Esatto, quindi sono quelli che fanno un po' far bene tutto, e soprattutto sono quelli che emozionano di più. Poi ti dico, io ho seguito molto la carriera di Ulai, sono stato molto contento dell'exploit al mondiale, un ragazzo cresciuto in un'accademia della Costa d'Avorio gestita da Jean-Marc Guillou, che è un mentore importante per la storia del calcio ivoriano, ha fatto bene comunque già in Corsica, ma a Trabzonspor, soprattutto quella vetrina del mondiale, è stata per me clamorosa, un giocatore super interessante. Ma come hai detto tu, ci sono tanti volti nuovi. Se devo dire un nome, insomma, io accendo la televisione per Mastantuono, ecco.
0: Sì, ci sarà da accendere forse a partita in corso, perché sì, c'è la possibilità, sì, che possa iniziare dalla panchina, anche perché ha fatto un paio di allenamenti mal contati da quando è arrivato. Però sulla I mi interessava, perché qui a Firenze già si guarda con ansia, sospetto e attesa quella che sarà la distinta che arriverà tra un quarto d'ora, mezz'ora, sì, più o meno, perché c'è chi dice, e devo dire la verità anche da quello che abbiamo raccolto lato Fiorentina, lato staff di Fabio Grosso e Fabio Grosso in primis, che Fabio Grosso ci sta provando un po' a far coesistere Ulai e Fagioli, ma che in questo momento, lo ha fatto capire anche un po' ieri in conferenza stampa, a fronte della ricerca di equilibrio, abbia difficoltà a schierarli insieme. Tu che pensi? Perché poi, idealmente per me è un centrocampo che si può fare, lo dicevo anche prima, Ulai, Fagioli, Attà, certo, un centrocampo che ha bisogno della palla, però mi sembra una squadra volta quantomeno a provare a dominare le partite, quantomeno per possesso palla.
2: Assolutamente, no, sono d'accordo con te, ci sono tanti comunque elementi nella Fiorentina. Io credo che quando si dice che comunque ci sarà spazio per tutti, è vero, perché tante volte parliamo che ci sono troppi giocatori che mancano minuti, e poi dopo hai il primo infortunio, guardi perché non c'è nessuno e cominci a dire ma però la profondità no, ci vogliono. Io credo che possano coesistere, anche perché bene, sono giocatori un po' diversi, anzi sono giocatori diversi, cioè Fagioli sicuramente ha più regia, più tempo di gioco, mentre Ulai è un ragazzo che sa fare tante cose, ha personalità, sicuramente avrà bisogno di un minimo di adattamento, comunque viene da un calcio diverso, e comunque l'anno scorso anche col Trabzonspor, diciamo così, non è esattamente il calcio di Cruyff, ecco. Quindi c'è bisogno di un minimo di adattamento, però sono giocatori che hanno caratteristiche che si possono sposare con Attà, con Dur, ha una bellissima varietà. È ovvio che poi dopo toccherà a Fabio Grosso cercare di mescolare tutto, ma credo che quello che voleva, cioè caratteristiche un po' differenti, in cui diciamo così la mescola poi dopo viene fuori qualcosa di super interessante a livello poi generale, non solo di reparto, a diverse scelte. È ovvio che, sai, quando arrivano tanti giocatori non è facile trovare subito la chiave giusta per tutti, no? Magari qualcuno avrà un impatto superiore all'inizio, qualcun altro magari si farà più attendere. È ovvio che, vabbè, questo me lo dovrai dire tu, ma credo che sia così. Comunque le aspettative sono tantissime dopo questo mercato.
0: Sì, guarda, c'è chi, scherzando ma con l'ironia fiorentina, si chiede chi arriverà secondo quest'anno alle spalle della Fiorentina, che poi anche questo boost di essere senza coppia, a parte di scherzi, insomma. No, sulla I mi interessava anche capire una cosa, tu che l'hai seguito anche al Trabzonspor, sì. Diciamo, lui fa il salto triplo in pochissimi mesi, perché dalla Francia, appunto, da giocare in Corsica, poi fa il Trabzonspor e poi c'è il mondiale, la vetrina del mondiale, 4 partite per, insomma, aumentare la valutazione e entrare nei top 5 campionati europei. Chi lo conosce bene mi ha detto fortissimo, futuro crack mondiale addirittura, però mettete in conto un paio di espulsioni o comunque dei cartellini un po' stupidi. Ti torna come descrizione? Cioè che sia uno che delle volte lascia andare la maniglia?
2: No, è un giocatore di aggressività, è un giocatore perfetto per il calcio moderno, secondo me. Ovviamente poi ci si aspetta Yaya Touré, non sarà mai Yaya Touré, questo ce lo anticipo già. Perché
0: anche fisicamente, certo.
2: No, ma poi Yaya Touré penso che sia un giocatore inarrivabile. E al di là forse dei tre più forti giocatori della storia dell'Africa, forse qualcosa di ritorno di più. Comunque è un giocatore che sa fare tante cose, sia aggressivo. A me quello che piace più è la personalità, cioè io l'avevo visto, lo conoscevo tramite, diciamo, situazioni un po' legate appunto alla scuola di Jean-Marc Guillou, però ricordo che quando mi dicevano è entrato un po' in punta di piedi nella nazionale, comunque c'è gente come c'era gente come Fofana, Sangaré, comunque gente che aveva chilometri e una carriera abbastanza lunga di persone, e lui è entrato proprio con la Germania alla grande, ma la fa alla grande anche sbagliando magari le prime due giocate, e senza problemi continua a giocare il suo calcio, senza problemi tenere palla, a scaricare il momento giusto, e questo secondo me è la sua caratteristica, quello di avere comunque non super super fisico, ma un fisico compatto che ti permetta di essere appunto aggressivo. Adesso non so chi ti ha detto questa cosa, magari intende che il discorso dell'aggressività può andare un po' oltre, però sai meglio di me, in questo momento anche una piazza come Firenze vuole un giocatore un po' più aggressivo di quello compassato, perché di quelli compassati ne abbiamo visti, ne avete visti un po'.
0: Sì, sì, sì, una squadra compassata, un compasso l'anno scorso, un compasso in tutti gli elementi. Carlo, in chiusura, al di là della Fiorentina c'è una squadra che ti stuzzica per come si sta muovendo, anche per movimenti non solo di mercato ma anche di panchina di quest'estate?
2: Ma guarda, io sarò banale ma dico il Como ancora, onestamente. Mi sembra che anche vedere le ispezioni di alcune uscite mi pare ancora una squadra, e adesso poi vedremo se arriverà poi il discorso che è legato anche a Firenze, no?
0: Sì.
2: La trattativa con Ken, no?
0: Ce lo vedresti bene con Fabregas?
2: Sì, sì, penso di sì. Penso anche che forse per il bene di tutti, magari anche per lui, uscire da Firenze, non so, mi sembrerebbe una cosa giusta, ecco.
0: Sì, però strano, perché insomma, se penso a un attaccante associativo, come lo dico con quelli bravi, non penso a Moise Kean, cioè uno che spesso dai la palla, scarichi e parti, e poi parti un po' in vano.
2: No, però
0: evidentemente, però poi io alzo le mani, perché quando fa una chiamata Cesc Fabregas, uno che ha trasformato da Cugna in uno dei migliori mediani della Serie A e giocava esterno in Serie B, io alzo le mani, quindi insomma.
2: No, più che no, sicuramente non è quel tipo di giocatore di calcio associativo, però il Como tante volte manca un po' la profondità proprio per quel tipo di palleggio, e Ken è una delle sue caratteristiche, quella di rompere la linea, andare in profondità, anche giocare qualche volta avere la palla addosso, no? Il Como, proprio per come gestisce il pallone, tante volte attira la pressione, no? E avere un giocatore che anche quando alzi la palla riesce a tirartela giù, a pulirla un attimo, io credo che è un giocatore che a loro serve per dare anche più varietà ancora, perché ovviamente poi dopo diventa sempre più ingiocabile una squadra che sa pareggiare, però se alzi la pressione loro possono andare lunghi su un giocatore che comunque ha fisicità e possono metterla in porto con loro qualità. Credo che sia un giocatore giusto, anche se non è quel tipo di giocatore, però lasciami dire che anche la Fiorentina, prendendo un giocatore come Mattia Pellegrino, è stata una chiamata anche quella, secondo me, molto giusta da parte di Paratici, perché io l'ho visto al Platense, è veramente un piccolo Martin Palermo, è un altro di quei giocatori di garanzia dal punto di vista dell'attitudine, cioè Palermo e anche Pellegrino in campo lasciano il 110%, sì. E credo che anche da questo punto di vista era necessario per la Fiorentina avere giocatori così, perché insomma, ecco, senza fare nome, ma i nomi li sappiamo tutti, quei troppi compassati hanno un po' rotto le scatole, adesso si cambia pagina.
0: Sì, senza dubbio. Carlo Pizzigoni, grazie mille, buona serata e ci sentiamo presto.
2: Un abbraccio a voi tutti, ciao ciao.
0: Abbiamo sentito anche Carlo Pizzigoni, un'istituzione, insomma, anche per quello che dice e anche per quello che scrive. Vi invito anche a leggere le sue opere, i suoi libri e non solo. Su Pellegrino siamo già a 4-5 che mi dicono, appunto, Carlo lo seguiva anche ai tempi in cui giocava in Argentina. Sono 4-5 che mi dicono che questo c'ha parecchia fame, nel senso è uno di quei giocatori con la mentalità. Mi viene in mente un film che ho visto qualche anno fa, bellissimo film, con Adam Sandler sul basket, che adesso vi vado a recuperare anche per quanto riguarda il titolo, tra l'altro con attori che sono veri giocatori di basket. Si chiama Astol, è un film del 2022 e ha come attore principale un giocatore di NBA che nel film si chiama Bo Cruz, ma è Juancho Hernán Gómez, che ha vinto anche diversi trofei con la Spagna del basket. E c'è una frase culto per quel film che è: l'ossessione batte il talento. Mi sembra che Pellegrino, da come lo raccontano, sia proprio il prototipo di giocatore che finisce l'allenamento, continua magari a allenarsi di nuovo sul colpo di testa, che è una sua abilità straordinaria, corsa a fondi, e magari il custode deve spengere il Viola Park e lo trova ancora in campo. Ecco, ossessione batte talento, secondo me è una frase che si può appiccicare bene al nuovo acquisto della Fiorentina. 348-75-13933, ci ascoltiamo un altro messaggio vocale e poi andiamo anche a parlare di un'altra cosa.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Certo, non siamo mai contenti di nulla, nel senso che mai. Ma se dovessero dar via Fagioli perché vogliano un regista mediano diverso, e se dovessero dar via Hen perché vogliono andare via Hen e credano su Pellegrino e prendano un altro o un mestierante, io addirittura l'altro giorno dissi un profilo tipo alla Borca Iglesias, questa roba qua. Ma ragazzi, ma se loro fanno delle scelte e vanno rispettate, sì. Un allenatore dice questo, lo vede, è inutile, se lo prende le sue responsabilità le prende lui. Se c'è un progetto, va credo con questo progetto. Saluti Davide.
0: Davide, gasa molto il nome che ci hai fatto l'altro giorno, Borca Iglesias, il Panda. Poi, se non sbaglio, c'è una storia divertente sul suo soprannome. Ovviamente attaccante in questo momento al Celta Vigo, ha giocato anche e soprattutto al Real Betis, ha vinto il mondiale da comparsa con la Spagna di De La Fuente un mesetto fa. Però Borca Iglesias, se non sbaglio, vado a memoria, si chiama il Panda perché la sua canzone preferita, quella che metteva sempre negli spogliatoi, penso ai tempi del Betis, era una canzone di Designer, un rapper e producer che andava molto una decina d'anni fa, che si chiamava Panda, e quindi questa canzone continuava a fare Panda Panda Panda e lui si chiama Panda anche per questo. Ma vado a memoria, magari qualcuno mi corregge, magari qualcuno si ricorda anche quella canzone pilastro dell'hip hop degli anni 10, perché sinceramente era una canzone molto bella. Ecco, detto questo, i vostri messaggi. Damiano, Mr. Schadenfreud, ci manda una foto vignetta che magari poi mandiamo con una mia foto di me durante la trasmissione con scritto: ma Torreira quando si va male va al Torre Galli, e qui ci sarebbe un wah wah wah wah come effetto da cartone animato, però è una freddura che inevitabilmente mi piace molto. Marco ci dice: c'è un proverbio inglese che mi pare dica il sacrificio batte il talento, quando il talento non si sacrifica. È vero, è vero. Secondo me lo sport, non solo il calcio, è pieno di questi esempi. Cioè, allora, a me non piace quando diventa ossessione, perché secondo me l'ossessione per qualsiasi cosa, per una persona, per un personaggio famoso o altro, è sempre qualcosa da prendere con le pinze. Però ecco, secondo me ci sono tanti personaggi, ragazzi anche della mia età e non solo, che sono cresciuti nel culto di Kobe Bryant, ovviamente leggenda gigante del basket, e della sua Mamba mentality. Cioè Kobe Bryant era uno che, lo raccontano fior fior di documentari e testimonianze, era proprio antipatico da quanto fosse focused, cioè purtroppo questo termine che bisogna usare, mi dispiace se perdo qualche ascoltatore, su proprio il lavoro, la cultura del lavoro. Ci sono racconti di serate in cui la squadra, spesso Team USA alle Olimpiadi credo del 2004 ad Atene, torna dopo aver fatto un giro in Grecia ad Atene e trova il campetto, il palazzetto illuminato perché Kobe Bryant alle 4 del mattino sta giocando. Kobe, cioè quello è qualcosa che ti rovina tra virgolette un po' la vita e quello che ci sta intorno, però ti fa perseguire un obiettivo che per molti per l'appunto è un'ossessione. Io parlavo di questo perché Pellegrino, con le dovute proporzioni, me lo raccontano come un giocatore ossessionato dall'idea di migliorarsi, e quindi per un tifoso, per comunque uno che segue la Fiorentina, sicuramente è una notizia più che positiva. Romolo ci scrive: ma Albert Gudmundsson rimane alla Fiorentina? Spero che venga ceduto, con lui si gioca in 10 come nella scorsa stagione. Per questo, in questo momento rimane alla Fiorentina per mancanza di offerte, perché Grosso lo sta riciclando, diciamo, e quindi vediamo cosa succederà. Però è anche vero che il mercato è aperto, ce lo diceva Niccolò Ceccarini, per Gudmundsson, per Dodò, occhio al 20, 21, 22, quando magari qualche partita ufficiale si è giocata, anche se poi il campionato inizia da lì a qualche giorno e qualcuno magari vuole correre ai rimedi. Quindi in questo momento non è certamente un giocatore con la valigia in mano, è un giocatore che si gioca le sue carte, e vediamo. Chiaramente in questo momento resta anche per mancanza di alternative, perché stasera giocherà, perché appunto lì a sinistra non c'è nessuno. Matteo D'Avvingore è certo Messi maggiore di Ronaldo, so che siamo d'accordo su questo, è lì il talento che batte l'ossessione. Sì, però caro Matteo, concorderai con me, secondo me è una visione molto banale, molto sempliciotta dire che Messi è talento e Ronaldo è allenamento, perché Ronaldo ha un talento che è secondo solo a quello di Messi negli ultimi 15 o 20 anni. Cioè Ronaldo è un giocatore anche baciato divinamente da un talento forse più esplosivo, più aerobico e meno tecnico, ma quello è talento, signori. Cioè il gol che fa la Juventus nel 2018 è un gol da leggenda della storia del calcio. E Messi non è che si mangia le Pringles e si beve le Ceres prima di scendere in campo. Non so se avete visto, Matteo, forse anche tu sei fanatico, ossessionato, dicevo, l'ossessione è una cosa buona, probabilmente per Messi la sfioro. Non so se avete visto i video di Messi che si prepara per il mondiale. La cosa che secondo me ribalta questo mondiale è che il concetto di Messi, talento divino e basta, non esiste. Messi si è allenato la scorsa estate con 3 preparatori atletici a Miami sotto il sole. Qualcuno dirà poverino, no, certamente, però cioè, si è allenato più degli altri. Oltre agli allenamenti normali, lui ha fatto un percorso di allenamenti specifici, trovate i video, anche allenamenti sui generis di contrasti di resistenza all'urto con degli specialisti, per arrivare tirato a lucido a 39 anni al suo 6° mondiale. Cioè la storiella che ci raccontano Messi a talento e Ronaldo è sacrificio, secondo me è una grandissima cazzata, se posso dirlo così. Chiudiamo anche la prima ora di trasmissione e ripartiamo senza parolacce tra pochissimo, anche con le formazioni ufficiali.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buonasera dalla redazione.
6: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
5: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
6: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
5: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
6: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
5: Calciomercato: Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: E ora via al treno di vocali! Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 20.05, 70 minuti a Fiorentina Benevento, calcio d'inizio alle 21.15, se ho fatto bene i conti, ma li ho fatti, immagino. Ovviamente Alessandro Di Nardo qui in studio, su Quasi Ufficiale, la trasmissione che vi trasporta. In questo caso, nel prepartita di Fiorentina Benevento, a brevissimo guardiamo anche qualche contributo dall'esterno dello Stadio Franchi, dove c'è tanto entusiasmo anche per l'arrivo di Giuseppe Commisso, ovviamente presidente della Fiorentina, che mancava da Campo di Marte, da quelle zone, da parecchi mesi. L'ultima in casa contro il Como, 27 gennaio 2026, anche lì Coppa Italia, sconfitta per la squadra allora allenata da Vanoli, e in quel caso era proprio il giorno del suo insediamento, comunque dell'ufficialità della sua nomina a presidente della Fiorentina. Ci vediamo anche il video che ci ha fornito anche il nostro direttore. Bagno di folla per Giuseppe Commisso, ma non solo, poi vediamo anche chi c'era lì. Vediamo le foto all'esterno dell'ingresso della tribuna monumentale, e Giuseppe Commisso che firma autografi, fa selfie, prende le raccomandazioni di una signora, non sappiamo cosa ha detto, e poi un grande abbraccio, che idealmente è quello di tutti i tifosi della Fiorentina in vista di quello che verrà. Con le immagini siamo appunto qui all'esterno dello Stadio Franchi, dove i primi tifosi sono già arrivati. Si raccomandava alla Fiorentina anche di arrivare in tempo e per tempo all'esterno dell'impianto, perché ci saranno oltre 16.000 spettatori, e quindi c'è anche da gestire l'ingresso in questo caso nello stadio. Cosa dice? Si può sentire che dice?
6: We're gonna have passion, we're gonna have love for Fiorentina.
7: Bravo, bravo.
5: Bene, avremo passione, avremo amore per la Fiorentina, ha detto Giuseppe Commisso ai presenti radunati all'esterno dello stadio Artemio Franchi. Ci sono anche i contributi su Niccolò Ceccarini, che io aspettavo a gloria. A brevissimo vediamo anche chi è stato, diciamo, l'uomo nel mirino dei tifosi, oltre a Giuseppe Commisso, perché c'è un uomo chiamato Trattativa Lampo, che è ovviamente quello che ci aspettiamo da Niccolò Ceccarini. A brevissimo vediamo anche qual è stata l'accoglienza. Guarda qui che spettacolo, che uomo, tutto d'un pezzo, veramente una leggenda, una persona di cui fidarsi al 100%. E dall'altra parte c'è Niccolò Ceccarini, no, a parte gli scherzi, quello è un tifoso, immagino, non conosciamo, però insieme al direttorissimo di Tutto Mercato Web, che ha una trasmissione dalle 16 alle 17 che qui non possiamo nominare. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali. Vi chiedo anche, visto che è giorno di debutto, primo giorno di scuola, magari si può definire anche così, se vi ricordate un debutto particolare della Fiorentina, qualche prima giornata, qualche gara di Coppa Italia che vi è rimasta impressa, anche perché spesso la prima giornata, in questo caso non è la prima giornata di campionato, comunque la prima gara ufficiale, è anche l'inizio dell'avventura allo stadio per qualcuno. Quindi magari qualcuno, sfruttando la fine dell'estate, qualche bambino va allo stadio per la prima volta, e scriveteci anche il vostro ricordo personale al 348 75 13 933, qualora vogliate chiamarci 055 77 111 71. Ripartiamo dai vostri messaggi, anche da un vocale, ci ascoltiamo un vocale.
8: Buonasera Alessandro, per me stasera è una grande soddisfazione, porto per la prima volta il mio figliolo Marco a vedere la Fiorentina, e lui ha 8 anni, e niente, per me è una grandissima soddisfazione. Marco, come si dice? Forza
9: Fiorentina!
8: Ciao e forza Fiorentina, Lorenzo da Agliano.
5: Grandissimo Lorenzo, era proprio quello che vi stavo chiedendo, c'è un ricordo personale, e perché appunto poi la prima giornata, il fatto che ancora è estate, ancora bel tempo, è la scusa, no, per iniziare anche i piccoli, i pargoli, i figli, in questo caso a una fede o comunque alla frequentazione dello stadio. Quindi magari raccontateci la vostra prima giornata o prima volta allo stadio. 348 75 13 933. Simone ci fa una cover bellissima di una canzone che è Nel mio cuore. Pellegrino mi ricorda queste parole: no, no es amor lo que tu sientes, se llama obsesión, avventura. Torniamo indietro di oltre 20 anni. Poi ci dice di darci una regolata, le esagerazioni sono sempre esagerare, senza la T alla Fiorentino Doc. Poi si torna anche sul discorso dell'ossessione e il talento. L'unica sfortuna di CR7 è stata quella di aver giocato nella stessa epoca dell'alieno, riferito credo non a Rolando Mandragora ma a Lionel Messi. Sì, anche se secondo me Ronaldo, per il tipo che è, cioè io mi vedo sempre Ronaldo come Vegeta, no? E Messi come Goku, con Vegeta che prova in tutti i modi a superare Goku ma non ci riesce mai e poi si allea. Detto che poi c'è stato un bellissimo commento che è diventato virale, sappiamo che Lionel Messi ha perso il padre qualche giorno fa, il padre Jorge, che è stato veramente fondamentale per la carriera di Messi, quindi di riflesso per il calcio, e Ronaldo gli ha scritto un messaggio di condoglianze che è diventato virale, e quindi anche il discorso della rivalità spesso c'è, soprattutto tra le fan base piuttosto che tra due professionisti che si apprezzano e si stimano. E anche per come è fatto Ronaldo, per la sua mentalità, secondo me è anche, cioè, l'aver trovato un rivale ha accresciuto anche la sua forza, non so se mi sono spiegato. Dopodiché appunto aspettiamo i vostri ricordi, aspettiamo anche e soprattutto a gloria le formazioni ufficiali. C'è chi ci sottolineava prima qualcosa di particolare che è successo ieri nella serata di Milano. Sappiamo che c'è stato un nuovo acquisto importante da parte dell'Inter, è arrivato dal Tottenham Spence, esterno basso che abbiamo visto far molto bene ai mondiali con l'Inghilterra, è arrivato a Milano fuori è arrivato a Milano anche con le prime foto, si è presentato con un piumino invernale, un piumino bianco, magari era leggerissimo, però Spence tutto bene, nel senso, anche a Milano ci sono 38 gradi, forse non è consigliato il piumino, non so se ha sentito Studio Aperto le raccomandazioni sul non uscire nelle ore calde, era sottointeso non indossare abiti invernali il 13 agosto a Milano, ma ci sarà anche modo di aggiustare il termostato di un calciatore che può fare e come al caso dell'Inter. Per quello che abbiamo visto, l'avevamo già visto in Italia, qualcuno se lo ricorda, al Genoa, in un'esperienza non centralissima qualche anno fa. Poi Filippo da Roma ci manda una foto, 1 anno e mezzo, ma si è fatto una bella tettoia. Sì, perché arrivano le prime foto anche dallo Stadio Franchi, magari qualcuna la possiamo anche mostrare. Ovviamente si tratta del restyling che procede l'MLM, anche se poi rispetto a quello che ci aspettavamo, o meglio rispetto a come l'avevamo lasciato, almeno c'è una parvenza di curva chiusa, la vediamo anche nelle immagini che trovate anche su firenzevela.it. La curva più o meno c'è, diciamo, manca l'attrezzatura, cioè, l'idea di curva c'è, ecco. Mi ricordo, insomma, un po', non so se girare il coltello nella piaga, quando Sara Funaro, se non sbaglio, a dicembre 2024 promise che per il centenario sarebbe stato agibile almeno il settore della curva Fiesole. Spoiler, non sarà così, perché mancano 2 settimane al centenario e è impossibile che possa esserci la curva Fiesole finita. Vedremo a quando arriveremo. Quanti applaudenti hanno detto bravo Joe senza capire nemmeno una parola? Non lo so, dovremo chiedere a chi c'era, sommessamente a Tommaso Loreto. I vostri messaggi al 348 75 13 933. Aspettiamo insieme anche le formazioni ufficiali, poi voliamo da Giacomo Galassi che è lì allo stadio dopo avermi lasciato anche lo scettro della conduzione. Ci ascoltiamo un altro vocale, ascoltiamoci un altro vocale.
7: Buonasera, l'unico che ha talento puro chiamava Diego Armando. Lui, per lui il pallone era una cosa, ha giocato oltre le parti in campi fangosi, talento puro.
5: Era Mattia dalle 10, se non sbaglio, può darsi. Sì, calcio diverso, chiaramente, ecco, il discorso che abbiamo fatto su Messi e Ronaldo, portato a quell'epoca, ci raccontano in Maradona, ecco, non fosse proprio, lo sappiamo, insomma, ci sono documentari anche su di lui, e come se ci sono, non fosse un professionista con la P maiuscola per fare quello che faceva, ovvero i bimbi coi baffi, come dicono quelli bravi, e chiaramente era senza dubbio qualcuno che ci sapeva fare e come. Salutiamo anche un amico che mi manda un insulto così a caso, ma leggendo i messaggi preferiti recenti di Davide, insomma, mi sa che è qualcosa che lo fa star bene comunque insultare qualcuno alle 20:15, quindi sono contento di farti star bene. L'eliminazione al primo turno col Campobasso, Maurizio da Rio ci ricorda anche questa. Poi c'è qualcuno che ci ricorda, è più recente, di quando ha portato suo figlio nell'agosto 2012 a vedere un Fiorentina-Udinese terminato 2-1 per i Viola, con Jovetic che rispose al gol di Mike Oswell. Me lo ricordo perché in quella partita scoprì questa cosa pazzesca, che era un premio, ora vado a cercarlo, che davano a tutti i giocatori dell'Udinese, che sostanzialmente cosa succedeva? Ora sto ricercando anche la notizia in tempo reale. Quando segnava, cioè per il primo marcatore della stagione, l'Udinese Calcio, o meglio non l'Udinese Calcio, ma un tifoso molto noto anche a quelli che è il calcio, non solo, prometteva appunto al primo marcatore della stagione 50 kg di miele, perché era un apicoltore della zona, Gigi Nardini di Cividale del Friuli, e credo sia scomparso purtroppo Gigi Nardini, che per molti, chi guardava quelli che il calcio, era il sosia di Pavarotti. Lui dava al primo marcatore annuale della stagionale, meglio dire così, dell'Udinese 50 kg di miele, quindi Mike Oswell, che segnò in quella partita, ebbe in premio anche questo incredibile ricompensa anche per il gol fatto. E in tutto questo c'è anche da ricordare, ovviamente, che alle 21:15 la Fiorentina scende in campo, ma non solo, perché c'è un quadro di Coppa Italia che si sta componendo via via, perché c'è anche in questo momento il Cagliari in campo contro l'Arezzo, vittoria per adesso per 1-0 per la squadra allenata da Pisacane. Il Parma ha vinto 2-0, non abbiamo dato il risultato finale della gara del Tardini. Stasera 20:45 Monza Avellino, ovviamente 21:15, mezz'ora dopo, Fiorentina Benevento, e poi successivamente domani si completa il quadro. Da ricordarsi che la partita che interessa direttamente la Fiorentina è quella di lunedì 17 agosto ore 18, derby toscano tra Pisa e Empoli, chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Benevento. Con anche l'aggiornamento sul tabellone della Coppa Italia che possiamo flaggare. Prima partita per Silvano da Montemurlo, 1960, mentre salivo le scale della maratona il cuore mi batteva a 100 battiti al minuto. Fiorentina-Torino 2-0, Amrin Robotti, indimenticabile, ragazzi, la prima volta in tutti i campi, non si scorda mai. Poi magari non è la migliore, ecco, in tutti i campi parlo, però non si scorda mai, in tutti i campi, e non solo, ecco. David ci scrive: della partita contro l'Udinese mi ricordo bene le ascelle di Andrea Della Valle, si alzò le mani per festeggiare, e quindi si vide anche che era caldo anche in quell'agosto del 2012. Poi Matteone dal Vingone concorda con me sulla divisione un po' fatta con l'accetta tra talento e ossessione affibbiata a Messi e Cristiano Ronaldo. Ancora Depe ci scrive: torniamo, a proposito di accetta, un tema che abbiamo accennato e accettato a inizio puntata, è un tema che riguarda uno dei termini che mi fa impazzire a me nella vulgata, nel vocabolario del giornalista di mercato, ma in questo caso non solo di mercato, ovvero fare legna, cioè serve un centrocampista che faccia legna. Ma cos'è sta legna? È letteralmente una legna, come disse anche il grande attore Corrado Guzzanti nell'interpretare un personaggio di Boris, parlando del pacchetto azionario. È realmente un pacchetto azionario? Boh, questa legna è realmente una legna, cioè serve un falegname in mezzo al campo. E Depe ci scrive: ancora con questi giocatori che devono far legna. Nel calcio moderno, una squadra che vuole giocare a calcio non deve avere giocatori del genere. Se deve lottare per la salvezza, forse sì, ma non per una squadra che punta un po' più in alto. Sono d'accordo, non so cosa aggiungere, se non citare il centrocampo della squadra che sta dominando e platinando il calcio da un paio di anni. Si tratta del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che a centrocampo schiera Fabian Ruiz, João Neves e Vitinha. Non certo, ecco, delle persone che entrano in campo con un'accetta e una camicia di flanella, ma dei giocatori che danno del tu al pallone. Stefano dalla Spezia: prima partita Fiorentina Atletico Madrid a Perugia con Baggio e Dunga. Tanta roba, ovviamente era una partita in campo neutro, meglio, era l'anno nel 90 in cui la Fiorentina doveva giocare fuori da Firenze anche per lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi. Vi ricorda qualcosa? Esattamente quello che succede adesso, solo con la specifica che in questo momento non c'è la necessità per la Fiorentina di andare fuori dal Franchi. Ancora i vostri messaggi, ancora le formazioni non sono arrivate. Fiorentina-Atalanta 13-5-2001, gol di Nuno Gomes e pareggio di Doni sul rigore, la prima di tante. Arriviamo un po' nell'epoca un po' moderna per il Tortaio, quindi un amico che ci ha scritto con questo bellissimo soprannome. Poi ancora Silvio Dal Ponte, sempre più ermetico nei suoi messaggi, non so nemmeno se leggerlo, non so se sono messaggi in codice per altri, quindi spero di non entrare in reati e spero che la finanza non stia tracciando quello che stiamo dicendo. Stasera dal primo minuto ci chiede Gabriele: gioca Christensen o De Gea? Fa campionato e coppa, forse anche questo è un reparto da rimodellare. Non sono convinto, o meglio, quello che conta per me conta poco, non sono convinto che la Fiorentina sia convinta che sia da rimodellare questo reparto. L'ho detto un po' astrusa, ma il senso è questo. E quindi c'è anche da capire che chi giocherà stasera. Vedevo le formazioni date dai quotidiani, dovrebbe giocare David De Gea, che è anche capitano, anche per un segno di continuità rispetto a una Fiorentina che sarà molto diversa rispetto a quella che ha chiuso l'anno scorso. Prima partita Fiorentina-Inter 1980, questo ricordo di Massimiliano. Sono tutte belle le prime partite, anche se la tua squadra ha perso, sono tutte belle, perché c'è anche da ricordarsi appunto la perdita dell'innocenza, ecco, la perdita anche di quant'altro serva per dirsi comunque spettatori di una partita di calcio. Prima partita Fiorentina-Verona del campionato di Serie B 93-94, da lì in poi è stato solo ed esclusivamente amore, avevo 7 anni. È bellissimo quello che scrive David, perché c'era uno striscione molto famoso che spesso cito per capire anche un po' la mentalità del tifoso, che diceva, di una squadra spagnola se non sbaglio: ti amerei anche se tu vincessi, ovvero rifuggire la vittoria come pegno del proprio amore. E quindi in questo caso si parla del fatto che insomma David è diventato un aficionados della Fiorentina in un momento molto difficile, ovvero l'anno in Serie B del 93-94. Aspettiamo ancora le formazioni, se non arrivano a breve diamo la linea anche a chi ci segue. Lorenzo Di Benedetto per il programma Se fosse sempre domenica. Fiorentina-Juventus 1-4, anno 1994, gol di Bati, ma alla fine segnò anche Marocchi. Che amarezza, però Paolo, sono convinto per quello che dicevi che comunque sia un ricordo bello, perché certo c'era giramento di scatole per la sconfitta, a maggior ragione contro la Juventus, ma poi c'è da dire che sarà un ricordo, ed è un ricordo che ti porti per tutta la vita. Era meglio non fare questo turno di Coppa Italia, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, scrive Bomber Viola, ovvero se eravamo retrocessi, ci siamo andati vicini, si giocava la Coppa Italia in questi giorni lo stesso, se eravamo in Serie B. È vero, senza dubbio questo, perché in questo momento in Coppa Italia 32esimi ci sono le squadre che sono arrivate nella parte destra della classifica, quindi la Fiorentina, il Parma, abbiamo visto il Cagliari e tutte le altre, e anche le squadre di di Serie B. Quindi vediamo in questo momento Cagliari Arezzo, con l'Arezzo che è una squadra neopromossa in Serie B, ce lo ricordiamo, quello che è successo l'anno scorso. Noi siamo in chiusura, ancora non si vedono i due leccorni e non solo, anche le note di gara, però a brevissimo diamo anche conto della formazione. Rileggo qualche messaggio. Chi passa dalla Futa, qui si parlava di quello che dicevamo a inizio trasmissione, addirittura parlavamo di quanto ci metterebbe a piedi Torsved per arrivare a Firenze e anche soprattutto che strada farebbe. Ci consigliava Google Maps il passo della Futa, e però Enrico lancia un dissing a Google Maps e a tutta la comunità del trekking: chi passa dalla Futa non capisce nulla delle strade. Pensate un po', per andare a Reggio c'è il passo delle radici, chi non ha insomma coraggio passi dalla Futa. Bellissimo questo messaggio proprio da condottiero. Ma di terzini sinistri abbiamo anche Vieri e Ranieri, oltre a Parisi a novembre. Alex da Grosseto, in riferimento a quello che dicevamo su quello che sta cercando la Fiorentina sul mercato. Albert Gudmundsson rimane alla Fiorentina? Abbiamo risposto, Romolo, in questo momento sì, anche perché non ci sono in questo momento giocatori che possano sostituirlo sulla sinistra, anche se poi Fabio Grosso ci ha detto che insomma non lo vede moltissimo come un esterno, ma come più un trequartista. Sì, Schadenfreude segue in coro l'appello del nostro condottiero, che ci ha detto di schifare il passo della Futa. Non so che gli ha fatto il passo della Futa. Marco Tonelli, ci ascoltiamo di nuovo quello che è stato il momento commisso fuori dallo stadio, perché forse ci siamo persi qualcosa, ma ce la riascoltiamo anche in versione totale, così Micheto e
9: grande press, grande press,
10: questi bambini,
9: Giuseppe, la Champions,
11: niente,
12: questi bambini. I have a picture,
11: my father.
12: Can I have a picture for you?
11: Yeah.
12: Thank you.
13: You can have any picture you want.
11: Yeah.
12: Thank you.
11: Bye.
14: Ronaldo CR7.
15: I like this guy already. I like this guy. I like this guy, man. I like this guy.
16: Prova.
17: What do you think about this year? What do you expect?
6: Well, let me just put it this way. We're going to work hard. We're going to have passion and we're going to have love for Fiorentina.
18: Bravo. Complimenti.
5: Quello che ci avevamo perso è quello che ha chiesto Tommaso Loreto. A dire la verità, abbiamo sentito anche la risposta, non la domanda: cosa pensa di quest'anno? Metteremo passione e amore per la Fiorentina. C'è chi chiedeva addirittura la Champions League al presidente della Fiorentina, e chi chiedeva invece CR7. Il presidente Giuseppe Commisso rispondeva dicendo che è un ragazzo che gli piace. Ora, non so se definirlo ragazzo, però insomma che piaccia è qualcosa di scontato. Ne abbiamo parlato, e come, oggi di Cristiano Ronaldo. Noi abbiamo il Cristiano Ronaldo degli inviati, ovvero Giacomo Galassi, pronto a sforbiciarci la formazione ufficiale. Ciao Giacomo.
19: Beh, parole importanti, sì. Cristiano Ronaldo degli inviati. Comunque ci sono, sì, le formazioni ufficiali, la prima Fiorentina ufficiale di Fabio Grosso, con qualche sorpresa un po' annunciata, perché i ballottaggi li conoscevamo, però lo vince Fagioli il ballottaggio a centrocampo con Ulai, che invece partirà dalla panchina. Ma vi dico il 4-3-2-1 di Fabio Grosso in linea: De Gea in porta, in difesa João Mario sulla destra, con Dragosin e Ranieri al centro, Valdepeñas sulla sinistra, centrocampo a tre con Ndur, Fagioli, perno centrale e Brescianini, e poi Gudmundsson e Attà dietro Moise Kean. Quindi queste sono le scelte di Fabio Grosso per la prima partita ufficiale in Coppa Italia, con, direi, João Mario che vince il ballottaggio con Jimenez, che partirà dalla panchina, così come Ulai, che invece gli viene preferito Fagioli, e confermato Attà insieme a Gudmundsson dietro a Kean, mentre qui anche sentite gli applausi per i portieri che stanno entrando in campo sul prato del Franchi per il riscaldamento.
5: Benissimo, Giacomo, temporeggia un po', racconta qualche barzelletta perché io devo arrivare prima della partita, quindi magari prendi il microfono, racconta qualche freddura e ci vediamo presto. Grazie mille.
19: Ciao, a più tardi.
5: Abbiamo appunto annunciato le formazioni ufficiali, la prima Fiorentina dell'era Fabio Grosso. Ripetiamo le formazioni: De Gea in porta, João Mario a destra, Dragusin e Ranieri centrali, Valdepeñas a sinistra, centrocampo con Brescianini, Fagioli e Ndur, davanti a Tà e Gudmundsson, alle spalle di Moise Kean. Che ne pensate? 348-75-13-933. Io lascio anche i messaggi e tutto quello che pensate per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso a Lorenzo Di Benedetto. Noi ci vediamo fra un bel po' di tempo, in effetti dovevo fare anche un messaggio, vabbè. Ci vediamo a settembre, signori, purtroppo, per fortuna per molti, forse, esatto, perché è un viaggio parecchio impegnativo, vi manderò foto e quindi perderò anche parte dei festeggiamenti del centenario. Grazie a Romolo per le buone vacanze, sono stato molto contento di avere anche questo spazio a disposizione, ringrazio l'editore e ovviamente Pietro Lazzarini e Tommaso Loreto, l'editore Andrea Pasquinucci, per avermi dato questo scampolo di palinsesto. Vi lascio in buonissime mani perché prossima settimana si alterneranno i numeri uno di questi studi tra

0: aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: È deceduto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio diciottenne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
5: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
6: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
5: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
6: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
5: Calciomercato, Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Aspetta, aspetta.
10: Che si compra? Flash.
9: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
11: Bravo, bravo.
9: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
11: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
9: Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto,
11: se si compra, vogliate.
9: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
8: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo.

0: per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
1: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola. Forse.
2: Ci dice chi si compra!
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri dibattito.
7: Uno
8: contro tutti.
9: Quello che è accanto a lei è matto.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Fiorentina Viola.

0: Occhi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
4: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.

0: Buonasera, ben ritrovati. Torna, se fosse sempre domenica, tornano le partite ufficiali della Fiorentina e torniamo anche noi, in teoria noi. Intanto vi do io la buonasera, Lorenzo Di Benedetto, perché come vedete, chi ci sta guardando lo può vedere in TV, sono da solo per raccontarvi questa prima partita ufficiale dell'anno, dove la Fiorentina sfiderà il Benevento. C'è grande attesa chiaramente per quelle che sono stati i movimenti di mercato della Fiorentina, tanti volti nuovi, tante cose da scoprire e tanto entusiasmo che abbiamo ritrovato dopo una stagione molto difficile. Però, dicevo, sono da solo, non c'è nessuno al mio fianco e qualcuno ci dovrà dare delle spiegazioni del perché io sia da solo in questo momento, e abbiamo in collegamento Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buona serata. Non ce la farai a farmi sentire in colpa.
0: No, invece sì, sicuramente non dormirai stanotte, perché questa mia introduzione ti porterà sicuramente a non dormire tutta la notte. Però adesso è giusto che tu dia delle spiegazioni a tutti i nostri ascoltatori che si aspettavano di vedere soprattutto te, chiaramente non me, e ora gli spieghi come mai non ci sei e soprattutto gli dirai quando tornerai per le partite.
1: Perché voglio provare il brivido di vivere una partita attraverso il racconto di Radio Firenze Viola, e quindi io rientrerò a Firenze questa sera per potermela gustare, come poi non ho modo di fare durante l'anno, a prescindere dalla competizione, e gli ascoltatori mi ritroveranno già domenica, quindi l'attesa è breve.
0: Però domenica non ci sarà la partita.
1: Manderò tanti messaggi. Bene. Al numero della radio durante la trasmissione della partita.
0: Bene, e io insomma, sarò qui a leggere. Sarò lì a leggere. Guarda, intanto leggo il messaggio di Dido, che dice: grande Mastro Lindo, bentornato. Quindi perfetto, il primo messaggio che vado a leggere è questo ed è veramente bellissimo. E poi Chiara, insomma, abbiamo vissuto insieme, no, un'annata disastrosa. Sì. C'era passata la voglia di commentare la Fiorentina, contavamo le partite che mancavano alla fine del campionato perché non ne potevamo veramente più. Poi c'è stata quest'estate che, insomma, abbiamo raccontato in lungo e in largo qui su Radio Firenze Viola, che ha visto una Fiorentina assoluta protagonista sul mercato. Un mercato che non è ancora finito, un mercato che dovrà dare gli ultimi giocatori a Fabio Grosso, un mercato però che ha riportato l'entusiasmo in casa fiorentina, e questa è la vittoria più importante forse.
1: Assolutamente d'accordo con te, c'è impazienza, non solo perché sono stati aggiunti tanti tasselli che mettono comunque Grosso nella condizione di poter disegnare una Fiorentina assolutamente interessante, ma ci si preoccupava anche dell'avvicinamento non solo al centenario, ma anche a una stagione di ripartenza, e le mosse in entrata e in uscita io credo stiano aiutando la Fiorentina, ma anche la piazza di Firenze, a farlo nel modo migliore. Tu giustamente hai sottolineato come il mercato non sia ancora finito, l'ha detto anche Grosso, soprattutto in attacco, lo sappiamo, siamo in attesa di capire anche le sorti di Moise Kean, al di là delle dichiarazioni della società, ma già dai primi colpi di mercato ci siamo divertiti a immaginare la Fiorentina 26-27, e con le dovute postille di tutti gli appuntamenti del precampionato oggi si inizia a fare sul serio. Quindi sono anche contenta di vedere Fagioli in campo, però non ti spoilerò la formazione, gli attenti lettori di Firenze Viola come me avranno già avuto modo di leggerla, ma immagino che subito dopo avermi salutata poi andrete dagli inviati a farla.
0: Guarda,
1: raccontare.
0: Io però la dico, perché ti voglio leggere anche un paio di messaggi, soprattutto uno. Allora, la Fiorentina scende in campo il 4-2-3-1 con De Gea in porta, 4-3-2-1, De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Gudmundsson e Attà alle spalle di Moise Kean. E ti voglio leggere il messaggio di Davide, che dice: entusiasmo già finito appena uscita la formazione. Benissimo. Quindi per restare, no, su quelle che erano anche le nostre scaramanzie, che l'anno scorso abbiamo dovuto chiaramente buttare nel VC, ma quando poi i tifosi si lamentavano per la formazione, di solito, Chiara, le cose andavano bene.
1: Sì, assolutamente, e io comprendo anche l'impazienza dopo un'estate di rifondazione di vedere una Fiorentina che ricordi il meno possibile a livello di collettivo ma anche di singoli quella dell'anno scorso. Quindi ripeto, lo giustifico un po' l'ascoltatore che in un certo senso magari vedendo determinati nomi non se ne faccia una ragione, però io credo sia doveroso anche lasciare il tempo non solo a Grosso di conoscere i singoli ma anche ai singoli di trovare la condizione migliore per inserirsi in un contesto di gioco nuovo. Quindi ecco, non immagino quella di oggi come la formazione tipo. Mi piace vedere Fagioli perché mi sono chiesta spesso, anche al netto dell'utilizzo fatto durante il precampionato, se considerarlo un partente o meno, e poi per il resto siamo tutti in attesa di questo attacco che, per quella che è la filosofia calcistica del tecnico Viola, sarà determinante a livello di interpreti ma anche a livello di dialogo tra i tre lì davanti.
0: L'ultima cosa, ti faccio commentare anche questo messaggio. Grande Dibe, dalla salvezza a un mercato da Champions. Avevi detto via tutti, t'han preso di parola. Era quello che volevamo di fatto, che dicevamo, che volevamo vedere meno giocatori possibili della passata stagione, perché veramente cioè, siamo usciti distrutti dalla stagione dell'anno scorso, quindi non volevamo vedere quasi più nessuno, e alla fine è andata così.
1: Sì, la delusione era assolutamente grande, massiccia, ma soprattutto c'era voglia di intravedere anche una mentalità diversa dietro alle scelte di mercato. Per una volta si vede una Fiorentina che non naviga a vista, ma che getta le basi, consapevole poi di come ogni mercato possa comunque alterare gli equilibri, ma dandoci la sensazione che per una volta, nell'intento di costruire un palazzo, si parta dalle fondamenta. E a me questo rincuora, questo già basta. Poi non mi sbilancio come chi parla di Champions, perché credo non sia nemmeno giusto nei confronti di chi sta operando e ha operato per il mercato, ma anche nei confronti dei giocatori arrivati quest'anno, di avere un tipo di pressione o un'aspettativa sulle spalle che coincida con un obiettivo sportivo. Mi piacerebbe cucirlo via via, preferisco focalizzarmi su altro, visto che comunque c'è tanto che mi piace anche in un'ottica di lungo periodo.
0: Allora, ti leggo veramente l'ultimo, perché qui almeno vai via con una lacrimuccia. Massi Viola ci scrive: momento a Marcord per Chiara. Nonostante l'entusiasmo per la campagna acquisti della Fiorentina, l'unico ruolo ancora scoperto da anni è quello del regista. Qui poi si potrebbe sindacare, ma vabbè, non è questo il punto. Oggi c'è un giocatore che ha chiesto la cessione alla sua squadra attuale, il Galatasaray, ed è Torreira. Dai, su Paratici, fai un regalo a Chiara.
1: Spero di non scontentare Massi, ma ad oggi Torreira non credo abbia un senso, considerando tutto il lavoro che è stato fatto a centrocampo e considerando anche quello che Grosso chiederà ai suoi interpreti. Purtroppo io me ne sono fatta una ragione, è una storia che avrei preferito finisse diversamente, ma che si è scontrata con una realtà brutale che ci ha reso anche nostalgici. Gli auguro il meglio, poi arrivasse andrei a Teresola ad accoglierlo assolutamente, però ecco, magari a fine giugno l'avrei accolto in maniera diversa quel messaggio. Ad oggi mi chiedo poi se abbia un senso, considerando il potenziale che abbiamo a disposizione e il numero di giocatori che puoi mettere in campo in determinati ruoli.
0: Chiara, ti saluto, ti ringrazio, e è l'ultima partita che puoi saltare quest'anno. Bene, ciao.
1: Bene.
0: Chiara,
1: buona trasmissione,
0: grazie.
1: Buona partita a tutti. Ciao.
0: Ciao, grazie a Chiara Bevilacqua. Leggo il messaggio di Alessandro dal Valdarno: ehi Dido, cos'hai contro il diversamente Capelloni? Quindi Dido, adesso rispondigli. Solidarietà a Lorenzo, diversamente Capellone come me. La combo zucca pelata e barba lunga è la migliore per distacco. E chiaramente non potrei essere più d'accordo con questo messaggio. Allora, andiamo fuori dal Franchi, da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
2: Ciao Lorenzo, buonasera dal Franchi. Torna il nostro appuntamento con i tifosi prima delle partite in casa. È la prima di quest'anno, ci eravamo lasciati da un tristissimo Fiorentina-Atalanta dell'anno scorso, che ha chiuso una stagione tra le più tragiche nella storia della Fiorentina. Oggi fuori dal Franchi si respira voglia di voler vedere la Fiorentina, perché chiaramente la partita non è di cartello, Fiorentina-Benevento, 32esimi di Coppa Italia, ma è la prima ufficiale di una squadra che sembra voglia ripartire alla grande, facendo divertire, oltre che si spera vincere, perché questa piazza non vede vincere da decisamente troppo tempo, ma soprattutto ha bisogno di tornare a vedere calcio. Io fermo ora due, anche i nostri ascoltatori, perché mi hanno confermato fuori dalla diretta, quindi saluto Maurizio e
3: Leonardo.
2: Benissimo, Maurizio e Leonardo, tifosi viola da vita,
3: da sempre.
2: Immagino che anche da parte vostra ci sia tanta curiosità per vedere una Fiorentina. Ci sono stati anni che avevate ancora più curiosità rispetto a questo? Ora ovviamente Fiorentine più forti ce ne sono state, però questo è un anno particolare, non si viene da una stagione disastrosa e questa sembra che possa essere una buona ripartenza. Ecco, come la collocheresti rispetto al passato?
4: Molto meglio, nelle prime cinque penso di sì, io spero.
2: E ti sembra un'estate che va in quella direzione?
4: I presupposti ci sono, poi chiaramente sarà il campo che darà le risposte, è normale. Noi ci si mette tutto il nostro impegno per far salire la Fiorentina, poi adesso c'è, sono quelli che vanno in campo.
2: Il tifoso giustamente dice: io mi fermo alla tribuna o al divano in caso in cui la guardasse da casa. C'è curiosità nel vedere il collettivo o più qualche singolo che magari
4: ha in mente? Tutte e due, anche perché sono giocatori che si sono visti appena, quindi si conoscano per quello che hanno fatto da altre parti e quindi si vogliono vedere bene nel complesso della Fiorentina, ecco.
2: Indubbiamente, se posso sapere, i singoli o il singolo che più di tutti aspetti?
4: A Tà di sicuro, e poi vorrei vedere confermare anche Good, e poi ci sono Olai, c'è tanti giocatori nuovi che vogliamo vedere, ecco.
2: Mi sposto da quest'altra parte e riparto dalle considerazioni generali. È una Fiorentina che suscita interesse?
3: Sicuramente sì, si viene da una stagione disastrosa, secondo me negli ultimi anni non è mai stata fatta una campagna acquisti di genere, quindi la curiosità è normale, se toccano giocatori sulla carta forti e vediamo, però c'è tanta curiosità, non lavoriamo bene, c'è nulla da dirgli, ora tocca il mister e il campo di sicuro.
2: Avete visto la formazione ufficiale, l'avete letta?
3: No. Ma se senti l'indiscrezione che c'era...
2: Parte Mastantuono dalla panchina e questo va bello, si sapeva. Non gioca Ulai dal primo minuto, ma gioca Fagioli, che per quanto ci sembra di aver capito non è entrato proprio nelle grazie di Grosso, eppure l'anno scorso nella seconda parte del campionato è stato forse il giocatore più in palla, no, della Fiorentina di Vanoli. Per voi sarebbe un errore ad oggi cedere Fagioli anche di fronte a tanti soldi?
3: Dai, di fronte a tanti soldi fa male a dire di no, perché si parla di cifre importanti. La curiosità era di vederlo insieme a Tà e Ulai, onestamente. I Fagioli della seconda parte di stagione, giocatore secondo me importante, una bella perdita. Questa è la azione della società, poi sicuramente i soldi che prende saranno reinvestiti sicuramente per altri giocatori. Questo bisogna avere fiducia alla società e del nuovo direttore sportivo, e mi sembra abbia fatto un grandissimo mercato.
2: D'accordo?
4: Molto d'accordo, sì.
2: L'ultima domanda che vi faccio e poi vi lascio andare: che cosa manca ancora a questa Fiorentina? Da quel che sappiamo, Paratici farà ancora un altro grande colpo, ovvero un grande esterno d'attacco a sinistra. Dovrebbe arrivare un altro terzino sinistro da mettere in coppiola con Valdepeñas e probabilmente un altro centrocampista. Ma c'è un giocatore che sognate nel cassetto e che cosa manca?
3: Secondo me, cioè, il giocatore sogno me esterno forte è Sule, quello della Roma. Perché la Roma ha speso e deve rientrare, secondo me è una possibilità importante. Poi sicuramente un altro centrocampista ci vorrà, e due attaccanti come si fece l'anno scorso, visto fatto il rischio Hennel, insomma secondo me anche un terzo attaccante secondo me manca.
2: Di qua?
4: Uguale, solita cosa.
2: Sempre su lei il
4: nome. Penso sarebbe buono anche Tolte, però è tutto fermo. Anzi, quasi quasi si sono un po' allontanati, quindi vediamo un po'.
2: Sì, gli manca qualche uscita in mezzo al campo, da quel che sappiamo, per chiudere Torsvet. Va bene, vi lascio chiedendovi una frase di pancia da tifosi all'esordio di questa stagione.
4: Sì, forse a Viola alla grande, che devo dire, Viola e basta.
2: Di qua?
3: Uguale, forza Viola, e scommettiamola fra le prime quattro, ragazzi. Sì. E Sandro ci si diverte.
2: E la speranza è senza dubbio questa. Grazie, ragazzi, e buona partita. Lorenzo, come avrai sentito, lo stato d'animo di questi tifosi è quello che un po' condividono tutti quelli che ho visto qui fuori, anche quello che mi sta abbracciando in questo momento.
0: Lo mandi via, mandalo via, che ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo.
5: Dice di andare via.
2: Ora lo chiamiamo.
0: Non deve far finta di telefonare come quelli che non vogliono rispondere, no? Quando li incroci. Comunque, dai, ora sentiremo anche Niccolò Ceccarini. Ludo, io ti ringrazio come sempre. Vedo che dietro di te non c'è più nessuno, quindi ti faccio entrare allo stadio perché manca una ventina di minuti all'inizio della partita. Grazie, a dopo.
2: Grazie, Lore, buona partita.
0: Grazie a Ludovico Mauro. Leggo un po' di messaggi. Buonasera, sono Paolo da Roma, do il bentornato a Lorenzo, grazie, e alla vacanziera Chiara, che tornerà, come abbiamo detto, già domenica questa, se la volete ascoltare, poi con le partite per la prima di campionato. Leggo e mi strofino gli occhi leggendo i titolari rispetto allo scorso anno. Credo che sia il giusto premio alle sofferenze delle passate stagioni, sempre forza viola. Insomma, c'è un po' di rammarico per quella che è la formazione ufficiale della Fiorentina, 7/11 sono dello scorso anno, ma grosso out, perfetto, credo che Michele sia il primo a scriverlo in questa stagione, quindi prende il premio per aver chiesto per primo l'esonero dell'allenatore quando ancora non c'è stato nemmeno un minuto di gara ufficiale, e tutto questo è bellissimo. Niccolò Ceccarini, ciao!
6: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: L'hai lasciato andare via Ludovico, l'hai fatto entrare?
6: No, siamo qui a smontare il capanno, quindi ora c'è da fare la tenda, poi c'è da levare il fornellino e quindi ci sarà ancora un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Ma il falò l'avete fatto?
6: Sì, si è fatto.
0: Marshmallow comprati?
6: Sì, comprati. Ci ho comprato anche due hamburgerini fatti ora, guarda, la cosa, infatti ora qui ci stanno dicendo non è il caso di insistere perché c'è tutta questa foglia gialla, vorrei prendere fuori un incendio davanti al Frank.
0: Benissimo, evitiamolo. Sì. Senti, sì. Nick, ci sono tanti tifosi che ci scrivono, ma come, 7/11 l'anno scorso, altro che vendiamo tutti, ci dice Emilio, stesso centrocampo dell'anno scorso, tolto sì. L'entusiasmo che c'era nell'aria, questo è il messaggio di Stefano. Speravo di vedere meno giocatori dell'anno scorso, comunque felice di essere chiamato all'isolotto. Insomma, è questo, no, il sentimento dei tifosi della Fiorentina in questo momento, però c'è da dire che ci vorrà anche un po' del tempo, no, per amalgamare una squadra totalmente nuova, Nick.
6: Ma io trovo una scelta molto intelligente quella di Grosso, sinceramente, di aver fatto questo tipo di formazione, perché nella gestione del gruppo si riparte dai vecchi e poi si inseriscono i nuovi. Io credo che lui non abbia voluto fare figli e figliastri, ha sicuramente delle idee in testa. Io mi aspettavo questa difesa sulla fascia destra perché c'è anche un segnale di mercato, sulla fascia sinistra Valdepeña, se era evidente che giocasse Ranieri con Dragusin, centrocampo, magari attacco si poteva fare qualcosa di diverso, sì, però per me è giusto partire con Fagioli e non con Ulai. Ecco, io credo che lui abbia voluto far vedere un po' che non è che vuol cancellare il passato, ma che vuole ripartire dal passato per poi trasformarlo in un presente migliore, per cui io sinceramente me ne aspettavo alcuni di questi giocatori, se non quasi tutti, in campo fin dall'inizio. Ricordiamoci che contro il Benevento, la prima giornata ufficiale di campionato, non di campionato ma insomma di partite importanti per la Fiorentina, quindi poi ci sono i cambi, ci sono 5 sostituzioni, c'è qualche giocatore che ancora non ha forse capito tutto come deve essere la Fiorentina del prossimo anno, ma Stantuono chiaramente deve capire anche lui in che contesto sta. Cioè, secondo me nel secondo tempo magari potremo vedere anche tutta una serie di innesti, ma siamo all'inizio, ecco, voglio dire, fosse la quarta, quinta giornata e fosse questa la formazione, magari avrei avuto qualche perplessità in più, però secondo me, guarda, lo dicevo anche prima in TV e lo ribadisco anche a voi oggi, io capisco quello che in questo momento stanno mandando a livello di messaggi i tifosi, no? Perché la domanda di 2 mesi fa era questa società sarà in grado di ripartire e di fare le cose per bene? Risposta sì, questa società ha preso un direttore sportivo veramente forte e tra i migliori che c'è in circolazione? La risposta è sì. È stata fatta una squadra all'altezza? La risposta è sì. Ora bisogna, naturalmente, la domanda che si fanno tutti è: Grosso sarà all'altezza di questa squadra? Questa è la domanda che naturalmente oggi è diventata di grande attualità. Io penso che la vera Fiorentina di Grosso si vedrà ad ottobre, quindi per me ci vuole ancora un mese e mezzo per giudicare effettivamente il valore di questa squadra sotto la guida di Fabio Grosso.
0: Quindi dopo la grande sosta, perché lo sappiamo che
6: secondo
0: quest'anno
6: me sì, secondo
0: dal
6: me sì,
0: 21 settembre, scusami Nick, dal 21 settembre all'11 ottobre non ci sarà il campionato, quindi ci diciamo, sarà modo di lavorare.
6: Sì, per me insomma diciamo questo mese e mezzo lui cercherà di fare il lavoro migliore possibile e poi da ottobre ci sarà la Fiorentina modellata e scolpita a sua immagine. Io gli darei tempo di almeno di un mese e mezzo, ora poi vediamo la partita di oggi perché tanto poi si passa sempre da lì. Se oggi la Fiorentina vince bene, fa anche voglio dire il calcio champagne, abbiamo preso il nuovo Guardiola. Se oggi vince 1-0 con fatica e allora Grosso non è all'altezza della situazione, questo è il calcio. Allora siccome voglio dire poi questo è un discorso morale, io cerco di fare un discorso più equilibrato e dico aspettiamo a ottobre quando si vedrà, allora lì si giudicherà Grosso, prima secondo me non ha senso.
0: Nick, ti lascio andare, entri allo stadio, la guardi un po' di partita?
6: Sì, entro perché è tornato il calcio, quindi entro.
0: È tornato il calcio?
6: Sì.
0: Queste sono dichiarazioni pesanti e importanti, eh?
6: No, è tornato il calcio, io lo sai che non condividevo il modo di fare calcio degli anni passati, e ora però siccome vedo fare calcio sono incuriosito da questa nuova Fiorentina e quindi dopo tanto tempo oggi entrerò allo stadio, però devo andare a casa, c'ho da cucinare per la Giulia, quindi c'ho da fare mille cose, però un tempo me lo guardo.
0: Bene, bene Nick, allora ti lascio entrare allo stadio e casomai, non lo so, ci sentiamo per un commento a fine
6: sì,
0: primo
6: comunque,
0: tempo.
6: Comunque per quanto riguarda il mercato stiamo sempre all'occhio sull'esterno d'attacco e sul centrocampista, non è detto che sia Torsved perché potrebbero virare su un mediano con caratteristiche un po' diverse di contenimento e ti dirò, vediamo che succede perché potrebbero anche rinunciare ad andare a prendere un altro esterno sinistro, potrebbero, non è sicuro ma vediamo.
0: Bene, bene Nick, tanto siamo qui sempre in collegamento se ci sono notizie anche durante la partita, perché ci dobbiamo aspettare anche questo da Paratici che ci ha stupito tantissimo durante quest'estate, noi saremo pronti a raccontarle. Ciao Nick.
6: Ciao ciao, grazie, buon lavoro a tutti. Ciao,
0: grazie,
6: ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. A proposito di giocatori che erano presenti l'anno scorso e non solo, perché è stato anche capitano della Fiorentina per un certo periodo di tempo prima che la fascia passasse sul braccio di David De Gea, ha parlato ai microfoni di Mediaset Luca Ranieri, andiamo a sentirlo.
7: Darci da voi quest'anno?
8: Sì, sì, sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci perché abbiamo cambiato tanto, però sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni perché abbiamo lavorato forte, è arrivata gente veramente con tanta qualità, in questo mese ci siamo allenati, ci stiamo conoscendo e finalmente stasera si inizia a giocare.
7: Senti, fa un certo effetto farsi allenare da Fabio Grosso?
8: Sì, farsi allenare dal mister è una grande emozione, soprattutto perché poi lui è un difensore, quindi ci sta migliorando, ci sta aiutando tanto veramente in tutto e siamo pronti.
7: Per voi è un banco di prova davvero.
0: Queste dunque le parole di Luca Ranieri, poi stava iniziando l'intervista a Vannucchi, direttore giocatore del Benevento che affronterà appunto la Fiorentina. C'è anche Goretti che ha parlato, Roberto Goretti che ha parlato ai microfoni di Mediaset, tra poco lo andremo a sentire. Intanto leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati con Simone 099 che mi prende un po' in giro. Buonasera Lorenzo, bentornato, noto che hai fatto ferie importanti, credevo dall'ultima di campionato, magari mi verrebbe da dire, non sono stato in diretta ma sono stato insomma sempre qui in redazione. Allora ha parlato come dicevamo Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, andiamo a sentirlo.
7: E soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
9: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
7: È cambiata la mentalità?
9: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini, se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo, l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone, quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. quello supremo chiaramente la mentalità e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
7: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
10: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
11: Ciao direttore, buonasera. Ciao. Io, ciao, visto che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
9: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
10: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
12: Devo fare il cattivo, no, saluto il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Kean resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Kean?
9: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi, capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è il suo l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o in quella o tra due, questo lo vedremo insomma, ma l'importante ecco è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
10: Insomma, la rivoluzione viola è iniziata e già da stasera vedremo perché no i primi frutti. Grazie al direttore.
0: Queste dunque le parole di Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, che comunque dobbiamo analizzare anche e soprattutto sulla risposta su Moise Kean. Andiamo però da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
13: Buonasera, ben ritrovati. Innanzitutto Lorenzo, come vi sentite?
0: Bene, ti sentiamo bene. La vuoi raccontare la frittata che hai combinato o ce la teniamo per noi?
13: No, raccontiamola perché c'è i granelli in redazione. Dopo che avevo chiesto di lasciare sempre l'attrezzatura a chi di dovere, ovvero al nostro infallibile comparto tecnico, giustamente vi ha lasciato tutto in redazione e io potevo scegliere tra la borsa nera e quella bianca, un po' come le pillole di Matrix, perché all'interno sono presenti due cuffie identiche, solo che una ha il microfono anche per parlare, l'altra no. Secondo voi quale busta ho preso?
0: Ma sicuramente quella senza il microfono, ma ci mancherebbe altro.
13: Guarda,
0: ti faccio io la prima metafora dell'anno e la prima scenettina come ti piace a te. È come quando vai a inserire il vecchio USB, che in teoria sarebbe 50 e 50, no? Ma in realtà becchi sempre la parte dove non entra. E quindi Tommaso Loreto era al 100% avresti preso quello sbagliato. Guarda.
13: Era chiaro, ho buttato un occhio sulla busta bianca, ho visto dentro la cuffia, che sono uguali, di fatto il microfono lo può inserire in tutte e due, ho visto la cuffia, ho pensato, voglio dire, fosse quella senza microfono, perché quella col microfono era nella borsetta nera, e quindi, ripeto, nonostante avessi chiesto alla redazione, lasciamo sempre al comparto tecnico l'attrezzatura dopo le trasferte. Giustamente ti dico sì, poi fanno come gli pare, ma va bene, ripartiamo questa sera con gli auricolari, ma soprattutto col mondo viola che è completamente capovolto 84 giorni dopo quel 22 maggio che salutò la fine di una stagione terribile per la Fiorentina in mezzo ai fischi dopo l'1-1 contro l'Atalanta. questa sera. Ricominciamo la nuova stagione 26-27 con applausi per tutti, a cominciare dal presidente Joseph Commisso. Li ha ricevuti fuori dal Franchi, li ha ricevuti all'ingresso qui in tribuna appena è sbucato dalle viscere dello stadio, ma li hanno raccolti anche i volti nuovi, tanti in campo durante il riscaldamento, e soprattutto Fabio Paratici, che non ha perso l'abitudine di una passeggiata sul rettangolo di gioco, tutto il parterre in piedi ad applaudire lui. Ma in generale, ripeto, è stato un inizio di stagione in mezzo agli applausi, c'è grande fiducia, c'è grande entusiasmo e poi c'è tanta curiosità per questa Fiorentina che stasera presenta volti nuovi, come dicevamo, dopo un mercato assolutamente scintillante e ancora non è terminato. E quindi stasera vedremo, oltre che De Gea, tra i pali João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini in mezzo al campo, Attà e Gudmundsson a fare i tre quarti alle spalle di Moise Kean. In panchina poi un altro debuttante come Fabio Grosso, avrà a disposizione Christensen, Lizzerini, Dodò, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Pieri, Ulai, Croci, Costo, Mazzeo e Fabian. Il Benevento che si dispone con 4-2-3-1 è squadra da prendere con le molle, anche perché arriva questa sera già dopo una vittoria, le 5 reti rifilate alla Ravenna, Vannucchi tra i pali, Sernicola, Caldirola, Scognamiglio, Beruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini nel ruolo di prima punta, con Esposito, Silla, sia Tunis, dalle mura, un altro ex insieme a c'è un altro, ora ve lo ritrovo, Beruatto se non sbaglio, Saio, Quano, Chereche, che è uno degli ultimi arrivi, Logan, Mignani, Pierozzi, eccolo anche l'altro ex, e Verdi, tutti a disposizione di Antonio Flores. Dirigerà la sfida l'arbitro Manganiello di Pinerolo, con gli assistenti arbitrali Passeri e Lauri, quarto uomo il signor Silvestri, al VAR Di Paolo e Pezzuto. Fa caldissimo, a proposito di Pezzuto, perché siamo tutti assolutamente pezzati, c'è sicuramente anche l'aspetto meteorologico a farla da padrone, perché insomma, per essere già quasi le 21:15 orario del fischio d'inizio, fa veramente un caldo terribile.
0: Allora Tommaso, ti posso fare il primo appunto?
13: Vai.
0: Sernicola.
13: Tanto che sta Sernicola, vabbè, tanto che stanno, voglio dire, quante partite ci sono al massimo?
0: Poche, troppo.
13: Quindi
0: poche.
13: Me le fracassi il giusto.
0: Troppo poche. No, sarà. Infatti, stasera devo dar tutto. Perché devo
13: sarà
0: vivere.
13: Il prossimo anno, vedrai il prossimo anno in Champions. Devo, che casino. Sarà.
0: Devo vivere questa. Ogni partita di Coppa Italia, perché sveliamolo, no? Allora, la Coppa Italia tocca a Tommaso Loreto, che è il re di Coppa. Che quest'anno, però, non ci sarà la Conference. Che peccato che non ci sia la Conference per 15 giovedì.
13: Oh no!
0: Sono veramente veramente distrutto dal fatto che non ci sarà la Conference. Mentre in campionato ci sarà il nostro Andrea Giannattasio, che tra poco troveremo una volta che inizierà la partita. Detto questo, quindi io devo vivere ogni partita di Coppa, che poi di fatto è partita secca, come se fosse l'ultima, quindi devo dare tutto me stesso per fracassartele, per citarti il più possibile. Siamo d'accordo?
13: Sernicola.
0: Benissimo. Allora, volevo leggere questo messaggio. Segnalo per conto di alcuni presenti, tra cui mio figlio, grossi problemi ai tornelli in ferrovia con accesso molto ritardato, con un unico accesso. Persone fin troppo ammassate, in difficoltà. Potete approfondire il motivo di tale disorganizzazione. Insomma, noi se ci dicono qualcosa ci penseremo. Speriamo, Tommaso, che tutti possano entrare in tempi rapidi. Mentre stanno entrando le panchine, Tommaso, e c'è anche Mastantuono, raccontaci un po' come è accolto, no, quello che potrebbe essere il grande gioiello della Fiorentina in questa stagione.
13: Beh, applausi, è il leitmotiv della serata, ovviamente lui è tra i più attesi, vedremo se troverà spazio nel corso della sfida, ma è chiaramente stato bersaglio di lunghi applausi, così come tutti gli altri, anche lo stesso Ulai, che si è andato a accomodare in panchina, è stato a lungo applaudito. E lo sentite, sostanzialmente è tutt'altro scenario rispetto all'ultima istantanea, che appunto ci riporta indietro a quei fischi che arrivarono al termine del match con l'Atalanta. Stasera c'è un entusiasmo palpabile nel pubblico, lo si respira in tribuna, lo si respira in Maratona, in quello spicchio di Maratona aperto davanti a noi, e soprattutto in una curva Ferrovia assolutamente, direi, piena, al di là delle difficoltà che cercheremo di approfondire con un ulteriore ricordo nei confronti di un grande tifoso. Don't Stop Baggioni, i tuoi ragazzi, è lo striscione in curva che ricorda ancora una autentica figura di grande riferimento per la curva Fiesole che ci ha lasciato di recente, ma poi ovviamente sono presenti anche tutti gli altri Viola Club di sempre, a cominciare dall'1926 il Prato Florence e così via, gli Aficionados, il Ciclone, il Sette Bello. È una curva che ovviamente alla sua base ribadisce per essere di Firenze vanto e gloria, e che questa sera, un po' come tutto lo stadio, riparte con grandi speranze, grandi aspettative. È inevitabile cullarle dopo un mercato che fino a questo momento ha portato ben 9 punti nuovi a disposizione di un nuovo allenatore, e poi chissà, perché non è detto che il bello non debba ancora arrivare.
0: Eh sì, e speriamo insomma che questa possa essere la prima partita importante da parte della Fiorentina. Io ci vado sempre coi piedi di piombo sulle prime partite, Tommaso, perché soprattutto quando hai cambiato tanto, e in questo senso però ha un senso, scusa il gioco di parole, il fatto che Fabio Grosso abbia mandato in campo 7/11 di giocatori che c'erano già l'anno scorso, però insomma ci vorrà un po' di tempo, no, prima di vedere la vera Fiorentina dopo un'estate fatta di tanti arrivi, e arrivi che non sono ancora terminati.
13: Assolutamente sì, e giova a cominciare un po' a ripeterlo, stile annuncio sul volo di lina, ecco, perché poi qualcosina abbiamo già subodorato anche attraverso i messaggi, insomma, quello che è il grande osservatorio di Radio Firenze Viola, e quindi dobbiamo sicuramente stare calmi, dare tempo a questo allenatore che comunque stasera fa un salto in avanti a livello di pressioni, a livello di piazza, perché poi ha avuto sì esperienze all'estero, ma questa di sicuro è una prova importante per lui, è una prova che ci auguriamo possa superare con il dovuto tempo, perché non si può pretendere di partire subito fortissimo. E d'altronde, se poi tanti ancora oggi si accusano l'anno scorso di aver dato parecchio tempo a Pioli, forse anche in modo errato, dopo un certo numero di partite, beh, quest'anno è ancora più dovuta la pazienza nei confronti di Grosso, anche per l'età, anche per il fatto che comunque è un allenatore giovane emergente, ma poi perché, come dicevi, tanti volti nuovi in una Fiorentina che dovrà essere riassemblata, ed è peraltro una Fiorentina che ancora oggi è in una fase transitoria, perché poi abbiamo parlato tanto di Fagioli, che d'accordo stasera parte titolare, ma questo non cambia quel che ci stiamo intuendo, ovvero di un futuro che non è così scontato. Sappiamo che su Ken ancora la mano sul fuoco della sua permanenza non la possiamo mettere, dovessero arrivare offerte di un certo tipo. Lo stesso Goretti ci ha detto non più tardi una ventina di minuti fa che il 100% al momento, per come è fatto il mercato, non è possibile darlo, così come al tempo stesso sappiamo che la Fiorentina cercherà anche degli esterni, uno dei quali ce lo raccontano molto importante. Quindi insomma è già una Fiorentina molto diversa, ma è una Fiorentina che cambierà ancora, e quindi motivo in più per attendere con la dovuta pazienza le sfide con Roma e Frosinone, e poi vedere davvero dal 1° settembre al mercato chiuso quale e quanto sarà il lavoro di Grosso per formare quella che sarà la nuova Fiorentina. Ci abbiamo anche al minuto di silenzio che arriverà. Mi faccio anche aiutare da Giacomo Galassi per
14: Livio Berruti. Berruti scomparso ormai una settimana fa, tutte le partite avranno minuto di silenzio e va in scena ora.
13: E andiamo in silenzio anche noi.
0: Sì, allora chiaramente si ricorda Livio Berruti, la leggenda dell'atletica leggera italiana che è scomparsa in settimana appunto all'età di 87 anni. Un minuto di silenzio in memoria di Livio Berruti, che verrà osservato in tutte le partite che si giocheranno in questo turno di Coppa Italia, quelle che si sono già giocate nel pomeriggio, e poi quella in corso adesso a Monza, e poi quelle di domenica, altre 4 partite, e domani altre 4 partite. Poi mi verrebbe da dire che si poteva mettere anche il nome di Franco Baresi, perché insomma è stata una scomparsa molto dolorosa anche quella dell'ex capitano del Milan, avvenuta poche settimane fa. Tommaso,
13: accanto a me ha spiegato anche un coraggiosissimo Niccolò Ceccarini, più che altro per la giacca, perché ci sono quasi 40 gradi e la giacca vedo che la stai pagando.
14: Sì.
13: Devo però anche confessarti che, avendo incrociato il presidente Giuseppe Commisso, non so se il bagno di folla più grande l'ha avuto lui o te, perché eri il più ricercato per i selfie, Nick.
14: E te hai anche documentato questa roba, quindi
13: certo che sì,
14: per farmi fare questa brutta figura. Ah, e devo dire, caldo sinceramente, tra giù, tra fuori e dentro ci sono almeno 5 gradi in più, non so come possa succedere.
13: La copertura, vedrai in Fiesole e sudate.
14: Vedi, quando arriva la montagna di grasse, è sempre la montagna di grasse, c'è pure a fare.
13: È cominciata la stagione della Fiorentina, è cominciata la Fiorentina Benevento con il calcio d'inizio a favore affidato agli ospiti, non lo giocano bene il pallone perché lo spediscono subito in avanti, il fallo laterale, rimessa battuta da Valdepeñas, uno dei tanti motivi di curiosità di questa serata, ragazzo di grande prospettiva arrivato dal Real Madrid, è lui di fatto ad oggi il titolare sulla corsia sinistra. Vedremo come la Fiorentina intende poi offrire un'alternativa a Valdepeñas, a Grosso, se qualche calciatore adattato, se dal mercato arriverà un altro terzino. Coppia nuova anche di centrali questa sera, Ranieri e Dragusin, che dialogano davanti a De Gea. Dragusin davvero imponente sotto il profilo fisico, però è una Fiorentina che poi invece a centrocampo ritrova quelle che sono le geometrie di Fagioli. Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al castello, il gol di Oliver Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione. Cross dalla sinistra e incornata vincente di Oliver Gudmundsson. La Fiorentina è già avanti.
0: La Fiorentina passa in vantaggio e l'assist è quello di Attà, il gol di testa è quello di Albert Gudmundsson, un altro che deve dare delle risposte, un altro di quelli da cui ci aspettiamo tantissimo in questa stagione, che può essere anche la sua del riscatto, e l'ha iniziata come meglio non avrebbe potuto Albert Gudmundsson. Buona la pressione sia di Ken che di Brescianini, sbaglia il Benevento, la palla è recuperata da Attà sulla sinistra, cross con il mancino e solo, soletto sul limite dell'area piccola, Albert Gudmundsson ha soltanto dovuto spingere il pallone in porta per l'1-0. 1-0 dunque per la Fiorentina, 1 minuto e 6 secondi, il gol è di Gudmundsson. Tommaso,
13: beh, se il buongiorno si viene dal mattino, poco più di un minuto per rompere subito il ghiaccio, e ci ha pensato proprio l'uomo dei ghiacci andare a segnare di testa dopo il pallone di attacco telecomandato con un tocco e un modo di andare a calciare questa palla di una dolcezza impressionante, come se avesse bevuto un bicchiere d'acqua, ha messo praticamente questo pallone sulla testa di Good che l'ha messa dentro. C'è da dire che il Benevento ci ha sicuramente messo del suo con l'errore che ha raccontato e evidentemente anche col piazzamento a quel punto che ha favorito l'incornata di Gudmundsson, ma va benissimo così. Fiorentina partita fortissimo nel migliore dei modi e adesso anche già tornata in possesso di palla, può già dar seguito agli applausi, la curva con i primi cori, perché veramente se tra applausi e entusiasmo siamo arrivati tutti allo stadio in un clima assolutamente festante, beh, segnare subito sul primo pallone alla prima azione è sicuramente un gran bel segno di buon auspicio. Vediamo se mettiamo in difficoltà il Benevento, se si riprenderanno, perché insomma l'errore comunque racconta un approccio alla partita che credo abbia fatto infuriare Floro Flores, perché poi di fatto il pallone ce l'hanno regalato. Ma comunque restiamo ancora in attacco con la rimessa laterale a favore della Fiorentina, il pallone che viene affidato poi a Moise Kean, prova a girarsi, ribattuto il suo tentativo, e quindi andiamo anche verso quello che è il primo corner della sfida, primo calcio dalla bandierina affidato a Gudmundsson con questa nuova opportunità per i viola, che sono passati in vantaggio, lo ricordiamo, alla prima opportunità con l'assist di Attà e il colpo di testa di Gudmundsson che ci tiene già avanti 1-0 nei confronti del Benevento. parte la traiettoria dell'islandese dalla bandierina, non è buona, viene allontanata dalla difesa campana, poi prova a mettere palla a terra Dragusin, non ci riesce, o allora ripartire rapidamente il Benevento che si allarga sulla sinistra, rientrano a grandi falcate anche i giocatori di Grosso, persino Ken che riesce in qualche modo a fermare il tentativo dei campani che comunque si fanno vivi con una prima deviazione sotto misura. Italia, mi pare, il pallone è stato comunque sporcato prima che dovesse entrare De Gea e quindi ci sarà un calcio d'angolo anche a favore del Benevento che adesso gioco forza è assolutamente costretto a provare a mettere la testa fuori o quantomeno a farsi vedere dentro l'area di rigore, come è avvenuto con questo taglio per Salvemini, il cui tiro è stato deviato in calcio d'angolo. Grosso è già pronto a dare indicazioni alla sua difesa su questo calcio dalla bandierina, provano a farsi sentire anche i tifosi del Benevento, che non sono pochi, a essere onesti, per essere la vigilia di Ferragosto, sono chiaramente sovrastati dalla curva ferrovia che si fa sentire, invita la squadra a correre e a vincere con il coro ben noto che abbiamo sentito tante volte anche nella passata stagione. Corner battuto, spetta Dragusin di testa, poi c'è un tentativo di tiro di Maita completamente svirgolato, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore della Fiorentina dopo 5 minuti, viola avanti 1-0, ha segnato Gutmundsson.
0: Allora andiamo a leggere anche qualche messaggio. Gabriele D'Amestre, 7-0 perché no, 7-0 perché no, quindi l'entusiasmo è tornato subito anche a coloro, non sto parlando di Gabriele, ma che comunque erano rimasti delusi dalla formazione ufficiale della Fiorentina. Buonasera a tutti, è bello iniziare la stagione con l'esultanza del direttore, forza Viola e tanti saluti Massimo da Tagliacozzo. Silvana, e vai, ha segnato Good, ricordatelo quando dite che in questa Fiorentina non serve, lo dicevo io, una squadra di campioni, scherzo, non mi piace lo stesso. Questo è Davide su Gudmundsson. E invece Damiano, no, ma Good va venduto, maledetti loro e chi dice le bischerate ai circolini. Quindi è già diventato, tornato ad essere l'idolo Gudmundsson.
13: È così, cioè, è chiaro,
0: è giusto.
13: Al di là della premessa che abbiamo fatto su Grosso e quindi vale su ogni valutazione, va assolutamente benissimo così. La cosa è certa, Good in questo precampionato sta facendo probabilmente una preparazione come non gli è mai capitato. Vi ricorderete il primo anno c'era quel problema al polpaccio oltre ai problemi extracampo, secondo anno è stato complicato per il tipo anche di preparazione impostata a Pioli che come sappiamo praticamente non ha funzionato. Chissà che quest'anno, effettuando una preparazione senza grandi intoppi, Gudmundsson non abbia trovato il modo anche di risvegliare più di una curiosità in Grosso, che in fase di presentazione insomma di lui parlò di un calciatore che non aveva esattamente un ruolo cucito in questa squadra. E invece però forza di prestazioni in amichevoli e stasera di questo gol, stai a vedere se non cambia la situazione. E è chiaro che poi lì fino ad ora offerte non ne sono arrivate, ma capito se nelle prossime due settimane venisse qualcuno a bussare con un'offerta interessante che fa la Fiorentina, ma stasera conta il giusto, una riflessione del genere di sicuro possiamo dire che in questa estate Good sta provando a rilanciarsi in maglia viola. Poi come ogni altra decisione, tutto in mano a Fabio Paratici e vedremo che decisioni prenderà.
0: Assolutamente, poi magari Tommaso, la differenza tra la prima conferenza stampa di presentazione di Grosso e adesso, che comunque un po' di tempo è passato, magari è cambiata anche l'idea di Grosso sul modulo, perché insomma lui... parlò e si parlava e si è parlato tanto di questo 4-3-3, no? Che però non ha giocatori per poterlo fare, perché di fatto anche lo stesso Grosso disse che Attà sarebbe stato una mezzala e invece così non è, perché di fatto gioca sulla tre quarti insieme a Gudmundsson, quindi qualcosa è cambiato anche nell'idea tattica dell'allenatore per forza di cose.
13: D'accordissimo, nel frattempo gli applausi che avete sentito in sottofondo erano per Brescianini che dentro l'area di rigore ha cercato il diagonale, pallone abbastanza largo ma comunque tentativo che meritava qualche applauso. Sul fronte tattico sì, Grosso è arrivato, ha parlato di quelle che sono le sue convinzioni fino ad oggi, e fino ad oggi ha quasi sempre giocato con 4-3-3. Poi lungo la strada di questo mercato si è materializzata un'opportunità chiamata Mastantuono. La Fiorentina non si è tirata indietro e adesso chissà che l'idea di due trequartisti dietro alla punta non sia più intrigante per la Fiorentina rispetto a due ali. Io continuo ad attendere per vedere che tipo di esterno cercherà Paratici, però è indubbio che stasera, o più in generale anche nelle ultime amichevoli, avere tutta questa qualità ti permette anche di immaginare invece che di due esterni larghi, due uomini più accentrati come Gudmundsson e Attà fino a questo momento, o chissà magari Mastantuono nel proseguo di questa partita. Valdepeñas poco fa ha recuperato un buon pallone, Benevento che un po' ci ha provato anche andando sulla corsia destra dove c'è la Mesta, ma senza grandi fortune, anche perché appunto abbiamo segnalato anche la prima buona chiusura di Valdepeñas.
0: Sì, e poi anche ripartenza, insomma, ci sta facendo vedere, sono passati 10 minuti, mettiamo subito le mani avanti, ma comunque una buona corsa, un buon fisico e soprattutto, l'intraprendenza, no? Senza paura, prende, si butta dentro.
13: È bellino.
0: Speriamo.
13: È bellino, poi il commento tecnico dopo 10 minuti, è qualcosa bellino. Avevo già visto in TV, poi il primo commento dopo 10 minuti
0: è
13: da
0: bellino,
13: vivo.
0: È bellino,
13: è bellino, sì, bello. Ve lo dico.
0: Sì, siamo anche un po' troppo seri, insomma, cerchiamo di scioglierci un po'.
13: Parecchio bellino.
0: Siamo arrugginiti.
13: Quanto a questo numero 14, io è la prima volta che lo vedo dal vivo, quel numero 14, che mi ha fatto l'assist per Gudmundsson, in quel modo di crossare veramente come se avesse dovuto passarla un uomo a 2 centimetri. Vabbè, mi sembra abbia la poesia nei piedi.
0: È bellino?
13: Sì. No, un po' di più.
0: Bellone?
13: Belloccio. Mi sembra Belloccio.
0: Belloccio.
13: Dal vivo c'ha la poesia nei piedi. Questo fa Dante di secondo nome, occhio.
0: Bellissimo. Quindi lo possiamo scrivere all'anagrafe che fa Dante di secondo nome?
13: Vediamo, perché poi tanti hanno già speso un paragone inaccettabile nei confronti del più forte calciatore della storia di questo sport, che peraltro è un portoghese. Però capisco chi lo ha già tirato in ballo, perché

0: si perdesse 2-0, ora non voglio fare confusione. Certo. Così come l'Accademia Puskas, so quanti se ne fece al Franchi, ma insomma.
1: Sì, sì, finito.
0: Però è vero, ma è per questo che poi ovviamente non è che poi chi lo vuole fare lo fa, ma non è che stasera gol di Gudmundsson, ecco, è per questo che va tenuto. Ma insomma, se uno fa una valutazione sui 2 anni in Viola, non è che ci si può limitare a un gol di testa
2: da una
0: dopo
2: parte,
0: un minuto o il Benevento che ti regala palla.
2: Sì,
0: peraltro.
2: Da una parte, Tommaso, non puoi chiaramente far conto solo e soltanto su un gol di testa dopo un minuto del Benevento, dall'altra però, cioè, non è scritto da nessuna parte che se ha segnato alla prima l'anno scorso e ha fatto male, visto che ha segnato alla prima quest'anno deve far male per forza, non è così, cioè aspettiamo, perché io sono convinto anche di un'altra cosa, se abbiamo un po' di pazienza e chiaramente ce la dobbiamo avere, i giocatori che l'anno scorso non hanno fatto benissimo, ma ci metto dentro i brescianini, Fabian, che magari resteranno, non è detto che facciano la stessa cosa, perché l'anno scorso a gennaio sono entrati in un disastro che era la Fiorentina, dal quale era complicato emergere. Poi la Fiorentina in un modo o nell'altro fortunatamente è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, ma non è detto che chi ha fatto malino l'anno scorso non ha fatto benissimo l'anno scorso non possa fare benissimo quest'anno, perché dobbiamo, i nuovi acquisti sono anche quelli che sono arrivati l'anno scorso a gennaio, due chiaramente, Fabian e Brescianini. Io dobbiamo tenere di conto anche queste cose, secondo me.
0: Sì, poi è chiaro che questo influirà anche l'impostazione di gioco, l'assetto che riuscirà a dare Grosso, ma siamo assolutamente d'accordo, è chiaro che se Grosso riesce a dare una quadratura, un equilibrio che funziona, poi per tutti diventa più semplice giocare in una squadra che sta bene piuttosto che in una squadra che come l'anno scorso si era completamente persa in campo, non sapeva assolutamente cosa fare. Qui già qualche indicazione, se vogliamo, si è vista poco fa, un altro disimpegno difensivo, niente male, di Valdepeñas, che poi ha innescato la ripartenza di Ken, non è riuscito a triangolare con Fagioli davanti all'area di rigore, però questa verticalità che Grosso chiede, che abbiamo intuito un po' alla base del suo gioco, pronti a ripartire con grande rapidità, la vediamo anche, l'abbiamo vista anche in questa prima sortita di Ken, che può essere un altro pronto a trarre il giovamento da una squadra che sta bene, perché al di là delle valutazioni che nel mio caso mi portano a dire che se il Como arriva a determinate cifre sono anche per la cessione, al tempo stesso è anche giusto sottolineare che se poi Ken resta e la Fiorentina tutto sommato si trova come si trovava con Palladino, Ken può anche essere un uomo in grado di segnarti 20 gol, allora sì che ci divertiamo tanto quest'anno. Quindi vediamo un po', stiamo calmi, piedi per terra, e soprattutto ricordiamoci che oggi è solo il 14 di agosto, tu mi insegni che dal 27-28 di agosto può succedere di tutto. Ad oggi la Fiorentina a livello di spese ha rotto il muro dei 100 milioni, a livello di cessioni ci dicono intorno ai 30 milioni di incassi. Io continuo a credere che almeno un calibro pesante possa partire, che sia Fagioli o Ken, poi vediamo.
2: No, no, certo, poi bisogna capire, perché insomma siamo stati presi tutti in contropiede da quest'estate della Fiorentina, quindi certo, è difficile, no, fare anche i conti che qualcosa in quel viaggio in America di Paratici e Ferrari è uscito fuori, perché insomma sono stati aperti i rubinetti a prescindere da quello che sarebbero state le cessioni. Perché se noi guardiamo, Tommaso, quello che succede anche altrove, perché giustamente lo dobbiamo guardare in Italia, a parte il Como che se ne frega altamente del fair play finanziario, se ne frega altamente di tutte quelle che possono essere le regole che portano a delle multe, perché non è che sta violando le regole il Como, ma a domanda precisa su Arso, presidente del Como, ha risposto ma poi c'è il fair play finanziario, non ci interessa, ci faranno una multa, pagheremo la multa, multa che tra l'altro Fiorentina ha pagato quest'anno per le cose del fair play finanziario del passato, 6 milioni di euro, però se guardiamo cosa succede altrove, nessuno compra prima di cedere, e quindi è qui che sta l'inghippo della Serie A, no? Perché non essendoci mercato in uscita quasi per nessuno, nessuno riesce ad acquistare. La Fiorentina se n'è interessata pochissima a questa cosa, è andata avanti, ha comprato, poi se vende bene, se non vende

0: lo stesso, secondo me è questo il discorso della Fiorentina quest'anno.
1: Credo anch'io ed è indubbiamente una bella strategia di rilancio che ci fa stare bene ed è poi inserita in un rilancio a 360 gradi che ha visto Paratici protagonista di tanti avvicendamenti in tante figure chiave, perché poi oggi di fatto è come se la Fiorentina società fosse anche quella completamente cambiata, con Joseph commisso nel ruolo di presidente, con Fabio Paratici al comando del comparto sportivo, ma non solo, perché poi proprio lui ha inserito altre figure come quella del nuovo responsabile del Viola Park, un nuovo medico. Intanto finisce a terra dentro l'area di rigore la Mesta, che però per la verità non si lamenta nemmeno più di tanto sull'intervento alle sue spalle di Valdepeñas, intervento leggerissimo, quindi rigore non ci stava assolutamente. Linea difensiva Viola che per ora sta tenendo, giusto dirlo, al cospetto di un Benevento la cui reazione per ora non c'è stata al gol del vantaggio, anzi è una Fiorentina che comunque ancora assoluta, direi, padrona della manovra, anche se poi al tiro non ci siamo più arrivati, ma ecco, almeno per ora l'iniziativa l'abbiamo tenuta, ora forse un po' di spazio in più al Benevento viene concesso. Vediamo l'azione che si impana sulla sinistra con un traversone che viene ritardato, anche perché resta lì in chiusura João Mario, poi recupera palla Fagioli che prova a innescare Ken, nulla da fare, viene anticipato da Maita e poi il pallone recuperato anche da Scogna Miglio in mezzo al campo. Quasi 20 minuti nel corso del primo tempo, Fiorentina 1, Benevento 0, il gol di Gudmundsson.
0: Allora Tommaso, ci tirano le orecchie e noi chiaramente siamo qui pronti ad accogliere tutte le critiche che ci vengono fatte. Allora Davide ci scrive: perché continuate a dire che Atta gioca sulla tre quarti? Gioca largo nel 4-4-2, e ci manda una foto della TV per dire, e ci mostra appunto che c'è una linea 4 con Gudmundsson e Ken che sono più avanti. Ecco Davide, ti rispondo e ti dico, la fase difensiva chiaramente si allarga, però è un po' camaleontica la Fiorentina, nel senso, come tutte le squadre del mondo, un conto è quando attacchi, un conto è quando difendi, e chiaramente se c'è spazio da coprire in fase difensiva Atta si allarga e va a dare una mano al resto della squadra, perché sicuramente ha più caratteristiche difensive lui rispetto a Gudmundsson. E poi ci scrive anche: da 15 minuti dopo che vi siete esaltati non abbiamo più toccato palla. Hai capito Loreto?
1: Aspetta che forse c'è un'opportunità per la Fiorentina, opportunità che non riesce a sfruttare al meglio João Mario, che però aveva clamorosamente saltato anche il portiere del Benevento Mannucchi, uscito fino alla linea di metà campo. Nulla di fatto, perché poi il pallone è finito in fallo laterale, ma per poco non avevamo tirato fuori un contropiede letale, dopo che peraltro su calcio di punizione De Gea ha effettuato la sua prima parata, una punizione un po' velenosa di La Mesta, sulla quale ha dovuto mettere le manone il buon De Gea per evitare il peggio. E poi ecco Benevento che era tutto in avanti, per poco non gli facciamo davvero il sorpresone con João Mario, che però poi non è riuscito ad andare al tiro con la porta che era sguarnita. Però restiamo comunque in attacco dopo questa situazione, perché la Fiorentina ancora addirittura a ridosso della bandierina del calcio d'angolo, quindi c'è Valdepeñas che si appresta a rimettere il pallone con le mani, allontanato dall'area di rigore, poi lo recupera ancora la Fiorentina e c'è la traversa di João Mario, che senza pensarci, su invito di Fagioli, ha caricato il destro, aveva superato Mannucchi.
0: C'è la deviazione,
1: ecco, Mannucchi l'ha toccata. Sì. Mannucchi la tocca, palla sulla traversa, altro calcio d'angolo per la Fiorentina. E João Mario negli ultimi due minuti, tra quel tentativo di fuga e la traversa, si merita sicuramente qualche annotazione positiva.
0: Sì, senza ombra di dubbio, insomma non ci ha pensato due volte, come dicevi, e ha trovato un buon tiro con il destro sotto la traversa, che è stato deviato da Mannucchi sulla traversa appunto, e poi in calcio d'angolo che è stato battuto, ma non ha creato problemi al portiere del Benevento, che ha bloccato il pallone. Do la buonasera anche ad Andrea Giannattasio, che però mi sono dimenticato come lo dovevo presentare. No, da Prata da Prata nel cuore della Maremma. Ciao Andrea.
2: Bravo, bravo Lorenzo, buonasera a tutti, buonasera, eccoci.
0: Allora, non lo so se volete parlare delle cuffie prima di tutto con Tommaso, se no vado oltre,
2: No, io ho scritto anche in chat che avevo lasciato le cuffie dopo la mia avventura in Inghilterra in redazione, però magari ha sbagliato nel prenderle, ma ci può stare.
0: Va bene, allora, se per Giannatasi è colpa di Loreto, voglio sentire la sentire la risposta di Loreto.
1: No, oddio, devo dire che ci sta, la borsetta nera, tutto sommato.
0: Bene,
1: okay. Ci sta.
0: Quindi?
1: Però Giannattasio, se è intellettualmente onesto, deve dire, se lui vede la nostra borsetta di Radio Firenze Viola, un dentro la cuffia, quella grigio e nera, avrebbe guardato se era quella col microfono o l'avrebbe presa?
2: Non lo so, in effetti sono identiche, gli manca soltanto il baffo che le differenza.
1: Ecco, dopo 9 ore e 6 in radio, di quei 4 in diretta.
2: Ci può stare sbagliare, ma infatti nessuno te ne fa una colpa.
0: Ma scusami Tommaso, ma c'è anche un fazzoletto per asciugarti il sudore dentro la cosa? Dentro la sacchettina?
1: No.
0: No, perché dopo 9 ore, dopo 9 ore di cui 4 in diretta.
1: No, guarda.
0: Ce l'hai?
1: Tra l'altro stasera venire a piedi è stata una maratona. Che sono arrivato già devastato a venire a piedi. Poi, siccome stasera davano il cestino per i giornalisti direttamente all'ingresso, sì. Io uso salire in tribuna stampa da fuori, per intendersi, quindi non da dentro. E quindi ho dovuto rientrare per cercare le bottigliette d'acqua, se no muoio stasera.
0: Te l'hanno dato il
1: cestino? E ho fatto 2 volte. Sì, ma non mangio, non ce la fa a mangiare, fa troppo caldo, l'acqua era fondamentale, insomma, morale, mi sono sparato 4 rampe di scale, anda e rianda, e avrei bisogno sicuramente di una doccia.
0: Senti, ma quindi se non mangi panini te li porti domani per il pranzo di Ferragosto?
1: No.
0: No.
2: Beh, qualche nostro collega domani so farlo, effettivamente.
1: Domani se trovo qualcuno aperto porto un vassoio di mignoline.
0: Ma non esiste, ma cioè guarda cosa va a pensare il vassoio di mignoline, sai benissimo, non troverai niente di aperto. Non troverai niente.
1: Una 50ina.
0: Sì, me lo immagino, guarda, neanche se vedo
1: tutta
0: la foto.
1: Tutta al cioccolato.
0: Neanche se vedo la foto, guarda, non ci credo mai.
1: Vedremo, dipende se trovo qualcuno aperto.
0: Benissimo, non troverai nessuno aperto. Comunque Andrea,
1: aspetta che il tour, no, purtroppo c'è stato fallo, peccato perché se no un rimpallo poteva mandare in porta Ken per l'arbitro Manganiello, c'è fallo e quindi dopo 25 minuti di gioco restiamo sull'1-0 per noi.
0: Sì, fallo c'era, dai. Andrea, come si valutano questi primi 25 minuti della Fiorentina? Partita chiaramente benissimo, poi non so se hai sentito, ma comunque qualche nostro ascoltatore già picchia, per dire la Fiorentina sta facendo C. Grosso è un incapace totale, come fate ad esaltare questo scempio? Questo è Giacomo Dei Rosi.
2: Accidente, si comincia subito.
0: Sì. Mentre c'è il cooling break.
2: È una partita.
1: Hydration time.
2: Dopo la Fiorentina è chiaro che ha trovato il gol del vantaggio anche inconsciamente, ha un po' lasciato il pallino del gioco agli avversari. Secondo me, comunque, è una squadra che è ancora incompleta, si vede, ci sono delle pedine a centrocampo che non sono quelle titolari, secondo me soprattutto la figura di Brescianini e penso anche Fagioli, perché Ulaid l'ha destinato a diventare titolare, quindi non è la Fiorentina al 100% che vedremo secondo me a ottobre, per dire. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo, ragazzi, Benevento è una buona squadra, è arrivato dalla C alla B con lo stesso allenatore e ha una qualità di gioco che aveva messo in luce con il Ravenna, con grande aggressività e secondo me mentalità. Sta provando a fare la stessa cosa qui, è chiaro che in questo momento della stagione la preparazione fisica, le ripercussioni della preparazione si fanno sentire e quindi secondo me la Fiorentina sta accusando un po' questo, detto che non ho visto una pessima Fiorentina. È una squadra che secondo me, ecco, il difetto che le ho riscontrato dalla televisione, perché la sto vedendo in TV, è che quando poi il Benevento perde il pallone nella sua metà campo ha un po' di difficoltà ad arrivare per prima sulle seconde palle, cioè è un po' lenta nel recuperare la palla e far ripartire l'azione. Questo l'ho ravvisato in almeno un paio di circostanze. È andata benissimo dopo 60 secondi quando Gudmundsson l'ha messa dentro su assist di Attà, ma altre volte secondo me si è perso un po' di tempo. È un po' in difficoltà Valdepeña, che avevo visto molto bene invece contro il Deportivo, ha commesso un paio di falli, uno è stato graziato, il secondo invece è stato fischiato. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo e con un pezzo di fortuna poteva stare sul 2-0,
0: Sì, sì, certo, certo. Però ci vuole anche pazienza, Andrea, dai, cioè, è comunque calcio d'agosto. Ora non siamo abituati a giocare la Coppa Italia così presto, meno male, mi verrebbe da dire, che vuol dire che siamo arrivati spesso tra le prime otto, però giocatori imballati, caldo, atroce.
2: Ma guarda, io sono andato a rivedermi un po' i precedenti delle gare di Coppa Italia d'agosto, Fiorentina con Italiana e con Montella giocò a questi orari e di questi periodi, e anche lì insomma vinse 1-0, 2-0, non è che fece partire da 10-0 con avversari sicuramente più deboli. Quindi a maggior ragione questa è una squadra completamente nuova, che ha tantissimi titolari nuovi, con un sistema di gioco nuovo, e quindi secondo me si deve essere concesso del tempo a questa formazione. Sono tutti curiosi di vedere come verrà comprato il mercato e anche qualche giocatore che ho in panchina come risponderà. Io sono curiosissimo di vedere Mastantuono, per esempio, che non si è mai visto, giustamente, perché è arrivato il giorno di Fiorentina Deportivo.
0: E quindi lo aspetteremo di vederlo. Andrea, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
2: A voi, ciao, a dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. Io tutto questo disastro che dicono di grosso non lo vedo, mi sembra solo sottotono Fagioli. Good, se fa così per me va tenuto. Ciao Daniele, questo è il pensiero di Daniele. Insomma, bisogna avere anche un po' di equilibrio nel valutare, insomma, nel dare delle valutazioni dopo mezz'ora di gara ufficiale, perché di questo si sta parlando. Stasera abbiamo un terzino destro che ha la forza per tirare in porta, però questo è Stefano 69. E insomma, Tommaso, ci vuole equilibrio. È chiaro che lo dobbiamo tenere noi l'equilibrio, ed è giusto che i tifosi dicano quello che pensano nel momento in cui pensano qualcosa, però noi è giusto, no, che siamo un pochino più cauti in un senso o nell'altro.
1: Sottoscrivo, ci possiamo limitare a valutare i singoli perché sono le prime volte che li vediamo, capire anche quello che è lo stato di forma. Poi ripeto, ragazzi, non so se sono 40, ma ci saranno 38 gradi, e quindi comunque è una squadra, la Fiorentina, che lavora da un mese, quindi poi anche fisicamente non può essere al top. E poi c'è indubbiamente il discorso tattico, la sintonia che devono ancora trovare molti calciatori che stasera giocano la prima gara ufficiale insieme e comunque vengono da 3-4 amichevoli, non di più, quindi qualsiasi giudizio è assolutamente prematuro. Certo è che la Fiorentina comunque ha cominciato bene, tutto sommato, se guardiamo gli episodi, un gol e una traversa. Poi è vero, abbiamo di fronte una squadra che non è all'arrembaggio fino ad ora, e quindi si potrebbe volere magari effettivamente sì qualche geometria in più da parte di Fagioli, che però non è che stia demeritando più di tanto. E io per esempio devo dire che già Mario, negli ultimi minuti gli interventi mi sembrano positivi e efficaci. Valdepeña ha cominciato benino e Attà ha sfoderato subito un signor assist, quindi poi tutto sommato, per quel che possono valere questi primi 30 minuti della stagione, si può essere moderatamente fiduciosi, ottimisti e soddisfatti. Poi sai quanta acqua deve passare ancora sotto i ponti, e ripeto, ancora quanto mercato dobbiamo raccontare prima di arrivare alla formula definitiva di questa Fiorentina, perché poi ripeto, fino alla noia, ancora oggi certezze sull'11 che poi avrà a disposizione, l'11, la rosa che avrà a disposizione grosso, non le possiamo avere. Poi siamo fatti anche così, il tifoso è giusto che commenti così, e quindi va bene, noi cerchiamo di essere più moderati.
0: Sì, assolutamente. Chi non è moderato, non lo è mai stato e non lo sarà mai, è Dimitri Conti, che è qui con noi per asfaltare Fabio Grosso per questa prima mezz'ora. Ciao Dimitri!
3: Buonasera, no, perché dovrei asfaltare?
0: No, non lo so, stanno asfaltando tutti. No.
3: Povero sì, Fabio, no.
1: Guarda, ancora una buona iniziativa di João Mario, che poi allarga sulla destra, non trova lo spazio per il cross Endur, torna indietro da Fagioli, parla ancora per Ndur. Fiorentina che adesso la mette un po' sul possesso palla, la fa girare, torna a centrocampo, però volevo sottolineare un'altra incursione tutto sommato niente male da parte di João Mário, che ha trovato un po' di dimestichezza rispetto ai primi minuti. Palla dentro per la sponda di Ken, il tentativo più di assist che di tiro da parte di Atta, non riesce ad arrivare sul pallone alla fine Ndur, ma poteva essere una buona trama d'attacco anche questa per la Fiorentina al minuto 32. A te Dimitri.
3: No, dicevo che se continuano così gli amici a casa, finisce che faccio il giro e poi mi ergo come bastione per il povero Fabio Grosso, perché io poi sono, oltre che appassionato di cause perse, sono anche molto contrario agli accerchiamenti che purtroppo in questa piazza vanno molto di moda, soprattutto negli ultimi anni. Quindi no, oggi posso, insomma, non ci sono nemmeno elementi per criticarlo. Cosa stanno dicendo, Lorenzo?
0: No, no, le critiche maggiori sono per il fatto di continuare a giocare con lo stesso centrocampo dell'anno scorso. Allora, ora se ne ritrovo uno di messaggio che era anche abbastanza lungo, lo ritrovo con calma. Comunque dai, sono... per esempio Davide ci sta dicendo: ora state guardando un'altra partita. Ecco, mi guardo bene dal criticare fin da subito Grosso, parte così Luca, ma sono un po' sorpreso dalla sua insistenza nel far giocare quasi sempre i centrocampisti dell'anno scorso. Io francamente non capisco, se dobbiamo ripartire da Brescianini e Ndur avendo Ulai e tenendo Atta fuori ruolo, credo non miglioreremo mai. Lo vedo fin troppo conservativo. Un momento di entusiasmo come questo non bisognerebbe
1: manifestare. E c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mário, cross dalla destra, girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori.
0: Ed è un gran gol quello di Ken, perché come diceva giustamente Tommaso, è arrivata un'altra sortita offensiva da parte di João Mário, che ha messo un pallone in area di rigore dopo essersi creato lo spazio, essere andato sul fondo, e poi Ken veramente con il collo del piede al volo, con la gamba bella alta, l'ha messa lì all'angolino. Ci ha provato il portiere del Benevento ad arrivarci, ma non ci è assolutamente arrivato. Bello trattenuto anche Ken con il numero 9, che dirò quello che penso, gli sta molto meglio del 20. Ed è un gran gol quello di Moise Ken.
1: Io
0: Dimitri,
1: sapete cosa penso, ma questo è un colpo di quasi taekwondo alla Ibrahimovic.
0: No, gran gol,
1: questo
0: gran
1: è un gol alla Ibrahimovic.
0: Dimitri,
3: molto bello, e direi che per fortuna sta bene, dai, prendiamo il buono, perché io comunque la penso più o meno, abbiamo fatto un sacco di trasmissioni insieme, per sua sfortuna come direttore Tommaso Loreto su Ken siamo abbastanza in sintonia, per, se ricordo bene, insomma, per nessuno dei due è insostituibile, questo è un gran gol, bisogna essere obiettivi d'altronde nella vita, e sono d'accordo, mossa quasi da karate, prendiamo il conforto del sapere la tiga, insomma, non è in questo momento un pensiero, almeno così si direbbe. No, io su Grosso cerco di rispondere, no Lorenzo, al messaggio che hai letto prima. Io non sono d'accordo, perché non si può pensare di cambiare da 0 a 100.
0: Sì, l'abbiamo detto anche noi, Dimitri.
3: Ecco, voglio dire, ma è lo stesso motivo per cui c'è Ranieri in campo. E gli amici a casa si arrabbieranno, ma il merito funziona così, Non è che Ranieri va fuori squadra perché sta antipatico ai tifosi. Non funziona così. E lo stesso vale per Ndur, scusate, ma il senso di panchinare Ndur, che è l'unico giocatore che l'anno scorso ha dato buoni segnali.
1: Ranieri in profondità per Ndur, il tiro, la respinta del portiere, poi c'è ancora la Fiorentina pericolosa al tiro con Atta, respinto, lancio di Ranieri, grande spazio per Ndur che non ha angolato e quindi ha trovato la risposta di Vannucchi, potenziale occasione per il 3-0 per i Viola.
0: Guarda, allora io mi dispiace tanto del fatto che Ndur non sia riuscito a concretizzare il pallone di Ranieri, ma ringrazio chi per lui per non averlo fatto segnare mentre Dimitri stava parlando di Ranieri Endur, perché sarebbe stato un'annata disastrosa, sarebbe stato, cioè, chi lo fermava? Meno male, bravo,
3: andata bene, andata
0: meno
3: bene.
0: Male
1: avrebbe
0: meno...
1: chiesto il file da rimandare.
0: No.
1: gran tiro di Lamesta, gran risposta anche di De Gea a ricordarci che tipo di portiere è molto bello il sinistro di Lamesta, altrettanto la parata di De Gea.
0: No, ti immagini, ma altro no. Che file da rimandare, no. Tommaso, altro che file.
3: X-File.
0: No, ma avrebbe chiesto di la beatificazione, una roba del genere, avrebbe scomodato la chiesa per diventare San Dimitri da Via Panciatichi, perché te lo immagini.
3: Bello sarebbe.
0: Beh, capito, quindi figuriamoci.
3: No, dai, a parte tutto, però concludo il ragionamento, nel senso che Endur è per me naturale che abbia un posto. Ed è lì che mi torna poco l'aver speso 50 milioni, perché Ulai è sicuramente un ottimo calciatore, ma era la priorità di questo momento? Secondo me non tantissimo. Io tante volte ho detto che nel giudizio il centrocampo era forse uno dei reparti da toccare di meno. Poi i conti si fanno a fine mercato, perché io non credo che questo sarà il roster di interni con cui la Fiorentina partirà, comincerà in una stagione in cui ha solo il campionato e questo torneo, che però insomma più di tante partite non se le impone, per cui è lì che io ho posto dei dubbi, i principali miei dubbi di questa campagna acquisti. Non è che si sono spesi troppi soldi per le mezze ali, quando poi il parco non era così devastantemente scarso, perché
1: c'è una buona opportunità con Gudmundsson che però spreca mancando il dribbling sul momento più bello, nulla di fatto, scusate.
0: Vai Dimitri.
3: No, Brescianini non credo sarà così tanto presente, Mandur è un altro capitolo, e non dimentichiamo che oggi non c'è Mandragora disponibile.
0: Sì.
3: Cioè qui non è per quello che io dico calmatevi con Grosso, ma l'avete vista com'è la rosa? Ma che pensate che faccia il 4-3-3?
0: No, l'abbiamo detto anche questo.
3: Non lo può fare, quindi calmatevi, lo dico agli amici a casa, perché a me Grosso non è l'allenatore dei miei sogni, non è un nome di un tecnico che mi fa vibrare il cuore, però bisogna anche guardare che succede oggi alle mani, e quindi non si può far finta che non sia così. E su Ulai e Fagioli, per dire una delle tante recriminazioni, e l'ha detto, ci sarà tempo, ma dobbiamo lavorare sugli equilibri, sono giocatori che non difendono benissimo insieme, quindi pazienza, il materiale c'è, Grosso è la persona deputata scelta per metterlo insieme. Troncarlo ora su un 2-0 dopo 40 minuti mi sembra una follia, ecco.
0: Guarda Dimitri, prima di salutarti ti leggo il messaggio che mi chiede Duccio da Firenze, che l'ha mandato una ventina di minuti fa ma non l'aveva ancora letto. Non siete pronti per un altro palladino? Ah, che bellezza.
3: Chissà però intende l'amico, chi era, Duccio
0: da Firenze, sì.
3: Però in che senso lo intendeva Duccio, magari ce lo spiega da qui al secondo collegamento, così
1: a tapper canna dentro l'area di rigore.
0: Vai
3: magari
0: ti leggo quest'ultimo. Dimitri, ma ti senti a centrocampo? Siamo inguardabili. Ciao Dimitri, sentiamo dopo.
3: E saremo inguardabili.
0: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che ritroveremo nel secondo tempo. Duccio, facci sapere in che senso. Comunque no, non siamo assolutamente pronti per un altro palladino, perché non lo vogliamo più vedere un altro palladino a Firenze, perché insomma abbiamo visto nonostante 65 punti, sì, sesto posto, bla bla bla, io mi ricordo le partite agghiaccianti della Fiorentina anche con palladino, e quindi non le vorrei più rivedere, quindi grazie se non rivedremo più Raffaele Palladino a Firenze. Tommaso.
1: Allora, intanto c'era stato un filo di preoccupazione per João Mario, che aveva avuto qualche problemino, tra l'altro il pubblico si è anche giustamente, direi, indispettito, perché Manganiello ci ha messo un po' prima di dare il benestare al rientro in campo per João Mario, tant'è vero che nel frattempo dalla panchina si è alzato Dudò, che ha avviato una sorta di riscaldamento, ma mi sembra che João Mario abbia pienamente recuperato, e più che altro ha confermato quella crescita che stavamo notando minuto per minuto, minuto dopo minuto, e quindi dopo la traversa sicuramente ha fatto un gran bel assist anche lui per il gran bel gol di Moise Kean. Per il resto forse sì, in mezzo al campo tra quelli più in ombra c'è Brescianini, se vogliamo andare a cercare non tanto il pelo nell'uovo ma quello che sta funzionando un po' meno in questo primo tempo, che ormai si avvia alla sua chiusura, mancano 2 minuti e mezzo al minuto 45, non so quale sarà l'entità del recupero ma direi non oltre il paio di minuti per una Fiorentina che comunque ha visto operativo anche De Gea, che è andato a parare alla sua destra un tentativo di una mesta, probabilmente il più propositivo del Benevento, forse perché ha avuto anche più modo di avere spazio sulla destra, seppure a me Valdepeñas non sia dispiaciuto in un paio di disimpegni, però ecco, il Benevento si è visto più a destra nostra, fase difensiva sinistra, che non dall'altra parte. Proprio da quella parte adesso il Benevento prova a impostare una manovra d'attacco, formazione di Floro Flores, che qualcosa deve fare se vuol provare a tornare in partita. Il traversone dentro l'area era per Salvemini, anticipato da Dragusin, e allora dall'altra parte Sernicola prova a mettere dentro un altro pallone di testa, ancora Dragusin, può ripartire la Fiorentina sull'asse a Ta Valdepeñas, quest'ultimo supera anche la metà campo, Valdepeñas scarica per Kean dentro l'area di rigore, il pallone per la corrente Gudmundsson alto sopra la traversa, bella azione di ripartenza della Fiorentina, nata da una grande una grande intuizione di attacco, ha liberato la corsa ai Valdepeñas che quando scala di marcia diventa un bel trattore, poi ha scaricato per Kean appena dentro l'area di rigore, pallone sul quale è arrivato il rimorchio Gudmundsson che ha portato via tutto ma ha anche alzato troppo la mira.
0: Guarda, se l'è mangiato, perché vedendolo dalla prospettiva schiacciata che si vede nella telecamera normale, per intenderci, della partita, sembrava che a taglio potesse avergli dato noia, no? Ma in realtà no, perché Gudmundsson proprio dall'inquadratura da dietro che ci hanno riproposto adesso l'abbiamo visto che è arrivato proprio tranquillo e sereno sul pallone e l'ha alzata. Se l'è mangiato Tommaso, però vabbè, niente,
1: è arrivato in velocità, arrivato in velocità e è partita la bomba alta sopra la traversa. Però ecco, visto che poi ti sento riferire già messaggi al vetriolo su Grosso, io mi sento di dire una cosa: dopo questi quasi 45 minuti le ripartenze sono abbastanza cattive di questa Fiorentina,
0: esatto.
1: Quando decidiamo di ripartire, un po' con la velocità di Valdepeñas, un po' con Joao Mario dall'altra parte, ma anche con altre iniziative, mi sembra che questo lo abbia già trasmesso alla sua squadra. Recupero palla e via a testa bassa, il più veloci possibile verso l'area avversaria.
0: Sì, perché poi bisogna valutare anche questo. Per esempio leggo il messaggio di Gabriele D'Ammestri: d'accordo che bisogna essere cauti, però il Benevento gioca a far girare palla, dalla nostra si vede poco e nulla, cioè sono correnti di pensiero diverse, cioè c'è chi ti piace tenere il pallone, chi invece agire di rimessa e soprattutto verticalizzare. E a me fondamentalmente vedere una squadra che verticalizza, va sul fondo e punta a segnare, cioè l'obiettivo è segnare, che a questo giochino fino a prova contraria bisogna far gol, cioè l'obiettivo è quello. Quindi secondo me vedere una squadra che prende, punta, cerca di andare sul fondo senza tutti quei fronzoli e palla tic tic tic tic, mi può anche andare bene, ecco, pensiero personale.
1: Sì, ecco, ribadisco, le verticalizzazioni un po' le abbiamo intraviste in questo primo tempo, se vogliamo tirare le primissime somme di questo anche primo tempo al debutto sulla panchina di Fabio Grosso, detto che poi in panchina non c'è mai stato, stavo notando anche, per dire, il tipo di impostazione, è costantemente in piedi, costantemente in cerca del dialogo con i suoi calciatori, non è troppo esagitato, però partecipa assolutamente, quindi vedremo poi col tempo che rapporto svilupperà con i tanto temuti tifosi del parterre, però ecco, è uno che mi sembra partecipare molto alla partita e comunque camminare moltissimo nella propria area davanti alla panchina. Nel frattempo siamo già entrati nel recupero, c'è una rimessa dal fondo a favore della Fiorentina, De Gea non ha nessunissima fretta, rimessa che la Fiorentina ha guadagnato per un fallo che ha subito Ranieri in traversione dalla sinistra, quindi calcio di punizione che adesso il portiere spagnolo si avvia a battere. Alla fine sono 3 i minuti di recupero concessi in questo primo tempo, 2:25 secondi già giocati, quindi restano veramente scampoli di una prima frazione di gioco che vede comunque la Fiorentina avanti per 2 reti con i gol segnati da Gudmundsson e Moise Kean. Rimessa laterale affidata a Cernicola e poi cambio completamente diversante dall'altra parte, dove recupera palla Talia e poi la scambia con Beruatto, ma non c'è più tempo, arriva il fischio di Manganiello, si va negli spogliatoi sul 2-0, il gol di Gudmundsson su assist di Attà ad aprire le marcature, il raddoppio di Moise Kean assistito da João Mario per il parziale della prima frazione di gioco. A te la linea.
0: Grazie a Tommaso Loreto, quindi 2-0 al termine del primo tempo con il gol di Gudmundsson al secondo minuto e quello di Kean arrivato invece dopo la metà del primo tempo. Una Fiorentina che ha fatto il suo dovere, una Fiorentina che sta conducendo per 2-0. La forma non è certo quella brillantissima, ma ci mancherebbe altro e sarebbe forse un problema il 14 d'agosto. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Benevento.

0: Tempo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
8: guardala. Aspetta, aspetta.
9: Che si compra? Flash?
8: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
9: Bravo, bravo.
8: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
9: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
8: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
10: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
9: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
8: Ci dice chi si compra!
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
13: Fabio Ferri.
12: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
16: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
18: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
17: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Sabelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
19: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
19: Ti stiamo aspettando!
20: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Eccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando, con la Fiorentina in vantaggio all'intervallo per 2-0 contro il Benevento con i gol di Gudmundsson e Moise Kean. Una Fiorentina che non possiamo dire altro che sia stata convincente anche solo per il risultato. È chiaro che la brillantezza arriverà tra un po', ma ci importa poco, perché l'importante è che la Fiorentina abbia giocato un primo tempo che le ha permesso di andare sul doppio vantaggio negli spogliatoi. Do la buonasera a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
1: Ciao Dibe, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi, sei al Franchi. Che ti è sembrata, come ti è sembrata questa Fiorentina?
1: Io mi sono divertito molto. È una squadra che chiaramente si capisce che ha una dimensione diversa, ma che ha anche una convinzione diversa come squadra. Lo vedi come comincia la partita, come tratta il pallone, come verticalizza. No, è tutta un'altra squadra rispetto al, definiamolo, recente passato. Mi piace moltissimo, mi diverte. Poi ho qualche dubbio anch'io, se mai vedremo ad esempio Fagioli, Ulai, Attà insieme, se Attà farà un passo indietro, se entrerà Mastantuono, che è la mia grande curiosità vederlo con Gudmundsson, che ha fatto un buon primo tempo spostandolo a sinistra. Mi piace molto la disponibilità, la voglia, guarda che ha fatto anche un gran gol di Moise Kean, sì, sì. Mi piace tantissimo Valdepeña, che sta giocando, tutti onestamente stanno giocando bene. È chiaro che devi fare la tara sulla consistenza dell'avversario, che ha avuto anche qualche buon minuto, però insomma questa è tutta un'altra Fiorentina, e se questo è lo sparo dello starter della stagione, credo che la stagione sarà bella.
0: E speriamo assolutamente. Parlavi di verticalizzazione, un po' la cosa che abbiamo detto anche sul finale primo tempo, no? Perché comunque arrivano dei messaggi, Massimo, di critica, ma Firenze è così e ci mancherebbe altro, per insomma una Fiorentina un po' attendista, un Benevento che girava il pallone. Però io ho detto giustamente c'è modo e modo di giocare. La Fiorentina è una squadra e sarà una squadra che attenderà e soprattutto verticalizzerà. E tutto sommato vedere una squadra che verticalizza è tanta roba, secondo me.
1: Ora, io non sono d'accordo con le critiche, sinceramente. Certo. Innanzitutto fa caldissimo, è vero che fa caldo anche per il Benevento, però è una serata dal punto di vista climatico non semplice. La Fiorentina sta gestendo il gioco, sta impostando una squadra nuova, con un gioco, con idee nuove. A me questa squadra piace, e tra l'altro credo di potervi dire che entrerà Dodò al posto di João Mario, per come lo vedo scaldarsi. João Mario ha avuto un paio di stop nel corso del primo tempo con un problemino alla gamba. A me questa Fiorentina piace e francamente convince in prospettiva. Poi è chiaro che per il campionato, per le ambizioni devi fare di più, però come avvio di stagione questa è una buonissima Fiorentina. Poi lascia spazio anche, ripeto, a delle curiosità. Sarà questa la coppia di centrali che vedremo in stagione? Perché all'inizio la sensazione è che potesse essere Dragušin Vongracic, anche se sono due destri, però Ranieri sta facendo bene con Dragušin, mi sembrano ben assortiti. Questa è una mia curiosità, ripeto. Mastantuono entrerà, porterà Gudmundsson a sinistra, Attà a fare un passo più indietro. Sono tanti i dati positivi da analizzare: la voglia di Kean, la reattività di Moise Kean, quello che sta facendo. Ecco, può crescere il centrocampo, perché Brescianini, Ndur e Fagioli stesso, che io amo tantissimo, sono stati nel primo tempo un passo indietro rispetto a quello che mi aspettavo. Però stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo, eh?
0: Certo. E soprattutto, Massimo, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti ringrazio, ti saluto, perché rientrano le squadre in campo, è proprio su João Mario, no? Perché hai detto che ha avuto un paio di stop, probabilmente uscirà, però è stata una prestazione molto molto positiva di un giocatore che comunque gli scettici dicevano: ma cosa l'abbiamo presa a fare? Invece molto positiva il suo primo tempo.
1: Positiva, ed è un giocatore che rappresenta una garanzia, cioè Io penso che sia un giocatore che almeno 6-6 e mezzo te lo garantisce quasi sempre. Io penso, ne parlavo anche prima qui in tribuna stampa, io l'ho commentato ai tempi del Porto e penso che in Italia quel giocatore non si sia visto. Lo sto rivedendo con la maglia della Fiorentina, l'ho visto nell'amichevole con il Deportivo La Corugna, l'ho rivisto in questo primo tempo stasera. È un giocatore estremamente affidabile, è un giocatore che non ha lo stesso strappo di Jimenez, con cui si giocherà una maglia da titolare, però è più di copertura rispetto a Jimenez, forse leggermente meno offensivo. Però il giocatore del Porto comincio a rivederlo, è quello che non si è visto né con la Juve né col Bologna. Secondo me invece è un'ottima aggiunta ed è una bellissima alternativa a Jimenez, soprattutto quando ci sarà bisogno di un pochino più di copertura lì sulla fascia destra.
0: Massimo, grazie mille come sempre.
1: Un a grande presto. Abbraccio.
0: Grazie a Massimo Marianella che è stato qui con noi direttamente dal Franchi per commentare questo primo tempo mentre stanno rientrando le squadre in campo con il probabile cambio e avvicendamento che vi raccontavamo poco fa, ovvero fuori João Mario che aveva accusato un po' un problemino a metà del primo tempo, poco dopo la metà del primo tempo, e dentro Dodò che si è già tolto la pettorina e la maglietta da allenamento, adesso addirittura è con i tifosi, ha preso un telefono in mano e si sta facendo un selfie con un bambino, quindi molto tranquillo e solare come sempre Dodò, pronto ad entrare in campo. Tommaso Loreto, è così?
2: Siamo questi. È così, intanto fanno il loro ingresso sul campo quelli che sono di fatto i panchinari, anche se vi anticipo già un cambio in casa Viola perché Dodò è pronto a entrare e immaginiamo prenderà il posto di João Mario. Avevamo raccontato nel primo tempo qualche problemino nei confronti dell'autore dell'assist per il raddoppio di Ken, e allora toccherà a Dodò che già un po' si era riscaldato nel corso proprio della prima frazione di gioco prendere il suo posto sulla corsia destra. Anticipiamo quindi quella che può essere la formazione della Fiorentina in questo secondo tempo: De Gea, Dodò al posto di João Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Dur, Fagioli, Brescianini, attacco Utmutson e Ken. Non dovrebbero esserci cambi invece nel Benevento che riparte con Vannucchi, Sernicola, Caldirola, Scogliamiglio, Beruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini. Quasi tutto pronto per il via al secondo tempo. Ovviamente si riparte dal 2-0 firmato Gudmundsson e Ken, assistiti da Attà e João Mario.
0: Allora è arrivato anche il dato sugli spettatori che sono
2: il sottofondo che sentivi era un maleducato Ludovico Mauro questa sera.
0: Prima ho sentito
2: impressione
0: siamo questi, come? Urlano Galassi, siamo questi, siamo quelli.
2: Sì, no, purtroppo sono circondato dall'assismo a destra Galassi che almeno indossa la maglietta d'ordinanza Radio Firenze Viola. Invece ti segnalo Ludovico Mauro con questo bermuda rosa all'ultima moda direttamente dalle spiagge di Riccione e con il cappellino da pilota di Formula 1. Benissimo. Quindi un look sbarazzino per il nostro Ludovico.
0: Senti, tu hai pantaloni lunghi, Tommaso?
2: Sì, certo.
0: Li vuoi insegnare a
2: giacca
0: questi ragazzi?
2: Giacca e cravatta.
0: La giacca e la cravatta non è vero.
2: No.
0: Li vuoi insegnare a questi ragazzi che bisogna avere un portamento anche allo stadio? Bisogna andare con i pantaloni lunghi? Perché non siamo in vacanza? Glielo vogliamo dire?
2: Non solo, ma ti ho segnalato un direttorissimo Ceccarini addirittura
0: con
2: in
0: la
2: giacca.
0: Ma certo, ma
2: cioè, con la giacca. Maglina sotto e giacca,
0: mi sembra la base.
2: E invece bermuda rosa.
0: Queste
2: e
0: nuove
2: cappellino.
0: Leve, queste nuove leve, veramente non ci
2: è
0: siamo.
2: È pronto per il Pascià, per la Baia Imperiale. A parte non esistono più quelle discoteche a Riccione.
0: La Baia Imperiale.
2: Aspetta, vai. Perché vuole commentare.
3: Vai. No, io penso che sia stato l'outfit più azzeccato rispetto al direttorissimo che invece ha avuto un coraggio enorme a venire in giacca praticamente o il completo quasi con l'abito, ma non so se chi a casa percepisce non tanto la temperatura ma l'umidità che c'è al Franchi. Io penso di avere il tatuaggio ormai sulle gambe per il sudore che ho cucinato.
0: Benissimo.
3: Nel primo tempo.
0: Benissimo.
3: Non so te.
2: Fantastico. È una bella immagine, molto forte, guarda. Quella che ci regala Ludovico, ma effettivamente efficace perché pare di essere in Vietnam almeno stasera a livello di atmosfera. Poi come gli vengano non lo sappiamo, ma noi li amiamo, li prendiamo in radio proprio per questo li selezioniamo accuratamente.
0: Ha cucinato il sudore, cioè, ma questa è poesia pura, eh. Cioè, ha detto,
2: una roba devastante.
0: Ha detto questo, va bene. Vai Tommaso, è entrato Dodò, la partita è iniziata da un paio di minuti, ma insomma, no, guarda, va bene. Sì.
2: Non è semplice nemmeno per noi, ci dovete capire. Allora, Dodò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente che è di Ranieri.
0: Ranieri,
2: quindi,
0: sì.
2: Quindi corner battuto da Fagioli, spizzata di Dragusin e tapin vincente di Ranieri, che va a ringraziare il suo nuovo compagno di reparto. 3-0 dopo 2 minuti e 30 secondi nel corso della ripresa.
0: E quindi la Fiorentina ci ha messo un minuto in più rispetto al primo tempo a trovare il gol, perché l'ha fatto al terzo minuto e non al secondo. Applaude anche Giuseppe Commisso in tribuna per il gol che chiude la partita, mette in ghiaccio, cross dalla destra di Fagioli sul calcio d'angolo, spizzata di Dragusin e gol sul secondo palo di un liberissimo Ranieri, che da non più di 10 cm dalla porta ha dovuto soltanto appoggiare il pallone dentro la porta avversaria con il Benevento completamente fermo, il primo ad abbracciarlo Ken e poi Ranieri stesso che va ad abbracciare Dragusin, come ci ha raccontato Tommaso Loreto. Diciamo che gli inizi dei tempi l'anno scorso, Tommaso, erano un dramma totale, quest'anno se il buongiorno si vede dal mattino possiamo stare più tranquilli. Un gol dopo 2 minuti nel primo tempo, anzi dopo 1 minuto e 6 secondi nel primo tempo, e un gol dopo 2 minuti e qualche secondo nel secondo tempo.
2: Assolutamente sì, al netto di quella che è una disposizione difensiva del Benevento, che definire rivedibile è voler bene alla squadra di Floro Flores, che per carità stasera sta pagando un gap di qualità che si vede, ma comunque anche in questo calcio d'angolo, ecco, erano un po' tutti assolutamente fermi, tant'è vero che sul cross di Fagioli prima Dragusin e poi Ranieri non hanno avuto marcature nel dover intervenire. Comunque buon per noi, fino ad ora zero sofferenza per la Fiorentina, che ha già ipotecato, mi sento di dirlo con tutti gli scongiuri del caso, quello che potrebbe essere il passaggio del turno ai sedicesimi di finale, dove ricordiamolo affronteremo la vincente di un derby toscano come Empoli-Pisa, che sicuramente lunedì può essere curioso da capire. Tanto erroraccio in mezzo al campo da parte di Maita, può ripartire la Fiorentina con il pallone sulla sinistra per Ken, che si è abbastanza defilato, agisce quasi da esterno in questa azione, poi scambia con Attà, buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola, Cere Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol, perché in area di rigore sul tocco che arrivava dalla linea di fondo ha avuto anche il tempo e la lucidità di sistemarsi il pallone sul sinistro e poi, come fosse stato un calcio di rigore, l'ha piazzato nell'angolo per il 4-0 della Fiorentina al minuto 50 o se volete 5 del secondo tempo.
0: E quindi la Fiorentina che è partita benissimo, partita completamente chiusa, Brescianini che mette il pallone con il mancino all'interno dell'area di rigore all'indietro, Ndurra che, come dicevi Tommaso, prende il pallone, lo stoppa, se lo sposta sul sinistro e con il mancino di piatto la mette sul secondo palo in diagonale, e quindi arriva il gol del 4-0. E mi sembra di sentire anche, insomma, il popolo viola che grida a voce il nome di Cere Ndurra.
2: Sì, sì, un coro improvvisato legato proprio a Ndurra, però si è alzato dalla tribuna, che è chiaramente più che soddisfatta da questo debutto viola, che fino ad ora ci ha già regalato 4 gol e quindi direi anche tante piccole legittimazioni, ecco, alle speranze e alle aspettative che si stanno alzando e che si sono ovviamente inevitabilmente alzate in virtù di questo mercato. Poi si potrà discutere di grosso o non grosso, ma sicuramente questa Fiorentina ha cominciato come meglio non si poteva sperare e sotto il profilo dell'entusiasmo lo sta alimentando anche adesso un tentativo di tiro di Ken che è stato molto debole, ma sono piovuti applausi comunque all'indirizzo del numero 9 che comunque ha già timbrato il cartellino del gol.
0: Sì, sì, è una Fiorentina insomma che sta sfruttando anche tutte le occasioni che le si presentano, perché di fatto, a parte quella fallita da Gudmundsson, poi è una Fiorentina cinica, no? La traversa di João Mario, ma poi ogni tiro che ha fatto è stato gol.
2: Sì, non, fino ad ora non c'è partita, intendiamoci, poi è come giusto che sia, insomma, noi in avvicinamento a questa partita dicevamo stiamo attenti a questo Benevento che poi ha già giocato con Ravenna, direi che ha fatto

0: mediatico migliore per lo stesso Grosso, per tutto il gruppo di lavoro Società Inclusa.
1: Sì, sì, assolutamente, perché insomma poi partire col piede giusto è sempre, sempre una cosa positiva, no? Perché giustamente dicevi, Tommaso, l'abbiamo detto, ma lo dicevamo anche in redazione in questi giorni, che abbiamo predicato la calma, no? Perché poi siamo abituati all'anno scorso. Ora un pochino anche per noi ci vorrà per riprendersi, no? Da quel scempio che abbiamo visto per un anno intero, e quindi ci andiamo con i piedi di piombo, però arriviamo che dopo 50 minuti vinci 4-0, con tutto che stai giocando con una squadra neopromossa in Serie B, tutto quello che vogliamo, però insomma è già tanta roba riuscire a chiudere una partita dopo 50 minuti.
0: Che? Sì, anche se il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo. Non cambia, immagino, l'inerzia della partita, ma è proprio la Mesta o Verdi, vediamo, no, un po' Mesta, Verdi, che la Mesta che ha trovato il gol con questo bel sinistro rasoterra sul quale forse sì, forse un po' in ritardo De Gea, però dai, la Mesta era stato anche tra i più positivi nel corso del primo tempo. Ve l'avevo segnalato, il tiro ce l'ha e si porta a casa la soddisfazione di segnare al Franchi, dove intanto ci sono anche dei cambi per il Benevento, escono Prisco e Scognamiglio, vedo che è entrato Chereche, e poi vediamo anche quello che è l'altro subentrante.
1: Verdi
0: che subentra, ma sentite gli applausi perché sta tornando in panchina e si è levato la pettorina il buon Franco, e quindi tra poco vedremo l'esordio di Mastantuono.
1: Giustamente, perché ora è giusto anche far ruotare, solo per il caldo insomma che è, ci sono 5 cambi a disposizione, ne ha fatti 3 il Benevento, credo, tutti insieme. Chereche e Verdi sono entrati in campo. È giusto che li faccia anche la Fiorentina, insomma, ma sono passati 10 minuti nel corso del secondo tempo, non cambia niente, un po' in ritardo.
0: Opportunità per la Fiorentina con Attanta, poi dentro per Gudmundsson, 5-1 per la Fiorentina con attacco e l'appoggio a Gud, anche se era fuori gioco,
1: sì, fuori
0: e
1: gioco,
0: quindi qui accanto a me in versione guastafeste Calassi mi dice guarda ho visto, se l'hanno annullato, rompi palle,
1: fuori gioco di attacco,
0: non c'era sul... e si comincia subito con le sviste arbitrali. No, scherzo, ci stava,
1: No, guarda, io già in presa diretta avevo detto, avrei detto che andava rivista la posizione di Attà sul filtrante di Dodò, però mi sembrava abbastanza in là, infatti è stato confermato insomma il fuorigioco. Mentre sta per entrare Mastantuono, secondo te al posto di chi entra, Tommaso?
0: O Attà o Gudmundsson.
1: Potrebbe anche togliere.
0: Tanto sentite già Lo che si alza, c'è un'attesa pazzesca per questo ragazzo, entrerà anche Ulai, No, il 10 no, guarda, di tutti i numeri che possono apparire, il 10 non deve apparire.
1: Chi l'ha
0: detto? C'è stato un errore, no, è sul tabellone a bordo campo apparso il 10,
1: fantastico.
0: Ecco. L'11, ovvero Gudmundsson, lascia spazio a Mastantuono, che si prende i primissimi applausi solo per l'ingresso in campo, e poi mi sembra possa essere Fagioli a lasciare spazio a Ulai. È così.
1: E allora c'è un'altra, insomma, un'altra prova, la prima prova, la seconda prova, che insomma Ulai e Fagioli insieme. Possiamo dire la prima prova è stata la formazione ufficiale, e la seconda prova è stata insomma questo cambio, no? Che esce Fagioli e entra Ulai. Comunque almeno li vedremo, sono curioso di vederli in una partita ufficiale, Tommaso, anche se si parla sempre di calcio d'agosto, però sono due giocatori che sicuramente dobbiamo tenere d'occhio a partire da stasera.
0: Assolutamente, e teniamo d'occhio, hai fatto bene a segnalarlo, anche l'indicazione che ad oggi per Grosso o Ulai o Fagioli, il cambio insomma conferma

0: ulteriormente questa versione. Dudò per Mastantuono, il primo pallone toccato dall'argentino che entra dentro l'area di rigore, serie di finte, pallone sul sinistro, poi appoggia fuori dall'area di rigore per Dur, c'è un sottofondo del Franchi, è tutto per Mastantuono che adesso appoggia per Dragusin. Applausi qualsiasi, in questo momento se Mastantuono respira piovono applausi, è bellissima questa cosa, ripeto, fra l'altro per lui che oggi festeggia 19 anni, è il suo compleanno. Nel frattempo l'altro madridista Valdepeñas va a guadagnarsi il calcio d'angolo e sarà proprio Mastantuono che lo calcerà sotto la maratona, stesso discorso, anche da lì piovono applausi nei confronti del numero 30 di gran lunga il più atteso, mentre dentro l'area di rigore salgono in tanti, soprattutto Ken, Dragusin, lo stesso Hondur, che possono essere pericolosi sulle palle alte, e perché no anche Brescianini, che ha sicuramente un'altezza importante. Eccolo il corner battuto da Mastantuono che per poco non diventa l'assist per la doppietta di Ranieri, che francamente poteva colpire meglio, sì, perché era stato lasciato di nuovo solo, e quindi grave pecca sulla prova di Ranieri che spreca un assist al bacio di Mastantuono. Non ho mai visto battere un corner così. Scherzo.
1: Allora guarda, invece adesso
0: però l'ha battuto bene,
1: sì,
0: eh.
1: sì bello bel cross teso e mezzo, cioè poi al dischetto del rigore, e era completamente solo Ranieri, quindi avrebbe potuto fare meglio senza dubbio, ma insomma non ci interessa molto. Però c'è un attacco frontale che non riguarda me, quindi sono molto fiero di leggerlo. Tommaso, sei pronto?
0: Tommaso,
1: sì, Francesco, no, sto scherzando, non è un attacco frontale, però ci scrive Francesco: partita trappola, tutta la settimana ci avete torturato. Caro Tommaso, basta dire partite trappola. Te dovevi dire: la Fiorentina vincerà 4-0 al 50esimo e poi prenderà il gol prima del 60esimo. Questo dovevi dire. Cioè, fai attenzione a cosa dici durante la settimana.
0: Sto
1: scherzando, chiaramente. No, ma si ritorna al discorso che stavo facendo prima, che ci vorrà un pochino anche a noi ora per riprendersi da quei patemi d'animo che abbiamo avuto tutto l'anno scorso, no? Quindi ci andiamo con i piedi di piombo. Poi se la Fiorentina ne vincesse 20 di fila tra Coppa Italia e campionato, noi saremmo molto contenti di dire: ma sì, andiamo a giocare tranquilli perché tanto vinciamo, no?
0: Sì, poi se volete vi dico come commentai sui social la vittoria in conference nella gara d'andata del preliminare con Pioli in panchina.
1: Sì, diccelo, dai, ti prego.
0: Si è visto più stasera che nell'ultimo anno di Palladino.
1: È tutto fantastico.
0: Eh sì, che però quest'anno non ci riesco.
1: Che però era la verità. Cioè, te l'hai detto quella sera lì, non è che l'hai detto dopo 10 giornate la Fiorentina
0: giocava
1: a 0 punti.
0: So.
1: Però in quel momento lì era giusto dire quella cosa lì. 3-0, Conference League. Te la ricordi la Conference League, Tommaso, andavi in vacanza per l'Europa? Quest'anno no, non ti tocca. Sta a Firenze.
0: A Prešov, mi pare, che si giocò contro il Polizia.
1: Mamma mia, il Polizia. Comunque non c'era
0: la ridente Prešov.
1: C'era un eccolo, guarda, Luca che ci scrive: vi pregherei di non nominare mai più cose tipo Accademia Puskas o simili, certe nefandezze vanno rimosse per sempre. Sono d'accordo.
0: Intanto vola De Gea su una gran bella punizione battuta da uno
1: verdi, dei nuovi entrati.
0: Sì. E De Gea comunque forse un po' in ritardo sul gol, ma un paio di belle parate l'ha fatta anche stasera.
1: Sì. No, più che altro insomma Verdi lo conosciamo, no? Io credo sia stato l'unico a fare un gol su punizione di destra e un gol su punizione di sinistra nella stessa partita, quando giocava nel Bologna in Serie A. Quindi insomma i calci piazzati di Simone Verdi l'ha sempre saputi battere, quindi bisogna stare attenti a concedere soprattutto delle punizioni dal limite dell'area di rigore. Tommaso.
0: Assolutamente, beh, piede indiscutibilmente rinomato quello di Verdi, poi la carriera non è stata probabilmente dello stesso livello, però la punizione era stata battuta molto bene. De Gea, ripeto, almeno un paio di interventi stasera, niente male. Poi, a volere essere molto severi, forse sul primo gol in leggero ritardo, ma insomma ci può stare. Pensiamo sul 4-1, perché come segnalava il guastafeste Galassi, ci è stato indubbiamente rubato il gol del 5-1, probabile posizione fuori gioco per attacchi, aveva peraltro offerto un secondo assist a Gudmundsson, nulla hai fatto, ma insomma questo per dire che dopo il gol del Benevento segnato dalla Mesta non è che la partita è tornata in discussione, anzi la Fiorentina aveva comunque trovato il modo di segnare ancora. E nel frattempo vedo le immagini televisive che ripropongono il buon intervento di De Gea, che poi era caduto forse un po' male lì per lì, sembrava avvertire un pizzico di dolore, nulla di che. È invece a terra Tà, come se avesse avuto un piccolo fastidio sull'interno coscia, vedo dalle inquadrature. Ovviamente l'augurio è che non sia niente di grave, dopodiché fanno anche parte magari certi fastidi di queste prime partite. Direi che non c'è al momento da preoccuparsi, anche se vedo c'è movimento sulla panchina, entrare Croci.
1: Guarda, mi sembra
0: che prende proprio il posto di Attà.
1: Sì, mi sembra l'unica cosa a fare, nel senso che sia niente come ci auguriamo, che sia un problemino che non ci auguriamo, però prendi al 65esimo, lo prendi e lo togli dal campo, ci mancherebbe altro. Cioè vinci 4-1, ci manca altro che gli fai fare altri minuti, no?
0: Assolutamente sì, assolutamente giusto, e quindi godiamoci anche a questo punto questo terzetto offensivo tutto da scoprire, con Mastantuono e Croci a sostegno di Ken, i primi due un po' più arretrati, e Ken che resta ovviamente il riferimento centrale dell'attacco viola. E sono curioso anche di vedere come si inserirà Croci, che ha effettivamente più un ruolo da seconda punta, o se vogliamo trequartista offensivo, che non propriamente da prima punta. Di sicuro, in linea con quello che dicevi Lorenzo su Attà, mi viene da pensare che intanto il signor Ken comunque è già a 65 minuti di gioco, mi sembra che fisicamente stia bene. Sai, lì qui abbiamo sempre comunque un filo di preoccupazione magari per il discorso della caviglia, per ora con tutti gli scongiuri del caso invece fisicamente lo vedo proprio bene Ken. Sradica anche un primo pallone Ulai, lo fa bene perché lo fa davanti alla difesa del Benevento, quindi Croci sul versante sinistro prova a spedire un pallone dentro l'area di rigore, non ci riesce perché viene ribattuto, e in qualche modo da quella parte Beruatto prova a far ripartire con Kuan il Benevento, ma la Fiorentina è lì e quindi recupera nuovamente palla, lo fa ancora con Ulai, molto bravo a divincolarsi Ulai, lo scarico per Durr che appoggia sulla destra per Dodò, pallone un po' troppo lento che quindi non arriva al brasiliano, si è subito comunque messo in mostra Ulai con un buon pallone recuperato, una bella serpentina, adesso si riprova il Benevento, la Fiorentina ha comunque il tempo di risistemarsi in difesa e lo fa anche mandando in pressing Croci, che adesso al pari di Mastantuono e di Ken conferma come tutta la squadra viola sia della propria metà campo.
1: E direttamente da Prata, nel cuore della Maremma, abbiamo ancora una volta Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buonasera.
1: Questo
2: esordio da professionisti di un 2010, Federico Croci, insomma, è una gran bella cosa. Io resto fermamente convinto che il suo percorso debba essere graduale, quindi secondo me lui l'anno prossimo debba giocare pur da sotto età in primavera, però questo esordio vuol dire che Fabio Grosso, questo ragazzo, ci vede qualcosa, perché se no non l'avrebbe mandato in campo. Certo, il risultato è ampiamente favorevole, però è una bella, una gran bella testa di stima, ecco.
1: Sì, sì, insomma, sono cose giustamente da sottolineare, Andrea, perché parliamo, come hai detto, di un 2010 e quindi è giusto porre l'accento anche su questo esordio tra i professionisti, perché si parla tanto degli italiani che non giocano, del poco coraggio di far giocare i giovani, bla bla bla bla bla bla. Ecco, giusto ricordare che Croci è un 2010. A parte questo, una Fiorentina che è entrata in campo molto bene, direi, nel secondo tempo, perché in 5 minuti ha fatto 2 gol, ha chiuso la partita, poi è arrivato il 4-1 del Benevento. Però tutto sommato una serata tranquilla, una serata dove la Fiorentina è stata anche cinica.
2: Sì, e tra l'altro dire che tra primo e secondo tempo abbiamo visto anche un buon De Gea, perché poi sulla punizione di Verdi, De Gea ha fatto il secondo, terzo buon intervento in serata. L'anno scorso uno dei problemi della Fiorentina di Pioli era un portiere in evidenti difficoltà. Io ti dico, fin da quest'estate, grazie al lavoro con Claudio Filippi, ho ravvisato uno spagnolo su degli altissimi livelli, insomma, sia con il QPR che con il Watford, mi ricordo delle grandi belle parate, qualcosa anche con il Real. Quindi secondo me abbiamo visto anche un buon De Gea che ha evitato magari qualche opportunità maggiore per il Benevento. Per il resto, la Fiorentina, che col passare del tempo ha fatto valere nettamente il suo tasso tecnico superiore rispetto agli avversari, sembra veramente una buona serata quella che sta maturando al Franchi. Tanta gente, la famiglia Commisso presente, il debutto di Croci. Speriamo non sia niente di grave il problema di Gio Mario, mi scoccerebbe, perché poi il portoghese ha fatto secondo me anche una buona partita. Sì. Mi sta piacendo anche Ulai, che è entrato bene, è un giocatore che deve molto sgrezzarsi, secondo me, cioè deve ancora dire tante cose del calcio italiano, tant'è che ora prende il giallo, se non vedo male.
1: Sì, sì, esatto.
2: Però resta un giocatore di qualità. Io ti dico, poi magari lasciamo a Tommaso il racconto di questa punizione, quello che ci ha detto il direttore tecnico Moretti in Inghilterra ormai qualche settimana fa, ci ha detto: mettiamo in conto nel corso della stagione 2/3 espulsioni di Ulai. Perché è un giocatore, perché è un giocatore che deve sgrezzarsi, deve essere educato sotto certi aspetti. Poi da un punto di vista tecnico non si discute, ha un cambio di passo, una visione di gioco che un 2006 difficilmente riesce a avere, ecco.
1: So, 2 o 3 espulsioni sono tante, perché poi perdi punti a fare queste cose, insomma. Comunque,
2: vabbè. Lui l'ha buttata lì, non è che c'ha la sfera di cristallo.
1: No, certo, però, certo,
2: ecco,
1: certo.
2: Però ecco, dice, magari è un giocatore che può essere incline a queste cose qui, ecco. E speriamo di no, speriamo che sia una percezione sbagliata, però diciamo che la Fiorentina sa che Ulai è un calciatore che andrà instradato verso un percorso di un certo tipo, e quindi anche noi dobbiamo aspettarci un qualche errorino tipo quello di adesso, per esempio.
1: Sì, sì, esatto. Perché poi di fatto è andato soprattutto anche a protestare parecchio, cosa che invece non doveva fare, perché era fallo e ammonizione, cioè l'arbitro non ha sbagliato assolutamente niente. Esatto.
2: Ma c'ha tanta personalità questo ragazzo, però bisogna che non si trasformi in esuberanza, in improperbia, ecco, che poi gli arbitri fanno presto a segnarsi il tuo nome e a guardarti in cagnisco tutte le volte che tocchi il pallone o fai un intervento. Detto questo, penso che abbia l'età e le caratteristiche per andare sopra a questi effetti, ecco. La Fiorentina ha speso 25 milioni per lui e c'era tanta concorrenza, vuol dire che si tratta di un calciatore in grado di poter maturare e mettere in archivio questi piccoli aspetti da caratterizzare.
1: Va bene, Andrea, grazie mille. Quando torni dal cuore della Maremma?
2: No, domani l'altro, domenica sono a Firenze, poi lunedì riprendiamo regolarmente alle 8 con Buongiorno Firenze.
1: Bene, bene, ciao Andrea, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. Tommaso, altri cambi?
0: Più che altro cooling break or hydration time. Niente. How you prefer.
1: Niente cambi. Allora, vediamo un po', che sono rimasto anche un po' di messaggi indietro. Allora, ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Questo ci scrive Garfagnana Viola, perché comunque, Tommaso, Ulai è il sostituto di Fagioli. Insomma, Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo, dai, inutile girarci intorno. Torna.
0: T'ho sentito male perché c'avevo, ti sento male ora.
1: Mi sento...
0: Forse mi avevi fatto una domanda.
1: No, sì, ti avevo detto, un nostro ascoltatore, anzi Garfagnana Viola ci ha scritto: ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Possiamo dire tranquillamente che Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo. E quindi
0: perché, sono alternative. Perché ragazzi, esatto, per lui in questo momento il vertice basso è uno dei due, anche perché probabilmente le mezzali le vuole per ora fisiche, e quindi Dur e Brescianini, tanto poi Attalo ha schierato tre quarti, quindi per avere un certo equilibrio per ora Grosso vuole insomma due mastini, ecco, in mezzo al campo, lasciando a Ulai eventualmente il ruolo di regista basso, e contando quello che è stato l'anno dal quale viene Fagioli, al momento sono alternativi, ma che non li vedesse troppo insieme si era intuito anche dalla risposta in conferenza stampa. Quindi poi questo non cambia l'incertezza che noi vi andiamo ripetendo in questi giorni sul futuro di Fagioli, che detto tra noi, per quel che abbiamo capito, non è così entusiasta di questa situazione.
1: Sì, sì, insomma, poi vedremo anche gli sviluppi sul mercato, anche perché continuano ad arrivarci tanti messaggi, Tommaso, sul fatto che manchino gli esterni. Questo è quello che ci dice. No, ma nel senso che va bene, perché Attà deve giocare mezzala, perché con esterni d'attacco avremmo molte più possibilità. Io sono abbastanza d'accordo, cioè, nel senso, prendere un altro esterno d'attacco magari che possa giocare sia da una parte che dall'altra. Poi lo sai chi andrei a prendere io? Vediamo se ti viene in mente qualcuno.
0: Che ho detto, mica, quello che ride sempre. No,
1: chi è che ride sempre?
0: Io ce la fo con Leao, ve lo
1: no,
0: dico.
1: Ma che Leao.
0: Ah, ecco.
1: No, okay. No, Leao poi con Ken
0: ci manca, è come quando Leao sulla fascia che fa il sorrisino dopo che mi ha ciccato il pallone sulla linea di porta, ecco,
1: detto Tommaso, prendessi Leao sarebbe un colpo sensazionale, ma va bene,
0: sì lascia, e poi io cambio lavoro però.
1: Io lo sai chi andrei a prendere, o meglio, guarda, ti do un aiutino, a riprendere.
0: Ah sì, no, l'ho bello detto, guarda, siamo d'accordissimo. Riprendiamo Nico subito.
1: Esatto.
0: Ma subito, e mettiamolo a destra.
1: Ma mettiamolo a tutte e due le parti. Cioè, lo puoi utilizzare come vuoi. Capito? Cioè, lo vai dalla Juve, gli vai lì, gli dici: guarda, te lo tolgo, ti tolgo l'ingaggio, quindi me lo dai in prestito con diritto di riscatto, perché le condizioni le ho detto io. E poi
0: è partito Mastrantuono, palla al piede, può appoggiare per Croci, lo scarico per Ken. Pasticcione di Ken, che non controlla questa palla semplice al vertice dell'area di rigore. Comunque era ripartito Mastrantuono, palla al piede, niente male. Poi aveva imbeccato bene Croci, palla per Ken, che stavolta ha davvero pasticciato dentro l'area.
1: Sì. Allora, do la buonasera di nuovo a Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
3: Chi è Dimitri? Al telefono c'è il santo.
1: San Dimitri da Via Panciati.
3: Ranieri e Ndur.
1: Certo. Te lo immagino.
3: Hai provato a evitarla.
1: No, ma guarda, ma meglio. Guarda, il gol di Ranieri da 0 metri e il gol di Ndur bello sono comunque meglio del gol di Ndur su assist di Ranieri, mentre parlavi di Ndur e Ranieri, cioè
3: quella non era nemmeno più santità,
1: capito, cioè, divinità, diventavi veramente una divinità, quindi meno male. Meno
3: il processo
1: meno...
3: a Grosso invece come procede?
1: A chi?
3: Siamo ancora a chi? Per la testa,
1: ridimmi a chi?
3: A Grosso, a Mister.
1: Non l'hai detto così, va bene, facciamo finta che l'hai detto così.
3: Come l'ho detto?
1: No, mi è sembrato di Grosso.
3: No,
1: ho sentito male io? Beh.
3: Forse mi è partito male, ma non lo volevo.
1: Ok.
3: Scimmiottare.
1: Allora, no, dicevo, il processo un pochino c'è ancora, sai. Allora, aspetta, non chiamare Dimitri nel secondo tempo. È inaccettabile. Stai calmo, Gabriele. Cioè, dacci
3: no,
1: tempo.
3: Ma
1: è tutto scalettato.
3: No,
1: è tutto scalettato. No, ma l'ha scritto prima ti si chiamasse, di 5 minuti fa il messaggio.
3: Ah, ok.
1: Sì, sì.
3: Okay.
1: Aveva paura. No, io non mica paura di niente. Ora penserete mica che io ho paura di Dimitri, perché se no davvero. Passare da vedere giocare i Conè a Mastantuono è come... Tommaso, finisci da te questa frase.
0: No, la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe: non sarebbe il caso. Quindi diciamo passare come da... Deo sta attento, perché qualsiasi cosa dica può tornarmi contro. Calcisticamente parlando è come passare da Giacomo Galassi a Dries Mertens.
1: Bene, bene, più o meno.
0: Mi sono salvato in corda.
1: Rende l'idea. Dimitri, c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato poi un secondo tempo dove ci sono stati cambi classici. Una Fiorentina che poi l'ha chiusa subito, perché sono arrivati due gol in 5 minuti. Commentavamo che insomma l'anno scorso i finali di tempo e anche gli inizi di tempo erano drammatici. Quest'anno, se il buongiorno si vede dal mattino, Fiorentina ci ha messo 1 minuto e 6 secondi a sbloccare il risultato nel primo tempo e poi ci ha messo 2 minuti e spiccioli per trovare il gol dopo l'inizio della ripresa.
3: Sì, anche se non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, mi sembra che anche l'anno scorso però la prima partita ufficiale fu vinta con 3 gol di scarto.
1: 3-0,
3: no?
1: Con Polizia. Sì,
3: quindi...
1: Sì. Allora ti aggiungo alla lista dove c'era il nostro ascoltatore che prima ha scritto, appena segnato Gudmundsson, ci ha scritto, aveva segnato anche l'anno scorso alla prima, poi si è visto me andare a finire. Ti metto, ti scrivo nella lista, diciamo, siete nella lista, siete gli uccellacci.
3: Bene. C'è bisogno anche di loro.
0: Dodò dentro l'area, poteva servire Mastantuono, non ci riesce, anche il secondo tentativo di cross viene respinto, avrebbe voglia di tirare in ballo il caro Dodò che abbiamo visto per tutto l'anno, ma vabbè, evitiamo di essere cattivi stasera.
1: No, ma Dodò più che altro non dico che diventa un caso, però c'è affollamento massimo in quella zona di campo. Bisogna trovare una soluzione, Dimitri, o pensi che se Dodò dovesse restare alla Fiorentina magari il ruolo di Jimenez sarebbe più avanti?
3: Questa è una domanda alla quale sinceramente faccio fatica a rispondere. Secondo me ci sono due piani. Quello che vogliono fare nella testa Paratici, insomma i suoi collaboratori, in generale la Fiorentina, e quello che poi potrebbe succedere, che secondo me in effetti può rispondere a quest'ultimo scenario che hai tratteggiato, e per necessità magari non riesce a vendere Dodò alle cifre alle quali pensavi di poterlo vendere. Tra l'altro mi risulta essersi comunque una parola intesa per aggiungere un altro anno al contratto eventualmente, quindi non arrivare poi a scadenza a fine stagione. A quel punto però toccherebbe fargli necessità virtù, e mi immagino l'avanzamento di Jimenez, considerando che c'è poi anche Fortini da vendere.
1: Sì, ma Fortini se no va a scadenza, allora vende per forza, dai.
3: Sì, poi parliamo di un giocatore che ha un contratto poco oneroso, quindi non sarebbe un problema neanche tenerlo, però insomma effettivamente a quel punto sarebbero non troppi, troppissimi i laterali di fascia difensiva, anche molti di loro devo dirti capaci di giocare su due le corsie, però si gioca in due alla volta, quindi a quel punto sì, Jimenez, ma anche João Mario è vero che oggi l'abbiamo visto terzino, ma non fatico a immaginarmelo qualche metro un po' più avanti, magari un partito abbottonato. Vedremo, ci sono 2 settimane per qualcosa di più, per avere una risposta ora a fatico a dare.
1: Certo. No, allora si va sul campo delle ipotesi, chiaramente.
3: Sì, sì, sì.
1: Grazie Dimitri.
3: A presto.
1: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che tanto ritroveremo lunedì. Tommaso, siete insieme te, Dimitri?
0: Certo. Poi che non ci sia. Non le vuoi fallotto anche lunedì?
1: Oh, povera stella. Povera stellina.
0: No, poi Dimitri non ce lo lascio solo in diretta nemmeno, guarda, se mi paga. Cioè, se mi paga tanto sì, ma da solo. Occasione per la Fiorentina, pallone sulla sinistra per Mastantuono, sinistro alto sopra la traversa. Bello però il sinistro di Mastantuono a giro, palla alta sopra la traversa, se la mette dentro viene giù tutto. Sì. È bello ticcio, eh.
1: Sì.
0: La sensazione che mi dà è ticcio. C'ha il fiancone, piazzato. C'ha la gambona, sì. Bello come piazzato. Se fosse un problema pensare a buttarlo a terra.
1: Bene, meglio, insomma, perché sappiamo quanto il fisico sia importante.
0: Bettorello.
1: Del gioco del calcio. Senti, mi dici la tua su la curva nuova?
0: Allora, per ora il primissimo effetto è un filo claustrofobico, ma non necessariamente in un'accezione negativa. Cioè, è chiaro che questa copertura è abbastanza invasiva, perché parte da dietro e va quasi ad altezza campo, poi è imponente e poi tuttora ci sono queste due travi che sono in mezzo, ma che poi, per quel che ho capito, saranno tolte, quindi sarà una copertura un po' meno, sarà meno evidente, ecco, il sistema che regge la copertura sopra. Però a vederla così, chiaramente l'impatto è meno aperto, ecco, alla vista, come poteva essere la curva di prima, che non era coperta e era anche, se vogliamo, meno ripida, ecco, perché questo è sicuramente un muro molto più ripido della curva che sorge dietro. Però secondo me è un effetto, dicevo, claustrofobico ora, un po' perché non siamo abituati a vederla tutta coperta. Tanto il Benevento, con una serie di rimpalli, va vicino al gol, si arrabbia anche grosso, ma in realtà poi credo ci fosse un'irregolarità, quindi o è rimessa dal fondo o si potrebbe addirittura ripartire con un calcio di punizione. Quando poi questi due pilastri che sorreggono la copertura non ci saranno più, e soprattutto quando sarà completata anche la parte più bassa con i tifosi dentro, secondo me sarà uno splendido muro. Io continuo a pensare al muro giallo-nero di Dortmund, del Borussia.
1: Ma perché?
0: Ora, a vederla così è un po' come se uno dicesse: ma lì sotto mi incastro, sai, caldo deve fare stasera. Però invece, contando poi anche l'effetto sonoro, perché sotto la copertura rimbomba il tutto, non sarà semplice per gli avversari giocare sotto la fiesole, secondo me.
1: Ma speriamo, insomma, che possa essere questo poi l'effetto che farà la nuova curva. Detto questo, Tommaso, ci stanno mettendo una valanga di tempo, una valanga. Cioè, io veramente non ho parole.
0: Sì.
1: Perché io capisco tutto, poi siamo polemici, tutto quello che vuoi, ma quant'è che va avanti sta storia? Un anno e mezzo?
0: Direi di sì. Cioè, ora dovremmo guardare con precisione, no, però
1: la Fiorentina
0: però
1: giocò l'ultima partita dell'anno di Palladino, no? Con la curva Fiesole.
0: Sì, così.
1: E poi smise, quindi a maggio. E da maggio poi cominciarono i lavori e siamo a agosto dell'anno dopo.
0: È lunga,
1: capito?
0: No, è lunga, perché poi c'è da pensare che è ancora, c'è comunque tutta una parte di maratona da completare,
1: capito?
0: E quindi, insomma, prima di fare il cambio, quando cioè avremo la Fiesole pronta e una parte di maratona pronta e tutti si sposteranno nei settori che occupano ora, e bisognerà ripartire da zero per gran parte della maratona, per il cosiddetto, a questo punto, ex formaggino, e poi per la curva ferrovia. E non voglio tirare in ballo Como, perché poi lì la struttura è diversa, le esigenze sono diverse, si parte da una base diversa, lo stadio di Como non è un'opera d'arte, certo, come il Franchi. Certo, che però un po' fa effetto vedere i tempi della curva di Como. Semmai, ecco, a occhi e croce fa un po' effetto pensare ai tempi di Bergamo, perché io non so se riusciremo a fare come ha fatto l'Atalanta, almeno in termini di tempo. Se guardiamo all'estero, invece, c'è da fissare il vuoto e domandarsi quali e quanti problemi abbia questo paese. Ma lì il problema non è di Firenze, il problema è dell'Italia, delle infrastrutture.
1: Sì, senza ombra di dubbio. Senti, ti faccio commentare questo messaggio di Leonardo. Avete visto che Mastantuono difende zero? Lo hanno già ripreso De Gea e Dragusin, è tatticamente indisciplinato.
0: Sì, è anche una fase della partita che ormai ha un po' poco da regalare, cioè il Benevento è più o meno alla ricerca del far trascorrere il tempo, non è che l'azione offensiva è molto condivisa, quindi magari ci può anche essere già la tentazione di poter ripartire in contropiede e andare a cercare il gol. Quindi poi in questo momento su quanto rientrano i calciatori non ci starei troppo attento. È chiaro che un po' sei sbilanciato, che siano Mastantuono e Croce dietro a Ken o Attai e Gudmundsson, mi torna che poi Grosso voglia due mezzali muscolari come Durre e Brescianini, al di là della voglia che avremmo invece tutti di vedere una IF, Fagioli e Attai insieme al centrocampo. Però se poi Mastantuono è un giocatore offensivo che non rientra, chi se ne frega, scusate. Mi sembra un gran bel talento offensivo, se si esprime soprattutto in attacco e non dà troppa copertura vorrà dire che dovrà pensarci qualcun altro, ecco. A certi calciatori si può anche non chiedere una eccessiva copertura se hanno tutto il talento che ci dicono che ha questo ragazzo.
1: Vado a ripescare un messaggio dietro e non so per quale motivo non l'ho letto prima, perché dice: Madonna che palle Tommaso, non gli va bene nulla. Lorenzo, ti immagini farci una vacanza di una settimana? Ma per l'amor del cielo, è un castigo. PS, digli a Tommaso che l'erg in Viale Truria è aperto domani e ha la propria ottima pasticceria. Eccolo lì.
0: No, non ci passo dai Viale Truria, è proprio dall'altra parte di dove passo.
1: Lo sapevo.
0: Dopodiché, sì, io sono proprio il contrario di quelli che gli vanno bene tutto. Quindi, sì, detto che stasera mi sembra di star rilevando solo note positive, o sbaglio?
1: Sì.
0: Che ho detto stasera è negativo?
1: No, in realtà, ma forse si riferiva a.
0: E poi sono uno comunque per il vivi e lascia vivere, cioè nel senso, si va in canoa, no, io piglio il sole, voi andate.
1: Certo, giusto.
0: Oppure se piglia il sole, no, io vado in canoa.
1: Allora,
0: sto proprio bene con me stesso, non ti preoccupare.
1: Guarda, invece leggo.
0: Se mai ci porta solo in vacanza, non ti preoccupare.
1: Leggo con grande entusiasmo invece questo messaggio che ci arriva, che tra l'altro è un ascoltatore che non abbiamo salvato, comunque Francesco.
0: Aspetta, non capisco, si tirano le bottigliate.
1: A no, chi?
0: Mai tirato una bottigliata.
1: Ma chi?
0: Raccoglila. Cioè Galassi mi ha tirato una bottigliata sui piedi.
1: Sui piedi?
0: Che è caduta.
1: Vabbè, ma scusa, ma dopo vai in ospedale, ti fai fare
0: una
1: prognosi e poi lo denunci
0: e poi chiedo danni,
1: esatto,
0: a Galassi.
1: Esatto. Comunque mi fai leggere questo messaggio, è molto interessante.
0: Vai.
1: Allora, vi ascolto da Servezza in Versilia. Volevo farvi complimenti perché le vostre radiocronache sono davvero serie ed equilibrate, niente commenti esaltati da ultras fondamentalisti, ma molta ragionevolezza e pragmatismo. Bravi, forza Viola, naturalmente UVM forever. Francesco Speroni, no, sera firmato. Francesco Speroni da Serravezza Versilia. Bello, bel messaggio. Grazie a Francesco. Siamo d'accordo, Tommaso, a ringraziarlo?
0: Sì, poi invito Francesco a rimanifestarsi dopo che avrà sentito Gian Attasio in un Fiorentina Juventus, ma questo è un altro discorso e va bene così e ci piace così.
1: C'è un altro messaggio, perché qui ora si accende tutto. Chris da Campi, ma una bottiglia di Mirto che l'ha riportata in redazione, secondo te Chris da Campi, Tommaso Loreto ci porta una bottiglia
0: in redazione?
1: Ma nemmeno per idea, non ci ha pensato nemmeno, cioè rendiamoci conto che
0: no, è avanzata, perché come ben sapete quando si va in vacanza in gruppo all'inizio si fa una mega spesa, a fine poi ci sono tutti gli avanzi. Io mi sono imposto sul Mirto, l'ho riportato a casa io, ma resta nel mio freezer.
1: Certo, fai bene. Allora, altri messaggi.
0: Anche perché è proprio di quelli sardi che qui non si trovano.
1: Allora, Damiano, rincara la dose. Col ponte all'indiano ci metti 5 minuti ad andare in Viale Etruria. Ma Gabriele.
0: Ma io vengo da Coverciano.
1: Ma Gabriele, il cinefilo, è quello che te lo mette in tasca più di tutti, perché ti dice che la bay fino all'aeroporto è sempre aperto e hanno le monoporzioni e bignoline, quindi visto che noi siamo molto vicini all'aeroporto,
0: Ma no, ma dovrei tirare dritto. Il tragitto è semplice: Coverciano, risalgo le cure, viale Milton. Quindi al massimo o folla bolognese e poi taglio da Careggi, oppure poi viale Redi. Arrivato in via Panciati non è che posso proseguire per Peretola, anche perché poi un professionista come me punta ad andare in studio a lavorare, non è che posso sfarfallare.
1: Poi Aldo ci scrive che torni Chiara, posate il fiasco, benissimo, quindi è giusto leggere anche questo. Il Mirto è tirato come una reggetta Loreto, ci scrive Armando. Quindi, ormai è giusto, ormai ti conoscono tutti, non è che bisogna più spiegare.
0: O bambini, sono tempucci, sono tempucci. Sì, non so se vi siete fermati ai distributori. Siamo a 1,999, no, capito? Con un cinquantino tu fai 25 litri. Ma di che si ragiona?
1: Di nulla, di nulla, di nulla. Ecco. Però capisci che poi te le trovi, te le tiri da solo, no? Perché ora dire che porti le paste il giorno di Ferragosto dicendo no, guarda, domani porto le paste se trovo qualcosa aperto, sapendo benissimo che poi in redazione non c'è nessuno, cioè sei incommentabile, c'è poco da fare. Non so se vuoi rispondere, ma non sei,
0: non c'è nessuno.
1: Non c'è,
0: no,
1: nessuno,
0: perché
1: no,
0: sai, passo
1: nessuno,
0: dallo no. Stadio,
1: non c'è nessuno,
0: risalendo no. Da Coverciano passo dallo stadio, quindi poi a parte sono degli amici, è un punto di riferimento, magari Parmarisa aperto, se non c'è nessuno le porto davvero.
1: Portale lunedì, vai, da retta a me. Portale
0: lunedì. No, lunedì è mia festa.
1: Che sicuro è tutto,
0: che
1: è tutto
0: la
1: aperto.
0: La festa è domani.
1: Ok, voleva la festa. Comunque.
0: Se il falò con la chitarra a spiaggia li facevi il 17 d'agosto e il 15.
1: Attenzione, perché c'è Giancarlo Cornacchia che ci dà una notizia fantastica, ci manda un messaggio e dice: tranquilli, il Mirto arriverà in redazione dopo la trasferta di Gian Nattasio per Cagliari Fiorentina. Andare a vedere dove, quando c'è Cagliari Fiorentina, e così avremo il nostro Mirto, capito Tommaso?
0: Assolutamente, mi raccomando, non, insomma, di farci sapere quando lo consegna, perché poi Gian Nattasio fa lo gnorri e lo tiene per sé. Nel frattempo è arrivato il fischio finale della sfida tra Fiorentina e Benevento. I viola si guadagnano i 16esimi di finale battendo il Benevento, un risultato di 4-1 di Gudmundsson, Ken, Ranieri e Ndur, le marcature viola per il Benevento. Il gol della bandiera è firmato La Mesta. Attendiamo di capire come andrà la sfida di lunedì tra Empoli e Pisa per capire chi affronteremo a settembre nei 16esimi di Coppa Italia. Buona la prima, Fiorentina, linea allo studio.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Quindi 4-1 il risultato finale, come diceva giustamente Tommaso. Dovremo aspettare lunedì per capire chi sarà, per sapere più che altro chi sarà l'avversario della Fiorentina che uscirà dalla sfida tra il Pisa e l'Empoli. Noi ci fermiamo per un attimo, adesso piccolo break, e poi torniamo qui in diretta per il post gara di Fiorentina Benevento.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla pianemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Aspetta, aspetta.
5: Che si compra? Flash?
4: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
6: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
2: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 335 79 579 4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando per commentare questo 4-1 convincente della Fiorentina all'esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento con due reti nel primo tempo, arrivate con Gudmundsson dopo poco più di un minuto e poi Ken, e nel secondo tempo Ranieri prima e Ndur poi hanno chiuso la partita prima il gol della bandiera del Benevento. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
15: Sì, ciao Lorenzo e buonasera a tutti all'inizio di questa nuova stagione.
14: Nuova stagione che inizia nel modo giusto, ci hanno già bacchettato dicendoci che anche l'anno scorso la prima era stata positiva contro il Polizia. Esatto, però visto che abbiamo passato tanto tempo a dire Angelo c'è poco da dire, Angelo c'è poco da fare, quindi non ci ripensiamo, guardiamo solo avanti e ci sono tante cose da dire stasera.
15: Sì, dai, guarda, io ho definito questa prima partita come lavori in corso abbastanza comodi, però per farli diventare comodi i lavori devono avere delle idee. Io qualcosa abbiamo visto questa sera di quello che Grosso ha in testa, cioè diciamo Grosso ha questo blocco medio-basso che poi riparte, ma senza puntare solo diciamo sull'istinto ma sui codici. Mi sono piaciute anche le rotazioni a centrocampo, cosa che in passato non vedevamo, mi è piaciuta anche la qualità più diffusa, e questo penso si possa dire, anche se rispetto allo scorso anno, e qualcuno lo avrà anche notato, erano sei diciamo i giocatori che hanno cominciato in quella famosa partita con il Polizia, per cui credo anche che Grosso abbia voluto cominciare andando un po' per gradi, no? Abbiamo visto poi di anche Mastantuono che luccica, insomma, diciamo, si vede che ha questa classe dentro, è entrato in un momento abbastanza comodo, però è stato accolto dall'applauso dello stadio, che ha fame, insomma, si vede che questa voglia di fantasia sta cominciando a prendere campo. C'è stato anche l'esordio di Croci, che ho visto su Firenze Viola, no? È l'esordiente più giovane della storia della Fiorentina, per cui insomma io ho visto qualche buon segnale. Poi dobbiamo fare ovviamente tutti i paragoni, siamo ai 32esimi di Coppa Italia contro una squadra che è stata promossa in Serie B, per cui insomma calma e sangue freddo, ma qualcosa diciamo di nuovo lo abbiamo intravisto.
14: Sì, sono d'accordo, abbiamo parlato anche di verticalizzazioni al termine del primo tempo, insomma la Fiorentina, che sono d'accordo con te, ha le idee chiare. Poi c'è chi dice ma abbiamo tanta qualità e quindi col blocco basso non si può giocare perché così vuol dire aver paura, insomma guarda, sono arrivati tanti di messaggi
15: negativi. Ma c'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato, ma io credo che non sia possibile vederla subito tutta questa novità, no? Sia perché ci sono tanti giocatori nuovi, sia perché siamo all'inizio. Comunque sia, il Benevento è una squadra che ha identità perché è stata promossa e si conoscono abbastanza giocatori, per cui io credo che la Fiorentina oggi abbia dimostrato, come dicevo prima, di avere più qualità diffusa e dei codici. Ecco, io insisterei su questo aspetto, non è che i giocatori sanno cosa devono fare, poi ci sono anche degli aspetti da valutare, cioè mancano ancora gli esterni di attacco, cioè ha giocato con il 4-3-2-1, anche Mastantuono si è adeguato a fare quasi la seconda punta in certi momenti, per cui anche vediamo questa squadra quando ci sarà anche un esterno, io suppongo, di piede destro sulla fascia sinistra che possa permettere di giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1.
14: Ecco, Angelo, abbiamo parlato un po' anche degli esterni, no, d'attacco, perché abbiamo detto che servono, e però a inizio partita abbiamo detto che comunque ha cambiato un po' il suo modo di vedere la sua Fiorentina, Fabio Grosso, perché nella prima conferenza stampa ci disse che Attà era una mezzala e chiaramente non lo sta facendo perché non c'è altro, che Gudmundsson non è che lo convincesse tanto e invece comunque l'ha sempre messo titolare, quindi ha cambiato un po' il suo modo di pensare la Fiorentina, no? Vedendola più con, invece che il 4-3-3, 4-3-2-1, con quindi un po' più stretti,
15: un po' più densa al centro, mettiamola così.
14: Tu pensi che arriveranno gli esterni, nel senso che la Fiorentina andrà dritta a prenderne un paio da qui alla fine?
15: Guarda, uno diciamo senz'altro, e immagino che sia molto forte, e mi riferisco all'esterno sinistro, che penso sia di piede destro, insomma, credo che quello sia un colpo che Paratici abbia in mente, e poi vediamo anche chi uscirà. Io credo che poi alla fine verrà messa a disposizione di Paratici una Fiorentina che sia abile per potersi esprimere con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, per cui si tratta di aspettare un po'. Ora Grosso sta facendo con quel che ha, e abbiamo visto che il 4-3-2-1 insomma è stato un modo per scendere in campo e per trovare le distanze, ecco, quelle ancora non le abbiamo viste sempre, ma siamo all'inizio. A me è piaciuto, come dicevo prima, il fatto che ci siano già delle rotazioni, cosa che in passato, come ho detto prima, io francamente ho visto pochissimo, e poi quando la Fiorentina riparte, e qui possiamo discutere sul blocco più o meno basso, sa che cosa fare, mi sembra, e questo anche rispetto al passato mi sembra una buona notizia.
14: E la buona notizia soprattutto è il 4-1 finale, che adesso proietta la Fiorentina al sedicesimi finale con una tra Empoli e Pisa, lo scopriremo lunedì. Intanto, Angelo, ti ringrazio come sempre e buonanotte.
15: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonanotte, ciao.
14: Grazie ad Angelo Giorgetti come sempre. Hanno parlato nel immediato post gara sia Sherran Durr che Albert Gudmundsson ai microfoni di Sport Mediaset. Andiamo ad ascoltarli.
16: Albert, e soprattutto il grande entusiasmo che c'è vicino a questa Fiorentina, e questa sera avete conquistato ancora di più i tifosi.
17: No, sì, è stato bello tornare a giocare davanti nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Era una partita importante per noi, perché purtroppo questa è l'unica coppa che abbiamo quest'anno e ci teniamo a fare bene. Abbiamo aggredito bene la partita, abbiamo fatto gol dopo pochissimo, e con questo entusiasmo che c'è è bello, senti ancora i tifosi, ma anche durante tutta la partita. È solo inizio stagione, siamo una squadra giovane e forte, e dobbiamo solo pensare a seguire l'allenatore giorno dopo giorno e continuare su questa strada.
18: Albert, in questo momento sei un uomo molto importante per questa squadra. Credo che tu sia felice. Ma capisci l'italiano? No, io mi diverto a giocare a calcio, specialmente con questa squadra, con questi ragazzi. Ho una grande intesa con loro, specialmente con Cher. E ogni volta che scendo in campo mi diverto. Sei pronto per la partita con la Roma? Certo, sono nato pronto.
16: Senti, com'è essere allenati da Fabio Grosso?
17: No, il mister porta tanto entusiasmo, porta idee moderne di un calcio offensivo, chiede di essere sempre collegati tra di noi, e credo che i gol che abbiamo fatto, ma anche molte azioni, vengono appunto da queste richieste del mister. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e dobbiamo sfruttarle.
16: Un'ultimissima domanda: sei pronto per le convocazioni a fine settembre?
17: No, sarebbe una bellissima cosa. Io faccio sempre il mio, poi credo che se uno si impegna, fa sempre il suo, le cose prima o poi arrivano.
16: Grazie e l'auguria.
14: Allora, queste le parole di Ndur e di Gudmundsson, che hanno messo a segno un gol entrambi, il primo Gudmundsson e l'ultimo Ndur, per aprire nel migliore dei modi questa stagione della Fiorentina. 2-0 del Parma col Catania, 1-0 del Cagliari con l'Arezzo e 3-0 del Monza con l'Avellino sono gli altri risultati e le partite che si sono giocate oggi, valide per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
19: Buonasera, intanto fatemi dire buona stagione, Lorenzo sì. Benedetto e Chiara Bevilacqua.
14: Sì.
19: Allora, l'esperienza mi insegna che queste partite diventano facili quando le vinci così.
14: Sì.
19: Poi entri in campo, il primo tiro fai gol, mi aspettavo qualcosa anche di più dal Benevento, ma insomma prendiamo tutto quello che ci interessa a noi. C'è da lavorare ancora molto sul progetto tattico, ma non potrebbe essere altrimenti, però insomma si è visto oggi proprio, io devo dire, il peso specifico di questa squadra, ecco, il peso specifico perché ha in campo dei giocatori importanti, dei giocatori che possono incidere, devo dire il gol iniziale di Gudmundsson diventa un altro elemento, un altro punto di riferimento in questa estate un po' curiosa di Gudmundsson, che sembrava il primo da dover cacciar via e che ora, sentendo, ripensando anche le parole della vigilia di Grosso, mi sembra si stia piano piano riprendendo anche la Fiorentina. E poi tutto quello che volevamo, speravamo di vedere, l'abbiamo visto, ti devo dire dal mio punto di vista anche Fagioli in campo, che non è che ha fatto qualcosa di straordinario, però prima di buttare via Fagioli io continuo a pensare, ci devi pensare molto molto molto bene, e quindi sono contento che comunque l'ho visto e l'abbiamo visto in campo, e mi auguro, ma questa è proprio una grande speranza, è che Fagioli e Oulahi non siano soltanto due giocatori in alternativa nella testa di Grosso. Secondo me sarebbe sbagliato, ecco, lo dico francamente, perché sono due giocatori diversi ma di grande qualità, diversi ma che possono portare valore, temperamento, profondità. Serve un po' di coraggio, ecco, io dico da giorni che dobbiamo dare

0: non è un giocatore che puoi utilizzare così senza dargli la squadra in mano. E poi se hai Fagioli regista hai un tipo di regista, se hai Oulahi regista hai un altro tipo di regista, certo. Quindi questo è un nodo che va scelto, va sciolto e va sciolto anche velocemente, ma nel segno del coraggio. Ecco, io voglio dire, non sento la necessità di andare a prendere Tolsvelt, ecco, tanto per essere chiari.
1: Anche perché a centrocampo, Luca, c'è
0: sono
1: tanta,
0: uno più di mille.
1: Esatto, cioè sono veramente sono tanti. E non ci dimentichiamo che mancava Mandragora oggi.
0: Mancava Mandragora, è che io penso a Tal lo ritroveremo poi più indietro, quando la Fiorentina avrà l'attaccante esterno, avrà il vero Mastantonio, che comunque non è entrato male.
1: No.
0: Quindi oggi lo capisco che Tosvel fa parte di un percorso che l'allenatore conosce, un giocatore che sicuramente apprezza, ma oggi noi abbiamo bisogno di coraggio, e il coraggio vuol dire immaginare una Fiorentina con Fagioli, Ulahi, Attà, Mastantonio. Devi lavorarci bene sulla fase difensiva, abituare i difensori a avere un centrocampo di queste caratteristiche, ma sarebbe delittuoso secondo me lasciare qualcosa di questo talento in panchina, oltre al grande rischio di un contraccolpo psicologico, perché ripeto, non sono né ragazzini né giocatori di basso profilo, come testimonia il loro valore di mercato. Ma insomma, questo è un aspetto, il resto va tutto bene. Neanche un po' colpito Joao Mario, ecco, io sono stato abbastanza severo con Joao Mario durante il mercato, perché me l'avevano raccontato come un giocatore di complemento, quello che ti serve, una buona riserva, e invece piano piano comincio a pensare che Jimenez forse ha qualche difficoltà in più, al di là di piccoli o grandi problemini fisici, non sia entrato con la disinvoltura con la quale è entrato Joao Mario nella Fiorentina.
1: Sì, Joao Mario sicuramente ha già un primo tempo molto molto interessante, perché la traversa, l'assist per Ken, veramente un buon giocatore. Abbiamo parlato con Massimo Marianella nel primo tempo, che ci ha detto all'intervallo, che ci ha detto che comunque rivede il giocatore che aveva visto quando giocava nel Porto e che aveva commentato nel Porto, quindi può essere un'arma in più. E dicevo io, te lo chiedo anche a te Luca, qualora Dodò non dovesse andar via, lì c'è troppa folla.
0: Dodò va via, ragazzi. Dodò va via,
1: ma serve l'offerta.
0: Dodò va via, e non credo assolutamente poi al gentleman agreement che poi rinnova il contratto per un anno. Dai. Cioè, come sto ripetendo da giorni, io vedo nel percorso di Dodò lo stesso percorso di Tosvet. Cosa ha detto il Sassuolo? La Fiorentina non si è fatta avanti. È normale che la Fiorentina ha l'accordo col giocatore. Ogni giorno che passa il Sassuolo è più in difficoltà, infatti è comprensibilmente infastidito. A quanto? 4 o 5 giorni dalla fine? Fiorentina andrà da Sassuolo e dirà: guarda, lo vuoi Fabian e 3-4 milioni? E se il Sassuolo bene, se no Tosved arriverà a Firenze a 0 euro tra un anno. E oggi io sono sicuro che Dodò sa già dove giocherà l'anno prossimo. E la squadra dove giocherà Dodò verrà fuori a 3-4 giorni al mercato e dirà: li volete 6-7 milioni per Dodò? E altrimenti a febbraio gli facciamo un contratto e l'anno prossimo sarà 10 mesi con noi. Quindi il mercato è fatto di volte nelle quali sei martello e di volte in cui sei chiodo. Ma che Dodò resti proprio non lo vedo. La Fiorentina sarebbe stata più cauta nel chiudere le operazioni, cioè non avrebbe preso Joao Mario se avesse avuto nella testa il 30-35% di possibilità di tenere tutto.
1: Perfetto Luca, ti ringrazio.
0: Ancora un grande abbraccio a tutti voi.
1: Grazie, ciao Luca. Grazie come sempre a Luca Calamai. Allora devo fare una cosa che devo fare per forza, anche se un pochino mi dispiace, ma devo fare gli auguri a Matt. Sapete che insomma un grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Biologi, compie 39 anni, quindi gli devo fare gli auguri per forza, perché gliel'ho promesso, e quindi glieli devo fare. Tanti auguri a Matteo, e ci vediamo all'asta del Fantacalcio, dove combinerà il solito disastro di sempre. Allora, tra poco torneremo anche da Tommaso Loreto per le pagelle. Leggo un po' di messaggi. Questo Brescianini può essere utile quanto Torsved, insomma abbiamo già risposto su quello che può essere l'utilità di Torsved, che conosce già il campionato, il,

0: il modo di giocare di Fabio Grosso. Non cominciamo con i soliti provincialismo. Una squadra per essere forte deve avere almeno 20 buoni giocatori e in campo ne vanno al massimo 16 a partita, quindi ci sarà alternanza, chi giocherà di più, chi giocherà di meno. Sì, senza dubbio Luciano, però è una Fiorentina che quest'anno non ha le coppe e quindi per forza di cose la rosa può essere anche un pochino più ridotta rispetto agli anni scorsi. Poi manca un esterno sinistro basso, abbiamo solo il ragazzo spagnolo, saluti Silvano, sì, si chiama, cioè si può chiaramente andare avanti con Valdepeñas, ma può essere utilizzato anche un altro giocatore adattato in quella zona del campo, però è sicuramente un profilo che la Fiorentina sta seguendo, quello del terzino sinistro. Torniamo da Tommaso Reto, ciao Tolo.
1: Di nuovo.
0: Dove sei?
1: Sto scendendo le scale.
0: Quali?
1: Quelle del Franchi.
0: Dove vai?
1: A casa, posso?
0: No, lo so.
1: Sono uscita dalle 7.
0: Hai mangiato poi o no?
1: Vai, 7:20.
0: Mi sto preoccupando per te, hai mangiato?
1: No.
0: Mangi a casa?
1: In realtà, guarda, sono da fare un giro prima di andare a casa.
0: Quindi hai detto una bugia?
1: Sì, no, ho sbagliato, perché è la mia testa che rigetta questo giro che devo fare, ma lo devo fare per forza.
0: Va bene, mi hai detto una bugia. No, mi hai detto una bugia, l'importante è questo, cioè... Volevo arrivare a questo, mi hai detto una bugia perché ti ho chiesto dove andavi, mi hai detto che andavi a casa e invece non vai a casa, va benissimo.
1: Poi giro largo.
0: Ma è giusto...
1: La mandina.
0: È giusto che tutti i nostri ascoltatori sappiano che tipo di personaggio tu sia, tant'è che comunque mi hanno detto che c'è il bar La Qua aperto vicino alla redazione, poi mi hanno mandato una foto con una foto del Badiani aperto e ti hanno detto passaci ora che è ancora aperto e puoi prendere le paste, ma non hanno capito che tanto la tua intenzione non è quella di prendere le paste, perché ancora credono al fatto che tu possa portare dei pasticcini domattina qui in redazione, ma non sarà così e volevo portarti alla bugia perché almeno è stata la seconda bugia che mi hai detto stasera.
1: E tanto si è detto non c'è nessuno.
0: Esatto.
1: È inutile.
0: Già tirato i remi in barca, non ci dite più.
1: Però vediamo, io magari domani mi trovo qualcosa di aperto e
0: ti fermi, fai colazione e vieni in redazione.
1: La sera si profila all'orizzonte veramente una di quelle cene indigeribili a una certa ora della notte, magari direttamente in un fast food, però vediamo un po' che posso uscire. Grazie. No, perché c'è tutti i cancelli chiusi, le transenne all'uscita e allo stadio, ecco. Quindi la notte è ancora lunga, ditemi, sono a vostra disposizione.
0: Allora leggo e chiudiamo l'argomento, ok? Sul tolo braccino, con il commento di Armando che credo vinca la coppa di questa sera. L'ultima volta che ha pagato c'erano i sesterzi e quindi questa è fantastica come cosa. Bravo Armando, hai vinto la coppa per il miglior messaggio contro Tommaso Loreto. Detto
1: sì,
0: questo,
1: ricordiamo, erano birre piccole, non medie, piccole.
0: Detto questo, Tommaso, allora, insomma, la partita l'abbiamo già commentata con te, poi l'abbiamo commentata anche con Luca e con Angelo, quindi c'è poco, no, da aggiungere. Ti chiedo, insomma, che cosa ti aspetti di vedere alla prossima partita ufficiale, perché mancano 10 giorni adesso, la Fiorentina tornerà in campo lunedì 24 contro la Roma nella prima giornata di campionato e sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto stasera, per l'avversario, per quanto peseranno i punti, soprattutto perché è una Roma che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dalla Champions League che è riuscita a centrare l'anno scorso.
1: Certo che sì, io però mi aspetto una squadra simile a quella di stasera. Ne parlavamo oggi con Luca, lui è più possibilista sull'arrivo di un esterno da qui a lunedì prossimo quando saremo all'Olimpico. Io ho la sensazione che insomma la strada per gli esterni sia un po' più complicata del previsto e quindi non mi stupirei, ecco, ci volesse ancora un po' di pazienza per vedere qualche esterno di ruolo. Di conseguenza penso si debba andare ancora avanti sulla strada di questo 4-3-2-1 e quindi a occhi e croce a Roma di nuovo 2 tra Mastantuono a Ty Gudmundsson, perché stavo per dire di nuovo a Ty Gudmundsson, ma invece mi auguro che in una settimana Mastantuono possa essere pronto. Per il resto non è facile in questo momento secondo me commentare, proprio perché ci sono ancora incertezze notevoli e anche a centrocampo dovremo capire il futuro di Fagioli e se la Fiorentina spingerà come pare ancora per Torsved. Dobbiamo capire appunto il discorso degli esterni, dovremo capire eventualmente anche quello che può essere il futuro di Kenna, insomma un po' di incertezze ancora ci sono e d'altronde Grosso ora sta lavorando su una bozza, diciamo, di quella che sarà la rosa definitiva, quindi si va necessariamente avanti così su questo piano e quindi su quello di un centrocampo a tre dove Grosso, piaccia o meno, mi sembra che veda alternativi Ulai e Fagioli, quindi a occhio e croce a Roma ancora una volta o l'uno o l'altro e probabilmente ancora due o tre quartisti dietro a Ken, forti però insomma di una sintonia che in campo si sta cominciando a creare, anche di una certa cattiveria sotto porta. Poi è chiaro che la Roma non è il Benevento e che non sarà una passeggiata.
0: Allora Tommaso, andiamo ad ascoltarci insieme le parole di Grosso che ha parlato così a Mediaset e poi le commentiamo.
2: È arrivato con Monica Vanali, buonasera e ben trovato Coppa Italia Live.
3: Ciao, buonasera a voi.
4: Fabio, subito un ottimo risultato, l'entusiasmo dei tifosi e soprattutto questa bella Fiorentina, perché tutti quanti la stanno aspettando al varco, proprio per i cambi che avete avuto di giocatori e soprattutto per te come allenatore, scusami.
3: Beh, è bello, siamo contenti, l'ho già detto, lo ripeto, siamo molto contenti dell'entusiasmo che si crea. Poi ovviamente noi, le nostre idee sono molto chiare perché siamo proprio nuovi, in costruzione, con tantissimi cambiamenti, quindi anche oggi a tratti si è visto, abbiamo fatto delle cose belle che dobbiamo essere bravi a portare avanti, abbiamo fatto altre che comunque col tempo dobbiamo essere bravi a migliorare, però lavoriamo, sappiamo che per costruire le cose belle c'è bisogno di tanto lavoro e un po' di tempo, quindi questo noi siamo consapevoli, però intanto ci godiamo questa bella atmosfera che abbiamo trovato oggi allo stadio, sperando di essere bravi a portarla avanti il più possibile.
4: Senti, tanti campioni, tanti giovani, di campioni ne parlerai anche con lo studio. Io vorrei sottolineare Federico Croce, 16 anni, se non sbaglio, diciamo nei colleghi, è il più giovane esordiente nella Fiorentina.
3: Questo non lo sapevo, però si è allenato con noi dall'inizio, avevo entrambi, sia lui che Brando Mazzeo, hanno fatto delle belle cose. E poi qualcuno non ha voluto rischiare in campo, avrei voluto mettere un centrocampista adattato, invece ho provato comunque a mettere lui che ha delle belle qualità, molto belle. Poi ovviamente è entrato in un momento della partita in cui siamo un po' slegati, abbiamo fatto un po' fatica ad andare a cercare gli avversari e a costruire delle azioni, però ci ha messo generosità e disponibilità e sono delle ottime basi che poi sosterranno quelle che sono le sue grandi qualità.
4: Studio.
2: Intanto Grosso deve sapere che belle parole le ha spese per questa prima uscita della sua Fiorentina anche un grande ex come Borja Valero.
5: Ciao mister, buonasera e complimenti per la prima vittoria. Si è parlato molto degli esterni perché l'anno scorso giocavi con esterni alti in attacco e ancora non le hai a disposizione nella rossa, però ho visto tutti questi centrocampisti con tantissima mobilità a disposizione, con tante soluzioni. Per te, pensi che possa essere anche un'idea dentro del campionato anche se arrivano questi esterni d'attacco?
3: Ma il modo, quello che ho portato avanti nel tempo comunque delle volte ha avuto anche queste caratteristiche, poi ovviamente dentro lo sappiamo che necessitiamo di mettere dentro qualcosina che abbia anche delle qualità che possano comunque prendere campo in velocità oppure trovare l'ampiezza. C'è tanto da fare, lo sapevamo, lo sappiamo, abbiamo cambiato tantissimo, dobbiamo continuare a cambiare, però nel frattempo ovviamente ci aspetta il campionato che è stradifficile, però abbiamo l'intenzione di farci trovare pronti. Capiremo come e con chi, sicuramente qualcosa succederà ancora, però oggi sono contento di tante cose che abbiamo fatto, tante altre le possiamo migliorare, ma lo sappiamo, le rivedremo, le proveremo a lavorarci per migliorarle. E poi, come dico sempre, no, proverò a mettere i ragazzi che penso stiano meglio nelle condizioni di poter fare le cose che sanno fare, quindi se avremo tanti giocatori che stanno dentro al campo, proveremo a tirare avanti questa modalità.
2: Qui c'è un grande centrocampo, perché c'è anche Alessio Tacchinardi.
6: Sì, ciao Fabio, ciao mister, e
3: ciao Alessio,
6: un grande
3: ciao,
6: in bocca al lupo per la stagione. Mi piacciono molto le tue squadre.
3: Grazie, Crepi.
6: Mi piacciono molto le tue squadre, come cerchi di dominare le partite. Hai fatto un mercato con tanti giocatori di talento e in questo mercato c'è un giocatore che fa sognare Firenze, no? Che è Mastantuono. Dove pensi? Innanzitutto, che sensazione hai avuto nei primi giorni di allenamento? Se ha la forza e il carisma per magari sopportare le aspettative che ci saranno, e dove pensi poi possa rendere al meglio questo giocatore che ha un talento, l'abbiamo visto che stasera, impressionante.
3: Beh, ragazzo giovanissimo, che quando poi lo vedi non sembra così giovane, perché comunque ha grande personalità e grande carisma. È arrivato da pochi giorni, quindi da capire come relazionarlo insieme agli altri compagni che abbiamo e che avremo, però sicuramente qualità individuali molto alte. E poi ovviamente anche per lui, come per tutti gli altri, la bravura con grandissima umiltà di mettere al servizio della squadra le caratteristiche principali per diventare squadra, perché per ora siamo un gruppo di tanti ragazzi nuovi, alcuni anche molto molto giovani che hanno un bellissimo potenziale, però il potenziale poi a tratti riesci a tirarlo fuori, a tratti invece hai bisogno di tempo per riuscirci, quindi c'è tanto da fare, però abbiamo dei ragazzi bravi, abbiamo voglia di fare qualcosa di bello e cercheremo col lavoro di riuscirci.
2: Mister Grosso, grazie, noi ci vediamo al prossimo turno qui in Coppa Italia.
0: Allora, queste le parole di Grosso. Tommaso, guarda, la prima cosa che voglio sottolineare è con la Roma, no? Vedremo con chi andremo a giocare, perché sicuramente qualcosa succederà ancora, quindi insomma
1: visto. Esatto, ecco. E l'altro dettaglio è quando gli chiedono dove può giocare Mastantuono, lui dice vediamo un po' anche con quali giocatori ci ritroveremo, come a dire fate arrivare un esterno di ruolo, almeno uno,
0: sì.
1: Perché poi a quel punto, visto che poi Radio Mercato ci fa capire che lo cercano importante, insomma non una scommessa o comunque qualcuno già pronto, allora mi viene da pensare che nell'idea di Grosso il concetto è se io ho un esterno di ruolo forte, già pronto, magari dall'altra parte posso adattare Mastantuono o viceversa Gudmundsson. Insomma, mi è parso un allenatore che, come dire, sul fronte del 4-3-3 ancora non si è arreso, perché poi comunque evidentemente il suo modulo di riferimento, e tra le righe leggo nelle parole dell'allenatore il sì, ora sto lavorando sul 4-3-2-1 perché questi ho, ma contate che appena posso mi metto sul 4-3-3.
0: Esatto.
1: L'ho letto un po' così.
0: Sì, ci sta come ragionamento. Senti, guarda, esco un attimo dalla Fiorentina che sto leggendo adesso che abbiamo girato l'ultimo Rai Sky, che ci dice Juventus per il centrocampo, idea Fofana del Milan, in uscita il Monza sogna il ritorno di Di Gregorio. Cioè, noi quest'estate siamo stati abituati molto male, ma guarda te che roba vediamo in Serie A, perché questo deve essere sottolineato, perché la Juventus è senza portiere, che sogna di ridare al Monza Di Gregorio, e per il centrocampo la Juve va a prendere uno scarto del Milan, quindi rendiamoci conto, quando poi parliamo della Fiorentina, di cosa non funziona, cosa non funziona e tutto, rendiamoci conto anche di cosa c'è in giro, perché è giusto fare i conti anche con questo. Tornando
1: ma
0: su,
1: guarda, poi insomma noi non abbiamo lesinato critiche negli ultimi anni, ma quest'estate a me mi hanno mangiato l'altro giorno, perché ho detto ad oggi, per quel che vale, nella griglia della corsa all'Europa la Fiorentina ci sta benissimo. Poi è vero che le altre partono da una base migliore perché hanno fatto una valanga di punti più di sé, ma è anche vero che te hai già ricostruito tre quarti della squadra e lo hai fatto molto bene. Quindi io ad oggi, chiaro che dobbiamo tenere tutti i piedi per terra, però non solo la Fiorentina resta regina del mercato, ma fa intravedere qualcosa di molto molto buono, anche appunto alla luce delle difficoltà di tutte le altre big incluse, ecco, perché anche il Napoli non mi sembra stia facendo tantissimo. La Roma sì, sento tanti colpi vicini a essere chiusi, ma ancora vedo più di una difficoltà, quindi insomma ancora il discorso è tutto da approfondire.
0: Tommaso, andiamo con le pagelle?
1: Sì,
0: vai.
1: Pagelle chiaramente valgono per quel che può valere una sfida.
0: Guarda, se vuoi fare anche i più e i meno, se ne vuoi fare un po' di meno, insomma, perché sappiamo che...
1: No, ma un po' me le sono segnati,
0: vai.
1: Quindi comunque dovrei riuscire a essere abbastanza didascalico, come del resto mi capita di fare. Allora, beh, De Gea 6.5, perché comunque al di là del gol, sul quale sì, forse qualche dubbio lo teniamo, comunque ci sono almeno un paio di buoni interventi, e quindi è 6.5 pieno meritato, a mio avviso, per lo spagnolo. In difesa João Mario è venuto fuori alla distanza nel primo tempo, c'è anche l'assist, a me è piaciuto. Direi un 7 pieno, che ci sta tutto per lui, e nel secondo tempo ha lasciato spazio a Dodò, senza infamia, senza lode, il brasiliano che è da 6, coppia di centrali convincenti, Dragusin e Ranieri, che peraltro confezionano anche un gol sugli sviluppi di un angolo, quindi 6.5 a entrambi. A Valdepeñas alla fine do 6, mi era piaciuto più nella prima parte della gara, poi forse nella seconda ha pagato un po' di stanchezza, però è stato comunque un debutto positivo per il talentino del Real Madrid. A centrocampo Durre da 7 pieno, forse solo per il gioco che si inventa in area di rigore prima di arrivare al gol, e pochino meno invece ha fatto Fagioli, che più del 6 francamente stasera fatico a dargli, c'è giusto un appoggio sul tiro di João Mario e va sulla traversa, poi si è visto un po' pochino Fagioli. È invece buono l'impatto sulla partita, secondo me, di Ulai, anche con quel giallo che comunque testimonia, no, una certa, un certo agonismo che non guasta mai, e quindi diamo 6.5 all'altro talento arrivato dal Trabzonspor. Bressanini qualcosina fa vedere, ci mette anche abbastanza quantità e certamente sufficiente. Brilla invece a Ta sul primo pallone con questo assist al bacio per Gudmundsson, è da 7 pieno, perché poi concede anche il bis nel secondo tempo proprio per l'islandese, dopo che però era stato pescato in offside. Attacca e lascia il posto a Croci, e già il fatto che il sedicenne sia all'esordio è qualcosa di positivo, quindi 6 pieno. 7 pieno a Gudmundsson per il gol, e se vogliamo anche perché era stato in grado di rispondere presente all'appuntamento con il raddoppio. Lascerà poi spazio a Mastantuono, ne ha visto poco stasera, quindi più del 6 non riesco ad andare, però quel poco che si è visto conferma come mai ce lo raccontano come uno dei talenti più importanti a livello internazionale. A Ken non posso che dare un altro 7 pieno per il gol, ma anche per come sta in campo, per come gioca e per come dimostra di reggere evidentemente 90 e passa minuti nonostante i problemi alla caviglia. A Grosso diamo un 6.5 di incoraggiamento per tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè che la squadra al momento è per forza di cose ancora virtuale, e capisco che insomma non sia semplice in questo momento per Grosso avere le idee chiare, tanto più se, come ci ha detto, si aspetta ulteriori arrivi.
0: Perché gli arrivi ci saranno, insomma. Il mercato della Fiorentina lo diciamo da tanto, non è ancora fermo, e più che altro ci saranno gli arrivi, ma attenzione alle cessioni, perché per forza, no, dobbiamo pensare anche a quelli che saranno coloro che lasceranno Firenze
1: e le partenze,
0: per forza. Allora,
1: siano poi di Fagioli, Ken, ma anche di altri, per
0: ma guarda, Ken Tommaso sarebbe, cioè, secondo me arrivati a questo punto, soprattutto dopo che chiaramente poi giro intorno di una cosa che però non dico, sarebbe un errore secondo me cedere Ken a questo punto, perché trovare un attaccante più forte di Ken è molto complicato, e o ce l'hai già pronto, e allora però Ken vuol dire che l'hai già venduto, e allora però far trapelare, no, la cosa di non voler cedere Ken, di toglierlo dal mercato, non aveva senso. o altrimenti, cioè, se non hai già il sostituto pronto, venderlo adesso è molto complicato.
1: Sin dubbio. Però fatico a pensare che Paratici non abbia comunque un'idea legata al piano B, eh. Fra l'altro un conto è inseguire e poi arrivare e mettere a disposizione Pellegrino, un conto è provare a inserirsi su Castro. Io non so se Paratici pensasse a Castro come eventuale alternativa a Ken o sostituto di Piccoli, questo per dire che qualche valutazione su una punta al posto di Ken secondo me è stata fatta. È altrettanto ovvio che decifrare le mosse di Paratici è pressoché impossibile, quindi da un lato ti do ragione, dall'altro continuo a pensare che comunque il nostro direttore sportivo abbia una risposta a ogni situazione, incluso eventualmente un nuovo assalto del Como che arrivi a offrire quanto più o meno la Fiorentina è disposta a ricevere per liberare Ken. Quindi vediamo un po' Fagioli, vediamo un po' lì in mezzo al campo come va a finire la vicenda Thorsved, chi partirà tra Brescianini e Fabian, e poi anche a sinistra per esempio per trovare un'alternativa a Valdepeñas. Insomma, ancora qualcosa, anzi parecchio c'è da fare oltre alle sorprese dell'ultimo minuto che non puoi mettere in conto ma che fanno parte del circo del calciomercato, soprattutto nelle ultime ore.
0: Una cosa per chiudere il discorso, dico che Castro, cioè, non lo stiamo dipingendo come il goleador di tutti i tempi, però Castro, al netto che è un classe 2004 e quindi deve chiaramente fare ancora tutto, ma nelle sue due stagioni al Bologna ha fatto 8 gol la prima e 7 la seconda, quindi cioè Pellegrino l'anno scorso ne ha fatti 9. Per dire, no, cioè alla fine i numeri contano, soprattutto per gli attaccanti, quindi vediamo, magari poteva essere un'alternativa di Ken che pagavi un sacco di soldi, però va bene, non che Pellegrino tu l'abbia pagato poco, perché comunque 22 milioni più bonus gliel'hai dati. Detto questo, aggiungo che cedere Ken, io l'ho detto, secondo me sarebbe un autogol, ma cederlo al Como sarebbe ancora peggio, perché fondamentalmente tu
1: vai a rinforzare la corrente.
0: Hai capito? Cioè, se tu fai un mercato a 100 milioni, è chiaro che devi puntare, che vuoi puntare all'Europa, no? Ora, il Como è vero che quest'anno è arrivato quarto, però è stato quarto una giornata, quella decisiva, è sempre stato sesto, quinto, sesto il Como. E te, in teoria, dovresti andare a puntare a quello, no? Dopo un mercato a 100 milioni, dopo aver preso giocatori che comunque erano, vedi Dragusin al Tottenham, vedi Ulai al Mondiale, tutti giocatori con i quali vuoi puntare all'Europa, e quindi andare a vendere Kane al Como per me sarebbe un autogol pazzesco. Questo è il mio pensiero. Comunque, Tommaso, ti ringrazio e ti do la buonanotte.
1: Segnaliamo anche a Ferragosto, perché ora è ufficialmente Ferragosto, e anche con quanti saremmo stati? 15.000 stasera al Franchi.
0: 16.000 e rotti.
1: Per venire via ci vorrà tanta pazienza, perché è tutto bloccato. Io vi farei vedere il viale Volta che cosa non è, perché giustamente dallo stadio non ne esci, ormai Firenze Sud tra il Pino e i lavori per la tranvia ormai è, come dire, una zona di guerra, e quindi anche a mezzanotte 03 di Ferragosto, se potete evitate il viale Volta, perché io sono arrivato ora più o meno e credo che arriverò sul cavalcavia delle cure più o meno tra un'oretta e mezzo, quindi secondo questi calcoli spero di essere a casa tra le 4 e le 5 di stanotte, grazie alla meravigliosa viabilità di questa città che ogni giorno ci regala perle anche alla mezzanotte di Ferragosto.
0: Benissimo, grazie Tommaso, stai tranquillo, stai calmo, ciao.
1: Ci sentiamo domani, mi raccomando, dalle 15 siamo in diretta fino alle 19. Ciao Lore.
0: Dai, ciao. Grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la vittoria per 4-1 contro il Benevento.
7: Tanto quando l'avventura inizia, no? dopo 50 secondi già speriamo che possa essere di buon auspicio, però in generale sono stati gol, per quanto abbiamo capito, che arrivano da, proprio da degli allenamenti, cioè il primo è una riaggressione, il corner l'avete provato tante volte, l'uno contro uno sulla destra per il cross, cioè la soddisfazione non solo della vittoria ma di vedere che già dopo un mese arrivano delle cose provate, ecco.
8: Beh, ce le teniamo le cose positive che abbiamo fatto perché ne abbiamo fatte, e poi ovviamente siamo anche consapevoli che c'è stata tanta strada da fare, perché possiamo, vogliamo e dobbiamo crescere, questo lo sappiamo, in tante situazioni, però la partita è stata una partita seria, ci abbiamo messo tanto impegno dentro la gara, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi abbiamo trovato il raddoppio all'inizio del secondo tempo, abbiamo fatto in rapida successione, siamo andati sul 4-0, poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare, perché l'attenzione deve rimanere alta, la partita deve essere vissuta sempre, non si deve staccare, perché non possiamo permettercelo, perché siamo una squadra che ha tanti interpreti giovani e che deve costruirsi, quindi quando devi costruirti comunque devi sfruttare tutto il tempo che hai a disposizione per poterlo fare, e quindi tante cose positive, compreso il risultato, perché passiamo il turno ed era quello che volevamo, e alcune cose che dovremo lavorare, ma ovviamente come ci siamo già detti lo sappiamo benissimo.
9: Mazzoni.
10: Sì, mister, buonasera, complimenti. Al di là del discorso mercato, proprio per il discorso tecnico che sta portando avanti dal primo giorno, il peso del gol di Ken stasera, anche per come lo ha fatto, anche per la condizione atletica, lui non giocava una gara ufficiale dal 4 di aprile, poi si era infortunato e di fatto non aveva più giocato, quindi il peso di questo gol di Ken anche per tutto il percorso tecnico sta portando avanti.
8: Ken per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello, e ovviamente da Ken mi aspetto tanto, così come ho fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, che è una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi.
9: Tenerani.
11: Sera mister, sarebbero state altre domande, se ne può fare solo una. Io ho visto rispetto a pochi mesi fa un cambiamento vocale in tutto, cioè vedo un cambio di marcia diverso, vedo rotazioni in mezzo al campo, c'è proprio una Fiorentina che ha una pelle completamente diversa. E a proposito di questo le chiedo, secondo lei si può rischiare con un centrocampo solo qualità in un campionato? Mi viene un esempio del 2012 quando Montella fece porca valera quell'anno e Pizzarro, noi tutti a dire ma ci vuole un mediano, invece lui dimostrò che si poteva giocare anche, quindi le chiedo, secondo lei ci vuole comunque un mediano di grande quantità e meno qualità in questa squadra? E soprattutto, gli hanno chiesto mille volte, lo richiedo, ma Fagioli e Ulahi sono veramente un'alternativa all'altro, perché ho visto anche stasera c'è stata la staffetta, grazie.
8: Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no siamo, dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite, in dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelli che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo.
12: c'è una strada da fare. Noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella. Ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
13: Caroli.
14: Buonasera, complimenti. Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta. Grazie.
12: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, che perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti della nostra squadra. E Good, come ho detto prima, della nostra squadra, ha alternato le cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame, che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui, come tutta la squadra, ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti, ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
13: Grazie. Ultime due, Misul e Magistrato. Vai Nicolò.
15: Sera, mister. Volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo la continua crescita, ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
12: No, ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Bresciolini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
13: Ultima.
16: Sì, il più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, e ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede questo gioco, come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta a lui?
12: Ma abbiamo entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo. Ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite in River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina. Arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meditare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche che questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
0: Queste le parole di Fabio Grosso dopo la vittoria contro il Benevento per 4-1, che ha aperto la stagione ufficiale della Fiorentina con l'impegno in Coppa Italia. L'appuntamento adesso è al 24 agosto all'Olimpico di Roma, lunedì sera, e noi saremo qui per raccontarvi la prima partita di campionato della Fiorentina. Prima chiaramente ci saranno tantissime trasmissioni a partire da domani alle 15 per Ferragosto, dove Firenze Viola, Radio Firenze Viola, andrà in diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima puntata di Se fosse sempre domenica. Ringrazio tutti voi per averci seguito, e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.

0: Notte Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. In

0: possibile.
1: Radio Firenze parla anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando per commentare questo 4-1 convincente della Fiorentina all'esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento, con due reti nel primo tempo arrivate con Gudmundsson dopo poco più di un minuto e poi Ken, e nel secondo tempo Ranieri prima e Ndur poi hanno chiuso la partita prima il gol della bandiera del Benevento. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Sì, ciao Lorenzo e buonasera a tutti all'inizio di questa nuova stagione.
6: Nuova stagione che inizia nel modo giusto. Ci hanno già bacchettato dicendoci che ma anche l'anno scorso la prima era stata positiva contro il Polizia. Esatto, però visto che abbiamo passato tanto tempo a dire Angelo c'è poco da dire, Angelo c'è poco da fare, non sappiamo cosa dire, quindi non ci ripensiamo, guardiamo solo avanti e ci sono tante cose da dire stasera.
7: Sì, dai, guarda, io ho definito questa prima partita come lavori in corso abbastanza comodi, però per farli diventare comodi i lavori devono avere delle idee. Io qualcosa abbiamo visto questa sera di quello che Grosso ha in testa, cioè diciamo Grosso ha questo blocco medio-basso che poi riparte, ma senza puntare solo diciamo sull'istinto ma sui codici. Mi sono piaciute anche le rotazioni a centrocampo, cosa che in passato non vedevamo, mi è piaciuta anche la qualità più diffusa, e questo penso si possa dire, anche se rispetto allo scorso anno, e qualcuno lo avrà anche notato, erano sei diciamo i giocatori che hanno cominciato in quella famosa partita con il Polizia, per cui credo anche che Grosso abbia voluto cominciare andando un po' per gradi, no? Abbiamo visto poi di anche Mastantuono che luccica, insomma, diciamo, si vede che ha questa classe dentro, è entrato in un momento abbastanza comodo, però è stato accolto dall'applauso dello stadio, che ha fame, insomma, si vede che questa voglia di fantasia sta cominciando a prendere campo. C'è stato anche l'esordio di Croci, che ho visto su Firenze Viola, no? È l'esordiente più giovane della storia della Fiorentina, per cui insomma io ho visto qualche buon segnale. Poi dobbiamo fare ovviamente tutti i paragoni, siamo ai 32esimi di Coppa Italia contro una squadra che è stata promossa in Serie B, per cui insomma calma e sangue freddo, ma qualcosa diciamo di nuovo lo abbiamo intravisto.
6: Sì, sono d'accordo, abbiamo parlato anche di verticalizzazioni al termine del primo tempo, insomma la Fiorentina, che sono d'accordo con te, ha le idee chiare. Poi c'è chi dice ma abbiamo tanta qualità e quindi col blocco basso non si può giocare perché così vuol dire aver paura, insomma guarda, sono arrivati tanti di messaggi negativi.
7: Ma c'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato, ma io credo che non sia possibile vederla subito tutta questa novità, no? Sia perché ci sono tanti giocatori nuovi, sia perché siamo all'inizio. Comunque sia, il Benevento è una squadra che ha identità perché è stata promossa e si conoscono abbastanza i giocatori, per cui io credo che la Fiorentina oggi abbia dimostrato, come dicevo prima, di avere più qualità diffusa e dei codici. Ecco, io insisterei su questo aspetto, non è che i giocatori sanno cosa devono fare, poi ci sono anche degli aspetti da valutare, cioè mancano ancora gli esterni di attacco, cioè ha giocato con il 4-3-2-1, anche Mastantuono si è adeguato a fare quasi la seconda punta in certi momenti, per cui anche vediamo questa squadra quando ci sarà anche un esterno, io suppongo di piede destro sulla fascia sinistra, che possa permettere di giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1.
6: Ecco, Angelo, abbiamo parlato un po' anche degli esterni, no, d'attacco, perché abbiamo detto che servono, e però a inizio partita abbiamo detto che comunque ha cambiato un po' il suo modo di vedere la sua Fiorentina, Fabio Grosso, perché nella prima conferenza stampa ci disse che Attà era una mezzala e chiaramente non lo sta facendo perché non c'è altro, che Gudmundsson non è che lo convincesse tanto e invece comunque l'ha sempre messo titolare, quindi ha cambiato un po' il suo modo di pensare la Fiorentina, no? Vedendola più con, invece che il 4-3-3, 4-3-2-1, con quindi un po' più stretti,
7: un po' più densa al centro, mettiamola così.
6: Tu pensi che arriveranno gli esterni, nel senso che la Fiorentina andrà dritta a prenderne un paio da qui alla fine?
7: Guarda, uno diciamo senz'altro, e immagino che sia molto forte, e mi riferisco all'esterno sinistro, che penso sia di piede destro, insomma credo che quello sia un colpo che Paratici abbia in mente, e poi vediamo anche chi uscirà. Io credo che poi alla fine verrà messa a disposizione di Paratici una Fiorentina che sia abile per potersi esprimere con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, per cui si tratta di aspettare un po'. Ora Grosso sta facendo con quel che ha, e abbiamo visto che il 4-3-2-1 insomma è stato un modo per scendere in campo per trovare le distanze, ecco, quelle ancora non le abbiamo viste sempre, ma siamo all'inizio. A me è piaciuto, come dicevo prima, il fatto che ci siano già delle rotazioni, cosa che in passato, come ho detto prima, io francamente ho visto pochissimo, e poi quando la Fiorentina riparte, e qui possiamo discutere sul blocco più o meno basso, sa che cosa fare, mi sembra, e questo anche rispetto al passato mi sembra una buona notizia.
6: E la buona notizia soprattutto è il 4-1 finale, che adesso proietta la Fiorentina al sedicesimi finale con una tra Empoli e Pisa, lo scopriremo lunedì. Intanto, Angelo, ti ringrazio come sempre e buonanotte.
7: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonanotte, ciao.
6: Grazie ad Angelo Giorgetti come sempre. Hanno parlato nel immediato post gara sia Sherran Durr che Albert Gudmundsson ai microfoni di Sport Mediaset, andiamo ad ascoltarli.
0: Albert, e soprattutto il grande entusiasmo che c'è vicino a questa Fiorentina, e questa sera avete conquistato ancora di più i tifosi.
8: No, sì, è stato bello tornare a giocare davanti nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Era una partita importante per noi, perché purtroppo questa è l'unica coppa che abbiamo quest'anno e ci teniamo a fare bene. Abbiamo aggredito bene la partita, abbiamo fatto gol dopo pochissimo, e con questo entusiasmo che c'è è bello, senti ancora i tifosi, ma anche durante tutta la partita. È solo inizio stagione, siamo una squadra giovane e forte, e dobbiamo solo pensare a seguire l'allenatore giorno dopo giorno e continuare su questa strada.
9: Albert, in questo momento sei un uomo molto importante per questa squadra. Credo che tu sia felice.
0: You understand Italian.
9: Ma capisci l'italiano? No, io mi diverto a giocare a calcio, specialmente con questa squadra, con questi ragazzi. Ho una grande intesa con loro, specialmente con Cher. Ogni volta che scendo in campo mi diverto. Sei pronto per la partita con la Roma? Certo, sono nato pronto.
0: Senti, com'è essere allenati da Fabio Grosso?
8: No, il mister porta tanto entusiasmo, porta idee moderne di un calcio offensivo, chiede di essere sempre collegati tra di noi, e credo che i gol che abbiamo fatto, ma anche molte azioni, vengono appunto da queste richieste del mister. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e dobbiamo sfruttarle.
0: Un'ultimissima domanda: sei pronto per le convocazioni a fine settembre?
8: No, sarebbe una bellissima cosa. Io faccio sempre il mio, poi credo che se uno si impegna, fa sempre il suo, le cose prima o poi arrivano.
10: Grazie. E l'auguriamo.
6: Allora, queste le parole di Ndur e di Gudmundsson, che hanno messo a segno un gol entrambi, il primo Gudmundsson e l'ultimo Ndur, per aprire nel migliore dei modi questa stagione della Fiorentina. 2-0 del Parma col Catania, 1-0 del Cagliari con l'Arezzo e 3-0 del Monza con l'Avellino sono gli altri risultati delle partite che si sono giocate oggi, valide per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
10: Buonasera, intanto fatemi dire buona stagione, Lorenzo e Benedetto e Chiara Bevilacqua.
6: Sì.
10: Allora, l'esperienza mi insegna che queste partite diventano facili quando le vinci così.
6: Sì.
10: Poi entri in campo, il primo tiro fai gol, mi aspettavo qualcosa anche di più dal Benevento, ma insomma prendiamo tutto quello che ci interessa a noi. C'è da lavorare ancora molto sul progetto tattico, ma non potrebbe essere altrimenti, però insomma si è visto oggi proprio, io devo dire, il peso specifico di questa squadra. Ecco, il peso specifico perché ha in campo dei giocatori importanti, dei giocatori che possono incidere, devo dire il gol iniziale di Gudmundsson diventa un altro elemento, un altro punto di riferimento in questa estate un po' curiosa di Gudmundsson, che sembrava il primo da dover cacciare via e che ora, sentendo, ripensando anche le parole della vigilia di Grosso, mi sembra si stia piano piano riprendendo anche la Fiorentina. E poi tutto quello che volevamo, speravamo di vedere, l'abbiamo visto. Ti devo dire, dal mio punto di vista, anche Fagioli in campo, che non è che ha fatto qualcosa di straordinario, però prima di buttare via Fagioli io continuo a pensare, ci devi pensare molto molto molto bene, e quindi sono contento che comunque l'ho visto e l'abbiamo visto in campo, e mi auguro, ma questa è proprio una grande speranza, è che Fagioli e Oulahi non siano soltanto due giocatori in alternativa nella testa di Grosso. Secondo me sarebbe sbagliato, ecco, lo dico francamente, perché sono due giocatori diversi ma di grande qualità, diversi ma che possono portare valore, temperamento, profondità. Serve un po' di coraggio, ecco, io dico da giorni che dobbiamo dare tempo a Grosso, e se lo merita tutto hai il diritto di averlo, ma noi abbiamo anche il diritto di chiedergli coraggio.
6: Certo. Comunque gli indizi che abbiamo per ora ci fanno pensare che in questo momento nella sua testa siano uno la riserva dell'altro,
10: alternativi, lo so. Esatto. Però 30 milioni di alternativa
6: Lo so.
10: Una squadra che fa le coppe non funziona, non può essere, sinceramente, no? Non può essere. Noi andremo incontro a una stagione in cui giocheremo una partita a settimana. E per quel che abbiamo conosciuto Fagioli ha un carattere molto particolare, ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso, non è un giocatore che puoi utilizzare così senza dargli la squadra in mano. E poi se hai Fagioli regista hai un tipo di regista, se hai Oulahi regista hai un altro tipo di regista.
6: Certo.
10: Quindi questo è un nodo che va scelto, va sciolto, e va sciolto anche velocemente, ma nel segno del coraggio. Ecco, io voglio dire, non sento la necessità di andare a prendere Torsberg, tanto per essere chiari,
6: anche perché a centrocampo, Luca, c'è
10: sono
6: tanta...
10: uno più di mille,
6: esatto, cioè sono veramente tanti, e non ci dimentichiamo che mancava Mandragora oggi,
10: Mandragora, è che io penso a tal lo ritroveremo poi più indietro, quando la Fiorentina avrà l'attaccante esterno, avrà il vero Mastantonio, che comunque non è entrato male,
6: No.
10: Quindi oggi lo capisco che Tosver fa parte di un percorso che l'allenatore conosce, un giocatore che sicuramente apprezza, ma oggi noi abbiamo bisogno di coraggio, e il coraggio vuol dire immaginare una Fiorentina con Fagioli, Oulahi, Attà, Mastantonio. Devi lavorarci bene sulla fase difensiva, abituare i difensori a avere un centrocampo di queste caratteristiche, ma sarebbe delittuoso, secondo me, lasciare qualcosa di questo talento in panchina, oltre al grande rischio di un contraccolpo psicologico, perché ripeto, non sono né ragazzini né giocatori di basso profilo, come testimonia il loro valore di mercato. Ma insomma, questo è un aspetto, il resto va tutto bene. E mi ha anche un po' colpito João Mario, ecco, io sono stato abbastanza severo con João Mario durante il mercato, perché me l'avevano raccontato come un giocatore di complemento, quello che ti serve, una buona riserva, e invece piano piano comincio a pensare che Jimenez forse ha qualche difficoltà in più, al di là di piccoli o grandi problemini fisici, non sia entrato con la disinvoltura con la quale è entrato João Mario nella Fiorentina.
6: Sì, sì, no, João Mario sicuramente ha già un primo tempo molto molto interessante, sì, perché la traversa, sì, l'assist per Ken, insomma, veramente un buon giocatore. Abbiamo parlato con Massimo Marianella nel primo tempo, che ci ha detto all'intervallo, che ci ha detto che comunque rivede il giocatore che aveva visto quando giocava nel Porto e che aveva commentato nel Porto, sì, quindi può essere un'arma in più. E dicevo io, te lo chiedo anche a te Luca, qualora Dodò non dovesse andar via, lì c'è troppo
10: folle. No, ma Dodò va via, ragazzi, Dodò va via, ma
6: serve l'offerta.
10: Dodò va via, e non credo assolutamente poi al gentleman agreement che poi rinnova il contratto per un anno, dai. Cioè, come sto ripetendo da giorni, io vedo nel percorso di Dodò lo stesso percorso di Tosberg. Cosa ha detto il Sassuolo? La Fiorentina non si è fatta avanti, è normale, che la Fiorentina ha l'accordo col giocatore. Ogni giorno che passa il Sassuolo è più in difficoltà, infatti è comprensibilmente infastidito. A quanto? 4 o 5 giorni dalla fine? Fiorentina andrà da Sassuolo e dirà: guarda, lo vuoi Fabian e 3-4 milioni? E se il Sassuolo bene, se no Tosved arriverà a Firenze a 0 euro tra un anno. E oggi io sono sicuro che Dodò sa già dove giocherà l'anno prossimo, e la squadra dove giocherà Dodò verrà fuori a 3-4 giorni al mercato e dirà: li volete 6-7 milioni per Dodò? E altrimenti a febbraio gli facciamo un contratto e l'anno prossimo sarà 10 mesi con noi. Quindi il mercato è fatto di volte nelle quali sei martello e di volte in cui sei chiodo, ma che Dodò resti proprio non lo vedo. La Fiorentina sarebbe stata più cauta nel chiudere le operazioni, cioè non avrebbe preso João Mario, certo, se avesse avuto nella testa il 30-35% di possibilità di tenere tutto.
6: Perfetto Luca, ti ringrazio.
10: Ancora un grande abbraccio a tutti voi.
6: Grazie,
10: ciao,
6: ciao Luca. Grazie come sempre a Luca Calamai. Allora devo fare una cosa che devo fare per forza, anche se un pochino mi dispiace, ma devo fare gli auguri a Matt. Sapete che insomma è un grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Viola, oggi compie 39 anni, quindi gli devo fare gli auguri per forza, perché glielo ho promesso, e quindi glieli devo fare. Tanti auguri a Matteo, e ci vediamo all'asta del Fantacalcio, dove combinerà il solito disastro di sempre. Allora, tra poco torneremo anche da Tommaso Loreto per le pagelle. Leggo un po' di messaggi. Questo Brescianini può essere utile quanto Torsved, insomma abbiamo già risposto, no, su quello che può essere l'utilità di Torsved, che conosce già il campionato, il modo di giocare di Fabio Grosso. Non cominciamo con i soliti provincialismo. Una squadra per essere forte deve avere almeno 20 buoni giocatori, e in campo ne vanno al massimo 16 a partita, quindi ci sarà l'alternanza, chi giocherà di più, chi giocherà di meno. Sì, senza dubbio Luciano, però è una Fiorentina che quest'anno non ha le coppe, e quindi per forza di cose la rosa può

0: Hai mangiato?
1: No.
0: Mangi a casa?
1: In realtà, guarda, sono da fare un giro prima di andare a casa.
0: Quindi hai detto una bugia?
1: Sì, no, ho sbagliato, perché è la mia testa che rigetta questo giro che devo fare, ma lo devo fare per forza.
0: Va bene, ma hai detto una bugia. No, ma hai detto una bugia. L'importante è questo, cioè... Volevo arrivare a questo. Mi hai detto una bugia perché ti ho chiesto dove andavi, mi hai detto che andavi a casa e invece non vai a casa. Va benissimo.
1: Poi giro largo.
0: Ma è giusto, è giusto che tutti i nostri ascoltatori sappiano che tipo di personaggio tu sia. Tant'è che comunque mi hanno detto che c'è il bar La Quale aperto vicino alla redazione. Poi mi hanno mandato una foto con scritto, con una foto del Badiani aperto, e ti hanno detto passaci ora che è ancora aperto e puoi prendere le paste. Ma non hanno capito che tanto la tua intenzione non è quella di prendere le paste, perché ancora credono al fatto che tu possa portare dei pasticcini domattina qui in redazione. Ma non sarà così, e volevo portarti alla bugia perché almeno è stata la seconda bugia che mi hai detto stasera.
1: Tanto si è detto, non c'è nessuno.
0: Esatto.
1: Già tirato
0: i remi in barca, non ci dite più.
1: Però vediamo, io magari domani trovo qualcosa di aperto e...
0: E ti fermi, fai colazione e vieni in redazione.
1: La sera si profila all'orizzonte veramente una di quelle cene indigeribili a una certa ora della notte, magari direttamente in un fast food, però vediamo un po'. E posso uscire? Grazie. No, perché c'è tutti i cancelli chiusi, le transenne all'uscita e allo stadio, ecco. Quindi la notte è ancora lunga, ditemi, sono a vostra disposizione.
0: Allora leggo e chiudiamo l'argomento, ok? Sul tolo braccino, con il commento di Armando che credo vinca la coppa di questa sera. L'ultima volta che ha pagato c'erano i sesterzi, e quindi questa è fantastica come cosa. Bravo Armando, hai vinto la coppa per il miglior messaggio contro Tommaso Loreto.
1: Detto questo, ricordiamo, erano birre piccole, non medie, piccole.
0: Detto questo, Tommaso, allora, insomma, la partita l'abbiamo già commentata con te, poi l'abbiamo commentata anche con Luca e con Angelo, quindi c'è poco, no, da aggiungere. Ti chiedo, insomma, che cosa ti aspetti di vedere alla prossima partita ufficiale, perché mancano 10 giorni adesso. La Fiorentina tornerà in campo lunedì 24 contro la Roma nella prima giornata di campionato, e sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto stasera, per l'avversario, per quanto peseranno i punti, soprattutto perché è una Roma che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dalla Champions League che è riuscita a centrare l'anno scorso.
1: Certo che sì. Io però mi aspetto una squadra simile a quella di stasera. Ne parlavamo oggi con Luca. Lui è più possibilista sull'arrivo di un esterno da qui a lunedì prossimo, quando saremo all'Olimpico. Io ho la sensazione che, insomma, la strada per gli esterni sia un po' più complicata del previsto, e quindi non mi stupirei, ecco, ci volesse ancora un po' di pazienza per vedere qualche esterno di ruolo. Di conseguenza penso si debba andare ancora avanti sulla strada di questo 4-3-2-1, e quindi a occhi e croce a Roma di nuovo due tra Mastantuono, Attai, Gudmundsson, perché stavo per dire di nuovo Attai, Gudmundsson, ma invece mi auguro che in una settimana Mastantuono possa essere pronto. Per il resto non è facile in questo momento, secondo me, commentare, proprio perché ci sono ancora incertezze notevoli, e anche a centrocampo dovremo capire il futuro di Fagioli e se la Fiorentina spingerà come pare ancora per Torsved. Dobbiamo capire appunto il discorso degli esterni, dovremo capire eventualmente anche quello che può essere il futuro di Ken. Insomma, un po' di incertezze ancora ci sono, e d'altronde Grosso ora sta lavorando su una bozza, diciamo, di quella che sarà la rosa definitiva. Quindi si va necessariamente avanti così, su questo piano, e quindi su quello di un centrocampo a tre, dove Grosso, piaccia o meno, mi sembra che veda alternativi Ulai e Fagioli, quindi a occhio e croce a Roma ancora una volta o l'uno o l'altro. e probabilmente ancora

0: due trequartisti dietro a Ken, forti però insomma di una sintonia che in campo si sta cominciando a creare, anche di una certa cattiveria sotto porta. Poi è chiaro che la Roma non è il Benevento e che non sarà una passeggiata.
1: Allora Tommaso, andiamo ad ascoltarci insieme le parole di Grosso, che ha parlato così a Mediaset, e poi lo commentiamo.
2: È arrivato con Monica Vanali. Buonasera e bentrovato con Italia Live.
3: Ciao, buonasera a voi.
4: Fabio, subito un ottimo risultato, l'entusiasmo dei tifosi e soprattutto questa bella Fiorentina, perché tutti quanti la stanno aspettando al varco, è proprio per i cambi che avete avuto di giocatori e soprattutto per te come CT, come allenatore, scusami.
3: Beh, è bello, siamo contenti, l'ho già detto, lo ripeto, siamo molto contenti dell'entusiasmo che si crea. Poi ovviamente noi, le nostre idee sono molto chiare, perché siamo proprio nuovi, in costruzione, con tantissimi cambiamenti, quindi anche oggi a tratti si è visto, abbiamo fatto delle cose belle che dobbiamo essere bravi a portare avanti, abbiamo fatto altre che comunque col tempo dobbiamo essere bravi a migliorare, però lavoriamo, sappiamo che per costruire le cose belle c'è bisogno di tanto lavoro e un po' di tempo, quindi questo noi siamo consapevoli, però intanto ci godiamo questa bella atmosfera che abbiamo trovato oggi allo stadio, sperando di essere bravi a portarla avanti il più possibile.
4: Senti, tanti campioni, tanti giovani, di campioni ne parlerai anche con lo studio. Io vorrei sottolineare Federico Croce, 16 anni, se non sbaglio, dicevano i colleghi, è il più giovane esordiente nella Fiorentina.
3: Questo non lo sapevo, però si è allenato con noi dall'inizio, avevo entrambi, sia lui che Brando Mazzeo, hanno fatto delle belle cose e poi qualcuno non ha voluto rischiare in campo, avrei voluto mettere un centrocampista adattato, invece ho provato comunque a mettere lui, che ha delle belle qualità, molto belle. Poi ovviamente è entrato in un momento della partita in cui siamo un po' slegati, abbiamo fatto un po' fatica ad andare a cercare gli avversari e a costruire delle azioni, però ci ha messo generosità e disponibilità e sono delle ottime basi che poi sosterranno quelle che sono le sue grandi qualità.
4: Studio.
2: Intanto Grosso deve sapere che belle parole le ha spese per questa prima uscita della sua Fiorentina anche un grande ex come Borja Valero.
5: Ciao mister, buonasera e complimenti prima vittoria. Si è parlato molto degli esterni, perché l'anno scorso giocavi con esterni alti in attacco e ancora non le hai a disposizione nella rossa, però ho visto tutti questi centrocampisti con tantissima mobilità a disposizione, con tante soluzioni per te. Pensi che possa essere anche un'idea dentro del campionato, anche se arrivano questi esterni d'attacco?
3: Ma è il modo, quello che ho portato avanti nel tempo, comunque delle volte ha avuto anche queste caratteristiche. Poi ovviamente dentro lo sappiamo che necessitiamo di mettere dentro qualcosina che abbia anche delle qualità che possano comunque prendere campo in velocità oppure trovare l'ampiezza. C'è tanto da fare, lo sapevamo, lo sappiamo, abbiamo cambiato tantissimo, dobbiamo continuare a cambiare, però nel frattempo ovviamente ci aspetta il campionato, che è stradifficile, però abbiamo l'intenzione di farci trovare pronti. Capiremo come e con chi, sicuramente qualcosa succederà ancora, però oggi sono contento di tante cose che abbiamo fatto, tante altre le possiamo migliorare, ma lo sappiamo, le rivedremo, le proveremo a lavorarci per migliorarle. E poi, come dico sempre, no, proverò a mettere i ragazzi che penso stiano meglio nelle condizioni di poter fare le cose che sanno fare, quindi se avremo tanti giocatori che stanno dentro al campo proveremo a tirare avanti questa modalità.
2: Qui c'è un grande centrocampo, perché c'è anche Alessio Tacchinardi.
6: Sì, ciao Fabio, ciao mister, e
3: ciao Alessio,
6: un grande
3: ciao,
6: in bocca al lupo per la stagione. Mi piacciono molto le tue squadre.
3: Grazie, Crepi.
6: Mi piacciono molto le tue squadre, come cerchi di dominare le partite. Hai fatto un mercato con tanti giocatori di talento e in questo mercato c'è un giocatore che fa sognare Firenze, no? Che è Mastantuono. Dove pensi, innanzitutto, che sensazione hai avuto nei primi giorni di allenamento? Se ha la forza e il carisma per magari sopportare le aspettative che ci saranno? E dove pensi poi possa rendere al meglio questo giocatore che ha un talento, l'abbiamo visto che stasera, impressionante?
3: Beh, ragazzo giovanissimo, che quando poi lo vedi non sembra così giovane, perché comunque ha grande personalità e grande carisma. È arrivato da pochi giorni, quindi da capire come relazionarlo insieme agli altri compagni che abbiamo e che avremo, però sicuramente qualità individuali molto alte, e poi ovviamente anche per lui come per tutti gli altri la bravura di, con grandissima umiltà, di mettere al servizio della squadra le caratteristiche principali per diventare squadra, perché per ora siamo un gruppo di tanti ragazzi nuovi, alcuni anche molto molto giovani che hanno un bellissimo potenziale, però il potenziale poi a tratti riesci a tirarlo fuori, a tratti invece hai bisogno di tempo per riuscirci, quindi c'è tanto da fare, però abbiamo dei ragazzi bravi, abbiamo voglia di fare qualcosa di bello e cercheremo col lavoro di riuscirci.
2: Mister Grosso, grazie, noi ci vediamo al prossimo turno qui in Coppa Italia.
1: Allora, queste le parole di Grosso. Tommaso, guarda, la prima cosa che voglio sottolineare è con la Roma, no? Vedremo con chi andremo a giocare, perché sicuramente qualcosa succederà ancora, quindi insomma
0: visto. Esatto, ecco. E l'altro dettaglio è quando dice, quando gli chiedono dove può giocare Mastantuono, Tuono, lui dice vediamo un po' anche con quali giocatori ci ritroveremo, come a dire fate arrivare un esterno di ruolo, almeno uno,
1: sì.
0: Perché poi a quel punto, visto che poi Radio Mercato ci fa capire che lo cercano importante, insomma non una scommessa o comunque qualcuno già pronto, allora mi tendo a pensare che nell'idea di Grosso il concetto è se io ho un esterno di ruolo forte già pronto, magari dall'altra parte posso adattare Mastantuono o viceversa Gudmundsson, insomma mi faccio un allenatore che, come dire, sul fronte del 4-3-3 ancora non si è arreso, perché poi comunque evidentemente il suo modulo di riferimento, e tra le righe leggo nelle parole dell'allenatore il sì, ora sto lavorando sul 4-3-2-1 perché questi ho, ma contate che appena posso mi metto sul 4-3-3.
1: Esatto,
0: l'ho letto un po' così.
1: Sì, ci sta come ragionamento. Senti, guarda, esco un attimo dalla Fiorentina che sto leggendo adesso, che abbiamo girato l'ultimo Rai Sky, che ci dice Juventus per il centrocampo, idea Fofana del Milan, in uscita il Monza sogna il ritorno di Di Gregorio. Cioè noi quest'estate siamo stati abituati molto male, ma guarda te che roba vediamo in Serie A, perché questo deve essere sottolineato, perché la Juventus è senza portiere, che sogna di ridare al Monza Di Gregorio, e per il centrocampo la Juve va a prendere uno scarto del Milan, quindi
0: c'è,
1: rendiamoci conto, quando poi parliamo della Fiorentina, di cosa funziona, cosa non funziona e tutto, rendiamoci conto anche di cosa c'è in giro, perché è giusto fare i conti anche con questo. Tornando
0: ma
1: su,
0: guarda, poi insomma noi non abbiamo lesinato critiche negli ultimi anni, ma quest'estate a me mi hanno mangiato l'altro giorno, perché ho detto ad oggi, per quel che vale, nella griglia della corsa all'Europa la Fiorentina si sta benissimo. Poi è vero che le altre partono da una base migliore perché hanno fatto una valanga di punti più di sé, ma è anche vero che te hai già ricostruito tre quarti della squadra e lo hai fatto molto bene. Quindi io ad oggi, chiaro che dobbiamo tenere tutti i piedi per terra, però non solo la Fiorentina resta regina del mercato, ma fa intravedere qualcosa di molto molto buono, anche appunto alla luce delle difficoltà di tutte le altre big incluse. Ecco, anche il Napoli non mi sembra stia facendo tantissimo, la Roma sì, sento tanti colpi vicini a essere chiusi, ma ancora vedo più di una difficoltà, quindi insomma ancora il discorso è tutto da approfondire.
1: Tommaso, andiamo con le pagelle?
0: Sì,
1: vai.
0: Pagelle chiaramente valgono per quel che può valere una sfida.
1: Guarda, se vuoi fare anche i più e i meno, se ne vuoi fare un po' di meno, insomma, perché sappiamo che...
0: No, ma un po' me le sono segnati,
1: vai.
0: Quindi comunque dovrei riuscire a essere abbastanza didascalico, come del resto mi capita di fare. Allora, De Gea è mezzo, perché comunque al di là del gol, sul quale sì, forse qualche dubbio lo teniamo, comunque ci sono almeno un paio di buoni interventi, e quindi è 6,5 pieno meritato, a mio avviso, per lo spagnolo. In difesa João Mario è venuto fuori alla distanza nel primo tempo, c'è anche l'assist, a me è piaciuto, direi un 7 pieno che ci sta tutto, per lui che nel secondo tempo ha lasciato spazio a Dodò, senza infamia, senza lode, il brasiliano che è da 6, coppia di centrali convincenti, Dragusin e Ranieri, che peraltro confezionano anche un gol sugli sviluppi di un angolo, quindi 6.5 a entrambi. A Valdepeñas alla fine do 6, mi era piaciuto più nella prima parte della gara, poi forse nella seconda ha pagato un po' di stanchezza, però è stato comunque un debutto positivo per il talentino del Real Madrid. A centrocampo Durre da 7 pieno, fosse solo per il gioco che si inventa in area di rigore prima di arrivare al gol. E pochino meno invece ha fatto Fagioli, che più del 6 francamente stasera fatico a dargli, c'è giusto un appoggio sul tiro di João Mario e va sulla traversa, poi si è visto un po' pochino Fagioli. È invece buono l'impatto sulla partita secondo me di Ulai, anche con quel giallo che comunque testimonia, no, una certa, un certo agonismo che non guasta mai, e quindi diamo 6.5 all'altro talento arrivato dal Trabzonspor. Bressanini qualcosina fa vedere, ci mette anche abbastanza quantità e certamente sufficiente. Brilla invece a Ta sul primo pallone con questo assist al bacio per Gudmundsson da 7 pieno, perché poi concede anche il bis nel secondo tempo proprio per l'islandese, dopo che però era stato pescato in offside. Attacca e lascia il posto a Croci, e già il fatto che il sedicenne sia all'esordio è qualcosa di positivo, quindi 6 pieno, 7 pieno a Gudmundsson per il gol, e se vogliamo anche perché era stato in grado di rispondere presente all'appuntamento con il raddoppio. Lascerà poi spazio a Mastantuono, abbiamo visto poco stasera, quindi più del 6 non riesco ad andare. Però quel poco che ci è visto conferma, come mai ce lo raccontano come uno dei talenti più importanti a livello internazionale. A Ken non posso che dare un altro 7 pieno per il gol, ma anche per come sta in campo, per come gioca e per come dimostra di reggere evidentemente 90 e passa minuti nonostante i problemi alla caviglia. A Grosso diamo un 6.5 di incoraggiamento per tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè che la squadra al momento è per forza di cose ancora virtuale, e capisco che insomma non sia semplice in questo momento per Grosso avere le idee chiare, tanto più se, come ci ha detto, si aspetta ulteriori arrivi.
1: Perché gli arrivi ci saranno, insomma. Il mercato della Fiorentina lo diciamo da tanto, non è ancora fermo, e più che altro ci saranno gli arrivi, ma attenzione alle cessioni, perché per forza, no, dobbiamo pensare anche a quelli che saranno coloro che lasceranno Firenze
0: e le partenze,
1: per forza. Allora,
0: siano poi di Fagioli, Ken, ma anche di altri, per
1: ma guarda, Ken Tommaso sarebbe, cioè secondo me arrivati a questo punto, soprattutto dopo che chiaramente poi no, via, non lo dice, giro intorno di una cosa che però non dico, sarebbe un errore secondo me cedere Ken a questo punto, perché trovare un attaccante più forte di Ken è molto complicato, e o ce l'hai già pronto e allora però Ken vuol dire che l'hai già venduto, e allora però far trapelare, no, la cosa di non voler cedere Ken, di toglierlo dal mercato, non aveva senso, o altrimenti, cioè, se non hai già il sostituto pronto, venderlo adesso è molto complicato.
0: Dubbio. Però fatico a pensare che Paratici non abbia comunque un'idea legata al piano B, fra l'altro un conto è inseguire e poi arrivare e mettere a disposizione Pellegrino, un conto è provare a inserirsi su Castro. Io non so se Paratici pensasse a Castro come eventuale alternativa a Ken o sostituto di Piccoli, questo per dire che qualche valutazione su una punta al posto di Ken secondo me è stata fatta. È altrettanto ovvio che decifrare le mosse di Paratici è pressoché impossibile, quindi da un lato ti do ragione, dall'altro continuo a pensare che comunque il nostro direttore sportivo abbia una risposta a ogni situazione, incluso eventualmente un nuovo assalto del Como che arrivi a offrire quanto più o meno la Fiorentina è disposta a ricevere per liberare Ken. Quindi vediamo un po' Fagioli, vediamo un po' lì in mezzo al campo come va a finire la vicenda Thorsved, chi partirà tra Brescianini e Fabian, e poi anche a sinistra per esempio per trovare un'alternativa a Valdepeñas. Insomma, ancora qualcosa, anzi parecchio c'è da fare, oltre alle sorprese dell'ultimo minuto che non puoi mettere in conto, ma che fanno parte del circo del calciomercato, soprattutto nelle ultime ore.
1: Una cosa per chiudere il discorso, dico che Castro, cioè noi lo stiamo dipingendo come il goleador di tutti i tempi, però Castro, al netto che è un classe 2004 e quindi deve chiaramente fare ancora tutto, ma nelle sue due stagioni al Bologna ha fatto 8 gol la prima e 7 la seconda, quindi cioè Pellegrino l'anno scorso ne ha fatti 9, per dire, no, cioè alla fine i numeri contano soprattutto per gli attaccanti, quindi vediamo, magari poteva essere un'alternativa di Ken, che pagavi un sacco di soldi, però va bene, non che Pellegrino tu l'abbia pagato poco, perché comunque 22 milioni più bonus gliel'hai dati. Detto questo, aggiungo che cedere Ken, io l'ho detto, secondo me sarebbe un autogol, ma cederlo al Como sarebbe ancora peggio, perché fondamentalmente tu
0: vai a rinforzare un concorrente.
1: Hai capito? Cioè, se tu fai un mercato a 100 milioni, è chiaro che devi puntare, che vuoi puntare all'Europa, no? Ora, il Como è vero che quest'anno è arrivato quarto, però è stato quarto una giornata, quella decisiva, è sempre stato sesto. Quinto, sesto il Como. E te, in teoria, dovresti andare a puntare a quello, no? Dopo un mercato a 100 milioni, dopo aver preso giocatori che comunque erano, vedi Dragusin al Tottenham, vedi Ulai al Mondiale, tutti i giocatori con i quali vuoi puntare all'Europa. E quindi andare a vendere Ken al Como per me sarebbe un autogol pazzesco. Questo è il mio pensiero. Comunque, Tommaso, ti ringrazio e ti do la buonanotte.
0: Segnaliamo anche a Ferragosto, perché ora è ufficialmente Ferragosto, e anche con quanti saremmo stati? 15.000 stasera al Franchi.
1: 16.000 e rotti.
0: Per venire via ci vorrà tanta pazienza, perché è tutto bloccato. Io vi farei vedere il viale Volta che cosa non è, perché giustamente dallo stadio non ne esci, ormai Firenze Sud tra il Pino e i lavori per la tranvia ormai è, come dire, una zona di guerra, e quindi anche a mezzanotte 03 di Ferragosto, se potete, evitate il viale Volta, perché io sono arrivato ora più o meno e credo che arriverò sul cavalcavia delle cure più o meno tra un'oretta e mezzo, quindi secondo questi calcoli spero di essere a casa tra le 4 e le 5 di stanotte, grazie alla meravigliosa viabilità di questa città che ogni giorno ci regala perle anche alla mezzanotte di Ferragosto.
1: Benissimo, grazie Tommaso, stai tranquillo, stai calmo, ciao.
0: Ci sentiamo domani, mi raccomando, dalle 15 siamo in diretta fino alle 19. Ciao Lore.
1: Dai, ciao. Grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la vittoria per 4-1 contro il Benevento.
7: Tanto quando l'avventura inizia, no, 50 secondi già speriamo che possa essere di buon auspicio, però in generale sono stati gol, per quanto abbiamo capito, che arrivano proprio da degli allenamenti, cioè il primo è una riaggressione, il corner l'avete provato tante volte, l'uno contro uno è sulla destra per il cross, cioè la soddisfazione non solo della vittoria ma di vedere che già dopo un mese arrivano delle cose provate, ecco.
8: Beh, ce le teniamo le cose positive che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatte, e poi ovviamente siamo anche consapevoli che c'è stata tanta strada da fare, perché possiamo, vogliamo e dobbiamo crescere, questo lo sappiamo, in tante situazioni, però la partita è stata una partita seria, ci abbiamo messo tanto impegno dentro la gara, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi abbiamo trovato il raddoppio all'inizio del secondo tempo, abbiamo fatto in rapida successione, siamo andati sul 4-0. Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare, perché l'attenzione deve rimanere alta, la partita deve essere vissuta sempre, non si deve staccare, perché non possiamo permettercelo, perché siamo una squadra che ha tanti interpreti giovani e che deve costruirsi. Quindi quando devi costruirti, comunque devi sfruttare tutto il tempo che hai a disposizione per poterlo fare, e quindi tante cose positive, compreso il risultato, perché passiamo il turno ed era quello che volevamo, e alcune cose che dovremo lavorare, ma ovviamente come ci siamo già detti lo sappiamo benissimo.
9: Mazzoni.
10: Sì, mister, buonasera, complimenti. Al di là del discorso mercato, proprio per il discorso tecnico che sta portando avanti dal primo giorno, il peso del gol di Ken stasera, anche per come lo ha fatto, anche per la condizione atletica, lui non giocava una gara ufficiale dal 4 di aprile, poi si era infortunato e di fatto non aveva più giocato, quindi il peso di questo gol di Ken, anche per tutto il percorso tecnico, sta portando avanti.
8: Ken per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello, e ovviamente da Ken mi aspetto tanto, così come ho fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, che è una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi.
9: Tenerani.
11: Sera mister, sarebbero tante le domande, se ne può fare solo una. Io ho visto rispetto a pochi mesi fa un cambiamento epocale in tutto, c'è cioè un cambio di marcia diverso, vedo rotazioni in mezzo al campo, c'è cioè proprio una Fiorentina che ha una pelle completamente diversa. E a proposito di questo le chiedo, secondo lei si può rischiare con un centrocampo solo qualità in un campionato? Mi viene un esempio del 2012, quando Montella fece porca valere quella nel Pizzarro, noi tutti a dire ma ci vuole un mediano, invece lui dimostrò che si poteva giocare anche. Quindi le chiedo, secondo lei ci vuole comunque un mediano di grande quantità e meno qualità in questa squadra? E soprattutto, gli hanno chiesto mille volte, lo richiedo, ma Fagioli e Ulahi sono veramente un'alternativa all'altro, perché ho visto anche stasera c'è stata la staffetta. Grazie.
8: Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no siamo, dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite. In dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelli che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
9: Caroli.
12: Buonasera, complimenti. Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta. Grazie.
8: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, che perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra.
13: Good, come ho detto prima della nostra squadra, ha alternato delle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva. Quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui, come tutta la squadra, ovviamente ha fatto delle cose belle che cercheremo di portare avanti ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
14: Grazie. Ultime due, Misul e Magistrato. Vai Nicolò.
15: Sera mister, volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
13: Ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Bresciolini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi ad andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
14: Ultima.
16: Eh sì, più addietro dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede questo gioco, come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
13: Ma abbiamo entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo. Ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite in River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina. Arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meritare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
1: Queste le parole di Fabio Grosso dopo la vittoria contro il Benevento per 4-1, che ha aperto la stagione ufficiale della Fiorentina con l'impegno in Coppa Italia. L'appuntamento adesso è al 24 agosto all'Olimpico di Roma, lunedì sera, e noi saremo qui per raccontarvi la prima partita di campionato della Fiorentina. Prima chiaramente ci saranno tantissime trasmissioni a partire da domani alle 15 per Ferragosto, dove Radio Firenze Viola andrà in diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima puntata di Se fosse sempre domenica. Ringrazio tutti voi per averci seguito e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.
17: Radio Firenze Viola.
18: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Domenica, campionato e coppe con i contributi dei

0: Buonasera, ben ritrovati. Torna, se fosse sempre domenica, tornano le partite ufficiali della Fiorentina e torniamo anche noi, in teoria. Noi, intanto vi do io la buonasera, Lorenzo Di Benedetto, perché come vedete, chi ci sta guardando lo può vedere in TV, sono da solo per raccontarvi questa prima partita ufficiale dell'anno, dove la Fiorentina sfiderà il Benevento. C'è grande attesa chiaramente per quelle che sono state le quelli che sono stati i movimenti di mercato della Fiorentina, tanti volti nuovi, tante cose da scoprire e tanto entusiasmo che abbiamo ritrovato dopo una stagione molto difficile. Però, dicevo, sono da solo, non c'è nessuno al mio fianco e qualcuno ci dovrà dare delle spiegazioni del perché io sia da solo in questo momento, e abbiamo in collegamento Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buona serata. Non ce la farai a farmi sentire in colpa?
0: No, invece sì, sicuramente non dormirai stanotte, perché questa mia introduzione ti porterà sicuramente a non dormire tutta la notte. Però adesso è giusto che tu dia delle spiegazioni a tutti i nostri ascoltatori che si aspettavano di vedere soprattutto te, chiaramente non me, e ora gli spieghi come mai non ci sei e soprattutto gli dirai quando tornerai per le partite.
1: Perché voglio provare il brivido di vivere una partita attraverso il racconto di Radio Firenze Viola, e quindi io rientrerò a Firenze questa sera per potermela gustare, come poi non ho modo di fare durante l'anno, a prescindere dalla competizione, e gli ascoltatori mi ritroveranno già domenica, quindi l'attesa è breve.
0: Però domenica non ci sarà.
1: Manderò tanti messaggi. Bene. Al numero della radio durante la trasmissione della partita.
0: Bene, e io insomma, sarò qui a leggere. Sarò lì a leggere. Guarda, intanto leggo il messaggio di Dido che dice: grande Mastro Lindo, bentornato. Quindi perfetto, il primo messaggio che vado a leggere è questo ed è veramente bellissimo. E poi Chiara, insomma, abbiamo vissuto insieme, no, un'annata disastrosa. Sì. C'era passata la voglia di commentare la Fiorentina, contavamo le partite che mancavano alla fine del campionato perché non ne potevamo veramente più. Poi c'è stata quest'estate che insomma abbiamo raccontato in lungo e in largo qui su Radio Firenze Viola, che ha visto una Fiorentina assoluta protagonista sul mercato, un mercato che non è ancora finito, un mercato che dovrà dare gli ultimi giocatori a Fabio Grosso, un mercato però che ha riportato l'entusiasmo in casa fiorentina, e questa è la vittoria più importante forse.
1: Assolutamente d'accordo con te, c'è impazienza, non solo perché sono stati aggiunti tanti tasselli che mettono comunque Grosso nella condizione di poter disegnare una Fiorentina assolutamente interessante, ma ci si preoccupava anche dell'avvicinamento non solo al centenario ma anche a una stagione di ripartenza, e le mosse in entrata e in uscita io credo stiano aiutando la Fiorentina ma anche la piazza di Firenze a farlo nel modo migliore. Tu giustamente hai sottolineato come il mercato non sia ancora finito, l'ha detto anche Grosso, soprattutto in attacco, lo sappiamo, siamo in attesa di capire anche le sorti di Moise Kean, al di là delle dichiarazioni della società, ma già dai primi colpi di mercato ci siamo divertiti a immaginare la Fiorentina 26-27, e con le dovute postille di tutti gli appuntamenti del precampionato oggi si inizia a fare sul serio, quindi sono anche contenta di vedere Fagioli in campo. Però non ti spoilerò la formazione, gli attenti lettori di Firenze Viola come me avranno già avuto modo di leggerla, ma immagino che subito dopo avermi salutata poi andrete dagli inviati a
0: farla
1: raccontare.
0: Io però la dico, perché ti voglio leggere anche un paio di messaggi, soprattutto uno. Allora, la Fiorentina scende in campo il 4-2-3-1 con De Gea in porta, 4-3-2-1, De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Gudmundsson e Attà alle spalle di Moise Kean. E ti voglio leggere il messaggio di Davide che dice: entusiasmo già finito appena uscita la formazione. Benissimo. Quindi per restare, no, su quelle che erano anche le nostre scaramanzie che l'anno scorso abbiamo dovuto chiaramente buttare nel VC, ma quando poi i tifosi si lamentavano per la formazione, di solito, Chiara, le cose andavano bene.
1: Sì, assolutamente, e io comprendo anche l'impazienza dopo un'estate di rifondazione di vedere una Fiorentina che ricordi il meno possibile a livello di collettivo ma anche di singoli quella dell'anno scorso. Quindi ripeto, lo giustifico un po' l'ascoltatore che in un certo senso magari vedendo determinati nomi non se ne faccia una ragione, però io credo sia doveroso anche lasciare il tempo non solo a Grosso di conoscere i singoli ma anche ai singoli di trovare la condizione migliore per inserirsi in un contesto di gioco nuovo. Quindi ecco, non immagino quella di oggi come la formazione tipo. Mi piace vedere Fagioli perché mi sono chiesta spesso, anche al netto dell'utilizzo fatto durante il precampionato, se considerarlo un partente o meno, e poi per il resto siamo tutti in attesa di questo attacco che per quella che è la filosofia calcistica del tecnico Viola sarà determinante a livello di interpreti ma anche a livello di dialogo tra i tre lì davanti.
0: L'ultima cosa, ti faccio commentare anche questo messaggio. Grande Dibe, dalla salvezza a un mercato da Champions. Avevi detto via tutti, t'han preso di parola. Era quello che volevamo di fatto, che dicevamo, che volevamo vedere meno giocatori possibili della passata stagione, perché veramente siamo usciti distrutti dalla stagione dell'anno scorso, quindi non volevamo vedere quasi più nessuno, e alla fine è andata così.
1: Sì, la delusione era assolutamente grande, massiccia, ma soprattutto c'era voglia di intravedere anche una mentalità diversa dietro alle scelte di mercato. Per una volta si vede una Fiorentina che non naviga a vista, ma che getta le basi, consapevole poi di come ogni mercato possa comunque alterare gli equilibri, ma dandoci la sensazione che per una volta, nell'intento di costruire un palazzo, si parta dalle fondamenta. E a me questo rincuora, questo già basta. Poi non mi sbilancio come chi parla di Champions, perché credo non sia nemmeno giusto nei confronti di chi sta operando e ha operato per il mercato, ma anche nei confronti dei giocatori arrivati quest'anno, di avere un tipo di pressione o un'aspettativa sulle spalle che coincida con un obiettivo sportivo. Mi piacerebbe cucirlo via via, preferisco focalizzarmi su altro, visto che comunque c'è tanto che mi piace anche in un'ottica di lungo periodo.
0: Allora, ti leggo veramente l'ultimo, perché qui almeno vai via con una lacrimuccia. Massi Viola ci scrive: momento a Marcord per Chiara. Nonostante l'entusiasmo per la campagna acquisti della Fiorentina, l'unico ruolo ancora scoperto da anni è quello del regista. Qui poi si potrebbe sindacare, ma vabbè, non è questo il punto. Oggi c'è un giocatore che ha chiesto la cessione alla sua squadra attuale, il Galatasaray, ed è Torreira. Dai, su Paratici, fai un regalo a Chiara.
1: Spero di non scontentare Massi, ma ad oggi Torreira non credo abbia un senso, considerando tutto il lavoro che è stato fatto a centrocampo e considerando anche quello che Grosso chiederà ai suoi interpreti. Purtroppo io me ne sono fatta una ragione, è una storia che avrei preferito finisse diversamente, ma che si è scontrata con una realtà brutale che ci ha reso anche nostalgici. Gli auguro il meglio, poi arrivasse andrei a Peretola ad accoglierlo assolutamente, però ecco, magari a fine giugno l'avrei accolto in maniera diversa quel messaggio. Ad oggi mi chiedo poi se abbia un senso, considerando il potenziale che abbiamo a disposizione e il numero di giocatori che puoi mettere in campo in determinati ruoli.
0: Chiara, ti saluto, ti ringrazio, e è l'ultima partita che puoi saltare quest'anno. Bene, ciao.
1: Bene.
0: Chiara,
1: buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Buona partita a tutti.
0: Ciao. Ciao, grazie a Chiara Bevilacqua. Leggo il messaggio di Alessandro dal Valdarno. Ehi Dido, cos'hai contro i diversamente capelloni? Quindi Dido, adesso rispondigli. Solidarietà a Lorenzo, diversamente capellone come me. La combo zucca pelata e barba lunga è la migliore per distacco. E chiaramente non potrei essere più d'accordo con questo messaggio. Allora, andiamo fuori dal Franchi, da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
2: Ciao Lorenzo, buonasera dal Franchi. Torna il nostro appuntamento con i tifosi prima delle partite in casa. È la prima di quest'anno, ci eravamo lasciati da un tristissimo Fiorentina-Atalanta dell'anno scorso che ha chiuso una stagione tra le più tragiche nella storia della Fiorentina. Oggi fuori dal Franchi si respira voglia di voler vedere la Fiorentina, perché chiaramente la partita non è di cartello, Fiorentina-Benevento, 32esimi di Coppa Italia, ma è la prima ufficiale di una squadra che sembra voglia ripartire alla grande, facendo divertire, oltre che si spera vincere, perché questa piazza non vede vincere da decisamente troppo tempo, ma soprattutto ha bisogno di tornare a vedere calcio. Io fermo ora due, anche i nostri ascoltatori, perché mi hanno confermato fuori dalla diretta, quindi saluto Maurizio e
3: Leonardo.
2: Benissimo, Maurizio e Leonardo, tifosi viola da sempre. Immagino che anche da parte vostra ci sia tanta curiosità per vedere una Fiorentina. Ci sono stati anni che avevate ancora più curiosità rispetto a questo? Ora ovviamente Fiorentine più forti ce ne sono state, però questo è un anno particolare, no? Si viene da una stagione disastrosa e questa sembra che possa essere una buona ripartenza. Ecco, come la collocheresti rispetto al passato?
4: Molto meglio, nelle prime cinque penso di sì. Io spero.
2: E ti sembra un'estate che va in quella direzione?
4: I presupposti ci sono, poi chiaramente sarà il campo che darà le risposte, è normale. Noi ci si mette tutto il nostro impegno per far salire la Fiorentina, poi adesso c'è, sono quelli che vanno in campo.
2: Il tifoso giustamente dice: io mi fermo alla tribuna o al divano, in caso in cui la guardasse da casa. C'è curiosità nel vedere il collettivo o più qualche singolo che magari ha in mente?
4: Tutte e due, anche perché sono giocatori che si sono visti appena, quindi si conoscano per quello che hanno fatto da altre parti e quindi si vogliono vedere bene nel complesso della Fiorentina, ecco.
2: Indubbiamente, se posso sapere, i singoli o il singolo che più di tutti aspetti?
4: Atta di sicuro, e poi vorrei vedere confermare anche Good, e poi ci sono Olai, c'è tanti giocatori nuovi che vogliamo vedere, ecco.
2: Mi sposto da quest'altra parte e riparto dalle considerazioni generali. È una Fiorentina che suscita interesse?
3: Sicuramente sì, si viene da una stagione disastrosa, secondo me negli ultimi anni non è mai stata fatta una campagna acquisti di genere, quindi la curiosità è normale, se può causare giocatori sulla carta forti e vediamo, però c'è tanta curiosità, non lavoriamo bene, c'è nulla da dirgli, ora tocca il mister e il campo di sicuro.
2: Avete visto la formazione ufficiale, l'avete letta?
3: Ma se senti l'indiscrezione che c'era,
2: parte Mastantuono dalla panchina, e questo va bello, si sapeva. Non gioca Ulai dal primo minuto, ma gioca Fagioli, che per quanto ci sembra di aver capito non è entrato proprio nelle grazie di Grosso, eppure l'anno scorso nella seconda parte del campionato è stato forse il giocatore più in palla, no, della Fiorentina di Vanoli. Per voi sarebbe un errore ad oggi cedere Fagioli anche di fronte a tanti soldi?
3: Sai, di fronte a tanti soldi fa male a dire di no, anche perché si parla di cifre importanti. La curiosità era di vederlo insieme a Atta e Ulai, onestamente. I Fagioli della seconda parte di stagione è un giocatore, secondo me, importante, una bella perdita. Questa è la azione della società, poi sicuramente i soldi che prende saranno reinvestiti sicuramente per altri giocatori. Questo bisogna avere fiducia della società e del nuovo direttore sportivo, e mi sembra abbia fatto un grandissimo mercato.
2: D'accordo?
4: Molto d'accordo, sì.
2: L'ultima domanda che vi faccio e poi vi lascio andare: che cosa manca ancora a questa Fiorentina? Da quel che sappiamo, Parati ci farà ancora un altro grande colpo, ovvero un grande esterno d'attacco a sinistra. Dovrebbe arrivare un altro terzino sinistro da mettere in coppiola con Valdepeñas, e probabilmente un altro centrocampista. Ma c'è un giocatore che sognate nel cassetto, e che cosa manca?
3: Secondo me, cioè, il giocatore sogno esterno forte è sulle, quello della Roma, perché la Roma ha speso e deve rientrare. Secondo me è una possibilità importante. Poi sicuramente un altro centrocampista ci vorrà, e due attaccanti come si fece l'anno scorso, visto fatto il rischio Hennel. Insomma, secondo me anche un terzo attaccante, secondo me, manca.
2: Di qua?
4: Uguale, c'è la solita cosa.
2: Sempre sulle
4: penso,
2: il nome.
4: Penso sarebbe buono anche Tozzi, però è tutto fermo, anzi quasi quasi si sono un po' allontanati, quindi vediamo un po'.
2: Sì, gli manca qualche uscita in mezzo al campo, da quel che sappiamo, per chiudere Torsvet. Va bene, vi lascio chiedendovi una frase di pancia da tifosi all'esordio di questa stagione.
4: Sì, forza Viola alla grande, che devo dire? Viola e basta.
2: Di qua?
3: Uguale, forza Viola, e scommettiamola fra le prime quattro, ragazzi. Bene. E Sandro ci si diverte.
2: E la speranza è senza dubbio questa. Grazie, ragazzi, ciao. E buona partita. Lorenzo, come avrai sentito, c'è, ecco, lo stato d'animo di questi tifosi è quello che un po' condividono tutti quelli che ho visto qui fuori, anche quello che mi sta abbracciando in questo momento.
0: Lo mandi via, mandalo via, che ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo.
2: Dice di andare via.
5: Vado via. Non ti voglio. Vado a Sassuolo.
0: No, ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo. Non deve far finta di telefonare come quelli che non vogliono rispondere, no? Quando li incroci. Comunque, dai, ora sentiremo anche Niccolò Ceccarini. Ludo, io ti ringrazio come sempre. Vedo che dietro di te non c'è più nessuno, quindi ti faccio entrare allo stadio perché manca una ventina di minuti all'inizio della partita. Grazie, a dopo.
2: Grazie, Lore, buona partita.
0: Grazie a Ludovico Mauro. Leggo un po' di messaggi. Buonasera, sono Paolo da Roma, do il bentornato a Lorenzo, grazie, e alla vacanziera Chiara, che tornerà, come abbiamo detto, già domenica questa, se la volete ascoltare, poi con le partite per la prima di campionato. Leggo e mi strofino gli occhi leggendo i titolari rispetto allo scorso anno. Credo che sia il giusto premio alle sofferenze delle passate stagioni, sempre forza viola. Insomma, c'è un po' di rammarico per quella che è la formazione ufficiale della Fiorentina, 7/11 sono dello scorso anno, ma grosso out, perfetto. Credo che Michele sia il primo a scriverlo in questa stagione, quindi prende il premio per aver chiesto per primo l'esonero dell'allenatore quando ancora non c'è stato nemmeno un minuto di gara ufficiale, e tutto questo è bellissimo. Niccolò Ceccarini, ciao.
6: Ciao, ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Hai lasciato andare via Ludovico, l'hai fatto entrare?
6: No, siamo qui a smontare il capanno, quindi ora c'è da fare la tenda, poi c'è da levare il fornellino, e quindi insomma ci sarà ancora un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Ma il falò l'avete fatto?
6: Sì, si è fatto.
0: Marshmallow comprati?
6: Sì, comprati, sì, ci ho comprato anche due hamburgerini fatti ora, guarda la cosa, infatti ora qui ci stanno dicendo non è il caso di insistere perché c'è tutta questa foglia gialla, vorrei prendere se fuori un incendio davanti al Frank.
0: Benissimo, evitiamolo. Sì. Senti, sì. Nick, ci sono tanti tifosi che ci scrivono, ma come, 7/11 dell'anno scorso, altro che vendiamo tutti, ci dice Emilio, stesso centrocampo dell'anno scorso, tolto sì. L'entusiasmo che c'era nell'aria, questo è il messaggio di Stefano. Speravo di vedere meno giocatori dell'anno scorso, comunque felice degli acquisti. Questa invece è Paola dall'Isolotto. Insomma, è questo, no, il sentimento dei tifosi della Fiorentina in questo momento. Però c'è da dire che ci vorrà anche un po' del tempo, no, per amalgamare una squadra totalmente nuova.
6: Ma io trovo una scelta molto intelligente quella di Grosso, sinceramente, di aver fatto questo tipo di formazione, perché nella gestione del gruppo si riparte dai vecchi e poi si inseriscono i nuovi. Io credo che lui non abbia voluto fare figli e figliastri, ha sicuramente delle idee in testa. Io mi aspettavo questa difesa sulla fascia destra perché c'è anche un segnale di mercato, sulla fascia sinistra Valdepegna, se era evidente che giocasse Ranieri con Dragusin, centrocampo magari attacco si poteva fare qualcosa di diverso, sì, però per me è giusto partire con Fagioli e non con Ulai. Ecco, io credo che lui abbia voluto far vedere un po' che non è che vuol cancellare il passato, ma che vuole ripartire dal passato per poi trasformarlo in un presente migliore, per cui io sinceramente me ne aspettavo alcuni di questi giocatori, se non quasi tutti, in campo fin dall'inizio. Ricordiamoci che contro il Benevento, la prima giornata ufficiale di campionato, non di campionato, ma insomma di partite importanti per la Fiorentina, quindi poi ci sono i cambi, ci sono 5 sostituzioni, c'è qualche giocatore che ancora non ha forse capito tutto come deve essere la Fiorentina del prossimo anno, ma Stantuono chiaramente deve capire anche lui in che contesto sta. Cioè, secondo me nel secondo tempo magari potremo vedere anche tutta una serie di innesti, ma siamo all'inizio, ecco, voglio dire, fosse la quarta, quinta giornata e fosse questa la formazione, magari avrei avuto qualche perplessità in più. Però secondo me, guarda, lo dicevo anche prima in TV e lo ribadisco anche a voi oggi, io capisco quello che in questo momento stanno mandando a livello di messaggi i tifosi, no? Perché la domanda di 2 mesi fa era questa società sarà in grado di ripartire e di fare le cose per bene? Risposta: sì, questa società ha preso un direttore sportivo veramente forte e tra i migliori che c'è in circolazione? La risposta è sì. È stata fatta una squadra all'altezza? La risposta è sì. Ora bisogna, naturalmente, la domanda che si fanno tutti è: Grosso sarà all'altezza di questa squadra? Questa è la domanda che naturalmente oggi è diventata di grande attualità. Io penso che la vera Fiorentina di Grosso si vedrà ad ottobre, quindi per me ci vuole ancora un mese e mezzo per giudicare effettivamente il valore di questa squadra sotto la guida di Fabio Grosso.
0: Quindi dopo la grande sosta, perché lo sappiamo che
6: secondo
0: quest'anno
6: me sì, secondo
0: dal
6: me sì, anche
0: 21 settembre, scusami Nick, dal 21 settembre all'11 ottobre non ci sarà il campionato, quindi ci diciamo, sarà modo di lavorare.
6: Sì, per me insomma diciamo questo mese e mezzo lui cercherà di fare il lavoro migliore possibile e poi da ottobre ci sarà la Fiorentina modellata e scolpita a sua immagine. Io gli darei tempo di almeno di un mese e mezzo, ora poi vediamo la partita di oggi perché tanto poi si passa sempre da lì. Se oggi la Fiorentina vince bene, fa anche voglio dire il calcio champagne, abbiamo preso il nuovo Guardiola. Se oggi vince 1-0 con fatica e allora Grosso non è all'altezza della situazione, questo è il calcio, allora siccome voglio dire poi questo è un discorso morale, io cerco di fare un discorso più equilibrato e dico aspettiamo ottobre quando si vedrà, allora lì si giudicherà Grosso, prima secondo me non ha senso.
0: Nick, ti lascio andare, entri allo stadio, la guardi un po' di partita?
6: Sì, entro perché è tornato il calcio, quindi entro.
0: È tornato il calcio?
6: Sì.
0: Queste sono dichiarazioni pesanti e importanti, eh?
6: No, è tornato il calcio, io lo sai che non condividevo il modo di fare calcio degli anni passati, e ora però siccome vedo fare calcio sono incuriosito da questa nuova Fiorentina e quindi dopo tanto tempo oggi entrerò allo stadio, però un tempo, perché poi sono da andare a casa, sono da cucinare per la Giulia, quindi sono da fare mille cose, però un tempo me lo guardo.
0: Bene, bene Nick, allora ti lascio entrare allo stadio e casomai, non lo so, ci sentiamo per un commento a fine primo tempo.
6: Comunque per quanto riguarda il mercato stiamo sempre all'occhio sull'esterno d'attacco e sul centrocampista, non è detto che sia Torsved perché potrebbero virare su un mediano con caratteristiche un po' diverse di contenimento e ti dirò, vediamo che succede perché potrebbero anche rinunciare ad andare a prendere un altro esterno sinistro, potrebbero, non è sicuro ma vediamo.
0: Bene, bene Nick, tanto siamo qui sempre in collegamento se ci sono notizie anche durante la partita, perché ci dobbiamo aspettare anche questo da Paratici che ci ha stupito tantissimo durante quest'estate, noi saremo pronti a raccontarle. Ciao Nick.
6: Ciao ciao, grazie, buon lavoro a tutti. Ciao,
0: grazie,
6: ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. A proposito di giocatori che erano presenti l'anno scorso e non solo, perché è stato anche capitano della Fiorentina per un certo periodo di tempo prima che la fascia passasse sul braccio di David De Gea, ha parlato ai microfoni di Mediaset Luca Ranieri, andiamo a sentirlo.
7: Da voi quest'anno?
8: Sì, sì, sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci perché abbiamo cambiato tanto, però sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni perché abbiamo lavorato forte, è arrivata gente veramente con tanta qualità. In questo mese ci siamo allenati, ci stiamo conoscendo e finalmente stasera si inizia a giocare.
7: Senti, fa un certo effetto farsi allenare da Fabio Grosso?
8: Sì, sì, farsi allenare dal mister è una grande emozione, soprattutto perché poi lui è un difensore, quindi ci sta migliorando, ci sta aiutando tanto veramente in tutto e siamo pronti.
7: Per voi è un banco di prova davvero importante.
0: Queste dunque le parole di Luca Ranieri, poi stava iniziando l'intervista a Vannucchi, direttore giocatore del Benevento che affronterà appunto la Fiorentina. C'è anche Goretti che ha parlato, Roberto Goretti che ha parlato ai microfoni di Mediaset, tra poco lo andremo a sentire. Intanto leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati con Simone 099 che mi prende un po' in giro. Buonasera Lorenzo, bentornato, noto che hai fatto ferie importanti, credevo dall'ultima di campionato, magari mi verrebbe da dire, non sono stato in diretta ma sono stato insomma sempre qui in redazione. Allora ha parlato come dicevamo Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, andiamo a sentirlo.
7: E soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
9: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
7: È cambiata la mentalità?
9: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini, se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo, l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone, quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. quello supremo chiaramente la mentalità e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
7: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
10: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
11: Ciao direttore, buonasera. Ciao. Visto che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
9: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
10: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
12: Devo fare il cattivo, no, saluto il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Kean resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Kean?
9: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui, insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina

0: Già da stasera vedremo perché no i primi frutti. Grazie direttore.
1: Queste dunque le parole di Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, che comunque doveva analizzare anche e soprattutto sulla risposta su Moise Kean. Andiamo però da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
2: Buonasera, ben ritrovati. Innanzitutto Lorenzo, come mi sentite?
1: Bene, ti sentiamo bene. La vuoi raccontare la frittata che hai combinato o ce la teniamo per noi?
2: No, raccontiamola, perché c'è i Granelli in redazione. Dopo che avevo chiesto di lasciare sempre l'attrezzatura a chi di dovere, ovvero al nostro infallibile comparto tecnico, giustamente vi ha lasciato tutto in redazione. E io potevo scegliere tra la borsa nera e quella bianca, un po' come le pillole di Matrix, perché all'interno sono presenti due cuffie identiche, solo che una ha il microfono anche per parlare, l'altra no. Secondo voi quale busta ho preso?
1: Ma sicuramente quella senza il microfono, ma ci mancherebbe altro.
2: Va bene.
1: Guarda, ti faccio io la prima metafora dell'anno e la prima scenettina come ti piace a te. È come quando vai a inserire il vecchio USB, che in teoria sarebbe 50 e 50, no? Ma in realtà becchi sempre la parte dove non entra. E quindi Tommaso Loreto era al 100% avresti preso quella sbagliata. Guarda.
2: Era chiaro. Ho buttato un occhio sulla busta bianca, ho visto dentro la cuffia, che sono uguali, di fatto il microfono lo puoi inserire in tutte e due, ho visto la cuffia, non ho pensato, voglio dire, fosse quella senza microfono, perché quella col microfono era nella borsetta nera. E quindi, ripeto, nonostante avessi chiesto alla redazione, lasciamo sempre al comparto tecnico l'attrezzatura dopo le trasferte. Giustamente ti dico sì, poi fanno come gli pare, ma va bene, ripartiamo questa sera con gli auricolari, ma soprattutto col mondo viola, che è completamente capovolto 84 giorni dopo quel 22 maggio che salutò la fine di una stagione terribile per la Fiorentina in mezzo ai fischi dopo l'1-1 contro l'Atalanta. Questa sera ricominciamo la nuova stagione 26-27 con applausi per tutti, a cominciare dal presidente Joseph Commisso, li ha ricevuti fuori dal Franchi, li ha ricevuti all'ingresso qui in tribuna appena è sbucato dalle viscere dello stadio, ma li hanno raccolti anche i volti nuovi, tanti in campo durante il riscaldamento, e soprattutto Fabio Paratici, che non ha perso l'abitudine di una passeggiata sul rettangolo di gioco, tutto il parterre in piedi ad applaudire lui. Ma in generale, ripeto, è stato un inizio di stagione in mezzo agli applausi, c'è grande fiducia, c'è grande entusiasmo e poi c'è tanta curiosità per questa Fiorentina che stasera presenta volti nuovi, come dicevamo, dopo un mercato assolutamente scintillante e ancora non è terminato. E quindi stasera vedremo, oltre che De Gea, tra i pali João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini in mezzo al campo, Attà e Gudmundsson a fare i tre quarti alle spalle di Moise Kean. In panchina poi un altro debuttante come Fabio Grosso avrà a disposizione Christensen, Lizzerini, Dodò, Pongracic, Fortini, Mastantuono, ieri Ulai, Croci, Costo, Mazzeo e Fabian. Il Benevento che si dispone con 4-2-3-1 è squadra da prendere con le molle, anche perché arriva questa sera già dopo una vittoria, le 5 reti rifilate alla Ravenna, Vannucchi tra i pali, Sernicola, Caldirola, Scognamiglio, Peruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini nel ruolo di prima punta, con Esposito, Silla, Siatunis, Dalle Mura, un altro ex insieme a c'è un altro, ora ve lo ritrovo, Beruatto se non sbaglio, Saio, Quano, Chereche, che è uno degli ultimi arrivi, Logan, Mignani, Pierozzi, eccolo anche l'altro ex, e Verdi, tutti a disposizione di Antonio Flores. Dirigerà la sfida l'arbitro Manganiello di Pinerolo, con gli assistenti arbitrali Passeri e Lauri, quarto uomo il signor Silvestri, al VAR Di Paolo e Pezzuto. Fa caldissimo, a proposito di Pezzuto, perché siamo tutti assolutamente pezzati, c'è sicuramente anche l'aspetto meteorologico a farla da padrone, perché insomma, per essere già quasi le 21:15 orario del fischio d'inizio, fa veramente un caldo terribile.
1: Allora Tommaso, ti posso fare il primo appunto?
2: Vai.
1: Sernicola.
2: Tanto che sta Sernicola, tanto che stanno voglio dire, quante partite ci sono al massimo?
1: Poche.
2: Io ho

0: Italia.
1: Poche, troppo
0: quindi
1: poche.
0: Me le fracassi ingiusto. Troppo poche.
1: No, sarà. Infatti, stasera devo dar tutto. Perché devo
0: sarà
1: vivere.
0: Il prossimo anno, vedrai il prossimo anno in Champions. Devo, che casino. Sarà.
1: Devo vivere questa. Ogni partita di Coppa Italia. Perché sveliamolo, no? Allora, la Coppa Italia tocca a Tommaso Loreto, che è il re di Coppa. Che quest'anno, però, non ci sarà la Conference. Che peccato che non ci sia la Conference per 15 giovedì.
0: Oh, no.
1: Sono veramente. Veramente distrutto dal fatto che non ci sarà la Conference. Mentre in campionato ci sarà il nostro Andrea Giannattasio, che tra poco troveremo una volta che inizierà la partita. Detto questo, quindi io devo vivere ogni partita di Coppa, che poi di fatto è partita secca, come se fosse l'ultima. Quindi devo dare tutto me stesso per fracassartele, per citarti il più possibile. Siamo d'accordo?
0: Cernicola.
1: Benissimo. Allora, volevo leggere questo messaggio. Segnalo per conto di alcuni presenti, tra cui mio figlio, grossi problemi ai tornelli in ferrovia con accesso molto ritardato, con un unico accesso. Persone fin troppo ammassate, in difficoltà. Potete approfondire il motivo di tale disorganizzazione. Insomma, noi se ci dicono qualcosa ci penseremo. Speriamo, Tommaso, che tutti possano entrare in tempi rapidi. Mentre stanno entrando le panchine, Tommaso, e c'è anche Mastantuono, raccontaci un po' come ha accolto, no, quello che potrebbe essere il grande gioiello della Fiorentina in questa stagione.
0: Beh, applausi, è il leitmotiv della serata, ovviamente lui è tra i più attesi, vedremo se troverà spazio nel corso della sfida, ma è chiaramente stato bersaglio di lunghi applausi, così come tutti gli altri, anche lo stesso Ulahi, che si è andato a accomodare in panchina, è stato a lungo applaudito. E lo sentite, sostanzialmente è tutt'altro scenario rispetto all'ultima istantanea, che appunto ci riporta indietro a quei fischi che arrivarono al termine del match con l'Atalanta. Stasera c'è un entusiasmo palpabile nel pubblico, lo si respira in tribuna, lo si respira in maratona, in quello spicchio di maratona aperto davanti a noi, e soprattutto in una curva ferrovia assolutamente, direi, piena, al di là delle difficoltà che cercheremo di approfondire con un ulteriore ricordo nei confronti di un grande tifoso. Don't Stop Bargioni, i tuoi ragazzi, è lo striscione in curva che ricorda ancora una autentica figura di grande riferimento per la curva Fiesole che ci ha lasciato di recente, ma poi ovviamente sono presenti anche tutti gli altri Viola Club di sempre, a cominciare dall'1926 il Radio Florence e così via, gli aficionados, il Ciclone, il Sette Bello. È una curva che ovviamente alla sua base ribadisce per essere di Firenze vanto e gloria, e che questa sera, un po' come tutto lo stadio, riparte con grandi speranze, grandi aspettative. È inevitabile cullarle dopo un mercato che fino a questo momento ha portato ben 9 punti nuovi a disposizione di un nuovo allenatore, e poi chissà, perché non è detto che il bello non debba ancora arrivare.
1: Eh sì, e speriamo insomma che questa possa essere la prima partita importante da parte della Fiorentina. Io ci vado sempre coi piedi di piombo sulle prime partite, Tommaso, perché soprattutto quando hai cambiato tanto, e in questo senso però ha un senso, scusa il gioco di parole, il fatto che Fabio Grosso abbia mandato in campo 7/11 di giocatori che c'erano già l'anno scorso, però insomma ci vorrà un po' di tempo, no, prima di vedere la vera Fiorentina dopo un'estate fatta di tanti arrivi, e arrivi che non sono ancora terminati.
0: Assolutamente sì, e giova cominciare un po' a ripeterlo, stile annuncio sul volo di linea, ecco, perché poi qualcosina abbiamo già subodorato anche attraverso i messaggi, insomma, quello che è il grande osservatorio di Radio Firenze Viola, e quindi dobbiamo sicuramente stare calmi, dare tempo a questo allenatore che comunque stasera fa un salto in avanti a livello di pressioni, a livello di piazza, perché poi ha avuto sì esperienze all'estero, ma questa di sicuro è una prova importante per lui, è una prova che ci auguriamo possa superare con il dovuto tempo, perché non si può pretendere di partire subito fortissimo. E d'altronde, se poi tanti ancora oggi si accusano l'anno scorso di aver dato parecchio tempo a Pioli, forse anche in modo errato, dopo un certo numero di partite, beh, quest'anno è ancora più dovuta la pazienza nei confronti di Grosso, anche per l'età, anche per il fatto che comunque è un allenatore giovane emergente, ma poi perché, come dicevi, tanti volti nuovi in una Fiorentina che dovrà essere riassemblata, ed è peraltro una Fiorentina che ancora oggi è in una fase transitoria, perché poi abbiamo parlato tanto di Fagioli, che d'accordo stasera parte titolare, ma questo non cambia quel che ci stiamo intuendo, ovvero di un futuro che non è così scontato. Sappiamo che su Ken ancora la mano sul fuoco della sua permanenza non la possiamo mettere, dovessero arrivare offerte di un certo tipo. Lo stesso Goretti ci ha detto non più tardi una ventina di minuti fa che il 100% al momento, per come è fatto il mercato, non è possibile darlo, così come al tempo stesso sappiamo che la Fiorentina cercherà anche degli esterni, uno dei quali ce lo raccontano molto importante. Quindi insomma è già una Fiorentina molto diversa, ma è una Fiorentina che cambierà ancora, e quindi motivo in più per attendere con la dovuta pazienza le sfide con Roma e Frosinone, e poi vedere davvero dal 1° settembre al mercato chiuso quale e quanto sarà il lavoro di Grosso per formare quella che sarà la nuova Fiorentina. Ci abbiamo anche al minuto di silenzio che arriverà. Mi faccio anche aiutare da Giacomo Galassi per
2: Livio l'atleta Berruti scomparso. Ormai una settimana fa tutte le partite avranno un minuto di silenzio e va in scena ora.
0: E andiamo in silenzio anche noi.
1: Sì, allora chiaramente si ricorda Livio Berruti, la leggenda dell'atletica leggera italiana, che è scomparsa in settimana appunto all'età di 87 anni. Un minuto di silenzio in memoria di Livio Berruti, che verrà osservato in tutte le partite che si giocheranno in questo turno di Coppa Italia, quelle che si sono già giocate nel pomeriggio e poi quella in corso adesso a Monza, e poi quelle di domenica, altre 4 partite, e domani altre 4 partite. Poi mi verrebbe da dire che si poteva mettere anche il nome di Franco Baresi, perché insomma è stata una scomparsa molto dolorosa anche quella dell'ex capitano del Milan, avvenuta poche settimane fa. Tommaso,
0: accanto a me ha spiegato anche un coraggiosissimo Niccolò Ceccarini, più che altro per la giacca, perché ci sono quasi 40 gradi e la giacca vedo che la stai pagando.
2: Sì.
0: Devo però anche confessarti che, avendo incrociato il presidente Giuseppe Commisso, non so se il bagno di folla più grande l'ha avuto lui o te, perché eri il più ricercato per i selfie, Nick.
2: E te hai anche documentato questa roba, quindi
0: certo che sì,
2: per farmi fare questa brutta figura. Ma devo dire, caldo sinceramente, tra giù e tra fuori e dentro ci sono almeno 5 gradi in più, non so come possa succedere.
0: La copertura, vedrai in Fiesole e sudato.
2: Vedi, quando arriva la montagna di grasse, è sempre la montagna di grasse, c'è pure a fare.
0: È cominciata la stagione della Fiorentina, è cominciata Fiorentina Benevento con il calcio di inizio affidato agli ospiti. Non lo giocano bene il pallone, perché lo spediscono subito in avanti, in fallo laterale, rimessa battuta da Valdepeña, su uno dei tanti motivi di curiosità di questa serata, ragazzo di grande prospettiva arrivato dal Real Madrid, è lui di fatto ad oggi il titolare sulla corsia sinistra. Vedremo come la Fiorentina intende poi offrire un'alternativa a Valdepeña, a Grosso, se qualche calciatore adattato, se dal mercato arriverà un altro terzino. Coppia nuova anche di centrali questa sera, Ranieri e Dragusin, che dialogano davanti a De Gea. Dragusin davvero imponente sotto il profilo fisico, però è una Fiorentina che poi invece a centrocampo ritrova quelle che sono le geometrie di Fagioli. Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra, al castello il gol di Oliver Goodwinson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione. Cross dalla sinistra e incornata vincente di Albert Gudmundsson. La Fiorentina è già avanti.
1: La Fiorentina passa in vantaggio e l'assist è quello di Atta, il gol di testa è quello di Albert Gudmundsson, un altro che deve dare delle risposte, un altro di quelli da cui ci aspettiamo tantissimo in questa stagione, che può essere anche la sua del riscatto, e l'ha iniziata come meglio non avrebbe potuto Albert Gudmundsson. Buona la pressione sia di Ken che di Brescianini, sbaglia il Benevento, la palla è recuperata da Atta sulla sinistra, cross con il mancino e solo Soletto sul limite dell'area piccola. Albert Gudmundsson ha soltanto dovuto spingere il pallone in porta per l'1-0. 1-0 dunque per la Fiorentina, 1 minuto e 6 secondi. Il gol è di Gudmundsson. Tommaso.
0: Beh, se il buongiorno si viene dal mattino, poco più di un minuto per rompere subito il ghiaccio, e ci ha pensato proprio l'uomo dei ghiacci, andare a segnare di testa dopo il pallone di attacco telecomandato con un tocco e un modo di andare a calciare questa palla di una dolcezza impressionante, come se avesse bevuto un bicchiere d'acqua. Ha messo praticamente questo pallone sulla testa di Good, che l'ha messa dentro. C'è da dire che il Benevento ci ha sicuramente messo del suo con l'errore che ha raccontato e evidentemente anche col piazzamento a quel punto che ha favorito l'incornata di Gudmundsson, ma va benissimo così. Fiorentina partita fortissimo nel migliore dei modi e adesso anche già tornata in possesso di palla, può già dar seguito agli applausi la curva con i primi cori, perché veramente se tra applausi e entusiasmo siamo arrivati tutti allo stadio in un clima assolutamente festante, beh, segnare subito sul primo pallone alla prima azione è sicuramente un gran bel segno di buon auspicio. Vediamo se mettiamo in difficoltà il Benevento, se si riprenderanno, perché insomma l'errore comunque racconta un approccio alla partita che credo abbia fatto infuriare Floro Flores, perché poi di fatto il pallone ce l'hanno regalato. Ma comunque restiamo ancora in attacco con la rimessa laterale a favore della Fiorentina, il pallone che viene affidato poi a Moise Kean, prova a girarsi, ribattuto il suo tentativo, e quindi andiamo anche verso quello che è il primo corner della sfida, primo calcio dalla bandierina affidato a Gudmundsson, con questa nuova opportunità per i viola che sono passati in vantaggio, lo ricordiamo, alla prima opportunità con l'assist di Attà e il colpo di testa di Gudmundsson che ci tiene già avanti 1-0 nei confronti del Benevento. Parte la traiettoria dell'islandese dalla bandierina, non è buona, viene allontanata dalla difesa campana, poi prova a mettere palla a terra Dragusin, non ci riesce, o allora ripartire rapidamente il Benevento che si allarga sulla sinistra, rientrano a grandi falcate anche i giocatori di grosso, persino Ken che riesce in qualche modo a fermare il tentativo dei campani, che comunque si fanno vivi con una prima deviazione sotto misura. Italia, mi pare, il pallone è stato comunque sporcato prima che dovesse entrare De Gea, e quindi ci sarà un calcio d'angolo anche a favore del Benevento, che adesso gioco forza è assolutamente costretto a provare a mettere la testa fuori o quantomeno a farsi vedere dentro l'area di rigore, come è avvenuto con questo taglio per Salvemini, il cui tiro è stato deviato in calcio d'angolo. Grosso è già pronto a dare indicazioni alla sua difesa su questo calcio dalla bandierina, provano a farsi sentire anche i tifosi del Benevento, che non sono pochi, a essere onesti, per essere la vigilia di Ferragosto, sono chiaramente sovrastati dalla curva ferrovia che si fa sentire, invita la squadra a correre e a vincere con il coro ben noto che abbiamo sentito tante volte anche nella passata stagione. Corner battuto, spetta Dragusin di testa, poi c'è un tentativo di tiro di Maita completamente svirgolato, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore della Fiorentina dopo 5 minuti, viola avanti 1-0, ha segnato Gudmundsson.
1: Allora andiamo a leggere anche qualche messaggio. Gabriele D'Amestre, 7-0 perché no, 7-0 perché no, quindi l'entusiasmo è tornato subito anche a coloro, non sto parlando di Gabriele, ma che comunque erano rimasti delusi dalla formazione ufficiale della Fiorentina. Buonasera a tutti, è bello iniziare la stagione con l'esultanza del direttore, forza viola e tanti saluti Massimo da Tagliacozzo. Silvana, e vai, ha segnato Good, ricordatelo quando dite che in questa Fiorentina non serve, lo dicevo io, una squadra di campioni. Scherzo, non mi piace lo stesso, questo è Davide su Gudmundsson. E invece Damiano, no, ma Good va venduto, maledetti loro e chi dice le bischerate ai circolini. Quindi è già diventato, tornato ad essere l'idolo Gudmundsson.
0: Ma è così, cioè, è chiaro, è giusto. Al di là della premessa che abbiamo fatto su Grosso, e quindi vale su ogni valutazione, va assolutamente benissimo così. Cosa è certa? Good in questo precampionato sta facendo probabilmente una preparazione come non gli è mai capitato. Ricorderete il primo anno c'era quel problema al polpaccio oltre ai problemi extracampo. Secondo anno è stato un po' complicato per il tipo anche di preparazione impostata a Pioli, che come sappiamo praticamente non ha funzionato. Chissà che quest'anno, effettuando una preparazione senza grandi intoppi, Gudmundsson non abbia trovato il modo anche di risvegliare più di una curiosità in grosso, che in fase di presentazione, insomma, di lui parlò di un calciatore che non aveva esattamente un ruolo cucito in questa squadra, e invece però a forza di prestazioni in amichevoli e stasera di questo gol, stai a vedere se non cambia la situazione. E è chiaro che poi lì fino ad ora offerte non ne sono arrivate, ma capito, se nelle prossime due settimane venisse qualcuno a bussare con un'offerta interessante, che fa la Fiorentina, ma stasera conta il giusto, una riflessione del genere, di sicuro possiamo dire che in questa estate Good sta provando a rilanciarsi in maglia viola. Poi, come ogni altra decisione, è tutto in mano a Fabio Paratici e vedremo che decisioni prenderà.
1: Assolutamente, poi magari Tommaso, la differenza tra la prima conferenza stampa di presentazione di Grosso e adesso, che comunque un po' di tempo è passato, magari è cambiata anche l'idea di Grosso sul modulo, perché insomma lui parlò e si parlava e si è parlato tanto di questo 4-3-3, no? Che però non ha giocatori per poterlo fare, perché di fatto anche lo stesso Grosso disse che Attà sarebbe stato una mezzala, e invece così non è, perché di fatto gioca sulla tre quarti insieme a Gudmundsson. Quindi qualcosa è cambiato anche nell'idea tattica dell'allenatore, per forza di cose.
0: D'accordissimo. Nel frattempo gli applausi che avete sentito in sottofondo era per Brescianini, che dentro l'area di rigore ha cercato il diagonale, pallone abbastanza largo, ma comunque tentativo che meritava qualche applauso. E sul fronte tattico sì, Grosso è arrivato, ha parlato di quelle che sono le sue convinzioni fino ad oggi ha quasi sempre giocato con 4-3-3. Poi lungo la strada di questo mercato si è materializzata un'opportunità chiamata Mastantuono, la Fiorentina non si è tirata indietro e adesso chissà che l'idea di due trequartisti dietro alla punta non sia più intrigante per la Fiorentina rispetto a due ali. Io continuo ad attendere per vedere che tipo di esterno cercherà Paratici, però è indubbio che stasera, o più in generale anche nelle ultime amichevoli, avere tutta questa qualità ti permette anche di immaginare, invece che di due esterni larghi, due uomini più accentrati come Gudmundsson e Attà fino a questo momento, o chissà magari Mastantuono nel proseguio di questa partita. Valdepeñas poco fa ha recuperato un buon pallone, Benevento un po' ci ha provato anche andando sulla corsia destra dove c'è la Mesta, ma senza grandi fortune, anche perché appunto abbiamo segnalato anche la prima buona chiusura di Valdepeñas.
1: Sì, e poi anche ripartenza, insomma, ci sta facendo vedere, sono passati 10 minuti, mettiamo subito le mani avanti, ma comunque una buona corsa, un buon fisico e soprattutto l'intraprendenza, no? Senza paura, prende, si butta dentro.
0: Speriamo. È bellino, poi il commento tecnico dopo 10 minuti, qualcosa avevo già visto in TV, poi il primo commento dopo 10 minuti
1: è
0: da vivo.
1: È bellino,
0: è bellino, sì, bello. Ve lo dico.
1: Sì, siamo anche un po' troppo seri, insomma, cerchiamo di scioglierci un
0: parecchio
1: po'.
0: Parecchio bellino.
1: Siamo arrugginiti.
0: Quanto a questo numero 14, io è la prima volta che lo vedo dal vivo, quel numero 14, che mi ha fatto l'assist per Gudmundsson, in quel modo di crossare veramente come se avesse dovuto passarla un uomo a 2 centimetri. Vabbè, mi sembra abbia la poesia nei piedi.
1: È bellino?
0: No, un po' di più.
1: Bellone?
0: Belloccio. Mi sembra Belloccio.
1: Belloccio.
0: Dal vivo c'ha la poesia nei piedi. Questo fa Dante di secondo nome, occhio.
1: Benissimo, quindi lo possiamo scrivere all'anagrafe che fa Dante di secondo nome?
0: Vediamo, perché poi tanti hanno già speso un paragone inaccettabile nei confronti del più forte calciatore della storia di questo sport, che peraltro è un portoghese. Però capisco chi lo ha già tirato in ballo, perché dal vivo questo non lo so, c'ha due cuscini nei piedi, cioè il pallone lo accarezza, ecco, non usa i piedi, o almeno usa i piedi, ma come pochi altri, mi sembra.
1: Senti, invece commentiamo un po' anche il messaggio di Leonardo, no? Che ci scrive: Gudmundsson segnò anche lo scorso anno alla prima di Conference, poi si è visto com'è andata la stagione scorsa.